vertice NATO ad Ankara. Poco prima anche il leader ucraino Zelensky aveva avuto un colloquio telefonico con il capo della Casa Bianca, concordando un bilaterale proprio durante la prossima riunione dell'Alleanza Atlantica. Da Zelensky l'invito anche alla determinazione americana per contribuire a porre fine alla guerra con la Russia, ma intanto poco fa raid di Mosca su Zaporizhzhia ha colpito un palazzo, si temono morti e feriti. E Donald Trump incontrerà il premier israeliano Netanyahu la prossima settimana alla Casa Bianca dopo il vertice della

0: In Pakistan, negoziati Stati Uniti-Iran dopo i funerali solenni dell'ex guida suprema Ali Khamenei iniziati ieri a Teheran. Migliaia le persone che stanno rendendo omaggio alla salma. Le cerimonie dureranno 6 giorni, attese oltre 15.000 persone. Il nuovo leader supremo iraniano e il figlio dell'ayatollah non parteciperà però ai funerali per motivi di sicurezza, mentre i Pasdaran invocano la vendetta divina contro Stati Uniti e Israele. E veniamo alla visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice si è inginocchiato sulle tombe dei migranti morti in mare ed ha lanciato un appello all'Europa chiedendo politiche condivise di accoglienza e sviluppo perché nessuno sia costretto a emigrare.
1: Una visita a Lampo. Leone XIV, pellegrino sulle orme di Papa Francesco, celebra messa allo stadio di Lampedusa, incontra i migranti, eritrei e sudanesi, ospiti dell'hotspot.
2: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
1: Per la sua posizione geografica, per il suo assetto istituzionale, ricorda il Papa, l'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti, rispettando la dignità di ogni persona. Poi la denuncia.
2: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate.
1: Leone prega sulle tombe dei migranti morti in mare nel cimitero dei senza nome di Calapisana. Alla punta del cavallo bianco c'è la Porta d'Europa, monumento simbolo. Il Papa la varca da solo, raggiunge la scogliera. Di fronte il Mediterraneo con il suo carico di dolore e speranze. Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
0: E continuiamo con la cronaca. Tragedia sulla spiaggia di Otranto, dove un uomo di 54 anni si è accasciato senza vita dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. I bambini avevano chiesto aiuto dopo che le onde li stavano allontanando. Il padre è riuscito a riportarli a riva, ma pochi istanti dopo è stato colpito da malore, probabilmente un infarto. Ed è stato bloccato dai clienti di un bar il 22enne che ha aggredito un uomo di 55 anni in strada a Milano, 20 coltellate sulla schiena e sull'addome senza apparente motivo. I due non si conoscevano. Il sospetto è che il giovane abbia problemi psichiatrici, ma non risulta in cura in nessuna struttura. Il 55enne è ricoverato in gravi condizioni, indaga la polizia. Sedata la rivolta nel carcere di Enna, un centinaio di detenuti avevano preso il controllo di una sezione del vecchio padiglione distruggendo le telecamere di sorveglianza, risolutivo l'intervento del gruppo operativo della polizia penitenziaria. Alla base della protesta i disagi provocati da un fulmine che ha fatto saltare la centralina telefonica impedendo i contatti con le famiglie. Carburanti, scaduto il taglio delle accise, il prezzo è in rialzo sulle strade statali e autostrade, l'incremento è di circa 1-2 centesimi al litro, con 3-6 attesi con ritorno all'imposizione fiscale piena. In particolare la benzina è passata in media da 1,80 euro a 1,82 centesimi al litro, il gasolio da 1,88 euro a 1,89 euro. E parliamo del meteo, l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, di masse di aria calda risalita dal Nord Africa farà aumentare di nuovo le temperature, l'AFA si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del Nord, nelle zone interne in Sicilia e in Sardegna. E chiudiamo con lo sport, i mondiali di calcio, la Francia batte il Paraguay per 1-0 grazie a un rigore realizzato da Mbappé, ai quarti incontrerà il Marocco che ha battuto per 3-0 il Canada, stasera gli altri ottavi, Brasile, Norvegia e Messico, Inghilterra. Tennis a Wimbledon, avanti Cobolli e Jasmin Paolini, fuori Sonego e Berrettini, avanti anche Vavassori, sia nel doppio maschile con Bolelli che in quello misto con Sara Errani, e oggi in campo Sinner che sfiderà il giapponese Mochizuki per conquistare i quarti di finale. Sulla Formula 1 Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti a Leclerc e Hamilton, quarta l'altra Mercedes di Russell, l'italiano vince anche lo sprint per il pilota di Mercedes, il primo successo nel format breve del sabato. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3, ora vi lascio ancora alle note di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: GR1.
1: Buonanotte, Derek Crispo, il Papa a Lampedusa. Leone XIV si è inginocchiato in preghiera sulle tombe dei migranti. Accogliere chi arriva alla ricerca di una vita migliore, il monito del pontefice che nella messa allo stadio Arena davanti a 4.000 fedeli ha chiamato l'Europa a una responsabilità epocale e invocato gesti di umanità. Sentiamo le sue parole.
2: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
1: Negli Stati Uniti, in occasione delle celebrazioni del 4 luglio, nell'anniversario dei 250 anni dall'indipendenza, poco fa annullato per maltempo il principale evento previsto a Washington, evacuato il pubblico dal National Mall per rischio temporale a poche ore di distanza dal discorso di Trump, che nel suo intervento di alcune ore fa dal Monte Rushmore aveva lanciato un appello per difendere l'identità americana. Intanto a Teheran sono iniziati i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, sull'onda del dolore e della rabbia contro Washington, con i Pasdaran che giurano vendetta a Trump. Prevista per l'11 luglio in Pakistan la ripresa dei negoziati per la fine della guerra. Telefonata tra Trump e il presidente russo Putin, con al centro la situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Poco prima anche il leader ucraino Zelensky aveva avuto un colloquio telefonico con il capo della Casa Bianca, concordando un bilaterale proprio durante la prossima riunione dell'Alleanza Atlantica. Da Zelensky l'invito alla determinazione americana per contribuire a porre fine alla guerra con la Russia, mentre sul campo non si fermano gli attacchi. Nella notte diversi raid di Mosca su Zaporizhzhia ha colpito un palazzo. L'OPEC verso l'aumento della produzione. Arabia Saudita, Russia e altri 5 membri si riuniranno online oggi e probabilmente incrementeranno le loro quote di produzione petrolifera per agosto, nonostante la continua riduzione della capacità produttiva dei paesi del Golfo a causa della guerra in Medio Oriente. In Italia intanto è scaduto il taglio delle accise sui carburanti.

0: benzina è passata in media da 1,80 a 1,82, il gasolio da 1,88 a 1,89 centesimi al litro. La cronaca a Milano è grave, un 55enne colpito con diverse coltellate in strada, l'aggressore è stato bloccato dai clienti di un bar.
1: È stato arrestato con l'ipotesi di tentato omicidio Lamin, il ragazzo di 22 anni che intorno alle 7 di ieri mattina ha aggredito senza motivo apparente un uomo di 55 anni fuori da un bar in zona San Siro, Milano. L'uomo è stato colpito all'addome e alla schiena con 20 fendenti con una lama di 7 centimetri. Ora è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale Niguarda. Non è chiaro il motivo dell'aggressione. Una delle ipotesi è legata a possibili disturbi psichiatrici del giovane. Diverse le persone, tra cui due cittadini egiziani, che hanno assistito all'aggressione e che hanno bloccato il giovane fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Sobirezk Azam.
2: Figlio, la padre sta bevendo il caffè. Sì. Venuto questa qua dietro col coltello. Cominciate a coltellare, preso per terra lui, prese il coltello dal ragazzo e l'ho buttato.
1: L'aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani. Avrebbe vissuto per un periodo nel Regno Unito. Si trovava da poco a Milano. I genitori hanno riferito di non aver avuto contatti con il figlio in questi giorni, ma hanno escluso precedenti di natura psichiatrica. Elena Paba, GR1.
0: Tragedia sulla spiaggia di Otranto, dove un uomo di 54 anni si è accasciato senza vita dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. I bambini avevano chiesto aiuto dopo che le onde li stavano allontanando. Il padre è riuscito a riportarli a riva, ma pochi istanti dopo è stato colpito da un malore, probabilmente un infarto. A Scalea, in Calabria, un 21enne del Camerun è stato trovato morto in mare. Si trovava nella località in vacanza con un gruppo di disabili di cui era l'accompagnatore. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe tuffato in acqua, poi si sarebbe sentito male. È solo un'ipotesi, le indagini sono in corso. Il furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, vanno avanti le indagini dei carabinieri.
3: Il reato per il quale si procede è furto e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Le indagini dei carabinieri, visto il potenziale devastante del fentanyl, sono subito entrate nel vivo con una lunga ispezione all'ospedale israelitico di Roma. Gli accertamenti hanno come obiettivo, oltre alla ricerca dei responsabili, anche la verifica dei protocolli di sicurezza. Su questo versante, a quanto si è appreso, già sarebbero emerse le prime lacune, in particolare sull'aggiornamento dei registri del farmaco opioide e sulla gestione della chiave dell'armadio blindato dove era custodito. Almeno una ventina di persone avrebbero potuto prenderla. Mancavano poi le telecamere nella stanza della cassaforte. Resta inoltre da capire perché le 80 fiale siano state rubate in due diverse occasioni, il 22 giugno e poi il 24, quando c'è stata la denuncia. Diversi dipendenti dell'ospedale già sono stati sentiti. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Il meteo, l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre di masse di aria calda in risalita dal Nord Africa farà aumentare le temperature, si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne, in Sicilia e in Sardegna. I mondiali di calcio, la Francia vince contro il Paraguay 1-0 grazie a un rigore realizzato da Mbappé e vola ai quarti dove incontrerà il Marocco che ha battuto 3-0 il Canada. Stasera agli altri ottavi Brasile-Norvegia, poi alle 2 di notte Messico-Inghilterra. Tennis, a Wimbledon avanti Cobolli e Jasmine Paolini, fuori Sonego e Berrettini, avanti anche Vavassori sia nel doppio maschile con Bolelli che in quello misto con Sara Errani. Oggi in campo Sinner che sfiderà il giapponese Mochizuki per conquistare i quarti. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con i festeggiamenti per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Il caldo record ha fatto annullare la parata militare di Washington nella notte italiana, annullato anche il momento principale, l'evento al National Mall per il rischio di violenti temporali. Il presidente Trump ha però annunciato che terrà il suo discorso ad ogni costo. Ieri intanto dal Monte Rushmore il presidente ha attaccato i democratici progressisti, definiti una minaccia comunista, rilanciando la linea dura sull'immigrazione e parlando di identità a rischio. E in occasione della festa dell'indipendenza, telefonata da Trump e il presidente russo Putin di un'ora e mezza, con al centro la situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Il capo della Casa Bianca sarebbe ancora una volta offerto per trovare una soluzione alla guerra tra Kiev e Mosca. Poco prima anche il leader ucraino Zelensky aveva avuto un colloquio telefonico col tycoon, concordando un bilaterale proprio durante la prossima riunione dell'Alleanza Atlantica. Da Zelensky l'invito alla determinazione americana per contribuire a porre fine alla guerra, ma nella notte raid di Mosca su Zaporizhia colpito un palazzo. E Donald Trump incontrerà il premier israeliano Netanyahu la prossima settimana alla Casa Bianca dopo il vertice della NATO in Turchia, mentre Israele continua a bombardare Gaza. 16 le vittime negli ultimi due giorni in raid compiuti a Gaza City e nel nord della striscia. E dovrebbero invece riprendere l'11 luglio in Pakistan i negoziati Stati Uniti-Iran dopo i funerali solenni dell'ex guida suprema Khamenei iniziati ieri a Teheran. Migliaia le persone stanno rendendo omaggio alla salma. Le cerimonie dureranno 6 giorni, attese oltre 15.000 persone. Il nuovo leader supremo iraniano è il figlio dell'Ayatollah, non parteciperà ai funerali per motivi di sicurezza, mentre i Pasdaran invocano la vendetta divina contro Stati Uniti e Israele.
3: Siamo qui per dirgli addio, ma sicuramente lo vendicheremo. Dopo più di 4 mesi, Teheran può finalmente piangere la morte di Ali Khamenei. Centinaia di migliaia di persone hanno dato inizio ai funerali dell'ex guida suprema, uccisa in un raid nel primo giorno di guerra. Le esequie dureranno fino al 9 luglio, quando è stata svelata la bara. Molti hanno pianto e intonato poi cori contro Stati Uniti e Israele. Assente il successore, il figlio Mojtaba, ma è apparso in pubblico dopo l'elezione. Secondo il New York Times, vorrebbe partecipare alla sepoltura a Mashhad, ma finora il permesso gli sarebbe stato negato per motivi di sicurezza. Presenti invece gli alleati del regime degli Ayatollah, come l'ex presidente russo Medvedev, che ritiene estremamente difficile un accordo di pace definitivo tra Iran e Stati Uniti. Ma intanto, come rivela l'Arabia,

0: Tuttavia, l'11 luglio in Pakistan dovrebbero riprendere i negoziati. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: E veniamo alla visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice si è inginocchiato sulle tombe dei migranti morti in mare ed ha raggiunto la porta d'Europa. Nella messa allo stadio Arena davanti a 4.000 fedeli, Prevost ha lanciato un appello all'Europa chiedendo politiche condivise di accoglienza e sviluppo perché nessuno sia costretto a emigrare.

0: non dalla politica, nel sistema di rappresentanza sindacale italiano. Non c'è e non ci sarà mai un sistema bipolare, perché ci sarà un'organizzazione laica che è in grado di valutare sul merito delle cose.
1: L'OPEC è verso aumento della produzione. Arabia Saudita, Russia e altri 5 membri si riuniranno online oggi e probabilmente incrementeranno le loro quote di produzione petrolifera per agosto, nonostante la continua riduzione della capacità produttiva dei paesi del Golfo a causa della guerra in Medio Oriente. Intanto in Italia è scaduto il taglio delle accise sui carburanti, il prezzo è rialzo sulla rete stradale e autostradale. L'incremento è di circa 1-2 centesimi al litro contro i 6 attesi con il ritorno all'imposizione fiscale piena. In particolare la benzina è passata in media da 1,80 euro a 1,82 euro al litro, il gasolio da 1,88 euro a 1,89 euro. La cronaca, tragedia sulla spiaggia di Otranto, dove un uomo di 54 anni si è scasciato senza vita dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. I bambini avevano chiesto aiuto dopo che le onde li stavano allontanando. Il padre è riuscito a riportarli a riva, ma pochi istanti dopo è stato colpito da malore, probabilmente un infarto. Ed è stato bloccato ai clienti di un bar il 22enne che ha aggredito un uomo di 55 anni in strada a Milano, 20 coltellate sulla schiena e sull'addome senza apparente motivo. I due non si conoscevano. Il sospetto è che il giovane abbia problemi psichiatrici, ma non risulta in cura in nessuna struttura. Il 55enne è ricoverato in gravi condizioni, indaga la polizia. E veniamo al meteo, solo una tregua in questo fine settimana, poi torna il caldo su tutta la penisola. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, di massa di aria calda e di salita al Nord Africa, farà infatti aumentare di nuovo le temperature. A luglio probabile alternanza di periodi caldi e molto caldi. Le previsioni del tenente colonnello Lorenzo Granati dell'Aeronautica Militare.
2: Sarà una giornata tipicamente estiva, caratterizzata da un cielo per lo più sereno, faranno eccezione degli annuvolamenti sulle aree montuose, sulle Alpi orientali, possibilità di qualche rovescio temporalesco concentrato nel pomeriggio e dopo il tramonto il cielo torna sereno ovunque. Temperature, il rialzo sulla pianura padana, sulle Marche e l'Abruzzo, i valori più alti per zone interne delle regioni tirreniche, delle due isole maggiori, il Foggiano, si dovrebbero raggiungere i 33-34 gradi in alcune località.
1: E chiudiamo con lo sport, i mondiali di calcio. La Francia batte il Paraguay per 1-0 grazie a un rigore realizzato a Mbappé e ai quarti incontrerà il Marocco, che ha battuto 3-0 il Canada. Stasera gli altri ottavi: Brasile, Norvegia e Messico, Inghilterra. Tennis a Wimbledon, avanti Coboli e Jasmine Paolini, fuori Sonego e Berrettini, avanti anche Vavassori, sia nel doppio maschile con Bolelli che in quello misto con Sara Errani. Oggi in campo Sinner, che sfiderà il giapponese Mochizuki per conquistare i quarti di finale. Per la Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti a Leclerc e Hamilton, quarta l'altra Mercedes di Russell. L'italiano vince anche la sprint per il pilota di Mercedes, il primo successo nel format breve del sabato. E per il ciclismo, ricordiamo, ieri è iniziata l'edizione numero 113 del Tour de France. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5. Ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo, terrò il discorso a ogni costo nonostante le condizioni meteo avverse. Così Donald Trump, dopo il rinvio della cerimonia del 4 luglio nell'anniversario dei 250 anni dall'indipendenza. L'evento principale è stato infatti temporaneamente annullato per maltempo e le decine di migliaia di persone che affollavano il National Mall di Washington sono state evacuate. L'intervento di Trump è ora atteso proprio in questi minuti alle 5 italiane. Intanto a Teheran sono in corso i funerali della durata di 6 giorni dell'ex guida suprema Ali Khamenei sull'onda del dolore e della rabbia contro Washington, con i Pasdaran che giurano vendetta a Trump. Prevista per l'11 luglio in Pakistan la ripresa dei negoziati per la fine della guerra. Il Papa a Lampedusa, Leone XIV, si è inginocchiato in preghiera sulle tombe dei migranti. Accogliere chi arriva alla ricerca di una vita migliore, il monito del pontefice che nella messa allo stadio Arena davanti a 4.000 fedeli ha chiamato l'Europa a una responsabilità epocale e invocato gesti di umanità. Sentiamo le sue parole.
3: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
2: Telefonata tra Trump e il presidente russo Putin, con al centro la situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Poco prima anche il leader ucraino Zelensky aveva avuto un colloquio telefonico con il capo della Casa Bianca, concordando un bilaterale proprio durante la prossima riunione dell'Alleanza Atlantica. Da Zelensky l'invito alla determinazione americana per contribuire a porre fine alla guerra con la Russia, mentre sul campo non si fermano gli attacchi. Nella notte diversi raid di Mosca su Zaporizhzhia, colpiti un palazzo, un parcheggio e diverse infrastrutture. L'OPEC verso l'aumento della produzione. Arabia Saudita, Russia e altri 5 membri hanno comunicato che si riuniranno online oggi e probabilmente incrementeranno le loro quote di produzione petrolifera per agosto, nonostante la continua riduzione della capacità produttiva dei paesi del Golfo a causa della guerra in Medio Oriente. In Italia intanto è scaduto il taglio delle accise sui carburanti, il prezzo è in rialzo sulla rete stradale e autostradale. L'incremento è di circa 1-2 centesimi al litro contro i 6 attesi con il ritorno all'imposizione fiscale piena. In particolare la benzina è passata in media da 1,80 a 1,82 centesimi al litro, il gasolio da 1,88 a 1,89. La cronaca, a Milano è grave, un 55enne colpito con diverse coltellate in strada. L'aggressore è stato bloccato dai clienti di un bar.
4: È stato arrestato con l'ipotesi di tentato omicidio Lamin, il ragazzo di 22 anni che intorno alle 7 di ieri mattina ha aggredito senza motivo apparente un uomo di 55 anni fuori da un bar in zona San Siro, Milano. L'uomo è stato colpito all'addome e alla schiena con 20 fendenti con una lama di 7 centimetri. Ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Non è chiaro il motivo dell'aggressione. Una delle ipotesi è legata a possibili disturbi psichiatrici del giovane. Diverse le persone, tra cui 2 cittadini egiziani, che hanno assistito all'aggressione e che hanno bloccato il giovane fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Sobirezk, Azzam.
5: Figlio, la padre, stava bevendo il caffè. Sì. Venuto questa qua dietro.

0: stato senza vita dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. I bambini avevano chiesto aiuto dopo che le onde li stavano allontanando. Il padre è riuscito a riportarli a riva, ma pochi istanti dopo è stato colpito da un malore, probabilmente un infarto. A Scalea, in provincia di Cosenza, un 21enne del Camerun è stato trovato morto in mare. Si trovava nella località calabrese in vacanza con un gruppo di disabili di cui era l'accompagnatore. Forse un malore dopo un tuffo, ma è solo un'ipotesi. Le indagini sono in corso. Conclusa la prima giornata di saldi estivi, secondo le stime 7 italiani su 10 approfitteranno degli sconti, soprattutto su abbigliamento e calzature.
1: È un appuntamento che si conferma cruciale per i negozi di abbigliamento, arrivando a incidere tra il 25 e il 30% del fatturato annuo, pur dovendo fare conti con un mercato digitale che nel 2025 ha visto gli acquisti online crescere del 6%. Ma è quasi un rito laico andare in giro per negozi a fare shopping a prezzi scontati.
2: Quest'anno forse ne approfitterò un po' per risparmiare.
3: Lei è un commerciante, ma la gente compra di più in saldo rispetto a quando c'è prezzo pieno?
4: Sperperano più i soldi come se si faceva una volta e focalizzano tutto quanto durante l'anno sul prodotto che gli piace.
2: Colgo l'occasione dei saldi per comprarmi qualche sfizietto in più e per poter fare dello shopping in serenità.
3: Più o meno quanto riesce a risparmiare?
2: Sui vestiti siamo su un 20.
1: Confcommercio stima una spesa media per famiglia di circa 200 euro, 91 euro pro capite. Più ottimista invece le rilevazioni di Confesercenti, che stima una previsione di spesa pro capite che oscilla dai 247 ai 181 euro. A pesare sulle performance del settore sono le campagne promozionali durante tutto l'anno. Lorenzo Opice, GR1.
0: Il meteo, temperature in aumento per l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, di masse di aria calda dal Nord Africa. L'afa si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne, in Sicilia e in Sardegna. Sport, mondiali di calcio, la Francia vince contro il Paraguay 1-0 grazie a un rigore realizzato da Mbappé e vola ai quarti, dove incontrerà il Marocco che ha battuto 3-0 il Canada. Stasera gli altri ottavi, Brasile e Norvegia, poi alle 2 di notte Messico-Inghilterra. Tennis, a Wimbledon avanti Cobolli e Jasmine Paolini, fuori Sonego e Berrettini, avanti anche Vavassori sia nel doppio maschile con Bolelli che in quello misto con Sara Errani. Oggi in campo Sinner che sfiderà il giapponese Mochizuki per conquistare i quarti di finale. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con i festeggiamenti per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Poco fa ha iniziato a parlare il presidente Trump dopo che nella notte italiana era stato annullato l'evento principale al National Mall per rischio di violenti temporali. Il presidente ha dichiarato che gli Stati Uniti sono un paese ora più libero e più sicuro. Ma sentiamolo.
3: Per due secoli e mezzo gli americani, i repubblicani, hanno raggiunto i più grandi successi della storia dell'umanità. E questo paese è la terra della libertà e la bandiera che sventola sopra di noi rappresenta gli uomini più eccezionali, la nazione più incredibile che sia mai esistita sulla faccia della terra. E adesso siamo in una situazione migliore di quanto non ci siamo mai trovati prima.
2: In occasione della festa dell'indipendenza, telefonata tra Trump e il presidente Putin di una ora e mezza, con al centro la situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Il capo della Casa Bianca si sarebbe ancora una volta offerto per trovare una soluzione alla guerra tra Kiev e Mosca. Poco prima anche il leader ucraino Zelensky aveva avuto un colloquio telefonico col tycoon, concordando un bilaterale proprio durante la prossima riunione dell'Alleanza Atlantica. Nella notte raid di Mosca su Zaporizhzhia ha colpiti palazzi e diverse infrastrutture. E Donald Trump incontrerà il premier israeliano Netanyahu la prossima settimana alla Casa Bianca dopo il vertice della NATO in Turchia, mentre Israele continua a bombardare Gaza. 16 le vittime negli ultimi due giorni in raid compiuti a Gaza City e nel nord della striscia. E dovrebbero riprendere l'11 luglio in Pakistan i negoziati di Stati Uniti e Iran dopo i funerali solenni dell'ex guida suprema Khamenei iniziati ieri a Teheran. Migliaia le persone che stanno rendendo omaggio alla salma. Le cerimonie dureranno 6 giorni, attese oltre 15.000 persone. Il nuovo leader supremo iraniano è figlio della Ayatollah, non parteciperà però ai funerali per motivi di sicurezza, mentre Pasdaran invocano la vendetta divina contro Stati Uniti e Israele. La visita di Papa Leone XIV a Lampedusa, il pontefice si è inginocchiato sulle tombe dei migranti morti in mare ed ha lanciato un appello all'Europa chiedendo politiche condivise di accoglienza e sviluppo perché nessuno sia costretto a emigrare.
4: Una visita a Lampo. Leone XIV, pellegrino sulle orme di Papa Francesco, celebra messa allo stadio di Lampedusa, incontra i migranti, eritrei e sudanesi, ospiti dell'hotspot.
5: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
4: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, ricorda il Papa, l'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti, rispettando la dignità di ogni persona. Poi la denuncia.
5: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate.
4: Leone prega sulle tombe dei migranti morti in mare nel cimitero dei senza nome di Calapisana. Alla punta del cavallo bianco c'è la Porta d'Europa, monumento simbolo. Il Papa la varca da solo, raggiunge la scogliera. Di fronte il Mediterraneo con il suo carico di dolore e speranze. Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
2: L'OPEC verso aumento della produzione. Arabia Saudita, Russia, altri 5 membri si riuniranno online oggi e probabilmente incrementeranno le loro quote di produzione petrolifera per agosto. In Italia intanto è scaduto il taglio delle accise sui carburanti, il prezzo è in rialzo sulla rete stradale e autostradale, l'incremento è di circa 1-2 centesimi al litro contro i 6 attesi con il ritorno all'imposizione fiscale piena. In particolare la benzina è passata in media da 1,80 euro a 1,82 euro al litro, il gasolio da 1,88 euro a 1,89 euro. E tragedia sulla spiaggia di Otranto, dove un uomo di 54 anni si è accasciato senza vita dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. I bambini avevano chiesto aiuto dopo che le onde li stavano allontanando. Il padre è riuscito a riportarli a riva, ma pochi istanti dopo è stato colpito da un malore, probabilmente un infarto. È stato bloccato dai clienti di un bar il 22enne che ha aggredito un uomo di 55 anni in strada a Milano, 20 coltellate sulla schiena e sull'addome senza apparente motivo. I due non si conoscevano. Il sospetto è che il giovane abbia problemi psichiatrici, ma non risulta in cura in nessuna struttura. Il 55enne è ora ricoverato in gravi condizioni, indaga la polizia. E veniamo al meteo, solo una tregua in questo fine settimana, poi tornerà il caldo su tutta la penisola. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, di masse di aria calda di salita al Nord Africa, farà infatti aumentare di nuovo le temperature a luglio. Probabile alternanza di periodi caldi a molto caldi. Ma sentiamo le previsioni del tenente colonnello Lorenzo Granati dell'Aeronautica Militare.
1: Sarà una giornata tipicamente estiva, caratterizzata da un cielo per lo più sereno. Faranno eccezione degli annuvolamenti sulle aree montuose, sulle Alpi orientali, possibilità di qualche rovescio temporalesco concentrato nel pomeriggio, e dopo il tramonto il cielo torna sereno ovunque. Temperature, il rialzo sulla pianura padana, sulle Marche e l'Abruzzo, i valori più alti nelle zone interne delle regioni tirreniche, delle due isole maggiori, il Foggiano, si dovrebbero raggiungere i 33-34 gradi in alcune località.
2: E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio, la Francia batte il Paraguay per 1-0 grazie a un rigore realizzato da Mbappé. Ai quarti incontra il Marocco, che invece ha battuto 3-0 il Canada. Stasera gli altri ottavi: Brasile, Norvegia e Messico, Inghilterra. Tennis a Wimbledon, avanti Coboli e Jasmine Paolini, fuori Sonego e Berrettini, avanti anche Vavassori, sia nel doppio maschile con Bolelli che in quello misto con Sara Errani. Oggi in campo Sinner, che sfiderà il giapponese Mochizuki per conquistare i quarti di finale. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti a Leclerc e Hamilton. Quarta l'altra Mercedes di Russell. L'italiano vince anche la sprint. Per il pilota di Mercedes è il primo successo nel Forte Breve del sabato. Ed è tutto. Prossime edizioni, ve lo ricordo, alle 6. Ora vi lascio ancora alle note di Radio 1.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
10: Conviene al tuo portafogli.
11: E alle nostre vacanze romane.
12: Anche se non siamo a Roma!
9: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
14: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
15: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Una buona domenica a tutti voi e benvenuti nel nostro spazio dedicato alle previsioni meteo sui mari italiani. In studio con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare, che ci illustra le previsioni meteo sui nostri mari per la giornata odierna.
2: Il tempo sui nostri mari sarà decisamente stabile e soleggiato sin dalle prime ore del mattino, grazie al consolidarsi dell'alta pressione che ha allontanato anche le ultime nubi presenti al meridione.
1: E quali saranno gli effetti dei venti sul mare?
2: La ventilazione sarà ancora moderata al meridione, dove quindi i mari rimarranno generalmente mossi, addirittura localmente molto mosso lo Ionio, mentre la ventilazione diverrà debole al centro e al nord, e qui i mari tenderanno a divenire poco mossi.
1: E in ultimo, cosa possiamo attenderci per i prossimi giorni?
2: Anche l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato dalla presenza dell'alta pressione, quindi il sole splenderà su tutti i nostri mari, i venti andranno gradualmente attenuandosi e con questi anche il moto ondoso.
1: Bene, ringraziamo il tenente colonnello Petrucci per essere stato con noi e per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza in mare potete consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno, buona domenica da Colomba Sampalmieri. A Washington è cominciato poco fa, dopo il rinvio dovuto al maltempo, l'atteso comizio di Donald Trump per il 250esimo anniversario dell'indipendenza statunitense.
4: Good evening, America. If you think that was easy, it wasn't.
3: Tra gli applausi della folla, il presidente ha affermato che il paese è più forte, libero, ricco, sicuro e orgoglioso come mai prima. Gli americani, ha aggiunto, non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà, tornando a definire gli avversari comunisti, come già fatto nel discorso della vigilia al Monte Rushmore. I funerali solenni dell'ex guida suprema Ali Khamenei, iniziati ieri a Teheran, che dureranno 6 giorni fino a giovedì 11 luglio, data in cui dovrebbero riprendere i negoziati in Pakistan tra Stati Uniti ed Iran. Centinaia di migliaia le persone che stanno rendendo omaggio alla salma. Il lutto popolare è la prova della grandezza del leader martire della rivoluzione, ha affermato il presidente Pezeshkian. La nuova guida suprema è figlio dell'ayatollah Mojtaba, non partecipa ai funerali per motivi di sicurezza. Intanto Pasdaran hanno invocato la vendetta divina contro gli Stati Uniti ed Israele. E siamo alla visita del Papa a Lampedusa. Leone XIV si è inginocchiato sulle tombe dei morti in mare, ha varcato la porta d'Europa e al Moro Favaloro ha scoperto la targa intitolata al predecessore Francesco, che scelse proprio l'isola per il suo primo viaggio 13 anni fa. La messa nello Stadio Arena davanti a 4.000 fedeli. Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ha detto il pontefice, che ha poi richiamato l'Europa ad una responsabilità epocale. Ascoltiamo un passaggio dell'omelia.
5: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Il disinteresse per il bene comune e la corruzione nei luoghi di provenienza, un sistema economico mondiale che genera povertà ed esclusione, la paura che alimenta pregiudizio e disprezzo, l'idea che tali problemi non ci riguardano.
3: E siamo alla cronaca. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio il 22enne italiano con origini gambiane che ieri mattina a Milano ha coltellato senza apparente motivo un uomo di 55 anni fuori da un bar. La vittima è ancora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. A bloccare l'aggressione due persone che si trovavano in quel momento nel locale. Tra le ipotesi all'origine del gesto, problemi psichiatrici negati però dalla famiglia del ragazzo. Il caso del tifoso ferito alla testa prima del derby Torino-Juventus il 24 maggio. La procura di Torino ha chiesto i domiciliari per un agente della polizia. Il servizio di Maurizio Licordari.
6: Il padre di Marco Basoccu ne era convinto sin dall'inizio. Non era stato un sasso lanciato dai tifosi avversari durante gli scontri del derby di Torino del 24 maggio scorso a mandare in coma suo figlio, ma un lacrimogeno della polizia. La conferma è arrivata dalla procura di Torino, che ha chiesto i domiciliari per un poliziotto del 5° reparto mobile accusato di lesioni personali aggravate. Per gli inquirenti avrebbe sparato lui quel lacrimogeno in maniera non conforme alle modalità previste, incurante delle possibili gravissime conseguenze. Gli investigatori della squadra mobile hanno scandagliato ogni fotogramma delle immagini di droni e telecamere di sorveglianza, decisive come le testimonianze raccolte tra i presenti quel giorno, compresi i colleghi dell'agente indagato. A colpire il tifoso bianconero sarebbe stato l'involucro in acciaio del lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo con traiettoria orizzontale e non con quella campanile prevista dalle direttive. Basoccu, salvo solo grazie a una delicata operazione di rimozione della calotta cranica all'ospedale Molinette, è tornato a casa 3 settimane fa. La procura di Torino parla oggi di un quadro indiziario grave. Ieri, per l'agente indagato, l'interrogatorio preventivo, il GIP che lo ha ascoltato si è riservato la decisione.
3: A Roma è caccia ai responsabili del furto dall'ospedale israelitico di 80 fiale di fentanyl, farmaco anestetico utilizzato anche per produrre una potente e pericolosissima droga. Verifiche sui registri e sulla gestione della chiave dell'armadietto degli stupefacenti. Una ventina le persone che avevano potenzialmente l'accesso. Ascoltati alcuni dipendenti. C'è poi un altro elemento poco chiaro. Quanto risulta, la denuncia è stata fatta 2 giorni dopo un primo furto. Al via da oggi una serie di scioperi nel trasporto aereo. Dalla mezzanotte per 24 ore in corso un'astensione dal lavoro del personale della compagnia EasyJet. Altre agitazioni sono previste nel settore dei servizi di terra. A Malpensa la protesta riguarderà anche i controllori di volo. Dalle 23 di questa sera fino al 10 luglio stop alla circolazione dei treni sul nodo ferroviario di Firenze per la sostituzione di un cavalcante.

0: aria calda in risalita dal Nord Africa. L'afa si avvertirà soprattutto sulle pianure del nord, nel Foggiano, in Sicilia e in Sardegna, dove si raggiungeranno picchi di 34-35 gradi. Siamo allo sport, in primo piano Formula 1, tennis e calcio con gli ottavi del mondiale.
1: Alla Francia basta ancora Mbappé per superare il Paraguay. Il rigore decisivo del capitano dei Galletti, per lui sono 7 ora le reti al mondiale, arriva al 70esimo. Fino a quel momento i sudamericani erano riusciti ad imbrigliare i solisti di Deschamps. Nei quarti la Francia sfiderà il Marocco, che ha superato 3-0 il Canada. Tutti nella ripresa i gol nordafricani, doppio Unai e Raimi in pieno recupero. Stasera alle 22 si gioca Brasile-Norvegia, seguita alle 2 di notte da Messico-Inghilterra. Formula 1 a Silverstone sfreccia alla Mercedes di Antonelli. Kimi vince la gara sprint e conquista la pole position davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Semaforo verde alle 16. Tennis a Wimbledon. Nel tardo pomeriggio tornerà in campo Jannik Sinner per affrontare negli ottavi il giapponese Mochizuki. Ieri le vittorie di Cobolli in 5 set su Kachanov e Jasmine Paolini contro Saccari, eliminati dal torneo londinese Berrettini e Sonego. Ciclismo, Eddie Vingegaard la prima maglia gialla del Tour de France. Con il suo team il danese si è imposto nella crono a squadre di Barcellona. Francesco Albanese, GR1.
0: Le 6:06, ci fermiamo qui, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale radio alle 7, buon ascolto.
2: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
3: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
4: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour, vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
5: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Benvenuti al nostro spazio dedicato al meteo in montagna. In studio con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese, sulle nostre montagne e che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
2: Sull'Italia va consolidandosi un'area di alta pressione e quindi il tempo sarà stabile e soleggiato quasi ovunque. Ci sarà qualche residuo piovasco sui rilievi della Calabria meridionale e della Sicilia orientale, ma che andrà rapidamente diradandosi, quindi ci aspettiamo prevalenza di sole nei prossimi giorni.
1: Bene, grazie al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti un buon proseguimento di ascolto e l'augurio di un buon fine settimana.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast.

0: culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Luca Baratto
2: e Elisa Baglieri. Nei Vangeli, quali sono i numeri che contano? Quelli delle grandi masse che attorniano Gesù oppure quello del piccolo gregge in cui si vive la fraternità e la comunione col Signore?
1: E la domanda che si pone e che pone a tutti noi il pastore Salvatore Manzi della Chiesa Libera di Casalnuovo presso Napoli nella predicazione che ha curato per noi oggi.
2: Dopo la predicazione la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Essere Chiesa Insieme a cura di Paolo Naso. Un buon ascolto
1: e una buona domenica a tutte e a tutti voi.
3: Signore, Padre nostro, chiami rivelare le tue meraviglie a ciò che è piccolo e nascosto agli occhi del mondo. Ti preghiamo oggi, placa il rumore dei nostri pensieri e l'ansia delle nostre scadenze. Liberaci dal desiderio di apparire e dalla tentazione di misurare la nostra fede con i criteri del successo umano. Apri i nostri cuori alla presenza dello Spirito, affinché la tua parola non sia solo un suono che passa, un feed che scorre, ma un seme che mette radici. Fa che oggi la tua voce risuoni chiara per rassicurare ogni cuore stanco. Accogli questa nostra richiesta per i meriti di Gesù, nostro pastore.

0: Leggiamo dal Vangelo di Luca al capitolo 12, il versetto 32. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto darvi il regno.
1: C'è una strana attrazione nella Bibbia per tutto ciò che è nascosto, piccolo, quasi invisibile. È un criterio divino che attraversa i secoli, ben prima dei Vangeli. Nel Primo Testamento, quando il profeta Elia cerca la presenza del Signore, si aspetta di trovarlo in manifestazioni grandiose, nel vento impetuoso, nel terremoto, nel fuoco. Ma Dio si rivela solo dopo, in un sussurro dolce e sommesso. Questo filo invisibile unisce il silenzio del profeta all'insegnamento di Gesù. Le cose più grandi nel regno di Dio iniziano sempre nel segreto, lontano dai riflettori della storia. Un granello di senape, un pizzico di lievito nascosto nella farina, una nascita nella notte di una periferia dell'impero. È come se Dio avesse bisogno del silenzio e della piccolezza per agire in profondità. Gesù non rassicura i suoi promettendo che diventeranno una potenza o che conquisteranno il consenso delle masse. Al contrario, custodisce la loro fragilità. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. È vero che nei Vangeli Gesù è spesso circondato da folle immense. Uomini e donne accorrono da ogni parte per ascoltarlo, per essere guariti. Eppure, la folla non rappresenta mai il traguardo della sua missione. Gesù non misura la verità attraverso i numeri, né considera il consenso la prova che Dio è all'opera. Quando guarda le masse, ne ha compassione, perché erano come pecore senza pastore. Dietro l'entusiasmo collettivo, Gesù scorge sempre persone concrete. Si ferma sotto l'albero di Zaccheo, che vuole incontrare il Signore. Interrompe la calca per cercare la donna che da 12 anni soffriva di perdite di sangue. Ascolta il grido di Bartimeo, il cieco che cerca guarigione, mentre la folla cerca di farlo tacere.

folla stringe, spinge, acclama. Per Dio invece non esistono categorie o statistiche, ma singole esistenze da raggiungere. Il piccolo gregge è il luogo dove questa relazione diventa possibile. Non si sta insieme per contarsi o sentirsi forti, ma perché si è ascoltata la stessa voce e si è stati raggiunti dallo sguardo misericordioso di Cristo. C'è un momento in cui questa distanza tra la logica della folla e quella del regno emerge con forza, l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Mentre la città si prepara ad accoglierlo, Gesù dà ai discepoli un'istruzione sorprendentemente precisa: trovare un poledro d'asino legato sul quale non è mai salito nessuno e condurglielo. Poi aggiunge: scioglietelo. Che contrasto incredibile. La folla vive l'ebbrezza del grande evento e Gesù si concentra sui dettagli. Possono sembrare insignificanti un villaggio, un animale legato, persino le parole esatte da dire ai proprietari. Quel puledro, mai sottoposto al giogo umano, appartiene simbolicamente a Dio. Il primo a salirvi non è un conquistatore, ma il re della pace. Eppure, prima ancora di servirlo, deve essere liberato. Scioglietelo. Forse è ciò che accade anche a noi. Prima di essere inviati, dobbiamo essere sciolti, liberati dalla ricerca del consenso, dall'illusione che la forza del Vangelo dipenda dai grandi numeri. La stessa folla che grida «Osanna, Osanna!» pochi giorni dopo griderà «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Gesù lo sa, per questo affida il regno non all'entusiasmo della massa, ma alla fedeltà del padre e alla costanza del piccolo gregge. Il sociologo Marshall McLuhan osservava che la tecnologia tende a ricreare una folla globale. Anche oggi il cristianesimo è chiamato a custodire la persona contro il potere assorbente della massa. Viviamo in un tempo che ci spinge a omologarci, a misurare tutto con la visibilità e il consenso. E purtroppo, a volte, rischiamo di applicare questa logica anche alla fede. Ma dietro la ricerca dei grandi palcoscenici si nasconde spesso un rischio ancora più profondo, quello di far diventare la fede, ancora una volta nella storia, uno strumento di dominio. Lo vediamo nei fenomeni religiosi che cercano l'accesso alle stanze del potere politico, dove il messaggio di Cristo viene cavalcato per costruire un cristianesimo identitario, territoriale e talvolta fanatico, quando l'obiettivo diventa conquistare la massa o influenzare i centri del potere. Il messaggio a quel punto smette di liberare e inizia a controllare. Esiste però una via diversa, quella che il Padre ama, una via che non cerca i riflettori, ma la fedeltà nel quotidiano. Care e cari, anche oggi siamo tentati di guardare alle nostre chiese con criteri mondani,

non offrono prestigio o potere, ma condividono il peso e la gioia della fraternità. Allora, se oggi ti senti fragile, se la tua comunità ti sembra piccola, dimenticata o invisibile agli occhi del mondo, non guardarla con i criteri del successo umano. Ascolta invece il sussurro liberatorio di Gesù. Non temere, piccolo.

0: Signore Dio, ti ringraziamo perché non ci chiedi di essere forti, ma di essere fedeli. Ti preghiamo per le nostre comunità, per ogni credente che oggi si sente solo, fragile o invisibile. Ricorda a ciascuna e a ciascuno di noi che siamo custoditi nella tua mano. Signore, scioglici dai legami dell'orgoglio e dalla paura del giudizio degli altri. Donaci la gioia di appartenere al tuo piccolo gregge, la pazienza di camminare insieme e il coraggio di essere testimoni di pace in un mondo così frammentato. Custodiscici nel tuo amore fino al giorno in cui ci riunirai nel tuo regno. A te, che puoi fare infinitamente al di là di quanto domandiamo o pensiamo, sia la gloria in Cristo Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Salvatore Manzi. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it.
2: La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico. È in studio con noi Simona Petracca, in regia Adriano Lippi. Buon proseguimento di ascolto.
1: Notiziario dal mondo evangelico.
3: A Lampedusa la Federazione Evangelica saluta Papa Leone XIV.
1: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
3: Tra gli enti e associazioni che ieri sabato 4 luglio hanno incontrato Papa Leone a Lampedusa c'era anche la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. La visita di Leone XIV a Lampedusa ha ribadito l'opzione dell'accoglienza per chi fugge da guerre, persecuzione e fame, esprimendo sostegno a chi si adopera a questo scopo, ha dichiarato il professor Daniele Garrone, presidente della Federazione Evangelica, presente sull'isola insieme a Marta Bernardini, coordinatrice di Mediterranean Hope, il programma rifugiati e migranti degli evangelici italiani. La nostra federazione, ha spiegato Bernardini, è stabilmente presente a Lampedusa dal 2014 con un osservatorio sulle migrazioni. Proprio su quest'isola è nata l'idea dei corridoi umanitari, progetto ecumenico che condividiamo con la Chiesa Cattolica e altre realtà della società civile. Sulla visita del Papa, Bernardini ha commentato: è stato un momento importante di condivisione ecumenica della responsabilità di accogliere e dimostrare a chi approda in Europa un altro sguardo. Il Consiglio Ecumenico delle Chiese è tra i firmatari di una dichiarazione congiunta sull'uso dell'intelligenza artificiale in contesti di guerra. Nonostante le affermazioni dei loro sostenitori, secondo cui gli strumenti di intelligenza artificiale stanno rendendo la guerra più efficace, precisa o umana, le applicazioni reali indicano che l'intelligenza artificiale sta in realtà facilitando metodi di guerra più violenti, disumanizzanti e distruttivi, si legge nel documento. Per questo la dichiarazione chiede che tutti i sistemi di intelligenza artificiale siano progettati, sviluppati e distribuiti in modo da non causare violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani. L'emergere di sistemi d'arma autonomi in grado di operare senza un controllo umano significativo è una delle questioni morali più difficili tra le tante che circondano l'impatto crescente dell'intelligenza artificiale nel nostro mondo e nelle nostre società, ha dichiarato Peter Prove, direttore per gli affari internazionali del Consiglio Ecumenico delle Chiese, dando voce a una preoccupazione condivisa da tutti i firmatari del documento, tra cui Amnesty International, Stop Killer Robots Campaign e Donne per la Pace. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio si svolgerà a Torre Pellice, nelle valli valdesi del Piemonte, il festival Una Torre di Libri, che propone anche quest'anno un fitto calendario di incontri. Tra questi il concerto E Mal Supreme del quintetto di

0: Emanuele Cisi per celebrare il centenario di John Coltrane e Miles Davis. Durante la manifestazione verrà inoltre conferita la cittadinanza onoraria di Torre Pellice ad Anna Foa, voce tra le più autorevoli sui temi della memoria e delle minoranze. La giornata conclusiva sarà invece dedicata a identità e impegno civile, tra storia valdese, fotografia e il ricordo di Piero Gobetti nel centenario della morte. Il programma completo è disponibile sul sito unatorredilibri.it.
1: Infine, un appuntamento televisivo. Questa mattina su Rai 3, all'orario estivo delle 8, nuova puntata della rubrica Protestantesimo, dal titolo Pray for Me, Argentina. Ascoltiamo la presentazione.
2: In Argentina, come in altre parti dell'America Latina, il rapporto tra religione e politica sta cambiando rapidamente. Da un lato cresce l'influenza di settori evangelici vicini ai governi conservatori e alle nuove destre. Dall'altro esistono comunità cristiane che continuano a leggere il Vangelo a partire dai diritti umani, dalla giustizia sociale e dalla difesa dei più fragili. Che cosa significa oggi essere una chiesa in un paese attraversato da una profonda crisi economica e sociale? E quale rapporto dovrebbe avere la fede con il potere politico?
1: L'appuntamento con Protestantesimo è per questa mattina su Rai 3 alle 8. Prima replica nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 all'1 e 10. Seconda replica nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 all'1 e 10, sempre su Rai 3. Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Essere Chiesa Insieme, a cura di Paolo Naso, che conclude la nostra puntata di oggi.
3: Essere Chiesa Insieme,
4: a cura di Paolo Naso.

In un tempo di guerra e di fondamentalismi è rassicurante l'immagine che nei giorni scorsi ci è arrivata dall'Ara Pacis di Roma, dove gli esponenti delle principali comunità religiose presenti in Italia si sono incontrati per sottoscrivere un patto di collaborazione ed impegno per promuovere la coesione sociale. Il fatto che successivamente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbia ricevuto i firmatari è un ulteriore elemento positivo, a conferma del nuovo pluralismo religioso che ormai anche in Italia si è affermato. Questo risultato è la tappa ad un ancora traguardo finale di un lungo processo storico e politico che in quest'anno, 2026, facciamo bene a ricordare. Come è stato solennemente affermato nei giorni scorsi, infatti, 80 anni fa si celebrò il referendum istituzionale e si svolsero le prime elezioni democratiche dopo il ventennio della dittatura fascista, finalizzate a comporre l'Assemblea Costituente, un corpo politico di uomini e di donne al quale il popolo affidava il compito di scrivere la Costituzione di uno Stato democratico e antifascista. In quel fondamentale passaggio storico, gli evangelici si mossero tempestivamente, diffondendo un manifesto in cui si chiedeva che la nuova Costituzione affermasse, cito, l'imparzialità dello Stato, non confessionale, libero da ogni ingerenza ecclesiastica, alla parità dei culti e alla eguaglianza dei cittadini indipendentemente dal culto professato, si affermava, consegue la libera attività delle chiese, la laicità della scuola pubblica e la libertà dell'insegnamento religioso privato. Gli evangelici italiani, in altre parole, chiedevano una svolta radicale riguardo al tema della libertà religiosa delle varie comunità di fede, a quel tempo soprattutto ebrei, evangelici ed ortodossi. Ma su questa materia l'eredità del regime fascista era pesante. Da una parte il concordato del 1929 aveva confermato la formulazione dello Statuto Albertino che affermava che la religione cattolica, apostolica e romana era la sola religione dello Stato. E dall'altro, la legge sui culti ammessi aveva posto le altre comunità di fede sotto il controllo del Ministero dell'Interno. L'Assemblea Costituente doveva quindi decidere come riformulare il tema della libertà religiosa nel nuovo quadro democratico. La posizione evangelica di fronte all'Assemblea fu ben interpretata dal giurista valdese Giorgio Peyrot. Si deve a lui una puntuale ricostruzione delle sofferenze determinate dalla condizione giuridica

giuridica degli evangelici italiani nel quadro delle norme di epoca fascista e una serie di proposte che arrivarono direttamente ai gruppi parlamentari. Fu una grande testimonianza che intrecciava valori politici liberali e coscienza dell'identità protestante. La ricostruisce puntualmente un saggio della giurista Ilaria Valenzi, dedicato proprio alla figura di Peyrot e al ruolo che ebbe nel percorso che nel 1984 portò il Parlamento ad approvare la prima intesa tra una confessione religiosa, l'Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste, e lo Stato. Il libro della Valenzi descrive con rigore e vivacità l'azione di un giurista che si sforzò di tradurre nel linguaggio delle norme e degli ordinamenti costituzionali il sentimento e la teologia della comunità evangelica. Se il principio cardine, allora rivendicato da Peyrot e dagli evangelici italiani, era la libertà della Chiesa di predicare e testimoniare la propria fede senza vincoli o interferenze, adesso si associava un'idea forte della laicità dello Stato. Le cose non andarono esattamente come si sperava. L'ipoteca confessionale cattolica sulla neonata Repubblica era molto forte e anche molti settori dei partiti laici e di sinistra cedettero alle pressioni di chi chiedeva la semplice conferma del concordato del 1929. Il compromesso fu la creazione di un altro strumento di regolazione dei rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose. Le intese, infatti, previste dall'articolo 8 della Costituzione. L'immagine dell'Ara Pacis, in cui un cardinale è affiancato a un rabbino e a un pastore evangelico, un seguace buddista accanto a un vescovo ortodosso, un maestro di yoga vicino a un musulmano e a un sikh con il suo vistoso turbante, è il frutto di quella stagione politica che si aprì con l'Assemblea Costituente, giustamente rievocata nei giorni scorsi. 80 anni dopo, il frutto della libertà religiosa non è ancora giunto alla sua piena maturazione. Alcune importanti comunità di fede non sono ancora tutelate giuridicamente e non dispongono di un'intesa, e la vecchia legge fascista sui culti ammessi, sia pure variamente emendata, è ancora in vigore. Ma l'Italia delle religioni è più avanti, è più realistica di quella della politica. E la foto ha molti colori di uomini e di fede che firmano un patto per la coesione sociale è un bel modo di ricordare la lunga storia della lotta per la libertà religiosa in Italia.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
0: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio.

0: GR1.
1: L'America non diventerà mai un paese comunista. Trump celebra i 250 anni dell'indipendenza. Siamo la nazione più potente del mondo. Migranti, l'Europa ha una responsabilità epocale. Il monito del Papa da Lampedusa. Leone si inginocchia sulle tombe dei morti in mare, scopre una targa intitolata a Bergoglio. Milano, in gravissime condizioni, l'uomo di 55 anni accoltellato senza motivo per strada da un 22enne, il giovane è stato arrestato. Sinner e Antonelli, l'Italia spera nei suoi assi per una domenica di vittorie in terra inglese. Calcio è sempre Mbappé, Francia avanti grazie al suo capitano, nei quarti la sfida col Marocco che ha eliminato il Canada. Buongiorno, buona domenica da Columba San Palmieri. Negli Stati Uniti le celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza. Nella prima mattinata italiana l'atteso discorso del presidente americano da Washington, più breve del previsto, dopo un rinvio per maltempo. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
2: Fuochi d'artificio e musica al Lincoln Memorial di Washington, da cui Trump ha consegnato agli americani il discorso che celebra i 250 anni dell'indipendenza. I fulmini non vi hanno fermato, ha scherzato alludendo al rinvio del discorso per il maltempo. Il sogno americano è tornato, l'America è tornata ed è più forte che mai. Il saluto del presidente alla folla che inneggiava gli Stati Uniti, discorso a tutto campo, quello di Trump, il secondo delle celebrazioni dopo quello al Monte Rushmore, presente, passato, futuro del paese. La nostra ascesa a nazione più potente del mondo non è stata un caso, ha affermato ancora Trump. Abbiamo ricostruito l'esercito durante il mio primo mandato e sconfitto Venezuela e Iran, ha ribadito il presidente americano, che ha parlato anche di elezioni e del suo disegno di legge che prevede l'obbligo di documento di identità ai seggi e l'eliminazione del voto per posta, salvo rari casi. E poi lo spazio, molto presto andremo su Marte, ha detto ancora il leader della Casa Bianca, che è tornato a parlare di comunismo. L'America non sarà mai comunista.
1: Prosegue in Iran il lungo rito funebre per l'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio nel primo giorno di bombardamenti israeliani e statunitensi. Centinaia di migliaia di persone stanno rendendo omaggio alla salma. Domani previsto l'inizio della lunga processione verso i santuari sciiti più importanti della regione. Giovedì la sepoltura. Non dovrebbe partecipare per ragioni di sicurezza l'attuale guida suprema Mojtaba, figlio del defunto. Fermi per lutto i negoziati con gli Stati Uniti, che dovrebbero riprendere proprio giovedì 11 luglio a riti conclusi. E siamo alla visita del Papa a Lampedusa. Leone XIV si è inginocchiato sulle tombe dei morti in mare, di decisioni prese e decisioni mancate. Ha varcato la Porta d'Europa e al Molo Favaloro ha scoperto la targa intitolata al predecessore Francesco, che scelse l'isola per il suo primo viaggio 13 anni fa. La messa nello stadio Arena davanti a 4.000 fedeli. Il ricordo è per chi ha perso la vita, vittima di decisioni prese e decisioni mancate, ha detto il pontefice, che ha poi richiamato l'Europa ad una responsabilità epocale.
3: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
1: Maggioranza e opposizione condividono apprezzamento per le parole di Leone, pur dividendosi sulla loro interpretazione.
4: Il governo Meloni è riuscito ad attirare l'attenzione dell'Europa sul tema delle migrazioni, spiega Mantovano da Lampedusa dopo aver seguito la messa del Papa. Nessuna contraddizione dunque tra le politiche italiane e le parole del pontefice, che in ogni caso non si commentano. La Lega apprezza il passaggio di Leone XIV sull'aiuto allo sviluppo dei paesi d'origine dei migranti, ma ribadisce il problema della sicurezza. Nicola Molteni.
5: Nessuna tolleranza per scafisti e trafficanti, carcere fino a 30 anni per chi porta nel nostro paese criminalità e delinquenza.
4: Il ministro Piantedosi sottolinea il calo degli sbarchi. Sulla sicurezza Meloni ha fallito, replica il vannacciano Ziello, mentre dall'opposizione è un coro di accuse di ipocrisia e di furbesca misinterpretazione delle parole del Papa. Che faccia tosta, esclama Fratoianni, Verdi Sinistra.
6: L'immigrazione è un grande fenomeno strutturale che non può essere governato con risposte emergenziali fondate su xenofobia e sulla cultura del respingimento.
4: Ci sono anche le critiche per

0: Le politiche economiche. A margine del congresso della UIL, la Demschlein afferma: incredibile che in un paese con crisi industriale e stipendi bassissimi l'unica priorità della maggioranza sia la legge elettorale. Noemi Giunta, GR1.
1: Pierpaolo

0: ci sarà mai un sistema bipolare, perché ci sarà un'organizzazione laica che è in grado di valutare sul merito delle cose.
1: La cronaca: è stato arrestato per tentato omicidio il ragazzo 22enne che ha aggredito ieri mattina a Milano un 55enne accoltellandolo alle spalle davanti ad un bar. La vittima è ancora ricoverata in gravi condizioni al Niguarda. A bloccare l'assalto, due egiziani che si trovavano nel locale.
2: Padre, il figlio è seduto qua. Neanche una parola, ho cominciato a coltellare il figlio. L'ho preso io il coltello, l'ho portato giù, siamo seduti sopra lui quando è arrivata la polizia.
3: È gravissimo in ospedale, il 55enne italiano aggredito a Milano e nessuno sa il perché di tanta furia. 20 coltellate da un ragazzo di 22 anni che stava passando davanti al bar in zona San Siro, dove l'uomo faceva colazione con l'anziano padre.
4: Diceva qualcosa?
2: Non anche una parola.
5: Era tutto agitato, era fuori posto di testa, si vedeva.
3: Sono due muratori egiziani a bloccare l'aggressore. Lo tengono fermo fino all'arrivo della polizia. Consolano il padre dell'accoltellato.
2: Cercato di calmare il fatto che ha detto: non ti preoccupare, però un padre.
3: Il 22enne Lamin Saidilli, nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani, è stato arrestato per tentato omicidio. Abiti neri, cappuccio sulla testa. Ha vissuto per una decina di anni in Inghilterra e a Milano da qualche giorno. Nel portafoglio gli sono stati trovati dei messaggi motivazionali. La procura vuole accertare se fosse in cura. Da Milano per il GR1, Roberto Rotondo.
1: La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per l'agente del reparto mobile che durante i disordini dell'ultimo derby della Mole avrebbe colpito con un lacrimogeno sparato ad altezza uomo il tifoso juventino Marco Basoccu, ferendolo alla testa. Secondo i PM fu lanciato in maniera non conforme alle modalità previste e il poliziotto fu incurante delle possibili gravi conseguenze. L'incredulità dello stesso Basoccu al TG3, sentiamo.
6: L'incidente non è dovuto a degli scontri che sono avvenuti tra tifosi o tra tifosi e la polizia, ma è avvenuto, non so neanche le motivazioni. Abbiamo la certezza che chi è responsabile, chi mi ha causato questo danno, è un agente della polizia, e quindi da cittadino, da tifoso, è una notizia abbastanza preoccupante. La cosa forse più importante sarebbe capire i motivi reali che l'hanno spinto a fare questo gesto qua.
1: A Roma è caccia ai responsabili del furto dall'ospedale israelitico di 80 fiale di fentanyl, farmaco anestetico utilizzato anche per produrre una potente e pericolosissima droga. Verifiche sui registri e sulla gestione della chiave dell'armadietto degli stupefacenti. Una ventina le persone che avevano potenzialmente l'accesso, ascoltati alcuni dipendenti. C'è poi un altro elemento poco chiaro: a quanto risulta, la denuncia è stata fatta 2 giorni dopo il primo furto. E sarà una domenica a rischio spostamenti per chi viaggia in aereo o treno. Dalle 23 di questa sera fino al 10 luglio stoppa la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze per lavori, con rallentamenti in tutta Italia, mentre sono già in corso varie agitazioni nel comparto aereo.
7: 20 scioperi nel solo mese di luglio, tanti se ne contano sul sito del Ministero dei Trasporti, a cui si aggiungono disagi per i cantieri lungo la rete ferroviaria. Oggi tocca al comparto aereo, si fermano per 24 ore piloti ed assistenti di volo di EasyJet, ma anche il personale dei servizi a terra e i controllori di volo di Malpensa, una mobilitazione indetta da Cub Trasporti. Scioperi anche a Roma e a Catania, sempre per l'handling. I disagi continueranno per una serie di agitazioni dal 6 al 12 luglio, con effetti sui trasporti urbani e interurbani. Altra protesta che potrebbe creare problemi ai viaggiatori estivi è quella dei traghetti della Caronte Tourist, in programma il 18 luglio. Il 22 tocca invece alle grandi navi veloci. Infine i treni. Dalle ore 23 di oggi alle ore 4 di venerdì 10 luglio, sul nodo di Firenze verrà smontato il vecchio ponte alpino che ha 140 anni e di conseguenza i treni ad alta velocità subiranno cancellazioni, variazioni di percorso e modifiche di orario. Gelsomina Testa, GR1.
1: In questo weekend di luglio e di spostamenti è ancora bel tempo sull'Italia, anche se l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre e dell'aria calda in risalita dal Nord Africa farà aumentare le temperature. Le previsioni con il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
8: Giornata tipicamente estiva, caratterizzata da un cielo per lo più sereno, faranno eccezione degli annuvolamenti sulle aree montuose, sulle Alpi orientali, possibilità di qualche rovescio temporalesco concentrato nel pomeriggio e dopo il tramonto il cielo torna sereno ovunque. Il rialzo sulla pianura padana, sulle Marche e l'Abruzzo, i valori più alti nelle zone interne delle regioni tirreniche, delle due isole maggiori, il Foggiano, si dovrebbero raggiungere i 33-34 gradi in alcune località.
1: Dicevamo degli spostamenti: per chi va al mare indossa il costume, oggi si celebra un compleanno importante. Il bikini compie infatti 80 anni. Da indumento scandaloso ad icona di stile e simbolo

0: della libertà femminile. Attualmente è il costume da bagno più usato, ma quando fu lanciato il 5 luglio del 1946 fu una rivoluzione. Ascoltiamo la professoressa Eleonora Chiais, sociologa della moda dell'Università di Torino.
1: Il bikini fin dalla sua origine nasce con un intento dirompente, rivoluzionario. Il suo nome addirittura si rifà al nome di un atollo dell'Oceano Pacifico utilizzato per alcuni test atomici. Siamo nell'anno 1946, in Italia si conquistò il diritto al suffragio universale, quindi un periodo di grandi cambiamenti nella direzione dell'emancipazione della figura femminile, che passa anche dalla possibilità di coprirsi meno utilizzando questo capo destinato a fare storia.
0: Siamo allo sport, da Sinner ad Antonelli, ci aspetta una domenica a forti tinte azzurre. Ai mondiali di calcio la Francia avanza grazie alla sua stella.
2: Mbappé risponde a Messi e la Francia vola ai quarti di finale. Basta un rigore del capitano per superare il Paraguay. Il penalty del madridista arriva al 70esimo. Per lui, come per l'argentino, sono 7 le reti al mondiale. La Francia sfiderà ora il Marocco, che ha superato 3-0 il Canada. Tutti nella ripresa, i gol nordafricani. Doppio Unai e Raimi in pieno recupero. Stasera alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 di notte Messico-Inghilterra. Formula 1 a Silverstone sfreccia la Mercedes di Antonelli. Kimi vince la gara sprint e conquista la pole position davanti alle due Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Semaforo verde alle 16. Tennis a Wimbledon nel tardo pomeriggio tornerà in campo Sinner, che affronta negli ottavi il giapponese Mochizuki, 23 anni, 151 al mondo, al primo confronto con l'italiano. Ieri le vittorie di Cobolli in 5 set su Kachanov e Jasmine Paolini contro Saccari, eliminati dal torneo londinese Berrettini e Sonego. Ciclismo è di Vingegaard la prima maglia gialla del Tour de France. Il danese si è imposto nella crono a squadre inaugurale di Barcellona. Francesco Albanese, GR1.
0: Quando guardavamo avanti con ottimismo, un'epoca di fiducia nel progresso che gli artisti tradussero rinnovando oggetti, visioni, materiali. Tutto questo in Futurama, nostalgia di futuro, al MAN di Nuoro fino al 15 novembre.
3: Una mostra che per raccontare una nostalgia di futuro parte da un entusiasmo. La curatrice Chiara Gatti.
4: Entusiasmo per tutto ciò che poteva garantire un futuro migliore. Tutto comincia con la fiera newyorkese del 1939, Futurama, organizzata dalla General Motors, dove si immaginava un futuro migliore per tutti. Per cui nuove tecnologie, servizi, comfort, la domotica, una moda spaziale e anche sogni cosmici che poi sono stati reiterati nel secondo dopoguerra con il boom economico e la corsa allo spazio.
3: Oggi siamo il futuro di allora, ma quello che si è realizzato è ben diverso da quell'entusiasmo.
4: Ci ha delusi, purtroppo, il futuro. Siamo precipitati in un presente così drammatico che non sappiamo più da che parte voltarci.
3: E allora con questa mostra volgiamo lo sguardo con nostalgia a quegli anni di entusiasmo per il futuro.
4: Quando tutto sembrava davvero possibile, non solo un'utopia, per cui ecco allora le galassie di Lucio Fontana, gli abiti in alluminio della Germana Marucelli o Barbarella alla conquista dello spazio.
3: Federico Pietranera, GR1.
0: La notte da record di Ultimo a Tor Vergata, il concerto con 250.000 spettatori. Il cantautore è il nuovo re dei live italiani. Arrivato in elicottero, Ultimo si è inchinato davanti al suo pubblico di fedelissimi, più della metà arrivati da fuori Roma. A lui i complimenti di Vasco Rossi, che deteneva il primato di biglietti venduti. Largo ai giovani, ha scritto, ti voglio bene Nicolò, e poi ci ritroveremo come le star. Siamo nella storia, dice con orgoglio e gratitudine Ultimo, diventato il primo. Sono le 7:14, ora le diamo voci dal mondo. Tra i temi di oggi la crescita e le contraddizioni dell'India, paese emergente, le nuove rotte commerciali verso l'Europa al di là di Hormuz, con Alba Arcuri qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
5: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti sulla biennale.org.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima. P1.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Voci dal mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.
13: Sono le 7:17. Buongiorno da Alba Arcuri, ben trovati a Voci dal mondo, la rubrica di attualità internazionale a cura di Fabrizio Noli. India, un paese emergente, le sue contraddizioni, le nuove rotte commerciali verso l'Europa. Ma mentre il resto del mondo brucia, in molti si chiedono: l'India da che parte sta? E allora vi presento la nostra ospite, Claudia Astarita, ricercatrice all'Istituto Sciences Po di Parigi. Buongiorno Claudia Astarita.
14: Buongiorno, buongiorno a tutti.
13: Ed è qui accanto a me Claudia Stamerra, che è appena tornata da una trasferta in India. Buongiorno Claudia.
15: Buongiorno.
13: E allora io partirei proprio da te, perché tu hai raccolto anche alcune voci dall'India, però prima di ascoltarle vorremmo ascoltare le tue di impressioni, perché l'India, lo sappiamo, è un paese emergente, cresce a ritmo elevato, ma è anche piena di contraddizioni. Allora tu che cosa hai visto in questi giorni?
15: Ecco, diciamo che è un'India veramente in pieno mutamento, quella che si osserva andandoci in questo periodo, almeno a Nuova Delhi e a Ahmedabad, che è una città ad ovest del paese, sta sul mare Arabico, dove sono stata io. Un paese di crescita ma anche di grandissimi contrasti, quindi ci sono grattacieli enormi e alti che non sfigurano con quelli di città europee come per esempio Francoforte e Londra, quartieri estremamente lussuosi, automobili belle, sfavillanti, ma anche zone dove si vedono ancora persone in stato di indigenza, per esempio ai bordi delle strade. È una povertà assoluta che in ogni caso, secondo la Banca Mondiale, è diminuita negli ultimi anni, ma che comunque c'è. E poi ci sono automobili giapponesi e coreane, marchi che circolano anche da noi, accanto ad elementi del mondo proprio rurale. Ci sono le immancabili mucche che girano indisturbate, ma anche capre, scimmie, le galline nei mercati. E sulla tangenziale noi abbiamo incontrato anche due cammelli regolarmente montati da due signori che proseguivano alla nostra sinistra proprio in mezzo alle auto. E poi ci sono mercati rionali coloratissimi, alcuni ricchi di stoffe pregiate e altri invece molto poveri, dove si vendono veramente pochissime cose. Poi negozi d'oro, grandi alberghi, gioielli e ancora per esempio banchettini dove ci sono persone che davvero, insomma, vendono poca frutta, per esempio. Insomma, è un paese a diverse facce, molto affascinante, e facce che sono molto contrastanti tra loro.
13: Certo, tra l'altro sappiamo che in India sono state abolite da tempo le caste, però poi di fatto, diciamo, esiste una differenza, come dire, sociale. Non chiamiamole caste, chiamiamole in un'altra maniera. Quindi tu hai visto anche una certa povertà ai bordi delle strade, o magari strade incomplete, non...
15: Sì, stanno facendo tantissimi lavori, stanno costruendo tanto nuovi palazzi, stanno costruendo nuove strutture, quindi è chiaro che, insomma, si incontrano anche delle zone che sono molto polverose, per esempio. E poi ci sono oggettivamente ancora, diciamo, delle persone che si vede che vivono in uno stato di povertà, che però sono di meno, diciamo, rispetto al passato, secondo gli ultimi rilevamenti.
13: Quindi, diciamo, ci sono dei segnali positivi, però restano tutte queste contraddizioni. E allora grazie Claudia Stamerra, intanto buon lavoro.
15: Grazie.
13: Vengo all'altra Claudia Astarita, che invece ci ascolta da Parigi, è in collegamento da Parigi, perché questa crescita e queste contraddizioni sono un po', diciamo, la cifra stilistica, diciamo, dell'India attuale, è così?
16: Esattamente, l'India è sempre stata così, l'India è terra di contraddizioni in tutti i campi e lo vediamo ancora oggi, come se non riuscisse a uscire da un sistema in cui, a prescindere dai miglioramenti, dalle innovazioni, dalle ristrutturazioni, dalle riforme, resta uno zoccolo duro di arretratezza e povertà che rimane, diciamo, dominante nella società. Questo è proprio un tratto caratteristico del paese.
13: E quella storia delle caste, diciamo, abolite, ma fino a un certo punto, lei che ne pensa, insomma?
16: Ma il punto esatto è che in una società che si è talmente radicata su specifici metodi di funzionamento e di inquadramento proprio delle singole persone, non è possibile con un tratto di penna eliminare le caste e a quel punto immaginare che ci sia più rispetto tra i vari gruppi. In più, eliminare le caste non significa automaticamente garantire un'istruzione di base di buon livello, garantire poi un ingresso nel mercato del lavoro che sia soddisfacente. Io guardavo un po' di statistiche recenti, cioè il 60% dei giovani diplomati non trova lavoro, ma al di là di questo un quarto della popolazione non sa ancora leggere e scrivere in maniera autonoma per potersi poi mettere nel mercato del lavoro. Quindi se noi diciamo che un quarto della popolazione ancora non ha nemmeno un'istruzione di base, ma di base intendo di livello elementare, e anche quelli che riescono poi a completare gli studi di vario livello non trovano lavoro, ecco, secondo me è chiaro come ci sia una difficoltà a trovare la riforma giusta e poi farla fruttare nei fatti, per non parlare poi della differenza anche tra uomini e donne, perché il tasso di partecipazione al mercato del lavoro è sul 75% degli uomini e 25% delle donne. Anche questo secondo me dà il valore dell'arretratezza della società indiana ancora oggi.
13: Certo, non possiamo neanche pretendere che i cambiamenti siano così repentini. Teniamo pure presente che questo è un paese davvero giovane, intendo dire che l'età media, se non sbaglio, è meno di 30 anni, vero?
16: Sì, infatti sono molto giovani, ma voglio dire,
13: questo è un dato positivo, perché la capacità di cambiamento dei giovani è maggiore di quella, diciamo, della mia generazione, ecco.
16: Quello sicuramente, però secondo me l'India, che è talmente grande, talmente variegata nei vari, appunto, livelli di sviluppo, nei vari stati che la compongono, avrebbe davvero bisogno di un governo centralizzato che stato per stato riesce a trovare delle politiche, a trovare non solo le politiche ma poi anche i fondi per metterle in pratica, per implementarle, per cercare di affrontare i problemi più basilari. Ma anche lì, se no, per quello l'India resta il paese delle contraddizioni. Se noi guardiamo che cosa ha fatto Narendra Modi negli ultimi 10 anni, l'economia non cresceva più e adesso cresce a livello delle stime, le ultime stime per l'anno prossimo sono del 6-7%. C'è stato comunque c'era pochissima fiducia a investire in India, un quadro poco chiaro, eccetera. E le banche erano molto in difficoltà perché diversi milionari erano finiti in bancarotta, quindi questo aveva indebolito le banche. Oggi la fiducia c'è, gli investimenti arrivano, il sistema bancario è solido, parlavamo di infrastrutture e di lavori, ma hanno effettivamente triplicato negli ultimi 10 anni la costruzione di infrastrutture, solo che non basta mai, perché appunto l'India è troppo grande, troppo arretrata. E di conseguenza ci vorrebbero, ho letto alcune stime che dicono che se la Cina oggi rimanesse ferma dov'è a livello di capacità manifatturiera, l'India, con il trend di positivo comunque di riforme che sta seguendo, potrebbe arrivare allo stesso livello della Cina di oggi nel 2060.
13: Ecco.
16: Quindi Voglio dire,
15: certo, c'è da lavorare, ci vuole tempo, esatto. Però insomma
16: e quindi per ci vuole anche giù.

0: ci vuole per tutti, senz'altro. Allora, andiamo un po' a questo aspetto, diciamo, geopolitico dell'India. L'India è preoccupata, come del resto molti paesi, per la chiusura dello stretto di Hormuz, lo ha detto in più occasioni il premier Modi e lo ha sostenuto anche il ministro degli esteri indiano che ascoltiamo, si chiama Subrahmanyam Jaishankar, sentiamo.
1: Hormuz is a problem, even now it's not normal, we have huge...
2: Hormuz è un problema. Non è normale che al momento il nostro paese sia così dipendente dallo stretto, dove la situazione non è ancora stabile. A proposito del futuro, certamente c'è bisogno di un forte impegno affinché la situazione si normalizzi e ad oggi non sappiamo veramente che cosa accadrà. Per noi Hormuz è una via acquea internazionale che deve essere attraversata liberamente. Ora però, a causa del conflitto nel Golfo, l'India dovrà cercare altre connessioni per assicurare il suo scambio commerciale via mare anche con l'Europa. Pensiamo per esempio all'IMEC, un corridoio alternativo che potrebbe collegare il nostro paese attraverso il Medio Oriente, con rotte che passano per il sud della penisola arabica.
1: So I would say the case for IMEC is stronger.
0: Ecco, parleremo del corridoio IMEC più tardi nella seconda parte, ma adesso mi concentrerei proprio sulle preoccupazioni per lo stretto di Hormuz e sui rapporti, diciamo, anche con l'Iran. Tra l'altro una delegazione indiana, non il premier Modi, ha partecipato ieri ai funerali di Khamenei. Allora, che cosa c'è in ballo con l'Iran? Quali relazioni, Claudia Astarita?
3: Allora, secondo me il problema dello stretto di Hormuz va messo proprio in un panorama geopolitico regionale che per l'India diventa sempre più problematico. Al di là dei problemi che stiamo vivendo tutti, ovvero del blocco di uno stretto chiave che ha portato non solo l'India ma l'intera comunità internazionale a rendersi conto che delle alternative vanno trovate, perché oggi nulla è più certo, sicuro, nessuna situazione può rimanere stabile nel lungo periodo, questo è quello che gli equilibri mondiali attuali dimostrano, ma questo problema per l'India è ancora più difficile da affrontare. Perché? Perché l'India ha fatto di questo multilateralismo aperto, ovvero della possibilità di continuare a dialogare, a parlare con tutti i paesi che le interessano, la linea chiave della sua politica estera, quindi non ne può perdere nemmeno uno, e la conflittualità che si è aperta a causa della crisi con l'Iran mette l'India nella posizione di essere spinta da questo o quest'altro partner a schierarsi in una maniera più rigida, cosa che invece il paese non si può permettere di fare. Quindi se è vero che da un lato l'India adesso sta cercando corridoi alternativi che passino dal Medio Oriente, che cerchino collegamenti, che cerchino risorse altrove per non essere dipendente da Hormuz, quello che abbiamo visto è che però alcune navi indiane sono state tra le poche che sono state autorizzate a continuare a passare dal canale di Hormuz, tant'è che la stampa indiana ha insistito tanto sul fatto che la politica di successo, essere il successo di Narendra Modi, ha permesso all'India, come alla Cina, anche questo veniva sottolineato dalla stampa indiana, di soffrire meno degli altri e di cercare delle alternative prima che la situazione diventasse tragica, omettendo però che le alternative sono state cercate in Russia e di conseguenza questo ha creato nuovi attriti con gli altri partner della regione.
0: Ecco, è molto interessante quello che lei ha detto sul multilateralismo aperto, cioè di un'India che non si vuole schierare per mantenere i piedi in più staffe. Lo ricordiamo, l'India è seduta poi di fatto su più tavoli, fa parte del Quad, il quadrilatero con Stati Uniti, Giappone, Australia, e ha la presidenza dei BRICS, dove siedono la Cina, la Russia e anche altri paesi, tra cui l'Iran. Dialoga un po' con tutti, anche con l'Europa, come vedremo. Prima però di chiederle un giudizio su questa strategia, lei in qualche modo lo ha già detto, veniamo un po' alle relazioni con la Russia e al quanto si è schierata o non schierata nel contesto della guerra russo-ucraina. Allora sentiamo ancora cosa ha detto il ministro degli esteri Jaishankar a questo proposito.
1: on Russia Ukraine. I want to be very very clear with all of you. We have not taken the side of any.
2: Sulla guerra tra Russia e Ucraina voglio essere molto molto chiaro. Non abbiamo deciso di sostenere nessuno dei due paesi belligeranti. Non vendiamo assolutamente armi a nessuna delle due parti. Non sosteniamo attivamente la causa di nessuno dei due paesi e nemmeno contrastiamo chi vuole invece supportare l'uno o l'altro. Il nostro contrario all'uso della forza e crediamo che l'unica risposta sia la diplomazia.
1: We are against use of force. We believe war will not separate. We believe diplomacy is the answer. We do see today that Europe stands for something.
2: Con Nuova Delhi sappiamo che l'Europa ha una linea ben specifica e degli interessi che noi rispettiamo, ma non per questo dobbiamo cambiare posizione se vogliamo essere amici.
1: Then I will say I have a lot of issues. Please change your position. There has to be space for diplomacy because it is very rare.
2: Ci deve essere spazio per la diplomazia e non parlo in particolare del conflitto tra Russia e Ucraina. Nel mondo ci sono diversi conflitti che hanno bisogno di essere risolti, come quello che si sta consumando nel Golfo Persico. Di fatto il problema è di quale diplomazia stiamo parlando. I conflitti non possono essere risolti con la forza, perché è evidente che ciascun paese in quel caso vorrà prevalere. Ritengo invece che sia necessario comprendere realisticamente i limiti dell'uso della forza e le conseguenze che una guerra può produrre sul resto del mondo. E il mio primo ministro, Narendra Modi, è stato uno dei pochi a manifestare a Putin di essere in disaccordo con l'uso delle armi.
0: Ecco, è ineccepibile il discorso, diciamo, del ministro Jaishankar e quindi di Narendra Modi, cioè che la risposta non sono le armi ma la diplomazia. Tutti d'accordo, sicuramente, però... diciamo, ci spieghi un pochino nei rapporti con la Russia se ci sono anche lì degli interessi in ballo.
3: Ma gli interessi ovviamente ci sono, va ricordato che Modi però ha cercato direi un anno, un anno e mezzo fa di proporsi come mediatore di questa crisi, fallendo, perché fino ad oggi tutti quelli che hanno provato a trovare delle soluzioni per il conflitto russo-ucraino hanno fallito. Il rapporto con la Russia è sempre stato molto profondo. Tant'è che, voglio dire, la Russia è sempre stato il principale fornitore di materie prime, ma anche di armamenti all'India. Quindi, ed è una relazione che è solida, va avanti da decenni, non è mai stata messa in discussione da nessun governo, a prescindere dal colore, parlo di governo indiano ovviamente, e che continuerà ad esistere, perché abbiamo visto con la crisi di Hormuz quello che l'India ha fatto è stato aumentare di nuovo le forniture di risorse energetiche dalla Russia. E una cosa che un'altra iniziativa che è molto meno pubblicizzata è quella di andare ad aiutare la Russia a esplorare le terre rare che sono in Siberia. Quindi, voglio dire, la facciata.
0: In che senso aiutare? In che senso?
3: Aiutare con degli accordi di cooperazione, ecco. Per fornire tecnologie, per fornire uomini, per fornire finanziamenti, per andare a sfruttare questo territorio che pare essere molto promettente dal punto di vista dell'estrazione delle terre rare. Quindi la Russia, anche la Russia si è rivolta all'India e l'India ha accettato la possibilità di fare da protagonista, diciamo, in questo tipo di iniziativa. Poi resta tutto da vedere se ha effettivamente le capacità, il know-how necessari per, e anche le risorse necessarie per portare avanti questa iniziativa. Ma ad ogni modo questo mostra che i due paesi si parlano e si parlano regolarmente e non smetteranno di farlo. Abbiamo citato i BRICS prima, anche all'interno dei BRICS la Russia e l'India sono particolarmente vicini, perché soprattutto a partire dal 2024, quando i BRICS sono diventati un gruppo non più di 5 paesi ma di una decina di paesi, i cui ultimi arrivati sono stati tutti in qualche direttamente o indirettamente invitati e scelti dalla Cina, allora la Russia e l'India si ritrovano insieme a cercare di contenere l'incremento della posizione della dell'influenza cinese all'interno,
0: certo,
3: di questo gruppo.
0: Dobbiamo a questo punto fare riferimento alle difficili relazioni con il Pakistan, questo vicino di casa, un confine carico di armi, di tensioni, di un conflitto che c'è stato l'anno scorso aperto. Insomma, perché queste tensioni col Pakistan, che ruolo ha il Pakistan?
3: Il Pakistan resta il nemico numero uno dell'India, ed è a causa di questa tensione ormai atavica tra l'India e il Pakistan che tutto il subcontinente non riesce a trovare pace, non riesce a trovare strade di cooperazione nemmeno sul fronte regionale, perché questi due paesi si contrastano a vicenda da sempre. Quello che è preoccupante però, sempre in questa situazione in cui si perde stabilità e ci sono schieramenti che chiedono, diciamo, ai vari partner, con paesi importanti come Stati Uniti e Cina, che chiedono ai loro partner di essere più duri e di schierarsi in maniera più unilaterale con i loro interessi. Ecco, questo ha peggiorato l'equilibrio tra India e Pakistan. Perché? Perché il Pakistan è diventato prima un alleato chiave per la Cina, e non più solo sul fronte economico, ma il Pakistan è oggi il paese che permette alla Cina di testare tutti i suoi armamenti, cosa che la Cina non fa, perché la Cina non fa conflitti in maniera autonoma, ma utilizza paesi terzi, questa è la tecnica che hanno trovato, per vedere effettivamente come queste nuove armi cinesi si comportano sul campo. Questo ha dato al Pakistan margini di manovra più importanti, cui si associa il fatto che, per evitare che il Pakistan si avvicini troppo alla Cina, anche gli Stati Uniti oggi danno più peso al Pakistan, e gli Stati Uniti hanno, così come la Cina, isolato un po' l'India. Quindi diciamo che l'India si ritrova non solo col suo nemico storico da confrontare e con un confine che appunto sì è sempre stato in tensione, ma oggi abbiamo sempre più fenomeni di tensioni calde piuttosto che fredde, ma con un nemico che è anche spalleggiato sia dalla Cina sia dagli Stati Uniti, e questo rende necessario guardare altrove per cercare di controbilanciare le cose.
0: Ecco, siamo quasi in chiusura di questa prima parte, ma un'ultima domanda vorrei fargliela, perché questa strategia di stare con i piedi in più scarpe, ritrovandosi magari poi nei guai, come lei ha appena detto, con un Pakistan che è, come dire, tra Cina e Stati Uniti in pratica è un paese chiave, e il punto è che l'India poi ne resta isolata. Ma allora, questa strategia quanto paga secondo lei?
3: Ma secondo me fino a qualche anno fa poteva portare a qualche vantaggio, perché comunque eravamo in una situazione di stabilità relativa, e di conseguenza avere un paese in grado di comunicare con tutte le nazioni della zona poteva risultare un vantaggio. Oggi invece questa strategia si è trasformata in un boomerang, perché appunto i paesi come la Cina, paesi come gli Stati Uniti chiedono degli schieramenti più netti. L'India non può permettersi di schierarsi con qualcuno perché, come ha ricordato anche lei prima, si trova geograficamente al centro di una regione molto complicata in cui gli equilibri sono molto diversificati, e di conseguenza sta facendo una riflessione su come uscire da questa trappola, però le strade sono poche, e credo che sia proprio per questo che l'India sempre di più guarda all'Europa, e quindi guarda fuori dalla regione,
0: e lo vedremo
3: anche all'Australia.
0: E lo vedremo tra poco. Chiudiamo questa prima parte di Voci dal Mondo, linea a Onda Verde, a fra poco.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno da Rai Mobilità, traffico in progressivo aumento su strade ed autostrade, si attendono flussi intensi dal pomeriggio, sera di oggi alla mattina di domani per i rientri prevalentemente dai litorali. Ricordiamo che i cantieri sono interrotti durante i fine settimana sulla rete autostradale e che vige il divieto di circolazione per i mezzi pesanti la domenica dalle 7 alle 22. Sulla statale 35 dei Giovi, corsia chiusa tra Borgo Fornari, Pieve ed il casello di Roncoscrivia in A7 in entrambe le direzioni. Il traffico è già intenso sulla A14 tra l'allacciamento con la 1 e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Code a tratti si registrano in A1 tra Modena Nord e l'allacciamento alla A14 direzione Bologna. Prudenza per una perdita di carico in A1 tra Orte e Magliano Sabina direzione Roma. Altra perdita di carico in A14 tra Foggia e San Severo direzione Pescara. Viene ancora segnalato un incidente avvenuto questa mattina presto in A16 tra Grotta Minarda e Vallata, coinvolte entrambe le direzioni di e Marcia, ed in A30 code per un incidente tra l'allacciamento alla 16 e Palma Campagna direzione Salerno. È tutto per questo aggiornamento da Irene Mandolesi, un buon proseguimento di viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Bentornati a Voci dal Mondo, ancora un buongiorno da Alba Arcuri e ancora con noi Claudia Astarita, ricercatrice Sciences Po di Parigi. L'India, l'Europa, l'Italia, di questo ci occupiamo in questa seconda parte di Voci dal Mondo. Nel 2023, durante il G20 a Nuova Delhi, nasce un memorandum d'intesa per creare il corridoio IMEC. Ne abbiamo parlato nella prima parte, abbiamo fatto solo un accenno. Si tratta di una via commerciale dall'India all'Europa, passando per il Medio Oriente. Erano sicuramente altri tempi, però il memorandum è ancora in essere. E ce ne parla Francesco Maria Talò, inviato speciale per l'Italia per il corridoio IMEC. Ovviamente non è questa la voce di Talò, ma è la sigla. Claudia Astarita, in attesa che mandiamo in onda questa intervista a Talò, le chiederei: questo corridoio, a suo parere, è un aspetto che può risolvere le relazioni tra Europa e India?
3: Allora, secondo me il progetto è un progetto interessante, è un progetto che dovrebbe, a mio avviso, essere portato avanti. I miei dubbi stanno nei tempi di realizzazione e quindi nel fatto che si ragioni oggi su possibili soluzioni a problemi che sono già abbastanza pronunciati e che i tempi di realizzazione, di implementazione delle soluzioni in genere appaiono come lunghissimi. Quindi il riavvicinamento tra Europa e India è certamente molto utile, però ci vorrebbe più pragmatismo, più efficienza da entrambe le parti per rendersi conto che sì, è una strada percorribile, ma bisogna cercare di ottenere dei risultati in tempi brevi, perché altrimenti altri paesi continueranno ad andare avanti, quindi il divario tra l'India certo. E i suoi competitori sarà ancora più elevato.
2: Questa dei tempi sicuramente è un aspetto che sicuramente anche con Maria Talò abbiamo valutato, ma intanto cerchiamo di capire che cos'è esattamente questo corridoio IMEC. Dicevamo, Francesco Maria Talò è l'inviato speciale per l'Italia per il corridoio IMEC.
4: È un'iniziativa che è nata nel settembre del 2023. Sono passati circa 3 anni, ma in fondo era un'altra epoca. Allora si guardava con speranza alla possibilità di una ricomposizione del quadro medio orientale, un po' sulla scia degli accordi di Abramo. Si sperava in una normalizzazione tra l'Arabia Saudita ed Israele e c'era un'esigenza. Questa esigenza rimane ed è quella di differenziare, cioè di cercare nuove rotte, nuovi interlocutori per i traffici e i commerci internazionali. Il 90% si svolge per vie marittime. Questo per l'Italia è importantissimo. L'Italia è diventato da qualche mese il quarto paese esportatore del mondo, quindi abbiamo un grande interesse alla connettività, alle rotte che ci collegano con il resto del mondo. L'idea è quella di collegare l'India attraverso il Medio Oriente con l'Europa. A questo aggiungiamo un aspetto, diciamo, di questi ultimi mesi, cioè la prospettiva dell'attuazione degli accordi di libero scambio tra l'Unione Europea e l'India. E questo vuol dire che ci sarà bisogno di maggiori infrastrutture, porti, linee di connettività intermodale, cioè sia marittima che terrestre, nave, ferrovia o strada, collegamenti anche digitali, i cavi che trasportano i dati e naturalmente l'energia, che lo vediamo è sempre fondamentale.
2: 3 anni fa il mondo era completamente diverso. Adesso, con la crisi nello stretto di Hormuz, che non è di rapida soluzione, che cosa ne sarà di questo corridoio?
4: E l'iniziativa si dimostra ancora più necessaria, perché la parola d'ordine, l'esigenza è differenziare. Quindi io intanto direi dovremmo un po' cambiare l'approccio di questo IMEC, che piuttosto che un corridoio lo considererei una rete.
2: Per esempio, quali alternative?
4: Piuttosto che entrare nel Golfo, si può raggiungere l'Oman, che non è stato uno dei paesi all'inizio firmatari del memorandum che ha dato via all'iniziativa. Ricordiamoci sempre il canale di Suez, quindi allargare questa iniziativa non limitandosi a India, Medio Oriente ed Europa, ma includendo l'Africa, almeno l'Egitto e l'Africa orientale.
2: Gli Stati Uniti sono compresi all'interno di questo corridoio e di questo quindi accordo, ma in un momento in cui le relazioni con l'amministrazione Trump non sono certo facili, che cosa succederà? Non c'è il rischio che venga compromessa questa iniziativa?
4: No, perché vedo che c'è un interesse generale degli americani, così come degli europei e naturalmente dell'India e dei paesi del Medio Oriente, ad andare avanti. Naturalmente viviamo in un'era di grande incertezza, instabilità, e proprio per questo serve differenziare.
2: Ecco, se la parola d'ordine è differenziare, avrebbe ragione l'India, diciamo, a dire che bisogna stare con i piedi in più staffe, e sicuramente questo è vero, a parte i tempi. Ma gli Stati Uniti e l'India, gli Stati Uniti e il resto del mondo, in questo momento lei come vede la situazione?
3: Io credo che rispetto agli Stati Uniti oggi ci sia un'enorme cautela, perché gli Stati Uniti hanno completamente stravolto la loro relazione con tutti i partner nel mondo. Donald Trump non è chiaro come presidente in sé, porta avanti, lui dice, l'interesse degli Stati Uniti, non sempre però le sue azioni, come dire, confermano questo orientamento. Fatto sta che cerca di imporre condizioni favorevoli ai suoi partner in qualunque contesto. L'India in questo momento si trova estremamente marginalizzata, perché non solo, al di là delle sanzioni, l'export dell'India verso gli Stati Uniti è dimezzato, e gli Stati Uniti sono il paese principale, diciamo, di esportazione per l'India. È vero che l'economia indiana continua a essere trainata soprattutto dalla domanda interna, però diciamo che il partner commerciale principale resta gli Stati Uniti. E giusto per dare un ordine di grandezza di questa differenza, il contributo dell'export americano alla crescita indiana è passato dal 2,5% dell'anno scorso all'1,5% di quest'anno, quindi voglio dire un impatto comunque significativo sull'economia indiana. Il punto è chi può, perché questa è una domanda che si pone anche la Cina da anni, chi può rimpiazzare il mercato statunitense? L'Europa, perché l'Europa è l'unica regione al mondo che ha, come dire, esigenze, capacità di assorbimento simili a quelle degli Stati Uniti. Ecco perché c'è tutta questa attenzione verso l'Europa. Chi sono i partner principali dell'India in Europa? La Germania, la Francia e l'Italia. Quindi da qui, come dire, il tentativo di cercare di rafforzare le relazioni con questi paesi, e lo vediamo benissimo, perché Modi dà molta attenzione a questi tre paesi, che sono un po' la via d'uscita,
2: certo,
3: dall'incubo attuale indiano. Modi ha accettato la settimana scorsa l'invito di Emmanuel Macron a venire in Francia per partecipare comunque al G7, gruppo di cui non fa parte. Macron aveva già espresso il suo desiderio di invitare le grandi potenze emergenti al G7. L'India è l'unico paese che ha risposto in maniera favorevole. Ma perché? Perché aveva bisogno di un momento di incontro

0: con leader che gli interessano particolarmente, oltre agli Stati Uniti, quelli europei.
1: E certamente anche in un momento di, come dire, di rapporti ondivaghi con gli Stati Uniti, sebbene noi restiamo comunque alleati degli Stati Uniti, però i dazi ci sono, forse rivolgersi, diciamo, altrove, per esempio all'India, può essere una soluzione. E allora veniamo proprio ai rapporti con l'Europa, ma anche con l'Italia. Tra l'altro sapete che un mese fa c'era stata anche la visita del premier indiano Modi a Roma, che ha incontrato appunto anche Giorgia Meloni, ma con l'Europa si è creato di fatto un nuovo legame, perché dopo quasi 20 anni, lo scorso gennaio, si sono concluse le trattative per un accordo di libero scambio tra India e Unione Europea. Lo accennava anche prima l'ambasciatore Talò, mancano ora alcuni passaggi formali, non ve li sto a descrivere, sicuramente, diciamo, nei prossimi mesi è prevista la ratifica dell'accordo da parte del Parlamento europeo, c'è voluto tempo, però è un traguardo. E allora ascoltiamo questa intervista all'ambasciatore italiano a Nuova Delhi, Antonio Bartoli.
2: Cambia moltissimo perché si liberalizza la quasi totalità dei settori. Ed è un cambio di prospettiva importante, che lo è tanto più per un paese come l'Italia, che è un paese di piccole e medie imprese, quindi come tali più scoraggiate da barriere all'entrata. Quindi questo favorirà il nostro export in settori peraltro vitali, quali i macchinari, le componenti auto. Chiaro che la filiera importantissima che abbiamo in Italia sta soffrendo della riduzione della produzione, la chimica, la farmaceutica, ma anche settori tradizionali quali la pasta, l'olio e il vino. Pensiamo che adesso una bottiglia di vino esportata qui c'è il 150% di dazio, che arriverà invece al regime a essere il 20%.
1: Le relazioni fra Italia e l'India si sono via via consolidate, e in particolare negli ultimi 20 anni, a parte qualche momento di crisi. Come sono allo stato attuale?
2: Abbiamo fatto un enorme salto. India e Italia si parlano, diciamo, da 2000 anni, perché Roma commerciava con l'India ai tempi di Augusto. È chiaro che abbiamo avuto dei periodi di rapporti più freddi, ricorderete tutti il caso famoso dei Marò, ma da alcuni anni, soprattutto al 2023, abbiamo stabilito, come altri paesi avevano da tempo, una partnership strategica. Sembrano etichette diplomatici, ma vuol dire che i due paesi si riconoscono un'ancora maggiore importanza e strategicità. Ci siamo dati dei traguardi, per esempio nell'arco del quinquennio, quindi entro il 29, di arrivare a 20 miliardi di euro di interscambio. Abbiamo deciso di creare un centro italiano sull'innovazione in India. Abbiamo deciso di fare un anno della cultura del turismo l'anno prossimo, quindi con un calendario fitto di mostre, attività, ma anche sui materiali critici, sulla mobilità degli infermieri, sulla collaborazione in campo agricolo, sulla collaborazione tra porti. Adesso ci sarà il nuovo corridoio che ripercorre quello che c'era ai tempi di Roma antica.
1: India e Italia appartengono a due culture diverse, ma dal punto di vista dello scambio interculturale a che punto siamo?
2: Siamo paesi diversi, ma anche molto simili. Abbiamo appena inaugurato una bellissima mostra sulla maternità, portando per la prima volta Botticelli con una Madonna e bambino, e mettendolo insieme alle divinità indiane, le Ariti, e alle culture preromane degli Etruschi.
1: L'India nello scacchiere internazionale è presente su più tavoli, dialoga con Russia e Iran, ma anche con gli Stati Uniti, con l'Europa. E allora l'India da che parte sta?
2: Dalla parte sua, cioè dalla parte del suo interesse nazionale, perché le parole chiave per capire l'India sono autonomia strategica e multiallineamento.
1: Ecco, multiallineamento. Secondo lei queste iniziative, quella di libero scambio con l'Europa, ma anche l'accordo, diciamo, con l'Italia, secondo lei sono iniziative che riescono a scongiurare la politica dei dazi dell'amministrazione Trump?
0: Allora, secondo me sono delle ottime iniziative nel tempo presente, ovvero ritrovandosi isolate un po' sia dagli Stati Uniti sia da questa difficoltà di approfondire il commercio con la Cina, è ideale che India e Europa si avvicinino e quindi creino un sistema forte, competitivo per il loro interscambio. Però, ripeto, è un accordo che può funzionare

0: nel tempo presente, che non guarda al futuro, perché sia l'Europa sia l'India sono comunque in difficoltà per tutto quello che riguarda l'upgrade tecnologico, semiconduttore, intelligenza artificiale, batterie di ultima generazione, auto elettriche. Devono assolutamente rendersi conto che o accettano investimenti per diventare più autonome anche nei settori di domani, oppure lo sforzo grande, utile che hanno fatto oggi scadrà nel brevissimo periodo.
1: Senta, ma l'India però si sta organizzando sui semiconduttori.
0: L'India si sta organizzando in tutti questi settori, però le capacità tecnologiche di base non permettono di competere con quello, con i livelli ottenuti in tutte queste nuove tecnologie, sia raggiunti sia negli Stati Uniti sia in Cina. Quindi è come se avessimo sia un'organizzazione ma di livello 1 quando i competitor sono già arrivati al livello 5.
1: E quindi in sostanza bisognerà rivolgersi nuovamente alla Cina, è così?
0: Io credo che come si stanno organizzando gli Stati Uniti, ovvero sì, cercando di accogliere investimenti cinesi per poi cercare di copiare le tecnologie che loro hanno sviluppato, sì, e integrarle nel loro sistema avanzato,
1: può funzionare.
0: Che anche l'Europa e l'India facciano la stessa cosa. Sì.
1: Grazie Claudia Starita, ricercatrice Sciences Po di Parigi, grazie al tecnico Massimo Vasciaveo e Emanuela Giurisato per l'organizzazione. Linea al GR1 delle 8. Un saluto da Alba Arcuri.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: 3, 2, 1.
5: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: GR1.
1: I 250 anni degli Stati Uniti, Trump, siamo il paese più ricco, forte e sicuro come mai prima, non vogliamo i comunisti. Il discorso dopo uno stop per il maltempo. Sostegno all'Ucraina, spese militari, Giorgia Meloni prepara il vertice NATO di Ankara, al summit Roma porterà l'indicazione del 2,8% del PIL per la difesa. Papa Leone si inginocchia sulle tombe dei migranti, il pontefice a Lampedusa, i morti in mare vittime di decisioni mancate e calcoli criminali, l'Europa chiamata responsabilità epocale. Le parole di Prevost e la politica, la maggioranza, nessuna contraddizione con l'azione di governo, le opposizioni, interpretazione furba ed ipocrita del suo pensiero. Il lungo addio dell'Iran a Khamenei, in centinaia di migliaia gli rendono omaggio, assente per motivi di sicurezza il figlio Mojtaba, attuale guida suprema. Pochi centimetri di tessuto che hanno rivoluzionato costume e costumi. Compie 80 anni il bikini, strumento di emancipazione femminile, intramontabile icona di stile. Il nuovo ultimo re dei live italiani a Tor Vergata, concerto con 250.000 fan, i complimenti di Vasco Rossi, largo ai giovani e poi ci ritroveremo come le star. Formula 1 e tennis, l'Inghilterra si colora d'azzurro a Wimbledon, Jannik Sinner e Mochizuki negli ottavi, sull'erba di Londra avanzano Cobolli e Paolini, a Silverstone Antonelli in pole position, dietro di lui le due Ferrari. I mondiali di calcio, Mbappé trascina la Francia ai quarti, suo il rigore decisivo contro il Paraguay, sarà sfida con il Marocco che ha eliminato il Canada. Buongiorno, buona domenica da Colomba San Palmieri. Negli Stati Uniti le celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza. Nella prima mattinata italiana a Washington l'atteso discorso di Trump è stato più breve del previsto dopo un rinvio per maltempo. La corrispondente.
2: Donald Trump sale sul palco mano nella mano con la First Lady Melania con un'ora e mezza di ritardo. Dopo il grande caldo che ha portato all'annullamento della parata militare, le minacce di violenti temporali hanno costretto a chiudere per un po' il National Mall, dove molte persone erano in attesa da ore. I temporali portano fortuna, io ci sarò ad ogni costo, aveva assicurato Trump su Truth. Il nostro paese è più forte, libero, ricco, sicuro e orgoglioso come mai prima, dice Trump, che celebra le vittorie su Iran e Venezuela. Li abbiamo annientati, sottolinea, mentre sul fronte interno torna ad attaccare quelli che definisce comunisti. Non hanno alcuna possibilità, non vogliamo i comunisti nel nostro paese, assicura Trump, che riceve l'applauso più grande quando ricorda il diritto di portare le armi previsto dal secondo emendamento. Il presidente, che aveva annunciato un discorso molto lungo, lo conclude in meno di 40 minuti prima di lasciare spazio ai fuochi d'artificio. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E proprio nelle ore della festa dell'indipendenza statunitense Trump ha parlato al telefono con il presidente russo Putin. I due leader hanno discusso di Ucraina. Secondo il Cremlino, il capo della Casa Bianca avrebbe ribadito la sua disponibilità a lavorare per la fine della guerra. Poco prima Trump aveva discusso del conflitto anche con l'ucraino Zelensky, che ha confermato i colloqui continueranno nei prossimi giorni in occasione del vertice della NATO in Turchia. Vertice NATO al quale parteciperà anche Giorgia Meloni in studio. Lucio Bondi.
3: Se ad Ankara martedì e mercoledì Giorgia Meloni ribaderà il sostegno del nostro paese a Kiev, un sostegno che si concentra soprattutto sulla fornitura di generatori per scuole e ospedali. Quanto al capitolo delle spese militari, il governo è pronto a un aumento fino al 2,8% del PIL, concentrandosi però su investimenti nella sicurezza interna. Non sarà facile arrivare al 5% chiesto da Trump, commenta in un'intervista al Corriere il ministro Tommaso Foti. Sembra una richiesta sproporzionata, ma c'è la necessità di rafforzare la componente europea dell'alleanza. Una scelta contestata dalle opposizioni, si investe in armi invece che in scuola e sanità, accusano 5 Stelle e AVS, temi su cui anche per la segretaria PD Elly Schlein dovrebbe concentrarsi il governo.
4: Calo della produzione industriale da 3 anni consecutivi, gli stipendi tra i più bassi d'Europa. È in priorità di questa maggioranza sia cambiare la legge elettorale.
1: E Restiamo sull'economia, carburanti più cari, scaduto infatti il taglio delle accise, secondo i dati forniti dal MIMIT l'incremento è di circa 1-2 centesimi al litro contro i 6 attesi con il ritorno all'imposizione fiscale piena. In particolare la benzina è passata in media da 1,80 euro a 1,82 centesimi al litro, il gasolio da 1,88 euro a 1,89 euro, avvicinandosi alla soglia dei 2 euro al litro. Il maggior costo per un pieno sarà di 3,05 euro, calcolano le associazioni dei consumatori. Carburanti e non solo per chi si metterà in viaggio. Possibili disagi per chi si sposta con treni ed aerei. Dalle 23 di questa sera fino al 10 luglio viene fermata per manutenzione la circolazione ferroviaria sul nodo di Firenze, con rallentamenti in tutta Italia, mentre sono già in corso varie agitazioni nel comparto aereo.
0: Tra scioperi e cantieri per turisti e pendolari si profila un luglio caldissimo. Tra locali e nazionali sul sito del Ministero dei Trasporti se ne contano circa una ventina. Oggi tocca al comparto aereo. Si fermano per 24 ore piloti ed assistenti

0: programma il 18 luglio, il 22 tocca invece alle grandi navi veloci, infine ai treni. Dalle ore 23 di oggi alle ore 4 di venerdì 10 luglio sul nodo di Firenze verrà smontato il vecchio ponte alpino che ha 140 anni e di conseguenza i treni ad alta velocità subiranno cancellazioni, variazioni di percorso e modifiche di orario. Gelsomina Testa, GR1.
1: Le 8 e 6 minuti, parliamo ora della visita pastorale di Leone XIV a Lampedusa, breve ma significativa, durante la quale il pontefice ha lanciato un monito forte all'Europa sui migranti. L'inviata.
2: Lampedusa è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, per un mondo più umano. Leone XIV abbraccia gli abitanti dell'isola. Il Papa continua ad accompagnarvi, vi sostiene e vi incoraggia. Visita Lampo sulle orme di Francesco, nel cimitero dei Senza Nome. Prevost prega sulle tombe dei migranti, varca da solo la porta d'Europa, raggiunge la scogliera, di fronte il Mediterraneo, con il suo carico di dolore e speranze. Da questo estremo lembo d'Europa si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Nell'omelia della messa celebrata nel campo sportivo denuncia:
3: i morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate,
2: vittime del disinteresse per il bene comune e della corruzione nei luoghi di provenienza, di un sistema economico mondiale che genera povertà ed esclusione, della paura che alimenta pregiudizi e disprezzo e dei
3: calcoli criminali di chi lucra sul dramma altrui.
2: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, ricorda Papa Leone, l'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, integrare i migranti, rispettando la dignità di ogni persona. Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
1: E in serata il pontefice ha cenato dall'ambasciatore americano presso la Santa Sede per omaggiare la festa del 4 luglio, un evento mai accaduto e simbolico che arriva dopo gli attacchi di Trump al Papa degli ultimi mesi. Il Papa ha dunque spronato l'Europa ad affrontare la crisi dei migranti, lo abbiamo sentito, Europa che con i suoi vertici istituzionali non ha commentato le parole del pontefice, che invece hanno animato il confronto tra le forze politiche. Qui in studio con me ancora Lucio Bondini.
4: Il Papa non si commenta, si ascolta, ha detto Alfredo Mantovano, che a Lampedusa ha assistito alla messa. Si ascolta però, ha aggiunto il sottosegretario, ricordando cos'era l'isola 3 anni fa. Sentiamo le sue parole.
5: L'attenzione dell'Europa fu attirata qui proprio da Giorgia Meloni quando accompagnò a Lampedusa Ursula von der Leyen. Certamente oggi l'attenzione dell'Europa è maggiore.
4: Mantovano ha messo l'accento anche su un altro punto, il calo degli sbarchi irregolari, che significa, ha detto, morti e sofferenze in meno. Dalla Lega, apprezzamento per il passaggio in cui Prevost ha chiesto di lavorare per lo sviluppo dei paesi d'origine, così che nessuno, scrivono da Via Bellerio, sia costretto a emigrare. Una interpretazione che le opposizioni definiscono ipocrita e furba. Per il PD le parole del Papa sono distanti anni luce dalla direttiva rimpatri e dai centri in Albania. La maggioranza finge di ascoltare il pontefice, dicono i 5 Stelle, per poi tornare alla disumanità. Politiche quelle del governo che Nicola Fratoianni AVS definisce fondate su xenofobia e cultura del respingimento.
1: In Iran, ora, dove proseguono le cerimonie funebri per Ali Khamenei, la guida suprema uccisa dai raid statunitensi e israeliani alla fine di febbraio, fermi per lutto anche i negoziati di pace con gli Stati Uniti che dovrebbero riprendere l'11 luglio in Pakistan. L'inviata della RAI.
6: Secondo giorno di una cerimonia in cui nulla è lasciato al caso, un lutto di Stato che è test di tenuta interna e continuità nell'influenza regionale. La protesta silenziosa degli assenti, dalle cerimonie allestite alla grande moschea di Teheran, del resto nessun numero ufficiale la restituirà. È qui che stamane uno degli speaker dagli altoparlanti ha evocato l'uccisione del presidente americano Trump, ultimo segnale di uno scontro ai vertici del potere iraniano sulla scelta di Teheran di negoziare con Washington che l'assenza dai funerali del padre del successore Mostaba Khamenei non ricompone. Così è il New York Times a rivelare che il presidente Pezeshkian sarebbe arrivato persino a minacciare le dimissioni con Khamenei figlio se l'Iran non si fosse seduto a quel tavolo. Finora i pragmatici, tra cui è anche lo speaker del Parlamento Ghalibaf, hanno avuto la meglio, ma lo scontro su chi abbia l'autorità di interpretare il volere della guida suprema in Iran è già cominciato. Teheran, Lucia Goracci, GR1.
1: Le 8 e 11 minuti, la cronaca a Milano, in pericolo di vita l'uomo aggredito alle spalle a coltellate da un ragazzo che lo ha preso di mira a caso.
7: stavano facendo

0: colazione in un bar, zona San Siro, Milano, un uomo di 55 anni e suo padre, quando Lamin, 22 anni, ha estratto una lama di 7 cm e ha colpito il 55enne con 20 fendenti alla schiena e all'addome. Portato in codice rosso al Niguarda è molto grave. Gli avventori del locale che hanno assistito all'aggressione hanno tolto l'arma al ragazzo, lo hanno bloccato a terra fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Tra loro due cittadini egiziani, Sobiretsk, Azam.
1: E c'è il figlio, la padre, sta bevendo il caffè, parlava tranquillo, sì. Venuto questa qua e dietro col coltello, cominciate a coltellare senza motivo, non ho neanche parlato, abbiamo preso per terra lui, ha preso il coltello dal ragazzo e l'ho buttato.
0: La motivazione dell'aggressione ancora non è chiara, una delle ipotesi è che il giovane abbia problemi psichiatrici. Il ragazzo è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani, avrebbe vissuto per un periodo nel Regno Unito, si trovava da poco a Milano. I genitori hanno riferito di non aver avuto contatti con il figlio in questi giorni, ma hanno escluso categoricamente precedenti di natura psichiatrica. Il giovane è stato arrestato con l'ipotesi di tentato omicidio. Elena Paba, GR1.
2: L'inchiesta sul furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. In corso le verifiche su registri ed accessi all'armadietto degli stupefacenti da cui è stato sottratto in due fasi il potente analgesico in una quantità idonea a confezionare 20.000 dosi.
3: Il potenziale del fentanyl è devastante. Le indagini dei carabinieri sono quindi subito entrate nel vivo con una lunga ispezione all'ospedale israelitico di Roma. Si procede per furto e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Gli accertamenti hanno come obiettivo, oltre alla ricerca dei responsabili, anche la verifica dei protocolli di sicurezza. Su questo versante, a quanto si è appreso, già sarebbero emerse le prime lacune, in particolare sull'aggiornamento dei registri del farmaco opioide e sulla gestione della chiave dell'armadio blindato dove era custodito. Almeno una ventina di persone avrebbero potuto prenderla. Mancavano poi le telecamere nella stanza della cassaforte. Resta inoltre da capire perché le 80 fiale siano state rubate in due diverse occasioni, il 22 giugno e poi il 24, quando c'è stata la denuncia. Diversi dipendenti dell'ospedale già sono stati sentiti. Al momento non ci sarebbero indagati, ma certo chi ha sottratto il fentanyl lo ha fatto sapendo di cosa si trattava. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: La Procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per l'agente del reparto mobile accusato di aver colpito con un lacrimogeno sparato ad altezza uomo Marco Basocco, tifoso juventino ferito durante i disordini dell'ultimo derby della Mole. Secondo i PM fu lanciato in maniera non conforme alle modalità previste e il poliziotto fu incurante delle possibili gravi conseguenze. Ancora non capisco perché lo ha fatto, dice lo stesso Basocco. Ascoltiamo le sue parole.
4: L'incidente non è dovuto a degli scontri che sono avvenuti tra tifosi o tra tifosi e la polizia, ma è avvenuto, non so neanche le motivazioni. Abbiamo la certezza che chi è responsabile, chi mi ha causato questo danno, è un agente della polizia, e quindi da cittadino, da tifoso, è una notizia abbastanza preoccupante. La cosa forse più importante sarebbe capire i motivi reali che l'hanno spinto a fare questo gesto qua.
2: Il meteo. In questo primo weekend di luglio ancora bel tempo sull'Italia, temperature in rialzo. Le previsioni con il capitano Valerio Cardinali, Aeronautica Militare.
5: Cielo in prevalenza sereno, temperature nei valori massimi in lieve aumento per oggi al centro-nord con punte tra i 33 e i 35 gradi localmente in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, sulle isole maggiori e sull'Alta Puglia. Per i prossimi giorni un aumento dell'instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica.
2: Le 8 e 15 minuti su Rai Radio 1. Nel Regno Unito ora nuove tensioni nella famiglia reale a pochi giorni dall'annunciata visita all'Inghilterra di Harry, secondogenito di Re Carlo, la corrispondente da Londra.
6: Il principe Harry non sarà accompagnato da Meghan e dai due figli nella visita nel Regno Unito. È l'ultimo aggiornamento sul braccio di ferro che va avanti da mesi tra i Sussex e Buckingham Palace. La notizia arriva dopo la conferma di Londra. Alla moglie e ai bambini di Harry non verrebbe fornita la scorta di polizia pagata dai contribuenti, sottolineano seccamente i tabloid. La saga reale appassiona i media. L'ultimo incontro tra Harry e Carlo III, un tè di 50 minuti a Clarence House lo scorso settembre, ha riaperto un dialogo diretto tra padre e figlio, complicato in passato e in realtà anche oggi dall'intermediazione della corte. Il re, che continua le terapie anticancro, spera di poter riabbracciare i nipotini che non vede da 4 anni. Una possibilità c'è ancora. Archie e Elizabeth potrebbero raggiungere Harry quando sarà a Birmingham Birmingham per promuovere i giochi Invictus. Le trattative vanno avanti a porte chiuse, questioni private taglia corto il palazzo, ma gli amici dei Windsor sono ottimisti. La visita di Harry è un'altra tappa nel riavvicinamento che padre e figlio entrambi desiderano. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Tempo di estate e di vacanze. Per chi va al mare e indossa il costume, oggi si celebra un compleanno importante. Il bikini compie 80 anni, da indumento scandaloso ad icona di stile, simbolo della libertà femminile. Attualmente è il costume da bagno più usato, ma quando fu lanciato il 5 luglio del 1946 fu una rivoluzione.
7: Il suo ideatore, il francese Louis Réard, lo chiamò così, bikini, dal nome di un atollo nelle isole Marshall dove erano stati condotti test atomici. L'effetto doveva essere esplosivo e dirompente e così fu, tanto che nel giorno della presentazione nessuna modella professionista fu disposta ad indossarlo. Era il 5 luglio del 1946, Eleonora Chiais, sociologa della moda.
8: Appena un mese prima in Italia si conquistò il diritto al suffragio universale, quindi un periodo di grandi cambiamenti nella direzione dell'emancipazione della figura femminile, che passa anche dalla possibilità di coprirsi meno utilizzando questo capo destinato a fare storia.
7: Una storia racchiusa in pochi centimetri di tessuto che hanno accompagnato la libertà delle donne. Nel 1947 Lucia Bosè a Miss Italia sfoggia il costume a due pezzi, che negli anni 50 viene bandito nel nostro e in altri paesi, con tanto di controlli sulle spiagge e multe alle ragazze più audaci. Ma i tempi cambiano e a far cadere i tabù e i divieti e il cinema. I bikini di Brigitte Bardot e di Ursula Andress conquistano il mondo. Daniele Morgera, GR1.
2: E a proposito di emancipazione femminile e rivoluzione del costume, una per l'Italia è legata ad un indimenticabile ombelico.
9: Mi piaci, mi piaci.
2: Oggi ricorre il quinto anniversario della scomparsa di Raffaella Carrà. La fondazione a lei intitolata, voluta dal figlio adottivo dell'artista Gianluca Pelloni Bulzoni, ha voluto ricordarla con un video musicale realizzato insieme ad un coro, Le Dolci Note, una delle realtà patrocinate dalla fondazione. Siamo nella storia. A Roma Ultimo si inchina ai suoi 250.000 fan nella notte dei record. Vasco Rossi gli cede lo scettro di re dei live. Largo ai Giovani scrive Ti voglio bene e lui, con le sue canzoni dal 2017 a oggi, due mai eseguite dal vivo, racconta la sua favola per sempre.
10: Dal parchetto di San Basilio, dove ha cominciato a scrivere le prime canzoni, ai 150.000 metri quadrati di Tor Vergata. Prima l'ha sorvolata con l'elicottero e, atterrato dietro al palco, ha atteso il tramonto per cominciare con una dedica alla sua città. Una folla oceanica, si diceva dei grandi raduni degli anni 60 e 70, ora questa immagine è associata a Ultimo. Sui social i complimenti di Cesare Cremonini e di Vasco Rossi, che sembra rivolgergli anche un invito. E poi ci troveremo come le star, tra il pubblico anche il conduttore di Sanremo Giovani Gianluca Gazzoli.
11: A me fa particolarmente impressione perché ho vissuto il suo primo concerto della vita con qualche centinaia di persone in un locale a Milano. Essere davanti a tutto questo è incredibile.
10: 40 canzoni, tra cui L'Eternità, duetto con l'unico ospite della serata, Fabrizio Moro. La chiusura come sempre con Sogni appesi, ma anche questa volta Ultimo è riuscito a realizzarli. Da Tor Vergata, Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Spettacolo nello spettacolo, il pubblico di Ultimo, numeroso e fedele, che ha affrontato viaggi e attese pur di esserci e che ha invaso un'area gigantesca con le prime file distanti centinaia di metri dalle ultime.
12: Hanno cantato dalla prima all'ultima canzone della scaletta che Ultimo aveva preparato per il suo popolo. Quello che ha attraversato l'Italia, ha polverizzato i biglietti in 3 ore, un anno prima di questa notte.
13: Super fan io.
14: E a me la cosa che piace è che è molto umile.
13: Unico.
15: Emozioni, tante emozioni.
16: Questo è il quinto che mi faccio.
17: Mi sono sempre ritrovata nei testi delle canzoni.
18: Cioè, ho fatto le stesse scuole medie da lui.
19: Ci è riuscito.
18: Noi siamo felici comunque per lui.
12: Un concerto che ha cambiato un mondo. molte cose, testato nuove regole di sicurezza, un nuovo enorme spazio per la capitale. 90 i milioni di indotto calcolato per la città. Oltre il 60% di quel pubblico è arrivato dal resto d'Italia. Esperienza che diventerà memoria per ognuno di quei 250.000. E non importa se magari hai visto tutto da un maxischermo, lo spettacolo ieri notte era anche quello sotto il palco. Miriam Mauti, GR1.
2: Le 8:21, Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo e regia Alessandro Pazienza e Fernando Conti. Colomba San Palmieri al microfono, una buona domenica, buon ascolto, linea alla pagina sportiva.
13: GR1 Sport.
19: In studio Francesco Albanese, tra poco spazio a Formula 1 e tennis per una domenica di sport nella quale gli italiani si annunciano protagonisti in terra inglese. Non c'è invece il nostro azzurro ai mondiali di calcio, dove ancora una volta a sventolare è il tricolore francese, l'inviato.
20: Mbappé a segno, settimo centro in questo mondiale, la Francia che vince passa ai quarti col Paraguay. Sembrerebbe tutto scontato e già scritto, ma la partita ha raccontato ben altro nell'AFA di Filadelfia e nella colorata cornice del giorno dell'indipendenza. La quotatissima Francia dai mille talenti sbatte contro i sudamericani barricati dietro, come ampiamente previsto, tant'è che il più pericoloso des Bleus è il romanista Coné, con due tiri da fuori, fino a tre quarti di gara, quando l'ingresso in campo di Doué rompe l'inerzia. È lui a procurarsi il rigore che il capitano dei record Mbappé realizza. Albi Roja costretta ad uscire dal guscio e a lasciare spazi per le folate transalpine, ma l'eroe del mondiale Orlando Gill para tutto e si prende anche il premio di migliore in campo di una gara scorbutica, come ammette il CT Deschamps.
21: Qualità offensiva ce l'abbiamo, c'ho dei profili diversi, quelli che hanno un po' più la velocità per la profondità, altri che hanno il dribbling e... Tutte le squadre davanti a un blocco difensivo così basso diventa più complicato.
20: Per la Francia ora c'è il Marocco, per il Paraguay il biglietto di ritorno a casa insieme alla certezza di aver dato il massimo. Filadelfia, Diego Carmignani, GR1.
19: E come si è attivato sarà il Marocco ad affrontare la Francia ai quarti? Sentiamo l'inviato.
22: Il Marocco avanza prepotentemente, anche se il 3-0 è troppo severo per il Canada, meglio nel primo tempo, pure pericoloso ma ingenuo, specie con gli ultimi due gol subiti. Il Marocco parte piano ma cresce nella ripresa. Protagonista Azzedine Unai, che segna due gol su assist, prima di Hakimi, poi di Brahim Diaz, il centrocampista del Girona, votato ovviamente migliore in campo.
23: Il mio sentimento è di orgoglio. Oggi è stata una partita molto difficile. Abbiamo visto l'avversario dare tutto per metterci in difficoltà. Nel primo tempo non eravamo al 100%, ma nel secondo tempo abbiamo visto tutti i ragazzi dare il massimo. Il popolo intero è con noi. Siamo orgogliosi di finire la partita così. Vediamo il nostro popolo intero fuori che festeggia e se Dio vuole andremo il più lontano possibile in questa competizione.
22: L'ultimo gol in pieno recupero di Raimi, ancora assist di Brahim Diaz. Raimi in campo per Saibari, uscito nel primo tempo per un problema muscolare. L'infortunio rende meno perfetto la giornata del Marocco. Il Canada è il primo dei tre paesi ospitanti a lasciare il mondiale. Houston, con la collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
19: Il programma degli ottavi del mondiale prosegue alle 22 con Brasile Norvegia, alle 2 di notte Messico Inghilterra. Siamo alla Formula 1, alle 16 a Silverstone Antonelli, e le Ferrari scatteranno davanti a tutti, l'inviato.
24: Nella culla del motorsport, che più british non si può, la prima fila a Silverstone parla italiano, letteralmente, perché in polce a Kimi Antonelli, leader del mondiale che torna a partire davanti a tutti, e di fianco a lui scatterà una Ferrari, quella di Leclerc, l'una emblema del tricolore, guidata da un pilota che l'italiano lo parla perfettamente. Qualifica da urlo a Silverstone con Kimi che, dopo il successo nella sprint race, si prende anche la pole.
25: È stata una giornata davvero bella, sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto col team. Ovviamente c'è ancora la gara da fare e sarà importante finire il lavoro.
24: Alle spalle dei due Hamilton, terzo con l'altra rossa, e Russell solo quarto con l'altra Mercedes, una seconda fila tutta british. In gara la musica potrebbe cambiare, ma la Ferrari, fin qui sorpresa del weekend, con Leclerc è pronta a dare battaglia.
26: Penso che in termini di macchine in gara fatichiamo un po' di più della Mercedes, però sì, ho cambiato un po' di cose e vanno nella giusta direzione, quindi spero che lo posso far vedere.
24: Silverstone, Manuel Codignoni, GR1.
19: E restiamo in Inghilterra, ci spostiamo di un centinaio di chilometri più a sud per arrivare sui prati verdi di Wimbledon, dove oggi tornerà in campo Jannik Sinner in un torneo nel quale avanzano anche Jasmine Paolini e Flavio Cobolli.
0: Una partita bellissima, circa 4 ore di battaglia. Flavio Cobolli si conferma il gladiatore e dopo aver ceduto 0-6 il primo set in appena 18 minuti è stato capace di rimontare e battere al quinto il russo Karen Khachanov 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2. Per il secondo anno consecutivo Cobolli agli ottavi a Wimbledon. Domani, lunedì, affronterà la quinta testa di serie, un avversario da prendere con le molle, l'australiano Alex de Minaur. Vince Cobolli bene 6-1, 6-2 contro la greca Saccari, anche Jasmine Paolini, anche per lei ottavi di finale contro la sorpresissima, la mancina filippina Iela, che ha battuto la Svionte, che campione sta in carica. Una sconfitta che brucia per Matteo Berrettini, rimonta 2-7 di svantaggio al bulgaro Dimitrov, che vince 6-3 al quinto, battuto 7-6 al quarto dall'americano Taylor Fritz, Lorenzo Sonego, e oggi nel tardo pomeriggio tornerà in campo Jannik Sinner, Emilio Mancuso, GR1.
19: Atletica leggera Eugene. Negli Stati Uniti Larissa Iapichino ha stabilito il nuovo record italiano nel salto in lungo, 7 metri e 12 centimetri, la misura fatta registrare da Iapichino, un centimetro in più del primato detenuto fino ad ora da sua madre Fiona May. In chiusura il ciclismo, il Tour de France ha la sua prima maglia gialla.
1: Il primo round lo vince Vingegaard, il danese tirato a lucido dimostra che il Giro d'Italia non ha lasciato scorie, vince la prima tappa di Barcellona e indossa la prima maglia gialla di questa edizione della Grand Boucle con 12 secondi di vantaggio sul grande rivale Tadej Pogacar. Gara contro il tempo a squadre mascherata da crono individuale, vince il team di chi ci mette meno a completare i 19 km del tracciato, si arriva sul Montjuïc, 800 metri al 7% di pendenza. Vingegaard e i suoi compagni partono subito forte, sono i migliori a tutti e tre gli intermedi, poi Jonas va da solo e fa meglio addirittura di uno specialista come il nostro Filippo Ganna, che chiude dietro alla danese a 8 secondi di distanza. Poggi e la sua UAE sono sempre indietro e a nulla serve il forcing finale dello sloveno. Oggi ancora Catalogna, da Tarragona a Barcellona, 168 km con triplice scalata alla Montjuïc nel circuito finale. Cristiano Piccinelli, GR1.
19: Ed è tutto per lo sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
27: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
28: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Nel futuro politico di Federica una candidatura a sindaco di Trieste, l'apertura è dello stesso presidente della regione e in più un ruolo di peso nella Lega. Solido l'asse con Zaia.
2: Case di comunità, l'impiego di medici esterni fa infuriare il sindacato dei medici di base, una pratica giudicata fuori dalle linee di indirizzo.
1: Una nuova droga sintetica intercettata per la prima volta in Italia dai carabinieri di Pordenone, è prodotta in laboratori clandestini ed è una potente sostanza psicoattiva.
2: Chiude oggi l'H4 slovena, lavori che dureranno per 130 giorni in direzione nord. Gli impatti sulla viabilità con l'afflusso di tir lungo la rete italiana.
1: L'operazione Saldi è scattata in tutta la regione, ma il budget a disposizione resta prudente anche a causa del caro vita e dell'inflazione. Ieri a Trieste la notte dedicata agli sconti, a Udine affari grazie agli austriaci.
2: Un cordiale buongiorno, una buona domenica da Andrea Vardanega e da Elisabetta Zaccolo in studio per questa prima edizione del nostro giornale radio. Come di consueto però, prima di entrare nel vivo delle notizie, diamo uno sguardo al tempo. Il cielo è variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 7. A Trieste 23 gradi, il mare calmo con una temperatura di 26 gradi. A Udine 21 gradi e mezzo, a Pordenone 20 e mezzo, a Gorizia

0: Monti, a Forni di Sopra 14,5, a Tolmezzo 14, a Tarvisio 10,5, a Sappada 9,5, a Piancavallo 9, sul Monte Lussari 13 gradi, sul Monte Zoncolan 11,5, a Lignano e a Grado 23 gradi, la temperatura del mare è di 27 gradi in entrambe le località.
1: Le previsioni al mattino: tempo stabile con cielo in genere sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio sui monti variabilità con possibili rovesci locali, ancora prevalenza di bel tempo su pianura e costa, dal tardo pomeriggio e fino a notte inoltrata su tutte le zone saranno possibili locali temporali.
0: Lo avete sentito dai titoli, non è ancora una candidatura, ma ha già incassato la benedizione dell'attuale primo cittadino, Roberto Di Piazza. Parliamo dell'uscita del presidente della regione Fedriga, che si è detto disponibile a fare il sindaco di Trieste. Lo ha fatto alla presentazione della rivista Yes, dialogando con il giornalista Giovanni Marzini.
2: Tre tavoli su cui puntare, di cui solo due alternativi. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga, nel corso di un'intervista alla presentazione dell'ultimo numero della rivista Yes, ne ha citati soltanto due, ovvero il gradimento per un'ipotetica candidatura a sindaco di Trieste e la disponibilità a un ruolo nazionale di rilievo nella Lega. Due impegni ai quali non mi sottrarrei, magari posso farli entrambi, le parole di Fedriga. Ma l'obiettivo, nemmeno troppo nascosto, sarebbe quello di rimanere alla guida della regione, scenario molto complicato stante l'impossibilità di candidarsi per un terzo mandato, ma Roma potrebbe rientrare nella trattativa tra partiti di maggioranza, nello specifico Lega e Fratelli d'Italia, riguardo alla nuova legge elettorale. Il centrodestra cittadino e regionale aprono la possibilità di Fedriga primo cittadino del capoluogo. Di trionfo per la città parla senza mezzi termini il sindaco Roberto Di Piazza, mentre Idea Giuliana sintetizza l'appoggio in una nota: se sceglierà Trieste avrà il pieno sostegno. Da Fratelli d'Italia parla il coordinatore regionale Walter Rizzetto. Scelta per personale, farà bene, qualsiasi sarà l'esito delle cose nei prossimi mesi. Così l'omologo della Lega, Marco Dreosto, potrà essere miglior sindaco possibile per la città di Trieste. Critica invece l'opposizione, la deputata Dem ed ex presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani. La partita per Trieste è ancora da iniziare, dice il centrodestra a Vannacci che incombe, e nella Lega sarà Salvini a dar le carte dopo il blitz fallito da Fedriga stesso con Zaia dentro il partito. Per il segretario regionale del PD, Diego Moretti, Fedriga è sempre più concentrato sul suo futuro politico e sempre meno sui problemi della regione. È stato assente al voto su uno o due provvedimenti simbolo, dice, il ritorno delle province. Le sue priorità non coincidono più con quelle del Friuli Venezia Giulia. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Ieri in ospedale Udine si è fatto il punto sull'apertura nell'area dell'azienda sanitaria del Friuli centrale delle case della comunità, le strutture dedicate all'assistenza sanitaria di prossimità. Target raggiunto, ha assicurato l'assessore alla salute alla regione Riccardi.
3: Tutte aperte e funzionanti le case della comunità finanziate dal PNRR in azienda sanitaria Friuli centrale, 9 hub e 4 spoke. Quella di Latisana è stata scorporata dal finanziamento europeo perché si è dovuto intervenire con la demolizione di un vecchio padiglione e la realizzazione di una nuova struttura, dove troverà posto anche l'ospedale di comunità. Investimento totale in ASUFC di circa 40 milioni di euro, 23 milioni dalla regione e 16 dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
4: Intanto era un obiettivo che tutti ci dicevano che non avremmo mai raggiunto, quindi target raggiunto.
3: In regione è previste 32 case della comunità, più delle 23 dell'obiettivo iniziale, per oltre 200 milioni di euro di investimenti. In Friuli, in tutte le strutture, attivati i servizi con presenza infermieristica. Ancora lavoro da fare sul fronte assistenti sociali e sulle procedure amministrative per integrare il lavoro degli enti del terzo settore. Utilizzati anche strumenti di coprogettazione e ricorso a pensionati per la parte medica.
5: All'interno della casa comunità abbiamo medici che non sono solamente medici di medicina generale, che in questo momento iniziano ad entrare all'interno del sistema casa comunità e vengono accompagnati però anche da medici di ditte esterne. Sono delle coprogettazioni che erano state avviate in precedenza. La nostra intenzione è quella di iniziare a sostituire queste coprogettazioni piano piano con i medici di medicina generale.
6: Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Per lo SNAMI, tuttavia, il sindacato dei medici di medicina generale, le case di comunità annunciate come pienamente operative non rispettano i requisiti previsti dalla normativa. Il presidente regionale Stefano Vignando

0: personale medico del ruolo unico di assistenza primaria H24, medici di medicina generale. Dal 1 luglio solo questo era il personale che doveva erogare l'assistenza negli ambulatori cosiddetti della non differibilità nelle case della comunità.
1: Come si dovrebbe risolvere questa situazione?
0: Per risolvere la situazione basta applicare le norme e i contratti, in particolare l'accordo a partire dal 4 aprile 24 e l'accordo integrativo regionale vigente dal 14 ottobre 25, che è stato poi recepito per quella parte da una legge regionale, la legge regionale numero 13, che ha disciplinato l'attività su base volontaria dei medici di medicina generale e l'attività è oraria.
1: Ci sono medici che volontariamente scelgono di farlo o mancano proprio quelli?
0: I medici ci sono, solo che non vengono a fare gli MMG o non vanno a fare gli specialisti in corsia. Vengono pagati poco. Basta mettersi al tavolo, ragionare insieme, trovare le soluzioni e si possono trovare. Sembra che si faccia apposta con la scusa della carenza dei medici a esternalizzare.
1: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Una notizia di cronaca, un operatore della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia della squadra comunale di Codroipo, Luciano Bulfon, di 69 anni, è morto in un incidente stradale ieri pomeriggio attorno alle 16 lungo la Pontebbana. Dopo aver perso il controllo del veicolo dell'associazione, l'uomo che si trovava alla guida è finito contro un platano che delimita la carreggiata. L'urto è stato molto violento, l'uomo sarebbe morto all'istante, rendendo vano l'arrivo del personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores. I carabinieri della stazione di Campoformido hanno eseguito i rilievi, nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Non si esclude che prima di uscire di strada l'uomo, residente nella cittadina friulana, possa avere accusato un malore.
3: Iniziata ieri sera la bonifica dopo l'incendio divampato nel pomeriggio sul carso sloveno, poco oltre il confine. Il rogo ha interessato un'area boschiva che si trova nel territorio di Brestovica, a poca distanza da... Sul posto hanno operato i vigili del fuoco sloveni con l'impiego di 2 velivoli antincendio e anche i vigili del fuoco italiani che sono stati coinvolti. Ancora da chiarire le cause del rogo.
2: Ed oggi chiude nuovamente la superstrada slovena H4 a causa della seconda tranche dei lavori che interesseranno per i prossimi 130 giorni la tratta dell'importante arteria che rappresenta una delle principali vie per il traffico commerciale su gomma tra centro Europa e nord Italia. In particolare la H4 sarà coinvolta dai cantieri e il traffico sarà interdetto in direzione nord tra Vertoiber e Sdrto. Secondo le analisi di Autostrade Alto Adriatico, l'impossibilità per i TIR di utilizzare il collegamento della A34 Villesse Gorizia verso la Slovenia finirà per concentrare gran parte del traffico pesante sulla A4 in direzione di Trieste e l'Isert. In vista della criticità, il parcheggio dell'autoporto di Gorizia sarà a disposizione di tutti gratuitamente. Intanto ci si avvicina alle previste date da bollino nero per la A4, che sono 5, 25 luglio, 1 agosto, 8 e 22 e 29 sempre di agosto.
3: Ansia, allucinazioni, gravi problemi cardiovascolari e quello che può provocare una sostanza individuata per la prima volta in Italia dai carabinieri di Pordenone è recentemente inserita tra le sostanze proibite. È stata sequestrata ad un automobilista durante un controllo su una strada della destra Tagliamento. La droga aveva la forma di 5 sassolini di pochi grammi ciascuno. Si indaga per capire se fosse stata acquistata e dove, per uso personale o per essere venduta.
4: All'interno di questo avanzatissimo laboratorio di analisi di sostanze stupefacenti è stata individuata per la prima volta in Italia la nuova droga denominata 4BMC, sostanza psicoattiva sintetica appartenente alla classe dei catinoni. Grazie alla scoperta dei carabinieri di Pordenone è stata inserita nelle tabelle ministeriali e dunque è ora illegale. La sostanza è stata intercettata nell'ambito di un controllo su strada. Il tenente colonnello Claudio Delle Porini, comandante del reparto operativo.
5: Una pattuglia normalmente quotidianamente impiegata nei controlli del territorio ha portato all'interno del nostro laboratorio analisi di sostanze stupefacenti presso il Comando Provinciale Carabinieri di Pordenone una sostanza leggermente diversa dalle solite, che ha subito attratto l'attenzione del nostro tecnico di laboratorio, il quale l'ha sottoposta alle approfondite analisi con la strumentazione in dotazione e ha scoperto trattarsi di una sostanza chimica creata artificialmente in laboratorio, laboratori ovviamente clandestini, che ha le sembianze, anche gli effetti simili alle metanfetamine, ma che, essendo leggermente diversa dalle sostanze attualmente presenti nelle tabelle ministeriali che elencano le sostanze vietate, fino al suo inserimento non è illegale. Quindi questo è il trucco che utilizzano i creatori di queste nuove sostanze chimiche.
4: Sostanze particolarmente insidiose. Chi ne fa uso può avere conseguenze cardiovascolari gravi, ma anche stati d'ansia, paranoia, allucinazioni.
5: Essendo nuove, non si conoscono esattamente i loro effetti anche a lungo termine. Dalle analisi che abbiamo effettuato possiamo dire che ha gravi effetti cardiologici e anche neurologici.
4: Il laboratorio, competente per il Friuli Venezia Giulia e il Veneto Orientale, effettua dalle 1000 alle 2000 analisi l'anno. Nel 2025 sono transitati 23 kg di sostanze stupefacenti. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Sono cominciati in tutta la regione i saldi estivi, a Trieste e Udine ieri sera la notte dei saldi, con molta gente nelle strade e nei locali del centro. Svendite cominciate in tutta la regione, appunto, secondo l'associazione consumatori attivi, hanno ancora senso nonostante l'aumento degli acquisti online.
6: A Trieste l'inizio della stagione dei prezzi ribassati è all'insegna della prudenza per molti acquirenti. Finora canicola e rincari non hanno aiutato le vendite.
7: Vedremo. Adesso è un periodo molto duro per tutti, perché abbiamo tanti problemi, pagare bollette, pagare l'aria condizionata.
6: Qualcuno ha concluso buoni affari sin dalle prime ore dei saldi.
8: Posso chiederle che cosa ha voluto acquistare, un abbigliamento, qualcos'altro?
9: Acro e profano, due vestitini e un paio di libri.
6: C'è chi invece aspetta ancora un po'.
10: Oggi no, sicuro no.
8: Ma nei prossimi giorni?
10: Forse sì.
11: Uscirò, ecco, con una mia amica, darò giusto un'occhiata in giro, sì, ne approfittiamo.
6: Ma in un'epoca in cui, specie sulle piattaforme di e-commerce, troviamo sconti tutto l'anno, il rito dei saldi estivi e di quelli invernali ha ancora senso? Barbara Puschiasis, presidente dell'Associazione Consumatori Attivi.
12: Hanno assolutamente senso, perché è l'unico momento nel quale il consumatore ha la possibilità di confrontarsi con un mercato più equo. Durante i saldi, fortunatamente, il consumatore si trova a confrontarsi con dei prezzi che subiscono una sforbiciata, soprattutto relativamente a quelli sovrapprezzi, rincari, che potremmo sinceramente evitare.
6: Più contrastante l'opinione della clientela.
13: Mi sembra una cosa, non so, anacronistica forse, perché adesso veramente gli sconti sono ottimi anche fuori il periodo dei saldi. Quindi se arrivi i saldi che le persone hanno già comprato.
14: Fare acquisti direttamente in negozio è molto più bello. E riesce a provare le cose che invece online non riesce a provarle, non è la stessa cosa.
6: Mentre i commercianti chiedono alle istituzioni regole uguali per tutti, negozi fisici e piattaforme. Alberto Giorgi della Federmoda Confcommercio.
15: Noi non possiamo accettare che le piattaforme, che non sono regolamentate da niente, da nulla, possano inficiare in maniera così pesante sulle nostre attività.
6: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Inaugurata pochi giorni fa a Magnano in Riviera la mostra Afro al Castello di Prampero, l'atelier del silenzio. L'esposizione celebra il maestro del Novecento nel cinquantenario della morte e ruota attorno alla ricostruzione fedele dell'atelier che l'artista utilizzava nel castello prima del terremoto del 1976.
16: Nel salone principale del millenario castello di Prampero a Magnano in Riviera, tele, colori e lunghi pennelli con i quali uno dei più grandi pittori friulani di tutti i tempi, Afro Basaldella, amava dipingere in piedi o accovacciato. Il suo atelier, cuore di una mostra allestita in quello stesso luogo appartato con sguardo sul paesaggio collinare, dove la sua arte ha fiorito per tre lustri ogni estate, ultimo residente fisso nel maniero della sua prima mecenate, la Contessa Vittoria. Opere da collezioni private e dall'archivio Afro su tre livelli. Massimo Borgobello, presidente della Fondazione Sincretica Arte e Cultura ETS.
17: Ho fatto parecchie opere figurative all'inizio, sono molto coloristiche e ricordano Comori Veneto, effettivamente. Casa Cavazzini è forse il suo capolavoro in questo periodo. Ha un periodo neocubista che noi documentiamo a piano terra, per poi passare definitivamente all'informale coloristico, in cui smaterializza completamente quelle che sono le forme dei paesaggi e della materia e andiamo al colore puro.
16: L'esposizione, con il supporto della regione in coprogettazione con la Fondazione Udinese Sincretica, è stata organizzata dal Comune. Mostra aperta su prenotazione fino al 13 settembre, giovedì e venerdì dalle 15 alle 19, nei fine settimana dalle 11 alle 19. Magnano e Riviera, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E oggi Civici Musei di Trieste rinnovano l'appuntamento con la Domenica al Museo, entrata gratuita alla Rivoltella, a San Giusto, allo Schmidl, al Museo della Guerra per la Pace Diego De Enriquez e al Museo di Storia Naturale.
3: San Daniele del Friuli sarà Omar Pedrini a chiudere Folkest, ricchissimo il programma della giornata, mentre la serata in Piazza Pellegrino si aprirà alle 20.15 con Luisa Brisuglio, vincitrice del premio Andrea Parodi. Alle 21.15 il palco ospita la serata finale del premio Alberto Cesa.
2: Per More Than Jazz, concerto del cantante autore Raiz, che proporrà Sì l'amore o contrario da morte, intenso omaggio alla figura di Sergio Bruni, alle 21 al piazzale del Castello di Udine.
3: Sarà l'ensemble Calofonia a chiudere la fase estiva del Festival Internazionale di Musica Sacra di Pordenone alle 20.45 nel Duomo Concattedrale di San Marco di Pordenone.
2: Continua anche il Montagna Teatro Festival, il progetto del Teatro Verdi di Pordenone. Il Bazzini Consort presenta Le Stagioni del Mondo. Vivaldi incontra Piazzolla alle 17 nella chiesa di San Martino Vescovo di Pinzano al Tagliamento.
3: Per Trieste Estate, al Giardino del Museo Sartorio, alle 21, concerto jazz con un trio d'eccezione, il trio Marc Ribot, a seguire la proiezione del film del regista di Un anno di scuola, l'incontro con Laura Samani.
2: La rassegna Il respiro della montagna, organizzata dal CA di Tarvisio, si apre con la presentazione del libro Alpi d'Oriente di Maurizio Bait con Michi Martina, alle 15 al rifugio di Brazzà, a Piene di Montasio, chiusa forte.
3: Si svolgerà oggi la 19ª edizione della gara ciclistica Gran Fondo dei Templari. Il ritrovo è previsto alle 7 in via, è già iniziata in via Peruzza a Pordenone, e la gara avrà inizio alle 8.45 da piazza 20 settembre.
18: Rassegna stampa.
2: 8.48, diamo un'occhiata ai giornali. Fedriga, sono a disposizione tutti i quotidiani della regione, titolano così Il Piccolo di Trieste. Il presidente dice: vorrei il terzo mandato, ma non escludo di mettermi al servizio della città come sindaco, pronto anche a un ruolo più incisivo nel partito o a fare il parlamentare. Tra la notte dei saldi, scrive ancora Il Piccolo, leggeranno di Bora Mata, i croceristi, Trieste fa il pieno. Conclusi i lavori sul tram di Opicina, prime corse sperimentali, ma la ripartenza è un rebus, nessuno azzarda dati ufficiali. E poi un interessante servizio dell'ex direttore dell'ICGB Mauro Giac per la rubrica Al microscopio sui farmaci contro l'obesità. Nell'edizione di Gorizia di Monfalcone, fotonotizia dedicata ai tuffi nel fiume, aspettando Isonzo Beach, che sarà pronta il prossimo anno. E a Gorizia da 5 anni la biblioteca è senza bibliotecari. Poi a Monfalcone, terreno inquinato attorno alle terme, la bonifica avanza.
3: Anche il Messaggero Veneto apre con l'apertura di Fedriga, nell'edizione del Friuli fotonotizia dedicata a Zucchero che infiamma lo stadio di Udine. Uscita di strada, muore volontario della protezione civile, successo a Codroipo. Nell'edizione di Pordenone, fotonotizia dedicata alla giornata organizzata dai volontari di Avi, Sadmo e Aido per sensibilizzare i giovani alla cultura del dono. E poi a Prata di Pordenone, la storia della mobilitazione del paese che ha fatto una colletta per regalare a due anziani che pativano il caldo in casa un impianto di raffrescamento. I beneficiari erano commossi fino alle lacrime.
2: Gazzettino del Friuli, in prima pagina lo schianto e la morte contro un platano del volontario di protezione civile di cui vi abbiamo dato notizia nel giornale. E ancora, Chuck si gira in Friuli, si cercano nuovi volti per gli spot, una campagna video destinata ai canali social di un importante marchio nazionale. E infine, sul fronte dell'amianto, la regione accelera i controlli mettendo in campo anche droni e intelligenza artificiale.
3: Alle 9.15 sulla frequenza di Radio 1 andrà in onda la prima puntata del racconto sceneggiato Cavalcare la Tigre, l'infanzia turbolenta del jazz, con testo e regia di Furio Bordone.
2: Per la programmazione televisiva regionale alle 9.15 su Rai 3 il concerto del Phoenix Piano Quartet, registrato allo studio Hendrix di Capodistria, due pianoforti a coda e l'interazione fra quattro pianiste.
3: È tutto per questa prima edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Cristina Polzelli, per la parte tecnica in regia Carlo Morello. Da parte di Andrea Vardanega e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione, l'augurio di una buona domenica. La linea va ora a Vita nei Campi.
18: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vita nei campi.
1: Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.
2: Domenica 5 luglio il sole è sorto in regione alle 5.22 e tramonterà alle 21.01. La luna è calante, siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Lillo Montalto Monella. I titoli. Comunicare in agricoltura, quanto è difficile farlo, quanto è difficile farlo bene e quanto è importante valorizzare quanto di bello e di buono offrono i campi. Storia dell'allevamento e ricette per servire l'anguilla. Il futuro del vino fuori dalla bottiglia, dar valore a tutto ciò che nasce dalla vita per chi vuol bere meno ma meglio. Difficoltà nell'accesso all'acqua tra conflitti e siccità. Trattamenti di chiarificazione dei vini.

0: Pini, sospensioni classiche, vere e soluzioni colloidali. Sui tracciati dei contrabbandieri nella conca di Casondilanza. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo per la prossima settimana e il consueto proverbio friulano. Oggi a Vita nei Campi parliamo di come comunicare l'agricoltura e lo facciamo prendendo spunto da un evento a Barcis in programma da martedì 7 a giovedì 9 luglio, il primo cantiere di racconto dell'Italia rurale, che riunisce esperti e protagonisti del mondo agricolo, incluse alcune eccellenze regionali che poi verranno premiate a Roma. Convegno organizzato da Regione, Crea e Ismea. Con noi in studio Silvia Abelli, responsabile della comunicazione per i fondi europei per l'agricoltura in Regione. Dottoressa Belli, qual è lo scopo di eventi come questo?
1: Intanto di unificare la comunicazione a livello italiano delle buone pratiche. Diciamo che comunicare è molto legato alla diversificazione delle aziende agricole. La diversificazione e la vendita diretta del prodotto riescono a aumentare gli introiti del 30-50% minimo, ma parliamo anche del 100-200% a volte rispetto alla vendita attraverso altri canali. È chiaro che la diversificazione va comunicata, perché se io ho un punto vendita devo poterlo raccontare. Funziona anche il passaparola, nel marketing si parla di una regola 1 a 7, un consumatore felice ne porta altri 7 che vengono a provare il prodotto, ovviamente la comunicazione ha un impatto ben maggiore.
0: Ci sono studi che calcolano qual è l'impatto di un'azienda che riesce a ben comunicare le proprie pratiche agricole rispetto a un'azienda che non ce la fa?
1: Sì, ci sono studi che parlano sempre un aumento del consumatore che si rivolge a questa azienda intorno al 50%.
0: Lei gira per aziende agricole per realizzare video, servizi fotografici e poi promozione che viene veicolata sui canali della regione. Quali sono le principali difficoltà che le rappresentano gli agricoltori e quali alcune tra le buone pratiche che invece ha trovato?
1: Allora, la principale difficoltà che ho visto è la diffidenza. La diffidenza è, diciamo, a volte qualcosa di connaturato nella nostra regione, e poi la diffidenza nei confronti della pubblica amministrazione, purtroppo bisogna ammettere che anche questa c'è. Le buone pratiche ce ne sono tantissime. Ad esempio, durante l'evento andremo a visitare l'azienda Borgo delle Mele, dove ci sono marito e moglie che facevano tutt'altro nella vita e hanno deciso invece di coltivare mele antiche, e addirittura loro sono una buona pratica anche comunicativa, perché hanno un sito internet attraverso il quale fanno e-commerce. È un packaging molto adatto che racconta tutto ciò che fanno, loro usano metodo biologico. Un'altra azienda che andremo a visitare è un'azienda di due ragazzi che anche loro hanno lasciato quello che facevano prima per andare ad allevare mucche e capre in montagna, e adesso hanno aperto questa malga che si chiama Malga Polpazza sopra Clauzetto. Anche loro, dal punto di vista comunicativo, nel loro piccolo sono bravi, utilizzano i social semplicemente per raccontare quello che fanno, ma il consumatore vuole vedere quello, vuole vedere che quello, quando vanno a mangiare in malga, mangiano quello che hanno visto nei video, le mucche che danno il latte per il formaggio mangiano il fieno che hanno visto tagliare nel video o nel reel.
0: Come si supera sia la mancanza di tempo o di mezzi che hanno a volte gli agricoltori, e poi anche perché così difficile per le istituzioni far capire al cittadino la complessità della PAC, a partire dall'uso degli acronimi che dovremmo smettere di usarli, e quindi anche quanto è difficile per chi lavora nei campi promuovere quanto di bello, di buono si sa fare e cercare di farlo ogni giorno.
1: La difficoltà comunicativa della pubblica amministrazione deriva da due difficoltà differenti. I termini che vengono utilizzati sono dei termini in qualche modo legali che sono anche difficili da bypassare in comunicazione. La seconda cosa è che viene da regolamenti europei che sono scritti in inglese, quindi addirittura noi abbiamo una serie di acronimi che derivano dal fatto che veniamo da una lingua che non è la nostra. Le aziende agricole hanno altre difficoltà. La mancanza di tempo è relativa, nel senso che adesso con i social ci vuole davvero poco tempo per aprire account e in qualche modo appunto fare un piccolo video o divulgare dei contributi. A volte è l'idea che manca, è il fatto di non essere del settore. Forse anche le aziende agricole dovrebbero iniziare a informarsi in questo senso.
0: Dieta, tecniche di allevamento e cucina delle anguille con Walter Zucchiatti, inclusa una ricetta con cannella e uova passita.
2: Il 1 febbraio 1903 il settimanale L'Amico del Contadino pubblicò un articolo sulle anguille e sui possibili sistemi di allevarle. Aperte virgolette, gli stagni e i laghetti artificiali che ornano i giardini delle ville signorili, specialmente dove l'acqua viene fornita da roieli e perciò è continuamente in lento movimento in modo che lo stagno si arricchisce di melma possono essere utilizzati per l'allevamento delle anguille chiuse. Elencava poi la loro dieta: pesciolini, vermi, insetti acquatici e ogni altro alimento di natura animale, indicando pure qualche maniera per ottenere delle buone verminaie, e concludeva, aperte virgolette: da quanto detto apparisce la convenienza di tentare la prova dell'allevamento delle anguille in stagno, perché per esse si trasformano materiali di bassissimo valore in pesci saporiti e salubri. Si popolano le acque dei laghetti in modo migliore di quello che non sia con quegli insulsi pesci rossi che sono ormai diventati noiosi a vedersi. Da uno stagno chiuso le anguille non potranno sortire e la maggior parte di esse diventeranno vittime del cuoco, che è quanto l'egoismo del genere umano meglio desidera. Ma da oltre 1000 anni era stato adottato un metodo di allevamento ittico altrettanto semplice ed economico, che prevedeva lo sbarramento delle anse dei fiumi o parti di aree lacustri con graticci a maglia stretta. Tornando all'anguilla, in madrelingua bisate, di genere femminile, ma si dice anche bisat al maschile, sappiamo che il 13 gennaio 1298 il fiorentino Domenico Bandini ottenne l'investitura delle peschiere di Aquileia per l'affitto di 200 anguille bonas et grossas, buone e grosse, destinate alla mensa patriarcale. Alla fine del 400 Martino da Como, il cuoco del patriarca, nel suo libro De arte cucinaria elencò 5 ricette su come servire l'anguilla: in torta e in pasticcio, entrambe molto speziate, arrostita o fritto o e allo spiedo con salvia all'oro, e infine salata e condita con aceto e prezzemolo. Era dunque un cibo abbastanza usuale su alcune tavole del tempo. L'anguilla va pescata a tascur di luna, ovvero quando è buio, dalla foce dello Stella in marina fino all'altezza di Trasaghis nel Dagliamento, in Carnia, a una notevole distanza dal mare. E concludo con la ricetta che mi ha gentilmente favorito Gemma Gieme Travisani, la mia vicina di casa, che così cucinava quelle catturate dal marito. Le bisate va pulita per bene ed eventualmente spellata se si desidera meno grassa, e tagliata a rocchi di circa 5 cm, infarinata e fritta in olio evo. Per il sugo si soffrigge il classico trito molto fine di cipolla, carota, sedano e, se gradito, uno spicchio d'aglio, si colora con passata o pelati di pomodoro e si uniscono le olive verdi e nere a pezzetti, il prezzemolo pure tritato, un poco di cannella e l'uva passita fatta rivenire in acqua. In questo si avverte un vago ricordo degli ingredienti del suddetto Martino. Infine si riunisce il tutto, si riscalda e si serve magari con polenta morbida.
0: Creare valori con i prodotti secondari. Cristina Micheloni ci parla di sostenibilità per le aziende vitivinicole a fronte del calo di consumi delle nuove generazioni.
3: Chiarito nelle precedenti puntate che il vino bio è anche buono, si può fare anche in Friuli, vorrei spendere pochi minuti su alcune riflessioni collaterali che valgono per tutto il settore del vino, ma per il vino bio un po' di più, considerando i principi da cui il bio si fonda parte e che guidano il suo sviluppo. Oltre al vino, il vigneto e la cantina possono produrre diverse altre cose. Che il mondo del vino sia in crisi non serve lo dica io, cito solo un dato freschissimo: se la generazione dei baby boomers consumava in media 29 litri all'anno pro capite, la generazione X è passata a 21, la generazione Y a 14 e la generazione Z sta sui 9 litri a persona ad anno. E non è solo questione di vino, lo stesso accade per il sake in Giappone e per la birra in Germania. Tanti cerebri del marketing sono al lavoro per capire come si evolveranno i consumi e li lasciamo lavorare. Nel mentre, da buoni biologici, vediamo come si può creare valore economico con tutto ciò che in cantina già c'è e magari senza passare per processi invasivi, energivori e industriali come la dealcolazione. Il vino, il mosto, il succo e tutti i prodotti secondari come le vinacce, i semi, le bucce, i residui della chiarificazione possono dare vita o fornire filiere che afferiscono alla cosmetica, alla nutraceutica e alla farmaceutica, uscendo però così dalla produzione direttamente agricola. Però ci sono anche delle vie per mantenere i prodotti completamente agricoli e di conseguenza mantenere nelle mani del viticoltore anche il valore economico. Le cose più semplici sono gli ammendanti organici con qualche problema per il compost, ma anche l'estrazione di sostanze dalla provata azione biostimolante o anche attive nel controllo dei patogeni della vite. Parimenti interessante è la produzione di bevande con i sottoprodotti spesso a zero alcol o comunque a bassissimo contenuto alcolico, passando per processi fisici o fermentazioni diverse, ad esempio il kefir. I francesi, che il problema del vino lo stanno vivendo in modo molto più feroce dei friulani, hanno già portato sul mercato una serie di prodotti che chiamano boisson de vigneron, ovvero le bevande del vignaiolo, identificando proprio nella differenziazione dalle bevande industriali il potenziale di interesse dei consumatori. Tanto per essere chiari, non è che queste bevande vanno a sostituire il vino, che comunque avrà le sue evoluzioni, ma si affiancano adesso, avvicinando consumatori nuovi che poi magari iniziano pure ad assaggiare il vino, dando valore a ciò che oggi non ne ha, mettendo in pratica il concetto di economia circolare e rendendo sempre più evidente l'autenticità e la produzione ad alto contenuto di conoscenza, ma non per forza di tecnologia, legame con il territorio e responsabilità verso la fragilità ambientale. La finalità del tutto è dare sostenibilità economica alle aziende vitivinicole, soprattutto quelle piccole e medie, nei prossimi decenni, cosa che probabilmente richiede un intenso esercizio di apertura mentale e liberazione dalla tradizione, se ciò significa solo un freno ad immaginare il futuro.
0: Tensioni geopolitiche, usi civili e necessità agricole. Approfondimento in due puntate sull'acqua a cura di Raffaele Testolino.
4: In questo primo intervento provo a tracciare a grandi linee la situazione mondiale. Di acqua nel mondo ce ne sarebbe tanta, miliardi di metri cubi. Ma di questi il 96% è acqua salata. Solo il 4% è rappresentato dall'acqua dolce, quella che ci interessa, ed è bloccato per due terzi nelle calotte polari e nei ghiacciai. Ne resta veramente poca a disposizione per l'uomo e le sue attività, ed è fornita da fiumi, laghi e falde acquifere. Nonostante questa situazione apparentemente drammatica, acqua ce ne sarebbe quanto basta, ma tutti ne vorrebbero di più, chi ce l'ha disponibile e chi non ce l'ha. E qui nascono i problemi. Conosciamo le tensioni storiche che permangono anche ai giorni nostri per le acque dei grandi fiumi, il Tigri, l'Eufrate, il Danubio, il Nilo, il Rio delle Amazzoni e così via. Ma messe da parte le contese tra popoli, regni e governi, resta il problema di chi l'acqua la usa. A livello mondiale, circa il 70% dell'acqua dolce viene utilizzato per usi agricoli che comprendono coltivazioni, allevamenti animali e quello che serve per trasformare gli alimenti. L'industria utilizza il 20%, mentre all'uso domestico è destinato solamente il 10% dell'acqua dolce disponibile nel mondo. Secondo stime recenti, 2 miliardi di persone hanno difficoltà ad accedere all'acqua, tanto che l'ONU prevede che entro il 2030 la siccità potrebbe essere responsabile della migrazione di oltre 700 milioni di persone. Il Water Conflict Chronology, che raccoglie informazioni sulle contese per l'acqua, ricorda oltre 2.700 conflitti per l'acqua che hanno coinvolto oltre 100 paesi nel mondo in 4.500 anni di storia analizzata. In futuro l'acqua rappresenterà sempre di più una ragione di contesa tra popoli e nazioni. Per concludere, guardando vicino a noi, ci sono problemi gravi per le disponibilità di acqua nel sud del paese. In Friuli Venezia Giulia, da questo punto di vista, potremmo stare tranquilli, ma dobbiamo imparare ad usarla meglio.
0: L'aggiunta di prodotti chiarificanti nel vino, capaci di coagularsi e di coagulare alcuni colloidi instabili. Ascoltiamo con attenzione Roberto Zironi.
5: Le diverse particelle presenti nel vino si organizzano nella bevanda in funzione delle loro dimensioni in tre distinti sistemi: le sospensioni classiche, le soluzioni vere e le soluzioni colloidali. Le sospensioni si disperdono con difficoltà nelle soluzioni e sedimentano molto velocemente. Al contrario, le soluzioni si disperdono molto facilmente nella soluzione e non sedimentano. Tra questi due sistemi troviamo le soluzioni colloidali, delle particelle di natura chimica molto diverse, che pur disperdendosi difficilmente in soluzione, sedimentano molto lentamente. Si possono distinguere dei colloidi di associazione, costituiti dall'aggregazione di un elevato numero di molecole semplici legate tra di loro da legami fisici di debole energia. Nel vino ne sono un esempio i tannini condensati o la sostanza colorante colloidale. Ad un secondo gruppo appartengono i colloidi macromolecolari, quali i polisaccaridi e le proteine, che presentano una carica elettrica dovuta alle dissociazioni di funzioni acide o basiche. In alcuni casi i polisaccaridi possono fungere anche da colloidi protettori, conferendo stabilità a colloidi diversi, associandoli e proteggendoli dall'azione di flocculante degli elettroliti. I colloidi possono essere presenti in soluzione allo stato di sol, cioè in soluzione colloidale, o allo stato di gel o cristallo colloidale. L'aggregazione tra le particelle presenti in una soluzione colloidale e la loro gelificazione determina una instabilità responsabile della maggior parte degli intorbidamenti e dei depositi del vino. Quando nella soluzione si incontrano due colloidi di segno opposto, può avvenire la loro precipitazione per reciproca floculazione. Questo comportamento ha una grande importanza enologica e viene sfruttato nel trattamento denominato di chiarificazione dei vini. L'operazione consiste nell'aggiungere ad un vino prodotto chiarificante capace di coagularsi e di coagulare alcuni colloidi instabili del vino, producendo dei floccoli che sedimentando trascinano le particelle del torbido e limpidiscono il vino. Questi prodotti chiarificanti sono generalmente delle proteine e per questo motivo il trattamento chiarificante viene anche definito collaggio del vino. La flocculazione della colla proteica consente l'eliminazione delle particelle in sospensione e delle particelle colloidali. Il collaggio assicura quindi, attraverso questo meccanismo, sia la chiarifica che la stabilizzazione colloidale del vino.
0: Dario Di Gallo, guida naturalistica ed ex ispettore della Forest

0: tra le vallate di Paularo e Pontebba, dall'aspetto più peculiare e originale. Siamo al passo Casondilanza. Il suo paesaggio, a due passi dal confine austriaco, ampio e disteso, verdissimo, si esplica in una miriade di ambienti diversi, tra floridi pascoli, superbi boschi, pingui praterie, aspre mughete e colossi calcarei. La varietà delle specie presenti, sia della flora che della fauna, non faranno altro che stupirci in continuazione lungo questo eccellente cammino proposto dagli appassionati forestali della stazione di Paularo. I dettagli dell'itinerario nel Camminaboschi Friuli Venezia Giulia, in volume sul sito della regione. Sembra che il nome Lanza derivi dalle lance rinvenute nella zona, testimonianza della battaglia del 1478 che le truppe della Repubblica Veneta, insieme a valorosi friulani, combatterono contro i turchi guidati da Skander Pascià, i quali, una volta sconfitti, ripiegarono nella valle della Gail, portandovi distruzione e morte. In tutta l'area del passo, le particolari condizioni geologiche e la grande varietà di tipologie di rocce hanno favorito la straordinaria biodiversità di queste montagne, la cui facilità di accesso ha reso semplice in passato il passaggio di scaltri contrabbandieri attraverso labili confini sia per l'Italia che l'Austria. Il nostro punto di partenza è il passo, lungo i sentieri CAI 451 dei contrabbandieri, 448, 403 e 458. Il dislivello modesto, 9 km e 5 ore stimate. Il sentiero, genericamente, sale dolcemente, diventando a tratti divertente. Dobbiamo fare gli equilibristi sui sassi per oltrepassare ruscelli e una palude, saltare fra rocce granitiche e le radici di vecchi abeti segnati dal tempo e dai fulmini. Alcuni esemplari superano i 600 anni con circonferenze ragguardevoli. Sono però i punti in cui la vista spazia più ampia all'orizzonte a lasciarci i ricordi più belli di questa terra così ariosa, armonica e antica.
1: Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia.
2: Mercato poco attivo, con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole del Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato da 22,30 a 22,50 euro al quintale IVA esclusa, il frumento tra 19,60 a 20 euro e l'orzo tra 18 e 18,40. Buone le contrattazioni all'ottor fotticolo di Udine con prezzi stabili. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono pagate da 1,50 a 1,80 euro al chilogrammo IVA esclusa, i finocchi da 1,80 a 2 euro, le melanzane, i cetrioli e le zucchine da 0,80 a 1,30, il radicchio di Treviso precoce da 2,60 a 3 euro, i peperoni gialli e rossi da 2,40, i pomodori in grappolo da 1,80 a 2 euro, i kiwi da 2,50 a 3,50, le albicocche da 2 a 3 euro, le pesche e pesche noci da 1,80 a 3 euro, i meloni da 2,30, le angurie da 0,90 a 1,30 e le ciliegie da 5 a 6 euro al chilo. Nel settore della pesca, per le condizioni meteo favorevoli, l'attività è regolare e i prezzi sono invariati. Nel comparto caseario, la Commissione Camerale di Pordenone Udine recentemente ha determinato il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine del Friuli Venezia Giulia, quotandolo da 0,45 a 0,48 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Nell'ambito dei foraggi, il mercato ha segnalato una stabilità dei prezzi. L'erba medica di prima scelta viene quotata tra 16,50 e 18,50 euro al quintale IVA esclusa, il fieno mazzengo di pianura tra 7,50 e 8,50 e la paglia di cereali pressata si paga tra 9,50 e 10,50 euro al quintale. Infine, prezzi diversificati nel comparto degli aviconicoli, dove il valore dei poli a terra oscilla da 1,44 a 1,48 euro al chilogrammo IVA esclusa, le anatre da 3,40 a 3,50, i tacchini maschi da 2,44 a 2,46, i conigli con oltre 2,5 kg di peso da 2,14 a 2,20 e le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 26 centesimi il pezzo.
1: Con il previsore dell'ARPA Marcellino Salvadori, il meteo per la settimana che sta per iniziare.
3: La terza decade di giugno è stata la più calda in assoluto per la pianura regionale, con una temperatura media di 29 gradi e massime tra 38 e 39, raggiunte il 29 giugno, che rappresenta valori estremi per questa regione. Il mare ha toccato in qualche giorno anche i 30 gradi.

0: Il gran caldo è anche coinciso con l'inizio estate, che è il periodo che ha la massima altezza del sole e lunghezza del giorno, per cui nei giorni più caldi si stava oltre i 30 gradi dalle 9 di mattino fino al tramonto, con un forte irraggiamento solare. È chiaro che una situazione del genere ha messo sotto forte pressione tutto il mondo agricolo e non solo. Da qualche giorno la temperatura è scesa, anche se è rimasta leggermente sopra la norma. Nei prossimi giorni l'anticiclone caldo sull'Europa occidentale e una depressione su quella orientale, con aria più fresca, faranno scorrere in quota correnti da nord-ovest sulla regione, con prevalenza di tempo soleggiato, ma una certa instabilità permarrà. In particolare, tra questa sera e domani, sarà possibile qualche temporale. Poi, da metà settimana, preverrà ancora l'anticiclone e il caldo, con temperature 3-4 gradi oltre la norma, e una minor probabilità di temporali. Nel dettaglio, da martedì, le temperature minime saranno oltre i 20 gradi e le massime tra 32 e 34. Sulla costa oltre i 25 le minime e sui 30 le massime. Il mare, che attualmente è a 26 gradi, come invece dovrebbe essere solo ad agosto, tornerà a surriscaldarsi. È dal 18 giugno che la temperatura massima in pianura non scende sotto i 30 gradi e non sappiamo quando potrà farlo. Sicuramente non prima di metà mese e poi saremo nel cuore dell'estate. 50 anni fa d'estate con 30 gradi si diceva che caldo che fa. Oggi diciamo che fresco.
1: Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Col chial di lui asparissini carui. Con il caldo di luglio spariscono i tarli. Coordinamento tecnico di Marco Rasi, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Lillo Montaltomonella e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima.
2: Avete ascoltato?

I programmi di Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia proseguono ora con il racconto sceneggiato della domenica. La trasmissione della Santa Messa dalla Cattedrale di San Giusto in Trieste andrà in onda alle ore 10:34 circa. A seguire la rubrica religiosa

Cavalcare la tigre, New Orleans, l'infanzia turbolenta della musica jazz, originale radiofonico in 13 puntate di Furio Bordon, regia dell'autore. Prima puntata.

0: Del tè, Miss Blanche?
1: Naturalmente, Freddy. Oh, ma forse il nostro ospite desidera qualche cosa di più forte.
2: No, no, grazie. Il tè va benissimo.
3: Forse una bibita fresca. Noi siamo molto vecchie e il caldo non lo soffriamo più. Ma lei ha l'aria, come dire, un po' sudata.
1: Non essere indiscreta, Annie. Io trovo che il nostro ospite ha un'aria assolutamente deliziosa, quasi fresca, direi. E comunque abbiamo uno sciroppo di menta molto buono, signore, e anche dell'orzata.
0: C'è anche il tamarindo, Miss Blanche.
1: Giusto, anche il tamarindo.
2: No, la ringrazio. A me piace molto il tè.
3: Allora porta il tè, Freddy, e anche biscotti salati. Latte o limone, signore?
2: È lo stesso, grazie.
1: Porta sia il latte che il limone, Freddy. Il signore deciderà dopo.
4: Era una situazione decisamente irreale. Mi sembrava di sedere in mezzo a una commedia inglese, con le due lady che facevano gli onori di casa nel salone del loro castello. E invece mi trovavo a New Orleans, in un vecchio edificio del Vieux Carré. E le due anziane signore che mi sedevano di fronte, vestite con degli affascinanti e antiquati abiti di lino bianco, non si sarebbero certo potute definire delle lady.
5: A New Orleans ce ne sono rimaste solo tre. Sono vecchissime, molto gentili. Le tre signorine di Storyville le chiamano nel Vieux Carré. Vivono sole in una casa grande e molto bella. Anzi, non proprio sole, con loro c'è un servitore negro, alla loro età più o meno, quindi una specie di rudere anche lui. E al loro servizio dai tempi di Storyville, figurati, quando erano ancora tre ragazzine che lavoravano nei bordelli. E per quanto il termine bordelli, nel loro caso, non è esatto. Sarebbe più giusto dire maison, perché le tre signorine, a quanto pare, erano molto belle, fini, educate, e si mettevano a pensione solo nelle migliori case, la crema della crema di New Orleans. Ti riceveranno senz'altro, sono abituati i giornalisti, e parlano volentieri dei vecchi tempi. O meglio, due di loro ne parlano volentieri, Miss Annie Parker e Miss Blanche Saint-Jacques. La terza, Miss Jasmine Buisson, quella che chiamano la fidanzata di Buddy Bolden, è molto riservata e non si fa vedere volentieri. Ma questa comunque è un'altra storia, una storia un po' misteriosa. Te la racconteranno loro, se ne avranno voglia.
3: A che cosa sta pensando, signore?
2: Io? A niente, perché?
3: Mentre le parlavo mi è parso che d'un tratto se ne fosse volato via con la testa.
2: No, assolutamente. La stavo seguendo con molta attenzione.
3: E così il nanetto laccò di rosso le unghie di Madame l'Ippopotama.
2: Prego?
1: Ma Annie, non fare l'antipatica.
3: E così il nanetto laccò di rosso le unghie di Madame l'Ippopotama. Le sembra normale questa frase?
2: Non la capisco, non capisco cosa...
3: Le sembra normale questa frase a chiusura di un discorso sull'urbanistica di New Orleans?
2: No, io direi proprio di no.
1: Annie, lascia in pace il signore.
3: Anch'io direi che non è normale. Eppure un istante fa, quando gliel'ho detta, lei ha annuito con un sorriso.
2: E perché mi ha detto una cosa del genere?
3: Per vedere se mi stava ascoltando. E lei non mi stava ascoltando.
2: Ok, lo confesso. Mi ero distratto.
3: Non bisogna dire le bugie, perché hanno le gambe corte. Soprattutto non bisogna dirle a due vecchie signore che potrebbero esserle bisnonne.
2: Lei non ne dice...

0: Non ho mai detto bugie stupide.
1: Adesso sei proprio maleducata, Annie, tesoro. La perdoni, è fatta così. Era così fin da ragazza. È un po' troppo, come potrei dire, diretta. È troppo diretta, ecco. Ma mi tolga una curiosità, signore. Sempre che me lo consenta.
2: La prego.
1: A che cosa stava pensando prima?
2: Va bene. Pensavo alla fidanzata di Buddy Bolden.
1: A Jasmine?
2: Io, sì, credo che si chiami Jasmine.
0: E cosa pensava a proposito di Jasmine?
2: Che mi sarebbe piaciuto sapere perché la chiamano così.
0: Lei sa chi era Buddy Bolden?
2: L'uomo che ha creato il jazz, dicono.
0: E dicono bene. E secondo lei, per quale motivo possono chiamare Jasmine la fidanzata di

0: Era la sua fidanzata.
1: Oh, bravo! E allora, se già lo sa, perché vuole saperlo di nuovo?
0: Volevo qualche notizia più precisa.
1: E la vorrebbe da noi due?
0: È quello che speravo.
1: E secondo lei, per quale motivo dovremmo
2: adesso
1: noi...
2: Basta, Amy. Non sarebbe molto indelicato da parte nostra, lei capisce, vero? Mi sembra più corretto che sia la stessa Jasmine a parlargliene, sempre che ne abbia voglia, naturalmente.
0: E quando pensa che potrebbe...

0: tanto debole da non avere nemmeno la forza di parlare. Ma non appena starà un po' meglio, gliela faremo conoscere, contento?
1: Grazie, lei è molto gentile.
2: E da noi due? Non vuole sapere niente? È venuto solo per Jasmine?
1: Oh no, tutt'altro. Io vorrei che mi raccontaste della vecchia New Orleans, del jazz e di tutto il resto.
2: Intende sto...

0: Storyville per tutto il resto?
1: Beh, sì, anche di Storyville, magari.
0: E allora si intende Storyville perché dice tutto il resto? Non è mica una parola sporca, sa?
2: Non aggredirlo, Annie, non lo aggredire. È solo un giovanotto un po' timido, non vuole offendere nessuno.
1: Offendere? Certo che no.
2: Non deve provare alcun imbarazzo, signore. Tutti vengono a farci visita per sentir parlare di Storyville e noi lo facciamo volentieri perché, anche se lei troverà difficile crederlo, sono bei ricordi. Non fosse altro perché eravamo tanto giovani.
3: Il tè, signorina.
2: Bravo, Freddy, grazie. Mettilo pure qui. La posso servire io?
1: Grazie.
2: Latte o limone?
1: Limone, grazie.
2: Visto che una preferenza ce l'ha, avevo ragione. Se avessi dato retta alla sua timidezza, adesso le toccherebbe berlo con il latte, perché è così che lo prendiamo, Annie e io.
1: No, non sarebbe un grosso inconveniente.
2: E perché? Non bisogna mai privarsi dei piccoli piaceri. Neanche dei grandi, naturalmente, ma questo non è sempre possibile.
0: Non te ne andare, Fred. Il signore vuole che gli raccontiamo dei vecchi tempi e tu puoi darci una mano.
3: Volentieri, mi sento.
2: Siediti, Freddy. Non restartene così impalato e prendi anche tu una tazza di tè. O del whisky, se preferisci.
3: Il whisky andrebbe meglio, Miss Blanche, con rispetto parlando.
2: E allora serviti, caro, ma senza esagerare. Non vorrei che ti ubriacassi prima di cena e soprattutto davanti al nostro ospite. Freddy non tiene molto bene l'alcol. È sempre stato un suo difetto.
3: Oh no, Miss Blanche, lei è ingiusta, con rispetto parlando. Io mi ubriaco solo quando sono triste, perché allora bevo con rabbia e il whisky buttato giù in quel modo scende storto e ti va in testa.
2: Beh, diciamo allora che sei un temperamento malinconico, Freddy. Non c'è niente di male. Tutte le persone sensibili lo sono.
0: Freddy ha molte cose interessanti da raccontare. Ha conosciuto tutti i vecchi musicisti di New Orleans, anche Armstrong.

0: vecchio Deep portavamo il carbone a domicilio e cantavamo insieme per le strade. Avevamo formato un quartetto. C'erano anche Sidney Nasone e Happy Bolton Testa Rossa. Deep cantava da basso.
1: Deep?
0: Certo, lo chiamavano tutti così quella volta, Deeper Mouth. Bocca di mestolo o boccalone, se preferisce.

0: ordine, signore.
1: Oh, Annie, sei sempre la solita pedante. Quello che il signore vuole è fare una chiacchierata, non sentire una conferenza.
0: Quando si parla di negri e della loro musica, certe cose bisogna dirle con chiarezza. Altrimenti si fa solo del colore.
1: Io non ho niente contro il colore, anzi lo trovo molto allegro.
0: È falso. A lei cosa serve per i suoi articoli, signore? La verità o il colore?
2: La verità.
0: E allora partiamo dall'inizio. Lei sa quando fu fondata New Orleans?
1: Per l'amor di Dio.
2: Beh, l'anno esatto veramente

0: nel 1718 e suppongo sappia che fu una città prima francese e poi spagnola, fino a quando nel 1803, per l'esattezza, Napoleone Bonaparte ebbe la malaugurata idea di venderla assieme a tutta la Louisiana agli Stati Uniti d'America.
1: Ma questo non mi sembra affatto carino nei confronti degli Stati Uniti, Annie.
0: Pago le tasse e posso dire quello che mi pare. Con la cessione della Louisiana agli Stati Uniti arrivarono anche gli americani. Bianchi, protestanti, razzisti.
1: Se cominci a buttarla in politica, Annie, ti avverto che me ne vado.
0: Dacci un

prima metà dell'Ottocento continuarono ad arrivare gli schiavi neri dall'Africa, tra i quali, come lei avrà sicuramente indovinato dal colore della mia pelle, il padre del padre di mio padre. Alla fine del secolo, quindi, New Orleans era un grande

0: bianchi erano in parte europei e cattolici, francesi soprattutto, e poi italiani e spagnoli e in parte americani. Questi, a differenza dei primi, erano protestanti. Riesci a seguirmi?
1: Perfettamente.
2: Io no. Io di questo non ho mai capito un accidente.
0: Non solo di questo, cara. Anche tra la gente di colore va fatta una distinzione, perché c'erano i negri, i

quali e dalle loro schiave nere. Questi figli erano stati liberati per testamento dal loro genitore bianco o ne erano addirittura

0: belle creole che siano mai vissute a New Orleans.
1: Ti ringrazio, cara.
2: Anche la signorina Jasmine è creola, Miss Anne. E anche lei, con rispetto parlando, era una vera bellezza da giovane.
0: Hai ragione, Freddy, anche Jasmine.
2: La signorina Jasmine e la signorina Blanche, con rispetto parlando, erano uno schianto. Due pezzi di figliole come oggi non se ne fanno più.
1: Forse è meglio che tu smetta di bere, Freddy.
2: Oh no, signorina Blanche, oggi non mi ubriaco mica. Non sono mica triste oggi.
3: Non avrei mai immaginato, signorina Blanche, che tra i suoi antenati ci fossero delle persone di colore. Ha la pelle quasi bianca,

0: a Storyville noi Octoroon eravamo le ragazze più pregiate.
1: Non mi piace che tu parli di te stessa come di una bistecca di manzo, cara.
0: È la verità, tesoro, quella verità alla quale tieni tanto. O preferisci il colore?
2: Ben detto, Miss Blanche. E mi venga un colpo se non ha segnato un punto.
0: Reddy,

0: Alla nostra età, cara, l'unica cosa che non ci manca è il rispetto. Ne abbiamo talmente tanto che a volte mi viene voglia di buttarne via un poco. Comportati bene. I musicisti di New Orleans erano tutti gente di colore, creoli o neri. Ma tra la musica dei creoli e quella dei neri c'era una grossa differenza.
1: Può dirlo forte, Michel.

molti di essi erano stimati uomini d'affari e ricoprivano posti di una certa importanza. Questo spiega perché anche la loro educazione musicale era di buon livello. Frequentavano il teatro dell'opera francese e avevano persino una loro orchestra.

oltre naturalmente alle bande e ai complessi da ballo. Vede, i loro musicisti dunque erano tutti molto preparati. Sapevano leggere perfettamente gli spartiti e prediligevano gli archi

0: Che bella musica, non trova, signore?
1: Miss Blanche, la prego, questa è musica senza sangue. Vuole mettere il nostro honky tonky, la nostra musica da bettola, quella sì che ti faceva battere i piedi.
0: I negri, invece, a differenza dei creoli, stavano tutti a ovest di Canal Street, nella parte americana di New Orleans, la cosiddetta Uptown, la città alta. Erano ammassati tra Perdido e Rampart Street in una specie di ghetto. Loro suonavano una musica molto diversa. Freddy caro, ti dispiace mettere qualche cosa di nostro?
1: Il vecchio George Lewis, signorina.
0: Andrà benissimo.

musica molto più rozza, vero? Non c'è l'ombra di un violino, solo fiati. E questo perché i miei

0: fratelli di Uptown non sapevano leggere le note e suonavano a orecchio.
1: Sarà anche rotta, Bisen, ma è piena di forza. Ci senti dentro, il sangue nero. Senta quest'altro, signore. Senta quel diavolo di Buck Johnson, come ci dà dentro. E poi mi dica se non è musica con i cosiddetti. Sempre con rispetto parlando.
2: Lo sapevo, Freddy. Ti sei ubriacato un'altra volta.
1: Vai, Bucky, fagliela vedere a quei signorini con lo spartito.

Abbiamo trasmesso la prima puntata di Cavalcare la Tigre, New Orleans, l'infanzia turbolenta della musica jazz. Originale radiofonico in 13 puntate di Furio Bordon. Hanno partecipato gli attori Lidia Koslovic, Giorgia Vignoli, Giampiero Biason, Umberto Checco, Piero Padovan. Consulenza musicale di Furio Dei Rossi. Realizzazione tecnica di Sergio Tegani. Assistente alla regia Nereo Zeffer. Regia dell'autore. Programma realizzato negli studi RAI del Friuli Venezia Giulia.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia oggi domenica 5 luglio. Nella giornata odierna continuerà a splendere il sole al nord con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Sarà soleggiato sulle regioni centrali a parte residui e annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residui e addensamenti tra Sicilia orientale e Calabria meridionale, mentre il cielo sarà sereno sul resto del meridione. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud. Mari mossi, sarà localmente molto mosso lo Ionio, ma tutti con moto ondoso in attenuazione. Temperature in lieve aumento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Radio 1 Coast to Coast.
3: Bentrovati a Radio 1 Coast to Coast. Eccoci di nuovo al microfono, sempre Marcellino Mariucci, per parlare, vi dicevo prima, dell'aspetto più dolce dell'Abruzzo. So che avete capito, perché Sulmona è famosa a livello mondiale per i suoi confetti, la cui produzione ufficialmente nasce nel XV secolo, cioè non ieri, e precisamente

0: precisamente tra il 1492 e il 1493, ma dove? All'interno del monastero di Santa Chiara, proprio qui a Sulmona. I confetti sono tanti, di tanti tipi, con la mandorla, col cioccolato, con la frutta, ma la classificazione dei confetti si divide in base alla tipologia del nucleo interno, appunto l'anima, e ai diversi metodi di lavorazione artigianale. Questo è importante, molto importante. Come ad esempio i famosi confetti leggeri, come una farfalla, che sono prodotti da un'antichissima e premiata fabbrica di confetti, come ci racconta la titolare, signora Maria Rapone.
1: I nostri confetti hanno come simbolo la farfalla, perché sono molto leggeri, hanno una cura particolare nella confettatura e usiamo prodotti di primissima qualità. Non abbiamo creme, abbiamo tutti prodotti naturali, nel senso che noi produciamo confetti con la frutta, e lei troverà in ogni confetto pezzi di frutta tipo uva, ciliegia. Sono tutti prodotti, non creme, ma sono frutte disidratate che noi utilizziamo per la nostra confettatura.
0: Quindi voi avete questa segreto, questa ricetta, penso che sia unica, assolutamente siete voi che l'avete creata ed inventata.
1: Certo.
0: Quando nasce questa vostra fabbrica? Perché io ho detto antichissima, ma da quanti anni?
1: Quando... Noi risaliamo ai primi dell'Ottocento. Il fondatore è stato un mio antenato, il quale nome era Gianmarco Giuseppe. Infatti i primi confettieri a Sulmona sono stati Gianmarco, e guardate caso, io dopo tanti anni ho sposato un Gianmarco.
0: Quindi tutto continua,
1: tutto torna, tutto prosegue. Infatti i miei figli sono Gianmarco, ci siamo sempre dedicati a questa attività. I miei figli sono alla decima generazione.
0: A Cipicchia, quindi diciamo che è una cosa, è un impero importantissimo, per fortuna riusciamo ancora.
1: Ma sempre a livello artigianale.
0: Certo.
1: Sempre a livello artigianale.
0: Certo.
1: Non abbiamo mai voluto confondere la nostra artigianità con l'industria.
0: Ci mancherebbe altro.
1: Sono cose differenti.
0: Io la volevo ringraziare perché so che lei gentilmente ci ha concesso questa telefonata, ma il suo tempo è super impegnato per organizzare tantissimi eventi. Quindi
1: questo è un periodo molto particolare, ringraziando il buon Dio, e siamo in pochi a lavorare, tutti in famiglia.
0: Perfetto, allora io non le rubo altro tempo, la faccio tornare alla sua famiglia, la ringrazio.
1: Quando vuole la invito a passare nel nostro negozio e così degusterà i nostri confetti.
0: La ringrazio ancora, le auguro una buona giornata e
1: grazie,
0: soprattutto buon lavoro. Grazie signora, grazie tante.

ci spostiamo appena 10 minuti da Sulmona, non possiamo non fare una visita a Pacentro, uno dei più bei borghi d'Italia, ok? Ma oltre a essere dominato dal castello Caldora, che è famoso nel mondo, perché è famoso nel mondo? Oltre al castello, perché agli inizi del Novecento partirono proprio qui, da Pacentro, i nonni della pop star Madonna. Un'altra cosa invece molto importante, per cui bisogna venire a Pacentro proprio nel mese di settembre, è assistere alla corsa degli zingari. Di che si tratta? I giovani del paese corrono a piedi nudi, avete capito bene, a piedi nudi, giù per i crinali della montagna della Maiella fino alla chiesa del paese, arrivando, immaginate bene, con i piedi feriti, è una maniera carina, con i piedi distrutti, ma fieri di aver dimostrato il proprio coraggio. Oh.

E sempre a pochissimi chilometri da Sulmona, un'altra chicca è Corfinio, l'antica Corfinium, perché qui, nel 91 a.C., i popoli italici insorti contro Roma la scelsero come loro capitale e coniarono per la prima volta nella storia una moneta con la scritta Italia. Cittadino onorario di Sulmona, l'abbiamo detto all'inizio, è il poeta latino Ovidio. E sempre a proposito di Ovidio, sembrerebbe che il cittadino più illustre di Sulmona fosse affascinato anche dalla stregoneria, dalla magia. Infatti esiste una leggenda secondo la quale Ovidio ordinò a una schiera di demoni di costruire la sua dimora in una notte. Chiunque provasse a spiare i lavori sarebbe stato istantaneamente trasformato in albero o in uccello. E la leggenda continua narrando che sotto le rovine della villa, purtroppo crollata a causa di una frana, sia sepolto un immenso tesoro accumulato dal poeta grazie alle sue magie. E durante gli anni tutti i cavatesori che hanno cercato questo bottino non sono riusciti a trovarlo, questo è chiaro. Ma la leggenda non finisce qui, perché la leggenda dice che ogni anno a mezzanotte della vigilia della Santissima Annunziata il fantasma di Ovidio appaia su una carrozza d'oro trainata da 4 cavalli proprio per fare la guardia e soprattutto spaventare chiunque continui a scavare per cercare il tesoro. Il nostro viaggio a Sulmona si chiude qui, tra le ombre eleganti dell'acquedotto medievale e il profumo dolce dello zucchero che riempie le strade del centro. Lasciamo questa terra protetta dalla Maiella con in bocca il sapore unico dei suoi celebri confetti e nel cuore l'eco intramontabile dei versi di Ovidio. Sulmona non è solo una tappa, ma un invito a rallentare e a riscoprire la bellezza autentica dell'Abruzzo. Un saluto da Marcellino Mariucci al microfono, da Giorgia Allegretti in redazione, da Cecilia Mosetti in regia, da Francesco Pantaleo all'assistenza tecnica, senza il quale tutto ciò non sarebbe stato possibile. Radio 1 Cost to Cost vi dà appuntamento a domenica prossima alla stessa ora. E se vorrete riascoltare la puntata, andate su Rai Play Sound. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Negli Stati Uniti le celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza. Nella prima mattinata italiana a Washington il discorso del presidente Trump, già rinviato per il maltempo.
4: Dal Lincoln Memorial di Washington il presidente Trump ha celebrato i 250 anni dell'indipendenza americana con un discorso alla nazione. I fulmini non vi hanno fermato, ha scherzato a proposito del rinvio dell'evento per il maltempo. Il sogno americano è tornato, l'America è più forte che mai. Il saluto del leader della Casa Bianca alla folla di connazionali che inneggiava agli Stati Uniti tra musica e fuochi d'artificio. Discorso a tutto campo quello di Trump, il secondo delle celebrazioni dopo quello al Monte Rushmore, presente, passato e futuro del paese, dal primo volo dei fratelli Wright a quello sulla Luna. La nostra ascesa a nazione più potente del mondo non è stata un caso, ha affermato ancora Trump. Abbiamo ricostruito l'esercito durante il mio primo mandato e abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, ha ribadito, tornando a ripetere che l'America non sarà mai comunista. E prima delle celebrazioni il leader della Casa Bianca ha avuto colloqui con Putin e Zelensky, tema la guerra in Ucraina, al centro del vertice NATO, al via, dopodomani ad Ankara. Claudia Stamerra, GR1.
3: In Iran il lungo rito funebre per Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio nel primo giorno dei bombardamenti israeliani e statunitensi. Cominciate ieri, le esequie della guida suprema si concluderanno giovedì con la sepoltura. Gli iraniani che rendono omaggio al feretro dell'Ayatollah, presenti alla preghiera anche tre figli di Khamenei, ma non Mojtaba, suo successore, assente probabilmente per ragioni di sicurezza. Fermi per il lutto i negoziati con gli Stati Uniti che dovrebbero riprendere in Pakistan l'11 luglio. La politica, in vista del voto sulla legge elettorale, appello trasversale contro le preferenze di 5 deputate. Facciamo sì che le nuove regole favoriscano l'elezione di più donne, scrivono in una lettera alle colleghe Elena Bonetti, Azione, Silvana Comaroli, Lega, Isabella De Monte, Forza Italia, Chiara Gribaudo, PD e Luana Zanella, AVS, ricordando che le preferenze tendono a penalizzare la rappresentanza femminile. Con le regole attuali, aggiungono, le donne sono invece il 34% degli eletti. La cronaca, ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente cospargendola di gasolio mentre era in casa a Ivrea, in provincia di Torino. L'uomo, 47 anni, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Provvidenziale l'intervento di un amico della coppia presente nell'abitazione che ha bloccato l'aggressore, che aveva già in mano un accendino, fino all'arrivo dei carabinieri. Pauroso incidente stradale ad Arezzo, due macchine si sono scontrate e una si è ribaltata in seguito all'impatto. Quattro i feriti, tra cui una bambina. Il più grave è un ventenne, elitrasportato all'ospedale Careggi di Firenze. Trasporti, al via una serie di scioperi dalla mezzanotte per 24 ore è in corso un'astensione dal lavoro del personale della compagnia EasyJet. Altre agitazioni sono previste nel settore dei servizi di terra. A Malpensa la protesta riguarderà anche i controllori di volo. Dalle 23 di stasera fino al 10 luglio stop alla circolazione dei treni sul nodo ferroviario di Firenze per la sostituzione di un cavalcavia. Il meteo in questo primo weekend di luglio, ancora bel tempo sull'Italia e temperature in rialzo. Le previsioni con il capitano Valerio Cardinali, Aeronautica Militare.
5: Cielo in prevalenza sereno, temperature nei valori massimi in lieve aumento per oggi al centro-nord con punte tra i 33 e i 35 gradi localmente in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, sulle isole maggiori e sull'Alta Puglia. Per i prossimi giorni un aumento dell'instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica.
3: Tempo di bagni al mare e oggi si celebra un compleanno importante. Il bikini compie 80 anni, da indumento scandaloso a icona di stile, simbolo della libertà femminile. Attualmente è il costume da bagno più usato. Quando fu lanciato, il 5 luglio del 1946, fu una rivoluzione. Sentiamo Eleonora Chiais, sociologa della moda dell'Università di Torino.
6: Il bikini, fin dalla sua origine, nasce con un intento dirompente, rivoluzionario. Il suo nome addirittura si rifà al nome di un atollo dell'Oceano Pacifico utilizzato per alcuni test atomici. Siamo nell'anno 1946, in Italia si conquistò il diritto al suffragio universale, quindi un periodo di grandi cambiamenti nella direzione dell'emancipazione della figura femminile, che passa anche dalla possibilità di coprirsi meno utilizzando questo capo destinato a fare storia.
3: E a proposito di emancipazione femminile e rivoluzione del costume, una per l'Italia è legata a un indimenticabile ombelico.
0: Mi piaci.
3: Oggi ricorre il quinto anniversario della scomparsa di Raffaella Carrà. La fondazione a lei intitolata, voluta dal figlio adottivo dell'artista Gianluca Pelloni Bolzoni, l'ha ricordata con un video musicale realizzato insieme a un coro, Le Dolci Note, una delle realtà patrocinate dalla fondazione. La notte da record di Ultimo a Roma, Tor Vergata, il concerto con 250.000 spettatori e il cantautore è il nuovo re dei live italiani. Arrivato in elicottero, Ultimo si è inchinato davanti al suo pubblico di fedelissimi, più della metà arrivati da fuori Roma. A lui i complimenti di Vasco Rossi, che deteneva il primato di biglietti venduti. Largo ai giovani, ha scritto, ti voglio bene Niccolò, e poi ci ritroveremo come le star. Siamo nella storia, dice con orgoglio e gratitudine Ultimo, diventato il primo. E la linea va alla musica di Radio 1.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
7: All'Esselunga sono

0: Arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio

0: 2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 10.29, apriamo in A11 in Toscana tra Alto Pascio e Montecatini Terme verso Firenze, dove si registrano 5 km di coda a seguito di un incidente. Il tratto precedentemente chiuso è ora riaperto e la circolazione defluisce sulla corsia di sorpasso. Sempre in A11 per lo stesso motivo, tra Pistoia e Chiesino Uzzanese in direzione Pisa si segnalano 3 km di coda. Andiamo ora in Liguria, in A10 tra l'allacciamento con la A6 e Spotorno in direzione Ventimiglia, il traffico è rallentato per il recupero di mezzi. In A14 sul tratto Bologna-Ancone, in Emilia-Romagna tra Cesena Nord e Castel San Pietro verso Bologna, presenti invece code per il traffico intenso. Ci spostiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Valdichiana e Chiusi in direzione Roma, attenzione per una perdita di carico in galleria. Infine chiudiamo in A29 in Sicilia tra Palermo e Mondello verso Mazara del Vallo, dove si registrano code per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste trasmettiamo la Santa Messa. La celebrazione sarà animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto, all'organo Riccardo Cossi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre, di Gesù Cristo nostro Signore, siano sempre con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, prima di celebrare questa Eucaristia, riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Confesso a Dio

Onnipotente, e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa perché, liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro, figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti,

morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo dello Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne morirete. Se invece mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
1: Gloria a te,
2: Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.
3: Sempre sia lodato.
2: Domenica scorsa ci siamo soffermati su quell'invito che Gesù rivolgeva ai suoi discepoli di andare ad annunciare il Vangelo, avvertendo loro che quella missione richiede anche una grande fortezza interiore, essere pronti a sopportare alle volte il peso della fatica, ma anche del rifiuto, della resistenza di chi non vuole accogliere quel messaggio, quella parola. Nel Vangelo di oggi Gesù stesso si confronta con un simile clima di tensione, di contraddizioni. Già i discepoli di Giovanni Battista erano venuti a chiedere se era veramente lui il Messia o se dovevano aspettare un altro. Lui li rassicura, indica i segni perché sia questo il messaggio che potesse rincuorare Giovanni Battista che era già in carcere. Ma Gesù percepisce anche, conosce il rifiuto di quelli a cui era stato inviato. Molti di quelli che dopo il primo momento di entusiasmo incominciano ad abbandonarlo e incominciano addirittura a contestarlo, a contrastarlo. Quindi è un'ora di prova nel ministero di Gesù, quel sapore di voler fare tutto ciò che si può, di dare tutto e sentire che non viene accolto, che non viene apprezzato. Ma, dice l'Evangelista Matteo, proprio in quel momento, quell'ora di crisi, di discernimento, di pesantezza del cuore,

di tutto ciò che non vorrebbe vivere o soffrire. Le sue parole sono una intima, profonda preghiera di ringraziamento al Padre, dove lui apre il suo cuore, confessa davanti a Dio che tutto ciò che lui sta facendo fa parte di quella missione che gli è stata affidata e mette in conto anche queste difficoltà, queste resistenze, questo rifiuto che percepisce intorno a sé. E Gesù dice: io proclamo la lode di Dio Padre, riconosco la sua volontà. È lui che opera ciò che è nascosto. È da notare in questo Vangelo quando San Matteo dice: tu che hai nascosto queste cose ai sapienti e rivelate ai piccoli. Può sembrare che Dio trovi piacere nel nascondere ciò che è suo, ma è proprio del linguaggio semitico, il linguaggio di quel tempo, che sta ad indicare una unica cosa, che il vero protagonista di questa storia è Dio. Il vero protagonista è Dio. Chi collabora con lui, chi accetta la missione di annunciare il suo Vangelo, la sua parola, partecipa a ciò che Dio fa, ma è lui l'architetto, l'artefice. Quindi questo uso del linguaggio che noi ascoltiamo nel Vangelo di Matteo sta ad indicare questo: è Dio colui che sa agire in modo forte, concreto, sicuro. E questo permettere che uno conosca di più o di meno fa parte di questo mistero con il quale Dio

rientrare in questa categoria dei sapienti, dei dotti che poi non riescono a capire più di tanto. Noi ci sforziamo tante volte per capire ciò che viviamo, la nostra vita cristiana, come rispondere alle sfide del nostro tempo. Quante sfide affrontiamo a livello personale, nella vita di famiglia, nella vita del lavoro, ma anche contesti più larghi. Pensate voi, solo in pochi giorni abbiamo davanti agli occhi situazioni molto dure, molto difficili, come una profonda spaccatura nella comunione della Chiesa Cattolica, le guerre che continuano ad imperversare. E di fronte a questo uno si può perdere d'animo. E allora è qui che vengono in nostro aiuto queste parole del Vangelo di Matteo. Proprio in quel momento, proprio in quelle circostanze, dal nostro cuore deve sgorgare quella preghiera di lode a Dio, perché è Lui il protagonista nella nostra vita, nella nostra storia. E noi dobbiamo in questo modo sforzarci per fare tutto ciò che di meglio possiamo fare, sapendo che è Lui che ha le redini della nostra storia. E evitando quindi tante volte di pretendere di conoscere tutto ciò che riguarda la vita di Dio. Quando noi parliamo con altre persone, tante volte non finiamo neppure di ascoltare perché crediamo già di sapere ciò che l'altro dirà. Siamo fatti un po' così. E questo fa sì che noi crediamo di aver sempre ragione e vogliamo evitare di metterci in discussione. Questo sarebbe un modo di essere sapienti e dotti secondo le parole del Vangelo di oggi, di chi crede di sapere ma non riesce ad andare nel profondo di quella realtà che vive, che ha davanti agli occhi. Perché

a saper aspettare che sia la vita stessa che noi viviamo nel miglior modo possibile a dare il senso delle cose di Dio, delle cose che fanno parte della nostra vita, della nostra esistenza. Molto spesso noi siamo veloci a mettere etichette sulle persone, sulle situazioni che viviamo, perché per noi è un modo più facile da controllare. Però diventiamo probabilmente conoscitori che sbagliano la strada. Pensate che tante volte chi crede di sapere tutto diventa violento, perché pretende di mettere il proprio nome alle cose, di definire le cose come conviene, lontano dalla realtà, lontano dalla verità. Qui ci viene in aiuto la parola di Dio, quel giogo, come veniva detto nella tradizione rabbinica, che è preso da quello che una volta vedevamo in campagna, quando si metteva il giogo sull'asino, sugli animali, perché aiutano a tenere il tracciato del luogo dove si va poi a seminare. Quel solco che deve mantenere un ordine, una direzione. E la legge serviva a questo, i comandamenti, a tenere sempre il cammino dritto verso ciò che è di Dio. E Gesù dice: il mio giogo, quello che lui affida in quel momento ai discepoli come anche a noi, è leggero, perché io sono mite e umile di cuore. E guardate che qui questa mitezza di cui parla Gesù, e che sarebbe sicuramente contento di vederla in qualche modo anche nella nostra vita, non è un punto di partenza. Si arriva ad essere miti attraverso un lungo lavoro di vita personale, spirituale, lavoro paziente, soprattutto su noi stessi. Perché noi facilmente vogliamo correggere la vita degli altri, particolarmente quello che non ci piace nella vita degli altri. Ma i padri della Chiesa da tanto i secoli ci insegnano che ogni cambiamento lo deve incominciare da noi. Ogni lavoro vero su quella umanità che si impregna della grazia di Dio deve incominciare da noi. E quindi, per raggiungere la mitezza, per essere veramente miti, ci vuole molta forza interiore. La mitezza è una forza dominata, controllata, ben gestita. Questo è ciò che Gesù ci chiede di guardare, ci chiede di fare nostro nell'ascolto di questa sua parola. Molto spesso potrà essere difficile per noi nella vita comune capire bene chi abbia ragione. Molto spesso è più facile capire chi ha torto. Quindi bisogna guardare con attenzione questa realtà che viviamo, imparare dall'esperienza personale di vita. Come diceva Papa Leone proprio ieri nella visita a Lampedusa, quella splendida omelia che vi invito a leggere poi a casa, diceva: l'amore che deve animare la nostra vita cristiana è sempre nella libertà. L'amore è nella libertà, e la libertà, aggiungeva lui, sta nelle decisioni. Che cosa decidiamo noi per la nostra vita? Come decidiamo, perché è una decisione, come decidiamo di trattare i nostri fratelli, di trattare le persone che non pensano come noi, le persone che non credono come noi? Sono decisioni che esprimono la nostra libertà e pertanto il nostro amore. Costruire, diceva anche

Papa Leone, la civiltà dell'amore, come è compito nostro in quanto cristiani, non ci porta, perché non dipende da un unico spettacolare gesto che possiamo fare. Lui dice, bella espressione che l'aveva già scritta nella sua enciclica Magnifica Humanitas, lui dice che la capacità di vivere tra di noi con una vera espressione di amore fraterno dipende da una somma di fedeltà, piccoli e tenaci. Vuol dire quell'impegno quotidiano che noi facciamo cercando di essere all'altezza delle nostre responsabilità, del nostro impegno di vita cristiana. Queste piccole fedeltà fatte continuamente sono quelle che creano il tessuto favorevole per far crescere e rinforzare i vincoli tra di noi, perché possiamo veramente vivere da fratelli che si amano perché si riconoscono e sentono di essere figli dell'unico Padre al quale rivolgiamo con tutto il cuore la nostra lode e il nostro rispetto.

0: Diciamo la nostra fede, diciamo insieme, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la comune preghiera a Dio nostro Padre perché ci renda veri discepoli e testimoni di Cristo, primizia dell'umanità nuova.
1: Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: La Chiesa operi instancabilmente per condurre gli uomini a Cristo, e lo Spirito la ricolmi di santità e di grazia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Nei cristiani cresca la docilità all'ascolto della voce dello Spirito, che parla nell'intimo della coscienza e nel magistero del Papa e dei Vescovi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: I popoli della terra non smarriscano la via della giustizia e della pace, e instaurino tra loro rapporti leali e costruttivi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Le membra sofferenti del corpo di Cristo sperimentino la dolcezza della paterna consolazione di Dio attraverso la carità di chi è loro vicino. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Ognuno di noi accolga l'amore che in questo Tempio ci viene elargito, e il nostro impegno di santificazione ci porti a una vita piena. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Dio che ami la giustizia, rialza con la Tua mano tutti coloro che giacciono nell'ombra della morte. Fa che riprendano il cammino della speranza e con la loro vita diventino un canto della Tua gloria. Per Cristo nostro Signore.

0: sacrificio della Chiesa in questa sosta che la riprende, nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella Tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il Tuo Unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che Tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

te santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con Giuseppe il suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giusto e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Enrico, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti. E tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo, concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Perché anche noi possiamo sentirci stanchi e oppressi, accostiamoci al Signore Gesù, che ci rincuora, ci consola, e a Lui, con le sue parole, invochiamo il Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci.

0: Liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Dopo la comunione, o Signore che ci hai nutrito con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Fa splendere su questa tua famiglia la luce del tuo volto, Signore, perché aderisca alla tua volontà e compia il bene che le ispiri, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.

0: dalla cattedrale di San Giusto in Trieste abbiamo trasmesso la Santa Messa. La celebrazione è stata animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto. All'organo Riccardo Cossi.
1: Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
2: Cari amici radioascoltatori, una buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti. Abbiamo concluso il tema dei pellegrinaggi e riapriamo con una cara amica, la professoressa Giuliana Stecchina, che ringrazio e saluto. Grazie per essere
3: Ciao,
2: qua.
3: Ciao Don Vatti.
2: Ci porta un libro che è veramente un libro da non perdere, un lavoro, si chiama Fede e Identità, Don Francesco Bonifacio nella sua Istria. Fede e identità, dicevamo fuori onda, sono due sorelle.
3: Sono due sorelle, anche direi in un certo senso perfino gemelle, perché sono talmente intrecciate fra loro, talmente collegate nella personalità di ogni singola persona e talmente stimolanti anche nella crescita di ognuno di noi, che effettivamente una attiva l'altra. E non sappiamo di volta in volta quale può avere la preeminenza, perché ci sono anche forze nascoste dentro di noi.
2: Non si può avere fede se non c'è un'identità.
3: Beh sì, anche perché la parola fede è una parola da estendersi a molte realtà e non soltanto al credo cristiano o religioso in genere. Quindi fede vuol dire convinzione, sostanzialmente. Ma nel caso istriano, perché il libro mi è stato commissionato da una comunità istriana, quella di Pirano, nel caso istriano le cose si complicano e si approfondiscono molto di più, perché nella fede, nell'identità, si arriva a raggiungere il martirio.
2: E in questo tu sottolinei una lunga parte, la religione in Istria, che è costituita da cenni storici, va bene. I maggiori ordini religiosi, il seminario di Capodistria, Azione Cattolica, l'eco delle encicliche papali.
3: Sì, in effetti.
2: L'Istria vive della fede cristiana.
3: Vero. In effetti, quattro ordini religiosi sono anche i più importanti, perché ci sono i benedettini, i gesuiti, i francescani e i salesiani. Quindi tutto all'arco dell'ultimo millennio è coperto praticamente, no? Con l'ultima presenza dei salesiani. In più, nel seminario di Capodistria abbiamo l'accoglienza di tutte le lingue, quindi la definizione del plurilinguismo e del pluriculturalismo, che è proprio dell'Istria stessa. I gesuiti in particolare in Istria hanno il valore di aver sostenuto e gestire

0: diritto anche, sicuramente, molte manifestazioni popolari e la recitazione stessa. I gesuiti sono sempre stati sostenitori della recitazione.
1: Sì, sì.
0: Infatti notiamo anche, in parallelo, ma un parallelo molto distante, il loro atteggiamento in Sicilia, perché i Pupi, il teatro dei Pupi, fu per l'appunto rinvigorito e nobilitato dalla volontà gesuitica, sicuramente. Sarebbe andato perso probabilmente. Per quanto riguarda l'Istria, invece, ritornando, abbiamo questo sostegno anche delle attività popolari, dei credo popolare, intreccio fra credenza e fede, ecco, come ad esempio avviene nelle erogazioni, che sono dei riti basati sostanzialmente sulle benedizioni di luoghi e di persone per potenziare la loro stessa personalità, il loro bene, insomma, sostanzialmente.
1: Sì, la ritualità non fa altro che ripeterci,
0: sì,
1: determinati atteggiamenti che piano piano entrano a far parte del nostro essere e piano piano ci spiegano perché abbiamo aderito a questo tipo di fede. Ma quello che mi piaceva di questa seconda parte, l'Azione Cattolica.
0: Sì, l'Azione Cattolica.
1: L'Azione Cattolica è un'associazione che ha avuto una grandissima espansione in Italia tra la prima e la seconda guerra mondiale e anche dopo. Poi dopo, diciamo, avvicinandosi il Concilio, e dopo il Concilio sono esplose tutta una serie di altre realtà cattoliche, a partire da Comunione e Liberazione, poi i vari movimenti di rinnovamento dello spirito, cioè carismatici, e via dicendo, poi i neocatecumenali, i focolarini, ognuno si esprime un po' come vuole, però l'Azione Cattolica aveva un po' la magia della televisione quando era un solo canale.
0: Sì.
1: Tutti guardavano,
0: certo,
1: quella cosa, e quindi in tutta Italia si veniva distrutti da una sola trasmissione. L'Azione Cattolica aveva questo potere.
0: Sì, aggregante, sia all'interno delle piccole comunità, dei piccoli paesini o agglomerati di case, sia da paese a paese. Perciò l'Istria con l'Azione Cattolica diventa ancora più compatta, sicuramente.
1: Il nostro vescovo compianto, Don Eugenio Ravignani, era un grande fautore dell'Azione Cattolica, ricordo,
0: sì,
1: proprio perché lui era di Pola, anche lui, e quindi viveva profondamente questa...
0: Sì, sì, perché questa fusione fra il sociale e il religioso, che garantisce anche, qui uso apertis verbis, garantisce anche un controllo. La comunità controlla il singolo si riflette nella comunità, sicuramente. Quindi un senso aggregante, come si diceva prima.
1: Mi piacerebbe invece approfondire un attimino l'identità spirituale istriana, perché è veramente molto importante questo,
0: sì,
1: per tutta l'Italia in realtà. Cioè, l'Istria è quel nocciolo duro, che purtroppo non esiste più, della nostra spiritualità. Allora, Dio, patria e famiglia comincia, come ho capito.
0: Certo, sì, perché non possiamo passare alla religiosità se prima non consideriamo la spiritualità, che è assolutamente svincolata dalla religiosità. Nasce per motu proprio ed è congenita in certe zone del mondo piuttosto che in altre, diffusa comunque dappertutto. Nel caso della spiritualità istriana notiamo una bellissima fusione fra uomo e natura, ed è questo che origina proprio la spiritualità, perché è una natura talmente ricca di tutto e soprattutto di una cosa che è diabolica, di foibe. Le foibe sono diaboliche, le foibe sono il buio, mentre la natura è un gioco di luci e ombre nella sua totalità, di mare, monti, terra, terra rossa, poi tra l'altro, che è una particolarità unica istriana. Ma le foibe no, le foibe sono una caratteristica locale che si estende a Trieste e nel Goriziano, e che con il loro numero incredibile, se ricordiamo addirittura Capodistria ne ha 115. Capodistria, piccolo centro, insomma, è contornata da foibe, e sono queste che e in qualche maniera hanno sostenuto la diabolicità di migliaia di morti. Si parla 5.000, c'è chi dice 3.000, nessuno osa dire meno di 3.000.
1: Quelli sono poi ricordi drammatici che in realtà chi ha ragione e chi ha torto non esiste.
0: No, perché non è verificabile, perché moltissime foibe non sono state perlustrate per un sacco di motivi logistici, economici anche. Però noi sappiamo, ad esempio, che la foiba di Basovizza, che non è stata depurata, nasce con 249 metri di profondità e adesso si aggira sui 100 e rotti. Significa che 140 metri di altezza sono occupati evidentemente da persone.
1: E poi si parla nel secondo capitolo di questa parte, l'istrianità, che è un po' interessante perché, diciamo, al di là di, per noi che viviamo vicino all'Istria, la conoscenza di questo popolo è inevitabile, ma diciamo nel resto d'Italia è come se fosse un popolo che non appartenesse, eppure aveva questa, nell'estrianità c'aveva anche una spiritualità.
0: Sì, qua dobbiamo notare anche l'influenza prima della Serenissima e poi dell'Austria, che naturalmente rinforzano questo legame con la Chiesa anche per continuare una sana gestione, equilibrata, diciamo, gestione del singolo, e anche per sollecitare un certo filone artistico. La Basilica Eufrasiana, che è un capolavoro, non sarebbe pensabile in un altro luogo se non proprio nell'Istria, perché unisce l'arte occidentale con l'arte orientale, non solo est-ovest, ma anche nord-sud.
1: Interessantissimo. La transgenerazionalità era importante per l'istriano far sapere, portare avanti la fede. Diciamo che ultimamente abbiamo lo sballo generazionale, è diventato qualcosa di impressionante, perché c'è proprio una divaricazione totale tra quello che è l'educazione ricevuta e quella che si dà. Invece in Istria era molto, molto lento il cambiamento, no?
0: In Istria l'aspetto transgenerazionale è assolutamente formativo. Uno, perché l'istriano non è un popolo verboso, conseguentemente si basa sull'esempio, sull'azione. I figli imparavano dall'azione dei padri più che da tante ravanzine che possono trovare il tempo che trovano. Quindi la vita andava avanti per esempi, e naturalmente c'era anche il forte legame fra nonni, padri e conseguentemente figli, ma non solo, trasversalmente anche di zii e nipoti, cioè c'era il clan nel senso migliore del termine. Transgenerazionale però comporta anche un grossissimo problema, il problema della trasmissione del lutto. Cioè con l'esodo, la maggior parte degli esuli appunto si è comportata tacitamente, significa che ha trattenuto in sé il dolore. Forse marito e moglie ne parlavano a letto la sera tardi, non alla presenza dei figli. E qui comincia a complicarsi la faccenda da un punto di vista psicologico. Significa che i figli hanno vissuto un non detto traumatico che è rimasto non detto, cioè non ha sfogato. E questo disagio, che è un disagio psicologico notevolissimo, poi si è propagato ai figli dei figli, quindi ai nipoti delle persone che hanno vissuto e sofferto direttamente l'esodo. È qui che i nipoti si sono ribellati, perché hanno voluto far luce, hanno ripreso a parlare. Il fenomeno del silenzio nella fase intermedia fra nonni e nipoti, il fenomeno del silenzio è un fenomeno molto diffuso e molti psicologi lo stanno studiando e l'hanno studiato. Poi ormai l'esodo è un problema mondiale, quindi dall'Istria possiamo entrare in una evoluzione che magari diventerà l'evoluzione anche di molti popoli.

0: adesso stanno scappando.
1: Ecco, a proposito dell'esodo, ritorniamo a Francesco Bonifacio, però facendo un giro lungo. Molti raccontano, no? L'esodo del papà, della mamma, sì. Il proprio esodo, così, sono ancora qualche vecchietto che ne parla, c'è. Ho sentito che il padre raggiungeva Trieste in qualche modo, metteva il nido, che poi era proprio un nido, non c'era più, non c'erano più le comodità della casa, dell'attracco, di tutte le cose, e faceva in modo di andare a prendere i propri figli e la propria famiglia a portarla.
0: Sì, succedeva anche il contrario, e faccio l'esempio di Geppino Micheletti, il grande medico che operò per 24 ore di seguito tutte le persone traumatizzate, o moltissime quantomeno traumatizzate, dal grande scoppio di Vergarolla. Lui seppe della morte dei due figli di 9 e 5 anni proprio operando, ma andò avanti ad operare. E questa sua dedizione totale al lavoro, naturalmente fu poi giustamente riconosciuta sia dall'Italia poi che dalla stessa Pola immediatamente. Nel caso di Micheletto era ovvio che avrebbe dovuto partire. In quel caso partì prima la moglie per trovare una soluzione che non fosse un campo, che non fosse il silos, che gli permettesse di continuare a lavorare. Perché c'è anche questo: se tu continui a professare il tuo lavoro, non puoi andare a finire una capanna, chiaramente, no? Ma insomma la moglie le fu quanto mai solidale.
1: Invece Francesco Bonifacio decide di restare.
0: Sì.
1: E questa è una pagina abbastanza particolare, perché il vescovo gli dice vai, e lui dice no, io voglio restare. Il vescovo si complimenta.
0: No. Allora, il vescovo esattamente disse vai ad altri sacerdoti. Disse resta, praticamente, con un esempio così visivo che dirò adesso, invece a Bonifacio. Cioè, Bonifacio sapeva di dover morire, la sua morte era annunciatissima a lui direttamente e alla sua famiglia. E ne è profondamente turbato, ma il suo atteggiamento verso la morte era un atteggiamento annoso, dovuto a una malattia delle vie respiratorie che l'aveva portato proprio a coltivare in sé il concetto di morte, anche ereditato dalla morte prematura del padre. Quindi in realtà lui pensa alla morte a partire dai 20 anni, si cura, eccetera, però la sua salute è malferma. Questo da un punto di vista proprio fisiologico. Certamente in questo caso, naturalmente rapportato ai titini, la sua morte sarebbe diventata una morte violenta in cui la salute non c'entrava niente. Ed era questa morte violenta che voleva assolutamente prepararsi, perché aveva il senso del valore del martirio. Per prepararsi bene chiede un colloquio, che naturalmente Monsignor Santin gli accorda, e Monsignor Santin gli dice tu sei il pastore delle tue pecore, significa stai vicino alle tue pecore. Ad altri sacerdoti Monsignor Santin invece consigliò di partire prima possibile. C'è un altro esempio da portare su Monsignor Santin e l'esodo, e cioè il comportamento del nostro vescovo storico, che protesse assolutamente e salvò anche Marcello Labor. Anche Marcello Labor è beato, ma ad origine ebraica, naturalmente temeva doppiamente per il suo destino, tanto che fu accolto in un piccolo paese del Friuli, dove esercitò fin tanto che i tempi non migliorarono.
1: È sempre molto interessante ascoltarti, qui non riesco a vedere l'editore.
0: Ah no, l'editore è Luglio, ma non è questo il punto. Chi commissiona? E ci sono appunto...
1: Università Popolare di Trieste.
0: Sì, ma non solo.
1: Friuli Venezia Giulia,
0: e poi la comunità, esatto, culturale di Pirano. E c'è stato questa... grande interesse per questo libro, perché io non sono storica e sì, ho la mia fede naturalmente, ma la mia competenza ecclesiale è relativa, e quindi il libro ha avuto una svolta decisa e particolare

0: verso la psicologia, analizzando vari aspetti psicologici dell'esodo. Questo atteggiamento non è un atteggiamento frequente, tanto che i miei colleghi dell'università mi hanno detto: Giuliana, forse 5 anni fa non avresti potuto assolutamente pubblicare un libro del genere. Sono contenta di questo, sono molto contenta, perché non ho abdicato a me stessa. Ebbi momenti di grande dubbio, che non esitai ad esporre anche al Vescovo di Trieste, che poi molto gentilmente mi ha fatto addirittura la prefazione del libro, appunto, Fede e Identità, Don Francesco Bonifacio nella sua Istria. E io umilmente gli chiesi: gli può andar bene un libro del genere? Lo stavo scrivendo, quindi non stavo chiedendo niente di più di quanto veramente chiedevo, e cioè, appunto, è il caso, sì o no? È il caso? E lui mi ha detto: sì, lei segua la sua coscienza, cosa che ho fatto. E così che, approfondendo il lutto, il martirio, la gestione del dolore, del lutto, ho avuto modo di scoprire un mondo che tra l'altro poco conoscevo, e quindi sono molto grata a chi mi ha commissionato questo libro, che è il mondo del dolore, appunto, e della gestione del dolore. Così ho scoperto De Martino, e l'antropologo De Martino, che ha studiato la gestione del dolore in Basilicata e che ha realizzato quanto il pianto sia assolutamente necessario, non soltanto come elemento di sfogo, ma come elemento riequilibratore. Forse anche il pianto mancò negli esuli, perché erano tutti troppo impegnati nella difesa del quotidiano e nel farsi forza.
1: Don Lorenzo Mariavatti ringrazia la professoressa Giuliana Stecchina per la sua partecipazione, ringrazia voi tutti per averci seguito e ringrazia Marco Ferrito per la collaborazione tecnica.
2: Abbiamo trasmesso Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Ma il tema di quest'anno, però, del festival è ispirato alle parole del profeta Isaia: anche il deserto infiorirà. E ci stiamo confrontando sui deserti del nostro tempo, e come segno di speranza ci sarà appunto la fioritura del deserto. Vogliamo andare oltre i deserti del nostro tempo, che sappiamo sono deserti umani, deserti provocati dalla guerra, deserti della povertà, deserti culturali, proprio per gettare un seme, perché questo deserto, con l'apporto di tutti e soprattutto con la grazia di Dio, possiamo cambiare, come ci esorta anche Papa Leone, la realtà attuale e farla fiorire.
5: Questo pomeriggio la messa per la pace.
4: Gli organizzatori del festival hanno voluto raccogliere l'appello che qualche mese fa ha fatto il cardinale segretario di Stato Parolin nel sostenere il Papa nella sua azione di pace. Lo vediamo tutti, lo ascoltiamo sempre, fin dall'inizio del suo pontificato, e la messa sarà presieduta nella cattedrale di Montefiascone proprio dal cardinale Pietro Parolin.
6: Allora, diamo il benvenuto alla professoressa Simona Segoloni, teologa. Buongiorno. Pronto? Pronto? Forse c'è qualche problema, Don Walter. I problemi sono all'ordine del giorno, ma...
7: Beh, quando siamo in diretta,
6: ovunque.
7: Questo può succedere.
6: Non qui, dico ovunque.
7: No, sì, allora, ma si affrontano, dai, si affrontano e si risolvono.
6: E si risolvono sempre. Allora, il Festival Integrale, voglio partire da questo. È stata una grande intuizione quella di Papa Francesco.
7: Sì, ed è stato il primo pronunciamento della Chiesa su questioni ambientali, quindi ricordiamo tutti come la Laudato Si abbia aperto una riflessione, direi anche una provocazione su questi temi, rendendo tutti più sensibili alle questioni legate alla nostra casa comune. Quindi non possiamo lasciare un pianeta peggiore di come l'abbiamo trovato. Purtroppo questo è l'andazzo, questo dobbiamo invertire la tendenza. E lo stesso Papa Leone si situa in questa prospettiva, perché ha voluto, e lo sappiamo, rendere più green anche il Vaticano, quindi con un

0: grosso investimento che permetterà di usufruire e produrre energia elettrica dai pannelli solari,
1: che
0: quindi
1: qui vicino a Valle Galeria, se non sbaglio,
0: esatto, dove c'è una sede anche delle antenne della, esatto, Radio Vaticana, proprio lì. E anche c'è tutto un lavoro che sta facendo anche al Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo, quindi un impegno concreto, perché non si tratta solo di affrontare le questioni come si fa, permettimi di dire, anche in politica, no? Si affrontano delle tematiche, ma poi è difficile realizzarle concretamente perché si rischia di non avere consenso su questi temi. E invece provvedere in concreto e far sì che anche nelle nostre scelte si possa operare per il rispetto della nostra casa comune.
1: Allora, buongiorno Simona Segoloni, buongiorno professoressa, teologa.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, una domanda sul, stavamo discutendo dell'ecologia e quindi come dire del grande valore profetico che ha avuto l'enciclica Laudato Si di Francesco. Una domanda sul viaggio invece di Leone. È un pontificato che si trova in continuità con quello di Francesco rispetto ai migranti. Che cosa ha notato?
2: Beh, questo viaggio di ieri è stato assolutamente in continuità, non soltanto per il luogo, diciamo così, no? Perché questo è evidente, Papa Francesco ha iniziato proprio andando a Lampedusa, ma per l'atteggiamento, per le parole dette, per i gesti compiuti, quindi la visita al cimitero, l'attraversamento della porta, il contatto appunto con i migranti e poi questa omelia che di fatto ha richiamato, no, all'importanza delle azioni e delle responsabilità e delle decisioni, non soltanto quelle prese ma anche quelle non prese, che determinano poi la vita o la morte delle persone. In questo mi sembra estremamente, diciamo, in continuità, ma perché si tratta insomma di declinare il Vangelo concretamente nell'oggi e nelle tragedie insomma che contempliamo, ecco, quindi direi proprio di sì, in continuità forte.
1: E questo entra, come dire, nell'ecologia integrale che abbraccia la cura del creato, il rispetto del creato, ma anche la cura di tutti, la cura dei più piccoli.
2: Sì, certamente, questo Papa Francesco in Laudato Si di fatto ha disegnato un paradigma diciamo economico e di relazioni sociali che determina degli scarti e delle vittime. Fra questi scarti e queste vittime stanno l'ambiente, ovviamente, che viene messo sul tappeto continuamente, ma stanno anche tutti i poveri, stanno tutti quelli che sono svantaggiati per un qualche motivo, compresi ovviamente chi migra in queste condizioni, compresi quelli che hanno meno diritti degli altri per motivi razziali, per motivi appunto di censo o anche per discriminazioni di altro tipo, di genere o di altra qualsiasi realtà. Questo paradigma fa parte dell'ecologia, ci aiuta a comprendere che vuol dire un'ecologia integrale, cioè non dobbiamo lasciare nessuno sul tappeto, non dobbiamo scartare nessuno, costruire sistemi che permettano a tutti di vivere, e mi pare che questo venga ripreso anche nell'enciclica Magnifica Humanitas, anche se diversamente, no? In alcuni passaggi, insomma, questo è un richiamo necessario.
1: Allora, rimanga con noi perché adesso do la linea ai colleghi del GR e poi di nuovo qui in studio.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1.
5: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Poche ore fa a Washington l'atteso discorso di Donald Trump per il 250esimo anniversario degli Stati Uniti, più breve rispetto al previsto anche per il caldo e l'allerta meteo sulla capitale americana. Dal presidente è arrivata un'esaltazione della storia americana e dei risultati della sua amministrazione. Il paese è forte, libero, ricco, sicuro e orgoglioso come mai prima, ha sostenuto il tycoon, che è tornato a scagliarsi contro quelli che ha definito comunisti. A seguire un'ora e mezza di telefonata con Putin sulla guerra russo-ucraina. E sempre sull'Ucraina, Zelensky ha annunciato che al vertice NATO di Ankara del 7-8 luglio incontrerà Trump. Almeno 8 persone, tra cui 4 minori, sono rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco a Coney Island a New York stanotte durante uno spettacolo pirotecnico. Una delle vittime è in condizioni critiche. La polizia ha ritrovato sul luogo del delitto un'arma da fuoco, ma non ci sono stati arresti. Arrestato invece per tentato omicidio un uomo che ha tentato di dare fuoco alla compagna ivrea nell'abitazione della coppia, dove si trovava un loro amico che ha evitato la tragedia. Al culmine di una lite, un 47enne moldavo ha cosparso la donna di gasolio per darle fuoco. L'amico si è frapposto,

bloccando l'aggressore prima che usasse l'accendino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da oggi al 10 luglio, per lavori al nodo ferroviario di Firenze, allungamento delle percorrenze dei treni fino a 3 ore, ad esempio, per andare da Roma a Milano. Alcuni convogli verranno deviati sulla linea tirrenica. Disagi anche per i trasporti aerei. Oggi si fermano piloti ed assistenti di volo di EasyJet e il personale dell'ENAV di Milano Malpensa. Scioperi anche degli addetti alla sicurezza degli aeroporti di Roma e Catania. E fine sport, Formula 1 alle 16, il Gran Premio d'Inghilterra, in pole position Kimi Antonelli. Tennis a Wimbledon, Sinner in campo alle 18 contro il giapponese Mochizuki. Mondiali di calcio, dopo la Francia, che ieri si è qualificata ai quarti battendo 1-0 il Paraguay. Oggi sfida tra Brasile e Norvegia, calcio d'inizio alle 22 italiane in New Jersey. E per ora è tutto con l'informazione.

0: La finestra su San Pietro.
1: Allora, volevo chiedere alla professoressa Simona Segoloni e a Don Walter Insero un commento sull'altra notizia importante della settimana, che è stata la dichiarazione, insomma, di scisma, no? La scomunica, la delle sentenze nei confronti dei lefebvriani.
2: Beh, è una notizia dolorosa, perché è un atto scismatico. Il Papa ha rivolto diversi appelli e quindi ha cercato un dialogo, ha cercato fino alla fine, no, di evitare questa lacerazione di cui veramente soffriamo. E immagino proprio come da agostiniano Papa Leone è chiamato a tessere la comunione, a essere principio di unità e garante di unione nella Chiesa, penso che ne soffra molto anche lui.
1: Segoloni.
3: Ma io direi che questo, ovviamente, come è già stato detto, è un atto doloroso a cui il Papa ha dovuto far fronte come era necessario. Poi devo dire la verità, sinceramente, io quando guardo la vita della Chiesa e le fatiche che la Chiesa fa, soffro un po' di più per altri tipi di scismi silenziosi, cioè i nostri giovani che non riescono più a capirci o a capire alcune categorie, molte donne che se ne vanno perché non si sentono, diciamo, riconosciute, cioè capisco la gravità e mi addolora, anche a me, mi rendo conto, ma insomma, secondo me abbiamo anche altre urgenze da tenere sul tappeto, e capisco il Papa che ha dovuto coinvolgersi, ma immagino che anche lui abbia nel cuore preoccupazioni, appunto, di queste fughe, diciamo così, silenziose e dolorose, non perché si fanno scelte contro una ricomprensione della tradizione cristiana o contro una lettura del Vangelo che sia adeguata ai tempi di oggi o contro un'alleanza, diciamo così, con le persone, gli uomini e le donne di oggi, ma invece quegli scismi che sono fatti perché non si riesce più a comprendere la vitalità, la bellezza proprio della fede cristiana, quelli silenziosi e sotterranei.
1: Io però le faccio un'altra domanda sullo scisma lefebvriano. Ho capito, però le faccio un'altra domanda. E qual è il ruolo? Allora, uno dei principali, il principale, l'elemento principale è la questione della liturgia, quindi della tradizione, sì, il rifiuto del Vaticano, certo, II, eccetera, eccetera. No, cioè, sì, qual è il ruolo della tradizione all'interno della Chiesa? Perché diventa una cosa così, sì, divisiva?
3: Sì, allora, diciamo che la tradizione della Chiesa significa, per citare proprio il Vaticano II, che ci aiuta in questo a dare una prospettiva più ampia, in Dei Verbum molto chiaramente ci viene detto, recuperando quello che sono le fonti proprio della nostra tradizione, quindi la scrittura, i padri, tutta la storia della spiritualità. Ecco,
1: spieghiamolo a chi ascolta in maniera, sì, semplice.
3: Sì, certamente. Ci viene detto che la tradizione della Chiesa è tutto ciò che la Chiesa vive. E questa cioè è qualcosa di vivo, di vitale, è come la fede cristiana si esprime in pratiche, in riti, in parole, in dottrine. Ora, tutto questo è vivo come una pianta che continuamente muta, che continuamente rigetta, diciamo così, nuovi rami e ne perde alcuni, ed è un organismo che muta continuamente proprio perché è vitale, non perché tradisce quello che c'era precedentemente, proprio perché lo tramanda, quindi non lo tradisce ma lo tramanda, e lo tramanda in modo vitale. Lungo la storia della Chiesa io credo che ci sia proprio un fraintendimento intellettuale qui su che cosa è la tradizione, poi quali sono le motivazioni lo sanno loro, diciamo così, però c'è proprio un fraintendimento intellettuale. La tradizione non è un deposito morto con delle regole determinate che si passano di padre in figlio, come si passa, che ne so, il gioiello di famiglia ereditato dalla nonna, ma la tradizione invece è proprio un'esperienza.

0: presenza viva del Vangelo che viene trasmessa continuamente con linguaggi nuovi, in contesti nuovi, dentro problemi nuovi, con gesti rituali nuovi. Nella tradizione della Chiesa basta conoscere un minimo di storia, anche poca, e sappiamo che abbiamo innovato continuamente i riti, abbiamo innovato continuamente le dottrine, abbiamo innovato continuamente le pratiche, le forme. Cioè, questo proprio perché siamo una realtà viva, viva. Solo i morti non cambiano niente. Ecco,
1: sì, è la storia della Chiesa, professoressa, è vero, la storia della Chiesa è una storia di riforme, quindi riforme nella Chiesa. È necessario che questa riforma avvenga, venga portata avanti. Io credo che una delle difficoltà principali, al di là della liturgia, più che la forma in latino, è proprio la visione di Chiesa che emerge dal Vaticano II. Questa è la difficoltà, quindi, ed è quello del Vaticano II è una riforma della continuità.
2: Allora, grazie a Simona Segoloni, ci risentiamo. È uscito il Papa, si è aperta la finestra su San Pietro.
3: Fratelli e sorelle, buona domenica. Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra. Il Figlio di Dio, fatto uomo, manifesta il suo amore coinvolgendo ogni creatura in questo rendimento di grazie. La semplicità di un gesto così spontaneo e gioioso corrisponde allo stile di Dio, che ama rivelarsi ai piccoli mentre resta nascosto ai sapienti e ai dotti. Costoro infatti sono talmente pieni delle proprie idee che non riconoscono la presenza di Cristo, il Messia che visita il suo popolo. L'umana sapienza diventa allora arroganza e la dottrina degrada in superbia. La vera sapienza di Dio si rivela invece nell'umiltà della carne e il suo insegnamento si rivolge a quanti fanno più fatica. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, dice il Signore. Andare da Gesù significa corrispondere al suo amore e condividere la sua vita fino alla croce, come ci ha spiegato egli stesso. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Proprio il dono di sé per amore è il giogo di Gesù, cioè la sintesi del suo insegnamento, il cuore della sua sapienza ardente di carità verso tutti. Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce il peso della croce? Per una sola ragione, perché il Signore lo porta per primo e con tutti noi, senza mai lasciarci soli in ciò che ci abbatte. Da autentico Maestro, Gesù si fa carico dell'umanità ferita dal male per prendersene cura. La sapienza che egli ci dona è allora un annuncio di salvezza e il suo leva da ogni caduta. Alla sequela di Cristo, il nostro cammino non è dunque un'ascesa che mortifica, è una scuola di libertà che prende sul serio il dramma della storia e ne illumina sempre il senso, soprattutto nei momenti più oscuri. Difatti, solo nella croce di Gesù il male viene redento. Solo nella sua passione la nostra stanchezza mortale trova conforto e riscatto. Nella schiavitù Cristo è liberazione. Sotto il flagello della guerra Cristo è speranza. Nell'ora del peccato, Cristo è perdono. Questa è la vera sapienza, cioè la via che vogliamo percorrere insieme, uniti come discepoli nel suo nome. Gesù ce la insegna.

Cari fratelli e sorelle, giovedì scorso, 2 luglio, nel santuario di Thak Sai in Vietnam, è stato beatificato il sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu, ucciso nel 1946 in odio alla fede. In un contesto di prevaricazione e di violenza, si pose come difensore dei diritti della gente e non abbandonò i suoi parrocchiani. La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione. Saluto con affetto tutti voi presenti oggi in Piazza San Pietro. Dou boas-vindas aos peregrinos do Brasil. Y bienvenido al coro de la Universidad de Mérida en Venezuela. Recuerdo siempre

0: Saluto i giovani di Bellagio. E la corale Jubileum di Augusta in Sicilia, con il sindaco e il parroco. A tutti auguro una buona domenica.
1: Allora, Don Walter, un Angelus che è stato, come dire, anche un appello a credere in Cristo. In Cristo, ha detto il Papa, che è la nostra speranza anche sotto il flagello della guerra. Ritornano i temi, come dire, dell'attualità, no?
2: Sì, sì, anche partendo, no, una bella meditazione del Vangelo di oggi, Matteo 11, 25, 30, quindi Gesù che esulta nello spirito e dice: Signore, ti rendo grazie perché hai rivelato queste cose ai piccoli, e i piccoli sono coloro che si fidano di Dio, mentre i sapienti e i dotti sono coloro che sono talmente pieni delle proprie idee che non riconoscono la presenza di Cristo.
1: E poi un'altra cosa volevo segnalare, ma che abbiamo ascoltato insieme: il Papa ha detto vicino agli operai del Vangelo, cioè parlando, come dire, fa eco quella famosa, fanno eco le famose parole di Ratzinger, no?
2: Sì,
1: quando,
2: sì, sì,
1: quando disse: sono un umile lavoratore nella vigna del Signore.
2: Sì, e lo diceva in questo caso quando ha citato la recente beatificazione di, esatto, un sacerdote in Vietnam che è stato ucciso in odio alla fede. Quindi ha parlato di tutti coloro che ancora oggi, operai del Vangelo, subiscono persecuzioni. Purtroppo sono tanti, anche troppi, coloro che, perché cristiani, subiscono discriminazioni e persecuzioni. E poi bisogna anche notare che il Papa, dopo aver fatto riferimento ai pellegrini provenienti dal Venezuela, ecco, ha ribadito che prega, lo ha detto in spagnolo, prega e chiedendo a Dio di sostenere il popolo venezuelano che soffre per il terremoto. Quindi una vicinanza che il Papa continua a far presente, perché ecco, in questi momenti in cui tutto traballa, no, anche la fede viene messa alla prova, pregare per coloro che vivono una prova di questo tipo, perché possano non perdere la fiducia nel Signore e nella sua provvidenza.
1: E c'è anche questo richiamo alla speranza: la croce non è simbolo di sconfitta, ha detto, ma di liberazione.
2: Sì, infatti dice questo, anche la croce può essere leggera perché è Cristo che la porta con noi.
1: Grazie, grazie a Don Walter Inzero, grazie a tutti gli ospiti, saluto in regia Alex Messina, al mixer Massimo Vasciaveo e Stefano Velli, grazie a tutti voi per averci seguito e appuntamento a domenica prossima con la finestra su San Pietro da Antonio Scoppettuolo.

0: dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio.

0: su esselunga.it.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
2: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Ancora un cordiale buongiorno e una buona domenica da parte di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Saldi in primo piano, con la notte dedicata agli sconti che ha dato lo sprint alle vendite sia a Trieste sia a Udine con varie iniziative.
4: Partono forte sia come percentuali di sconto sia come afflusso della clientela i saldi. A Trieste associazioni di categoria più che soddisfatte definiscono ottima l'affluenza nei negozi, aperti in centro fino a mezzanotte per la notte dei saldi. Ribassi fino al 70% in alcune vetrine a Udine, dove il primo weekend di compere è iniziato con la notte bianca. DJ set venerdì, concerto del risveglio con Di Martino il sabato mattina, eventi in centro per tutta la giornata e alla sera sempre in castello un ricordo di Shinpei Tominaga a 2 anni della sua scomparsa attraverso le canzoni che amava di più suonate dai suoi amici. Nel capoluogo friulano aperte tutte o quasi le vetrine delle catene d'abbigliamento in centro, chiuse tutte o quasi le vetrine delle botteghe indipendenti. I primi stanno facendo buoni affari, anche con i turisti austriaci, ci racconta una commessa, che non riesce a star dietro al numero di clienti che entra nel suo negozio a provare costumi e intimo. Vorremmo essere città turistica, ma poi teniamo chiuso alla prima domenica di saldi, sussurra a denti stretti qualche commerciante. Altri riflettono che solo i franchising riescono ormai a sostenere i costi del personale domenicale. I sconti andranno avanti fino al 30 settembre, con alcune vetrine che già a fine agosto inizieranno a esporre l'invernale e le nuove collezioni, mantenendo comunque saldi all'interno. Le merci in saldo dovranno essere comunque presentate in maniera distinta e separata da quelle poste in vendita alle condizioni ordinarie. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Ora vi raccontiamo la storia di un ragazzo di 16 anni di Monfalcone che ha sbaragliato la concorrenza di studenti di tutta Italia conquistando il primo posto alle Olimpiadi Italiane delle Neuroscienze.
5: A 4 anni aveva già imparato a fare una tracheotomia su un manichino. 12 anni più tardi, in terza superiore, ha stravinto le Olimpiadi delle Neuroscienze. Eros Rigato, monfalconese, rappresenterà l'Italia a novembre a Washington, ma il suo futuro è più di una competizione, più di una passione.
6: Molti mi dicono che ero un neurochirurgo cinese nella mia vita passata, invece per quanto riguarda le neuroscienze sono sempre stato affascinato delle cose complesse. L'obiettivo principale sarebbe quello di specializzarmi, poi prima fare medicina, poi specializzarmi in neurochirurgia e poi dedicarmi alla neurochirurgia funzionale.
5: Eros suona il pianoforte, fa incetta di premi, frequenta i coetanei, ma la maggior parte del tempo la passa tra libri, esercitazioni e computer, che sono di fatto anche il suo hobby, il porto sicuro dove rifugiarsi. Il segreto per riuscire? Una famiglia che lo supporta, ma non solo.
6: Un po' come diceva Kant, che se si ha una buona disciplina si riesce comunque ad arrivare a tutto, quindi se tutti quanti proviamo con disciplina e con anche abitudine a volte e con costanza, non c'è niente che ci impedisca ad arrivare a ottimi risultati.
5: Con il rischio però che diventi anche ossessione.
6: Come le neuroscienze portano un grande ruolo nella mia vita, non è che riesco a distrarmi facilmente dalle neuroscienze, perché fino a come ho detto prima, la serie mia preferita è una serie in francese che parla di psichiatria, quindi ovunque diciamo che faccio qualcosa con le neuroscienze.
5: Non c'è tuttavia solo la medicina. Il ragazzo prodigio della porta a fianco, oltre alle lingue madre, italiano e spagnolo, parla correttamente inglese, francese e mandarino e sta imparando il giapponese. Ma c'è una materia che al buon Arroti proprio non gli va giù.
6: Storia. Storia non è la mia materia, storia.
5: Monfalcone, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Una notizia di cronaca: i carabinieri della stazione di Feletto Umberto hanno deferito in stato di libertà un uomo e una donna per l'ipotesi di reato di furto aggravato. Nel tardo pomeriggio di alcuni giorni fa, presso un negozio di abbigliamento dell'Interland udinese, la coppia, un uomo di 43 anni, friulano, e una donna straniera di 29 anni, entrambi residenti in provincia di Udine, hanno rimosso con una pinza le placche antitaccheggio di alcuni capi di abbigliamento per poi portarli fuori dal negozio. Bloccati dalla vigilanza dello store, dopo pochi minuti sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato la coppia, trovando ancora addosso all'uomo la pinza utilizzata. I capi di abbigliamento sottratti, del valore di oltre 300 euro, sono stati restituiti al titolare del negozio. Diamo un'occhiata al tempo. Il cielo è sereno su pianura e costa, poco nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 26 gradi, mare quasi calmo con una temperatura di 26 gradi. A Udine 28,5, a Pordenone Gorizia 27,5, a Tolmezzo 23, a Forni di Sopra 22, a Tarvisio 21,5, a Sappada 21, a Piancavallo 19,5, sul Monte Lussari 16, sul Monte Zoncolan 15,5, a Grado 27, a Lignano 26,5. La temperatura del mare in entrambe le località è di 27 gradi. Le previsioni dell'ARPA regionale oggi pomeriggio sui monti, variabilità con possibili rovesci locali, ancora prevalenza di bel tempo su pianura e costa. Dal tardo pomeriggio e fino a notte inoltrata su tutte le zone saranno possibili locali temporali, possibile qualche temporale forte su pianura e costa. Domani avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso, variabile sui monti, venti di brezza, possibile qualche locale temporale. Conclusa ieri la 27esima edizione dello Shorts International Film Festival. Durante l'evento sono stati assegnati il premio Prospettiva all'autore Saul Nanni, il premio Cinema del Presente ad Andrea De Sica, nipote di Vittorio De Sica, e il premio Interprete del Presente all'attore friulano Giuseppe Battiston.
0: Il corto canadese Ciò che si lascia indietro di Jean-Sébastien Hamel e Alexandra Miot è stato incoronato vincitore della sezione marimetraggio della 27esima edizione dello Shorts International Film Festival. Per la giuria internazionale ha messo in campo al meglio ogni strumento che un filmmaker possa usare. Immagini, suoni, una modalità di racconto innovativa per raccontare il trauma profondo che cambia le persone in molti aspetti di quelli che possiamo immaginarci. E la menzione speciale è stata assegnata a Baada Rane del libanese Samah El Kadi per la scelta di raccontare in maniera intima e intensa una tematica così complessa come il rapporto con Dio e la spiritualità attraverso gli occhi sinceri di un bambino. La rassegna ha presentato in tutto 122 cortometraggi distribuiti in 7 sezioni, da marimetraggio con 45 corti agli short express con 23 storie di massimo 5 minuti e poi il cinema breve dedicato all'ambiente, quello per i bambini congiurati tra i 6 e i 15 anni, i cortometraggi made in Italy, fino alla nuova sezione Horror Picture Show, andato in scena a cavallo della mezzanotte al cinema Ariston. Film brevi e brevissimi, a volte solo emozioni, riflessioni fulminanti, accenni o porte socchiuse su tematiche inaspettate. Così questo genere cinematografico sviluppa un tipo di cultura che piace sempre di più. Oltre 1000 sono stati gli accessi al Giardino Pubblico di Trieste negli 8 giorni di festival. Trieste, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: È in programma oggi il concerto di premiazione che concluderà il concorso cameristico Seghizzi con l'esibizione dei vincitori. Saranno assegnati premi in denaro, importanti opportunità concertistiche che permetteranno ai vincitori di proseguire la propria attività artistica in contesti nazionali e internazionali. L'appuntamento è alle 21 nella sede dell'Associazione Seghizzi a Gorizia, dove ieri si sono svolte le semifinali del 23esimo concorso internazionale di canto cameristico.
7: Un genere intimo in cui poesia e musica si fondono in un'unica espressione emotiva. La musica da camera per voce e pianoforte ha prodotto capolavori firmati tra 7 e 900 da artisti come Schubert, Brahms, Debussy e Ravel, un equilibrio di melodie che giovani musicisti provenienti da Italia, Bielorussia, Cina, Giappone, Corea del Sud, Romania, Ungheria, Spagna e Germania ripropongono nel concorso cameristico Seghizzi, giunto alla 23esima edizione. Roberto Madotto, presidente Associazione Seghizzi.
8: I nostri concorsi servono proprio a mettere in luce i giovani talenti, possiamo dire tranquillamente che poi i vincitori hanno poi iniziato il loro percorso artistico a livello mondiale.
7: Domenica alle 21 il concerto di premiazione nella sede dell'associazione, atto conclusivo ma allo stesso tempo iniziale del percorso di molti artisti.
8: Noi siamo sempre alla ricerca di cose nuove, cerchiamo di proporre, cerchiamo di trovare uno stimolo in più per tutti coloro che si, diciamo, occupano di musica da camera. Tanto dobbiamo dire che il nostro concorso ci risulta sia l'unico in Italia come concorso di canto cameristico. Nel resto d'Europa ce ne sono diversi, ma in Italia per il momento siamo gli unici e questo per noi è un motivo di orgoglio e siamo contenti.
7: La prossima settimana protagonista il canto corale con la 63esima edizione del concorso internazionale, dove si sfideranno ensemble da tutto il mondo capaci di spaziare dalla polifonia rinascimentale al jazz fino alla musica contemporanea. Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Ed è tutto per questa seconda edizione del nostro giornale radio. In redazione

0: trasmissione ha collaborato Cristina Polselli, per la parte tecnica in regia Carlo Morello e Samuel Montalto. Da parte di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio ancora di un buon pomeriggio e di una buona domenica.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Radio 1 Musica.

chciałam. Radio 1 Musica. Senti come suona bene.

0: Radio 1. La storia della musica è passata da qui.
1: Punti.
2: Punti. Qua. 1996. J.H. e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta.

0: GR1.
1: Stati Uniti più ricchi e più forti che mai. Il discorso di Trump per la festa dell'indipendenza. Non vogliamo comunisti. Lunga telefonata con Putin. Tra i temi la guerra in Ucraina. In settimana incontro con Zelensky. Il lungo addio. In Iran in milioni per il secondo giorno dei funerali di Khamenei. Il paese allo stremo per la crisi economica aggravata dalla guerra. Vacanze italiane, Italia prima in Europa, nelle prenotazioni batte Germania e Francia, lo dicono i dati del Ministero del Turismo, partenze al via con disagi per i lavori sull'alta velocità e scioperi nel settore aereo. Ultimo è primo, il cantautore romano batte il record con i 250.000 spettatori di Tor Vergata, i complimenti dei colleghi da Laura Pausini a Cesare Cremonini. Calcio, mondiali, Francia-Marocco e il primo quarto di finale. Stasera il Brasile di Ancelotti sfida la Norvegia. Speranze azzurre, tennis nel tardo pomeriggio, Sinner in campo per gli ottavi di Wimbledon. Formula 1 alle 11 il via Silverstone con Antonelli in pole davanti alle due Ferrari. Giorgio Schiavoni in studio. Gli Stati Uniti d'America hanno celebrato i 250 anni dall'indipendenza con l'atteso intervento del presidente Trump.
2: In una Washington rovente, il discorso di Trump per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti è stato rinviato di mezz'ora per un'allerta meteo. Quando sale sul palco, però, il presidente parla a tutto campo. Il paese, sottolinea, è forte, ricco, libero, sicuro e orgoglioso, come mai prima d'ora. Tutto il mondo deve sapere che l'America non lascerà che nessuno porti via la sua democrazia e, come già nel discorso di ieri, agita lo spettro del comunismo.
3: We don't want communists in our country.
2: Non vogliamo comunisti nel nostro paese. Poi, il tycoon sottolinea ancora una volta la supremazia americana. Abbiamo ricostruito l'esercito durante il mio primo mandato e abbiamo sconfitto il Venezuela e l'Iran. A margine del discorso, l'impressionante spettacolo pirotecnico con 850.000 fuochi d'artificio lanciati da 10 siti diversi. A Coney Island, Brooklyn, durante i festeggiamenti 8 feriti in una sparatoria, tra loro anche 4 bambini, il più piccolo, di soli 6 anni. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Trump e la guerra in Ucraina. Il presidente americano ha sentito al telefono Zelensky, che dovrebbe incontrarlo ad Ankara nel vertice NATO, e ha avuto una lunga conversazione anche con Putin, la corrispondente da Mosca.
4: Una telefonata professionale e costruttiva, così il Cremlino commenta la conversazione tra Putin e Trump avvenuta su iniziativa degli Stati Uniti e durata un'ora e 25 minuti. Putin ha fatto gli auguri per l'anniversario dell'indipendenza americana, rinnovando il suo invito a Trump a recarsi a Mosca. Nella 14ª telefonata di quest'ultimo anno tra i due presidenti si è fatto il punto sull'Ucraina in vista del vertice NATO di Ankara della settimana prossima, nel quale, ha promesso Trump, si occuperà della soluzione del conflitto, che si augura possa avvenire presto. Disponibile a facilitare i negoziati, Trump ha ribadito che i suoi inviati Witkoff e Kushner sono pronti a tornare a Mosca. Putin ha illustrato la situazione sul campo in Ucraina dicendo che in Europa, secondo lui, si ha una visione sbagliata. Intanto i droni di Kiev arrivano sempre più in profondità in territorio russo. Dopo il massiccio attacco di ieri a San Pietroburgo, la scorsa notte sono stati abbattuti 71 droni ucraini, nel mirino anche la Crimea, dove c'è stato un morto e due feriti. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Il summit NATO di Ankara è stato pensato perché tutto funzioni. Quello che farà Trump lo vedremo, ma i rapporti con gli Stati Uniti sono ottimi, lo ha affermato il ministro della difesa Crosetto. Gli impegni saranno rispettati e ogni paese si presenta avendo fatto la sua parte, ha aggiunto Crosetto, che poi sulle spese militari ha precisato: mai pensato che siano alternative a quelle per sanità, cultura e spesa sociale, ma garantiscono la democrazia e consentono a tutti di vivere in pace. E se si fa parte di un'alleanza, ha concluso, se ne devono rispettare le regole. A Teheran, secondo giorno di funerali di Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di attacchi israelo-statunitensi. Presenti anche i figli della guida suprema, ma non Mojtaba, il successore. L'inviata.
5: Pregano davanti alla sua bara tre dei figli di Ali Khamenei. Mostafa, Meisam, Massoud si asciugano le lacrime con le kefiah che hanno al collo. Ma a far notizia è l'assenza di Mojtaba, il figlio e successore dell'ayatollah ucciso nel primo giorno di guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Un'assenza che pesa.

0: che si riverbera sullo scontro ora non più trattenuto sullo sfondo tra il campo dei pragmatici, il presidente Pezeshkian, lo speaker del Parlamento Galibaf e quello degli irriducibili ai vertici del potere riguardo alla trattativa con l'America di Trump. Mojtaba avrebbe manifestato il desiderio di presenziare almeno all'inumazione del padre la settimana prossima a Mashhad, ma l'intelligence ha risposto con una fumata nera. Israele ripete di averlo nel mirino, un potere che non appare però favorisce le faide. La settimana scorsa la TV di Stato ha interrotto a metà un'intervista in cui Galibaf stava spiegando i contenuti dell'accordo con Washington, proprio mentre viene resa nota la data delle nuove trattative, l'11 luglio prossimo, tra la Svizzera o il Pakistan. Teheran, Lucia Goracci, GR1.
1: Mentre i negoziati tra Washington e Teheran sono fermi, il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir annulla il suo viaggio negli Stati Uniti, secondo i media di Tel Aviv per il timore di essere incriminato dopo le denunce delle organizzazioni umanitarie nei suoi confronti. Sul fronte delle trattative per Gaza sembra intanto muoversi qualcosa, ma non tacciono le armi. La corrispondente.
2: I raid sulla striscia di Gaza sono quasi quotidiani, mentre Israele e Hamas continuano ad accusarsi reciprocamente di violazione del cessate il fuoco. L'ultimo attacco ha provocato 3 morti. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver ucciso 2 comandanti di Hamas nella striscia. Tutto questo mentre continuano le demolizioni programmate, in particolare nella zona di Rafah, proprio quella dove, secondo il Board of Peace, si sta pianificando di creare delle zone umanitarie. Alcune fonti parlano di un viaggio imminente di una delegazione di Hamas al Cairo per incontrare Nikolai Mladenov, che coordina il Board of Peace disegnato dal presidente americano Trump. Intanto è stato lanciato l'allarme da alcune organizzazioni umanitarie per le condizioni di Hussam Abu Safia, il medico pediatra dell'ospedale Kamal Radwan nel nord di Gaza. Aveva denunciato più volte le condizioni terribili in cui erano i più piccoli, catturato a fine 2024 e in detenzione amministrativa. All'ultimo incontro con il suo legale, solo 3 giorni fa, è apparso con ferite alla testa, teme di morire in carcere. Per Israele avrebbe permesso a Hamas di operare nella sua struttura ospedaliera. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Per Papa Leone, ultimo Angelus da Piazza San Pietro prima del periodo di riposo e lavoro a Castel Gandolfo, dove si recherà nel pomeriggio. Ieri sera il pontefice si è recato nella residenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti presso la Santa Sede in occasione della festa dell'indipendenza. Oggi è tornato a pregare per quanti sono stati colpiti dal sisma in Venezuela.
3: Ricordo sempre mis oraciones.
1: Ricordo nelle mie preghiere le vittime del popolo venezuelano, ha detto Leone XIV, che il Signore lo sostenga in questo momento tanto difficile. Rai Radio 1 alle 13:07, la cronaca, con il furto delle 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Ancora da chiarire il funzionamento della custodia del farmaco, procedure, registri e controlli.
4: Molte ombre pesano sulla vicenda del Fentatest, il rischio di registri dei farmaci non aggiornati, la denuncia arrivata 2 giorni dopo il primo furto, una 20 di persone che avrebbero avuto la disponibilità della chiave per aprire l'armadietto blindato con lo stupefacente e ancora l'assenza in quell'area di telecamere di sorveglianza. Situazioni molto diverse da quanto previsto nei protocolli per la custodia dell'anestetico. Sulla vicenda la Procura di Roma ha avviato un'indagine per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il nucleo investigativo dei Carabinieri di Roma, insieme ai NAS, ha eseguito una lunga ispezione nella struttura. Appare comunque improbabile che le fiale possano essere recuperate. Il fentanyl potrebbe essere già stato venduto illegalmente, forse sul dark web. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.
5: L'Italia è uno dei pochi paesi che ha adottato un piano di contrasto alle droghe sintetiche. Al momento il fenomeno non ha la diffusione che ha fatto registrare in altri paesi.
4: Simona Decina, GR1.
1: Arrestato per tentato omicidio un uomo che ha tentato di dare fuoco alla compagna, è successo a Ivrea nell'abitazione della coppia, dove si trovava un loro amico che ha evitato la tragedia. Al culmine di una lite, il 47enne moldavo ha cosparso la donna di gasolio per darle fuoco. L'amico si è frapposto bloccando l'aggressore prima che azionasse l'accendino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, è quanto ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato il 22enne che ieri ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. L'uomo, con il capo coperto, ha aggredito la vittima alle spalle con un coltello, colpendolo con 20 fendenti alla testa, al collo, al torace e all'addome. Il 55enne in condizioni stabili è sedato e la prognosi resta riservata. Turismo, si profila un'altra stagione da record per l'Italia, previsioni estive e primi bilanci molto positivi.
6: L'Italia si conferma al vertice del turismo europeo.

dell'estate 2026. Secondo le elaborazioni del Ministero del Turismo, il tasso di prenotazione attraverso le agenzie di viaggio online supera per il nostro paese il 51%, quota superiore a competitor come Spagna e Francia. Per il ministro Gianmarco

0: aumento del 26% rispetto all'anno scorso delle ricerche di voli aerei. Previsione a parte, anche i primi bilanci sono positivi. Secondo i dati del Viminale, infatti, nel primo semestre 2026 si registra una crescita annua complessiva degli arrivi pari al 4,4%. Per quanto riguarda la componente italiana, l'aumento è di quasi il 2%. L'incremento dall'estero invece sfiora il 6,5% rispetto al 2025. Fabio Comini, GR1.
1: Ma le vacanze sono iniziate con qualche disagio tra cantieri ferroviari e scioperi nel trasporto aereo. I viaggiatori dovranno fare i conti con ritardi, cancellazioni e tempi di percorrenza più lunghi.
2: Sul fronte ferroviario i maggiori problemi riguardano il nodo di Firenze, dove i lavori per la sostituzione del ponte alpino da oggi fino al 10 luglio impongono modifiche alla circolazione. Diversi treni dell'alta velocità vengono cancellati o deviati su percorsi alternativi. Sulla tratta Roma-Milano i tempi di viaggio possono aumentare fino a 3 ore. Disagi anche sulla Milano-Genova e lungo altri collegamenti nazionali a causa di interventi per il potenziamento della rete, attivi circa 1300 cantieri previsti dal PNRR. A complicare il quadro c'è poi lo sciopero del comparto aereo. Oggi prevista la mobilitazione del personale aeroportuale e lavoratori di diverse compagnie per il rinnovo del contratto. Ripercussioni si possono avere negli scali di Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Ciampino e Catania. A rischio anche numerosi voli EasyJet, perché parte in sostanza il consiglio uno solo: controllare fino all'ultimo lo stato del mezzo di locomozione scelto e mettere in conto tempi di viaggio più lunghi del previsto. Lorenzo Opice, GR1.
1: Scaduto l'altro ieri il taglio delle imposte sui carburanti, 6 centesimi tra accise e IVA, sono gradualmente in rialzo i prezzi al distributore. In autostrada in particolare il prezzo medio del gasolio è tornato sopra i 2 euro al litro, mentre per la benzina siamo a 1,93 euro. Anche sulla normale rete stradale i prezzi medi sono cresciuti in 2 giorni di circa 4 centesimi. E l'OPEC Plus, che riunisce i principali paesi esportatori di petrolio, ha annunciato un ulteriore aumento della produzione di 188.000 barili di greggio al giorno dal 2 agosto. Obesità infantile. Il Cile ha invertito la tendenza grazie ad una legge che si è rivelata un successo. Sentiamo.
3: Fino a pochi anni fa il Cile deteneva un record poco lusinghiero, il paese con il tasso di obesità infantile più alto al mondo. Da qui la decisione di varare una normativa molto severa in materia che, come conferma in questi giorni la rivista Lancet, sta dando i suoi frutti. Le misure principali sono 3: etichette di allerta a forma di ottagono nero sui cibi ricchi di zuccheri, grassi e sale, divieto assoluto di vendere tali prodotti nelle scuole e infine restrizioni sulle pubblicità rivolte ai più piccoli. A 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, il rischio di sovrappeso è calato sia per i maschi che per le femmine. Quindi invertire la tendenza si può, ma qual è la situazione nel nostro paese? Il professor Silvio Buscemi è presidente della Società Italiana Obesità.
4: La situazione è sicuramente non paragonabile, però è chiaro che noi non stiamo messi benissimo. In particolare al sud abbiamo esigenza di approcciare il problema, perché stiamo parlando della generazione che costituirà gli adulti del futuro.
3: Federico Mello, GR1.
1: Non smettete mai di credere alle favole. Così ultimo ha chiuso lo show evento a Roma, una serata di grandi emozioni dall'arrivo in elicottero ai fuochi d'artificio finali fino ai complimenti dei colleghi.
5: Davanti a me!
6: Gli ultimi. Nel day after del concerto a Tor Vergata, che ha stracciato ogni record con i 250.000 presenti, tante le reazioni sui social. Il primo a incoronarlo non poteva che essere Vasco Rossi. Ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani, ha commentato, riferendosi ai suoi 230.000 fan al Modena Park nel 2017. Ti voglio bene Nicolò, ha aggiunto il rocker di Zocca, che ha postato una foto di loro due abbracciati. Quando gli ultimi sono i primi bisogna festeggiare con orgoglio, specialmente quando se lo meritano come te, ha scritto Laura Pausini. E poi il cuoricino di Blanco accanto alla frase siamo nella storia, scritta a caldo stanotte dallo stesso ultimo, bravo Nick, di Olli. Più articolato il messaggio di Cesare Cremonini, che accanto a complimenti Nick definisce il collega ultimo erede di una Roma che fu sala parto di canzoni eterne. Ma soprattutto ci sono loro, gli ultimi, quelli che a Tor Vergata c'erano, ma anche quelli che non hanno potuto esserci, i tanti che si riconoscono nelle parole del cantautore romano, nei sogni, nelle paure, che si sentono parte, finalmente capiti, come in una grande famiglia. Claudia Fayens, GR1.

0: Union degli Oasis, proprio un anno fa, è stato l'evento del 2025 per la musica e ora viene documentata in un film. In Don't Look Back in Anger, che uscirà nei cinema il 10 settembre, le prime interviste congiunte di Noel e Liam Gallagher da più di 20 anni. Ma il film ci racconta anche prove, backstage e concerti seguendo il tour mondiale. Si rincorrono intanto voci sui live del 2027, con un tour che potrebbe toccare Roma e una decina di date a Manchester, luogo natale degli Oasis. La pagina sportiva in studio, Luca Cesaretti.
1: Buongiorno, partiamo dal calcio con il mondiale perché sono iniziati gli ottavi di finale. Nella notte italiana la Francia, grazie a un rigore di Mbappé, è riuscita a sfondare il muro del Paraguay che per 70 minuti era riuscito a imbrigliare l'attacco stellare dei Galletti. A fine partita il CT francese Didier Deschamps spiega le difficoltà al microfono del nostro inviato Diego Carmignani.
2: Difficile perché c'è una difesa a 5 più 4 che difendono su 25 metri, però non voglio criticare il Paraguay, ogni equipo può fare quello che vuole, certo dipende dopo la qualità offensiva ce l'abbiamo, tutte le squadre davanti a un blocco difensivo così basso diventa più complicato e avendo meno intensità, un po' troppo tempo nei passaggi, nella costruzione del gioco. Loro difendono a 0-0, continuano di difendere, poi c'è un'aggressività, poi falli fischiati, non fischiati e così. E certo per tutti gli attaccanti quando c'è un po' più di spazio, quando un difensore viene e si ferma a un metro, è più simpatico, è più facile, però...
1: Francia che ai quarti sfiderà il Marocco che ieri ha battuto 3-0 i padroni di casa del Canada. Oggi altri due ottavi, nella notte alle 2 Messico-Inghilterra, ma il big match è quello che si giocherà alle 22 a New York, Brasile-Norvegia. Scoglio tutt'altro che semplice per i verdeoro di Carlo Ancelotti, di cui ha parlato così l'ex centrocampista brasiliano Dunga, campione del mondo nel 94, proprio negli Stati Uniti. Sentiamo.
3: Ancelotti ha lavorato sempre in grandi squadre, con grandi campioni, no? Tutti stanno parlando di Ancelotti con il giocatore, con il campo. Questo lo sappiamo, la capacità di Ancelotti. Però credo che la grande vittoria di Ancelotti è che ha riuscito a calmare la politica del Brasile, della sconfederazione. E então, con il giornalista ha riuscito ad avere più tranquillità di lavorare.
1: Intanto in Italia è ufficiale la cessione di Dumfries al Real Madrid, il terzino olandese lascia l'Inter dopo 5 stagioni. Ma questa domenica di sport sarà ricchissima e non solo di calcio. Alle 16 a Silverstone il via del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, l'inviato.
4: A casa loro, disse una volta Vettel dopo aver vinto con la Ferrari a Silverstone, a casa loro la prima fila oggi sarà un tripudio tricolore. In pole infatti c'è Antonelli, leader del mondiale con la Mercedes, a fianco a lui Leclerc con la Ferrari, una bella prima fila, una gara che si annuncia appassionante perché sulla carta è vero che la Mercedes pare superiore, ma non di molto, e le temperature più basse di oggi potrebbero rimescolare le carte. Antonelli è comunque fiducioso.
5: Beh, devo dire che col passo gara si è messi bene, però ovviamente sarà importante massimizzare il risultato e finire il lavoro.
4: Alle spalle di Leclerc l'altra Ferrari di Hamilton, terza, davanti a Russell, compagno rivale di Antonelli nella corsa al titolo. Un Leclerc ritrovato, finalmente.
6: Vedere che il lavoro viene premiato fa piacere. È stata una buona qualifica, ma io voglio essere al top della mia forma da adesso fino a sempre.
4: E dalla gara di Formula 3 una prima bella notizia al tricolore. Matteo De Palo, romano del team Trident, italiano anch'esso, vince per la prima volta in carriera.
7: L'ultimo giro di partenza di questa gara è stato molto emozionante. Adrenalina a 1000. Però siamo riusciti lo stesso ad ottenere questo bellissimo risultato.
8: E domani un'altra gara importante. Importantissima la maturità.
7: Esatto, domani mattina a scuola per la maturità, un altro traguardo da raggiungere, ancora più speciale dopo aver vinto a Silverstone.
4: Silverstone, Manuel Codignoni, GR1.
1: Sempre in Inghilterra, ma a Londra anche il tennis. Wimbledon inizia ad entrare nel vivo e nel tardo pomeriggio tornerà in campo Jannik Sinner.
9: Si entra nel vivo, si entra nella seconda settimana. Jannik Sinner è sempre sul centrale, parte con i favori del pronostico contro Shintaro Mochizuki, ma dovrà stare attento contro il giapponese, 151esimo in classifica, vero, ma capace di superare con disinvoltura le qualificazioni e soprattutto eliminare un giocatore molto accreditato come lo spagnolo Rafa Odar, anche se non a suo agio su queste superfici. In palio ai quarti di finale, Sinner chiuderà il programma sul centrale che sarà aperto tra poco dopo le 14.30 italiane, da Novak Djokovic, 24 volte campione slam, contro il russo Roman Safiullin. E in mezzo, visto che parliamo di numeri 1, la sfida al femminile tra la numero 1 di oggi, la bielorussa Arina Zabalenka, e la numero 1 di ieri, la giapponese Naomi Osaka. Emilio Mancuso, GR1.
1: Ciclismo, oggi seconda tappa del Tour de France dopo la cronosquadra di ieri che ha vestito di giallo il danese Vingegaard con 8 secondi sul nostro Pippo Ganna. Oggi 169 km da Tarragona a Barcellona. Attenzione allo strappo del Montjuïc da scalare 3 volte, di cui l'ultima nei pressi del traguardo. In chiusura l'atletica, grande Italian Diamond League a Eugene in Oregon. Larissa Iapichino ha strappato dopo 28 anni il record italiano del lungo a mamma Fiona May, saltando 7,12, un centimetro in più del vecchio primato. Bene anche Leonardo Fabbri, che vince nel peso con 22,74, miglior prestazione mondiale stagionale. Con lo sport è tutto.
0: Direttore Nicola Rao, coordinamento d'edizione Nicola Tedeschini, regia Jacopo Teodoro e Alessandro Pazienza, da Giorgio Schiavoni. Buon proseguimento d'ascolto.
10: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
11: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
13: Onda Verde, viaggiare informati.
14: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 13:22, andiamo in A23 Palmanova Tarvisio. Al momento si segnalano 3 km di code tra Pontebba e la barriera di Ugovizza Tarvisio in direzione di Tarvisio. Ci spostiamo in A9 Lainate Chiasso, code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como per chi viaggia verso la Svizzera. In A7 Milano Genova si segnalano code e traffico intenso allo svincolo Serravalle Scrivia in uscita in direzione di Genova. Andiamo ora in A26 Genova, Gravellona, Toce, nel tratto tra l'allacciamento per la 10 e Masone si registrano 2 km di code in direzione di Gravellona, Toce. Sulla dorsale adriatica in A14, sul tratto Bologna-Ancona, code e traffico intenso, siamo tra Bologna, San Lazzaro e Forlì in direzione di Ancona. In chiusura andiamo in Autosole, sul tratto Firenze-Roma, code e traffico intenso tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 14:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
13: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
15: Tempo previsto sull'Italia oggi, domenica 5 luglio. Nella giornata odierna continuerà a splendere il sole al nord, con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Sarà soleggiato sulle regioni centrali, a parte residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residui addensamenti tra Sicilia orientale e Calabria meridionale, mentre il cielo sarà sereno sul resto del meridione. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud. Mari mossi, sarà localmente molto mosso lo Ionio, ma tutti con moto ondoso in attenuazione. Temperature in lieve aumento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
13: Radio 1 Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali vanno a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Scoprite le giovani promesse della lirica. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: Domenica Sport.
11: Ore 14 e 2 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Buona domenica, sperando che lo sia altrettanto per tutti voi e poi anche, perché no, per lo sport italiano impegnato su vari fronti questo fine settimana. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, con lavoro di preparazione affidato ad Andrea Bocce e Andrea Pistorio, alla parte tecnica. Un saluto a e da Massimo Vasciaveo, 335-699-2949 per i vostri WhatsApp, per i vostri SMS, insomma per interagire con noi. Attenzione rivolta anzitutto alla Formula 1 con il Gran Premio d'Inghilterra, semaforo verde alle ore 16 questo pomeriggio. Se Silverstone avrà oggi riflessi più auri che argentei, dai, mettiamola così, per l'Italia, e magari diventerà anche Goldstone per un pomeriggio per noi, chissà. Beh, ce lo racconterà in diretta naturalmente Emanuele Codignoni. Buona domenica.
12: Buona domenica a te e a tutti quelli che ci ascoltano, e speriamo che diventi una Goldstone, una pepita d'oro veramente questa domenica qui a Silverstone, che in questo momento sta iniziando in una maniera molto inconsueta, molto particolare. Davanti ai miei occhi sono schierate delle macchinine elettriche piccoline, tipo autoscontri, ma disegnate con la Lego, riprodotte con tutti quanti i colori delle varie scuderie, e tutti quanti i piloti sono saliti e faranno il tradizionale giro di pista, anziché sul camion come di consueto, su queste macchinine per andare a salutare il pubblico. Una specie di giro di pista di prova è stato fatto anche da Stefano Domenicali, presidente della Formula 1, e da Mohammed Bin Sulayem, che è il presidente della federazione. Un qualcosa di inconsueto che ha generato anche qualche polemica nei giorni scorsi, ma più che altro per questioni di sponsorizzazione che altro. Maniera per alleggerire un fine settimana importante, cruciale, crocevia se vogliamo, anche per il campionato del mondo di Formula 1, perché in pole position quest'oggi c'è Kimi Antonelli, che non vince da due gare. Ieri ha fatto il miglior tempo, pensate, un italiano non partiva in pole position a Silverstone dal 1953, 73 anni fa, e in prima fila a fianco a lui ci sarà la Ferrari di Charles Leclerc, dunque una prima fila che parla letteralmente italiano a casa loro, come disse una volta Sebastian Vettel dopo aver vinto a Silverstone con la Ferrari. E allora le voci di questi due ragazzi ve li facciamo ascoltare assolutamente, a partire proprio da Kimi Antonelli, che ieri è stato il più bravo.
13: Diciamo che l'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo giro con le gomme usate ho cercato di prendere un attimo il ritmo, soprattutto anche dopo la sprint race. Però il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi quando sono andato a frenare.

0: Non hanno risposto bene, non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
1: In vista della gara, anche sulla base di quello che si è visto nella sprint, le Ferrari saranno una minaccia?
0: Sì, perché intanto sono in due, poi a inizio gara Lewis andava molto forte, quindi sicuramente non sarà facile, dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo, poi cercare di almeno uscire dalla zona overtake, però non sarà facile e soprattutto se ci sarà così tanto vento.
1: Tu sei il più giovane di tutti, Kimi. Questa è Silverstone, la culla del motorsport. Che emozione è andare così forte nel tracciato dove sostanzialmente si è fatta la storia di questo sport?
0: È stata una giornata davvero bella, sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto col team. Ovviamente c'è ancora la gara da fare e sarà importante finire il lavoro.
1: E sul passo come siete messi in ottica gara?
0: Beh, devo dire che col passo gara siamo messi bene, però ovviamente sarà importante massimizzare il risultato e fare tutte le cose correttamente.
1: Queste le parole di Kimi Antonelli, il passo gara di queste macchinine elettriche Lego che sono appena partite, tra l'altro sembra essere decisamente inferiore rispetto alle Formula 1, ma dicevamo in prima fila a fianco a Kimi partirà un ritrovato Charles Leclerc dopo fine settimana complicati. Ascoltiamo allora anche il Monegasco.
2: Ho cambiato piccole cose, ma cose importanti, una cosa un po' più, però non posso dire quello, però ho cambiato una cosa un po' di più e ero abbastanza fiducioso che quello andrebbe nella giusta direzione, anche perché si guarda i dati, si impara, si prova a capire in quale direzione dobbiamo andare. Avevo due soluzioni dopo gli ultimi weekend: una è copiare il stile di guida di Lewis, che sicuramente funziona con queste macchine; la seconda è provare a tenere il mio stile di guida, quello che funzionava fino a Miami, e provare ad adattare la macchina al mio stile di guida. Sono andato per quella seconda opzione che è funzionata molto bene, però bisogna anche stare attento perché è solo una qualifica. Voglio confermare questo feeling positivo in gara, dopo per tutto il resto della stagione.
1: Hai detto che avete cambiato tanto e questo ha portato a dei risultati per quello che riguarda il tuo feeling. Voglio chiederti cosa significa per te da pilota ritrovare questo tipo di fiducia, considerato che per un pilota la fiducia è tutto.
2: Tanto, perché c'è tantissimo lavoro dietro le quinte, e con i miei ingegneri abbiamo lavorato tantissimo, e vedere che il lavoro viene premiato fa piacere, perché sono stati weekend dove ho lavorato tantissimo, dove abbiamo cambiato tanto, le cose andavano nella giusta direzione, però ce ne mancava ancora parecchio rispetto al feeling che ho di solito andando in qualifica, andando in gara. Oggi l'ho ritrovato e sono molto contento. Adesso lo devo tenere perché non è scontato. È stata una buona qualifica, ma non è quello che voglio. Io voglio essere al top della mia forma da adesso fino a sempre. Quindi, però ancora una volta, ho fatto un grande lavoro con la squadra. Cioè, abbiamo fatto un grande lavoro. Sono contento che è stata una qualifica positiva.
1: Siete arrivati un po' a fari spenti a Silverstone. Siete stati fino a questo momento la sorpresa. Rilanciamo. Ti chiedo, si può vincere la gara?
2: Farò di tutto per quello, però penso che in termini di macchine in gara fatichiamo un po' di più della Mercedes, però sì, ho cambiato un po' di cose e vanno nella giusta direzione, quindi spero che lo posso far vedere.
1: Queste le parole di Charles Leclerc, visivamente anche dal punto di vista dell'umore più allegro rispetto alle ultime uscite. Prima fila Antonelli Leclerc, seconda fila Hamilton, Ferrari, gli urletti che sentivate in sottofondo era quando si stava avvicinando Lewis Hamilton ieri alle interviste, e George Russell che è quarto ed è secondo nel mondiale, è il rivale probabilmente principe di Kimi Antonelli nella lotta al mondiale. Quest'oggi può essere una giornata importante per i colori azzurri proprio per quello che riguarda Kimi Antonelli, per quello che riguarda la Ferrari. Lo è già stata però anche in Formula 3, perché a suo modo si è un po' scritta la storia. Il giovanissimo Matteo De Palo, 18 anni appena, romano, che corre per il team Trident, anch'esso italiano, ha conquistato la prima vittoria in carriera in Formula 3. Direi di ascoltare le sue parole, considerato che domani il ragazzo ha anche la maturità, e sulle sue parole, dandovi appuntamento alle 16 per il via del Gran Premio, linea allo studio.
3: Matteo, ma che emozione è stata vincere oggi la tua prima gara in Formula 3, peraltro su un circuito storico come Silverstone?
4: No, è stato bellissimo. Già da venerdì sapevamo che avevamo molta velocità, poi in qualifica non abbiamo massimizzato il risultato, abbiamo ottenuto solo una P5, che comunque è un buon risultato, ma con la velocità che avevamo dovevamo stare secondo me in prima fila con Freddy. Poi ieri bellissima gara da P8 nella reverse grid, siamo riusciti ad arrivare quarti, stavo per ottenere quasi il secondo all'ultimo giro, ma un piccolo contatto con un altro pilota non me l'ha fatto ottenere. Però oggi, partendo partito dalla quinta posizione, sono riuscito a prendere la leadership della gara dopo pochi giri e poi ho dovuto solo gestire le gomme, gestire la gara, e l'ultimo giro di partenza del gara è stato molto emozionante, adrenalina a mille, però siamo riusciti lo stesso ad ottenere questo bellissimo risultato, la vittoria qua. Grandissimi ringraziamenti a Trident per tutto il lavoro che hanno fatto e credere in me, e anche alla famiglia McLaren. Faccio parte di un pazzesco e bellissimo gruppo che mi aiutano moltissimo e mi supportano tanto, quindi farlo con loro è ancora più bello. Qua a Silverstone, che poi è anche la loro gara di casa.
3: Senti, l'inizio della stagione era stato abbastanza complicato, quanto è importante invece, diciamo, averla svoltata anche dal punto di vista dei risultati?
4: Sì, abbiamo faticato un po', abbiamo avuto tanti problemi tecnici fuori dal mio e del controllo del team, non potevamo farci nulla, che ci ha fatto buttare il risultato quasi a tutte le gare. Noi sapevamo che la velocità comunque c'era, perché in gara recuperavamo molto, la velocità era molto buona, ma non si riusciva semplicemente a ottenere per la pura sfortuna, e quindi era difficile continuare a credere così tanto in noi stessi e che era il lavoro giusto. Qua è stata la dimostrazione.
3: E domani

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alle 14:15 diamo naturalmente il benvenuto in trasmissione e parliamo ovviamente di scherma con Simone Mencarelli, campione d'Europa di spada. Qualche giorno fa, complimenti, seppur in ritardo.
2: Grazie mille, buongiorno a tutti.
1: Che voce squillante, evidentemente già quando siamo al momento dei sorteggi e della stretta di mano, sentire insomma questa voce imperiosa sicuramente male non fa. Simone, davvero i complimenti di tutti. Anzitutto ti chiedo il perché della spada, è una curiosità mia personale, cioè come sei arrivato a quest'arma, direttamente o tramite altri passaggi a inizio carriera?
2: Ah, diciamo che sia mio padre che mio fratello già facevano scherma, quindi ho visto da loro, sono andato a vedere qualche gara, qualche allenamento appunto loro e

0: ripreso quello che stavano facendo loro, ecco.
1: Siccome sono passate un po' di settimane, no, dal trionfo europeo di Antonin in Francia, forse questi giorni, proprio questi giorni direi, sono l'ideale per dare un valore oggettivo e magari anche più preciso a una vera e propria impresa, perché vincere l'oro nella spada agli europei, il tutto da debuttante. Adesso ci si comincia a rendere conto di quello che hai fatto, no? Tu magari l'hai già elaborato in precedenza.
0: Sì, sì, assolutamente, ma devo dire che mi ha aiutato anche molto la premiazione sul momento lì, cantare l'inno sul podio, mi aveva già fatto realizzare cosa avessi fatto. Poi c'è stato qualche giorno per godermi appunto l'oro e poi siamo ripartiti già adesso con i ritiri con la nazionale per preparare il mondiale, quindi già si pensa a un altro obiettivo.
1: E ricordiamo le date a questo punto del mondiale, Simone.
0: Sì, sono il 23 luglio e il 26 l'individuale e poi c'è la gara squadra il 29.
1: E ve ne daremo conto, e ve ne daremo conto in diretta naturalmente, perché Radio 1 Rai ha sempre, come dire, ha avuto un occhio particolare per la scherma e per i suoi grandi, davvero grandi protagonisti, come nel caso del neo campione europeo di spada Simone Mencarelli. Qual è la tua carriera? Non è lunghissima, ci auguriamo che lo sia, appunto, ma fino al momento qual è stato, se c'è stato per carità, l'assalto indimenticabile, quello in cui ti sei sentito invincibile? Oggi questo avversario non mi può proprio scalfire.
0: Ma diciamo che ovviamente indimenticabile sono stati un po' tutti gli assalti fatti all'europeo, perché appunto è stata la competizione più importante per me, e quindi sicuramente non mi dimenticherò mai gli assalti di quella gara lì. Poi ce n'è stato uno in particolare, che è stato il derby con l'altro italiano Santarelli, perché appunto io lo reputo un atleta molto forte e averlo battuto mi ha dato consapevolezza che quel giorno ero veramente in forma, quindi probabilmente quello è stato l'assalto più importante e indimenticabile di tutti per me.
1: Ecco, quando c'è un derby, no? Questo ovviamente al di là della scherma del tuo sport, ma un po' in tutte le discipline sportive scatta qualcosa. Ecco, sapere che comunque vi conoscete l'un l'altro, che avete tirato in allenamento chissà quante volte, tu come ti avvicini a questa sorta di testa a testa particolare, aggravata se vuoi dal fatto che si tratta anche di un derby vero e proprio per la supremazia nazionale?
0: Sì, diciamo che io cerco, visto che appunto come hai detto tu ci conosciamo molto bene, ogni volta che ci sono i derby io cerco di non dico di cambiare il mio modo di tirare, però di non ripetere sempre le stesse cose, quindi provo a fare cose nuove, a cambiare strategie, ovviamente cercare di fare quelle che l'avversario patisce, però appunto cercare di cambiare il più possibile, così l'avversario si trova impreparato.
1: La tua famiglia è molto importante, no? Non si limita a starti dietro, come si dice in gergo, ma lavora con te. Lo hai accennato, papà Maurizio, e non solo.
0: Sì, sì, lavoro con appunto mio padre che è maestro, da qualche anno mi sta aiutando anche sempre con le lezioni mio fratello, perché anche lui è diventato maestro l'anno scorso, e poi c'è mia zia che mi segue per la preparazione atletica.
1: Insomma, è una bella azienda a conduzione familiare, diciamo così. È giusto parlare di vittorie, lo abbiamo fatto, abbiamo ricordato ancora una volta che Simone Mencarelli recentemente è arrivato a conquistare il titolo nella spada, titolo continentale, quindi europeo. Giusto quindi parlarne. Gratificanti, impagabili successi, quello che si vuole. Come si gestiscono invece le sconfitte, Simone?
0: Diciamo che è difficile, perché non ci si deve buttare giù di morale, non si deve perdere la fiducia, e questa cosa non è,

0: è semplice, anche perché, come in tutti gli sport, ci sono, per sfortuna ci sono più sconfitte, cioè sì, per sfortuna ci sono più sconfitte che vittorie, quindi non è semplice, però io penso sempre a, appunto, a mantenere la fiducia e cercare di lavorare sugli errori commessi, magari guardando qualche video o parlarne col maestro.
1: Quanto conta invece la testa, proprio nella spada, nella disciplina spada, la spada, lo studio, no? E si vede, si nota, si sente, se uno ovviamente lo percepisce anche via radio, proprio di quanta attesa ci sia per la stoccata vincente, per anticipare magari le mosse dell'avversario. È una sfida nella sfida.
0: Sì, secondo me la testa ha un ruolo fondamentale, perché soprattutto nella spada, dove si può colpire tutto il corpo, veramente bisogna limitare gli errori praticamente a zero, e quindi ci vuole tanta pazienza, che secondo me è la caratteristica fondamentale che uno schermidore deve avere, e appunto di cercare di toccare l'avversario, ma senza fretta, perché sennò si commettono gli errori.
1: Simone, ci ha fatto piacere averti, seppur per qualche minuto, con noi. Ti auguriamo ovviamente il meglio, ricordiamo l'appuntamento mondiale e ricordiamo che ancora una volta la scherma italiana ha il suo campione di riferimento. È stato ai nostri microfoni il neo campione europeo nella spada maschile, Simone Mencarelli. Buona estate e incrociamo le dita.
0: Grazie mille, buona estate anche.

0: 14:26, il programma anche a Wimbledon, tra poco in campo Djokovic contro il russo Safiulin e poi il canadese Ogier Aliassime opposto allo spagnolo Davidovic Fokina, Urkas contro Struff il tedesco, e quindi intorno alle 18, ma non prima, Sinner che incrocerà le racchette con il giapponese Mochizuki. Ma è il momento di parlare di Tour de France, un primo aggiornamento dalla corsa in giallo, siamo sempre in Spagna, la partenza da Tarragona, l'arrivo nuovamente a Barcellona, credo nello stesso traguardo di ieri, o sbaglio? Cristiano, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, confermo, sì, assolutamente, si arriva sostanzialmente sullo stesso arrivo di ieri, ma con una variazione, perché la salita del Montjuïc verrà presa dal lato più duro, per tre volte prima del traguardo ci sarà questa ascesa alla collina olimpica di Barcellona, e dunque un circuito finale da ripetere per tre volte prima di giungere sul traguardo sempre di Barcellona. Partenza da Tarragona, 168,5 km, con al momento davanti un gruppo formato da tre corridori: Molinar della Caja Rural, Van den Broek della Team Picnic Postale, poi Engelhardt della Joico Alula. All'inseguimento di questo terzetto Weisstrofer, corridore della Lotto Intermarché, poi a un minuto e mezzo insegue il gruppo della maglia gialla, che da ieri è sulle spalle di Jonas Vingegaard, che ha vinto la crono squadra, ha vinto la Bismarck Bike, lui ha fatto il miglior tempo guadagnando 12 secondi su Tadej Pogacar, che invece indossa la maglia pois degli scalatori, si è preso il tempo della scalata finale, maglia verde sulle spalle di Egan Bernal, e questo invece dipendeva dal miglior tempo fatto registrare nella primo intermedio. Questa è la situazione al momento in un'altra giornata tutta catalana, poi da domani si procederà, diciamo, verso i Pirenei in un arrivo particolare, quello di oggi, perché l'abbiamo detto, tre salite al Montjuïc e prima un'altra salita quando saranno passati circa 90 chilometri, 74 chilometri del tracciato odierno, una salita non particolarmente difficile, un GPM di seconda categoria. Ma in questo traguardo, alla Volta a Catalunya, negli ultimi anni hanno vinto Roglic, Vingegaard, Pogacar e Remco Evenepoel, quindi chissà che anche quest'oggi non ci possa essere una sfida tra i big del Tour de France di quest'anno, del 2026. I distacchi, l'abbiamo detto, sono abbastanza minimi in questo in questa prima tappe. C'è anche Ayuso che è quarto a 16 secondi e Evenepoel a 19 secondi, e poi Ganna al momento è più vicino a Vingegaard, ieri ha sognato la vittoria, ma invece Vingegaard, tirato al lucido, ha dimostrato.
2: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia. Biblos. Settimanale di libri, arte, cultura in regione. Un programma di Maria Pedone.

Buona giornata e bentrovati all'ascolto da Maria Pedone. Ci siamo lasciati alle spalle da poco la lunga maratona delle celebrazioni

0: celebrazioni ufficiali per i 50 anni del terremoto del 1976. Ora che i riflettori della retorica istituzionale e il clima inevitabilmente autocelebrativo si sono attenuati, si apre finalmente lo spazio per riflessioni più lucide, distaccate e accurate. È quello che voglio proporvi di fare stamattina con un libro che si stacca nettamente dal coro. Lasciando da parte l'approccio commemorativo e strappalacrime per le rondini senza casa, è un libro che contribuisce alla memoria collettiva in modo del tutto nuovo, proponendo una chiave di lettura inedita e coraggiosa su ciò che i Friuli e i friulani sono diventati in questo mezzo secolo post-terremoto. Sto parlando di La faglia dentro di Walter Tomada, edito dalle edizioni Biblioteca dell'Immagine. Buongiorno Tomada, ben trovato.
1: Buongiorno Maria, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Poche parole di presentazione per Walter Tomada, che non ne ha bisogno: giornalista storico, docente di materie letterarie all'Isis Magrini Marchetti di Gemona, direttore dello storico periodico La Patria dal Friul. Tomada, mi corregga la pronuncia perché ho un figlio mezzo friulano ma ancora non ho imparato.
1: Perfetto.
0: Speriamo. Allora Tomada, come si è capito dall'inizio, il suo libro mi è piaciuto molto, ma non sono la sola. Ha ricevuto molti apprezzamenti per il suo rigore storico, senza i sentimentalismi che sono piovuti a catinelle in questo periodo. Ecco, cosa l'ha spinta a scrivere un libro piuttosto controcorrente proprio in questa occasione dei 50 anni?
1: Beh, un po' perché devo dire che l'anniversario del terremoto mi tocca, visto che io ero molto piccolo all'epoca, ed è il primo ricordo che ho. Quindi è qualcosa che io sento come qualcosa di mio e che ho dovuto rielaborare anche per quanto riguarda me stesso, andando poi lungo tutta la mia vita di persona, ma anche poi di insegnante e di storico, a recuperare una serie di materiali che mi sono stati utili per costruire un ritratto, credo il più asciutto possibile, il più oggettivo possibile, di quello che accadde soprattutto nel primo anno, anno e mezzo dopo il sisma. Penso che questo non tolga nulla alla grandezza dell'opera della ricostruzione, ma che ci aiuti invece a capire quali sono state anche le tensioni e quali sono state le condizioni vere e proprie in cui è emersa questa volontà di ricostruire, di rinascere dei friulani, che non sono stati gli unici, certo. In quell'occasione però hanno dimostrato grandi qualità. Proprio per questo c'è bisogno di rileggere quello che è accaduto allora con lucidità, e c'è bisogno anche di vedere quello che è successo dopo.
0: Partiamo dal titolo del libro, che in qualche modo si contrappone al fasto celebrativo che ha voluto sottolineare come tutto quello che è stato distrutto dal terremoto sia stato ricostruito, dov'era e com'era. Lei però sostiene che ci sono danni irrimediabili, che ci sono stati, di cui non si parla, ma che certamente non sono stati recuperati. Sono quelli a cui allude con il titolo La faglia dentro?
1: Sì, certo, sono danni che riguardano intanto la metabolizzazione di quell'esperienza. I friulani si sono dati fin da subito da fare per ricostruire anche affannosamente, ma quell'esperienza, il trauma di quell'esperienza in molti è rimasto. E c'è anche un trauma sociale. Diciamo che dal punto di vista generale quello che è avvenuto allora è stato mettere insieme tutte le energie in un gigantesco sforzo di comunità, che però poi ha portato paradossalmente all'abbandono in un certo qual modo di quelli che sono stati i valori originari del popolo friulano. Questo perché? Perché il popolo friulano si era forgiato in secoli di miseria, che però erano stati secoli anche nei quali si era costruita una mentalità di condivisione. Una mentalità di condivisione che era rappresentata dalle corti contadine, dalla tipologia urbanistica dei borghi rurali friulani, fatti di caseggiati che davano su spazi comuni dove era impossibile, sin dalla propria nascita, non rendersi conto che la propria vita dipendeva dagli altri e che quindi bisognava essere comunità, nel bene e nel male, nel autoaiuto e anche nelle tensioni, nell'imparare a sopravvivere alle tensioni che c'erano all'interno del vivere comune. Questo con la ricostruzione è cambiato nettamente, perché la tipologia costruttiva che è stata prediletta da lì in poi è stata quella della villetta unifamiliare o bifamiliare. Come dico io, si è passati dal Friul des Vilotis, che era il Friuli

0: antico, al Friul des Vilutis, quello dove ognuno vive nelle sue comode case moderne, confortevoli, simbolo di un benessere che è quel benessere che poi in tutto il Friuli l'economia e lo sviluppo hanno portato, ma sono luoghi nei quali si fatica invece ad entrare in contatto con gli altri, proprio perché non c'è più quell'esigenza che esisteva prima di un mettere in comune le cose, di un mettere in comune le esperienze e quindi anche di costruire quel tessuto sociale che aveva da sempre contraddistinto questa gente. Un tessuto che paradossalmente è stato utilissimo nel momento del terremoto, sia nel momento dei soccorsi con le tendopoli e con la resistenza nei primi mesi, che poi anche nel momento dei prefabbricati e della ricostruzione.
1: E infatti lei sottolinea appunto questo aspetto delle tendopoli. Il vivere nelle tendopoli in qualche modo ha ricostruito molto in grande questa corte di cui lei parlava e ha permesso ai friulani di confrontarsi e di ricostruire secondo il loro carattere, di orientare la ricostruzione in qualche modo.
0: Sì, perché in quel momento lì i grandi timori erano due: quello o di finire come il Belice o Belice in Sicilia, dove da 8 anni la gente era ancora nelle baracche, oppure che succedesse come era successo per il Vajont, che la gente senza tetto, di erto e casso fosse portata in un nuovo luogo, in una new town, lontana da dove aveva sempre abitato.
1: Come è successo all'Aquila, insomma.
0: Esattamente. Quindi quello lì era il timore principale e contro questa eventualità tutti si aggregarono esigendo di rimanere anche nelle tendopoli, là dove erano, il più vicino possibile alle macerie delle loro case, non solo per la paura dei sciacalli che insomma
1: ci sono sempre.
0: Ci sono sempre, anche se non se ne è molto parlato in questi momenti celebrativi, ma anche perché proprio l'idea era portata avanti. Non so, ad esempio è arrivato una settimana dopo il terremoto qui Rockefeller, il vicepresidente degli Stati Uniti, che, racconta Zamberletti, rimase stupito dalla quantità di suolo disponibile che esisteva per poter costruire queste nuove città più sicure, più comode, più moderne, che avrebbero potuto ospitare i terremotati. Beh, di fronte a quello i terremotati risposero con 4 semplici parole: dov'era, com'era, no? 4 parole, ma sono state quelle che hanno governato poi la ricostruzione, perché le persone non avrebbero accettato una soluzione diversa. Lì il peso di quei comitati delle tendopoli è stato grandissimo e ha orientato tutto, anche quando dopo settembre loro sono stati portati poi al mare. E anche lì la soluzione di Zamberletti è stata tenere aggregate le comunità paese per paese in modo che rimanessero il più possibile coese. E una cosa bellissima che mi è successa presentando questo libro in giro per il Friuli, che una delle maestre che a Lignano insegnava a questi bambini e che era proprio di Lignano, mi ha detto: beh, noi a Lignano, insomma, prima del 76, come comunità non eravamo molto coesi, abbiamo imparato dai terremotati cosa vuol dire stare
1: essere insieme.
0: Insieme.
1: D'altra parte la vecchia cultura del Friuli era una cultura, come diceva, cooperativa, che si esplicava già nel modo di vivere nelle corti, ma anche nell'organizzazione del lavoro, come per le latterie turnarie. E quindi tutto questo è stato facilitato dal passaggio nelle tendopoli, in cui si è potuto ricostruire un po' il tessuto sociale e costruire appunto il percorso da fare insieme. Un altro aspetto da sottolineare è che lei sostiene nel libro è che il terremoto è stato un acceleratore, un propulsore di un cambiamento, cioè il processo di industrializzazione in Friuli c'era, quindi è vero che i friulani sono andati a stare meglio, la maggior parte, ma il processo di evoluzione era già iniziato.
0: Certo, ne parla ad esempio Pierpaolo Pasolini, che il terremoto non l'ha visto perché è morto pochi mesi prima, ma già nel 1974, nella Nuova Gioventù, ci sono alcuni versi che riecheggiano una delle sue poesie Casarsa del 42, e dove lui dice: «Fontana d'aga d'un paese che non è più me», non riconosce più quel paese a cui era così emotivamente legato, perché questa transizione al mondo moderno, ormai oggettivato, massificato dalla rivoluzione industriale, dal boom economico, è avvenuta anche qui. Certamente

0: però se in tutte le altre parti d'Italia questo è stato un fenomeno più graduale, qui c'è stata una cesura che in 59 secondi ha fatto accadere quello che dall'altra parte ci ha messo decenni. E per questo io intendo la faglia come una metafora ideale per rappresentare quello che è successo, perché c'è un prima e un dopo, ci sono come due parti di un crepaccio oltre il quale i friulani si sono trovati prima e dopo.
1: Lei che scrive molto bene, scrive in 59 secondi il terremoto ha portato il futuro, molto più rapidamente di quello che è successo in altri luoghi, e quindi il carattere dei friulani si è mantenuto nel momento in cui la situazione era molto simile a quella che avevano sempre affrontato nel corso dei secoli, cioè la difficoltà, la fatica, la necessità di rimboccarsi le maniche e lavorare. Quando è successo che è cambiato tutto?
0: Beh, diciamo che nella storia tante volte le avversità del destino, le invasioni, le catastrofi, le alluvioni, la miseria, le migrazioni avevano messo a dura prova i friulani, e lì la loro resilienza si è sempre dimostrata. Quindi questa è solo l'ultima delle occasioni in cui questo è avvenuto. Qual è la differenza? Che da qui in poi però è arrivato uno sviluppo economico massiccio, repentino, inatteso e anche poco in linea con quello che è la modalità da sempre dei friulani, che è quella di, insomma, guadagnarsi i loro beni, no? Qui c'è stata anche la logica del contributo, no? Il contributo che è arrivato quasi piovendo dal cielo e che ti ha fatto ricostruire quello che invece nei secoli tutti avevano ricostruito con il loro,
1: con la fatica, no?
0: I loro soli beni. No? Non dico che non ci sia stato un massiccio contributo del risparmio privato da parte dei friulani, certo, però la logica qui è stata quella di un'accelerazione.
1: Anche di un cambio di
0: mentalità.
1: Di mentalità. Sì, la fatica, ma supportata da troppi soldi, insomma.
0: Sì, troppi soldi per rimanere come si era prima. E allora, oltre a quel processo prima di recintazione, no, e di rinchiudersi nella propria gabbia dorata, c'è anche subentrato una mentalità assistenzialista che non è tipica, diciamo, della storia friulana. Per cui una delle cose più frequenti che capita quando si parla con i soccorritori ai tempi del terremoto era di sentire che le donne friulane, quando gli venivano portati dei soccorsi, chiedevano troppa audidaus, quanto vi devo? No? E invece adesso credo che la maggior parte dei friulani chieda quanto mi spetta.
1: Va anche detto che però comunque sono state costruite le fabbriche, quindi voglio dire,
0: sì.
1: No?
0: Anzi, la grande intuizione è stata quella di costruire prima le fabbriche, poi le case.
1: Quindi il lavoro, no? Quindi la fatica, il guadagnarselo questo.
0: Perché in quel momento c'è stata la lucidità di comprendere che altrimenti si sarebbe facilitata una delle solite valvole di sfogo della storia friulana, cioè l'emigrazione, e quindi era necessario dare uno sviluppo economico per evitare l'emorragia di persone. Quello che io mi chiedo però è come mai non ci sia oggi la stessa medesima lucidità nel leggere l'emorragia di persone che è in corso adesso.
1: Adesso ci arriviamo, no? Perché partiamo da questa popolazione del Friuli che lei racconta molto bene e che ancora si vede intatta nelle sue caratteristiche durante la ricostruzione. Il Friuli mantiene se stesso finché non si ricostruisce, anche proprio partendo dal ricostruiamo prima di tutto le fabbriche, cioè lavoriamo, no? Guadagniamoci di questi soldi che stanno arrivando. E arriviamo al quadro che lei fa del Friuli ricostruito. Dal 76 a oggi si è visto un consumo spropositato di suolo, grandi parchi commerciali, persone che vivono isolate nelle loro bellissime ville e villette e che passano la vita in macchina per spostarsi da un luogo all'altro, non ci sono più i punti di incontro come le piccole piazze del paese, ma piuttosto i grandi corridoi dei centri commerciali. Ecco, però queste cose le hanno costruite i friulani?
0: Certo, io sono andato alla ricerca in una sezione apposita del libro che si chiama Lo sguardo degli intellettuali, di quelle che erano state le analisi che alcuni intellettuali avevano fatto all'epoca di quello che stava accadendo, e incuriosito dal fatto se qualcuno avesse avuto già sentore di questo tipo di modifiche.

0: fatto che è stato un grido d'allarme che qualcuno aveva già lanciato inascoltato. Ad esempio, un geografo come Guido Barbina diceva: attenzione a ricostruire in maniera diversa rispetto alla tipologia tradizionale, perché questo provoca degli squilibri dal punto di vista sociale. È esattamente quello che è successo dopo. Noi, lo ricordavamo prima, eravamo il popolo del non si butte via nuie, del nulla si spreca, perché tutto può ritornare utile prima o poi. Invece adesso siamo la regione d'Italia con la più alta superficie di centri commerciali per numero di abitante. Quasi come fosse avvenuto un mutamento antropologico totale, no? Ma in altri indicatori noi siamo davvero purtroppo un esempio di cosa non si dovrebbe fare. Già all'epoca Barbina indicava che era in atto un consistente rallentamento demografico. Non l'inverno demografico di adesso, ma già un rallentamento di quelli che erano i tassi di natalità. Eppure nel ricostruire noi abbiamo occupato delle cubature che facevano immaginare una ripresa demografica notevole, e il risultato oggi è che i nostri paesi sono contraddistinti da una notevolissima quantità di vuoti urbanistici. Vuoti urbanistici che oggi sono lì, ma domani potrebbero anche diventare qualcosa di pericoloso e ingestibile. Allora, dal punto di vista generale, nel momento della ricostruzione, essersi fatti prendere dall'ebbrezza di quello che i friulani chiamano il mal dal modon, cioè la necessità di ricostruire il più possibile per dare l'idea di aver completato un'operazione di risurrezione rispetto a quella che poteva essere una catastrofe, oggi porta degli strascichi che molto spesso non sappiamo leggere, e proseguiamo nel consumo di suolo anziché cercare di ridurlo. Questo è un problema che in prospettiva poi grava sulle spalle delle future generazioni.
1: Voglio ripartire dal terremoto che c'è stato 4 anni dopo in Irpinia. E facciamo un confronto che in alcuni casi altri hanno definito impietoso, no? Ma in realtà dobbiamo ricordare che in Irpinia lo Stato si è mosso in modo diverso e che questo ha fatto la differenza, perché lì dove i friulani hanno potuto fare a modo loro, gli irpini questo non l'hanno potuto fare, e non sappiamo come sarebbe andata a finire, ma probabilmente avrebbero trovato una loro strada che a loro è stata negata. Comunque, il miracolo friulano si capisce bene da questo confronto. Lì la ricostruzione è scesa dall'alto, dunque è stata fallimentare e senza ritorno. In Friuli è passata dal basso e dunque i risultati li abbiamo sotto i nostri occhi. Lì i vecchi sono stati sradicati, i paesi svuotati, i giovani se ne sono andati. L'industrializzazione è stata forzata in un territorio dove ancora non c'era, le grandi imprese hanno portato lì le loro fabbriche per usufruire dei famosi contributi e una volta finiti sono andati via. Qui le fabbriche che già c'erano sono state incentivate e sono rimaste. Però l'anima del Friuli si è persa, come si è persa quella dell'Irpinia. Le chiedo, non sarebbe stato comunque un processo inevitabile questo di questa modernizzazione selvaggia, senza rispetto per la storia? Non è l'effetto dei soldi?
0: Può essere. Non sono così ingenuo da pensare che certe dinamiche della storia risparmino alcune aree ed altre no, in base alla...
1: Avrebbero potuto
0: natura...
1: dire risparmiare i forti friulani, secondo lei?
0: Io credo che in quel momento lì i friulani abbiano fatto la differenza, innanzitutto essendo comunità. E se hanno evitato per 50 anni quella che è un destino
1: inevitabile,
0: hanno già guadagnato un po' di tempo. Io credo però che quei valori lì, come dimostra, non so, la recente tragedia che ha coinvolto Versa e Cormons, quei valori lì di autoaiuto, di soccorso, di comunità che vuole in qualche modo reagire nel momento del bisogno, noi continuiamo ad averceli nel DNA. Il problema è che li tiriamo fuori solo nel momento dell'estrema catastrofe, e invece dovremmo essere in grado di tirarli fuori per i terremoti che non si vedono, anche per tutte quelle macerie che non sono immediatamente visibili ai nostri occhi perché rappresentano un fenomeno quasi carsico o che tante volte non fa comodo vedere.

0: facevo prima l'esempio dell'immigrazione dei giovani, io lavoro nel mondo della scuola e garantisco che negli ultimi anni, se volessimo fare delle cene di classe, converrebbe ritrovarsi in aeroporto, perché
1: vanno via.
0: Insomma, vanno via e il luogo più comodo per ritrovarsi sarebbe un hub.
1: Però in questo senso i friulani sono sempre andati via.
0: Sono andati via per riportare a casa, cioè
1: per tornare indietro
0: e per costruirsi la casa, e richiamati dalle loro radici. Adesso vanno e l'impressione è che quelle
1: non
0: radici
1: torneranno. E soprattutto, forse lei dice, una volta si andava per necessità, no? E male erano giudicati quelli che andavano via per desiderio di altra aria, no? Cioè, uno va via per fame, allora va bene, ma se vai via per desiderio di novità, allora non sei perdonato.
0: Sei un traditore.
1: Sei un traditore. Invece
0: oggi
1: adesso sono tutti traditori da questo punto di vista.
0: Oggi,
1: nel senso, vanno via perché il mondo è grande.
0: No, invece oggi siamo noi che li stiamo tradendo. Ho le possibilità di restare.
1: Lei pensa, eppure è ricco sto Friuli, cosa gli manca?
0: Investiamo su di loro. Guardi che dal punto di vista generale, la quantità di risorse che noi investiamo su ogni singolo laureato, su ogni singolo diplomato, dal punto di vista di sistema, è altissima. Ed è un crimine che noi investiamo queste risorse su
1: persone che se ne vanno,
0: se
1: certo.
0: Ne vanno, su competenze che poi se ne vanno. Disperdiamo la risorsa e disperdiamo anche le risorse che abbiamo investito su di lei.
1: Certo, però volevo capire cosa pensa che si dovrebbe fare a questo punto.
0: Come quando c'è stato il terremoto si è creduto nella priorità assoluta del far rimanere quelle persone qui, investendo prima di tutto nello sviluppo economico, anche adesso bisogna fare di tutto per fare in maniera che queste persone scelgano di rimanere, non desiderino andarsene, perché il tema è che loro non se ne vanno per un astratto furore, ma perché qui incontrano le prospettive di carriera, di...
1: Non c'è un disegno per loro?
0: Eppure abbiamo un ambiente che ancora, insomma, potrebbe attirare, abbiamo dei servizi che ancora tengono, cioè le prospettive per dei giovani che vogliono dare un senso al loro avvenire ci sono, e come, ma non riusciamo a trattenerli. Allora io credo che questo sia una delle lezioni che dovremmo imparare da quello che è successo allora. Perché altrimenti semplicemente darsi una pacca sulla spalla e dirci
1: esatto come siamo stati bravi. E infatti questa era l'ultima domanda che volevo farle, no? Noi ci dovevamo vedere già prima, ancora prima della data delle celebrazioni del terremoto, poi non abbiamo potuto per via di problemi elettorali e ci siamo detti va bene, ci vedremo dopo, così vediamo anche come vanno queste commemorazioni. Ecco, lo abbiamo detto, abbiamo sentito grandi parole su come è stato bravo il Friuli. A lei che cosa è mancato? Se è mancato qualcosa in queste commemorazioni e che cosa avrebbe voluto che si sottolineasse di più? Immagino che sia un po' quello che mi ha appena detto.
0: Ma posso limitarmi a dire che quel momento storico è stato un momento di eccezionale partecipazione della gente. Partecipazione a tutti i livelli. Quelle tendopoli di cui abbiamo parlato prima hanno visto davvero lo spirito delle antiche vicinie, delle assemblee, dei capifamiglia che si distribuivano tutti gli incarichi all'interno del paese. Beh, lì nessuno escluso, tutti quanti erano chiamati a dare il loro apporto. Nella tendopoli nessuno se ne stava con la mano in mano a girarsi i pollici, proprio perché la ricostruzione doveva essere un fattore di tutti e per tutti e non doveva lasciare indietro nessuno. Quello era lo spirito dei comitati delle tendopoli. Primi fra tutti i bambini. I bambini che l'esercito voleva allontanare per il loro bene, perché lì c'erano gli esplosivi per demolire, le ruspe e poteva essere pericoloso. Beh, i bambini invece i comitati delle tendopoli hanno preteso che rimanessero lì, perché l'investimento era un investimento sul futuro. Beh, quell'investimento sul futuro è un investimento che è stato fatto talvolta anche a discapito o contro l'autorità, con molte tensioni anche, con molte proteste. Sono venuti in 3.500 qui a Trieste a protestare fuori dal Consiglio regionale.
1: Molto poco raccontata è questa storia.
0: E anche

0: a occupare la RAI. Cioè, sono tutte le cose che non si raccontano, che io ho voluto raccontare, proprio per dire come la gente ha preteso la parola, non è stata lì ad aspettare, ha voluto essere protagonista del proprio destino. E io credo che in questo momento raccontare queste cose possa essere di stimolo anche ad un'opinione pubblica che spesso è molto apatica, talvolta rassegnata.
1: Ma sono state raccontate, Tomada?
0: Questo è il fatto, no? Cogliere questa occasione per dare uno spaccato a 360 gradi, anziché rappresentare solo la versione ufficiale o la vulgata di quelle che sono state le grandi spinte del soccorso, che nessuno nega, perché nessuno nega che lo Stato italiano ha fatto la sua parte, che la solidarietà internazionale
1: è arrivata.
0: Anche qui si ricorda molto quella di alcuni, molto meno quella di altri. È sempre così, la memoria selettiva è sempre sbagliata, bisognerebbe fare uno sforzo.
1: Soprattutto dopo 50 anni, no? Sarebbe anche ora.
0: Bisognerebbe storicizzare questi eventi. Il tentativo nel libro è proprio questo, quello di essere il più possibile oggettivi, perché quella faglia dentro si può chiudere solo se riusciamo asetticamente, insomma, tracciare quei punti che rimarginino la ferita.
1: E soprattutto, Tomada, come lei ha ben detto, ma che come è presente nel libro, si chiude con una prospettiva di evoluzione, no? Dove si va?
0: Bisogna capire chi si è ricostruito.
1: È anche una questione di identità di popolo friulano, che deve essere conservata e che è stata messa troppo in discussione in questi 50 anni. No?
0: Sì, deve essere ritrovata e ridisegnata per l'avvenire, esattamente come la storia del Friuli. A me era venuto spontaneo tracciare la storia del Friuli e dei friulani alcuni anni fa, proprio perché da molti anni mancava, e anche qui, insomma, probabilmente è venuto il momento anche di tracciare un identikit di questa nuova identità che traguardi l'avvenire, perché altrimenti, insomma,
1: certo, capire se anche risponde al popolo friulano. Esatto. Allora, questo e molto altro troverete nel libro di Walter Tomada, La faglia dentro, edito da Biblioteca dell'Immagine. Molto altro, molto ben scritto, se posso dire, Tomada. Quindi complimenti, davvero un libro molto interessante. Grazie per essere stato qui da noi a Biblos a raccontarcelo.
0: Grazie.

Avete ascoltato Biblos, un programma di Radio Rai Friuli Venezia Giulia. Ha condotto Maria Pedone.

0: Signore e signori, sta per cominciare una nuova puntata di... Com'era?
1: Big Bang!
0: No.
1: Boom Boom?
0: No.
1: Bang Bang?
0: Con la T.
1: Bang Bang!
0: Bon Don!
1: No, era tipo...
0: Bon Bon! Buongiorno!
1: Buongiorno a tutti, che bello, benvenute!
0: E benvenuti a questa quinta stagione di...
1: Bon Bon! Esattamente così, iniziamo proprio da un numero, il numero 5, no? 5 come i sensi, come gli anelli olimpici, i continenti e soprattutto, possiamo dirlo, come il nostro canale preferito, che è canale...
0: No. Ci fanno. No, ci fanno cenno che non possiamo
1: non
0: dirlo.
1: Possiamo dire, vabbè.
0: No, cosa? No, che preferiamo Rai 3, sì, Rai sì. 2, Rai 1, certo, Rai Movie, Rai 4 e perfino Rai 5! 5 come il numero di Cannavaro nel 2006 o Fulvio Collovatti nell'82 per stare così in clima mondiali.
1: Tema
0: un po',
1: come dire, che
0: triste,
1: brucia, però. Perché Bon Bon è anche questo, no? Gioia e
0: dolore.
1: Tristezza.
0: Certo, non ci facciamo mancare niente. 5 come ovviamente abbiamo detto le stagioni di Bon Bon. Iniziamo oggi, ogni sabato dalle 12 alle 12.30 fino a settembre. Iniziamo con la nuova stagione. Ora stiamo molto stretti, devo dire, su questo carro,
1: sì,
0: di Bon Bon. Però all'inizio non era così.
1: C'era molto spazio, ma ce n'è ancora. C'è ancora posto per tutti, anche per chi all'epoca, mi ricordo, la prima stagione ci criticò scrivendo anche una lettera per farci chiudere, ad esempio...
0: Il nostro tecnico di oggi, Mauro Ciccarelli, che ringraziamo. No, è inutile che fai di no con la testa, non lo sappiamo.
1: Adesso fa finta di averci amato da sempre, ma noi ci ricordiamo, insomma... I primi anni,
0: sì.
1: Le critiche a Bon Bon. Vabbè, non diciamo però nient'altro.
0: C'è posto anche per te, Mauro. Ma nuova stagione, anche quest'estate, come detto, vi accompagneremo il sabato. Potete apparecchiare quindi la tavola insieme a noi,
1: certo,
0: dalle 12 alle 12.30.
1: Vi ricordiamo come funziona: coltelli a destra, forchette a sinistra. I cucchiai direi che non servono, che fa caldo, niente minestra. Magari qualcuno vuole il gazpacho, però vabbè, questo è un altro
0: discorso.
1: Magari anche un consiglio: se avete la lavastoviglie da scaricare, la scaricate a fine puntata, perché altrimenti
0: si sente molto molto bene. Se invece state già mangiando, vi consigliamo di masticare lentamente e finire di mangiare entro la fine della trasmissione, così poi per le 15.30 potete tornare a fare il bagno.
1: Esatto, però iniziamo davvero a parlare di questa nuova trasmissione che segue un po' il solco delle altre, ma come sempre qui a Bon Bon con delle novità incredibili, no? Ogni anno abbiamo avuto un compagno di viaggio, un tema ricorrente di tutte le puntate, ogni anno uno nuovo, ma quest'anno, signori, abbiamo voluto fare le cose in grande.
0: Eh sì, perché siamo stati contattati dalla UNTEF, l'Unione Nazionale Telenovelas Friulane, che ricorderete sicuramente per delle celebri opere che hanno prodotto come Amore a Codroipo, Non ti lascio prima dell'Isonzo
1: e l'indimenticabile trilogia della fame, no? La,
0: sì,
1: paura,
0: sì,
1: e il rispetto, la gloria e il dolore, le cozze e il mal d'auto.
0: E sono arrivati da noi e ci hanno proposto una telenovela, o meglio una radionovela, solo per Bon Bon.
1: E noi cosa gli abbiamo detto? Cosa potevamo dirgli se non no?
0: Non ci sembrava una buona idea.
1: Esatto,
0: abbiamo detto no, guardate, grazie, però no. Loro però ci hanno detto che erano in possesso di dei materiali compromettenti su di noi, e allora gli abbiamo detto
1: sì,
0: sì,
1: molto volentieri. E allora con grande piacere, ve lo diciamo già, ogni settimana andrà in onda una puntata di questa radionovela. Inizieremo proprio oggi, però insomma, visto che ci piace fare le cose bene, fare le cose seguendo un po' le regole, il bon ton, prima la vogliamo lanciare questa radionovela sentendo il suo regista. E quindi
0: qui con noi a Bon Bon il grande José María Felipe Agustín de la Fuente García López Delgado.
1: Tutto questo in una unica e sola persona qui con noi in studio. Mi avventuro con un po' di spagnolo. Maestro, bienvenido.
2: Grazie, muchas gracias.
3: Grazie, grazie.
0: E ringraziamo anche il traduttore, ovviamente collegato con noi dagli studi di Bon Bon di Bon, che tradurrà simultaneamente le risposte del maestro. Ma allora presentiamo questo lavoro. Qual è stato, José, il percorso che ha portato alla scrittura di quest'opera?
2: Stava in un momento creativo, probabilmente il momento più emozionante di mia carriera.
3: Guarda, ero in un momento creativo, probabilmente il momento più entusiasmante della mia carriera, non avevo mai sperimentato il mezzo radiofonico, mi sono perso, non capisco le parole, ho perso il filo.
0: Ah, poi si è perso nel senso anche dentro la creatività, ma insomma capita, immaginiamo in questi percorsi di creazione, però il prodotto dimostra la padronanza della materia, gli intrighi della storia, la genialità nella creazione dei personaggi, abbiamo letto la sceneggiatura, ma ci dica, José, che cosa sente adesso prima di questo debutto radiofonico?
2: Te confieso che sento una mezcla.
3: No, non sento niente. Non si sente. Qualcosina, sì, però proprio molto distante, molto basso. Ecco, adesso per esempio niente, proprio niente. All'inizio sentivo qualcosa, sì, ma poi basta.
0: Questo un po' ci sorprende, perché pensavamo fosse un momento di grande emozione, però ognuno vive queste cose a suo modo. Ma ci dica, dove è ambientata la storia?
2: Stiamo in una famiglia.
3: Se non parla più forte io non capisco,
0: Scusi, no, dicevo, dov'è ambientata la storia?
2: Però perché gritas? Estás loco.
0: Ah, gritas? No, questo l'ho capito. Gridare di più? Ah, dov'è ambientata la storia? O ci dica chi è il protagonista?
2: Sigue gritando.
3: Ah, ecco, adesso sento. Un maleducato, senza rispetto, un atteggiamento decisamente fuori luogo. No, non sento di nuovo.
0: Ha un personaggio forte, quindi, fastidioso.
2: No, però me voy, perché sì che è così, però che sono questa persona, però che è questa.
1: Se n'è andato.
0: No, aspetti.
1: Non capisco perché
0: è uscito.
1: Sembrava stesse andando abbastanza bene. Insomma, l'intervista fino adesso.

0: però si è alzato e non penso tornerà.
1: Ma, no, ma forse è andato ad ascoltare la radionovela, esatto, a concentrarsi. Proprio,
0: l'ho visto che si caricava, sì, no? Probabilmente sì. Questa intervista gli è piaciuta così tanto, si è ricordato della bellezza di questa radionovela e ha detto voglio ascoltarla in una situazione comoda e
1: intima,
0: parto.
1: Intima, perché adesso è arrivato il momento di ascoltare la prima puntata di questa radionovela dal titolo
0: Ramon di Gionzo.
2: Ramon di Gionzo. Prima puntata.
3: Buongiorno Gonzalo, figlio mio.
4: Buongiorno Ramon, padre mio.
3: Buongiorno Gonzalo, figlio mio.
4: Buongiorno Ramon, padre mio.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Figlio mio.
4: Padre mio.
3: Figlio mio.
4: Padre mio.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Ah no,
4: buongiorno.
1: C'è un problema tecnico. Buongiorno. Ci dicono non si è inceppato il disco.
0: C'è qualcosa che non va. Però posso dire, partito col botto,
1: grande
0: inizio. Veramente ci ha trasmesso, ci ha portato.
1: Anzi, forse aver sentito così poco lascia ancora di più la curiosità.
0: Abbiamo sentito poco, ma abbiamo sentito, posso dirlo, già tanto, perché io sì. So che a casa le persone ora vogliono sapere di più. Beh,
1: sistemiamo tutto e poi la mettiamo in onda, ma adesso intanto un momento veramente molto importante, perché anche quest'anno ritorna un grande amico di Bonbon, un punto fermo, un punto fermissimo, possiamo dire la nostra oasi di cemento, la nostra sicurezza multipiano. Sto parlando del nostro sponsor,
0: il centro commerciale Il Parcheggione di Popereacco. Ehi, ciao Roberto, scusa, posso disturbarti?
5: Ah, nessun disturbo, tranquillo, guarda, ho già quasi finito le cose da fare per oggi.
0: Ah, perfetto, perfetto, perché volevo proprio chiederti se puoi aiutarmi col progetto per sabato, perché sono un po' indietro, ho ancora 20 scatoloni da portare su.
5: Ah, no, guarda, aspetta, vado un attimo in bagno, arrivo, Scusa Anna, che cosa rispondo adesso?
6: Ciao Gian Andrea. È una situazione complessa, visto che ti sei già esposto e compromesso da solo, ingenuo. Ma non è impossibile. Analizziamo la situazione. Lui sa che hai finito le tue cose, ma non sa che impegni puoi avere al di fuori del lavoro. Digli che hai un impegno con la tua famiglia, ma ricordati che non deve riguardare tuo cugino Francesco, perché sono molto amici. E se ti chiede di raggiungerli più tardi, ti ricordo che domani hai la sveglia presto per la trasferta. Funziona sempre come scusa.
7: Anche tu non sai come rispondere a certi inviti indesiderati? Prova Scusa Anna, la prima assistente virtuale interamente specializzata in scuse.
8: Scuse per tutti i gusti, per tutte le età e tutte le tasche. E se non vuoi pagare l'abbonamento completo, a metà prezzo, Scusa Anna ti proporrà delle scuse meno affidabili.
5: Chi è che mi scrive? Giovanni, ci sei questa sera per un aperitivo. È la terza volta che mi scrive, ma non ho voglia. Scusa Anna, cosa rispondo a Giovanni?
6: Ciao Gian Piero, puoi dirgli che sei sotto casa tua a fare surf.
5: Ma io vivo a Torino.
8: Oppure puoi anche scegliere la versione gratuita con pubblicità.
9: Scusa Anna, devo rispondere subito al mio capo, mi chiede perché non ho finito il lavoro in tempo.
6: Ciao Gian Claudio, beh la situazione è molto semplice, puoi dirgli che non avevi connessione.
9: Ma no, non può funzionare, ero in ufficio.
6: Ah, allora puoi usare una scusa alternativa. Digli che...
8: Pubblicità! Concima il tuo giardino con i nostri prodotti!
9: Ma no, ho tre minuti di pubblicità, devo rispondere adesso!
7: Scusa Anna, ogni scusa è buona!
10: Trovi Scusa Anna e tanto altro al centro commerciale Il Parcheggione di Popereacco!
11: Le offerte della settimana!
10: Vieni da noi! Solo per questo weekend puoi portare i tuoi figli a conoscere Asfalto, la mascotte 2026 del nostro centro commerciale.
11: Un pupazzone alto 2 metri e largo 6, con tutte le caratteristiche dell'asfalto del Parcheggione. Vieni ad abbracciarlo per sentire sul tuo corpo tutti i suoi 45 gradi. Fotografa il suo bel grigio e postalo sui social. O porta le tue macchinine e parcheggiale su di lui entro gli stalli.
10: Ma soprattutto, non mancate per la giornata di domenica piena di attività, come l'asfalta bimbi o lo spettacolo dedicato a tutti i bambini. E non mancate perché Asfalto ha bisogno dell'aiuto di tutti voi per sconfiggere i suoi temibili nemici, i pini marittimi.
11: Il Parcheggione non è asfalto male.
12: Il Parcheggione, un gran bel postone.

0: E rientriamo in studio dopo aver ascoltato un brano nuovo di Pacca, Pacca in tutti i sensi. Questo era Demone dei No Good, una band punk rock friulana che proprio oggi è venuta a trovarci.
1: Ciao ragazzi e benvenuti qui a Bon Bon.
2: Ciao ragazzi, ciao Riccardo, ciao Marco, tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, noi siamo i No Good.
1: E allora vi chiediamo subito di presentarvi, insomma, chi siete, qual è il vostro ruolo nella band, vai, iniziamo.
2: Allora, io sono Moro Gucci, il ruolo della mia band, oltre a quello di fare pietose performance, è quello di fare il cantante e il chitarrista.
3: Io invece sono Armando e purtroppo sono il batterista dei No Good.
2: Oltre ad avere una R moscia però molto sexy.
1: Vabbè, insomma, grazie. Armando Morogucci, esatto. Sappiamo, questi sono i vostri nomi d'arte, però insomma, presentiamovi anche veramente. Morogucci è Paolo. Paolo
2: no, che in realtà c'è proprio di anagrafe, comune di Pozzolo del Friuli, Morogucci,
0: No, ma adesso, cioè, va bene, la gag, però abbiamo le liberatorie di là, c'è scritto Paolo.
2: Non so perché...
1: Va bene, va. Per chi non ci vede, ci sta facendo l'occhiolino.
0: Ok, Morogucci, va bene.
2: Abbiamo dei percorsi storici che ci hanno impedito di...
1: Non si possono rivelare i vostri nomi veri?
2: No, non si possono.
1: Ah, ecco, quindi per quello anche che cantate mascherati, avete le...
0: E siete mascherati in questo momento?
2: Ovvio, certo che sì.
1: Non avevo capito questa... Tu, Marco, avevi capito che non potessimo nominare i nomi?
0: No, cercheremo di stare più attenti. Tra l'altro... Siete 2 su 4, ci sono altri 2, presentiamo gli altri 2. Meritano di essere presentati?
2: Meritano. Questa è una domanda che esigerebbe una risposta argomentata un po' più a lungo. No, meritano di essere presentati perché fanno parte di questa bellissima family chiamata No Good. Sono Giovanni Macede al basso e Heroes Nakamura alla chitarra. Poi tutti cerchiamo di far uscire un po' di voce dalle nostre bocche, quindi ci diamo comunque tutti una mano ai microfoni. Ma sono gli altri 2 scappati di casa che compongono questo complesso.
0: Però una cosa possiamo dirla senza svelare la vostra identità, però vi abbiamo visti qui nel fuori onda e c'è una cosa molto curiosa che tra l'altro si vede su voi 2, ma so che è comune anche agli altri 2 membri della band, ed è che siete tutti e 4 pelati. Io volevo sapere come mai.
2: Allora,
0: vi siete conosciuti a un raduno, è un'associazione o è una casualità? Era nel bando? Come funziona?
2: Questa è quasi riuscita a spezzare il mio labbro leporino, come dicono Rinaldo, Giovanni e Giacomo. Comunque sia, sì, siamo tutti pelati e non ci siamo trovati. È stato proprio, anzi, quando un giorno eravamo lì con i nostri passamontagna e abbiamo detto finalmente svegliamo la nostra identità. Facciamoci...
0: Quindi voi vi siete visti?
2: Sì, un giorno proprio abbiamo detto svegliamo la nostra identità tutti assieme, uno di fronte all'altro. Altro, proprio tipo gioco della bottiglia, teenage film, ci siamo tolti tutti sto passamontagna ed eravamo tutti pelati. Abbiamo detto, ma questa è una coincidenza magnifica.
3: Terribile.
1: Vi ha reso più felici questa
2: sì,
1: cosa?
2: Sì, certo, perché va bene l'anonimato artistico, il motivo principe per cui ci copriamo è perché siamo pelati, come diciamo sempre, i pelati conquisteranno il mondo prima o poi.
0: Ma e quindi se dovesse però, come dire, esserci un'aggiunta, un cambio di un nuovo chitarrista, un nuovo batterista, un nuovo cantante...
3: Solo pelati.
0: Neanche se uno si rasasse a zero,
2: infatti,
3: non è la stessa cosa. Però.
2: Il problema è quello che tutte le persone che sono venute a sostituire membri originali di No Good poi non sono più tornati. Ce lo siamo chiesti per un po' di tempo.
3: E spesso avevano i capelli lunghi.
2: E evidentemente è stata la rasatura forzata che li ha.
1: Va bene, insomma, questo è un dettaglio importante da conoscere per arrivare adesso a conoscere anche un po' la vostra musica.
0: Esatto,
1: perché
0: esatto.
1: Abbiamo detto cantate mascherati, invitiamo tutti, insomma, ovviamente ad andare a cercare le foto dei No Good. Da che cosa nasce la vostra musica? Come vi definireste come band? Abbiamo detto band punk rock, quali sono le vostre ispirazioni? Iniziamo da Armando Thanksgiving.
3: Beh, ovviamente sì, nasciamo come una band punk rock che però da subito ha presentato un sacco di influenze derivanti da altri generi.

0: generi, insomma, cioè mischiamo il rap, il metal, il pop alternativo e soprattutto anche il cantautorato italiano, come hanno anche sentito da Demoni. Noi cantiamo in italiano e ci teniamo, e
1: vi fa onore.
0: Grazie. No, è un punto su cui teniamo, ecco.
2: Ma Demoni che cosa ci ha raccontato Moroguchi?
3: Allora, è da dire che Demoni fa parte appunto del nostro album uscito recentissimamente, appunto il 19 giugno, che si chiama Fatti di Cronaca, ed è da dire che è un collage, oltre che di argomentazioni, anche molto temporale, e Demoni è da dire che forse è una delle canzoni più vecchie, tra virgolette, che poi hanno preso parte a questo lavoro, ed è un po' l'introduzione a questo nostro appunto concept album, a questo nostro lavoro concept, in cui descriviamo proprio quella che è la cornice, quella che è l'ambientazione in cui poi la storia che viene raccontata lungo il minutaggio, diciamo, dell'album avviene, ed è un contesto verosimilmente distopico, oltre ad essere stato proprio ispirato a film come They Live di Carpenter, quindi parliamo di una realtà molto angosciante dove ci si sente comunque gli occhi puntati addosso, e abbiamo deciso di inserire in questo contesto questo povero sfortunato, questo protagonista, il nostro impiegato di Storia di un impiegato di De André, diciamo così, per fare un'analogia, che poi vive quello che è il racconto dell'album, quindi comunque psichedelia, teatralità, cose tetre.
1: A proposito di teatralità e anche forse di cose tetre, abbiamo raccontato del fatto che voi girate con un passamontagna bianco, tra l'altro.
2: Sì,
1: Volevo capire, insomma, come ci siete arrivati, perché bianco, come l'avete scelto, quanti ne avete?
0: Quanti ne abbiamo?
3: Tanti.
0: Troppi.
2: A testa
0: troppi.
2: Quanti?
3: Tanti, ma a quanto pare distribuiti non con proporzione, perché a quanto pare oggi Armando è arrivato e ne aveva uno, per fortuna, la parola che iniziava.
2: Si perdono, con
3: si perdono, si regalano,
2: si lanciano,
3: ci sono persone pazze che dopo i rituali ci dicono: no, ma dammi il tuo passamontagna, ma signorina, è sudato e fa schifo, grazie.
2: Infatti anche quello, ogni quanto lo lavate?
0: Bella domanda.
2: Cioè, dopo ogni concerto,
0: allora, io Armando Thanksgiving sono abbastanza maniaco della pulizia, e quindi almeno ogni tre concerti.
3: Io che pensavo di avere uno standard.
0: Moroguchi, guarda, io non
2: diciamo
0: voglio
2: che
0: mettere
2: ogni,
0: la testa.
2: Ogni tre concerti a luglio, anche perché è abbastanza spesso, vogliamo dirlo, perché
1: abbiamo toccato.
0: Ed è di plastica, cioè nel senso è.
2: Sì, non è refrigerante.
0: No, esatto.
1: Sembra pesante, lo confermate. Quindi io mi chiedevo se dopo averlo scelto e siete diventati abbastanza conosciuti da non poter più tornare indietro, cioè avete capito che ormai quello era il vostro tratto distintivo. Quando è che avete capito di aver fatto una scelta sbagliata e che forse avreste potuto, scegliere un materiale più traspirante? O...
3: Credo che la nostra natura sadica ce l'abbia già suggerito dopo la prima volta, il nostro primo rituale, che era tra l'altro a luglio, quindi comunque in un contesto molto caldo, e penso ci sia bastato per capire e pensare tipo... che cavolata che abbiamo fatto.
2: Si poteva scegliere qualcosa di migliore,
3: scegliere qualcosa di più funzionale. Il perché abbiamo scelto il passamontagna bianco è un'informazione che ho ricercato nella mia testa in lungo e in largo. Il passamontagna mi è già più chiaro perché è uno dei tanti simboli, diciamo, che hanno simboleggiato di fatto l'anonimato tra tutti gli strumenti, diciamo, che gli esseri umani hanno adottato. Quello del passamontagna è uno di quelli. Il passamontagna bianco, non ricordo tanto il motivo, credo che fosse una cosa anche provocatoria, un po' nei confronti di quella wave musicale che era la drill inglese, che al tempo stava venendo fuori, ossia sto grandissimo insieme di rapper con sto passamontagna, con sto balaclava bianco, che però, cioè, lo avevo già deciso leggermente prima, infatti appena ho visto tutta sta gente che iniziava a fare musica drill ho detto, boh, non va bene col punk, iniziamo a fare drill, voglio dire.
1: Ma quindi è merito barra colpa tua?
3: Sì, devo dire di sì. Sì, c'è una persona da odiare, è proprio Moroguchi. Odiate Moroguchi, è lo slogan con cui dovete tornare a casa, ascoltatrici e ascoltatori. Odiare Moroguchi.
1: Armando, confermi questo odio?
0: No, io confermo, ma tra di noi c'è un rapporto d'amore e odio, in cui spesso vince l'odio, però a volte vince anche l'amore, diciamo.
2: Soprattutto
0: diciamolo.
2: Da quando avete visto che siete tutti pelati.
0: Pelati,
2: lì,
0: esatto.
2: Insomma,
3: lì l'amore è cresciuto.
2: L'amore è cresciuto. Soprattutto... L'amore è vero. Ma adesso vogliamo fare un giochino con voi.
1: Sì, vorrei perché... facciamo un'analisi del nome, no?
2: Sì,
1: del vostro nome No Good. Intanto come si traduce? Si traduce non bene, non buono.
3: Allora,
1: come l'avete scelto?
3: Per essere in Friul dovremmo dire tipo no bon. Poi sarebbe sì un non bene, nel senso l'abbiamo tirato fuori essendo fan dei Prodigy, e una delle loro più celebri canzoni appunto è No Good Start the Dance, che anche come titolo è molto simbolico. Inizia la danza. Era un po' un termine che poi, legato anche alla nostra, diciamo, corrente comportamentale, di atteggiamenti e cose.

0: di questo tipo si legava molto al fatto del cercare di sdoganare questo termine, ossia nel dire che non necessariamente quello che non è good, cioè quello che è no good, sia necessariamente brutto. Diciamo che abbiamo voluto dare a questa parola un'accezione leggermente differente, cioè diciamo non tutto il male viene per nuocere.
1: Sembra che ti abbiamo pagato per dire questa cosa, perché
2: è perfetta per lanciare questo giochino dove noi ora vi elenchiamo delle cose e voi dovete dirci se queste cose sono good o no good. E ovviamente con no good si intende proprio il significato che ci hai detto tu.
0: Okay. Per dare le istruzioni, good è no good è hell yeah.
2: Benissimo, okay, così perfetto. Anche gli ascoltatori sanno di cosa stiamo parlando. Iniziamo dalla prima, il passamontagna a luglio.
0: No good.
1: L'Italia fuori dai mondiali.
0: Good.
2: Phil Collins.
3: No good.
2: Spieghiamo perché.
3: Spieghiamo perché. Ma perché c'è questo piccolo aneddoto in cui...
1: Beh, intanto perché
3: Phil Collins. Phil Collins.
2: Non è uno qualsiasi.
1: Vabbè, comunque okay. La storia di Phil Collins
3: comunque
1: è,
3: la,
1: cioè,
3: storia
1: la storia
3: di Phil Collins,
1: vostra con Phil Collins.
3: Nel senso che in un'intervista che stavamo rilasciando mi è scappato il nome Phil Collins per quello che riguardava le mie influenze, però non avevo capito la domanda perché si parlava delle influenze, dei no good. Adesso io sono praticamente preso in giro ogni giorno, è una condanna, cioè oltre ad essere pelato la mia condanna è che Macete, il famoso Giovanni Macete e qui presente Mauro Gucci,
2: no, ti ricordano ogni volta.
3: Mi ricordano
2: Phil Collins. Quindi se fate il viaggio in macchina verso il concerto, Phil Collins è in sottofondo.
0: Sì, ovvio. Assolutamente. Ma perché in fondo dovete capire che tutto sommato, sì, band punk, ma cerchiamo di fare comunque le cose in maniera molto ligia e professionale, sì, se il tempo ce lo permette. Quindi tutte quelle volte che ci siamo incontrati assieme per pattuire quelle che sarebbero state le nostre influenze da raccontare in radio, ovviamente sono state distrutte nel momento in cui, sì, no, perché comunque ci ispiriamo musica d'oltreoceano americana, anche come Bad Religion, Misfits, ma anche la musica rap italiana, da Salmo agli Articolo. Io ascolto Phil Collins.
2: Ricordano Demoni, Phil Collins, più, cioè, o meno siamo là.
0: È l'artista per cui diresti si sono ispirati.
1: Esatto, ascolti No Good e risenti
2: la sonorità. Andiamo avanti col prossimo. Abbiamo il conto alla romana. Good o no good?
3: Good.
0: Io avrei detto anche no good.
3: Anche no good.
0: Non mi dispiace.
2: E invece aglio e olio e peperoncino a luna di notte.
0: Strano, no, good.
3: Strano good.
1: E invece una bella pioggia a metà concerto, non un diluvio che vi fa interrompere, una bella pioggia.
0: Anche qua sembra che abbiamo patuito un numero di risposte, nel senso che abbiamo avuto noi.
2: Non era preparato.
0: No, infatti, ma noi siamo stati maledetti dalla pioggia. Ci sono state due estati in cui ci hanno proprio addossato la maledizione che in Friuli ci fosse un tempo di schifo ogni volta. Perché
2: suonavamo
0: noi e veniva giù il disastro. Abbiamo partecipato a un festival qua a Udine che per due edizioni di fila non siamo riusciti a chiudere il concerto. Quindi in realtà siamo totalmente abituati a sta cosa. Io direi no good, giusto per essere un po' provocatori nei confronti del tempo.
2: Ultima in chiusura, Babbo Natale, good o no good?
3: No good, no goodissimo.
0: Perché quello che dovreste conoscere è Ciccione Rosso, non
3: sì.
0: Il Babbo Natale.
3: Non il Babbo Natale.
0: Noi abbiamo il Ciccione Rosso, non il Babbo Natale.
2: In che senso?
0: Nella cultura no goodiana. Nel senso che il vostro Babbo Natale è il nostro Ciccione Rosso, su cui abbiamo scritto anche un pezzo. Quindi potete andare ad ascoltarlo in famiglia quando siete lì a fare i pranzi natalizi.
3: E soprattutto in famiglia, mi
1: vedo. Esatto, immagino. Però potete ascoltare, l'abbiamo già detto tra le linee, ma potete tutti, ascoltatori, ascoltatrici e presenti in studio, andare ad ascoltare Fatti di Cronaca, l'ultimo album dei No Good, su tutte le piattaforme. Sì, ormai si dice su quelle su cui si va a cercare.
0: Sì, poi se c'è qualche applicazione indiana da scaricare con VPN a Bangladesh e siamo anche lì, può essere, ma non lo sappiamo ancora comunque.
2: E noi ringraziamo allora i No Good, in particolare qua Mauro Gucci e Armando Thanksgiving. Salutiamo anche Giovanni Macete e Hiros Nakamura e ci lasciamo con Ombre, e allora vi chiediamo di presentarcela.
0: È da dire che abbiamo scelto quella esplicitamente meno violenta, ovvero che non ci sono delle parolacce, ma il tema non è uno dei più allegri che possiamo estrapolare dall'album. La descrivo in maniera un po' più, diciamo, poetico-giocosa, ed è la nostra, la ballata dell'amore cieco, della vanità di De André. Quindi parla di un uomo che per amore decide di togliersi la vita, insomma. E questo è il
1: finiamo in gioia.
0: Bellezza qua. I conduttori hanno fatto una faccia come per dire: ma perché li abbiamo chiamati questi? Cioè, dovevano concludere.
1: Solo Riccardo l'ha fatta la faccia. Io ero invece molto convinto.
2: Cosa importantissima, ricordiamo che questa sera tutti vi possono ascoltare dove?
0: A Sevegliano, pista dietro la chiesa. Pista Sevegliano,
3: sì,
0: pista. È indicata l'area pista. Saremo a suonare noi con tanti altri artisti in uno

0: Occasione abbastanza speciale, insomma un memorial. Se volete passare a trovarci, molto volentieri, siamo lì per un abbraccio, un bacio e una carezza sudata da parte dei No Good. E poi abbiamo altre date durante questo periodo estivo, questi rituali, ma seguite pure le nostre pagine social e li troverete tutti quanti.
1: Perciò Sevegliano alle ore
0: 21 più o meno,
2: sì.
0: Tra le 21 e le 22, ma bellissimo. L'evento inizia un po' prima, quindi alle 6 siateci.
1: Per vedere e toccare queste maschere belle sudate. Grazie mille No Good, e noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ringraziamo Mauro Ciccarelli alla parte tecnica, un saluto da Riccardo Cicconetti
2: e Marco Fornasin, ciao a tutti.
1: Ascoltiamo Ombre dei No Good.

0: Buongiorno da Daniele Lettigi in diretta da Trieste per il giornale radio dell'Ora della Venezia Giulia di domenica 5 luglio 2026. Oggi ci occuperemo della nota dei saldi di Trieste, del nuovo periodo di chiusura dell'autostrada slovena H4 e della conclusione del festival dei cortometraggi Shorts. Ieri sera a Trieste dunque la notte dei saldi che ha dato il via alle svendite. La pedonalizzazione del centro ha attirato molti clienti, pienone anche nei locali. Le svendite sono iniziate in tutta la regione e secondo l'associazione consumatori attivi hanno ancora senso nonostante l'aumento degli acquisti online.
1: A Trieste l'inizio della stagione dei prezzi ribassati è all'insegna della prudenza per molti acquirenti. Finora canicola e rincari non hanno aiutato le vendite.
2: Vedremo. Adesso è un periodo molto duro per tutti. Perché abbiamo tanti problemi, pagare bollette, pagare l'aria condizionata.
1: Qualcuno ha concluso buoni affari sin dalle prime ore dei saldi.
3: Posso chiederle che cosa ha voluto acquistare, un abbigliamento, qualcos'altro?
4: Acro e profano, due vestitini e un paio di libri.
1: C'è chi invece aspetta ancora un po'.
5: Oggi no, sicuro no.
1: Ma nei prossimi giorni?
5: Forse sì.
6: Uscirò ecco con una mia amica, darò giusto un'occhiata in giro, sì, ne approfittiamo.
1: Ma in un'epoca in cui, specie sulle piattaforme di e-commerce, troviamo sconti tutto l'anno, il rito dei saldi estivi e di quelli invernali ha ancora senso? Barbara Puschiasis, presidente dell'Associazione Consumatori Attivi.
7: Hanno assolutamente senso perché è l'unico momento nel quale il consumatore ha la possibilità di confrontarsi con un mercato più equo. Durante i saldi, fortunatamente, il consumatore si trova a confrontarsi con dei prezzi che subiscono una sforbiciata, soprattutto relativamente a quelli sovrapprezzi, rincari, che potremmo sinceramente evitare.
1: Più contrastante l'opinione della clientela.
8: Mi sembra una cosa, non so, anacronistica forse, perché adesso veramente gli sconti sono ottimi anche fuori il periodo dei saldi, quindi se arrivi i saldi che le persone hanno già comprato.
9: Fare acquisti direttamente.

0: Mentre in negozio è molto più bello e riesce a provare le cose che invece online non riesce a provarle, non è la stessa cosa.
1: Mentre i commercianti chiedono alle istituzioni regole uguali per tutti, negozi fisici e piattaforme. Alberto Giorgi della Federmoda Confcommercio.
2: Noi non possiamo accettare che le piattaforme, che non sono regolamentate da niente, da nulla, possano inficiare in maniera così pesante sulle nostre attività.
1: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
3: E anche oggi a Trieste è una giornata di shopping e turismo, con in più il ritorno della Boramata, la tradizionale iniziativa dedicata al vento, simbolo della città.
4: Oltre 100 girandole poggiate su basi in pietra nella splendida cornice di Piazza Unità è la novità di quest'anno dell'undicesima edizione di Boramata, la celebre manifestazione dedicata alla bora, che a Trieste non è un semplice fenomeno meteo, ma è un vero e proprio tratto identitario, capace di raccontare secoli di storia locale. Queste nuove basi sono realizzate con ciottoli recuperati dai terreni agricoli del Friuli e, a 50 anni dal terremoto del 76, vogliono creare un ponte ideale tra il mare di Trieste e le montagne friulane, diventando un segno di memoria e rinascita. Come da tradizione, l'evento sposa la solidarietà. Le girandole, infatti, sono cedute tramite offerta libera e il ricavato verrà devoluto ad ABC, Associazione Bambini Chirurgici, la ONLUS che sostiene i bambini nati con malformazioni congenite e le loro famiglie durante i complessi percorsi ospedalieri.
5: L'ho acquistata perché voglio fare del bene.
6: Per dare un contributo all'Associazione Bambini Pediatrici del Burlo, Chirurgici del Burlo, e vogliamo dargli una mano, abbiamo saputo che appunto è per una buona causa.
7: Direi che Bora è un simbolo di Trieste, mettendola in centro di questa donazione è una cosa bellissima, anche un regalo.
8: Sto acquistando la girandola perché abbiamo avuto in famiglia appunto diciamo una brutta esperienza. Io compro oggi due e le porto a Milano.
4: E per i donatori un premio speciale, un coupon per assaggiare l'esclusivo gelato Boramata. Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: È iniziata ieri sera la bonifica dopo l'incendio che era divampato nel pomeriggio sul Carso Sloveno, poco oltre il confine. Il rogo ha interessato un'area boschiva che si trova nel territorio di Brestovizza, a poca distanza da Doberdo del Lago, zona che porta ancora con sé il peso del devastante rogo transfrontaliero dell'estate 2022. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco sloveni con l'impiego di due velivoli antincendio, con le operazioni che sono andate avanti fino a tarda notte, e anche i vigili del fuoco italiani sono stati mobilitati. Ancora da chiarire le cause del rogo. Da oggi chiude nuovamente la superstrada slovena H4 a causa della seconda tranche di lavori che interesseranno per i prossimi 130 giorni la tratta dell'importante arteria che rappresenta una delle principali vie per il traffico commerciale su gomma tra Centro Europa e Nord Italia. In particolare la H4 sarà coinvolta dai cantieri e il traffico sarà interdetto in direzione nord tra Vertoiba e Razdirto. Secondo le analisi di Autostrade Alto Adriatico, l'impossibilità per i TIR di utilizzare il collegamento della A34 Ville Segorizia verso la Slovenia finirà per concentrare gran parte del traffico pesante sull'A4 in direzione di Trieste-Lisert. In vista della criticità, il parcheggio dell'autoporto di Gorizia sarà a disposizione di tutti gratuitamente. E intanto ci si avvicina alle previste date da bollino nero per la A4, che sono 5, il 25 luglio, il 1 agosto, l'8, il 22 e il 29, sempre di agosto. Una passione nata quando era bambino, ma anche tanta disciplina. È così che uno studente monfalconese è diventato campione italiano delle neuroscienze. Sentiamolo in questa intervista.
9: A 4 anni aveva già imparato a fare una tracheotomia su un manichino. 12 anni più tardi, in terza superiore, ha stravinto le Olimpiadi delle neuroscienze. Eros Rigato, monfalconese, rappresenterà l'Italia a novembre a Washington. Ma il suo futuro è più di una competizione, più di una passione.
10: Molti mi dicono che ero un neurochirurgo cinese nella mia vita passata, invece per quanto riguarda le neuroscienze sono sempre stato affascinato dalle cose complesse. L'obiettivo principale sarebbe quello di specializzarmi, poi prima fare medicina, poi specializzarmi in neurochirurgia e poi dedicarmi alla neurochirurgia funzionale.
9: Eros suona il pianoforte, fa incetta di premi, frequenta i coetanei, ma la maggior parte del tempo la passa tra libri, esercitazioni e computer, che sono di fatto anche il suo hobby, il porto sicuro dove rifugiarsi. Il segreto per riuscire? Una famiglia che lo supporta. Ma non solo.
10: Un po' come diceva Kant, che se si ha una buona disciplina si riesce comunque ad arrivare a tutto, quindi se tutti quanti proviamo con discipline, con anche abitudine a volte e con costanza, non c'è niente che ci impedisca ad arrivare a ottimi risultati.
9: Con il rischio però che diventi anche ossessione.
10: come le neuroscienze portano un grande ruolo nella mia

0: vita non è che riesco a distrarmi facilmente dalle neuroscienze, perfino come ho detto prima, la serie mia preferita è una serie in francese che parla di psichiatria, quindi ovunque diciamo che faccio qualcosa con le neuroscienze.
1: Non c'è tuttavia solo la medicina, il ragazzo prodigio della porta a fianco, oltre alle lingue madre, italiano e spagnolo, parla correttamente inglese, francese e mandarino e sta imparando il giapponese, ma c'è una materia che al buon Arroti proprio non gli va giù.
0: Storia. Storia non è la mia materia, storia.
1: Monfalcone, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Si conclude stasera la festa per i 10 anni del Muia Baskers Festival, che per 5 giorni ha animato le piazze di Muggia con spettacoli di circo contemporaneo e teatro di strada. Nel pomeriggio la banda Berimbo attraverserà le vie del centro storico coinvolgendo cittadini e visitatori. In serata saranno invece riproposti alcuni degli spettacoli più apprezzati dell'edizione, tra cui Dolce Salato di Carpa Diem, che ieri ha conquistato Piazza Marconi con il suo equilibrio tra comicità e acrobazia, e Déjà Vu de Les Enfants Sauvages, grande attesa anche per lo spettacolo della scuola di circo Flick, che porta in scena Punti di partenza con 6 giovani artisti. Il gran finale con Winter, spettacolo dei Side Kunst Cirque, una produzione di forte impatto visivo, e poi con The Last Dance, la festa dalle 22:30 a cura di Quero e Franca, tutto in piazzale Alto Adriatico. E si è conclusa invece ieri sera la 27esima edizione dello Shorts International Film Festival a Trieste. Durante l'evento sono stati assegnati il premio Prospettiva all'attore Saul Nanni, il premio Cinema del Presente ad Andrea De Sica, nipote di Vittorio De Sica, e il premio Interprete del Presente all'attore friulano Giuseppe Battistone.
3: Il corto canadese Ciò che si lascia indietro di Jean-Sébastien Hamel e Alexandra Miot è stato incoronato vincitore della sezione maremetraggio della 27esima edizione dello Shorts International Film Festival. Per la giuria internazionale ha messo in campo al meglio ogni strumento che un filmmaker possa usare. Immagini, suoni, una modalità di racconto innovativa per raccontare il trauma profondo che cambia le persone in molti più aspetti di quelli che possiamo immaginarci. E la menzione speciale è stata assegnata a Baadarane del libanese Samah El Kadi per la scelta di raccontare in maniera intima e intensa una tematica così complessa come il rapporto con Dio e la spiritualità attraverso gli occhi sinceri di un bambino. La rassegna ha presentato in tutto 122 cortometraggi distribuiti in 7 sezioni, da maremetraggio con 45 corti, agli short express con 23 storie di massimo 5 minuti e poi il cinema breve dedicato all'ambiente, quello per i bambini congiurati tra i 6 e i 15 anni, i cortometraggi made in Italy, fino alla nuova sezione Horror Picture Show, andato in scena a cavallo della mezzanotte al cinema Ariston. Film brevi e brevissimi, a volte solo emozioni, riflessioni fulminanti, accenni o porte socchiuse su tematiche inaspettate. Così questo genere cinematografico sviluppa un tipo di cultura che piace sempre di più. Oltre 1000 sono stati gli accessi al Giardino Pubblico di Trieste negli 8 giorni di festival. Trieste, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Termina qui il giornale radio dell'Ora della Venezia Giulia, che oggi è stato redatto e condotto da Daniele Lettig, con la collaborazione tecnica di Walter Vidonis e di Federico Comar. Da tutti noi, grazie dell'ascolto.

0: Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
1: Cari amici radioascoltatori, una buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti. Abbiamo concluso il tema dei pellegrinaggi e riapriamo con una cara amica, la professoressa Giuliana Stecchina, che ringrazio e saluto. Grazie per essere
2: Ciao,
1: qua.
2: Ciao Don Vatti.
1: Ci porta un libro che è veramente un libro da non perdere, un lavoro, si chiama Fede e Identità, Don Francesco Bonifacio nella sua Istria. Fede e identità, dicevamo fuori onda, sono due sorelle.
2: Sono due sorelle, anche direi in un certo senso perfino gemelle, perché sono talmente intrecciate fra loro, talmente collegate nella personalità di ogni singola persona e talmente stimolanti anche nella crescita di ognuno di noi, che effettivamente una attiva l'altra. E non sappiamo di volta in volta quale può avere la preeminenza, perché ci sono anche forze nascoste dentro di noi.
1: Non si può avere fede se non c'è un'identità.
2: Beh sì, anche perché la parola fede è una parola da estendersi a molte realtà e non soltanto al credo cristiano o religioso in genere. Quindi fede vuol dire convinzione, sostanzialmente. Ma nel caso istriano, perché il libro mi è stato commissionato da una comunità istriana, quella di Pirano, nel caso istriano le cose si complicano e si approfondiscono molto di più, perché nella fede e nell'identità si arriva a raggiungere il martirio.
1: E in questo tu sottolinei in una lunga parte la religione in Istria, che è costituita da cenni storici, va bene. I maggiori ordini religiosi, il seminario di Capodistria, Azione Cattolica, l'eco delle encicliche papali.
2: Sì, in effetti.
1: L'Istria vive della fede cristiana.
2: Vero. In effetti, quattro ordini religiosi sono anche i più importanti, perché ci sono i benedettini, i gesuiti, i francescani e i salesiani. Quindi tutto all'arco dell'ultimo millennio è coperto praticamente, no? Con l'ultima presenza dei salesiani. In più, nel seminario di Capodistria abbiamo l'accoglienza di tutte le lingue, quindi la definizione del plurilinguismo e del pluriculturalismo, che è proprio dell'Istria stessa. I gesuiti in particolare in Istria hanno il valore di aver sostenuto e gestito anche sicuramente molte manifestazioni popolari e la recitazione stessa. I gesuiti sono sempre stati sostenitori della recitazione, del teatro.
1: Sì.
2: Infatti notiamo anche in parallelo, ma un parallelo molto distante, il loro atteggiamento in Sicilia. Perché i Pupi, il teatro dei Pupi, fu per l'appunto rinvigorito e nobilitato dalla volontà gesuitica, sicuramente. Sarebbe andato perso probabilmente. Per quanto riguarda l'Istria, invece, ritornando, abbiamo questo sostegno anche delle attività popolari, dei credo popolare, intreccio fra credenza e fede, ecco, come ad esempio avviene nelle erogazioni, che sono dei riti basati sostanzialmente sulle benedizioni di luoghi e di persone per potenziare la loro stessa personalità, il loro bene, insomma, sostanzialmente.
1: Sì, la ritualità non fa altro che ripeterci determinati atteggiamenti che piano piano entrano a far parte del nostro essere e piano piano ci spiegano perché abbiamo aderito a questo tipo di fede. Ma quello che mi piaceva di questa seconda parte, l'Azione Cattolica.
2: Sì, l'Azione Cattolica.
1: L'Azione Cattolica è un'associazione che ha avuto una grandissima espansione in Italia tra la prima e la seconda guerra mondiale e anche dopo. Poi dopo, diciamo, avvicinandosi il concilio e dopo il concilio sono esplose tutta una serie di altre realtà cattoliche, a partire da Comunione e Liberazione, poi i vari movimenti di rinnovamento dello spirito, cioè carismatici e via dicendo, poi i neocatecumenali, i focolarini, ognuno si esprime un po' come vuole, però l'Azione Cattolica aveva un po' la magia della televisione quando era un solo canale.
2: Sì.
1: Tutti guardavano, certo, quella cosa, e quindi in tutta Italia si venivano distrutti da una sola trasmissione. L'Azione Cattolica aveva questo potere.
2: Sì, aggregante, sia all'interno delle piccole comunità, dei piccoli paesini o agglomerati di case, sia da paese a paese. Perciò l'Istria con l'Azione Cattolica diventa ancora più compatta, sicuramente.
1: Il nostro vescovo compianto, Don Eugenio Ravignani, era un grande fautore dell'Azione Cattolica, ricordo,
2: sì,
1: proprio perché lui era di Pola, anche lui, e quindi viveva profondamente questa
2: perché questa fusione fra il sociale e il religioso, che garantisce anche, qui uso apertis verbis, garantisce anche un controllo. La comunità controlla il singolo si riflette nella comunità, sicuramente. Quindi un senso aggregante, come si diceva prima.
1: Mi piacerebbe invece approfondire un attimino l'identità spirituale istriana, perché è veramente molto importante questo, per tutta l'Italia in realtà.

0: cioè l'Istria è quel nocciolo duro che purtroppo non esiste più della nostra spiritualità. Allora, Dio, patria e famiglia comincia, come ho capito.
1: Certo, sì, perché non possiamo passare alla religiosità se prima non consideriamo la spiritualità, che è assolutamente svincolata dalla religiosità. Nasce per motu proprio ed è congenita in certe zone del mondo piuttosto che in altre, diffusa comunque dappertutto. Nel caso della spiritualità istriana notiamo una bellissima fusione fra uomo e natura ed è questo che origina proprio la spiritualità, perché è una natura talmente ricca di tutto e soprattutto di una cosa che è diabolica, di foibe. Le foibe sono diaboliche, le foibe sono il buio, mentre la natura è un gioco di luci e ombre nella sua totalità di mare, monti, terra, terra rossa, poi tra l'altro, che è una particolarità unica istriana. Ma le foibe no, le foibe sono una caratteristica locale che si estende a Trieste e nel Goriziano e che con il loro numero incredibile, se ricordiamo addirittura Capodistria ne ha 115. Capodistria, piccolo centro, insomma, è contornata da foibe e sono queste che in qualche maniera hanno sostenuto la diabolicità di migliaia di morti. Si parla 5.000, c'è chi dice 3.000, nessuno osa dire meno di 3.000.
0: Quelli sono poi ricordi drammatici che in realtà chi ha ragione e chi ha torto non esiste.
1: No, perché non è verificabile, perché moltissime foibe non sono state perlustrate per un sacco di motivi logistici, economici anche. Però noi sappiamo, ad esempio, che la foiba di Basovizza, che non è stata depurata, nasce con 249 metri di profondità e adesso si aggira sui 100 erotti. Significa che 140 metri di altezza sono occupati evidentemente da persone.
0: Poi si parla nel secondo capitolo di questa parte, l'istrianità, che è un po' interessante perché, diciamo, al di là di, per noi che viviamo vicino all'Istria, la conoscenza di questo popolo è inevitabile, ma diciamo nel resto d'Italia è come se fosse un popolo che non appartenesse, eppure aveva questa, nell'estrianità c'aveva anche una spiritualità.
1: Sì, qua dobbiamo notare anche l'influenza prima della Serenissima e poi dell'Austria, che naturalmente rinforzano questo legame con la Chiesa anche per continuare una sana gestione, equilibrata, diciamo, gestione del singolo, e anche per sollecitare un certo filone artistico. La Basilica Eufrasiana, che è un capolavoro, non sarebbe pensabile in un altro luogo se non proprio nell'Istria, perché unisce l'arte occidentale con l'arte orientale, non solo est-ovest, ma anche nord-sud.
0: Interessantissimo, la transgenerazionalità era importante per l'istriano far sapere, portare avanti la fede. Diciamo che ultimamente abbiamo lo sballo generazionale, è diventato qualcosa di impressionante, perché c'è proprio una divaricazione totale tra quello che è l'educazione ricevuta e quella che si dà. Invece in Istria era molto, molto lento il cambiamento, no?
1: In Istria l'aspetto transgenerazionale è assolutamente formativo. Uno, perché l'istriano non è un popolo verboso, conseguentemente si basa sull'esempio, sull'azione. I figli imparavano dall'azione dei padri più che da tante ravanzine che possono trovare il tempo che trovano. Quindi la vita andava avanti per esempi e naturalmente c'era anche il forte legame fra nonni, padri e conseguentemente figli, ma non solo, trasversalmente anche di zii e nipoti, cioè c'era il clan nel senso migliore del termine. Transgenerazionale però comporta

0: Ha anche un grossissimo problema, il problema della trasmissione del lutto. Cioè con l'esodo, la maggior parte degli esuli appunto si è comportata tacitamente, significa che ha trattenuto in sé il dolore. Forse marito e moglie ne parlavano a letto la sera tardi, non alla presenza dei figli. E qui comincia a complicarsi la faccenda da un punto di vista psicologico. Significa che i figli hanno vissuto un non detto traumatico che è rimasto non detto, cioè non ha sfogato. E questo disagio, che è un disagio psicologico notevolissimo, poi si è propagato ai figli dei figli, quindi ai nipoti delle persone che hanno vissuto e sofferto direttamente l'esodo. È qui che i nipoti si sono ribellati, perché hanno voluto far luce, hanno ripreso a parlare. Il fenomeno del silenzio nella fase intermedia fra nonni e nipoti, il fenomeno del silenzio è un fenomeno molto diffuso e molti psicologi lo stanno studiando e l'hanno studiato. Poi ormai l'esodo è un problema mondiale, quindi dall'Istria possiamo entrare in una evoluzione che magari diventerà l'evoluzione anche di molti popoli che adesso stanno scappando.
1: Ecco, a proposito dell'esodo, ritorniamo a Francesco Bonifacio, però facendo un giro lungo. Molti raccontano, no? L'esodo del papà, della mamma, sì. Il proprio esodo, così, sono ancora qualche vecchietto che ne parla, c'è. Ho sentito che il padre raggiungeva Trieste in qualche modo, metteva il nido, che poi era proprio un nido, non c'erano più le comodità della casa, dell'attracco, di tutte le cose, e faceva in modo di andare a prendere i propri figli e la propria famiglia e portarla.
0: Sì, succedeva anche il contrario, e faccio l'esempio di Geppino Micheletti, il grande medico che operò per 24 ore di seguito tutte le persone traumatizzate, o moltissime quantomeno traumatizzate dal grande scoppio di Vergarolla. Lui seppe della morte dei due figli di 9 e 5 anni proprio operando, ma andò avanti ad operare. E questa sua dedizione totale al lavoro naturalmente fu poi giustamente riconosciuta sia dall'Italia poi che dalla stessa Pola immediatamente. Nel caso di Micheletto era ovvio che avrebbe dovuto partire. In quel caso partì prima la moglie per trovare una soluzione che non fosse un campo, che non fosse il silos, che gli permettesse di continuare a lavorare. Perché c'è anche questo: se tu continui a professare il tuo lavoro, non puoi andare a finire una capanna, chiaramente, no? Ma insomma la moglie le fu quanto mai solidale.
1: Invece Francesco Bonifacio decide di restare.
0: Sì.
1: E questa è una pagina abbastanza particolare, perché il vescovo gli dice vai, e lui dice no, io voglio restare. Il vescovo si complimenta.
0: No. Allora, il vescovo esattamente disse vai ad altri sacerdoti. Disse resta, praticamente, con un esempio così visivo che dirò adesso, invece a Bonifacio. Cioè, Bonifacio sapeva di dover morire, la sua morte era annunciatissima a lui direttamente e alla sua famiglia, e ne è profondamente turbato, ma il suo atteggiamento verso la morte era un atteggiamento annoso, dovuto a una malattia delle vie respiratorie che l'aveva portato proprio a coltivare in sé il concetto di morte, anche ereditato dalla morte prematura del padre. Quindi in realtà lui pensa alla morte a partire dai 20 anni, si cura eccetera, però la sua salute è malferma, questo da un punto di vista proprio fisiologico. Certamente in questo caso, naturalmente rapportato ai titini, la sua morte sarebbe diventata una morte violenta in cui la salute non c'entrava niente, ed era questa morte violenta che voleva assolutamente prepararsi, perché aveva il senso del valore del martirio. Per prepararsi bene chiede un colloquio, che naturalmente Monsignor

0: Santin gli accorda e Monsignor Santin gli dice: tu sei il pastore delle tue pecore, significa stai vicino alle tue pecore. Ad altri sacerdoti Monsignor Santin invece consigliò di partire prima possibile. C'è un altro esempio da portare su Monsignor Santin e l'esodo, e cioè il comportamento del nostro vescovo storico, che protesse assolutamente e salvò anche Marcello Labor. Anche Marcello Labor è beato, ma ad origine ebraica, naturalmente temeva doppiamente per il suo destino, tanto che fu accolto in un piccolo paese del Friuli, dove esercitò fin tanto che i tempi non migliorarono.
1: È sempre molto interessante ascoltarti, qui non riesco a vedere l'editore.
0: Ah no, l'editore è Luglio, ma non è questo il punto. Chi commissiona? E ci sono appunto...
1: Università Popolare di Trieste.
0: Sì, ma non solo.
1: Friuli Venezia Giulia, Costiera.
0: E poi la comunità, esatto, culturale di Pirano. E c'è stato questa... grande interesse per questo libro, perché io non sono storica e sì, ho la mia fede naturalmente, ma la mia competenza ecclesiale è relativa, e quindi il libro ha avuto una svolta decisa e particolare verso la psicologia, analizzando vari aspetti psicologici dell'esodo. Questo atteggiamento non è un atteggiamento frequente, tanto che i miei colleghi dell'università mi hanno detto: Giuliana, forse 5 anni fa non avresti potuto assolutamente pubblicare un libro del genere. Sono contenta di questo, sono molto contenta, perché non ho abdicato a me stessa. Ebbi momenti di grande dubbio, che non esitai ad esporre anche al vescovo di Trieste, che poi molto gentilmente mi ha fatto addirittura la prefazione del libro, appunto, Fede e Identità, Don Francesco Bonifacio nella sua Istria. E io umilmente gli chiesi: gli può andar bene un libro del genere? Lo stavo scrivendo, quindi non stavo chiedendo niente di più di quanto veramente chiedevo, e cioè, appunto, è il caso? Sì o no? È il caso? E lui mi ha detto: uguale alla sua coscienza, cosa che ho fatto. E così che, approfondendo il lutto, il martirio, la gestione del dolore, del lutto, ho avuto modo di scoprire un mondo che tra l'altro poco conoscevo, e quindi sono molto grata a chi mi ha commissionato questo libro, che è il mondo del dolore, appunto, e della gestione del dolore. Così ho scoperto De Martino, e l'antropologo De Martino, che ha studiato la gestione del dolore in Basilicata e che ha realizzato quanto il pianto sia assolutamente necessario, non soltanto come elemento di sfogo, ma come elemento riequilibratore. Forse anche il pianto mancò negli esuli, perché erano tutti troppo impegnati nella difesa del quotidiano e nel farsi forza.
1: Don Lorenzo Magliavatti ringrazia la professoressa Giuliana Stecchina per la sua partecipazione, ringrazia voi tutti per averci seguito e ringrazia Marco Ferrito per la collaborazione tecnica.
2: Abbiamo trasmesso Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.

entrano in box solamente una volta, e questo renderà proprio questa sosta ai box importante, in particolare per chi dovesse trovarsi in battaglia ravvicinata e impossibilitato a superare in pista. Diventa cruciale in quel caso magari cercare di anticipare la sosta, fermarsi prima per compiere quello che è il cosiddetto undercut, ovvero mi fermo prima della vettura che ho davanti, monto gomme nuove, faccio un giro velocissimo con queste gomme nuove, e quando poi l'altro si va a fermare gli ho recuperato il tempo necessario per balzargli davanti. Ma queste sono ipotesi accademiche fino a questo momento. L'accademia della Formula 1 è questa meravigliosa pista che le vetture stanno

0: stanno affrontando adesso per il giro di formazione con Antonelli davanti a tutti, il più giovane poleman nella storia di Silverstone. Qui si corre dal 1950, qui lo abbiamo detto anche in serie di presentazione, fu disputato il primo Gran Premio in assoluto della storia del mondiale di Formula 1, vinse Nino Farina con l'Alfa Romeo. Questa è una pista storica perché nasce sostanzialmente come il collegamento delle strade perimetrali di questo vecchio aerodromo della Air Force, della Royal Air Force, e le curve hanno dei nomi che vanno a richiamare sostanzialmente i villaggi che circondano questo aerodromo: Stowe, Copps, Woodcott, Luffield e così via. È una pista con un'anima, una pista che ha subito tanti restyling nel corso degli anni, ma che mantiene comunque invariato il suo fascino, anche perché sono stati dei restyling tutti quanti fatti con grano salis. La griglia di partenza vede Kimi Antonelli davanti a tutti, mentre attenzione, c'è una macchina ferma in pista, è la Aston Martin di Fernando Alonso, che è ferma in questo momento tra la sequenza Maggots, Beckett, Chapel. Riparte il veterano asturiano, che peraltro partirà in penultima posizione nella gara di quest'oggi. Adesso bisognerà vedere se il fatto che sia fermato comporterà un ritardo per quello che riguarda la procedura di partenza, perché nel frattempo lui deve fare ancora un bel pezzo di pista e le altre macchine si sono già schierate sullo schieramento, ma credo che lui riesca comunque a raggiungere la coda senza che si renda necessario uno slittamento. Dicevamo, Antonelli, Mercedes, Leclerc, Ferrari in prima fila, Hamilton, Ferrari, Russell, Mercedes in seconda fila, terza fila Hajar, Red Bull, Norris, McLaren, quarta fila Verstappen, Red Bull, Piastri, McLaren, a chiudere la top ten Arvid Limlan e Liam Lawson. Prende la via dei box Fernando Alonso, evidentemente ci sono dei problemi, ma adesso bisogna concentrarsi non sul retro dello schieramento ma sul frontale, perché sventola la bandiera verde alle spalle dei piloti, il che vuol dire che adesso ci sarà la procedura di prepartenza, dopodiché si accenderanno le luci e allo spegnimento sarà il via del Gran Premio di Silverstone. 564.000 gli spettatori nel weekend, 500.000 di persone sono arrivate qui, è questo il centro del mondo automobilistico, e le luci si spengono, partiti, lo scatto di Kimi Antonelli che si sposta subito a cercare di difendere la posizione, ma è partito meglio Leclerc ed è partito meglio anche Hamilton, due Ferrari al comando, Leclerc al comando davanti a Hamilton, a Kimi Antonelli solamente in terza posizione. Al quarto posto c'è Russell, che deve però guardarsi da un molto aggressivo Hajar che cerca di prendergli la posizione. Adesso siamo quasi all'imbocco della Wellington Straight, il rettilineo che porta verso la parte nuova del tracciato, le Ferrari davanti stanno scappando via, il grande scatto da parte delle due rosse che non sono una novità, e dietro attenzione perché Antonelli in questo momento viene insidiato anche da George Russell. È partito non bene invece Kimi Antonelli, Russell ha mantenuto la quarta posizione, ma lo scatto sopra le righe è stato soprattutto quello da parte delle due Ferrari che si sono messe davanti. Ci sono anche bandiere gialle, ma credo che siano per una vettura che ha fatto un lungo diciamo fuori strada e poco più, perché non vedo vetture incidentate. Si arriva adesso alla sequenza Maggots, Beckett, Chapel, forse una delle più belle del mondiale, con le Ferrari che la approcciano là davanti dopo la curva Copps, con Leclerc al comando davanti a Hamilton, Antonelli e Russell, ma sono tutti quanti attaccati. Russell adesso deve guardarsi, come detto, da Isaac Hajar, il pilota della Red Bull molto aggressivo. Alle spalle di Hajar sesto c'è Verstappen, poi Norris, Lawson, Limblad e Piastri. Siamo sul Hangar Straight, ascoltiamo Piastri che dice: credo di avere dei danni. Si arriva adesso alla curva Stowe, dove nel 1999 Michael Schumacher, per un guasto della sua Ferrari, andò a sbattere su quella bandiera, si ruppe una gamba e dovette dare addio ai sogni di vittoria del mondiale in quella stagione. Si rifece con gli interessi l'anno dopo, interrompendo un digiuno rosso che durava dal 1979, 21 anni, e si va a chiudere il primo giro. Si chiude il primo giro con Leclerc al comando, 6 decimi di vantaggio nei confronti dell'altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton, è 1-2 Ferrari al momento là davanti. In terza posizione c'è Antonelli, che è vicinissimo, a 2 decimi da Hamilton, adesso secondo me cercherà anche l'attacco, quindi Russell, Hajar, Verstappen, Norris, Lawson, Limblad e Sainz. Questi primi 10 tengo la linea per qualche altro istante per arrivare sulla Wellington Straight, perché è un punto di sorpasso la staccata della Brooklands, e per esempio c'è Hajar molto vicino a Russell e c'è Antonelli molto vicino a Hamilton. Vediamo se ci sarà azione, prova l'attacco Hajar all'esterno, Antonelli, Russell si difende all'interno e mantiene la posizione, mantiene anche il secondo posto Lewis Hamilton. Adesso siamo sul misto, e allora giro numero 2 in corso dei 52 totali, comandano le due Ferrari, Charles Leclerc guida davanti a Lewis Hamilton, terzo e quarto le due Mercedes di Antonelli e Russell, quindi Hajar, Verstappen, Norris, Lawson, Limblad e Sainz. Oscar Piastri è scivolato in 20ª posizione con l'ala anteriore danneggiata, probabilmente dovrà fermarsi ai box. Ci fermiamo anche noi e torniamo da Cristiano Piccinelli sulle strade del Tour, ma in Spagna. Cristiano,
1: Grazie Manuel Codignoni, 71 km 800 metri al traguardo per i due rimasti del terzetto di testa, ovvero Molinar ed Engelhardt, ma stanno per essere ripresi in maniera inesorabile dal gruppo della maglia.

0: gialla che è ripresa a correre dopo aver scollinato dalla salita del Begues, 26 secondi soltanto di margine per i due battistrada, ma velocità completamente diverse. Dietro si viaggia in prossimità dei 50 km orari con ovviamente la UAE, come dicevamo nel collegamento precedente, davanti a tutti, ma poi subito dietro la Wismalis Bike, la Decathlon di Sexas che quest'anno è arrivato secondo dietro a Pogacar alle Strade Bianche e anche alla Liegi, ma poi ha anche vinto la Freccia Vallone. Vedremo come si comporterà il giovane francese in rampa di lancio all'esordio nella Grand Book. Si staccano intanto i velocisti Merlier, Guirmay, Denis, per citarne alcuni. 71 km alla fine, 25 secondi il margine dei due battistrada sul resto del gruppo. Torniamo a Silverstone,
1: dove c'è gran lotta tra le due Red Bull. Terzo giro in corso, comandano sempre le due Ferrari di Leclerc e Hamilton a dividerle 8 decimi, così come 8 decimi ci sono tra il secondo in classifica Hamilton e Kimi Antonelli, terzo con la Mercedes, poi Russell quarto e quindi Verstappen e Ajar, con Verstappen che ha superato il compagno di squadra Ajar facendo indirettamente un favore a George Russell, perché Ajar era abbastanza attaccato a Russell. In queste vetture quando si lotta si perde tanto tempo e adesso rischia Verstappen perché esce un po' troppo largo dalla Cops, la macchina prende una scordolata violenta e Ajar gli torna nuovamente negli scarichi. Vedremo se andrà ad azzardare un sorpasso, ma qui si perde tempo in scia nella sequenza perché le turbulenze in questa sequenza di curve tremenda nel senso più bello del termine, destra sinistra ti letteralmente porta via, ti catapulta lateralmente per l'inerzia e per la forza centrifuga, e questo significa che anche le turbulenze generate dalla macchina che sta davanti ti creano difficoltà nel tenere la linea ideale. Inizia il giro numero 4 con Leclerc che allunga adesso a un secondo di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton, che deve guardarsi da Kimi Antonelli che invece ha accorciato, adesso è a sei decimi dal pilota della Ferrari ed è a tiro di overtake, dunque potrebbe arrivare presto azione in pista anche per quello che riguarda le prime tre posizioni. Leclerc, Hamilton, Antonelli, Russell, Verstappen, questi i primi 5, giro numero 4 dei 52 totali. Torniamo nuovamente al Tour de France, Cristiano.
0: Meno di 70 km al traguardo per Molinar ed Engelhardt, ma il vantaggio viene eruso chilometro dopo chilometro dal gruppo della maglia gialla che insegue davanti adesso la Red Bull Borans-Grohe di Remco Evenepoel, che ieri ha pagato dazio nella crono d'apertura e che evidentemente è intenzionato comunque a rimanere lì davanti, anche perché oggi non ci sarà nessun tipo di neutralizzazione visto che è considerata una tappa non in linea, non una volata. Ci saranno e come però gli abbuoni per i primi 3, 10, 6 e 4 secondi, e c'è comunque la volontà ovviamente di provare ad andare a conquistare uno successo di tappa al Tour de France, che per molti vuol dire anche una carriera intera. Intanto si staccano tutti i velocisti sostanzialmente sulla salita, la prima di giornata, difficoltà per le ruote veloci, ci saranno però altre 3 salite spacca gambe, le 3 ascese alla salita del Montjuïc, e poi dopo l'ultima asperità ci saranno 2 chilometri ancora da percorrere prima di giungere sul traguardo, ma l'intenzione che vediamo è quella che molti ci vogliono provare, a cominciare da Tadej Pogacar. Torniamo a Silverstone.
1: È iniziato il giro numero 5, posizioni leggermente più cristallizzate rispetto a come ci eravamo lasciati nelle prime 3 posizioni. Comandano sempre le due Ferrari a dividere Leclerc che guida la corsa e Hamilton che è in seconda posizione. Hamilton che peraltro qui ha vinto 9 volte, record assoluto. Un secondo tra Hamilton secondo e Antonelli terzo, un secondo e uno, dunque è fuori dalla portata dell'overtake Kimi Antonelli in questo momento nei confronti del pilota che lo precede. Tra Antonelli terzo e compagno di squadra Russell quarto ballano 2 secondi e 3 in questo momento, quindi Verstappen, Ajar, i due invece sono abbastanza vicini, Norris settimo, il campione del mondo in carica con la McLaren, una gara complicata per il team di Woking, Lawson, Lindblad e Sainz. Non c'è stata tutta l'azione che c'è stata ieri nei primissimi giri nella sprint race, segno che diciamo i piloti sanno che in questo caso, a differenza della corsa breve di 100 km che si è corsa ieri mattina, diciamo bisogna amministrare molto gli pneumatici, lì si correva per una distanza di appena 17 giri e dunque non ci si possono permettere i fuochi d'artificio sin dall'inizio, e questo bisognerà poi vedere diciamo dal punto di vista della gestione complessiva nell'arco di un primo stint che potrebbe durare anche 25-26 giri, come andrà ad impattare nell'ottica generale della corsa. È stato veramente bruciante al via lo scatto delle Ferrari, un po' come a inizio stagione quando De Rosse avevano, anche per via di una power unit disegnata e concepita in una maniera diversa, particolare con una turbina più piccola, uno scatto bruciante. Poi Mercedes e le altre, complice anche un cambiamento

regolamento regolamentare, la procedura di pre-start di cui accennavo appunto in sede di presentazione, ha permesso di colmare un po' questo gap, ma quest'oggi si è tornato a questa particolare modalità di scatto a razzo delle Ferrari che al momento comandano. Leclerc guida con 1,6 secondi di vantaggio nei confronti di Hamilton, a 1 secondo da Hamilton c'è Antonelli, poi Russell, Verstappen e Ajar con le due Red Bull, Norris settimo, Lawson e Limba ad ottavo e nono con le due Racing Bulls, e un ottimo Gabriel Bortoleto in

0: sembra un ossimoro, ma non è così. Cristiano.
1: Eh sì, perché si corre ancora sulle strade che portano verso Barcellona, con davanti sempre Molinar ed Engelhardt, 23 secondi di margine sul gruppo della maglia gialla, che da ieri sulle spalle di Jonas Vingegaard, vincitore del Giro d'Italia, è arrivato in condizioni eccellenti alla prova francese, con però tante squadre lì davanti, le squadre sostanzialmente le migliori. Dicevamo della Red Bull, ieri Remco Evenepoel ha perso 19 secondi, ma ancora di più ha perso il suo compagno di squadra Lipovic, 35 secondi il distacco del tedesco l'anno scorso sul podio, con Pogacar e Vingegaard, terza posizione per lui. Siamo in una fase adesso di rettilineo, di saliscendi, con il gruppo abbastanza appallato dietro, ma poi tra poco comincerà il circuito finale dentro Barcellona, con arrivo sul Montjuïc. Torniamo però alle ruote velocissime della Formula 1.
0: Anche perché sono due in più rispetto alle vice, magari aiuta anche quello. Siamo nel corso del giro numero 7 dei 52 previsti, fase di gara che sta arridendo a Leclerc. Leclerc ha allungato a 2 secondi e 2 il proprio vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Nell'ultimo parziale ha guadagnato 6 decimi al compagno di squadra e 4 ad Antonelli, che contestualmente si è avvicinato invece al 7 volte campione del mondo. 7 volte campione del mondo che è sotto la lente di ingrandimento dei commissari. È stato notato, guardate bene, non è ancora sotto investigazione, ma solamente notato, un presunto movimento prima del segnale di partenza, che non significa automaticamente partenza anticipata. L'abbiamo visto diverse volte nel corso di questa stagione, gli strumenti sono estremamente sensibili e non sempre il fatto che questa cosa sia notata porta ad un'investigazione, ma di certo è un qualcosa che pende sulla testa come una ideale spada di Damocle in salsa inglese sulla testa del baronetto, 7 volte campione del mondo. Vedremo se questo andrà anche a minare la sua sicurezza. Attenzione, perché adesso Antonelli è molto vicino, però è a Hamilton, a 4 decimi, esce dalla Chapel abbastanza vicino alla possibilità di aprire il pulsante overtake. Si aprono anche gli alettoni di entrambe le vetture perché c'è l'aerodinamica attiva. Vedremo se la Stowe avrà l'abbrivio per cercare l'attacco. Non ce la fa, perché la Stowe non è una vera e propria staccata, mentre attenzione, arriva l'ufficializzazione che il movimento di Hamilton non è più noted ma passa sotto investigazione, e questa potrebbe invece non essere una buona notizia, perché se il movimento viene dichiarato under investigation significa che qualcosa c'è e potrebbe arrivare una penalizzazione per Hamilton. Il commissario pilota infatti arriva in questo momento, 5 secondi di time penalty per Lewis Hamilton, e questa è una doccia fredda per il 7 volte campione del mondo, perché adesso è sotto attacco da Kimi Antonelli, che lo insegue a 6 decimi, ma soprattutto quando si fermerà ai box dovrà scontare 5 secondi di penalità, e questo mette la sua posizione a rischio non solamente dall'attacco di Kimi Antonelli ma anche da quello di George Russell e financo da quello di Verstappen, che in questo momento è sotto i 5 secondi. Vedremo se adesso accelererà il pilota inglese per cercare di costruire un gap, lo scopriremo a breve perché inizia in questo momento il giro numero 8. Leclerc intanto se ne giova e allunga 2 secondi e 2 di vantaggio nei confronti di Hamilton. È momentaneo 1-2 Ferrari, seguono le 2 Mercedes di Antonelli e Russell, con Antonelli sempre vicinissimo a Hamilton, e le 2 Red Bull di Verstappen e Ajar. Torniamo nuovamente al tour.
1: Dove non cambia la situazione, ma mancano sempre meno chilometri alla traguardo finale, 63,7 al momento per Molinar ed Engelhardt, che sono al comando con 20 secondi soltanto di margine sul gruppo della maglia gialla, con Jonas Vingegaard e i suoi compagni che sono al fianco della UAE di Tadej Pogacar. Ma nelle prime posizioni c'è anche la 1X di Johannessen, che su questo tipo di tracciato, un tracciato che prevede una salita di 1600 metri al 9,6% di pendenza media, potrebbe essere uno dei corridori in grado di andare a conquistare il successo parziale. Vedremo se effettivamente sarà così, se ci proverà il norvegese, ma attenzione, perché ci proverà quasi sicuramente Tadej Pogacar, che evidentemente ha mal digerito lo schiaffo di ieri che gli ha dato Jonas Vingegaard. La distanza tra i due è minima, con la buona ci si potrebbe giocare anche il primato in classifica generale. Visma, che a questo tour non può indossare la classica maglia giallo-nera, perché si potrebbe confondere con quella di leader della classifica generale, ma con quella tutta nera, con richiami e gialli. Invece come va il rosso? Lo chiediamo a Manuel Codignoni a Silverstone.
0: Le rouge e le noir, non c'è il nero, c'era fino a qualche anno fa quando la Mercedes era nera, adesso è diventata grigia. Il rosso va fortissimo perché Leclerc, scusate, ha allungato 2 secondi e 9, praticamente 3 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton, il quale a sua volta deve difendersi da Kimi Antonelli, che non riesce a trovare lo spiraglio giusto per passare. Adesso è a 4 decimi, siamo a Copse, arriva la sequenza Magos Becker Chapel, dopodiché

0: C'è la Hangar Straight che è un punto di sorpasso. Ripetiamo, la staccata, la curva Stowe, non è una vera e propria staccata, perché lì si porta tanta velocità in curva verso la destra e dunque non è un vero e proprio punto in cui allungando la staccata si può provare a passare, ma lì, essendo la pista molto larga, si può anche azzardare una manovra fantasiosa, tentare di passare all'esterno, perché poi il richiamo successivo è verso la sinistra, dunque dall'altra parte, e si può cercare di avvantaggiarsi. Non è questo il caso però, perché Antonelli, pur a 3 decimi, non riesce ad avvicinare una Ferrari evidentemente dotata di una buona velocità di punta. Ieri, consultandoci con i fortunati colleghi che hanno avuto la possibilità di andare in griglia nella sprint race, abbiamo avuto testimonianza di come la Ferrari abbia un assetto aerodinamico leggermente più scarico rispetto alla McLaren, potendo puntare su una maggior deportanza, ovvero sia aderenza aerodinamica generata dal fondo vettura. Cosa significa in soldoni? Significa che la macchina riesce a stare attaccata al terreno anche senza bisogno di grande incidenza alare, perché l'aderenza la genera il corpo vettura, e potendo alleggerire leggermente gli alettoni c'è meno bisogno di potenza, e sappiamo che la Ferrari paga qualche cavallo in termini di potenza assoluta nei confronti della Mercedes, e dunque si può così pareggiare la velocità di punta. È quello che in un certo senso sta succedendo fino a questo momento. Giro numero 10, Leclerc a 3 secondi e 2 di vantaggio nei confronti di Hamilton, che sta facendo un favorone al proprio compagno di squadra perché sta tenendo dietro le due Mercedes. Kimi Antonelli lo insegue a 7 decimi, Russell è più staccato, Sornione a 3 secondi da Kimi Antonelli in quarta posizione. Russell si è lamentato poco fa con il proprio ingegnere di pista dicendogli: controllate i dati perché sento qualcosa di strano nelle scalate, e gli ha risposto: non c'è niente di strano nei dati per quello che riguarda il tuo cambio, quindi è solo una sensazione evidentemente. Decimo giro, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Russell, Verstappen, questi i primi 5. Torniamo nuovamente da Cristiano Piccinelli al Tour de France, parlava della 1X, vedremo chi farà 13 al Toto Tour.
1: Sì, perché insomma sono in tanti i possibili pretendenti al successo in questa seconda frazione del Tour de France, davanti sempre UAE, Red Bull e Visma Lease Bike con la 1X, in sostanza le squadre, eccezione fatta per la 1X, che pretendono e vogliono, o vorrebbero per meglio dire, il successo finale in questa edizione della Corsa Gialla. Il vantaggio dei due battistrada, quando mancano 61 km al traguardo, è di soli 23 secondi, ma c'era stato un problema per Del Toro, il messicano compagno di squadra alla UAE di Tadej Pogacar, si era un po' staccato, evidentemente un problema però prontamente risolto per il campione del Centro America, il campione messicano, problema meccanico, aveva perso qualche secondo, ma adesso sembra in grado di poter rientrare. Isaac Del Toro, che è comunque, sarà un compagno prezioso per tentare il successo numero 5 al Tour de France per lo sloveno. La situazione: 60 km 7 dal traguardo, davanti sono in due Molinar ed Engelhardt a 26 secondi, il gruppo della maglia gialla Silverstone.
0: Si avvicina il momento dell'attacco di Kimi Antonelli, che all'ingresso di Copse passa. Grande sorpasso di Antonelli, che adesso però arriva leggermente largo all'uscita di Copse. Attenzione, perché Hamilton potrebbe avere una e una sola possibilità di passare il pilota italiano. Deve stargli però attaccato a Maggots, Beckes, Chappell, prendergli la scia e usare anche tutta quanta la batteria, se ne è ancora sull'Hangar Straight. Ma non è questo il caso. Esattamente come ieri nella sprint race, Kimi Antonelli ha aspettato paziente il proprio momento, è andato a costruire il sorpasso da formichina, avvicinandosi decimo dopo decimo, metro dopo metro, centimetro dopo centimetro, ha affondato il colpo e alla prima occasione è riuscito a passare Hamilton. Dunque cambia la situazione, è iniziato il giro numero 11 per Leclerc, che guida con 4 secondi e 2 di vantaggio nei confronti di Antonelli. In terza posizione c'è Hamilton a 6 decimi. Adesso vedremo quello che sarà anche il ritmo di Kimi Antonelli a pista libera, perché negli ultimi parziali Leclerc guadagnava tanto rispetto a tutti. 34 e 6 il tempo di Leclerc, 35 e 7 per Hamilton, e lo stesso tempo praticamente per tutti gli altri che erano dietro a Hamilton. Adesso Antonelli con pista libera avrà la possibilità, se ne ha, di accorciare e di avvicinare Leclerc. Si prefigura una battaglia bellissima con, ripetiamo, questo tesoretto di quasi 4 secondi che Leclerc si è costruito anche lui da formichina in questi primi 12 giri. Ascoltiamo Verstappen. Anche Verstappen si lamenta delle scalate che non funzionano, un grande classico, perché Verstappen è solito lamentarsi delle scalate, non ha un gran feeling evidentemente con il cambio della sua Red Bull. Dicevamo, è cambiata la situazione tra Leclerc e Antonelli, che è salito in seconda posizione dopo aver superato Hamilton a 4 secondi. Grande curiosità di vedere il ritmo a pista libera di Kimi Antonelli. Di certo Leclerc sta facendo fino a questo momento un capolavoro, e visivamente dare uno sguardo agli pneumatici delle Ferrari e delle Mercedes ci ha permesso di osservare un po' di graining sulla anteriore sinistra di Kimi Antonelli. Il graining è quello strato di gomma che si va a depositare sulla parte superficiale del pneumatico e che ovviamente toglie direzionalità in inserimento alla vettura. Non è un problema gravissimo, nel senso che si può pulire, ma è un problema fastidioso che ti crea, diciamo, della perdita di prestazione. Graining che non sembra esserci invece sulla Ferrari di Leclerc, le cui gomme sembrano essere ancora in perfetto stato, e lo confermano anche i tempi, perché ha guadagnato, nonostante Antonelli abbia avuto pista libera in questo passaggio, ben 4 decimi. Si è riportato a 4 secondi e 3 di vantaggio. Leclerc comanda il Gran Premio di Silverstone al giro numero 13 davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton. Hamilton a 9 decimi di Antonelli dovrà scontare alla sosta ai box 5 secondi di penalizzazione, dunque lo farebbero scivolare Sixtanti Burrebus alle spalle di Russell, ma anche alle spalle di Verstappen, che si è avvicinato tantissimo a Russell. Verstappen è a 9 decimi da Russell, e questa è un'informazione importantissima anche in ottica mondiale. Torniamo al Tour,
1: dove sta un po' faticando Isaac Del Toro per entrare nel gruppo dopo il problema meccanico. Ne ha approfittato anche per ricevere un po' di ghiaccio da mettersi sul collo in questa giornata afosa catalana per la seconda frazione del Giro di Francia. Situazione mutata con i due davanti, Molinar, Cajarural ed Englert, già i Calula che hanno visto però aumentare il proprio vantaggio, adesso 42 secondi di margine per il duo dei battistrada con il gruppo maglia gialla in una sede stradale abbastanza stretta, che evidentemente ha perso un po' di contatto. Faticano anche a raggiungere i propri atleti, le ammiraglie posizionate lungo il percorso, perché davvero la strada è molto stretta. Sono un 183 con le ammiraglie al seguito a farsi largo lungo le strade catalane che portano da Tarragona a Barcellona. Difficoltà intanto per un corridore della Visma Lise Bike su un tratto leggermente in salita, non classificato però come Gran Premio della Montagna. 58,6 al traguardo, davanti solo in due a 42 secondi il gruppo maglia gialla Formula 1.
0: Sta volando Leclerc, ha guadagnato un altro decimo nei confronti di Kimi Antonelli, e questa è forse la notizia più importante fino a questo momento. La Ferrari sta andando più forte della Mercedes sul passo gara, nonostante la Mercedes in questo momento abbia pista libera. 34,4 all'ultimo passaggio per Leclerc, che adesso ha 4 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti di Antonelli. 34,6 sostanzialmente per Antonelli, 34,7 per Hamilton, e tutti gli altri da Russell in giù girano oltre il 35. 35,0 per Russell, 34,9 in realtà per Verstappen, e poi tutti sopra i 35. L'altra notizia è che, esattamente come nelle gare precedenti, in configurazione gara Kimi Antonelli riesce ad essere molto più efficace rispetto al proprio compagno di squadra, e questa è una nota importante anche perché Antonelli ovviamente corre per la vittoria, ma può correre, può permettersi di correre anche con un occhio al campionato, perché i suoi due rivali, quantomeno stando a guardare l'ordine di classifica, ovvero sia Hamilton e Russell, sono entrambi alle sue spalle. Hamilton è terzo ed è terzo anche il campionato, Russell è quarto ed è secondo il campionato alle sue spalle, può permettersi anche di ragionare. Di certo questa è una fase in cui tutti quanti fra un po' entreranno in modalità gestione, anche perché essendo un weekend sprint, essendo un weekend dove c'è stata una sola sessione di prove libere, si è lavorato tanto sul giro secco, non ci sono grossi riferimenti per nessuno sul passo gara, e dunque si andrà un po' alla cieca per cercare di capire quello che sarà il degrado degli pneumatici e come gestirlo dal punto di vista del ritmo e dal punto di vista della guida. Di certo Leclerc allunga ancora 4 secondi e mezzo nei confronti di Antonelli, guida la Ferrari a Silverstone, nella padre del motorsport britannico c'è una vettura italiana guidata da un pilota che è mezzo italiano d'adozione, Leclerc. Giro numero 15, dicevamo, Leclerc, Antonelli, Hamilton, questi i primi tre, tra Hamilton terzo e Russell quarto adesso ci sono 3 secondi e 7, si sta avvicinando a quel margine di relativa sicurezza dei 5 secondi che sono la penalizzazione che il britannico dovrà scontare al pit stop, ma manca ancora tanto. Manca poco invece al ricongiungimento di Verstappen nei confronti di Russell, perché adesso gli è in scia. Tengo la linea e chiedo scusa a Cristiano Piccinelli ancora per qualche istante, perché si sta per arrivare in una fase potenzialmente calda per i due, si sta per arrivare sul rettilineo del traguardo, dove lì magari con il pulsante boost potrebbe arrivare anche un tentativo di sorpasso da parte della 4 volte campione del mondo nei confronti di George Russell, e sarebbe una mossa importante anche per il mondiale di Kimi Antonelli. Non è così, perché Russell la riallunga, e allora giro numero 15, Leclerc, Antonelli, Hamilton, Russell, Verstappen, questi primi 5. Torniamo alla fine, Cristiano.
1: La situazione è mutata, cambiano però i distacchi, il duo davanti Molinar Englert adesso a 38 secondi sul gruppo della maglia gialla che ha ritrovato al suo interno anche Isaac Del Toro, qualche problema nel recuperare tanta fatica per il messicano aspettato da Nils Polit nel tentativo ovviamente di andare a recuperare posizione all'interno del gruppo dei migliori di cui fa parte ovviamente Tadej Pogacar, anche se un po' più indietro in questa fase in un tracciato che non soltanto prevede una sede stradale stretta ma anche un po' tortuoso con una serie di tornanti e dunque si fa fatica a stare lì davanti con il forcing anche dato al ritmo di gara dalla Visma Bike di Jonas Vingegaard, formazione che evidentemente ha pianificato al meglio tutte le tappe, ieri è riuscita a conquistare il successo con Vingegaard ma anche successo di squadra perché era una prova contro il tempo proprio per le squadre e davanti provano a vendere cara la pelle due battistrada in fuga dal quarto chilometro, ne mancano 55 adesso e 700 metri al traguardo finale con Englert e Molinar che hanno 36 secondi sul gruppo della maglia gialla. Silverstone,
0: qui sono stati percorsi 16 giri dei 52 totali, ci avviciniamo ma non è ancora il tempo a quello che potrebbe essere il momento della prima sosta ai box con Leclerc che continua a guidare il Gran Premio d'Inghilterra, il Gran Premio di Gran Bretagna, il Gran Premio di Silverstone, 4 secondi e 3 di vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli con la Mercedes che lo insegue, distacco immutato, i due girano praticamente su tempi fotocopia, 1.33.964 per Leclerc, 1.33.910 per Antonelli, tutti gli altri fanno un altro sport. Hamilton ha girato nell'ultimo passaggio dalla sua terza posizione in 1.34.7, dunque ha perso 8 decimi, 7 decimi li ha persi anche Russell che ha girato in 34.6 così come Verstappen, e qui i tempi sono gioco forza, fotocopia rispetto a quelli di Russell perché gli ha incollato negli scarichi ma non riesce a trovare il pertugio per andarlo a passare. Queste sono le prime 5 posizioni tra Leclerc e Antonelli, 4 secondi e 3 tra Antonelli e Hamilton, 3 secondi e 2 tra Hamilton e Russell, ci sono 3 secondi invece, dunque è importante monitorare anche questo distacco perché Hamilton, lo abbiamo detto ma giova a ricordarlo per gli amici che si fossero messi in ascolto solamente in questo momento, dovrà scontare 5 secondi di penalità quando si fermerà i box per una falsa partenza sostanzialmente, il mero burocratichese della Formula 1 dice per essersi mosso in anticipo rispetto alle luci, sostanzialmente è una falsa partenza. Verstappen continua a cercare il pertugio per provare a passare Russell, i due eufemisticamente non si amano particolarmente, dunque c'è anche questa motivazione extra per il pilota olandese della Red Bull che adesso gli è molto vicino, gli è a 2 decimi all'uscita delle Brooklands, vedremo se riuscirà a prendere la scia in questo tratto complesso delle Laffield per poi a Woodcott cercare di accodarsi e provare magari la stessa manovra che era riuscita in precedenza a Kimi Antonelli su Lewis Hamilton, ovvero sia il sorpasso a rettilineo che porta verso la copse ed è così all'esterno, è passato Verstappen con un grande scarto, Verstappen è andato a superare Russell e si è portato in quarta posizione, vedremo se adesso Russell di batteria magari riuscirà a fare uno di quei sorpassi yo-yo, così come vengono chiamati in termini non particolarmente elogiativi in questa Formula 1 moderna, ma non mi sembra il caso perché lo vedo abbastanza distante e questa è una notizia importante per Kimi Antonelli, attenzione perché però Russell ci prova, invece i due si incrociano e rischiano di toccarsi, c'è mancato pochissimo, i due si sono incrociati con Verstappen che si è spostato poi verso la sua destra per andare a prendere l'interno proprio nel momento in cui Russell andava verso l'esterno, si sono sfiorati e Verstappen adesso si ferma addirittura ai box, sosta anticipata per Verstappen e questa nella partita a scacchi che è la tattica del Gran Premio diventa una mossa importantissima perché se Verstappen si ferma dalla quarta posizione al giro numero 18 obbliga in un certo senso ad una risposta tutti gli altri piloti, obbliga Russell ma rischia di obbligare anche Lewis Hamilton che non era particolarmente avanti e rischia poi di essere diciamo buggerato dall'undercut, oltretutto deve scontare pure 5 secondi, insomma tutto quanto in bilico, non sono in bilico le prime due posizioni con Leclerc che al giro numero 18 ha 4 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di Antonelli, in terza posizione Lewis Hamilton a 4 secondi da Antonelli, questa è la situazione, torniamo al tour.
1: 52 chilometri al traguardo finale per Molinar ed Englert che proseguono con caparbietà la loro azione, 46 secondi di margine sul gruppo della maglia gialla, un po' tardato a causa del tracciato stradale, della sua conformazione, ma credo che quando la strada tornerà ad essere più lineare ci sarà un ricongiungimento con i due battistrada. Si va forte attorno a 55 chilometri orari. Studio!
2: Grazie, insomma, dati i numerosi sorpassi tra le ammiraglie al Tour de France, sembra che le monoposto a Silverstone iniziano davvero a fare lo stesso, ma al di là delle battute, restiamo in Inghilterra, parliamo di tennis perché Djokovic ha appena conquistato il secondo set, ottavo di finale contro Safiulin, aveva vinto il primo 7-6 al tiebreak, ha portato a casa il secondo qualche secondo fa, scusate il gioco di parole, adesso il serbo conduce 7-6, 6-3, ricordo.

0: ricordo che nel corso del pomeriggio toccherà anche a Sinner, opposto al giapponese Mochizuki. Adesso è il momento di entrare nella nostra rubrica fissa sulle strade del Tour, pubblicità, e poi sarà nuovamente Domenica Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it. 3,
3: 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre, 10 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
8: Info su suzuki.it.
1: Le strade del Tour de France.
0: E allora di nuovo con noi, ben trovati da Giovanni Scaramuzzino, c'è ovviamente Ombretta Conti in regia con Andrea Boccia in redazione insieme a noi, e adesso benvenuto e un saluto a e da Federico Foroni, che invece è alla console per la parte tecnica. Nuovo aggiornamento con la Gran Boucle, ma con la Catalogna, ancora un arrivo a Barcellona, Cristiano Piccinelli.
10: Con problemi tecnici adesso per Quinn Simmons, compagno di Juan Ayuso alla Lidl Trek. Davanti resistono a 47 km dal traguardo Molinar ed Englert, con 52 secondi sul gruppo della maglia gialla, che al momento evidentemente ha preferito lasciare andare i due battistrada onde evitare sprechi di risorse inutili, complice anche un tracciato particolarmente nervoso con delle curve che potevano rappresentare anche delle insidie per gli uomini di classifica. Problemi per Kwiatkowski, che si è molto distanziato rispetto al gruppo a causa di una foratura, ma sta cercando di rientrare, anche perché potrebbe aiutare Timen Arensman magari ad essere protagonista nella fase conclusiva della tappa, che prevede per tre volte l'ascesa al Montjuïc in un circuito di circa 12 km che fa da preludio al traguardo finale. Prova a rientrare l'ex campione del mondo, il polacco espertissimo Michał Kwiatkowski, con però i due davanti che resistono, 54 secondi di vantaggio a 46 km 6 dal traguardo. Studio.
0: Grazie, e adesso passo indietro proprio dello studio, ripristiniamo solamente l'alternanza tra Formula 1 e ciclismo e ripartiamo da Silverstone.
11: Dove siamo nel corso del giro numero 21 dei 52 previsti. Non è cambiata la situazione per quello che concerne le posizioni rispetto a come ci eravamo lasciati, ma sono un po' cambiati i distacchi, ed è importante dirlo, perché Antonelli sta accorciando nei confronti di Leclerc. Negli ultimi tre giri gli ha guadagnato praticamente un secondo, adesso è a 3 secondi e 4. Non è Leclerc che ha alzato i tempi, perché gira sempre in 34,2, ma diciamo si sono un po' alzati e abbassati i tempi di Antonelli, che nell'ultimo parziale con un 34,0 gli ha recuperato altri due decimi. Mancano 30 giri al traguardo, ci stiamo per avvicinare in quella che è la finestra canonica del pit stop per chi volesse fermarsi e montare gomme bianche, ovvero sia le gomme dure, il compound più duro, e adesso bisognerà anche cercare di capire quello che intendono fare in casa Mercedes e in casa Ferrari, ovvero sia se cercare di estendere oppure magari giocare in anticipo e tentare l'undercut. Virtual safety car, c'è una virtual safety car, non sappiamo onestamente dirvi per quale motivo, vediamo che le macchine però stanno rallentando perché è arrivata la comunicazione, perché c'è un ombrello che è finito a bordo pista. Succede anche questo, signore e signori, un ombrello giallo probabilmente proveniente dalla tribuna dedicata a Lando Norris, dove tutti quanti i tifosi hanno un ombrello giallo che testimonia anche il colore del casco di Lando Norris in onore del suo idolo Valentino Rossi, è finito in pista, è stato rimosso solertemente da un commissario ritracciato, la virtual safety car sta per finire, dunque nulla muta nella situazione, solo un brivido. Leclerc, Antonelli, Hamilton, Russell, Norris, questi primi 5, tra Leclerc e Antonelli 3 secondi e 3, tra Antonelli e Hamilton ci sono 6 secondi e mezzo, tra Hamilton terzo e Russell quarto 5 secondi, ricordiamo che Hamilton quando si fermerà dovrà scontare 5 secondi di penalità. A te Cristiano, Tour de France.
10: Con ancora 44 km su 100 metri da percorrere, tra una quindicina scarsi si entrerà ufficialmente nella città di Barcellona per il circuito finale Mölenar, Caia-Rural e Englert, campione di Germania, tedesco della Jaica Lula, mantengono 50 secondi sul gruppo della maglia gialla che ha visibilmente rallentato in questa fase, con alla sinistra della carreggiata la formazione della Pinarello, poi la Red Bull di Rec Venepool, sulla destra invece UAE e Visma Lisebike, che evidentemente sono le due squadre che si contenderanno il successo finale, salvo clamorosi imprevisti. Scende di qualche secondo adesso il margine delle due battistrada, ma resiste ancora sui 48 secondi quando mancano 44 chilometri alla conclusione, in una giornata non particolarmente torrida, 34 gradi e mezzo, con anche un po' di vento che soffia a 21 km orari, stavolta laterale sulla destra per i corridori. Questa è la situazione dunque nella seconda tappa del Tour de France. Torniamo a Silverstone.
11: 44 chilometri al traguardo del Tour de France, il 44 della Formula 1 universalmente. Lewis Hamilton poco fa si è aperto con il suo ingegnere di pista lamentando tanto tanto sottosterzo. La situazione è immutata, comanda sempre Leclerc con 3 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti di Antonelli, è tornato a stabilizzarsi il distacco tra i primi due della classe, comanda la Ferrari davanti alla Mercedes del campione, del leader del mondiale, vogliate scusare, non precorriamo i tempi, Kimi Antonelli, terzo è Hamilton che è staccato di 6 secondi e mezzo da Antonelli, quindi Russell, sentiamolo proprio Hamilton.
12: And box. No, my tires are still good.
11: Hamilton viene richiamata ai box, non ci voleva un traduttore per capire box. Hamilton si è lamentato però di questa chiamata, ha detto le mie gomme in realtà stanno ancora bene, e si ferma ai box, ma attenzione perché, ah no, adesso sono i 5 secondi di penalizzazione da scontare, per un attimo pensavo che stesse succedendo qualcosa di strano, invece no, c'erano i 5 secondi di penalizzazione da scontare che vengono scontati nello stesso giro. Si ferma anche Russell che sopravanza Hamilton ai box proprio per via di questa penalizzazione, dunque la situazione cambia ancora, 24 giri dei 52 previsti, ne mancano 28, siamo quasi a metà gara, davanti a tutti restano Leclerc e Antonelli che non si sono ancora fermati, a dividerli 3 secondi e 2, quindi Norris anche lui non si è fermato, in terza posizione a 19 secondi e 2 da Antonelli, quindi Verstappen, Russell e Hamilton che sono ora quinto e sesto virtualmente, sono però quarto e quinto, bisogna vedere, anzi no, terzo e quarto, vogliate scusare, quando tutti quanti gli altri si fermeranno, ma ancora la questione è in divenire. 2 secondi e 9, accorcia ancora Antonelli nei confronti di Leclerc, 28 giri al termine, torniamo nuovamente al Tour de France.
10: 42 km e mezzo al traguardo per i due battistrada, Mölenar ed Englert, ma con la strada che torna a essere ampia, inizia anche ad aumentare il ritmo di pedalata da parte del gruppo della maglia gialla. Prime posizioni per la Decathlon, la formazione della giovane stella Paul Sexas, che su questo tipo di arrivo potrebbe anche dire la sua. Ricordiamo, abbiamo ricordato il secondo posto sia alle strade bianche in questa annata sia al Liegi dietro a Tadej 6 Pogacar. Intanto rientra dopo il problema meccanico, la frattura Kwiatkowski, rientra anche Quinn Simmons, si va forte, adesso si sfiorano i 50 all'ora con i due battistrada che però restano lì davanti con 40 secondi di margine a 42 km dalla traguardo. Prima posizione anche per la NSM di Binyan Girmay, che però è indietro, ha pagato dazio sulla prima salita di giornata. Prima posizione ovviamente anche per la Red Bull Bora di Renko Evenepoel e di Florian Lipovic, con il gruppo che adesso aumenta in maniera evidente la propria velocità a danno dei due battistrada. 32 secondi il margine, 41,6 ancora da percorrere. Torniamo a Silverstone,
11: dove siamo praticamente a metà gara, perché siamo al 25esimo dei 52 giri, dunque fra un minuto scavalleremo la prima parte della corsa. E Leclerc viene richiamato ai box, era nell'aria perché i suoi tempi si stavano alzando e soprattutto non si stavano alzando quelli di Antonelli. Adesso il pilota bolognese della Mercedes è a 2 secondi e 4 dal monegasco della Ferrari, che si trova anche un po' di traffico in pista. Adesso deve andare a doppiare una Cadillac, quella di Valtteri Bottas, che diciamo gli fa perdere magari anche qualche decimo, ed entra adesso in corsia dei box. Seguiamo il pit stop di Leclerc, ha davanti a sé anche in corsia dei box un'altra vettura lenta, la Williams di Albon, ma lì la velocità è, come dire, calmierata, per cui quella vettura non gli crea problemi. Andiamo a seguire il pit stop, il primo e presumibilmente unico pit stop della Ferrari della Monegasco. Gomme dure nuove che vengono montate, un pit stop effettuato con 2 secondi e 4, dunque con buona velocità potrebbe rientrare in pista davanti a Lando Norris, dunque potrebbe restare in seconda posizione a occhio e croce e a occhio di GPS, diciamo così. Dunque pista libera per Leclerc, e adesso io credo che a breve risponderà anche la Mercedes con Antonelli, a meno che non decida la scuderia di Toto Wolff di tenerlo in pista più a lungo, conscio del fatto che comunque gli rientrerebbe dietro a Leclerc, per dargli la possibilità di avere nel finale di gara gomme più fresche e magari tentare quell'attacco che fino a questo momento non è riuscito. Si sta provando ad avvicinare intanto anche Hamilton a Russell, si lotta per la quinta e sesta posizione, che virtualmente sono una quarta e una quinta, perché Norris, che è terzo, deve ancora fermarsi. La nuova situazione vede Kimi Antonelli, che non si è ancora fermato, al comando con 17 secondi di vantaggio nei confronti di Leclerc con la Ferrari, che la sua sosta l'ha effettuata. Terzo è Norris, anche lui deve ancora fermarsi. Quarto, quinto e sesto Verstappen, Russell e Hamilton con l'altra Ferrari. Metà gara in questo momento, torniamo al tour.
10: Dove non cambia la situazione, cambia soltanto il distacco dei due battistrada, che è sceso notevolmente nel periodo non collegato. Adesso soltanto 12 secondi per Molinar e per Engelhardt rispetto al gruppo della maglia gialla. Problemi intanto meccanici per Olaf Kooi, lo sprinter olandese della formazione della Decathlon. Stanno per essere ripresi i due battistrada dopo tanti chilometri, e lì davanti sono partiti quando erano appena stati percorsi 4 km. Problemi per due corridori della Decathlon, uno in particolare, ovvero Sexas, gli cede la sua bici, un compagno di squadra, e fa ripartire in maniera rapida e veloce il giovane transalpino, che al momento è già indietro di 39 secondi rispetto a il leader della generale Jonas Vingegaard. Riparte con una bici non sua però il corridore francese, e dunque vedremo se poi ci sarà anche un cambio in corsa d'opera per il corridore della Decathlon, il capitano della Decathlon, che prende la bici di Aurélien Paré-Peintre e aspetta ovviamente che arrivi l'ammiraglio per fare magari un nuovo cambio, con secondi persi però importanti questi in una fase cruciale per Paul Sexas. Si danno la pacca sulla spalla, Molinar ed Englert, ormai la loro fuga è finita, gruppo che torna a essere compatto. Torniamo a Silverstone,
11: dove il gruppo invece è sgranato anziché no, perché le strategie, che sono ancora incomplete per forza di cose, lo vanno a dettare. Ascoltiamo Antonelli.
12: Don't let other people undercut me.
13: No, we keep it on it, Kimi.
11: Allora, Antonelli è ancora in pista ed è il leader della corsa, non si è ancora fermato. Si parlava di undercut, che è la parola chiave evidentemente in questo caso, e Antonelli, con una voce abbastanza veemente, l'avete sentita, ha detto: non permettete a nessun altro di farmi l'undercut, ovvero sia, se vedete che qualcuno si sta avvicinando a me perché si è già fermato al cambio gomme e sta girando più veloce di me, fermatemi, perché voglio rientrare non peggio della seconda posizione alle spalle di Leclerc. Questa è la decodifica del messaggio di Antonelli, che il suo ingegnere di pista ha cercato poi di tranquillizzare dicendo: stiamo buttando un occhio a questo, non ti preoccupare. Antonelli guida con 15 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti di Leclerc, che però si è già fermato ai box e nell'ultimo passaggio ha recuperato 7 decimi in virtù delle gomme dure nuove montate, mentre Antonelli sta facendo uno stint molto lungo, gomme medie che hanno 27 giri di anzianità, nonostante i suoi tempi continuino a restare buoni, perché ha girato in 33,6, che è un tempo di tutto rispetto se considerate che Verstappen, che si è già fermato ai box, gira in 34,1 e che Norris, che non si è ancora fermato, in 34,5, dunque con gomme sostanzialmente della stessa anzianità. Terzo, come detto, è Norris, anche lui resta in pista, non si è ancora fermato. Quarto, quinto e sesto Verstappen, Russell e Hamilton, con Hamilton che è a 6 decimi da Russell, sta cercando di avvicinarsi ma non riesce ancora a trovare il pertugio per provare l'attacco. Viene richiamato ai box Lando Norris, che occupava la terza posizione, e la sua sosta farà slittare in avanti sia Verstappen che Russell che Hamilton, che probabilmente anche Ajar, e dunque avremo una classifica con i crismi della quasi oggettività, fermo restando che deve ancora fermarsi anche ai box Kimi Antonelli. Tengo la linea ancora per qualche istante perché c'è Hamilton che è vicinissimo a Russell. Siamo alla Mangosbeck Chapel, all'uscita della Chapel c'è il Hangar Straight, e lì, prendendo la scia e con il pulsante overtake, potrebbe anche provare lo scherzetto a Russell, il quale a sua volta è in caccia di Verstappen, un trenino di 3 vetture con Verstappen che guida davanti a Russell e Hamilton. Non c'è abbastanza spazio per Hamilton per passare, e allora ci fermiamo anche noi. Giro numero 29 di 52 previsti, comanda Antonelli che non si è ancora fermato davanti a Leclerc, e Norris che invece si ferma in questo momento. Dunque la terza posizione viene ereditata da Verstappen, la quarta da Russell e la quinta da Lewis Hamilton. Torniamo da te, Cristiano Piccinelli, Tour de France.
10: Con i due davanti che si erano dati la pacca sulle spalle ma restano qualche metro avanti, avevo dato per assodato ormai il ricongiungimento, in realtà qualche secondo di margine ce l'hanno ancora, ma insomma sarà questione di poco per Molinari e per Englert. 37 km 8 al traguardo, siamo già dentro la città di Barcellona, tanta gente sul percorso per seguire questa seconda frazione del Giro di Francia, con il gruppo che però incombe dietro le due battistrada che resistono lì davanti. Vedremo adesso cosa succederà una volta che ci sarà il ricongiungimento, quale squadra vorrà imprimere il proprio ritmo sulla seconda frazione, perché tra poco comincia anche il circuito finale da ripetere per 3 volte con la tripla salita al colle del Montjuïc. Silverstone.
11: Giro numero 29 di 52 previsti, ne mancano 23, abbiamo superato metà gara con Hamilton che ruota ruota con Antone, con Russell all'ingresso di Mangosbeck Chapel, un sorpasso clamoroso da parte di Hamilton, sorpasso clamoroso all'ingresso della Magos, affiancati a 280 all'ora. Adesso però arriva l'arco in uscita, prova Russell a riprendere la scia ed è ripassato. Russell è ripassato, great piece of driving come dicono gli inglesi, grandissimo spettacolo di guida tra Russell e Hamilton, con Hamilton che alla faccia dei suoi 41 anni ha fatto un sorpasso di attributi puro, perché è entrato, ci scuserete la franchezza ma bisogna dirle certe cose, è entrato affiancato a Russell in un punto dove due macchine ci stanno a fatica, con quella piega verso destra che si affronta a 290 all'ora, e ha avuto più coraggio di Russell ed è da affiancato entrato davanti. Poi per quella traiettoria molto stretta che ha preso si è dovuto allargare in uscita, e alla fine della sequenza Russell ha avuto un'accelerazione migliore e anche sfruttando la batteria l'ha ripassata, ma è stata una cosa, signore e signori, da alzarsi in piedi ed applaudire, soprattutto la manovra di Sir Lewis Hamilton, altro che bollito, signore e signori, altro che anziano, altro che pilota che non ha voglia, questo è un pilota che se affiuta l'odore del sangue è ancora tra i migliori al mondo. Davanti non muta la situazione, Antonelli ha 14 secondi e 6 di vantaggio nei confronti di Leclerc, non si è ancora fermato ai box e gira su dei tempi strabilianti se vogliamo, perché nell'ultimo parziale ha abbassato ancora il proprio limite in 33,4, per darvi un'idea Leclerc che ha cambiato le gomme ha girato in 33,0. A questo punto diciamo il motivo per cui Kimi Antonelli viene tenuto ancora in pista da parte della Mercedes secondo me è duplice: da un lato, visto che i tempi sono ancora buoni, allungare il più possibile lo stint per dargli poi un'anzianità di pneumatico diciamo migliore. Ascoltiamo intanto Antonelli. Antonelli chiede aggiornamenti riguardo al distacco con Leclerc, alla battaglia con Leclerc, e gli dice: stai ancora andando bene, le gomme stanno ancora andando bene. Dicevamo, viene tenuto in pista secondo me per due motivi. Primo è perché, visto che i tempi sono ancora buoni, più a lungo lo tieni in pista e più nuove saranno le sue gomme quando le cambierà a fine gara. Dall'altro lato poi perché una virtual safety car o una safety car è sempre probabile, e se arriva e non ti sei ancora fermato, tutto questo ti dà un grosso vantaggio. Leclerc sta arrivando, è a 14 secondi e mezzo, virtualmente è davanti quando Antonelli si fermerà, ma è ancora tutto da scrivere, così come è ancora tutto da scrivere il duello che si rinnova ancora tra Hamilton e Russell. Adesso i due cercano l'incrocio di traiettoria nel nuovo complex, siamo al loop, adesso si arriverà dopo la entry al Wellington Straight, dove ci sarà poi un punto di staccata al termine alla Brooklands, dove Hamilton, che sembra averne molto di più di Russell, potrà cercare ancora l'attacco. Chiedo scusa di nuovo a Cristiano Piccinelli, ma questa è una fase oltre che importante anche entusiasmante. All'esterno Hamilton è passato all'esterno della Brooklands Lewis Hamilton, e si è riportato in quarta posizione ed è in caccia di Verstappen. Bisognerà vedere adesso se Russell avrà nuovamente il colpo in canna per restituire il sorpasso sul vecchio rettilineo dei box a Copse. Sembra essere così, perché prende l'interno e gira per prima a Copse, riprendendoci la posizione. Adesso però arriva largo, e dunque Hamilton ha la possibilità di riprendere nuovamente la scia e di ripassarlo dopo Magots, Beckes e Chappell sul hangar straight all'ingresso della Stowe. Vedremo se così sarà. Sembra essere leggermente distanziato, ma potrebbe essersi anche distanziato per non subire le turbulenze e riaccelerare leggermente prima in uscita per avere più trazione sul hangar straight. Non è così, Russell riallunga e dunque si riprende la quarta posizione. Ma che duello, amici, questo è lo spettacolo che ci piace raccontare. 20 giri al termine, Antonelli, Leclerc, Verstappen, Russell, Hamilton, questi primi 5. Tour de France,
10: dove mancano 33 km e 800 metri al traguardo, hanno ripreso un po' di margine Möllner e Engelhardt, 11 secondi rispetto al gruppo della maglia gialla, deve recuperarne 28 da questi Paul Sexas, che nel frattempo ha ricambiato la bici dopo quella che gli aveva prestato Pare Pentre, ma c'è stato un rischio clamoroso per il francese su un tratto di strada abbastanza stretto. Proprio mentre proseguiva nella sua rincorsa a velocità abbastanza sostenuta, la miraglia della Total Energy stava soccorrendo un proprio componente. Dietro c'era una macchina della giuria, una macchina rossa, che prima ha cercato di superare, ma non c'era spazio. Poi ha inchiodato, allargandosi un po' e rischiando di schiacciare Sexas lungo le balaustre, e si è preso un chiaro, diciamo così, gesto apotropaico da Sexas, la macchina della giuria, ma per fortuna tutto è andato bene. Adesso nel rettilineo che stanno attraversando i protagonisti della corsa gialla, il vantaggio è davvero minimo e tra poco potrebbe esserci l'effettivo ricongiungimento che preconizzavamo poco fa con Paul Sexas, che nel frattempo ormai è a ridosso del gruppo. 32 km 6 al traguardo, possiamo dire gruppo compatto, con Sexas che però ha faticato per rientrare nel gruppo. Silverstone,
11: come cambia la situazione? Adesso è Russell che è vicino a Verstappen e Hamilton che si è leggermente allontanato, probabilmente per far respirare le gomme dopo quella grande battaglia. Davanti a tutti resta Antonelli, 13 secondi e 8 di vantaggio nei confronti di Leclerc. Antonelli che continua a girare su dei tempi eccezionali, 33,4 con gomme che hanno medie, peraltro, che hanno 32 giri di anzianità, 33,0 per Leclerc, che gli rosicchia qualcosa, ma è ancora 13 secondi e 7. Se continua di questo passo, potrebbe addirittura montare gomme soft Kimi Antonelli alla sosta, perché in questo momento mancano 19 giri e 19 giri con le soft potrebbe anche farle. Terzo, quarto e quinto sono Verstappen, Russell e Hamilton. Non ha senso neanche parlare di distacchi perché i tre sono attaccati. Verstappen deve difendersi da Russell, Verstappen ha gomme decisamente più usurate rispetto a Russell, gomme che hanno 6 giri in più, e Hamilton adesso di conserva osserva 6 decimi da Russell a quello che combinano quei due là davanti. Sesto è Norris, campione del mondo in carica, con una McLaren opaca, McLaren che peraltro sfoggia una livrea celebrativa della Heritage, della eredità di Bruce McLaren, il suo fondatore. Ascoltiamo un attimo Russell.
14: Slow puncher right rear.
15: Who, me or
14: you do?
11: A Russell viene detto che potrebbe avere una foratura lenta, se ho capito bene, nella gomma posteriore, tanto che Russell dice: ma chi? Io? Dice: sì, tu. Potrebbe essere un problema questo se la cosa fosse confermata. Non sembra esserlo in questo momento, perché Russell è negli scarichi di Verstappen sull'Anca Straight, prova ad andare all'interno, cerca di chiudere il sorpasso. Verstappen allunga la staccata, prova a difendersi all'esterno, che poi diventerà un interno successivamente quando si arriverà alla Vale, ed è così e mantiene la posizione. Di questa battaglia si giova Hamilton, che si è riportato sotto e insomma continuano a darsene di santa ragione questi tre, mentre davanti i primi due fanno una gara a parte: Antonelli, Leclerc, Verstappen, Russell, Hamilton. Questi primi 5, 18 giri al termine Tour de France,
10: dove il gruppo, che è tornato ad essere compatto, ha attraversato pochi istanti fa la Plaza de España, zona vicina a una Plaza de Toros, ma una corrida anche la tappa di oggi, perché sono in tanti pretendenti al successo parziale. Davanti adesso la Little Track di Juan Ayuso, inseguita dalla UAE, serie di curve ma strada abbastanza larga con il pubblico ai lati, con Little Track, UAE e poi Red Bull Bora, più dietro la maglia gialla di Jonas Vingegaard, 30 km e 300 metri al traguardo. Attenzione, perché sta per arrivare la prima ascesa alla Montjuïc, 1600 metri al 9,3% di pendenza media, ma con punte anche al 13%. E allora non tanto al primo passaggio, non tanto al secondo, sull'ultimo credo che capiremo chi andrà a conquistare il successo di tappa. Mentre è rientrato non senza fatica Paul Sexas nel gruppo, attenzione anche all'Alpecin, non l'abbiamo citato ma c'è anche lui tra i favoriti, Mattia Van Der Poel. Torniamo a Silverstone.
11: E attenzione, perché qui potrebbe esserci un momento potenzialmente decisivo anche per il mondiale. Continua la battaglia intanto tra Russell e Verstappen, si lotta per la terza e la quarta posizione, ma Russell, che prova a spostare fuori Verstappen e poi non ce la fa, deve rientrare ai box, perché evidentemente quella slow puncture, quella foratura lenta di cui gli dava nota il proprio ingegnere di pista, era reale, e si ferma ai box. E questa è una mazzata per le speranze di George Russell per quello che riguarda questa gara, ma rischia di essere veramente anche un pozzo di punti persi in casa, perché adesso si ferma ai box, dovrebbe rientrare in pista in settima posizione secondo me, perché dovrebbero passare Norris, potrebbe passare Ajar, si giocherà la posizione con Ajar, ma perde tanto tempo, e anche nel momento in cui dovesse riuscire a passare Ajar e lo stesso Norris, cosa non scontata, comunque non riuscirebbe a fare comunque meglio del quinto posto, e con Antonelli che si sta giocando la vittoria, altri punti persi per il suo mondiale. Davanti Antonelli continua a non fermarsi, 17 giri al termine, continua a girare su dei tempi eccellenti, 33,7 nell'ultimo passaggio. Leclerc, che ha 12 secondi e 8, gli ha recuperato mezzo secondo in 33,2, ma non riesce ad avvicinarsi oltre i 12 secondi e 7. Sappiamo che Antonelli deve obbligatoriamente fermarsi ai box, perché questo dice la regola, e si ferma adesso. Kimi Antonelli si ferma adesso ai box, e bisognerà vedere anche che gomma monta, perché io credo che a questo punto, a 16 giri al termine, potrebbe anche andare a montare gomma rossa, gomma morbida. Si ferma ai box, la sostituzione delle gomme, no, è gomma bianca invece, gomma dura nuova per Kimi Antonelli, che avrà uno stint di 16 giri tutto all'attacco per cercare di andare a riprendere Leclerc, che lo sopravanzerà evidentemente, arriva in questo momento, prosegue intanto alle loro spalle la lotta anche tra Verstappen e Hamilton per il terzo e quarto posto, perché essendosi fermato Russell a questo punto Hamilton è in battaglia più che mai per la terza posizione del podio, sono attaccati, e insomma Leclerc è al comando, torna al comando del Gran Premio di Silverstone con la Ferrari. Antonelli è secondo a 7 secondi e 7, con 16 giri ancora da compiere, gomme più fresche, potrebbe andare a riprendere Leclerc, ma a riprenderlo un conto, passarlo è un altro paio di maniche. Poi a 9 secondi e 7 in Antonelli c'è Verstappen che precede Hamilton, i due sono in lotta per l'ultimo gradino del podio, quindi Norris, Ajar, Russell che è settimo in questo momento ma in lotta con Ajar e potrebbe diventare sesto a breve, Lawson, Lindblad e l'ottimo Bortoleto con l'Audi a chiudere la zona punti. Mancano 16 giri al termine del Gran Premio d'Inghilterra Tour de France.
10: Qui mancano 28 km alla conclusione, la salita, la prima al Montjuïc davanti alla UAE, a ruota del compagno di squadra dovrebbe essere McNulty, c'è la maglia pua di Tadej Pogacar, a ruota dello sloveno la maglia gialla di Jonas Vingegaard, con Pogacar in quarta posizione c'è anche Isaac Del Toro, prova a risalire anche il campione olimpico di Parigi 2024 Remco Evenepoel nelle prime posizioni, con il gruppo che si allunga decisamente in questo frangente, complice le pendenze, siamo nel tratto più duro dell'ascesa al Montjuïc, con l'andatura della UAE forte, impressa dalla squadra di Tadej Pogacar in seconda posizione, dietro di lui c'è Jonas Vingegaard, il duello che si ripete ormai da 5 anni sulle strade di Francia e non solo, anche su quelle della Catalogna, come nella seconda tappa di quest'oggi che arriverà di nuovo a Barcellona. Davanti a tutti la UAE, davanti a tutti al momento Pogacar e Jonas Vingegaard. Silverstone, anzi studio, perdono.
0: Grazie Cristiano, ore 17:01 e microfono che giriamo a Nicola Tedeschini in studio appunto per il GR Flash delle ore 17 circa.
16: Grazie Giovanni, partiamo da quanto avvenuto a Palermo, dove un 53enne è stato accoltellato a morte in un palazzo vicino al lungomare al culmine di una lite. L'uomo era domiciliato in un bed and breakfast. A ucciderlo, a quanto si apprende, sarebbe stato uno dei suoi due coinquilini, che poi si è barricato nell'appartamento aprendo i rubinetti del gas e minacciando di far esplodere l'edificio. Sul posto uno specialista in negoziazioni, oltre a carabinieri e vigili del fuoco. L'azienda energetica locale ha staccato l'alimentazione a metano dello stabile. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Questo lo sconcertante commento di Lemin Sedighi, il 22enne di Conegliano Veneto, che ieri ha aggredito un uomo che non conosceva in un bar di Milano. La procura ha chiesto al GIP la convalida dell'arresto per omicidio. La vittima è ricoverata in gravissime condizioni dopo le 20 coltellate ricevute alla testa e all'addome. All'estero, in Iran, a Teheran sta per concludersi il secondo giorno della cerimonia di commiato alla guida suprema Ali Khamenei e a quattro membri della sua famiglia, fra preghiere pubbliche e appelli alla vendetta contro gli Stati Uniti. Presenti tre dei figli, Manon Mojtaba, successore del padre, per discutere di Iran e dei rapporti con l'Arabia Saudita. Il premier israeliano Netanyahu incontrerà a Washington Donald Trump il 13 luglio. Martedì ad Ankara invece il capo della Casa Bianca vedrà Zelensky per il vertice NATO. In occasione della festa dell'indipendenza del 4 luglio, Trump ha anche avuto una lunga telefonata con Putin, con l'Ucraina come argomento principale. Sul campo le forze di Kiev hanno colpito un aeroporto in Crimea e depositi di munizioni e ponti nel Donbass. Dal Cremlino giungono minacce alla Polonia, che produce droni per l'Ucraina. Farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza. E infine treni, da oggi al 10 luglio lavori al nodo ferroviario di Firenze con allungamento dei tempi di viaggio di alcuni convogli anche sulla tratta Roma-Milano. E così è tutto, a te la linea Giovanni.
0: Grazie a Nicola Tedeschini. Allora noi ripristiniamo ovviamente l'alternanza di microfono e quindi di linea tra Formula 1 e ciclismo, ripartendo da Silverstone.
11: Due cose importantissime: Lewis Hamilton ha passato Verstappen e adesso dunque è in terza posizione. L'altra cosa è che c'è l'Audi di Nico Hülkenberg, che in questo momento è ferma in pista. Ci sono bandiere gialle, potrebbe arrivare una virtual safety car, potrebbe anche arrivare una safety car, e bisognerà vedere, nel caso in cui arrivasse una neutralizzazione, se ci saranno delle soste ai box da parte di qualcuno. Verstappen infatti viene richiamato ai box, aveva delle gomme molto anziane, erano già passati invece gli altri, segnatamente Leclerc, Antonelli e Hamilton, con Antonelli che ha 7 secondi e 2 di ritardo nei confronti di Leclerc che guida. Sosta ai box per Max Verstappen, che approfitta di questa virtual safety car per andare a montare gomme medie 9 al giro numero 39. Kimi Antonelli si è fermato in precedenza e a gomme con 10 giri d'anzianità in meno rispetto a quelle di Leclerc. L'ultimo dato sul distacco che ci arriva in questo momento, adesso è un po' variabile perché c'è la virtual safety car, dunque non è molto semplice neanche per i cronometristi indicarlo, ci dice che è a 5 secondi e 2 con 13 giri al termine, ha la possibilità più che mai di andare a raggiungere Leclerc e di provare anche a superarlo. Sosta i box anche per Norris, sosta i box anche per Agiara. Ascoltiamo Leclerc.
17: We stay out, Charles, we stay out.
18: Okay, we are not in a very good place, huh?
11: We are staying out, gli dice il proprio ingegnere di pista Brian Bozzi, non siamo in un'ottima posizione. La risposta da parte di Leclerc, che sa che nel momento in cui Antonelli arriverà potrebbe diventare complicato cercare di tenerlo dietro. Sta per terminare la virtual safety car con una nuova situazione che vede Leclerc al comando con 3 secondi e 7 di vantaggio nei confronti di Antonelli, ma questo dato prendetelo con beneficio d'inventario finché la gara non riprenderà realmente. Poi Hamilton terzo a 20 secondi da Antonelli, Verstappen quarto a 14 secondi da Hamilton, dunque con una sosta e con gomme più fresche a questo punto, gomme nuove, è a 14 secondi da Hamilton e non è impronosticabile l'idea che possa tornargli sotto a 13 giri dal termine. Quindi Russell quinto, che si è dovuto fermare due volte per una foratura, Norris, Ajar, Lawson, Lindblad e Bortoleto, 12 giri al termine perché in questo momento inizia il giro numero 40. A te Cristiano, Tour de France.
10: 5 chilometri, anzi 24-4 alla conclusione per questa seconda posizione del Giro di Francia. Davanti sempre Brandon McNulty, che sta cercando di fare la rottura. Arriva anche Adam Yates a sostegno di Tadej Pogacar dopo lo scollinamento, e adesso il passaggio sulla linea d'arrivo ha un po' rallentato il ritmo. Il gruppo che però è molto allungato e anche con elementi persi per strada, soprattutto sull'ascesa al Montjuic. Davanti adesso sono i due della UAE a far da sponda per Tadej Pogacar, alla ruota dello sloveno Jorgensen, l'americano della Visma Easybike e la maglia gialla Jonas Vingegaard. Tre posizioni anche per Renko Evenepoel, un po' più attardato Paul Sexas, vittima di un problema meccanico che è costretto a recuperare una quarantina di secondi al resto del gruppo. Ma chiara l'intenzione da parte della formazione emiratina di Tadej Pogacar di andare a conquistare il successo in questa seconda frazione del Tour de France. Vedremo se poi con la vittoria di tappa ci potrà essere anche l'eventuale scippo della maglia gialla Jonas Vingegaard. 23-6 alla traguardo, gruppo compatto lì davanti, Silverstone.
11: Gruppo sgranato ma che rischia di diventare compatto a breve, perché Antonelli sta guadagnando tanto nei confronti di Leclerc. 4 secondi a dividere i primi due della classe. Leclerc con la Ferrari guida con appunto 4 secondi su Kimi Antonelli. In terza posizione c'è Hamilton con l'altra Ferrari, quindi dal pilota della Mercedes, leader del mondiale. Quindi a 9 secondi da Hamilton c'è Verstappen, che ha gomme più fresche, perché diciamo da essere una preda è diventato un cacciatore, e avendo sfruttato la virtual safety car è stato anche stato fortunato, perché si è trovato al posto giusto al momento giusto, dunque possibilitato a fermarsi. Ha gomme più fresche e prova ad andare a caccia della terza posizione di Lewis Hamilton. È stato molto divertente la domanda che ha fatto al suo ingegnere di pista poco fa, appena è ripartita la corsa. Ha detto: I guess we are pushing, right? Ovvero sia, con il tono di chi alle 5 prende il piede, adesso sono le 5 in Italia ma non qui nel Regno Unito, immagino che dobbiamo spingere a questo punto. E Giampiero Lambiase gli ha detto: sì, stiamo spingendo. E dunque si è portato a meno di 9 secondi da Hamilton. Due Ferrari in prima e terza posizione, ma entrambe sotto attacco. La prima, quella di Leclerc, da Kimi Antonelli, che è secondo ed è a 2 secondi e 8 adesso da Leclerc, si sta avvicinando a grandissime falcate. L'altra, quella di Hamilton, sotto attacco da Verstappen, che è quarto e anche lui si sta avvicinando. 11 giri al termine, torniamo nuovamente a Tour de France.
10: 22 chilometri al traguardo finale per la seconda frazione del Tour de France, partenza da Tarragona, arrivo a Barcellona. Tra poco un'altra ascesa al Montjuic, davanti sempre la UAE di Tadej Pogacar con Adam Yates e Brandon McNulty. A ruota c'è Sepp Kuss, Jorgensen e la maglia gialla Jonas Vingegaard. Perde contatto dal gruppo dei migliori, al cui interno c'è anche Carapaz oltre a Sexas e Juan Ayuso. Perde contatto, dicevamo, da questo gruppo di circa 8 secondi di distacco Antonio Tiberi, che è al debutto nella corsa francese, che è di fatto l'unico italiano che punta a fare classifica in questa edizione della Grand Boucle. Al momento deve recuperare 7-8 secondi rispetto al gruppo dei migliori, che hanno
11: ti chiedo scusa Cristiano Piccinelli. Colpo di scena, sosta ai box per Kimi Antonelli, la sua vettura procedeva lentamente, cambio di ala anteriore, potrebbe aver preso un detrito, potrebbe aver avuto un problema. Antonelli scivola in quarta posizione adesso, alle spalle anche di Max Verstappen, clamoroso quella a quinta posizione, perché è passato anche Russell. Incredibile, sosta ai box per Antonelli, a 10 giri dal termine ha rallentato di colpo, si è fermata ai box, sostituzione dell'ala anteriore, evidentemente un problema sulla sua vettura, disdetta clamorosa per il pilota italiano, che adesso deve ricostruire la sua corsa. E adesso al momento davanti a 1-2 Ferrari, con Leclerc che guida con 20 secondi e 6 di vantaggio nei confronti del proprio compagno di squadra Hamilton, a parità di soste. Hamilton che deve difendere 8 secondi e mezzo di vantaggio da Verstappen quando mancano 10 giri al termine, potrebbe essere addirittura doppietta Ferrari. E adesso bisognerà vedere dove riuscirà poi a risalire Antonelli, perché adesso è stato superato anche da Lando Norris. Prosegue ancora lentamente Antonelli, ascoltiamolo. Si è rotta la sospensione sulla macchina di Antonelli, questo il messaggio di Kimi Antonelli, potrebbe essere un ritiro. Clamoroso, clamorosa disdetta per Kimi Antonelli. Adesso procede lentamente, è stato superato anche da Lando Norris, il leader del mondiale. Potrebbe arrivare nuovamente a doversi fermare, così come a Barcellona, per un problema di affidabilità. Adesso probabilmente riporterà la propria vettura ai box, perché sta continuando a procedere. Ascoltiamolo ancora.
19: I can try to keep going.
20: We think it is just the wheel shield left hand side.
11: Può Posso provare ad andare avanti, dice Antonelli, e gli dice potrebbe essere semplicemente il wheel shield, ovvero sia lo scudo, probabilmente il copricerchio della gomma anteriore sinistra a creargli problemi. Di certo in questo momento sta procedendo abbastanza lentamente Kimi Antonelli, vedremo se prenderà la via dei box oppure se si fermerà. Ascoltiamolo ancora.
13: Okay, stand by.
11: La macchina non gira, la macchina non sterza, stand by, gli dice Pete Bonington. È un momento, come possono cambiare le cose, che potrebbe diventare cruciale nell'altro senso per il mondiale. Prima parlavamo della sosta ai box di Russell che favoriva la corsa di Antonelli, adesso questo problema sulla macchina di Kimi rischia di rilanciare George Russell. Viene passato anche da Jarre, Kimi adesso è in settima posizione e vedremo se avrà il via libera di tornare a spingere dal proprio box o se verrà fermato. Ti chiedo scusa Cristiano, ma qui si decide il mondiale, a te.
10: No, assolutamente doveroso il racconto di quanto sta succedendo a Silverstone. 19 km e 7 al traguardo finale per il gruppo davanti sempre la UAE di Tadej Pogacar, con l'alternanza lì davanti tra McNulty e Adam Yates, ma al fianco della maglia gialla Jonas Vingegaard c'è praticamente tutta la squadra. Le bellezze di Barcellona a fare da contorno, Casa Milà, Antonio Gaudí per gli appassionati, per chi ovviamente ha potuto visitare le bellezze della città catalana, fase di rifornimento. E poi nuovo assalto al Montjuïc, mentre è rientrato nel gruppo dei migliori Antonio Tiberi. Problemi invece per Quentin Pacher, che ha visto infilarsi nella catena della sua ruota posteriore una bandiera colombiana e si è dovuto fermare per estrarla. La situazione è questa, dunque, a 19 km dal traguardo. Studio.
0: Pubblicità.
20: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
21: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è

0: 15 secondi per Cristiano Piccinelli e poi di nuovo rimbalzo di linea con Silverson.
1: Aumenta la natura del gruppo lì davanti, il gruppo dei migliori con sempre la UAE al comando e con Tadej Pogacar che evidentemente ha dato indicazioni sulle sue condizioni per provare a vincere la 22esima tappa alla Tour de France. Silverson
2: è ritornato ai box, Kimi Antonelli gli è stato tolto un pezzo di carbonio che evidentemente era andato a sbattere nella sospensione anteriore sinistra e adesso riprende la via della pista. Antonelli è decimo, vedremo adesso con il cronometro e anche visivamente quello che sarà la sua prestazione per capire se riuscirà comunque a proseguire. In questo momento guadagnerebbe un punticino comunque nel mondiale e sarebbe comunque meglio di niente, ma sarebbe importante per la continuità della sua classifica riuscire comunque ad arrivare al traguardo. Davanti intanto sta per maturare un risultato clamoroso per quello che riguarda la Ferrari, perché Leclerc guida con 20 secondi e 9 di vantaggio nei confronti del proprio compagno di squadra Hamilton, il quale deve guardarsi da Verstappen che continua a recuperarli, ma nell'ultimo passaggio gli ha recuperato solo 4 decimi e dunque continua ad avere 6 secondi e mezzo sul rivale della Red Bull Max Verstappen. Quindi Russell quarto con la Mercedes che sta trasformando, diciamo, non tanto per meriti sui quanto per la sfortuna di Antonelli, un weekend che stava diventando cimiteriale sportivamente parlando, soprattutto perché si corre in casa sua, un weekend in cui può rosicchiare punticini a Kimi Antonelli. Quindi Norris quinto, Ajar sesto, Lawson e Lindblad settimo ottavo con le due Racing Bulls, Bortoleto nono e Kimi Antonelli decimo. Ascoltiamolo Antonelli.
3: There's something deeper. I've no front. The wheel is in the air.
4: Okay, we'll box the car. So this is to retire.
2: È qualcos'altro di diverso rispetto a quello che avete tolto. La macchina non gira, la ruota non tocca terra e l'ingegnere di pista gli dice: lo avete sentito, probabilmente avete anche capito, ok, fermati, e sarà ritiro. Dunque si ritirerà Kimi Antonelli, anche se comunque tira dritto in questo momento il pilota della Mercedes che vuole provare a continuare a restare in pista. Non so quanto senso possa avere considerato che è decimo, alle sue spalle c'è Colapinto che sta arrivando e lo sta per andare a prendere, dunque non prenderebbe comunque neanche un punticino. In ogni caso ancora 6 giri da fare e sta per, diciamo, maturare un ritiro che chiude nel peggiore dei modi quello che era un weekend iniziato in maniera meravigliosa per il pilota bolognese, il più giovane Pullman di sempre. Ascoltiamolo ancora.
3: Which place are
4: we are just in P10, we've got Colapinto behind.
2: Aspetta, ma in che posizione siamo? Sei decimo, alle tue spalle Colapinto. Probabilmente Kimi Antonelli voleva capire se provare a restare in pista in questi 6 giri avrebbe potuto fruttargli un punticino. Vedremo se si fermerà i box, ma di certo non credo che riuscirà a mantenere, anche se restasse in pista, questo punticino. Ma lo scopriremo andando avanti, perché la grinta a questo ragazzo non manca. Ascoltiamolo di nuovo.
4: Kimi, we're getting track limits for all the excursions we've had.
2: Cerco di stare fuori per provare a prendere questo punticino e Pete Bonington gli dice: occhio però, perché abbiamo già avuto delle segnalazioni per i track limits per le escursioni fuori pista che hai avuto. E questo è abbastanza ironico considerato che lui è andato fuori perché la macchina non funziona e non per cercare di guadagnare un vantaggio. Resta comunque in pista con grinta Kimi Antonelli cercando di difendere questo punticino. 6 giri al termine, davanti a tutti restano le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Tra Hamilton e Verstappen 6 secondi e 8 nell'ultimo parziale, Hamilton ha addirittura guadagnato nei confronti di Verstappen. Quindi Russell, Norris, Ajar, Lawson, Lindblad, Bortoleto e Antonelli come detto decimo. Di nuovo a te Cristiano.
1: Con la seconda ascesa al Montjuic si è staccato McNulty, adesso a fare l'andatura si è messo Rins Polite, ma al fianco di Tadej Pogacar c'è sempre Adam Yates, c'è anche Isaac Del Toro e dietro, poco più dietro, la maglia gialla di Jonas Vingegaard. 15,7 km al traguardo, 1000 metri invece al secondo scollinamento al Montjuic con Tadej Pogacar che è lì sempre davanti ormai da diversi chilometri, mentre Thomas Pitcock, che nel corso della tappa ha fatto lavorare la sua Pinarello, adesso si trova in fondo al gruppo, evidentemente ha perso l'attimo, la condizione per restare al pari dei migliori in questo tratto decisivo e conclusivo della seconda frazione della Tour de France 2026 con Tadej Pogacar che adesso finisce dietro a Jonas Vingegaard, ma i due sono praticamente appaiati dietro al gruppo. In fondo al gruppo prova invece a resistere la formazione della 1X con Johannesen, ma in sostanza potrebbe essere ancora una volta un discorso a due tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Su questo tipo di arrivo però Pogacar è sempre vincente sul danese. Rientra anche Paul Sexas, 15 km e 2 al traguardo, gruppo compatto, Silverstone.

0: Aggiornamento sulla situazione di Kimi Antonelli: resta in pista, guadagna su Colapinto, ma dovrà guadagnargli almeno 5 secondi perché è arrivata puntuale la mazzata dei 5 secondi di time penalty per eccesso di track limits per escursioni fuori pista. E io credo che anche questa norma andrebbe comunque rivista, perché io immagino che, diciamo, queste, almeno una di queste escursioni sia arrivata nel momento in cui la sua macchina non funzionava. Attenzione, c'è una macchina fuori, c'è una macchina che è andata fuori pista, bisognerà capire. Verstappen è andato fuori pista, clamoroso. Verstappen è andato fuori pista, bandiere gialle, potrebbe anche arrivare una safety car, mancano 4 giri al termine. Russell sale sul podio, Leclerc, Hamilton, Russell, questa è la nuova situazione. Norris quarto, Verstappen è fermo, guadagneranno una posizione tutti quanti. Bisognerà vedere se è stato un errore, un problema meccanico per il 4 volte campione del mondo. E c'è safety car e adesso si ricompatterà il gruppo, e questa, se vogliamo, è una disdetta per Kimi Antonelli, perché aveva guadagnato i 5 secondi che gli servivano per garantirsi il cuscinetto nei confronti di Colapinto, e adesso li riperde perché il gruppo si ricompatta, sale in nona posizione, certo, perché Verstappen è fermo, ma dovrà guadagnare 5 secondi, e nel momento in cui la gara ripartirà non so se avrà la macchina in efficienza tale per poterlo fare, e non so se avrà neanche il tempo per poterlo fare se la corsa ripartirà, perché come detto mancano appena 4 giri. È una disdetta anche per le Ferrari, perché Leclerc aveva un vantaggio abissale nei confronti di Hamilton, che era il primo inseguitore, il quale a sua volta aveva un grande vantaggio nei confronti di Russell. Non mi pare che nessuno si sia fermato ai box, quantomeno fino a questo momento, lo scopriremo a breve. Nessuno dei primi tre, ovviamente, perché poi dietro Lawson, Lindblad, Bortoleto si sono tutti quanti fermati. Insomma, è un gran premio che non finisce mai e che non lesina emozioni. 4 giri al termine, Leclerc, Hamilton, Russell, questi i primi tre. Antonelli è nono con 5 secondi di penalizzazione da scontare, ma soprattutto siamo in regime di safety car e Leclerc si ferma. Lui ha tempo per fermarsi, ha un free pit stop, perché Hamilton lo seguiva talmente tanto distante che in ogni caso non riuscirà a riprenderlo. Non potrebbe essere la stessa cosa anche per Hamilton, potrebbe anche lui riuscire a fermare, potrebbe avere anche lui un cuscinetto di secondi tale da potersi coprire e fermarsi ai box in attesa che arrivi Russell, ma lo scopriremo al prossimo collegamento perché siamo lunghissimi. A te, Cristiano.
1: Grazie Manuel, situazione che non muta al Tour de France, 14 km e mezzo al traguardo, scollinato anche per la seconda volta il Montjuïc, si procede in fase di discesa per poi l'ultimo assalto alla collina olimpica di Barcellona sullo sfondo della Sagrada Famiglia, con sempre la UAE lì davanti, e a questo punto sarebbe davvero ferale perdere l'occasione di conquistare il successo per uno degli uomini della formazione emiratina, visto il gran lavoro della squadra in Di Gianetti nel corso di questa seconda tappa del Tour de France. Attenta però e sempre a controllare la Visma Lisa Bike della maglia gialla di Jonas Vingegaard, e dietro c'è anche Remco Van der Poel, che però sta perdendo Jay Hindley, che si è staccato dal resto del gruppo, ormai ridotto a una quarantina di elementi. Dovrebbe esserci ancora all'interno di questo gruppo il nostro Antonio Tiberi, perché non abbiamo visto perdere più terreno rispetto al gruppo dei migliori. Dunque la situazione è questa, con davanti la UAE 13,6 km, ci sarà ancora una salita e poi il traguardo, la seconda frazione, che potrebbe anche prevedere un cambio di maglia gialla. Ma torniamo a Silverstone,
0: dove, facendo un po' di ordine nella situazione concitata che si è venuta a creare, siamo in regime di safety car, mancano 3 giri al termine. Davanti comanda Leclerc, che si è fermato in regime di safety car per andare a sostituire gli pneumatici e resta al comando. In seconda posizione è salito Russell, che proprio di un'incollatura, ascoltiamo un attimo Verstappen. Ecco, i vari bip non li traduciamo, il concetto è: sono insabbiato nella sabbia, è uscito a Stowe, questa macchina è bip inguidabile, aggiungete voi un avverbio scurrile a vostro piacimento. Dicevamo, in seconda posizione è salito Russell, incredibile, perché Hamilton, diciamo, riuscendo dai box non è riuscito a rimanergli davanti, e dunque adesso la nuova classifica vede Leclerc al comando davanti a Russell e Hamilton. È vero che Hamilton ha gomme soft nuove, bisognerà però vedere se la macchina di Verstappen sarà rimossa in tempo per dare la possibilità ai commissari di far ripartire la corsa, perché altrimenti il vantaggio di gomme, lo capite da voi cari amici e ascoltatori, non serve a niente se sei in regime di bandiera di neutralizzazione. Quarto è Norris con la McLaren, quinto è Ajar con la Red Bull, mentre intanto c'è un incident noted, ovvero sia un qualcosa di poco chiaro notato dai commissari riguardo a un infringement, un'eventuale violazione di norme in regime di safety car per Hamilton, piove sul bagnato. Quinto Ajar, sesto e settimo Lawson e Lindblad con le due Racing Bulls, ottavo Bortoleto, nono Antonelli,

0: Abbiamo parlato lungamente della situazione di Antonelli e decimo Colapinto con la Alpine. Al momento Antonelli ha un vantaggio importantissimo nei confronti di Colapinto, ma siamo in regime di safety car e il gruppo si andrà a ricompattare e io temo fortemente che Kimi Antonelli non riuscirà a conquistare neanche un punto, perché dovrà, con i 5 secondi di penalità che deve scontare per track limits, dovrebbe avere un vantaggio di 5 secondi nei confronti del decimo, e se siamo in regime di safety car diventa complicato. Ascoltiamolo.
1: We do have a 5 second penalty for track limits.
2: Yeah, but that's a joke, mate. I didn't do it on purpose.
1: I
2: like, the car was broken.
1: Yeah, understood.
2: Like, I wasn't even getting time.
1: Yeah, no, I know, mate.
0: Questo è quello che vi dicevo prima, ingegnere di pista che gli dice abbiamo 5 secondi per track limits e lui, ma non l'ho fatto di proposito, la macchina era rotta, ho perso tempo anziché guadagnarlo, lo so, vedremo se il team di Toto Wolff farà reclamo rispetto a questa decisione. In ogni caso, due giri al termine, siamo ancora in regime di safety car, Leclerc, Russell, Hamilton, questi primi tre, due Ferrari sono sul podio, vedremo se la corsa ripartirà, intanto non si è mai fermato il Tour de France e lì torniamo. Cristiano.
3: Con Brandon McNulty, anche lui non si è mai fermato nel tentativo di fare l'andatura in questa fase conclusiva della seconda frazione del Tour de France. Lì davanti poi Jorgensen, la maglia gialla Jonas Vingegaard, la maglia blu di Tadej Pogacar, gruppo molto allungato, fase di discesa, poi ci sarà l'ultimo attacco alla Montjuïc dal scollinamento sul Montjuïc, poi 2 chilometri prima di giungere sul traguardo, ma è chiaro ovviamente l'intento da parte della formazione del fenomeno sloveno Tadej Pogacar di andare a provare a conquistare il successo di tappa e poi, perché no, provare anche a essere il primo in classifica generale domani alla partenza della terza frazione. Il gran lavoro da parte della squadra emiratina per ottenere questo duplice obiettivo è sempre lì davanti Brandon McNulty, vedremo se poi lascerà spazio ad Adam Yates e magari a Isaac Del Toro nella fase conclusiva e decisiva della tappa. 10 km 2 al traguardo finale di Barcellona, seconda frazione del Tour de France, davanti il gruppo dei migliori allungato ma compatto. La situazione è questa, noi torniamo a Silverstone per il gran finale.
0: Il gruppo è allungato ma compatto questa volta anche qua in Formula 1, perché si è ricompattato il serpentone, mancano solo le due Alpine che stanno arrivando adesso in fondo al gruppo alle spalle della safety car. Giro numero 50 dei 52 previsti, viene comunicata a Lewis Hamilton la modalità di motore più aggressiva, quando si ripartirà, se si ripartirà aggiungo io, perché la safety car è ancora in pista, inizia il giro numero 51 e o rientra al termine del prossimo giro o siamo al game over per quello che riguarda questa gara. È chiaro che, diciamo, procede lentamente la macchina di Russell, perché viene data la possibilità alle vetture doppiate di sdoppiarsi, quello che non era successo ad Abu Dhabi 2021, in una situazione simile anche lì Lewis Hamilton aveva qualcosa da recriminare, nello specifico un mondiale perso, perché poi sfruttando la sosta ai box ad Abu Dhabi Max Verstappen riuscì a superarlo. Dicevamo, bisognerà vedere se la gara ripartirà, ma se ripartirà deve farlo solo e soltanto al termine di questa tornata, perché altrimenti inizia l'ultimo giro e si finirebbe il regime di safety car e in quel caso la Ferrari avrebbe, con la sosta ai box di Hamilton, buttato sostanzialmente una doppietta, perché erano primi e secondi e per fermare Hamilton, convinti di avere un free stop, l'hanno messo alle spalle di Russell. Ancora peggio la situazione di Kimi Antonelli, che è nono in classifica, dunque racimolerebbe due punticini dopo essere stato in lotta per la vittoria fino a poco fa prima del problema meccanico sulla sua vettura, ma li racimolerebbe il condizionale d'obbligo, perché deve scontare questi 5 secondi per track limits e in regime di neutralizzazione significherebbe evidentemente finire fuori dalla zona punti, perché i distacchi sono neutralizzati. Ma tant'è, siamo a metà penultimo giro, vedremo se la corsa riprenderà. Intanto Cristiano, ti do la linea, lasciamo i nostri radioascoltatori con la suspense che poi è anche la nostra. Cristiano,
3: ritorneremo a breve da te Manuel per dare soltanto un aggiornamento. 8 km e mezzo al traguardo, di questi 1,6 km di salita, sempre McNulty ad alzarsi sui pedali e ad aumentare evidentemente il ritmo, prontamente seguito dalla Visma Lise Bike con Jorgensen nella maglia gialla Jonas Vingegaard. Questo costa caro a Antonio Gimeri, che perde nuovamente contatto, vedremo se il corridore della Bahrain riuscirà a rimanere agganciato al gruppo dei migliori. Gran lavoro della UAE, Tadej Pogacar è lì in agguato aspettando il momento giusto per sferrare il suo attacco. Torniamo alla corsa di Silverstone, all'ultimo giro della Gran Premio d'Inghilterra. Manuel.
0: E ci sarà un ultimo giro, perché proprio in questo momento, Cristiano, tempismo eccezionale, arriva la comunicazione che la safety car rientrerà ai box e dunque ci sarà un ultimo giro. La situazione: Leclerc, Russell, Hamilton, questi i primi tre, poi Norris, Ajar, Loso, Linda, Bortoleto, Antonelli, nono, e Colapinto, decimo. Con la Alpine siamo alla Stowe, adesso presumibilmente Leclerc rallenterà per compattare il gruppo e poi andare ad accelerare, mentre la safety car prenderà, anziché girare a sinistra, tirerà dritto, poi girerà a destra per rientrare ai box e dare la possibilità dunque ai piloti di effettuare l'ultimo giro, e dunque ci sarà un ultimo giro, quantomeno questa è la comunicazione. Eppure la safety car arriva comunque sul traguardo e effettuerà nuovamente un altro giro, ma allora a questo punto non c'è più tempo, siamo ancora in regime di safety car. E allora, come non detto, la comunicazione non era vera, ha detto la safety car rientrerà in questo giro ma è ancora in pista, inizia l'ultimo e dunque la corsa sostanzialmente finisce qui, cari amici radioascoltatori, perché mancano ancora gli ultimi chilometri ma la safety car è ancora in pista, è il giro numero 52 e non ci sarà una ripartenza, e dunque vi possiamo già dire che Leclerc vince il Gran Premio di Silverstone davanti a George Russell e Lewis Hamilton. Cristiano Piccinelli, un flash da te per poi raccontare questo surreale finale.
3: Abbastanza surreale in effetti il finale da Silverstone, mentre sta per arrivare anche la fase conclusiva del tour alla sua seconda tappa, davanti sempre la UAE, poi la formazione della maglia gialla Jonas Vingegaard, e nelle prime posizioni ovviamente anche Tadej Pogacar, ultimo rifornimento, poi 7 km ancora alla conclusione. A te, Manuel.
0: Una cosa così dovevo ancora vederla, l'indicazione safety car in this lap e la macchina di sicurezza che tira dritto proprio all'ultimo giro. Ma tant'è, siamo adesso sul vecchio rettilineo dove si partiva, dove ci sono ancora i vecchi box e dove una volta c'erano i box della Formula Minori, della Formula 2 e Formula 3. Curva Cops, una volta era il termometro del coraggio, continua ad esserlo anche adesso, soprattutto perché è una curva molto veloce, ma che bisogna comunque affrontare cercando di portare fuori velocità per il breve e lungo che conduce a Maggots Beckett Chapel. Questa volta non c'è bisogno di fare velocità perché la velocità è neutralizzata, contingentata dalla vettura di sicurezza che guida il serpentone delle vetture. Leclerc si avvia a vincere il Gran Premio di Silverstone e questa è una notizia clamorosa se pensate che la Ferrari era arrivata qui a Silverstone dicendo siamo 7 decimi dietro rispetto alla Mercedes per quello che riguarda le nostre simulazioni. Invece sta per maturare la vittoria numero 9 in carriera per Leclerc, che raggiunge Oscar Piastri a quota 9, in seconda posizione George Russell, che guadagna veramente, calati dal cielo per come si era messa la corsa, 18 punti nei confronti di Kimi Antonelli, che è nono ma per via della penalizzazione finirà fuori dalla zona punti, e in terza posizione Hamilton, che immagino si lamenterà con la squadra perché era secondo e per via della chiamata del suo box finirà terzo. Ma adesso concentriamoci sul traguardo con la bandiera a scacchi che arriva su Leclerc, che vince il Gran Premio di Silverstone, in seconda posizione George Russell, al terzo posto Hamilton, a punti anche Norris, Ajar, Alonso, Lindblad, Bortoleto, Colapinto e Gasly. Kimi Antonelli chiude sedicesimo, George Russell gli guadagna 18 punti in un fine settimana, in una domenica in cui veramente tutto quello che poteva andare storto per Kimi Antonelli è andato storto, e tutto quello che poteva andare invece a favore per Russell è andato a favore, perché sono successe una serie di cose che hanno portato il pilota inglese a guadagnare un secondo posto completamente isperato. Ma tant'è, vince Leclerc, nona vittoria in carriera davanti a Russell e Hamilton. Leclerc che si rilancia dopo una serie di fine settimana complicati e ci fa tantissimo piacere rivedere e risentire il monegasco su quelle che sono le posizioni che contano. Ascoltiamolo.
4: Oh, finally, this lap feels particularly good, even though I wished a bit of a more normal ending, but
0: mi sarebbe piaciuto un finale leggermente più normale, ma va benissimo, questa è una vittoria che conta tantissimo. Sono arrivati anche i complimenti, tra l'altro, in sottofondo da parte di Fred Vasseur. Due Ferrari sul podio, quella di Leclerc che vince, quella di Hamilton con qualche rammarico terzo, perché poteva essere una doppietta per la Ferrari a Silverstone, a casa loro, come disse una volta Sebastian Vettel dopo aver visto a Silverstone, più che mai, perché è vero, il motorsport nasce in Inghilterra, è british, ma ha anche una forte matrice italiana, e questo è il momento in cui forse è il caso di rimarcarla. Leclerc vince davanti a Russell e Hamilton, quarto Norris, quinto Ajarra, sesti e settimi Lawson e Lindblad con le due Racing Bulls, ottavo Portoreto, nono e decimo con la Pinto e Gasly con le due Alpine. Antonelli chiude sfortunatamente sedicesimo fuori dalla zona punti. Nel mondiale Russell gli recupera 18 punti e adesso è secondo a 25 lunghezze da compagno di squadra che resta leader del mondiale Antonelli, dunque molto molto molto vicino. Immaginiamo il

0: Il dispiacere veramente di Kimi Antonelli, che per colpa non sua ha perso tanti tanti punti, ma anche la sua voglia di rivalsa in vista di Spa fra due settimane. Ci fermiamo qui, andiamo a fare le interviste in linea definitivamente a Cristiano Piccinelli, Tour de France.
1: Con l'inizio della ultima salita alla Montjuic, con Tadej Pogacar che è in seconda posizione dietro il corridore della Decathlon, 1400 metri ancora di salita, è pronta la sparata da parte dello sloveno che attendiamo ormai prossimo per cercare di andare non tanto a conquistare la maglia gialla ma la vittoria. Ricordiamo che però ci sono anche gli abbuoni che riguardano i primi tre che arriveranno sul traguardo, 10 secondi, 6 secondi e 4 primo, secondo e terzo, e dunque la possibilità per Tadej Pogacar che paga 12 secondi rispetto a Jonas Vingegaard anche di andare a conquistare il simbolo del primato. Davanti Decathlon adesso che lavora ovviamente per Paul Sexas, 1100 metri ancora da scalare per questa frazione numero 2 della Tour de France, 3500 metri, attendiamo ovviamente lo scollinamento prima di restituire la linea allo studio con Adam Yates adesso a fare da scudiero a Tadej Pogacar, dietro lo sloveno c'è Remco Van Poel e poi c'è Jonas Vingegaard, in pratica i migliori, coloro che potrebbero giocarsi il podio. Attenzione però alla Decathlon, davanti Adam Yates adesso è lui a fare l'andatura, il britannico di Bury, per andare a cercare di far staccare il più possibile i possibili avversari per Tadej Pogacar, con Van der Poel che però è staccato Mattia Van der Poel, poteva essere un contendente per il successo finale ma è indietro rispetto agli altri. Davanti Adam Yates, poi Tadej Pogacar, poi c'è Nils Polit, Remco Van Poel e Jonas Vingegaard che mi pare da solo, non vedo compagni di squadra della Visma Lise Bike. Adam Yates saper lasciare il fianco per lasciare il ritmo e poi l'ultima sparata a Tadej Pogacar, 3000 metri alla conclusione, 500 invece i metri ancora prima dello scollinamento, ci saranno ancora 2 km da percorrere con Pogacar, Isaac Del Toro e Adam Yates. Paga Dazio invece in coda al gruppo dei migliori, il dorsale numero 83, si tratta del norvegese Tobias Foss, perde terreno anche Egan Bernal che è l'attuale maglia verde, si alza sui pedali Adam Yates, ancora 300 metri prima dello scollinamento, parte più dura della collina della Montjuic con punte al 14% e con Pogacar che però rimane seduto sulla sua bici mentre il compagno di squadra fa l'andatura. La cadenza di Adam Yates, quella che lo fa riconoscere all'interno del gruppo, è sicuro di sé però Jonas Vingegaard, anche lui imperturbabile dietro al britannico della UAE. C'è la sfida tra i due grandi di questo sport in questa fase, in quest'era. Tadej Pogacar che vince su tutti i terreni, in tutti i modi, Jonas Vingegaard più regolare ma capace di essere protagonista nei grandi giri, 178 metri ancora allo scollinamento davanti ad Adam Yates, poi Tadej Pogacar, poi Jonas Vingegaard, c'è anche Remco Evenepoel, prova a risalire anche Richard Carapaz, c'è anche lui ma in velocità Tadej Pogacar può permettersi di lasciare sul posto tutti, prova l'attacco, Johannessen si sfila, Adam Yates reagisce, Carapaz, l'attacco del corridore della 1X, arriva anche Tadej Pogacar, prova a risalire Juan Ayuso della Lidl Trek, il forcing sull'ultimo tratto di salita di questa seconda frazione del Tour de France con Carapaz che guadagna un po' di margine, pochissimo, su Tadej Pogacar, prova ad andare via il campione olimpico di Tokyo, l'equadoregno che ha saltato il Giro d'Italia per un infortunio, finisce la salita, ci saranno ancora 2,3 km fino alla fine. Studio.
2: Grazie, un intervento flash per ricordarvi che Jannik Sinner scenderà in campo a Wimbledon, ma per il protrarsi degli incontri precedenti, non prima delle ore 20, affronterà il giapponese Mochizuki. Ha preso il via a Bangor City nel Galles, la sfida decisiva per il proseguo del torneo, gli europei Under 19, l'Italia contro l'Ucraina, si è messa male per la formazione azzurra, quella di Bollini, sotto per una rete a zero. Siamo al 36esimo, il gol di Onichenko al 28esimo minuto. Italia che aveva iniziato a senso unico, in pratica costringendo quasi nell'angolo, ovvero nella propria metà campo, la formazione ucraina, che ha operato un break fino al momento decisivo. Italia 0, Ucraina 1, ma fino al termine naturalmente ritorniamo sulle strade di Barcellona, la seconda tappa della

0: Ambucla.
1: 1400 metri alla conclusione, adesso si va forte, fase di discesa, oltre 60 all'ora con il corridore della Little Trek lì davanti, dovrebbe essere Mats Pedersen inseguito dalla maglia gialla Jonas Vingegaard e quella Pua di Tadej Pogacar, che forse ha perso l'attimo perché evidentemente insomma non ha, pur facendo lavorare i suoi compagni per tutti i tre tratti di salita, non è riuscito ad essere a lanciare il suo attacco. Adesso Jonas Vingegaard va a rintuzzare invece ogni tentativo di allungo, 500 metri in questo momento alla conclusione della seconda frazione, con davanti a tutti il duello prevedibile tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Li tira la volata Isaac Del Toro, va a tirare lui la volata al compagno di squadra, si sfila adesso, parte Tadej Pogacar inseguito a ruota da Jonas Vingegaard, si volta indietro Tadej Pogacar per quantificare il vantaggio ottenuto, mentre Isaac Del Toro rischia anche di scivolare visto una sbandata da parte di Del Toro. Due vanno via, Del Toro e Pogacar, due vanno via, guadagnano su Jonas Vingegaard qualche secondo, e Isaac Del Toro, a cui viene concessa la vittoria, con Tadej Pogacar che gliela lascia volentieri, guadagnano tappa e secondi, perché c'è il buco rispetto a Jonas Vingegaard da quantificare adesso, ma vince Del Toro, che era anche avuto problemi meccanici durante la frazione, va a vincere una tappa condotta in maniera esemplare dalla UAE, con Tadej Pogacar che va a stringere anche la mano al compagno di squadra e abbraccia adesso il suo grande rivale degli ultimi anni, Jonas Vingegaard. Vedremo se cambierà la maglia. Vince Del Toro davanti a Pogacar e davanti a Remco Evenepoel. Poi vedremo ovviamente tutti i risultati per quanto riguarda la classifica generale. Studio.
0: Grazie per il momento a Cristiano Piccinelli. Intanto diamo aggiornamenti proprio tennistici relativi a Wimbledon. Anzitutto un risultato: Carolina Muchova si è qualificata per i quarti di finale sull'erba prestigiosa della città di Londra. La tennista ceca, testa di serie numero 10, ha piegato negli ottavi di finale una rivale niente male. Tra l'altro si trattava di un derby, la connazionale Barbora Krejcikova, in 3-7 con il punteggio di 7-5-5 7-6-3, incontro davvero molto tirato. È andato al quarto set intanto l'incontro tra Safin e Djokovic. Djokovic aveva vinto il primo 7-6 al tie break, il secondo 6-3, ha perso 6-3, il terzo conduce però 2-0 dopo aver breccato nel secondo gioco l'avversario 40-15 con servizio a disposizione per Djokovic. Partita degli ottavi, ha preso il via quella tra Auger Aliassime, il canadese, opposto allo spagnolo Davidovic Fokina, 6-6, 2-2 nel tie break. Intanto al 40° minuto, qui siamo a Bangor City nel Galles, l'Ucraina conduce sempre per 1-0 sull'Italia. Intanto diamo il benvenuto in trasmissione, davvero un piacere ritrovarlo, ci sentiamo ogni tanto avvalendoci della sua capacità di commentare quanto accade sulle strade del grande ciclismo. Ha vinto tra l'altro una Milano-Sanremo, ha primeggiato nella Freccia Vallone, è stato suo il Tour di Svizzera, la Tirreno Adriatico, successi di tappa al Giro d'Italia e tanto altro. È con noi Giorgio Furlan, buona domenica.
2: Buona domenica, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: In Catalogna non si sono annoiati in questi due giorni, Giorgio?
2: Assolutamente no, è stato anche oggi una tappa bellissima da vedere e ha dimostrato, come si voleva, che i migliori si sono dati battaglia.
0: Intanto, Giorgio, in attesa di capire, ce lo dirà magari Cristiano Piccinelli, se fra Del Toro e ovviamente il suo capitano Pogacar c'è armonia perfetta, sentiamo un po' di numeri, quelli della classifica parziale ovviamente, quella di tappa, ma soprattutto quella generale. Cristiano.
1: Vince Isaac Del Toro, che al debutto alla Tour de France va a conquistare anche una tappa, e ovviamente grande soddisfazione in casa UAE, perché secondo arriva Pogacar, terzo Evenepoel che paga 4 secondi come Jonas Vingegaard. In generale però Vingegaard rimane maglia gialla, vede dimezzarsi il suo vantaggio su Tadej Pogacar, adesso 6 secondi tra il danese vincitore del Giro d'Italia e lo sloveno per quanto riguarda ovviamente il ritardo di Evenepoel, invece quello si è ridotto un po', 15 secondi il margine di Vingegaard su

0: Liverpool, abbiamo soltanto i primi tre in classifica, via via che arriveranno tutti, ci sarà ovviamente anche la top ten, con però la vittoria di Isaac Del Toro. Ecco, se Ayuso ha lasciato la UAE perché riteneva troppo ingombrante la presenza di un cannibale come Tadej Pogacar, oggi abbiamo visto il contrario: Pogacar concedere la vittoria al suo compagno di squadra che l'ha tirato fino alla fine, mancavano 300 metri, anche un po' sbandato, ha perso il contatto, ma poi gli ha lasciato vincere, l'ha lasciato vincere, ha evitato di sprintare davanti perché comunque aveva già ottenuto quello che voleva, ovvero distanziare un po' Jonas Vingegaard, e dunque Del Toro va a vincere la tappa, a conquistare il suo primo successo al Tour de France. Vince Del Toro davanti a Pogacar, ma Vingegaard resta in maglia gialla. Giovanni.
1: Sì, e nono intanto Sixas. Cosa pensi, Giorgio Furlan, della Tour de France, di averlo, io credo, a furor di popolo? Ovviamente non viviamo in Francia, ma quello che ci giunge da Oltralpe indica che, insomma, già dopo il secondo posto prestigioso alle Strade Bianche, tutti lo volevano in corsa a questa edizione della Grand Boucle. Tu da che parte stai? Perché ci sono pareri autorevoli, come quello di Bernard Hinault, cito solo uno, che invece avrebbero preferito un avvicinamento diverso al Tour de France, cioè magari passando o per il Giro d'Italia o per la Vuelta di Spagna. Giorgio Furlan.
2: Partiamo dal presupposto che Sexas ha dimostrato veramente di essere un corridore ottimo, se non direi un grande campione per il futuro. Io la vedo in questa maniera: è sempre un'esperienza positiva partecipare al Tour, perché si riesce a capire bene di che tipo di corsa sia, e l'importante secondo me sarebbe dargli il tempo di capire come funziona quel tipo di corsa, che è la corsa più difficile e più impegnativa di tutto il mondo. E nello stesso momento diciamo che se non viene caricato oltremodo, cosa che stanno già facendo, di responsabilità, potrebbe essere uno dei protagonisti fino alla fine. Ovviamente parte con un leggero favore, perché fino a questo momento sia Pogacar che Vingegaard hanno dimostrato di avere un qualcosina in più, se non tanto in più, rispetto a tutti gli altri per la classifica generale.
1: Intanto, Cristiano Piccinelli, questo è un argomento e l'abbiamo giustamente trattato con ovviamente il nostro ospite Giorgio Furlan. L'altro è che già da subito, in pratica, spalla contro spalla, gomito contro gomito, fino a un certo punto almeno, è già duello tra Pogacar e Vingegaard.
0: E io credo che non eviteremo questo duello fino alla fine, almeno di clamorosi imprevisti. D'altra parte, se negli ultime 5 edizioni è sempre stato così, o vinceva l'uno o vinceva l'altro con distacchi abissali degli altri, credo che dovremmo farcene una ragione, perché sarà così anche quest'anno. Vi do però la top 10 perché è arrivata. Allora, Vingegaard in maglia gialla con 6 secondi su Pogacar, 15 su Evenepoel, 16 su Del Toro, 19 su Ayuso, 42 su Paul Sexas, 44 su Grégoire, 45 su Lipovic, 53 su Martinez della Bahrain, un minuto su Thomas Pidcock. Felicissimo all'intervista di rito Isaac Del Toro, che ci ha messo soltanto 2 giorni, 2 tappe per andare a conquistare il successo. Ecco, diciamo che forse Furlan, che saluto, la differenza la potrebbe fare la squadra, oltre ovviamente alle differenze che ci sono tra Tadej e Jonas, però ti sembra che una delle due squadre sia più forte dell'altra in questo Tour de France?
2: No, direi che sono due grandissime squadre, sono due armate, hanno nell'ambito della loro, diciamo, compagine dei corridori che potrebbero benissimo fare i capitani di tutte le altre squadre. E ovviamente, diciamo, per quello che ha dimostrato in questo tempo, in questo periodo e in questi anni, Pogacar per me parte leggermente favorito, perché è Pogacar, non perché ha una squadra più forte delle altre. Chissà però che il Tour è sempre imprevedibile, è sempre molto molto c'è una tensione grandissima, soprattutto nella prima settimana.

0: settimana, non è mai facile correrlo, perciò diciamo che sulla carta direi che Pogacar e Vingegaard si lotteranno tra di loro per conquistare la maglia gialla a Parigi, ovviamente sperando e augurandogli che tutte le cose vadano per il verso giusto e che non ci siano imprevisti, che possono sempre succedere nel ciclismo.
1: E mentre Isaac Del Toro telefonava a casa con il suo bel sorriso, direi che insomma, aspettando Inghilterra-Messico, Giovanni, il paese centroamericano sta già festeggiando per uno sport un po' atipico per quelle latitudini, però con questo ragazzo si può festeggiare. Vi dobbiamo dare anche però il ritardo, che è già di oltre 5 minuti, 5:44 dalla maglia gialla di Antonio Tiberi, che se non è già fuori classifica poco ci manca.
2: E io giro questo dato proprio a Giorgio Furlan. Lì che cosa succede? Quali sono i valori veri di questo ragazzo atteso? Aggiungo, forse un po' troppo dall'opinione pubblica italiana?
0: Ma secondo me Tiberi è un ottimo corridore, lo sta dimostrando. Ovviamente parliamo del Tour de France. Il Tour de France è in assoluto la corsa più difficile, come ho detto prima. Partire, diciamo tra parentesi, con delle aspettative è giustissimo, perché altrimenti un corridore buono come Tiberi non parteciperebbe al Tour. E io penso che in questo momento forse non so cosa si aspettasse la squadra, la Bahrain o lui stesso, però sia quasi meglio così, che così magari potrebbe concedergli qualche possibilità in qualche tappa alpina o pirenaica, dove potrebbe essere ed avere soprattutto la libertà di agire e provare a cercare di vincere qualche tappa o magari la classifica degli scalatori, eccetera. Per la classifica al Tour Tiberi per adesso non lo vedo diciamo competitivo al massimo.
2: Ecco, Cristiano, a questo punto, partendo da Barcellona, è ovvio che si pensa subito ai Pirenei.
1: È ovvio, perché ci andiamo domani sostanzialmente, nel senso che nella tappa numero 3 ci sarà il traguardo posto alle Sangles con partenza da Granollers. Sono circa 200 km dalla terza frazione, con 4 Gran Premi della montagna e con appunto, diciamo, lo sconfinamento nei Pirenei orientali, ed una classifica che al momento vede distacchi minimi, ma che Furlan credo già domani potrebbe cambiare notevolmente, perché ci sono tante salite e insomma credo che per gli uomini di classifica sarà dura anche tenere, perché tappa lunga, caldo, e questo inizio è già stato scoppiettante.
0: Beh certo, già da domani diciamo si può vedere alcune realtà e alcuni veri valori dei corridori. Comunque penso che, come tutti gli anni, essendo il Tour una corsa di 3 settimane, anche le ovviamente piccole differenze di classifica siano ininfluenti per corridori di calibro di Vingegaard o di Pogacar. Ovviamente potrebbero già decretare in alcuni casi chi assolutamente non può competere. Diciamo, io la vedo sempre per il podio, perché se tutte le cose vanno a regola si giocano anche quest'anno il Tour Pogacar e Vingegaard.
1: Insomma, credo che sia una previsione non dico scontata, ma insomma figlia di quelli che sono anche i risultati e i valori, perché questi due corridori hanno dimostrato nell'ultimo periodo di essere sostanzialmente di un altro livello. Perché poi, se andiamo anche a vedere quello che è successo al Giro d'Italia, Vingegaard lo ha stravinto, ma poi le posizioni di rincalzo, la seconda, il sesto, i ritardi erano insomma di pochi secondi, a volte minimi. Certo è che quando ci sono questi due, e l'abbiamo detto, o vince l'uno o vince l'altro. Poi in più Pogacar ha questo stimolo, no? Furlan, anche di raggiungere i mostri sacri del ciclismo a quota 5 Tour, e poi magari provare anche il prossimo anno a superarli. Ecco, questo può essere anche una spinta in più per un corridore che ha già un palmarès incredibile e che punta forse soltanto a essere il primo.

0: primo su tutti i record può essere uno stimolo in più?
1: Ma Pogacar ogni volta che corre se li crea gli stimoli, perché è veramente fuori classe, una cosa incredibile vederlo correre. Io corro con grandissimi corridori, però è una cosa, diciamo, incredibile di come affronta le corse, di come vince, di come si comporta in corsa. Ovviamente Vingegaard è l'unico che può competere e può spalleggiarlo, soprattutto nelle tappe in salita, perché ha dimostrato di essere un grandissimo scalatore. Pogacar attualmente lo considero, ma non è che devo dirlo io perché i numeri lo dimostrano, il miglior corridore in assoluto che ci sia, e soprattutto è un corridore completo che si può permettere di vincere nello stesso anno quello che ha vinto già lui, e poter competere e vincere di nuovo il Tour per la quinta volta è una cosa, diciamo, da storia del ciclismo.
0: Poi arrivano notizie intanto dai Pirenei orientali, dove arriverà domani il Tour de France, che c'è, visto che la zona è minacciata da un incendio importante che si è un po' allargato, e questa sera verrà presa dal prefetto del dipartimento una decisione su come eventualmente gestire la situazione, se spostare un po' il tracciato, se modificarlo, se accorciarlo, insomma lo sapremo più tardi, perché evidentemente ancora si sta cercando di capire come regolarsi di fronte a questo evento, perché insomma siamo a una settantina di chilometri dalle Sangue, dove arriverà domani il Giro di Francia, ma è chiaro che la situazione anche dal punto di vista della sicurezza dei tanti inevitabili che proveranno ad arrivare sulle salite potrebbe essere preclusa, insomma, da questo incendio che si sta sviluppando proprio nella zona dove è previsto l'arrivo di domani.
2: Grazie per ora a Cristiano Piccinelli, che ci riepilogherà tra poco quanto successo nella seconda tappa del Giro di Francia da Tarragona a Barcellona, e grazie per essere stato qualche minuto con noi a Giorgio Furlan. Buona estate, buon tour, penso, Giorgio, perché in effetti ci sarà da divertirsi in queste settimane che verranno. Grazie davvero, Giorgio.
1: Grazie a voi di avermi chiamato. Buon tour anche a voi.
2: Intanto, calcisticamente parlando, è momento di intervallo tra Ucraina e Italia Under-19, che in Galles si stanno giocando l'accesso alla fase successiva. L'Ucraina conduce sugli azzurri per 1-0. A livello invece di tennis, ritorniamo sull'erba di Wimbledon per aggiornare le partite in corso relative ai 3 in questo momento singolari maschili validi per gli ottavi di finale, ovvero Djokovic, che è in vantaggio 4-1 in quello che potrebbe essere il set decisivo nel caso riuscisse a conquistarlo. Andamento della partita fino al momento dalla parte di Djokovic: 7-6, 6-3, 3-6, 4-1 Djokovic. Il servizio c'è Safiulin che conduce sulla propria battuta 40-15. Invece tra Ogier Aliassime e Davidovic Fokine è andato allo spagnolo al tie break 7-4, il primo parziale nel gioco decisivo, appunto, quindi 7-6, 2-1 nel secondo set a favore di Davidovic Fokin. Ha preso il via anche l'incontro tra Urkacz e Struff, e qui siamo nella parte del tabellone di Jannik Sinner, che scenderà in campo credo non prima delle 20 contro il giapponese Mochizuki. È il momento del riepilogo per ciò che riguarda la seconda frazione della Gran Bucla, affidato a Cristiano Piccinelli.
0: Vittoria per Isaac Del Toro, al primo successo in questa corsa, il trentesimo però in carriera per il 23enne messicano, che precede il compagno di squadra Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. Perde contatto qualche metro Jonas Vingegaard, ma il danese resta leader della classifica generale, dunque ripartirà anche domani con il simbolo del primato, con la maglia gialla. 6 secondi di vantaggio su Tadej Pogacar, che rispetto a ieri praticamente dimezza lo svantaggio. 15 su Remco Evenepoel. Per citare soltanto i primi tre, il migliore degli italiani è Davide Piganzoli, 17esimo, minuto e 38 dal suo compagno alla Visma Lise Bike, in una giornata che però ha visto anche naufragare Antonio Tiberi, che è arrivato sul traguardo con 5 minuti e 44 di distacco dal vincitore di giornata, e in classifica generale è 40esimo a 6 minuti e mezzo dalla vetta. È tutto per quanto riguarda la Tour de France la seconda tappa, domani la terza con l'arrivo ai Pirenei orientali, però subiudice per un incidente.

0: incendio a 70 km dall'arrivo di domani. Giovanni.
1: Grazie, io ricordo che domani sulle strade del Tour, insieme ovviamente a Cristiano Piccinelli, ritroverà la sua collocazione, diciamo, naturale nelle giornate che vanno dal lunedì al venerdì. Ovvero, primo aggiornamento di 3 minuti alle 16:05, altri 3 minuti intorno alle 16:30, poi la lunga diretta a partire dalle 17 con i commenti che si protrarranno fino alle ore 18. Ricordo tutto questo dal lunedì al venerdì. Il sabato e la domenica, naturalmente, sulle strade del Tour fa parte del contenitore più ampio, quello del pomeriggio e della serata sportiva, ovviamente. Ricordo infine, visto che c'è qualche secondo che ci separa dal GR1, che Charles Leclerc su Ferrari ha vinto a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del mondiale di Formula 1, nono successo in carriera. Sfortunato Antonelli fuori dalla zona punti. Noi adesso diamo la linea ai colleghi dell'informazione e poi nuovamente Domenica Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Telefonata tra Trump e il leader ucraino Zelensky. I due si dovrebbero incontrare al vertice NATO ad Ankara. Il presidente americano ha parlato a lungo al telefono anche con Putin. Mosca minaccia la Polonia e avverte l'Europa: non combattete al fianco di Kiev o sarà guerra vera.
3: L'operazione militare speciale in Ucraina si sta trasformando in una guerra vera perché i finanziatori occidentali stanno partecipando ai combattimenti al fianco di Kiev, a dichiararlo è Pieskov. Molte aziende in Polonia producono droni che attaccano le nostre forze armate e Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, aggiunge il portavoce del Cremlino, ricordando che il Ministero della Difesa russo ha pubblicato una lista di queste imprese con la loro collocazione geografica in molti paesi europei. Dobbiamo rimanere vigili e preparati alle provocazioni di Kiev in vista del vertice NATO, conclude Pieskov. E il summit, che prenderà il via tra due giorni nella capitale della Turchia, Ankara, è stato uno dei temi centrali della telefonata di ieri, durata quasi un'ora e mezza, tra Putin e Trump. Il presidente americano, che dovrebbe incontrare Zelensky ad Ankara, ha promesso che si occuperà della soluzione del conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Putin ha illustrato la situazione sul campo, insistendo sul fatto che in Europa, a suo parere, c'è una visione sbagliata del conflitto. Trump ha ribadito che i suoi inviati Witkoff e Kushner sono pronti a tornare a Mosca. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Iran a Teheran, secondo giorno della cerimonia di addio ad Ali Khamenei. In migliaia, fra preghiere pubbliche e appelli alla vendetta contro gli Stati Uniti, rendono omaggio alla guida suprema uccisa in un raid israelo-americano il 28 febbraio scorso. Grande assente il figlio dell'Ayatollah e nuova guida suprema Mojtaba. Per discutere di Iran e dei rapporti con l'Arabia Saudita, il premier israeliano Netanyahu vedrà a Washington il presidente Trump il 13 luglio. A Palermo si è arreso l'uomo che si era barricato in casa dopo aver ucciso un coinquilino, minacciando poi di far saltare in aria lo stabile. All'origine dell'omicidio ci sarebbe stata una lite condominiale. Il palazzo era stato evacuato e i tecnici avevano posto i sigilli alla conduttura del gas. Il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma. L'assenza di telecamere e di videosorveglianza rende più complesso il lavoro degli investigatori.
4: All'ospedale israelitico di Roma sono attesi gli ispettori della regione Lazio dopo la scoperta dell'ammanco di 80 fiale di fentanyl. Seguiranno in settimana quelli del Ministero della Salute, mentre i carabinieri cercano di stringere il cerchio su chi possa aver messo le mani sulla chiave dell'armadietto blindato in cui il farmaco era custodito, che comunque era nella disponibilità di almeno 20 dipendenti. Evidenti sono apparse le lacune nella gestione della farmacia. Priva di telecamere di sorveglianza sulla cassaforte,

0: e con i registri delle consegne non aggiornati, circostanze che potrebbero portare la procura ad aggiungere l'ipotesi di reato di omessa custodia o vigilanza a quelli di furto e spaccio di droga, per ora senza indagati. Resta poi un altro elemento da chiarire: il furto sarebbe avvenuto in due diversi episodi, il primo lo scorso 22 giugno, ma la denuncia sarebbe stata fatta solo il 24, in occasione del secondo. Un ritardo che potrebbe segnalare l'esistenza di una pista interna all'ospedale, senza escludere la possibilità di un'azione su commissione. In ogni caso, chi si è impadronito del fentanyl, usato nelle anestesie e 100 volte più potente della morfina, per gli inquirenti è qualcuno del mestiere. Paola Cortese, GR1.
1: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Questo lo sconcertante commento del 22enne di Conegliano Veneto, che ieri ha aggredito un uomo che non conosceva in un bar di Milano. La vittima è ricoverata in gravissime condizioni dopo le 20 coltellate ricevute alla testa e all'addome. La procura ha chiesto al GIP la convalida dell'arresto per omicidio. Siamo al meteo. Torna il caldo intenso sull'Italia con l'anticiclone subtropicale. Le temperature aumenteranno progressivamente nel corso della settimana, con picchi di 39 gradi prima nelle regioni occidentali e poi anche sul versante adriatico e al sud. Disagi per chi viaggia: tra cantieri ferroviari e scioperi nel trasporto aereo si fanno i conti con ritardi e cancellazioni. L'agitazione di 24 ore della compagnia low cost EasyJet coinvolge piloti e assistenti di volo e si inserisce in una più ampia protesta del settore aeroportuale. E da questa sera iniziano i lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale nel nodo ferroviario di Firenze fino al 10 luglio. Possibili modifiche agli orari e ai percorsi di alcuni treni. Ed è tutto per questa edizione. Grazie a Gianluca Liberati in regia. Questa e altre edizioni del GR1 sono disponibili su Rai Play Sound. Linea ora a Domenica Sport. Prossimo GR1 alle 19. Un buon proseguimento di ascolto.
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da...

0: Domenica Sport.
1: Sono ormai quasi le 18:07, vi parla e vi saluta ancora una volta in questo lungo pomeriggio sportivo Giovanni Scaramuzzino, con una trasmissione che ovviamente si avvale della collaborazione in regia di Ombretta Conti, in redazione con noi di Andrea Boccia, con Alessandro Campanella che invece alla console cura la parte tecnica. Si sta giocando ancora la sfida non infinita, ma siamo diretti verso quella direzione, a Wimbledon, tra Djokovic e Safiulin. Il russo ha vinto il terzo set dopo che i primi due parziali per 7-6, 6-3 sono stati appannaggio del grande campione balcanico. Adesso serve per il match Djokovic, 5-3 a suo favore, 30-0, una battuta centrale, una respinta di rovescio direttamente in rete. C'è l'opportunità appunto per Nole Djokovic di passare il turno. Ancora, ripeto, la notizia che riguarda Sinner per il protrarsi sullo stesso terreno di gioco degli incontri precedenti, sarà in campo non prima delle 20. Intanto chiude con un grande tocco delizioso una demi-volée che ha mandato fuori giri il suo avversario. Passa il turno Nole Djokovic.

che riesce quindi a arrivare ai quarti di finale. Djokovic ha superato quindi Safiulin con il seguente punteggio 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Intanto Ojeh Aliassim e Davidovic Fokina stanno disputando il secondo set, il primo è stato vinto dallo spagnolo che conduce 3-2 nel secondo parziale, ma al servizio c'è Ojeh Aliassim, 40 pari il punteggio. Si gioca anche la sfida tra Urkacz e Struff, 4-1 Urkacz nel primo set, il servizio a disposizione di Struff. Passando al calcio, ripresa la sfida di Bangor City, siamo in Galles, europeo under 21, l'Ucraina continua a condurre sull'Italia per una rete a zero.

0: Ed eccoci in musica all'appuntamento delle 18:12 con l'editoria sportiva, diciamolo così. Italia d'oro, tutte le vittorie azzurre in europei, mondiali e olimpiadi degli sport di squadra dal 1934 a oggi. È con noi Roberto Condio, il collega della stampa che saluto. Ciao Roberto, buona domenica.
1: Ciao Giovanni, altrettanto, grazie per l'invito.
0: E grazie a te anche, insomma, il piacere di parlare con chi il grande sport lo ha non solo vissuto da una vasca nella circostanza, ma anche a bordo vasca, perché ha vinto tutto, ha vinto bene, ha vinto dappertutto. È commissario tecnico della nazionale di pallanuoto maschile del Settebello, Sandro Campagna. Buonasera.
2: Buonasera a voi, grazie dell'invito. Buonasera Giovanni, buonasera al giornalista della stampa.
0: E beh, insomma, questa è un'opera che racchiude non solo i grandi sport. Ecco, io ritengo che la pallanuoto, per esempio, Roberto, parlo chiaro, lo sia. Poi probabilmente la colpa anche degli organi di informazione è di accorgersene.

0: solo ogni tanto, ma magari ne parleremo. Ecco, un secolo di successi, quasi, no? A partire dal 1934.
1: 34.
0: Esatto. Diciamo, più o meno sono 100 anni.
1: 91 anni, 102 vittorie, 102.

0: a cui sei particolarmente legato e perché?
1: Intanto, se permette, un saluto alla campagna, anche perché lui fa parte di un altro Settebello personalissimo, visto che parliamo di questo libro, perché lui è tra i 7 italiani che sono riusciti a vincere sia da giocatore che poi da CT, da commissario tecnico, una di questi tre manifestazioni più importanti, europee, mondiali, olimpiadi. Quindi chapeau ulteriore, insomma, un altro Settebello. Per quanto riguarda la mia anche personalissima classifica, devo dirti che molto francamente, onestamente, forse i due ai quali sono più legato sono quelli che ho visto più di prima persona, che sono il mondiale di pallavolo del 98, insomma, che a Tokyo, e il 2006 il mondiale di calcio a Berlino, anche perché io sono nasco come pallavolista e anche come grande appassionato di calcio. Dopodiché in questo libro figurano anche sport francamente molto di nicchia, arriviamo a parlare anche della canoa polo, del flag football, ecco, quindi insomma posso aggiungere
0: come giusto che sia, perché è proprio
1: come giusto che sia,
0: è proprio perché è lì che si trovano secondo me le pianticelle, anche i virgulti, forse quelli che danno, possono dare se non altro speranza allo sport italiano. Allora, Sandro Campagna, i numeri per esempio, no, ora è periodo di mondiali e ci si diverte un po' qua un po' là a aggiornare sempre quelli relativi, non so, a Lionel Messi, a Cristiano Ronaldo, manco a dirlo. Allora, tu hai disponibile quanto? Più di 400 partite da giocatore, sbaglio?
2: Sì, 409 da giocatore, ecco. Ne ho 530 da allenatore.
0: Ecco qua, allora, quasi 1000 partite in azzurro, cioè qui parliamo di numeri, no, ovviamente, Sandro, che non sono dei numeri, come dire, da uomo della strada qualunque, cioè qui si tratta di essere dei fuoriclasse, perché quando c'è la continuità di espressione, credo, Sandro, no? Si arriva a dire che questo è una colonna portante, quest'uomo, in questo caso, del pallanuoto italiana. Volevo chiederti se tu ti senti tale e se prevedi, appunto, che nel futuro ci possa essere qualcuno, a te la posso fare questa domanda, per esempio a Cristiano Ronaldo no, perché che direbbe un'altra pregunta direbbe, se, parlando in spagnolo, lui che ha militato tanto nel Real Madrid, se intravedi qualcuno che può avvicinarsi o superare questi numeri ovviamente relativi alla pallanuoto.
2: Ma io non mi sento una colonna portante, sono una pedina abbastanza importante di un sistema. Non si vince per tanto tempo, adesso 91 anni di storia, ecco, il Settebello ha iniziato a vincere nel 48 la prima medaglia d'oro olimpica, nel 47 già ha vinto una medaglia di bronzo, credo, agli europei, dopodiché ha continuato a vincere nel tempo, con alcune pause legittime, insomma normali, fisiologiche direi. Però vuol dire che è un sistema che funziona, e quindi questo sistema io ne faccio parte, e ne faccio parte insieme a tutti i miei colleghi allenatori, ai miei compagni di squadra quando abbiamo vinto nel 92 Barcellona, che è stata secondo me una delle pagine più belle dello sport di squadra, perché vincere in Spagna contro la Spagna davanti al Re a 15.000 spettatori, la finale che tutti si aspettavano vincesse la Spagna di Estiarte, insomma fu un capolavoro quello di tattica, di strategia. Esatto, con 6 tempi supplementari. Quindi ecco, vuol dire che la pallanuoto produce, è frutto del lavoro delle grandi, delle società, di tutti gli allenatori, c'è un senso di appartenenza a questo sport di nicchia, ma che veramente amiamo con grande passione. E lasciatemi dire, il fatto che molte persone non è che ci vivono e ci campano per tutta la vita grazie alla pallanuoto, quindi forse lo facciamo anche con maggiore amore, con maggiore dedizione, perché non è soltanto frutto del denaro, ma è di un percorso che ci accompagna tutta la vita.
0: Ecco, io prego.
2: Sì, e poi se tu mi dici che se ci può essere un mio erede, ci sarà sicuramente, perché comunque ci sono stati tantissimi grandi campioni che hanno fatto tante partite in nazionale. È vero che non è detto che un grande campione poi, se diventa allenatore, diventa un grande allenatore.
0: E qui volevo arrivare io, e qui volevo arrivare, Sandro. Prego.
2: Sì, io ho fatto questo percorso da allenatore perché a un certo punto lo sentivo nella pancia, andai da Rudic, che è stato il mio maestro, insomma delle ultime medaglie d'oro clamorose del Settebello, e gli dissi: guarda, io voglio imparare, ero già diplomato ISEF, voglio imparare il mestiere, e

0: lui mi ha fatto stare 2 anni da assistenza, poi mi ha dato un nazionale giovanile, ho fatto 3 anni di giovanili e poi dopo 5 anni mi sono reso conto che potevo fare allenatore ad alto livello. Ecco, però non tutti hanno la pazienza di aspettare 5 anni a guadagnare di meno, a imparare, a studiare, e quindi se uno ha fretta di bruciare le tappe probabilmente non raggiunge quel bagaglio necessario per poi poter gestire una nazionale importante.
1: Ecco,
2: in tempi moderni c'è stato soltanto Fefe De Giorgi, ricordiamolo, anche appunto, che ha fatto questo percorso.
0: Certo.
1: Roberto ci porta sempre nella pallavolo e fa benissimo,
2: no,
1: perché comunque
2: senti, tra l'altro sta giocando adesso, guarda, contro l'Argentina.
1: No, non ti distrarre, poi ne parliamo, l'aggiorneremo. Perché adesso, vedete, voi avete parlato giustamente di uno dei successi più spettacolari nella storia dello sport italiano. Barcellona oggi ha ospitato anche la seconda tappa del Tour de France, perché era partita ieri con una cronosquadra nel capoluogo della Catalogna. 34 anni fa ospitò le Olimpiadi, la radio le raccontò, la voce la ricorderete tutti, credo, quella di Alfredo Provenzani.
0: Alfredo Provenzani.
1: I secondi finali di quella sfida vinta dopo 6 supplementari contro la Spagna.
3: 9 a 8 dunque in favore dell'Italia, 24 secondi alla conclusione del sesto tempo supplementare, potrebbe essere anche la conclusione della partita. 18, 17 secondi, gli spagnoli ancora in avanti, attentissima la difesa italiana, ma attenzione, sta per partire il tiro. 10 secondi soltanto alla conclusione del sesto tempo supplementare, riconquista un pallone fino a porto, poi ancora in avanti per Estiarte, 5 secondi soltanto, pallone al centro, il palo, 3 secondi, la palla conquistata dagli italiani, 3, è finita, l'Italia ha vinto il torneo olimpico di Barcellona.
1: Roberto, fai tu una domanda a Sandro.
2: Beh, insomma, guardi, tra l'altro mi viene in mente che c'è stata questa similitudine abbastanza pazzesca nel fatto che poi nel 2004 le donne, il Sette Rosa vince allo stesso modo con 2 tempi supplementari in casa della Grecia le Olimpiadi, insomma. Quindi insomma, no, niente, in effetti a me è sempre colpito da sportivo appassionato soprattutto delle varie, diciamo, questo grande slam che aveva fatto con la guida Ratko Rudic, dove lui è uno dei protagonisti più importanti. Quindi, cosa aveva lui Rudic di speciale che poi dopo lui ha preso a tratto?
0: Ma guarda, ti racconto tanto 2 episodi. La finale la preparò dal punto di vista della comunicazione, strategico, non ha fatto nulla di tattico. Adesso tutti gli allenatori pensano alla tattica, invece la psicologia che usò lui in quella finale fu strepitosa e ci consentì di vincere quella partita. E poi al collegiale successivo alla vittoria della medaglia d'oro olimpica, dove tutti appunto si potevano pensare di essere arrivati, disse una frase che mi rimase impresso. Ha detto: siete entrati nella storia dello sport, se volete entrare nella leggenda dello sport italiano dobbiamo vincere un quadriennio consecutivo intero. E così fu, insomma. Quindi così fu, e quella squadra è stato veramente un dream team italiano.
2: Se permettete, un po' quello che sta dicendo Giulio Velasco, scusate se faccio parlare ancora di qualcosa. Giulio Velasco, le sue
1: Sandro,
2: ragazze.
1: Sandro, non riusciamo a venire. Dai, aggiornaci anche su Italia-Argentina a questo punto, a Trento.
2: Guarda, io per mia fortuna sono in Normandia, quindi non vedo niente, non sto vedendo niente. Insomma, quindi.
0: No, ma hai ragione, Julio e Ratko, tra l'altro,
2: facciamo
0: sono della stessa generazione. Sono della stessa generazione, sono due allenatori che io reputo insieme a Sacchi nel calcio siano stati da spartiacque da un'epoca ad un'altra, ognuno nel proprio sport.
1: Allora ve lo dico io, si gioca il primo set a Trento, è un'amichevole quella tra Italia e Argentina. Primo set, Italia 17, Argentina 13. Bene, Roberto, allora, a parte scherzi, io mi permetto di scherzare ovviamente, ma è ovvio che lo sport va trattato così, no? In maniera, come dire, spontanea, senza troppi giri di parole. Ecco, riuscire a fermare il tempo, io l'ho letto il tuo libro. A volte nello sport è possibile, no? Io credo che veramente chi leggerà questo libro sembra quasi che tutte queste imprese, perché tali sono state, si siano svolte ieri. Cosa voglio dire? C'è partecipazione, c'è passione. Ecco.

0: e questo è importante che si trasmette. Le nuove generazioni, Roberto, noi abbiamo un'età, ovviamente. Siamo, allora, come si avvicinano alle imprese italiane azzurre del passato?
1: Ma dice le nuove generazioni, io spero che si possano avvicinare anche magari dando un'occhiata alle pagine di questo libro. Io l'ho fatto mettendoci proprio tutta la passione, la competenza e l'entusiasmo, anche perché veramente a me, riguardando poi dopo il lavoro finito, anche a me è sembrato di, come se fosse un fil rouge che parte dal 34, dalla vittoria del calcio di Pozzo, di Regime, fino ad arrivare all'ultima vittoria del 2025, con un sacco di sport che francamente sui giornali sportivi c'hanno magari due linee, ecco, voglio dire, cioè si passa dal mondiale di calcio che porta in piazza milioni di tifosi a festeggiare a quelli del polo, della canoa polo, che magari lo sanno quella cerchia ristrettissima di appassionati, però tutti hanno in comune la grande passione, l'entusiasmo, il sacrificio, l'abnegazione e la maglia azzurra, che poi è quello che tiene uniti tutti questi sport, tutte queste nazionali, anche perché, a scanso di equivoci, qui non si parla per dire di staffette, si parla di sport di squadra, quindi sport che non si possono fare a livello individuale, quindi non c'è atletica, non c'è nuoto, non c'è tennis, non ci sono i successi a squadre della Coppa Davis, ma proprio la squadra che implica uno scontro diretto tra due nazionali, ecco, insomma. Quindi questo era un discorso di metodo che è stato fatto per scremare un po', perché sennò veniva fuori un...
0: Sennò veniva fuori un tomo enciclopedico, ovviamente.
1: Già questo penso che ce ne sia abbastanza, insomma, da leggere, soprattutto in questi giorni dove, insomma, dobbiamo sopportare il fatto che per la terza volta consecutiva noi al mondiale lo guardiamo dalla televisione, almeno uno legge un po' di vittorie delle nostre nazionali e magari si consola un po', ricorda i bei momenti vissuti nel passato non tanto recente, oppure recentissimo. Anche perché, se permetti solo un'ultima cosa, Giovanni, la cosa che secondo me viene fuori, è importante da dire, è che da dopo il Covid adesso, cioè dal 2021 al 2025, diciamo, l'Italia è stata la nazione che ha vinto a livello di sport di squadra più titoli tra europei, mondiali e olimpiadi, quindi, ma anche la capacità di ripartire nonostante tutti i nostri problemi di impianti, di organizzazione, tutto quello che vuoi, però insomma abbiamo dato una grande prova, 18 titoli abbiamo conquistato dal 2021 a oggi.
0: E non sono pochi, e speriamo, no. E speriamo, caro Sandro Campagna, che anche la pallanuoto continui questa striscia, perché se ovviamente Roberto Condio, ricordo, autore di Italia d'Oro, tutte le vittorie azzurre in europei, mondiali e olimpiadi degli sport di squadra dal 1934 a oggi, Ultrasport, c'è anche la prefazione del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ebbene... lui è in Normandia, tu non sei dietro l'angolo, perché insomma si viaggia San Francisco, ecco, verso la Super Final World Cup, che appunto dopo il 20, mi pare dal 22 al 26 di luglio in Australia vi vedrà protagonisti. Parlaci un po' di come vi avvicinate a questo appuntamento e poi ci salutiamo.
2: Sì, siamo arrivati ieri a San Francisco, facciamo tre amichevoli qua con gli Stati Uniti mercoledì, venerdì e domenica, poi ci trasferiamo a Los Angeles 3-4 giorni, dove alloggeremo a UCLA, dove sarà la sede del Villaggio Olimpico, l'università americana di Los Angeles, e dopo ci trasferiamo a Sydney, dove appunto dal 22 al 26 ci sarà la World Cup. E quindi noi questo anno, quest'estate, che sarà lunga, perché poi con un gruppo un po' più giovane proseguiremo fino a settembre, fino ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, e ne approfitto appunto per far crescere le nuove leghe, la nuova generazione, tutti i ventenni, ventunenni che possono ambire a poter entrare in squadra nell'ultimo biennio, che è quello delle qualificazioni delle Olimpiadi, insomma, di Los Angeles. Quindi ci sarà il mondiale, ci sarà l'europeo, ci sarà il torneo di qualificazione olimpica, quindi ci sarà un biennio 27-28 bello, pieno, e cerchiamo di migliorare il nostro palmarès, che è già abbastanza consistente, così da fare magari una seconda riedizione del libro.
0: Grazie davvero, Sandro. Volevo dare intanto il finale del primo set nella sfida tra Italia e Argentina, quella di Trento. Non ci riesco, perché sono 20-17 a favore degli azzurri, comunque più 3. Grazie davvero, Roberto Condio, grazie a Sandro Campagna, uno dei grandi protagonisti di Italia d'Oro, tutte le vittorie azzurre in europei, mondiali e olimpiadi, sport di squadra dal 34 a oggi. Grazie davvero.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Partenza con il piede giusto per i saldi in Friuli Venezia Giulia. A Trieste la notte bianca ha richiamato acquirenti fino a mezzanotte, mentre a Udine negozi affollati e sconti fino al 70% fanno da contraltare alle tante botteghe indipendenti rimaste chiuse.
2: Oltre 100 girandole hanno colorato Piazza dell'Unità per l'undicesima edizione di Boramata, la manifestazione che celebra la Bora come simbolo dell'identità triestina. Quest'anno l'evento ha unito memoria e solidarietà. Le installazioni hanno ricordato i 50 anni del terremoto del Friuli e hanno sostenuto i bambini di ABC con una raccolta di fondi.
1: Una domenica d'estate fra tuffi e passeggiate sul lago di Barcis, sempre più meta turistica in montagna, con visitatori attratte da acque fresche e paesaggi alpini. Dietro la cartolina estiva però resta aperta la questione dello sghiaiamento e degli interventi necessari per garantire la sicurezza del bacino e della viabilità in valle.
2: Fede e commozione all'ultimo perdono di Barbana da vescovo di Gorizia di Monsignor Carlo Maria Redaelli, che si prepara al trasferimento a Roma. A Grado si rinnova la secolare processione fra mare e devozione, con la comunità riunita nel rito che affonda le sue radici nel 1237.
1: Acrobazia e mozzafiato fino a 180 km orari nei cieli di Premariacco, dove per la prima volta approda una tappa del circuito europeo IMAC di aeromodellismo acrobatico. In gara 75 piloti provenienti da 16 paesi in una disciplina che unisce spettacolo, precisione e competenze sempre più richieste anche nel settore dei droni.
2: Adrenalina e self-control a Ravascletto per la nuova bike arena del Monte Zoncolan, che propone 3 percorsi per rider di ogni livello, un'attrazione che nei fine settimana richiama centinaia di appassionati tra funivia, tracciati tecnici e discese spettacolari.
1: Partito ieri sera da uno stadio Friuli gremito, il tour italiano di Zucchero, che celebra i 25 anni di Baila dopo 2 mesi di concerti in Europa. Un viaggio tra i grandi successi di una carriera internazionale davanti a un pubblico arrivato da tutta Italia e dai paesi vicini.
2: A soli 16 anni ha conquistato le Olimpiadi italiane di neuroscienze. A novembre volerà a Washington per rappresentare l'Italia. È la storia di Eros Rigato, studente di Monfalcone, talento precoce della medicina, con una passione che va ben oltre la competizione.
1: Dal trauma alla spiritualità, il cinema breve conquista ancora Trieste. Il canadese Ciò che si lascia indietro vince Mare Metraggio alla 27esima edizione dello Shorts International Film Festival. 8 giorni di proiezione e oltre 120 cortometraggi da tutto il mondo.
2: Buonasera dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Daniele Lettige e Antonio Cagliazza. Partenza positiva per i saldi in Friuli Venezia Giulia, negozi affollati, sconti fino al 70%, clienti anche dall'Austria, ottimo l'esito della Notte Bianca triestina. A Udine in questa prima domenica le catene sono state aperte, mentre molti negozi indipendenti sono rimasti chiusi.
3: Partono forte sia come percentuali di sconto sia come afflusso di clientela i saldi.
4: Impegnativo, i primi 2 giorni è così alla fine, però dai, abbiamo preso bene l'inizio, abbiamo avuto un bel po' di getti i primi 2 giorni, soprattutto il primo.
3: A Trieste le associazioni di categoria definiscono ottima l'affluenza nei negozi, aperti in centro fino a mezzanotte per la notte dei saldi. Ribassi fino al 70% in alcune vetrine a Udine.
5: Sono partiti bene. Rispetto all'anno scorso abbiamo avuto un bel

0: riscontro?
1: Udine ha avuto un bel riscontro sia di clientela del luogo sia di austriaci che sono venuti a trovarci. Degli sconti importanti, siamo già fino al 50% su tutta la collezione primavera-estate.
2: Primo weekend di compere iniziato in musica tra DJ set, concerto del risveglio con Di Martino e sempre in castello il ricordo di Shinpei Tominaga con i suoi amici e le sue canzoni preferite.
3: Un applauso per cortesia Shinpei.
2: Nel capoluogo friulano aperte tutte o quasi le vetrine delle catene d'abbigliamento.
1: Noi le prime due settimane di luglio abbiamo deciso le domeniche di tenere aperto.
4: Certamente quei saldi si spende meglio.
5: Abbiamo pensato di prendere roba appunto per l'estate, che adesso comincia il periodo di ferie, e budget sugli 100-150 euro così, non di più.
6: Ieri la moglie e la figlia sono quelle che hanno fatto... Sono state 6 ore fuori.
2: Chiuse tutte o quasi le vetrine delle botteghe indipendenti per lo smarrimento di qualche turista.
7: Ho detto, ma come mai? Vuol dire, non è una città turistica, non lo so, è la prima volta che vengo a Udine, ma per essere una domenica sto vedendo troppo chiuso.
2: Vorremmo essere città turistica, ma poi teniamo chiuso alla prima domenica di saldi, sussurra a denti stretti qualche commerciante. Altri riflettono che solo i franchising riescono ormai a sostenere i costi del personale domenicale. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
8: E a Trieste, allo shopping proseguito nella mattinata, si è aggiunta la manifestazione che festeggia uno dei simboli della città, la Bora. Bora Amata ha riempito Piazza Unità di girandole colorate.
9: Oltre 100 girandole poggiate su basi in pietra nella splendida cornice di Piazza Unità è la novità di quest'anno dell'undicesima edizione di Bora Amata, la celebre manifestazione dedicata alla Bora, che a Trieste non è un semplice fenomeno meteo, ma è un vero e proprio tratto identitario, capace di raccontare secoli di storia locale. Queste nuove basi sono realizzate con ciottoli recuperati dai terreni agricoli del Friuli e, a 50 anni dal terremoto del 76, vogliono creare un ponte ideale tra il mare di Trieste e le montagne friulane, diventando un segno di memoria e rinascita. Come da tradizione, l'evento sposa la solidarietà. Le girandole, infatti, sono cedute tramite offerta libera e il ricavato verrà devoluto ad ABC, Associazione Bambini Chirurgici, la Onlus che sostiene i bambini nati con malformazioni congenite e le loro famiglie durante i complessi percorsi ospedalieri.
10: L'ho acquistata perché voglio fare del bene.
11: Per dare un contributo all'Associazione Bambini Pediatrici del Burlo, Chirurgici del Burlo, e vogliamo dargli una mano, abbiamo saputo che appunto è per una buona causa.
12: Direi che Bora è un simbolo di Trieste, mettendola in centro di questa donazione è una cosa bellissima, anche un regalo.
13: Sto acquistando la girandola perché abbiamo avuto in famiglia appunto diciamo una brutta esperienza. Io compro oggi due e le porto a Milano.
9: E per i donatori un premio speciale, un coupon per assaggiare l'esclusivo gelato Bora Amata. Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
14: E da Trieste saliamo a Barcis. Le rive dello splendido lago stanno accogliendo centinaia di turisti, ma la località vive sempre l'annoso problema dello sghiaiamento e della sicurezza della viabilità che costeggia lo specchio d'acqua.
15: Il lago di Barcis per me è mille volte meglio del mare perché è freschissimo.
16: Barcis, una domenica d'inizio luglio. Tanti hanno scelto di passare un giorno al lago tra tuffi e passeggiate. Una gita mordi e fuggi di poche ore per godersi il sole, le montagne e soprattutto l'acqua.
17: È molto bello, mi piace il colore che ha, è molto azzurro. Si sta molto bene qua comunque, c'è fresco.
18: Un posto molto più che tranquillo in mezzo alle montagne, hai una bella vista, vedi tutta sta gente che comunque ha una casa in montagna. È praticamente il sogno di ogni bambino secondo me.
16: Durante l'estate, proprio per favorire il turismo e per aiutare le irrigazioni, i livelli del lago restano alti, con l'autunno scendono e si lavora per lo sghiaiamento del fondale. Ogni anno l'apporto medio di materiale ammonta circa 200.000 metri cubi. Il sindaco di Barcis, Claudio Traina.
19: Il sghiaiamento che dovrebbe partire a breve appunto con l'autunno, un primo lotto e poi un lotto successivo nel 2027, tutte funzionali a garantire la sicurezza dell'abitato, la sicurezza idraulica dell'abitato, ma anche la possibilità di garantire la viabilità con l'alta valle.
16: Per rimuovere i detriti servono operazioni costose fatte in emergenza e il traffico dei camion, più di 100 al giorno, crea disagi, soprattutto nella vicina Montereale. In tanti auspicano un intervento risolutivo permanente. Uno studio aveva individuato 3 soluzioni, una galleria, un nastro o una teleferica, tutte sopra i 50 o i 100 milioni di costo, alcune con un pesante impatto ambientale.
19: L'intervento strutturale lo desideriamo tutti. Il problema è che nel frattempo però bisogna garantire la sicurezza e la viabilità e purtroppo questo è l'unico

0: L'unico modo per poter garantire questi aspetti.
1: Intanto Barcisi si gode la sua estate, piccolo centro con vocazione turistica. L'anno scorso ha richiamato 33.000 visitatori, quest'anno forse saranno di più.
2: Se io potessi dare un consiglio, chi mette un euro in questa località qui, sebbene piccola, è una garanzia, è come investire nell'oro.
1: Barcisi, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: A Grado ora, più precisamente l'isola di Barbana, meta stamattina della tradizionale processione di imbarcazioni. Per l'arcivescovo Redaelli, una delle sue ultime uscite pubbliche da presule della diocesi goriziana.
4: Io sono convinto che quest'isola, in particolare di Barbana, ha una grande potenzialità.
5: Il saluto ai suoi fedeli prima del trasferimento a Roma è emozionante. L'ultimo per Don di Barbana per il Monsignor Carlo Maria Redaelli, nelle ultime ore da vescovo di Gorizia.
4: Per me è una situazione molto bella, molto commovente, perché vedo che c'è tanta fede da parte delle persone, non è solo una questione di festa ma una questione di fede, ricordando questa antichissima tradizione, vedendo questo bellissimo santuario di Maria in questa isola davvero splendida con tanta gente.
5: Un rito, il perdon, che si rinnova dal 1237, quando l'allora patriarca Querini chiese l'aiuto della Madonna per liberare Grado dalla pestilenza. La messa in Duomo, la statua della Vergine portata a spalle dai portatori e poi dalla Regina del Mare, seguita da una lunga processione di barche e celebrata dalle ortensie lanciate dalle femmine da riva. Imbarcazioni di ogni tipo, con anche il ritorno del lotto con i canottieri dell'Ausonia. Una festa che coinvolge l'intera comunità.
6: Significa tutto per Grado, tutto. Siamo andate noi donne a far su tutti i festoni per la barca della Madonna, insomma. Tutti si danno da fare per fare questa festa.
7: Essere un portatore non si può spiegare. Quando ce l'hai sulle spalle che viene avanti, non senti il dolore e va avanti. È un'emozione veramente intensa.
5: Signora, quanti perdon?
8: Penso 15. La famiglia di mio marito è di origine gradese e frequento Grado da quando sono nata e quindi è una bellissima tradizione.
5: Al santuario di Barbana la celebrazione eucaristica conclusa con l'obolo della città lasciato dal sindaco Corbatto, che ha parlato di rinnovo del patto tra la città e il mare. Tanti anche i turisti stranieri, tra cui alcuni norvegesi, che ci salutano con la vogata vichinga diventata celebre ai mondiali di calcio. Grado, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
9: Ed ora vediamo com'è il tempo. Il cielo è da poco nuvoloso a nuvoloso su pianura e costa ed è coperto in montagna. Le temperature alle 17, a Trieste 26 gradi e mezzo, il mare è quasi calmo e ha una temperatura di 26 gradi. A Gorizia 29, a Udine 26, a Pordenone 24, Tarvisio e Tolmezzo 25, Forni di sopra 22 gradi e 5, Sappada 20, Piancavallo 18 e 5, Monte Lussari e Monte Zoncolan 18 gradi e mezzo, a Grado 27,5, la temperatura del mare è di 27 gradi e mezzo, a Lignano 27, la temperatura del mare è ugualmente di 27 gradi.
3: Queste le previsioni per domani, il cielo sarà in prevalenza variabile con venti di brezza, sarà possibile qualche locale rovescio o temporale che saranno più probabili nella notte e poi nel pomeriggio.
9: A Premariacco si è chiusa nel pomeriggio una 3 giorni di gare europee di acrobazie in volo di aeromodelli radiocomandati in semiscala con partecipanti da ogni parte del mondo. I migliori tra loro trovano impiego nell'industria dei droni.
10: Un respiro profondo per scaricare la tensione, poi il decollo. Salita verticale, picchiate, scampanate, virate, rotazioni, stalli d'ala. A bordo, al posto del pilota, un manichino. Gli aeroplani, radiocomandati a vista da terra, sono in semiscala, 2,5 m o 3, motore a benzina da 2 o 4 cilindri, arrivano anche a 180 km orari. Per la prima volta, all'aviosuperficie San Mauro di Premariacco si sfidano, su 5 classi di volo a difficoltà crescente, 75 piloti in una gara del circuito europeo IMAC. Arrivano da 16 paesi, inclusa l'Arabia Saudita. Non è facile, il livello degli altri concorrenti è molto alto. Un'ottantina i piloti di questo sport in Italia. Circa 10.000 euro il costo di ciascun aeroplano, di legno, materiali compositi, assemblato e personalizzato con ore e ore di lavoro. Anche in Austria abbiamo ottimi piloti, anche campioni europei e mondiali, manca solo un po' il ricambio generazionale. Tra le prove, far danzare un aeromodello a tempo di musica, come un balletto. Joele Bressan.
11: Eseguendo delle manovre che alcune volte possono anche portare da alti rischi, ovvero volare molto bassi, e integrare in queste manovre anche l'utilizzo di effetti speciali come fumogeni.

0: e alcune volte anche veri e propri fuochi artificiali.
1: Ci sono poi sequenze da rispettare di acrobazie conosciute o comunicate poche ore prima del volo. Sasha Cicconi.
2: Questo è un modello di 3 metri di apertura all'aria con motore da 220 cc. È una macchina estremamente sofisticata, dedicata appunto alla acrobazia di precisione.
1: I migliori tra questi piloti, ci dicono, sono sempre più spesso ricercati da aziende di droni sia per uso militare che civile. Marico Mincuzzi, direttore regionale Europa per IMAC.
3: I giovani che sviluppano questa competenza diventano molto flessibili perché poi non solo hanno competenza di pilotaggio, ma anche meccanica, di design, di testing, e quindi possono ricoprire diversi ruoli nel mondo dei droni professionali.
1: Premariacco, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Il Monte Zoncolan si arricchisce di una nuova attrazione per gli amanti della mountain bike. A Ravascletto nasce una bike arena con 3 trail di diversa difficoltà, dal blu al nero. Un flusso continuo di appassionati, soprattutto nei weekend, tra discese tecniche, salti e velocità ad alta quota.
5: Tanta adrenalina e un po' di paura, il sesto senso che serve a definire il limite di ognuno. Sulla sella di una mountain bike per provare le emozioni della nuova arena di Ravascletto, dove flow, ovvero la capacità di mantenere la pedalata, velocità e tecnica, si incontrano in 3 tracciati progettati per rider di ogni livello. I percorsi partono dalla fermata intermedia della funivia, sono 3 a seconda delle proprie capacità.
6: Bello, una novità finalmente in Friuli che ci voleva perché senza park non si vive proprio.
7: Bello, bello, ho fatto il primo giro adesso, molto divertente, non vedo l'ora di provare gli altri tracciati.
5: Una novità sul Monte Zoncolan che attira centinaia di persone, soprattutto nei weekend. Per accedervi, il costo del biglietto è di 30 euro, ridotto 20, e include l'utilizzo illimitato della funivia durante l'intera giornata. Il consiglio della guida è quello di farsi affiancare, almeno all'inizio, da un istruttore. Ennio De Crignis, istruttore di mountain bike.
8: Adatta quasi a tutti, perché comunque dai neofiti ai pseudoprofessionisti, perché ci sono delle linee, la blu è adatta all'80-90% delle persone.
5: Bad Bunny è il trail perfetto per chi cerca velocità e divertimento. Joker, il trail con curve paraboliche, salti e passaggi tecnici, mentre Supernatural rappresenta l'anima più da enduro della bike arena.
9: Un po' di adrenalina nelle ultime parti perché mi ero gasato saltando e poi molta felicità perché mi divertivo soprattutto i primi giri perché scoprivo com'era il trail più che altro.
5: Ravascletto, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
10: La musica, oltre 20.000 fan e appassionati ieri allo Stadio Friuli per il concerto di Zucchero, con una scaletta che ha ripercorso i grandi successi del cantautore emiliano.
11: Vedo nero con gli occhi, vedo nero e non c'è pace per me.
12: Una star internazionale, Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, è questa cosa qui. E lo si capiva ieri sera allo Stadio Friuli, anche solo girando tra un pubblico che parlava italiano, ma anche tedesco, inglese, sloveno e croato. A Udine è cominciato il tour che celebra i 25 anni di Baila, una delle canzoni chiave del repertorio del bluesman emiliano. Tour che torna in patria dopo 2 mesi di concerti in giro per l'Europa, con una band di livello assoluto guidata al basso da Paulo John e con Peter Vettese alle tastiere, solo per citare due dei compagni di strada storici, fin dai tempi di Oro, Incenso e Birra e Miserere. E anche a quei due album leggendari, quelli che segnarono la caratura mondiale di Zucchero, attingeva la scaletta, aperta da Spirito nel buio, e che comprendeva tra l'altro Il mare impetuoso, I Ruben Mi, Diamante, Per colpa di chi, Diavolo in me, oltre ai brani della produzione più recente e all'omaggio a Pavarotti con il duetto virtuale sulle note di Miserere. Uno stadio praticamente tutto esaurito per un concerto che è un nuovo tassello di un mosaico musicale, quello dei grandissimi della musica leggera italiana, che sta riempiendo l'estate del Friuli Venezia Giulia. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Una passione nata quando era bambino, ma anche tanta disciplina. È così che uno studente monfalconese è diventato campione italiano delle neuroscienze a 16 anni. Lo abbiamo intervistato.
13: A 4 anni aveva già imparato a fare una tracheotomia su un manichino. 12 anni più tardi, in terza superiore, ha stravinto le Olimpiadi delle Neuroscienze. Eros Rigato, monfalconese, rappresenterà l'Italia a novembre a Washington, ma il suo futuro è più di una competizione, più di una passione.
14: Molti

0: dicono che ero un neurochirurgo cinese nella mia vita passata, invece per quanto riguarda le neuroscienze sono sempre stato affascinato delle cose complesse. L'obiettivo principale sarebbe quello di specializzarmi poi, prima fare medicina, poi specializzarmi in neurochirurgia e poi dedicarmi alla neurochirurgia funzionale.
1: Eros suona il pianoforte, fa incetta di premi, frequenta i coetanei, ma la maggior parte del tempo esercitazioni e computer, che sono di fatto anche il suo hobby, il porto sicuro dove rifugiarsi. Il segreto per riuscire? Una famiglia che lo supporta, ma non solo.
0: Un po' come diceva Kant, che se si ha una buona disciplina si riesce comunque ad arrivare a tutto, quindi se tutti quanti proviamo con discipline, con anche abitudine a volte e con costanza, non c'è niente che ci impedisca ad arrivare a ottimi risultati.
1: Con il rischio però che diventi anche ossessione.
0: Come le neuroscienze portano un grande ruolo nella mia vita, non è che riesco a distrarmi facilmente dalle neuroscienze, perfino come ho detto prima, la serie mia preferita è una serie in francese che parla di psichiatria, quindi ovunque diciamo che faccio qualcosa con le neuroscienze.
1: Non c'è tuttavia solo la medicina, il ragazzo prodigio della porta a fianco, oltre alle lingue madre, italiano e spagnolo, parla correttamente inglese, francese e mandarino e sta imparando il giapponese, ma c'è una materia che al buon Arroti proprio non gli va giù.
0: Storia. Storia non è la mia materia, storia.
1: Monfalcone, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Si è chiuso con il trionfo del corto canadese Ciò che si lascia indietro la 27esima edizione dello Shorts International Film Festival di Trieste. Oltre 100 opere da tutto il mondo e migliaia di spettatori confermano il crescente successo del cinema breve.
3: Il corto canadese Ciò che si lascia indietro di Jean-Sébastien Hamel e Alexandra Miot è stato incoronato vincitore della sezione marimetraggio della 27esima edizione dello Shorts International Film Festival. Per la giuria internazionale ha messo in campo al meglio ogni strumento che un filmmaker possa usare. Immagini, suoni, una modalità di racconto innovativa per raccontare il trauma profondo che cambia le persone in molti più aspetti di quelli che possiamo immaginarci. E la menzione speciale è stata assegnata a Baada Rane del libanese Samah El Kadi per la scelta di raccontare in maniera intima e intensa una tematica così complessa come il rapporto con Dio e la spiritualità attraverso gli occhi sinceri di un bambino. La rassegna ha presentato in tutto 122 cortometraggi distribuiti in 7 sezioni, da marimetraggio con 45 corti agli short express con 23 storie di massimo 5 minuti e poi il cinema breve dedicato all'ambiente, quello per i bambini congiurati tra i 6 e i 15 anni, i cortometraggi made in Italy, fino alla nuova sezione Horror Picture Show andato in scena a cavallo della mezzanotte al cinema Ariston. Film brevi e brevissimi, a volte solo emozioni, riflessioni fulminanti, accenni o porte socchiuse su tematiche inaspettate. Così questo genere cinematografico sviluppa un tipo di cultura che piace sempre di più. Oltre 1000 sono stati gli accessi al Giardino Pubblico di Trieste negli 8 giorni di festival. Trieste, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Lo sport a Lignano, un fine settimana dedicato al beach rugby, variante su sabbia del classico sport con la palla ovale. Nel beach rugby ogni squadra è formata da 5 giocatori e le regole sono simili e diverse da quelle dello sport su erba. In particolare non ci sono placcaggi duri e un giocatore può essere placcato solo sopra la cintura, così come non esistono le mischie. Vale invece la regola chiave che consente solo passaggi all'indietro. Nella prima giornata ieri le sfide del campionato italiano, con un torneo vinto in campo maschile dalla squadra di Padova, mentre tra le donne si è imposta quella di Montebelluna. Oggi invece di scena le squadre che partecipano al circuito dell'Associazione Europea di Beach Rugby, la seconda tappa di un percorso in 12 appuntamenti che tocca diverse città del vecchio continente, prima delle finali in programma fra 2 settimane in Salento.
2: E si chiude stasera a Muggia la 10ª edizione del Muja Buskers Festival, che per 5 giorni ha trasformato il centro storico in un grande palcoscenico.

Duban per la collaborazione in redazione e a voi tutti per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 19.35 e poi alla radio col GR in onda domani mattina su questa frequenza alle 7.

0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Senza nessun tipo di responsabilità, no? Entra in campo molto sereno, ed entrerà in campo dando veramente

0: hanno dimostrato contro Brooksby di essere diciamo un pochino tornato come quello che avevamo visto fino a prima di Roland Garros, e quindi sicuramente avrà i favori del pronostico senza dubbio, ma attenzione a questo giapponese che comunque ha fatto già un po' di scalpore, e speriamo non riesca a farlo questa volta.
1: Grazie davvero a Diego Nargiso.

0: 18:56, siamo quasi ai saluti. Saluta purtroppo l'europeo, la nazionale italiana Under 19 che a Bangor City nel Galles è stata superata per 1-0. Travolgente invece la Croazia 3-0 contro la Serbia, per cui l'Italia ha chiuso terza il girone ed è eliminata mercoledì 8 luglio la sfida contro la Danimarca per provare a conquistare la qualificazione al mondiale Under 20 in programma nel 2027. Adesso noi daremo la linea all'informazione. Dalle 20 vi ricordo tutto il mondiale minuto per minuto con anche la radiocronaca dell'incontro di pallacanestro Italia-Lituania. Ovviamente alle 22 andrà in onda anche la radiocronaca della sfida tra Brasile e Norvegia per un posto nei quarti di finale del mondiale. Da Giovanni Scaramuzzino, grazie per essere stati con noi, grazie a Ombretta Conti in regia, ad Andrea Boccia in redazione, Alessandro Campanella alla console e soprattutto a tutti voi per il cortese ascolto. Tutto questo con Sombre Potential, poi GR1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
6: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale. Voci in barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
7: 3, 2, 1.
8: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
9: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbraccio!

0: 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Verso il vertice NATO, il Cremlino avverte la Polonia, produce droni per l'Ucraina, rifletta sulla sua sicurezza dopo gli aiuti all'Occidente a Kiev. È una guerra vera. Paura a Palermo, 38enne uccide il coinquilino, si barrica in casa, apre il gas e minaccia di far esplodere il palazzo. Poco fa la resa dopo una lunga trattativa. Sentenza sessista e stereotipata. La Corte europea per i diritti dell'uomo condanna il nostro paese in un caso di violenze ai danni di una donna. La vittima, battaglia vinta per tutte. Italia regina del turismo in Europa davanti a Spagna e Francia per prenotazioni, meno cara della Grecia. Giorgia Meloni premiata bellezza, impegno e qualità dell'offerta. Cinema domani a Londra, la prima mondiale dell'Odissea di Christopher Nolan, la sua rilettura del viaggio di Ulisse in sala da noi dal 16 luglio. Milano aspetta i Foo Fighters, fan in delirio per l'unica tappa stasera del tour della band di Dave Grohl. Formula 1, trionfo Ferrari a Silverstone, Leclerc conquista il Gran Premio d'Inghilterra e intanto a Wimbledon Sinner contro il giapponese Mochizuki va a caccia dei quarti di finale. Mondiali di calcio continua il programma degli ottavi, stasera il Brasile di Ancelotti contro il tabù Norvegia. Buonasera da Francesca Giannini, la Russia torna a minacciare l'Europa, in particolare la Polonia, come ci riferisce da Mosca la corrispondente.
4: In attesa del vertice NATO di Ankara cresce la tensione tra Russia e Occidente. Il Cremlino punta il dito contro l'Europa per il suo sostegno a Kiev e in un'intervista televisiva il suo portavoce arriva a minacciare esplicitamente la Polonia. Varsavia ha già messo a punto sul suo territorio la produzione di droni destinati a Kiev, dice Peskov. La nostra difesa ha già pubblicato gli indirizzi degli impianti interessati. La Polonia, aggiunge, farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza. Parole forti che non risparmiano il resto dell'Occidente, che secondo Peskov, finanziando e supportando l'Ucraina nei combattimenti, sta trasformando il conflitto in una guerra su larga scala. Il Cremlino esclude di voler attaccare la Polonia, smentendo le voci diffuse dagli Stati Uniti, si dice pronto a negoziare, ma i colloqui sono ormai in fase di stallo da mesi. La Russia auspica che Bruxelles non interferisca nei negoziati, ma si tiene pronta, conclude Peskov, in caso di provocazioni in vista del vertice NATO. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: E al vertice NATO del 7-8 luglio si prepara anche Donald Trump dopo il discorso per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza. La corrispondente da New York.
5: Donald Trump è oggi nel suo club di golf in Virginia dopo un 4 luglio davvero speciale e non solo perché si celebravano i 250 anni dell'indipendenza americana. Il suo discorso, pronunciato molto tardi per l'allerta maltempo, è stato un misto di patriottismo e attacchi da campagna elettorale, in particolare contro gli avversari politici che Trump definisce comunisti e con la richiesta al Congresso dell'approvazione del Save America Act, una legge che renderebbe più difficile il voto. Trump tradisce gli ideali americani, sostiene il governatore democratico della California, Newsom. Il presidente intanto ha sentito sia Putin sia Zelensky alla vigilia del cruciale vertice della NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio, in cui Trump dunque tenta di riaprire il canale con Mosca.

0: In gioco c'è soprattutto la tenuta dell'Alleanza Atlantica. Secondo un sondaggio del Financial Times, il 53% degli elettori americani ritiene che gli Stati Uniti dovrebbero rimanere dentro l'Alleanza, contro il 23% che si esprime a favore dell'uscita. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: In Iran, secondo giorno dei funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Tantissime le persone arrivate a Teheran per rendere l'ultimo omaggio all'ex guida suprema e si moltiplicano i propositi di vendetta verso Stati Uniti e Israele.
2: Sono migliaia le persone vestite al lutto che sfilano davanti alla bara, sfidando il clima rovente per rendere omaggio ad Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio da un raid israelo-americano all'inizio del conflitto. Tra la folla si sono raccolti nella preghiera collettiva per l'ex guida suprema iraniana anche tre dei suoi figli. Non c'era però il più importante, Mojtaba Khamenei, il successore di Ali. L'intelligence gli avrebbe impedito di presenziare a Teheran nel timore che Israele potesse tentare di eliminarlo. Mojtaba avrebbe però espresso la volontà di partecipare almeno all'inumazione del padre la settimana prossima a Mashhad. Ma la sua assenza pesa in un momento di forti divisioni interne nel paese. La frangia più pragmatica e dialogante con l'esterno, che fa capo al presidente Pezeshkian e allo speaker del Parlamento Ghalibaf, è pronta a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti al termine dei funerali l'11 luglio, probabilmente in Pakistan. E c'è poi la parte oltranzista dei Pasdaran, che promettono vendetta divina per la morte dell'Ayatollah, e allora si unisce il coro di molti che in questi giorni piangono l'ex guida suprema. Valentina Isa, GR1.
1: C'è intanto una data per l'incontro tra Netanyahu e Trump a Washington, mentre continuano gli attacchi israeliani sia su Gaza sia in Libano. La corrispondente da Gerusalemme.
3: A Gaza, in attacchi mirati, tre persone sono state uccise. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver preso di mira due capi di Hamas. Le accuse reciproche tra Israele e il movimento che controlla ancora il 40% del territorio su chi infrange la tregua sono continue. Mentre si attendono novità su quella che sembra una missione imminente al Cairo di una delegazione di Hamas per provare a rimettere sul tavolo quel percorso di pace definito dal presidente americano Trump. E poi il sud del Libano, dove anche oggi c'è stato uno scontro. Israele ha colpito con un drone combattenti di Hezbollah che avevano attaccato i militari. Il premier Netanyahu è tornato a parlare di Gaza. Nessuna ricostruzione fino a quando non ci sarà il disarmo di Hamas. E poi sul Libano ha ribadito che Israele continua ad agire secondo le proprie valutazioni di sicurezza. Questo nonostante il memorandum firmato tra Stati Uniti e Iran che prevede la chiusura di tutti i fronti di guerra in Medio Oriente, in particolare quello libanese. Secondo quanto riporta la CNN, il premier israeliano tornerà presto a Washington. Un nuovo viaggio il 13 luglio prossimo per parlare di Iran, di Libano e anche dei rapporti con l'Arabia Saudita. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Nell'ultimo Angelus prima del periodo di riposo a Castel Gandolfo, Leone XIV è tornato a pregare per la popolazione colpita dal sisma in Venezuela e a indicare Cristo come speranza dell'umanità nei periodi di guerra. Ascoltiamo le sue parole.
4: Nella schiavitù, Cristo è liberazione. Sotto il flagello della guerra, Cristo è speranza.
1: Rai Radio 1, sono le 19:07. Ora la cronaca. A Palermo si è arreso l'uomo che, dopo aver ucciso a coltellate un 53enne, si era barricato in casa minacciando di far esplodere l'edificio aprendo il gas. Linea Giorgio Ruta.
5: Si arrende dopo ore. Con i carabinieri che hanno fatto irruzione, Francesco Cusimano, 38 anni, scende dal palazzo di via San Polo a Palermo, dove si era barricato questa mattina. Avrebbe ucciso il suo coinquilino, Francesco Spataro, 53 anni. Un vicino lo ha trovato sul pianerottolo.
6: Io ho semplicemente sentito aiuto, sono uscito e c'era un uomo col sangue che zampillava. È crollato fra noi. Contro.
7: Poi cosa hai fatto?
6: Ho chiamato il 118, sono sceso, abbiamo aspettato 40 minuti adesso l'ambulanza. Abbiamo bloccato i carabinieri che passavano per caso e sono intervenuti loro poi.
5: Lo avrebbe accoltellato per futili motivi. Condividevano la casa con un terzo uomo che era al mercato. Erano le 11:30, altri inquilini hanno sentito puzza di gas. Sentiamone uno.
8: Queste persone hanno avuto una colluttazione e dalla colluttazione purtroppo è stata accoltellata la vittima sul pianerottolo. Sono arrivate le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, perché appunto chi si era barricato all'interno ha minacciato una fuga di gas, quindi per far esplodere lo stabile.
5: Sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri, sono entrati gli uomini del pronto intervento e gli artificieri. L'area è stata circondata mentre un negoziatore ha avviato una trattativa. Ore di tensione, gli occhi puntati sul secondo piano, fino alle 18, quando Cusimano si arrende. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
1: È accusato di tentato omicidio aggravato.

0: Provato dalla premeditazione e dai futili motivi, il 22enne che ha accoltellato a Milano un 55enne che non conosceva. Mi sono divertito, ha detto.
1: È sceso in strada con l'intenzione di uccidere il primo facile bersaglio. Lo si legge nella richiesta di convalida dell'arresto di Lamin Saidighi, che ieri mattina indossava un passamontagna e aveva un coltello con una lama di 21 centimetri. Sono questi gli elementi alla base dell'aggravante della premeditazione, mentre quella dei futili motivi è legata a ciò che ha detto mentre veniva manettato. Mi sono divertito. Appena esco, lo rifaccio. Nel video delle telecamere si vede il 22enne, nato in Italia da una famiglia originaria del Gambia, camminare con passo tranquillo con le mani in tasca. Arrivato davanti al bar in zona San Siro, estrae le mani dai pantaloni, punta la propria destra e aggredisce alle spalle il 55enne che stava parlando col padre. Almeno 10-12 coltellate di punta all'altezza di addome e polmoni prima che uno dei clienti riesca a intervenire. L'aggressore è stato poi bloccato da due muratori egiziani. L'uomo aggredito è ancora in ospedale, stabile e sedato, con prognosi riservata. Il padre del ragazzo, raggiunto da Francesco Perugini, si scusa e non sa darsi spiegazioni.
2: Voglio dire, mi scusa tanto, mi spiace tanto, non lo so come mai lui ha fatto così.
1: Da una settimana Lamin se n'era andato dalla casa della famiglia a Conegliano Veneto dopo una lite. Claudio Vigolo, GR1.
0: Potrebbe essere di Mimmo Piepoli, il kitesurfer italiano disperso dal 1 maggio al largo della Puglia, il corpo ritrovato in mare davanti a Bengasi in Libia. La Farnesina, in contatto con la famiglia, fa sapere che sono in corso accertamenti. La conferma dell'identità arriverà però solo con l'esame del DNA. La Corte europea per i diritti dell'uomo condanna l'Italia per il verdetto di una giudice che aveva proposto l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro, approccio sessista e stereotipato.
3: È comune negli uomini dover vincere quel minimo di resistenza che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, nella stanchezza delle incombenze quotidiane, tende a esercitare quando un marito tenta l'approccio sessuale. Questa la motivazione con la quale un pubblico ministero donna della Procura di Benevento chiede l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro. La presenta nel 2021 a carico del suo ex compagno una cittadina francese, la quale contesta la decisione del giudice e si rivolge alla Corte europea per i diritti dell'uomo, che prende in esame il caso ed emette il suo verdetto. Italia condannata ad un risarcimento di 60.000 euro. Le osservazioni sessiste e stereotipate del pubblico ministero hanno sottoposto la signora a ulteriore vittimizzazione, si legge in una nota della Corte, che aggiunge: l'inchiesta contro il presunto abusatore non ha rispettato i requisiti di prontezza, accuratezza ed effettività richiesti dalla Convenzione per i diritti dell'uomo. Ho vinto una battaglia in nome di tutte le donne. Il commento della cittadina francese. Bruno Sokolovic, GR1.
0: L'Italia si conferma al vertice del turismo europeo anche per l'estate 2026. Lo sottolinea la Premier Giorgia Meloni parlando di un risultato che premia la bellezza del paese e il lavoro del settore. Secondo il Ministero del Turismo, il bel paese guida l'Europa per prenotazioni online davanti a Spagna e Francia.
4: Turismo in costante crescita in Italia. L'estate conferma la fase positiva già quantificata nei primi 6 mesi dell'anno, con un aumento delle presenze tra italiane e straniere del 4,43% rispetto allo stesso periodo del 2025 sull'intero territorio nazionale. Sono dati del Viminale. A beneficiare di questa spinta del turismo tutto il territorio e non solo le località classiche, comprese le città d'arte. Per l'estate il caldo non ferma gli arrivi nelle località marine, anche se il traino appunto da caldo e le Olimpiadi sta premiando l'arco alpino. L'Italia mantiene il suo primato di meta privilegiata per i visitatori di tutto il mondo, sottolinea il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, un risultato specifica frutto di un costante lavoro di squadra. La Spagna sembra destinata a mantenere il primato di arrivi dopo i 36,8 milioni di presenze nella prima parte di quest'anno, ma l'Italia ha già conquistato la vetta delle prenotazioni online, 51,2%, staccando di oltre 10 punti i principali competitor, dalla Spagna stessa alla Francia. Paola Bonanni, GR1.
0: Meteo: da domani tornano caldo e afa sull'Italia. Con l'anticiclone subtropicale le temperature aumenteranno progressivamente nel corso della settimana, ma non ai livelli della recente ondata di calore. Termometro sui 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio e Campania e nelle isole maggiori. Difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno. Da questa sera e fino al 10 luglio lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze. Allungamento delle percorrenze fino a 3 ore. Per andare da Roma a Milano alcuni convogli verranno deviati sulla linea tirrenica. Disagi anche per i trasporti aerei, per lo sciopero oggi di 24 ore di

0: piloti e assistenti di volo della compagnia low cost EasyJet e del personale dell'ENAV di Milano Malpensa. L'agitazione si inserisce in una più ampia protesta del settore aeroportuale. I dolci più amati del mondo. Secondo CNN Travel, l'Italia è solo al 7° posto.
1: La classifica CNN sui dolci ha un retrogusto amaro per l'Italia. Nessuno dei nostri celebrati dessert figura sul podio e a svettare è a sorpresa.

0: numero uno tra i dessert da freezer. Francesco Elmi, maestro pasticcere.
1: Al primo posto l'alfajor, questo biscotto sudamericano argentino col dolce de leche. Sul podio abbiamo lo strudel di mele, dolce che si è fatto alle regola d'arte, anche se veramente molto buono.
0: La delusione vera, semmai, è per il tiramisù, nel pieno di una passione globale travolgente, qui collocato in una malinconica 47esima piazza.
1: Non dà giustizia a questo grandissimo dolce italiano, che è veramente una prelibatezza e si trova in ogni angolo del mondo.
0: Mauro Zanda, GR1.
2: Cinema a Londra domani, la prima mondiale dell'Odissea di Christopher Nolan, uno dei film più attesi dell'anno, che in Italia vedremo dal 16 luglio. La corrispondente.
3: Mi riprenderò tutto.
4: Chris Nolan ci racconta la sua Odissea, film girato interamente con telecamere IMAX, commovente e spettacolare. Un regista cerca sempre qualcosa di nuovo, ci dice. Mi sono accorto che la mitologia greca non era mai stata affrontata in un film hollywoodiano per un pubblico moderno. Girare in Italia, racconta Matt Damon, che nel film Ulisse è stata un'avventura di per sé. La Favignana, dove è stata ricostruita anche Itaca, racconta le riprese erano in cima a una montagna, ogni giorno iniziava con una scarpinata a piedi di 40 minuti. Nel film Hathaway è Penelope, paziente, determinata, appassionata. Lei è un vulcano sotto la calma apparente, una donna che decide di aspettare per 20 anni il ritorno del suo amore, dice, è per forza una combattente. Cast stellare per il film che si annuncia il blockbuster dell'estate, Zendaya è la dea Atena, Tom Holland, da poco suo marito, e Telemaco, Samantha Morton, una spaventosa maga Circe, grandi effetti speciali girato tra Islanda, Scozia, Grecia e Sicilia. 3 ore di spettacolo assicurato. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Musica grande attesa per l'unica tappa italiana dei Foo Fighters, questa sera a Milano. La nostra inviata.
5: Hey everyone, it's been a while, but I'm happy to announce that Foo Fighters are coming back to bring you that 100% real raw.
6: Questo avevano promesso i Foo Fighters, di tornare, e lo hanno fatto con un nuovo disco, Your Favorite Toy, e con un nuovo tour. In Italia non suonavano dal 2018, da un caldissimo concerto fiorentino dove sul palco invitarono i Guns N' Roses. E anche oggi la temperatura è torrida, ma la cornice è diversa. La band di Dave Grohl suonerà sotto la luna della Maura al termine di una bollente giornata degli Heydays. Apertura affidata ad Idols e Fat Dog. Una vita che riparte chiudendo uno dei periodi più difficili nella storia del gruppo, dalla scomparsa devastante del batterista Taylor Hawkins. Una certezza, i fan sono lì ad aspettarli.
7: Run and tell all of the angels, this could take all night.
8: Siamo in coda e attendiamo questo concerto storico.
9: Non vedo l'ora, sono qui da stamattina.
10: Sono venuta da Roma perché poi Dave Grohl è un pezzo di storia della musica dagli anni 90.
11: L'ho già visto nel 2018 a Firenze, è stato bellissimo, non vedo l'ora di vederli stasera.
6: Milano, Marcella Sullo, GR1.
2: E siamo allo sport, mi ha raggiunto in studio Filippo Corsini.
12: Sì, buonasera, il programma è ricchissimo, dunque corriamo veloci partendo proprio dal nuovo trionfo della Ferrari che dopo il Gran Premio di Spagna a metà giugno con Lewis Hamilton conquista il podio più alto anche a Silverstone grazie all'altro pilota del cavallino rampante Charles Leclerc, ma per tutti i particolari sentiamo il nostro inviato in Inghilterra.
13: A casa loro, come disse una volta Vettel anche lui dopo una vittoria di rosso vestito, a Silverstone risuona l'inno di Mameli per la vittoria di Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari torna al successo dopo tanto tempo e soprattutto dopo diversi weekend difficili. Approfitta Leclerc dei problemi tecnici di Antonelli che lo stava rincorrendo e vince una gara rocambolesca nel finale davanti a Russell e Hamilton, che scivola con l'altra Ferrari al terzo posto per via di una chiamata forse sbagliata del muretto dopo la safety car. Leclerc:
14: mamma mia, cioè, sono veramente contento, è da tanti weekend che ho fatto più fatica a trovare questo feeling con la macchina, ho lavorato tantissimo, mi sono un po' esposto sabato dopo la sprint race dicendo penso di aver trovato qualcosa, ma dopo dovevo farlo vedere in pista, non solo in qualifica ma anche in gara, e il feeling buono ce l'abbiamo avuto.
13: Antonelli finisce invece fuori dai punti, sfortunato per una rottura meccanica che lo fa precipitare indietro quando era in piena lotta per il successo. Resta al comando del mondiale ma con soli 25 punti su Russell, che gliene recupera fortunosamente 18, ma prova Kimi già a guardare avanti.
15: Oggi aveva una grandissima possibilità per vincere, purtroppo doveva andare così, non possiamo farci niente, l'importante è che torniamo più forti prima.
13: Silverstone, Manuel Codignoni, GR1.
12: E da Silverstone ci spostiamo di pochi chilometri più a sud, esattamente a Wimbledon, perché tra poco tornerà in scena anche Jannik Sinner a caccia dei quarti di finale nel torneo londinese, come ci racconta in diretta Emilio Mancuso.
16: Buonasera a voi tutti. Sì, Jannik Sinner tra poco in campo contro il giapponese Mochizuki, però la giornata finora colorata da Novak Djokovic, che ha battuto

0: Russo Saffiulin in 4-7, 7-6, 6-3, 3-6, 6-3, 3 ore e 25 minuti, quarti di finale per la nona volta consecutiva, 106 vittorie a Church Road, record assoluto, più uno rispetto a Roger Federer, soltanto Martina Navratilova ha vinto più partite di lui sull'erba londinese. Dunque in attesa di Jannik Sinner quando terminerà il singolare femminile in corso sul centrale con Naomi Osaka 6-2 il primo sulla numero 1 Zabalenka in vantaggio 2-1 nel secondo set. Linea allo studio.
1: Entrano nel vivo anche i mondiali di calcio, questa sera altre due partite degli ottavi di finale, si comincia alle 22 ore italiane a New York con il Brasile di Ancelotti che sfiderà la Norvegia, autentica bestia nera per i verde oro. Nei quattro precedenti assoluti infatti si registrano due vittorie norvegesi e due pareggi. Sentiamo il nostro inviato nel New Jersey.
2: C'è un bel po' del nostro vissuto nell'intrigante incrocio Brasile-Norvegia di scena nel New Jersey. Haaland e compagni rappresentano la potenza insormontabile che ci ha impedito l'accesso al mondiale per la via principale, mentre i verde oro, oltre ad essere la squadra che incarna il calcio, la squadra di tutti, hanno al timone Carlo Ancelotti. Non hanno subito fatto innamorare, anzi, ma i meriti del tecnico italiano sono riconosciuti e vanno oltre il campo, come dice ai nostri microfoni una leggenda del calcio brasiliano, nonché ex CT della Seleção, Dunga.
3: Ha lavorato sempre in grandi squadre, con grandi campioni, no? Tutti stanno parlando di Ancelotti, con il giocatore, con il campo, lo sappiamo la capacità di Ancelotti, però credo che la grande vittoria di Ancelotti ha riuscito a calmare la politica del Brasile, della sconfederazione, con giornalista, più tranquillità di lavorare.
2: Le due squadre arrivano a questo incrocio dopo aver sudato con Giappone e Costa d'Avorio, rimontate 2-1, due pareggi e due sconfitte per il Brasile, la Norvegia è un tabù. Non è un buon auspicio, visto che dopo il quinto titolo i verde-oro sono sempre usciti nei successivi sei mondiali nella fase eliminazione per mano di un'europea. New York, Diego Carmignani, GR1.
1: Su questa rete il pre-partita, la radiocronaca dell'incontro a partire dalle ore 20 in tutto il mondiale minuto per minuto, alle 2 di notte poi allo stadio Azteca il fischio di inizio dell'altro ottavo, Messico-Inghilterra. Intanto a Bangor in Galles la nostra nazionale under 19 è stata sconfitta 1-0 dall'Ucraina nell'europeo di categoria, eliminati dunque gli azzurrini che si giocavano l'accesso alle semifinali. Chiudiamo con il Tour de France per segnalare la vittoria del messicano Del Toro nella seconda tappa che si è chiusa oggi a Barcellona, sempre in giallo Vingegaard.
4: In attesa della sfida mondiale all'Inghilterra, il Messico torna a vincere al Tour de France a 36 anni dal trionfo di Alcalá grazie a Isaac Del Toro. Il corridore della UAE al debutto nella corsa francese vince la seconda frazione da Tarragona a Barcellona davanti al suo capitano Tadej Pogacar. Del Toro in realtà stava facendo il suo lavoro di gregario tirando lo spasmo per appoggi, rischiando anche la caduta per una sbandata, ma quando il capitano della UAE ha visto Vingegaard perdere contatto si è accontentato lasciando la scena al Messico. Vingegaard è sempre in giallo, ma adesso con soli 6 secondi su Pogacar. Brutta giornata per Tiberi, che perde poco meno di 6 minuti e dopo due tappe è praticamente già fuori classifica. Cristiano Piccinelli, GR1.
5: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Maddalena Santucci. In regia, grazie a Gianluca Liberati e Jacopo Teodoro. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e buon ascolto su Radio 1.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco e Bisaccia.
2: La parola del Signore santifica il tempo degli uomini perché crea una comunione di vita e di azione tra Dio e gli uomini. Perciò l'ascolto della parola riguarda tutto l'anno, ogni giorno dell'anno e particolarmente la domenica, in cui si santifica la festa nel riposo e nell'ascolto del Signore. Celebriamo ora le domeniche del tempo ordinario, il cui ordine è segnato dall'Eucaristia settimanale e dalla proclamazione del Vangelo di Cristo. Ancora una volta, alcune pagine del Vangelo domenicale busseranno alle porte dei nostri cuori, docili e desiderosi. In questa 14ª domenica Gesù si rivolge prima al Padre e poi a noi. Loda il Padre per la sua benevolenza, che gli fa aprire il mistero della vita divina ai piccoli. Noi siamo piccoli nel Figlio Gesù, che ci introduce nella sapienza di Dio. Poi si rivolge a noi e ci invita a riversare in Lui la nostra stanchezza e l'oppressione del cuore per trovare ristoro. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi ristorerò. Il suo cuore mite e umile è una medicina per la stanchezza ed è una scuola di senso per la vita. Il ristoro consiste proprio nel trovare il senso della vita e l'orientamento del proprio comportamento. La dolcezza e la mitezza sono tenuti insieme dal giogo dell'amore. Il grande comandamento che, volgendoci verso ogni uomo, ci fa riconoscere la presenza di Gesù. E ogni situazione diventa un peso leggero perché è alleggerita dall'amore e si rivela nella mitezza.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Per arrivare a New York bisogna passare per New York. Strano ma vero, è proprio così. Lo stadio che ospiterà la finale esattamente tra due settimane, domenica 19 luglio, apre i battenti per l'ultima volta, prima del grande appuntamento ovviamente, e lo fa per uno degli ottavi di finale più attesi e intriganti al MetLife, che per la precisione si trova nel New Jersey, la più titolata di sempre nella storia dei mondiali, contro una squadra che non è più un outsider, ma non è ancora una big, e ancora Vinicius contro Haaland, e poi il timoniere, il leader calmo Carlo Ancelotti a sfidare

0: le impetuose onde della ormai celeberrima vogata nordica, insomma Brasile-Norvegia, che comincerà però soltanto alle 22, ma noi apriamo i battenti già quando mancano 20 secondi allo scoccare delle 20 per l'appunto. Guido Ardone al microfono, vi salutiamo dai nostri studi di Dallas con Francesco Pionaglieri e Daniele Antelmi alla parte tecnica, e poi a Roma Alessandro Campanella, Federico Foroni, Andrea Boccia in redazione e Ombretta Conti in regia. Mancano ancora 2 ore al calcio d'inizio, ma noi partiamo prima per finalmente parlare di una nostra nazionale, non di calcio però, di basket. L'Italia è impegnata contro la sempre temibile Lituania nell'ultima gara di questa fase dei gironi di qualificazione ai prossimi mondiali, l'anno prossimo in Qatar. Entrambe sono già qualificate, ma la gara conta e come, e ci spiegherà tutto, oltre a raccontarci ovviamente la partita fino al termine, il nostro inviato a Bologna e voce soprattutto, ma non solo, della Palla Spicchi. Per questo Italia-Lituania, buonasera e bentrovato da Dallas al nostro Massimo Barchiesi. Ciao Massimo.
1: Ciao Guido, ben trovato a te e a tutti i nostri ascoltatori dalla Virtus Arena, la casa della Virtus Bologna, che questa sera ospita Italia-Lituania. Eh sì, una gara molto molto importante, Guido, perché l'Italia è in testa al girone D, si chiude la prima fase a gironi, l'Italia è già qualificata, però la cosa importante da sottolineare, mentre siamo già alla palla 2 perché si comincia la partita, i punti che l'Italia otterrà al termine di questa prima fase se li porterà nella seconda, ed è fondamentale questa sera cercare di battere la Lituania di Valančiūnas, che vince l'Italia la palla 2 perché la recupera Leonardo Candi dopo che l'aveva vinta proprio lo stesso Valančiūnas, quindi il primo possesso è azzurro. L'Italia in testa, come dicevo, con 8 punti, la Lituania segue a quota 6 insieme all'Islanda, che poco fa ha battuto 88-86 l'Islanda sul campo dell'Islanda, mentre i primi 2 punti sono di Amedeo Tessitori, 2-0 per l'Italia. E quindi considerando che all'andata l'Italia ha già battuto a Klaipeda la Lituania grazie al canestro vincente a 7 secondi dal termine di Nico Mannion, la vittoria 82-81, sarebbe davvero fondamentale mettersi la Lituania a distanza di 4 punti nella seconda fase, e va considerato che l'Italia poi incrocerà il gruppo di Turchia, Serbia e Bosnia, con la Turchia che è a punteggio pieno ed è quella diciamo più avanti, mentre domani Serbia e Bosnia si giocheranno il secondo posto nel girone. Nel frattempo c'è la Lituania in lunetta con Azulas Tubelis, uno dei giocatori estremamente temibili, reduce da una super prestazione contro la Gran Bretagna con 21 punti realizzati, segna il primo tiro libero e segna pure il secondo, e pareggia dunque la partita a quota 2. E quindi abbiamo un po' cercato di riassumere la situazione in una serata davvero importantissima per la nostra nazionale. Ricordiamo, si gioca per andare ai mondiali che si disputeranno il prossimo anno in Qatar, e dunque ci si gioca parecchio, ci si gioca davvero parecchio questa sera qui alla Virtus Arena, che non è gremitissima, d'altronde siamo in piena estate, fa un gran caldo. Tonut nel frattempo entrata, appoggio al tabellone, primi 2 per Stefano Tonut, che ha avuto pochissimo minutaggio con l'Olimpia Milano, ma che quando veste la maglia azzurra si trasforma letteralmente, anche perché nel frattempo qui c'è un evidente fallo di sfondamento non visto dagli arbitri, e quindi c'è ancora Tubelis che appoggia a canestro per il 4-4, dicevo, di Stefano Tonut, che in nazionale si trasforma letteralmente. 15 punti anche nella gara vinta dagli azzurri 102-83 3 giorni fa contro l'Islanda. Tessitori batte Valančiūnas, c'è l'errore però, appoggio sfortunato del centro della Reyer Venezia, reduce da una strepitosa stagione soprattutto nei playoff, Tessitori contro Valančiūnas, ed è questo il pericolo numero 1. Valančiūnas fallo, andrà in lunetta con i tiri liberi Jonas Valančiūnas, che con la Gran Bretagna ha realizzato una doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi, e lo ricordiamo con Nikola Jokic compone una delle coppie di centri più temibili, più forte in NBA. Eccolo Jonas Valančiūnas in lunetta, 34enne centro di 2-11 che dal 2012 è in NBA, dopo che fu selezionato come scelta numero 5 assoluta dai Toronto Raptors nel draft del 2011. Segna il primo tiro libero Valančiūnas, che oltre ad vestire Denver Nuggets

0: La maglia di Denver Nuggets ha indossato anche quelle dei Toronto Raptors, di Memphis, di New Orleans, di Washington e di Sacramento. Fa 2-2 e regala il primo vantaggio alla Lituania, 6-4. E chiaramente Valančiūnas è un po' la chiave di lettura per la nostra difesa. L'uomo più difficile da marcare sarà gran duello con il Tex, con Amedeo Tessitori. Nel frattempo c'è Nico Mannion che va in palleggio in posizione centrale. Mannion attacca Tubelis, si ferma, poi scarica su Tonut. 2 secondi, bisogna tirare. Tonut che non arriva al ferro, chiaramente, perché gran difesa da parte della Lituania, tiro forzatissimo da parte di Stefano Tonut, palla persa per gli azzurri. Valančiūnas dalla media sbaglia, rimbalzo per Edi Tubelis che già è a quota 6 punti e la Lituania è avanti di 8-4 per i nostri avversari, che lo ricordiamo hanno 2 punti in meno in classifica. Kandić prova da 3 punti ma non prende nulla, pallone recuperato dalla Lituania che attacca con Muzelis, subisce fallo, altro giocatore molto pericoloso, altro giocatore della Lituania che milita in NBA con i Chicago Bulls. E allora arriva il primo cambio operato da Marco Ramondino, che anche questa sera sostituisce coach Luca Banchi, che è assente per motivi personali. Vediamo Pippo Ricci, vediamo Francesco Ferrari, che è un po' una sorta di padrone di casa visto che milita con la Virtus Bologna. Nel frattempo la brutta notizia è che Tessitori va in panchina e quindi vediamo un po' chi va a prendere Valančiūnas, che dalla media ci riprova, sbaglia nuovamente, rimbalzo da parte di Stefano Tonut e qui ci ha graziato Valančiūnas, che 9 su 10 in questi canestri li mette a segno. Tonut ancora contro Tubelis, pallone per Candida, questi a Pippo Ricci. Pippo Ricci ancora in post basso, una serie di palleggi in arretramento, Ricci sbaglia, tiro molto forzato, rimbalzo di Valančiūnas, Tubelis corre, terzo tempo, appoggio, canestro di Tubelis. Qui bisogna chiamare immediatamente time out perché siamo 10-4 per la formazione lituania, con Tubelis arrivato a quota a 6 punti, 6-40, lascia giocare Ramondino, lascia fiducia ai suoi ragazzi. Ferrari ci prova da 3 sul ferro, rimbalzo della Lituania con Tubelis che è dappertutto. Tubelis, lo scarico per la tripla a segno da parte di Normantas ed eccolo il time out chiamato da Marco Ramondino, perché la Lituania ha 9 punti di vantaggio già. 13-4, 6 minuti e 28 secondi al termine del primo quarto, un inizio particolarmente delicato, difficile da parte degli azzurri, che hanno sbagliato parecchie esecuzioni in attacco. Un'Italia che tra l'altro in attacco sta andando molto bene, con tanti punti messi a segno, gli ultimi 102 in Islanda. Time out dunque alla Virtus Arena, 6-28 al termine del primo quarto, Italia 4, Lituania 13. Studio.
1: Grazie Massimo Barchesi, a tra pochissimo per continuare a seguire questa sfida in attesa, come ricordavo, in apertura di Brasile-Norvegia alle ore 22, sarà il terzo ottavo di finale della serie, ma notizia letteralmente dell'ultima ora che farà discutere, no, già sta facendo discutere, che ci riporta a una delle formazioni di casa, gli Stati Uniti, che saranno impegnati nella notte tra lunedì e martedì alle 2 del mattino in Italia nel loro ottavo di finale contro il Belgio, e potranno contare sul loro attaccante prezioso, già autore di 3 gol, Flo Balogan, che era stato espulso nel 16esimo contro la Bosnia. Un intervento molto duro su Muarevic, peraltro difensore, sì, ancora formalmente del Sassuolo, oggetto del desiderio di mercato di altre big, vicinissimo alla Juve, ma al di là di questo un intervento non del tutto volontario, diciamo in caduta, ma che era stato molto molto duro. Espulsione dopo on field review, ebbene la FIFA ha deciso di revocare la squalifica. La questione anche giuridicamente a livello calcistico un po' complicata, proviamo a riassumerla. È stato applicato l'articolo 27 del codice disciplinare, praticamente una sorta di sospensione con la condizionale. Quindi gli Stati Uniti recuperano il loro uomo chiave in vista di questa importantissima partita di Seattle. Decisione politica, ognuno si farà ovviamente il proprio parere, però è anche giusto dire che a strettissimo giro di posta sono arrivate le felicitazioni via social del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in persona, che ha scritto proprio testualmente: "State stata, come dire, è stato posto rimedio a una palese ingiustizia. Quindi si è complimentato, ha ringraziato la FIFA per, scrive Trump, aver fatto la cosa giusta. Evidentemente, insomma, dalle parti del Belgio, ma anche molti altri, saranno di diverso avviso. In ogni caso, Stati Uniti, Belgio, nella notte tra lunedì e martedì alle 2 a Seattle, recupera più o meno giustamente uno dei protagonisti, l'attaccante del Monaco e degli Stati Uniti, Flo Balogun. Detto questo, torniamo a seguire Italia-Lituania, andiamo ancora a Bologna da Massimo Barchesi.
0: Nel frattempo è arrivata la prima tripla per l'Italia, realizzata da Alessandro Ferrari prima, però Tubelis ancora aveva realizzato per la Lituania il più 11, ancora lui, Tubelis sbaglia, rimbalzo in attacco e fallo di Pippo Ricci, tiro libero supplementare veramente scatenato, Azulas Tubelis, il 24enne dello Žalgiris Kaunas, di scuola americana, perché lui è uscito dall'Università di Arizona nel 2023, come abbiamo detto, 21 punti contro la Gran Bretagna con 6 su 8 al tiro e 9 su 10 ai liberi più 5 rimbalzi. Sta dominando questo avvio di Italia-Lituania con 8 punti, anzi 10 punti già sul tabellino, già in doppia cifra a Tubelis, che ha realizzato appunto 10 dei 17 della Lituania, la possibilità di aumentare ulteriormente il bottino personale, e lo fa perché manda a segno anche il tiro libero, il 2 più 1, e quindi siamo nuovamente sul meno 11, 18 Lituania, 7 Italia, quando mancano 5 minuti e 15 secondi al termine del primo quarto. È entrato Matteo Spagnolo per gli azzurri in cabina di regia, grande giocata proprio di Spagnolo che batte tutti in velocità, primo passo vincente, addirittura schiacciata, gran giocata da parte di Spagnolo, 9 Italia, 18 Lituania, ma dall'altra parte bisogna difendere meglio e Normantas sfugge a Mennion e appoggia facilmente altri 2 punti, 20 a 9 per la Lituania, 5 da parte di Normantas, dall'altra parte c'è il fallo proprio del numero 2. Margiris Normantas, 29enne, gioca in Spagna con il Bilbao, fallo subito da Nico Mennion, 4:48 al termine del primo quarto, 20 a 9 per la Lituania. È una partenza tutta in salita questa per gli azzurri, ma d'altronde sapevamo che di fronte c'è una squadra temibilissima che storicamente ha creato problemi e tanti danni, ha regato tanti danni alla nostra nazionale. Nico Mennion, qui c'è fallo netto, eccolo qua, fischiato fallo, tiri liberi per Nico Mennion, vogliono l'ausilio del Rista Replay, ma ci sono 3 tiri liberi per Nico Mennion, vediamo un po', perché probabilmente il tiro era da 3, quello di Mennion, fallo fischiato a Buzelis, Mennion in lunetta con 3 tiri liberi, confermiamo, il tiro era da 3, quello di Nico Mennion, qualche protesta anche di Rimas Kurtinaitis, che è una sorta di icona della pallacanestro lituana, ha giocato con club di grande prestigio come il CSKA Mosca, lo Žalgiris Kaunas, il Real Madrid, ha allenato anche in Italia a Cantù nel 2016, mentre Mennion mette a segno il primo libero. Fu un'esperienza però poco fortunata quella di Kurtinaitis a Cantù, durata solo 9 partite, uno score di 2 vittorie e 7 sconfitte che poi lo portarono all'esonero. Kurtinaitis, che è alla sua seconda esperienza sulla panchina della nazionale lituana, l'aveva già allenata dal 2007 al 2008. Nel frattempo un bel filotto per Nico Mennion dalla lunetta, 3 su 3, Italia 12, Lituania 20, Nico Mennion decisivo a Klaipeda alla fine di novembre, era il 30 novembre, con il canestro a 7 secondi dalla fine che ha regalato la vittoria agli azzurri qui tessitori. Grande difesa del Tex, violazione di passi per Jonas Valančiūnas, che protesta un po' troppo nei confronti degli arbitri ed è ai limiti del fallo tecnico. Valančiūnas è qui un po' graziato dagli arbitri, comunque bravissimo tessitori, rispedito prontamente in campo da Marco Ramondino a difendere sul lungo dei Denver Nuggets. Mennion, abbiamo trattenuto un po' il fiato perché il pallone è rimbalzato per 3 volte sul ferro e poi si è deciso ad entrare. L'Italia si riporta sul meno 6 grazie a 5 punti di fila di Nico Mennion, 20 a 14 con la formazione lituana in attacco, e qui non si fa, questo è un doppio palleggio, gli arbitri non hanno fischiato, ma la Lituania ha perso palla. Mennion da 3, ci riprova, è corto però, rimbalzo catturato da Tubelis, c'era un'evidente violazione commessa dalla formazione lituana. Nel frattempo è entrato in campo Sargiunas nella Lituania, occhio a questo ragazzo, occhio al 26enne del Rytas Vilnius, perché praticamente è passato alla storia contro la Gran Bretagna, sempre in una gara valevole per le qualificazioni mondiali. Pensate, la Lituania era sotto 87-80 a 9 secondi dalla fine, quindi praticamente partita che era, non dico messa in ghiaccio ma quasi. Ebbene, in 9 secondi

secondi. Il signor Sargiunas è riuscito a segnare tre triple e a ribaltare la partita, vinta poi di un punto, 89-88, dalla Lituania. Valančiūnas ha raddoppiato, c'è fallo stavolta.

0: si concentra, primo assegno, primo tiro di palo assegno, d'altronde lui ha un'ottima mano dalla lunetta, primo tiro libero a segno, Valanciunas che reduce da una stagione con i Denver Nuggets da 13,4 punti di media, 5,1 rimbalzi, 77,2% ai liberi, e si conferma mano fatata ancora 2 su 2 per Valanciunas. Valanciunas si rivolta sul più 8, 22 a 14, 4 punti di Valanciunas tutti dalla lunetta. Matteo Spagnolo in palleggio, Radzevicius a marcarlo, ribaltamento e scarico per Pippo Ricci che va via Tubelis, grande scarico per Tessitori che si divora però due punti già fatti dall'altra parte, fallo di Stefano Tonut su Tubelis che era lanciato a canestro, è entrato Tommy Baldasso per l'Italia. Nel frattempo Baldasso che sta disputando ottime prestazioni con la maglia azzurra, reduce dai 16 punti contro l'Islanda, miglior marcatore, ma soprattutto ricordiamo i 29 punti nell'amichevole giocata contro la Croazia, una delle due amichevoli che hanno preceduto il match contro l'Islanda. Entra il grande protagonista dell'andata, Gabriele Progida al posto di Stefano Tonut. Nel frattempo c'è Azulas Tubelis in lunetta con i tiri liberi. Procida nel match di Klaipeda è stato semplicemente fantastico con 24 punti, davvero decisivo Gabriele Procida, giocatore del Real Madrid. Non sarà più allenato da Sergio Scariolo, visto che il club della Casablanca ha deciso di esonerare il tecnico italiano. Nel frattempo c'è uno su due da parte di Tubelis e la Lituania avanti di 9, 23 a 14, un primo quarto veramente molto difficile per l'Italia. Eccolo Baldasso cerca di liberarsi per il tiro da tre, poi si porta nell'area, resta il tiro da due, gran giocata di Tommy Baldasso, primi due per lui. Baldasso che ha appena firmato con la Virtus Bologna e quindi comincia ad abituarsi con quello che sarà la sua casa per la prossima stagione. Errore Lituania, rimbalzo di Procida che va nella metà campo avversaria, da Spagnolo, ancora Spagnolo per Procida, all'angolo chiuso, linea di fondo, Procida con il piede perno, una virata, ci prova da tre punti, Tessitori va a sbaglia, rimbalzo di Valanciunas, non proprio la migliore giocata offensiva e non proprio la migliore soluzione offensiva per l'Italia. Dall'altra parte da tre c'è l'errore per fortuna da parte di Radzevicius, rimbalzo di Pippo Ricci, 2 minuti 24 secondi al termine del primo quarto, 23 a 16 per la Lituania, con l'Italia che deve cercare di avvicinarsi in questo finale di primo quarto. Spagnolo alza la parabola, che giocata, si protegge il corpo con la mano destra, time out chiamato da Rimas Kurtinaitis e l'Italia si riporta sul meno 5, 23 Lituania, 18 Italia, 2 minuti 14 secondi al termine del primo quarto. Torniamo da Guido Ardone a Dallas.
1: Grazie Massimo Barchesi, a tra poco. Dall'atmosfera calda di Bologna a quella che si respira qui in chiave mondiale, io vi ricordo che oltre a Brasile e Norvegia che inizierà alle 22, ovviamente la seguiremo fino al termine in onda fino alla mezzanotte, anche oltre all'occorrenza in caso di supplementari e rigori, poi nella serata americana, ma sarà notte fonda in Italia, è in programma un altro ottavo di finale, il numero 4 in ordine cronologico, attesissimo anche questo perché si gioca a Città del Messico e la tricolore di casa affronta l'Inghilterra, vigilia particolare anche con episodi che in qualche modo ricorrono in questi casi tra goliardia e slealtà, mettiamola così, petardi, addirittura una banda musicale per disturbare il sonno degli inglesi all'esterno del loro albergo nella capitale messicana, poi è intervenuta la polizia insomma a riportare la calma, però ha molto minimizzato, dobbiamo dire, in maniera sportiva Thomas Tuchel. In conferenza stampa ha detto no, siamo stati accolti comunque bene, i tifosi messicani sono stati amichevoli e rispettosi, quindi episodio che è stato comunque rimesso insomma in un angolo. Tuchel si è concentrato su altri aspetti, l'altitudine sarà un fattore, sapete bene che il mitologico Azteca, così come tutta Città del Messico, è a un'altitudine ben superiore ai 2000 metri, 2200 più o meno, saranno molto importanti i primi 20 minuti, poi anche un riferimento storico perché a tutti è venuto in mente che per l'Inghilterra è un ritorno all'Azteca esattamente a 40 anni da quel mondiale in cui a un quarto di finale ci fu la famosa partita con l'Argentina che abbiamo rievocato proprio pochi giorni fa. In ogni caso, sfida molto attesa, della quale noi comunque vi daremo conto in qualche modo, in particolare domattina nella pagina sportiva della GR1 delle 8 parleremo anche di questo Messico-Inghilterra, oltre che di Brasile-Norvegia e oltre insomma tutto ciò che è accaduto in questa intensa domenica sportiva e non solo calcistica. A tal proposito, tra un po' avremo anche l'occasione di ritornare sulla giornata della Formula 1, sul grande successo di Leclerc con la sua Ferrari a Silverstone.

0: Person nel Gran Premio di Gran Bretagna. Ma intanto la cronaca chiama, e dunque Massimo Barchesi ancora per Italia-Lituania, Bologna, qualificazione ai prossimi mondiali di basket.
1: Sbaglia la Lituania da tre punti, rimbalzo di Nicola Achele che è entrato in campo insieme a Giovanni Emegiuru per l'Italia. Fallo fischiato alla difesa lituana, il quarto di squadra, quindi ancora non ci sono i tiri liberi. È entrato Giovanni Emegiuru, centro di 2,08, nato a San Severino Marche, ma cresciuto in Inghilterra, di origini nigeriane. È uscito quest'anno dalla East Carolina ed è uno dei sicuramente dei prospetti molto molto interessanti per il nostro basket. Ha esordito nell'amichevole contro la Croazia, esordito in maglia azzurra, c'è fallo in attacco qui fischiato all'Italia, il fallo in attacco, vediamo un po' che è stato fischiato proprio a Emegiuru, dunque palla persa per gli azzurri a un minuto e mezzo esatto dal termine del primo quarto, 23-18 per la Lituania. Occhio a Normantas, ribaltamento per Tarolis, ancora la conclusione vincente stavolta di Radzevičius, primi due per lui, torna a segnare la Lituania che si riporta nuovamente sul più 7, 25 a 18 con Spagnolo in palleggio. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto del primo quarto. Baldasso fitta la tripla, si butta dentro, Baldasso in arretramento, canestro, ancora bravissimo Tommy Baldasso, 4 punti per lui, 2 su 2 al tiro, 20 Italia, 25 Lituania, con gli azzurri che devono difendere in questo finale di primo quarto. Attenzione alla tripla che va sul ferro, rimbalzo è della Lituania che in qualche modo riesce a recuperare il pallone con parecchia fortuna, qui nessuno va a marcare ma fortunatamente sbaglia Tarolis, e allora palla per l'Italia con Spagnolo, 30 secondi a termine del primo quarto. Spagnolo va fino in fondo, ancora l'appoggio, bravissimo Spagnolo, l'appoggio vincente, canestro da copia incolla realizzato poco fa da Matteo Spagnolo, meno 3 Italia, 14 secondi al termine del primo quarto. L'ultimo possesso è della Lituania con Normanta, si in palleggio, va a bloccare Blazerevic, ancora l'appoggio, l'errore, il rimbalzo e c'è il fallo, peccato, proprio a 2 secondi dal termine del primo quarto. È entrato Blazevic a dare un po' di respiro a Valanciunas nel ruolo di centro, primo fallo per Nicola Achele che è in uscita dalla Virtus Bologna. Tiri liberi per Blazevic, giocatore possente, 2-11, 24enne, sbaglia il primo tiro libero, ha giocato fino a poco fa in Turchia con il Tofas Bursa, ora è tornato allo Žalgiris Kaunas, primo tiro libero sbagliato. Seconda possibilità per Blazevic, vediamo, cortissimo, non arriva quasi al ferro, lo scheggia, però rimbalzo il lituano, sbaglia, mamma mia, per fortuna Radzevic su un tiro libero inguardabile con il pallone che ha appena toccato il primo ferro, poi è stato più lesto di tutti Radzevic a catturare il rimbalzo in attacco, ma per fortuna ha sbagliato la conclusione da sotto, e quindi si chiude un primo quarto molto complicato per l'Italia, che però l'ha rimessa un po' in piedi la partita perché è sotto di 3 punti soltanto, 25-22, dopo che è stata sotto anche di 11 lunghezze. Ma l'Italia deve migliorare la percentuale al tiro da 3 perché al momento è solo 1 su 7. Primo mini intervallo alla Virtus Arena, Italia 22 Lituania 25. Studio.
0: Grazie Massimo, a tra pochissimo. Allora, in questa versione allargata di tutto il mondiale e non solo, minuto per minuto, come vi preannunciamo, torniamo anche per qualche istante sulla domenica dei motori, in particolare della Formula 1, Silverstone, il Gran Premio di Gran Bretagna. Ricordo ovviamente lo squillo, la vittoria di Charles Leclerc con la sua Ferrari, una vittoria attesa per il Monegasco da quasi 2 anni, era ottobre 2024, quindi quasi 2 stagioni fa, tra l'altro proprio qui in Texas, nella gara di Austin, vittoria speciale per la Ferrari, la numero 250 nella storia della rossa di Maranello. Anche la cabala è soddisfatta, Leclerc ha preceduto la Mercedes di Russell e l'altra Ferrari con Lewis Hamilton, solo 16esimo. Kimi Antonelli, giornata storta, problema alla sospensione, anche una penalizzazione, insomma comunque finito la gara, resta lui leader della classifica. Leclerc ovviamente intercettato dal nostro inviato Manuel Codignoni che vi ha raccontato questo Gran Premio nel corso di Domenica Sport. Andiamo ad ascoltare in un paio di minuti cosa ha detto Charles Leclerc, che ha trionfato oggi a Silverstone.
2: Le mie vittorie ogni volta ci hanno qualcosa che sempre così, però mamma mia che feeling, cioè sono veramente contento. È da tanti weekend che ho fatto più fatica a trovare questo feeling con la macchina, ho lavorato tantissimo, mi sono un po' esposto sabato dopo la sprint race dicendo penso di aver trovato qualcosa, ma dopo dovevo farlo vedere in pista, non solo in qualifica ma anche in gara, e il feeling buono ce l'abbiamo avuto. Ovviamente abbiamo avuto un po' di fortuna oggi, non credo che con un Kimi senza il problema la vittoria l'avrei tenuta, ma ci vuole qualche volta un po' di fortuna. Mi dispiace per Kimi, però sì, sono molto contento per il team, per me, per i tifosi, per tutte le persone che hanno sofferto un po' con me nelle ultime gare. Sono veramente contento anche del lavoro svolto. È stata una grandissima sorpresa di essere così competitivo. Non ci nascondiamo giovedì dicendo che faremo fatica, lo pensavamo veramente. Tutti i nostri numeri dicevano che sarebbe un weekend difficilissimo. Dobbiamo analizzare quanto va peggio dell'aspettato, dobbiamo guardare, ma anche quando va molto meglio dell'aspettato. Penso che è andato molto meglio di quello che ci aspettavamo e quello dobbiamo capirlo.
3: Charles, è bello tornarti a vedere sorridere dopo una serie di gare di settimane veramente complicate. Quello che ti chiedo è, a questo sorriso possiamo immaginare di continuare a rivederlo, inteso come tua prestazione personale ma anche come prestazione personale di una macchina che su alcune piste come questa, e mi viene in mente Spa fra due settimane che non è molto diversa, sta veramente trovando la chiave per andare forte?
2: È facile lasciarsi andare in questi momenti e dire ho trovato la chiave magica, adesso andrà tutto bene. Il motorsport è più complicato di quello e devo stare attento a dire questo. La cosa che sono fiducioso di dire è che la cosa che ho trovato è una cosa che mi posso portare altrove, è una cosa che mi porterà a essere più confidente con questa macchina e mi porterà a fare un passo avanti. Se questo passo avanti risulterà ad essere al mio 100% ogni domenica, lo spero veramente, ma queste macchine sono molto difficili, sono molto strane da guidare al limite. Ho dovuto lavorare tantissimo recentemente e sono contento che ha pagato. Adesso devo continuare a fare questo lavoro consistentemente, regolarmente, per fare in modo che queste performance siano tutte le domeniche.
3: Abbiamo parlato di tecnica, per lo spirito invece quanto è importante tornare ad andare così forte e soprattutto vincere su una pista così, ma vincere in generale, visto che è un feeling che ti mancava da tanto tempo?
2: Tantissimo, perché sì, è una pista molto difficile dove devi avere tanta fiducia nella macchina e quindi vuol dire ancora di più una vittoria qua.
0: E fiducia ne può avere la Ferrari, abbiamo sentito Leclerc al microfono di Manuel Codignoni. Ferrari al secondo posto nella classifica costruttori, Mercedes avanti ma staccata di solo, si fa per dire, 100 punti, la stagione è lunga. Dopo ascolteremo più avanti anche Kimi Antonelli, ma torniamo da Massimo Barchesi, al quale do anche un'indicazione di servizio e di palinsesto. Massimo, ci avviciniamo allo scoccare della mezz'ora, avremo una mini pausa con le previsioni meteo, ti chiederei un minuto poco abbondante ancora di cronaca, poi torniamo in studio e ci risentiamo subito dopo. Intanto a te il microfono per Italia-Lituania.
1: Perfetto Guido, il canestro di Sargiunas ha inaugurato il secondo quarto con l'Italia che è sotto di 5, 27 a 22, ma che è in attacco con Matteo Spagnolo. C'è un fallo fischiato alla difesa su Baldasso, fallo fischiato a Radzevičius, 8 minuti e 35 secondi all'intervallo lungo Italia 22 e Lituania 27, con la rimessa in favore degli azzurri. Pronto Baldasso, fino a questo momento ci sono 6 punti di Matteo Spagnolo che ha avuto un ottimo impatto sulla partita. Ancora fallo su Spagnolo da parte di Normantas ed è il secondo fallo da parte del playmaker della Lituania, con 8 minuti e 32 secondi che ci separano dalla chiusura del primo tempo. Seguiamo questo attacco azzurro e poi torneremo a Dallas da Guido Ardone con Tommaso Baldasso che rimette nuovamente proprio di fronte alla panchina azzurra. In uscita c'è Matteo Spagnolo che sfrutta il blocco di Mezzuro, da 3 punti Spagnolo sul ferro, rimbalzo di Sargiunas per la Lituania. 8 minuti 20 secondi all'intervallo lungo Italia 22 Lituania 27. Studio.
0: Benissimo Massimo Barchesi, da Bologna a Dallas, ma passiamo anche per Roma, Sassarubra, sono le 20:29, mini stacco della mezz'ora o quasi, previsioni meteo e poi ripartiamo con tutto il mondiale e davvero non solo, ribadisco, minuto per minuto, a tra poco.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
5: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo sereno sul paese con nubi più compatte e piogge isolate solo sul Friuli Venezia Giulia e sul Veneto. Domani avremo ancora un cielo in prevalenza sereno sul paese, ma aumenta l'instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica con rovesci e temporali attesi soprattutto tra Abruzzo, Molise e Campania. Cielo al più velato al settentrione con bassa probabilità di isolati piovaschi solo sulla Liguria e sui monti del Triveneto. I venti saranno deboli o al più moderati a prevalente regime di brezza lungo le coste. Conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, mari poco mossi, mossi solo lo Ionio e il Mar di Sardegna. Le temperature minime aumenteranno sul centro-sud peninsulare con valori localmente anche superiori ai 24 gradi, massime con punte tra i 33 e i 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, tra Basilicata e Puglia e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
0: Ed eccoci a voi ancora da Dallas, 20:31, ben trovati da Guido Ardone al microfono. Sì, la lunga attesa per Brasile-Norvegia, il nostro appuntamento calcistico di quest'oggi, ma c'è tempo, stiamo seguendo Italia-Lituania, pallacanestro, qualificazione ai prossimi mondiali, l'ultima gara per gli azzurri di questa fase a gironi, ne seguirà di certo un'altra, ma bisogna continuare a far punti per portare appresso ancora un bel tesoretto. Tra pochissimo Massimo Barchesi, in pochi secondi, non ci sarà più l'investigazione per Lewis Hamilton, parlavamo di Formula 1, confermato il terzo posto dell'altro pilota della Ferrari, nessuna penalità, notizia proprio di questi minuti, e poi un altro ottavo di finale, ma a Wimbledon comincia proprio in questi istanti, Jannik Sinner in campo contro il giapponese Mochizuki, numero 151 del mondo, un game per parte fino a questo momento, daremo aggiornamenti da studio ovviamente anche rispetto a ciò che accade sull'erba di Wimbledon, però torniamo da Massimo Barchesi, Italia-Lituania e poi da studio ancora più avanti ritorneremo. Massimo, a te.
1: Si è esaurito un time out chiamato da Rimas Kurtinaitis perché l'Italia ha meno 2, 27 Lituania, 25 Italia con Mannion che ha segnato finora tutti i punti degli azzurri in questo inizio di secondo quarto, il neo giocatore del basket Roma Club SPQR, una delle due squadre romane che vedremo la prossima stagione nel campionato di Serie A ed è quella della cordata capitanata da Luka Doncic, da Donny Nelson, rimessa per la Lituania con la formazione ospite che è già in bonus, già 5 falli spesi dalla formazione di Kurtinaitis che è ora in attacco con Jogela, giocatore che abbiamo visto recentemente a Trento, sbaglia Valančiūnas, il rimbalzo è di Akele per Mannion, l'Italia al pallone del possibile pareggio o del sorpasso, vediamo Nico Mannion che va verso sinistra in palleggio, si libera ancora Mannion che sbaglia poi l'appoggio da sotto, aveva fatto tutto benissimo l'ex giocatore dell'Olimpia Milano, ma poi ha sbagliato l'appoggio e allora Lituania, Valančiūnas, occhio a Sargiunas, Valančiūnas conserva il possesso del pallone, scambia con Radzevičius, pallone che arriva all'angolo, ancora Jogela che lo tratta molto ma molto male e c'è palla persa da parte della Lituania, palla persa da parte della Lituania, 6:56 al termine del primo tempo con la Lituania avanti 27-25, l'Italia che fortunatamente è rientrata in partita dopo che era scivolata sul meno 11 in un avvio molto complicato di primo quarto. Tommaso Baldasso marcato da Normantas, pallone ancora per Baldasso, occhio al taglio di Akele, pallone sotto per Mečuru che va a schiacciare, a pareggiare la partita a quota 27 di prepotenza, Giovanni Mečuru a segno per il pareggio dell'Italia a 6 minuti e mezzo dal termine del primo tempo. Attenzione, qui c'è l'errore della Lituania, lotta rimbalzo, Akele alla meglio su Valančiūnas, parte l'Italia in velocità, Baldasso si ferma Pallone per Mannion che vuole ragionare giustamente perché la difesa lituana è rientrata molto bene. Ancora Nico Mannion, vediamo chi va a bloccare, se è Meggiuru che però è molto lontano da Mannion, è sotto il canestro avversario. Mannion probabilmente si metterà in proprio e lo fa da tre punti. Mannion è lungo, c'è il pallone recuperato a rimbalzo dalla Lituania che ci regala il pallone. Ci regala il pallone e il sottoscritto proprio a recuperarlo, a riconsegnarlo a uno degli arbitri in campo. E ringraziamo qui Radzevičius che ci ha letteralmente regalato questo pallone. Palla persa da parte della Lituania, 5 minuti e 56 secondi dalla conclusione del primo tempo, parità alla Virtus Arena a quota 27. Mannion in palleggio, molto lento, supera entro gli 8 secondi la linea di metà campo,

ancora Nico Mannion va da Tommy Baldasso, una finta, occhio a Baldasso, Mannion ci riprova da tre e l'avevamo visto dalla parabola che era buono. Nico Mannion 11 punti più 3 Italia 30-27. Nico Mannion, il giustiziere di Klaipėda, Valančiūnas, attacco della Lituania, occhio agli scarichi, ai tiratori, parte la tripla sul ferro di Normantas, rimbalzo di Emegiuru, palla ancora azzurra, Nico Mannion che imposta come al solito il gioco dell'Italia quando lui è in campo. Mannion che non vede l'ora di giocare a Roma, lui che abitualmente, attenzione al pallone sotto, ha gestito male stavolta, non controllato da Emegiuru, dicevo di Nico Mannion che ha un feeling particolare con la capitale, anche se ha giocato per un po' di anni a Milano. Esce tra gli applausi Emegiuru e rientra Amedeo Tessitori. Italia più 3, 30-27, siamo alla metà esatta del secondo quarto con la Lituania che va ad attaccare. Vediamo con Jakučionis si alza e pareggia, la risposta di Jakučionis, altro giocatore molto temibile da tre punti. Jakučionis, primi tre per lui e siamo in parità a quota 30. Mannion, Baldasso, fitta la tripa, va dentro all'altezza della lunetta, tiro troppo scordinato, sbagliato, rimbalzo da parte di Tubelis, attenzione al terzo tempo di Tubelis che sbaglia per fortuna, ma trova i tiri liberi, per fortuna non c'è la possibilità del 2-1, ma solo due tiri liberi per Azulas Tubelis che aveva iniziato fortissimo la partita, 12 punti per lui, è il miglior marcatore, ha una sola lunghezza, c'è Nico Mannion. Tiro libero per Tubelis, è una situazione falli, due falli per Ricci, due falli di Ferrari e due falli di Emegiuru per l'Italia, mentre dall'altra parte c'è Normantas, unico a quota due falli. Lunetta, Tubelis con i tiri liberi che possono riportare avanti e riportano avanti la Lituania perché segna il primo, 31-30, dopo la fiammata azzurra. Con l'Italia che si era portata avanti di 3, c'è stato il ritorno della Lituania con questo parzialino, vedremo se sarà di 5-0 con il secondo libero di Tubelis, sì, 5-0 di parziale, e nuovo più 2 Lituania, 32-30, rientra Tonut, fuori Baldasso, Tubelis 14 punti nel frattempo, sicuramente il giocatore in grande forma, lo ha dimostrato anche nel match vinto dalla Lituania sulla Gran Bretagna con 21 punti a referto. Vediamo Mannion che manda ai pazzi Jakučionis, pallone per Procida, step back, due punti se fa sul ferro, rimbalzone di Valančiūnas che lì chiaramente sotto i cadesi è dominante, pallone proprio per Valančiūnas, attacca la Lituania con il tentativo di attacco da parte di Buzelis, violazione di passi da parte di Buzelis che lo ricordiamo ha esordito in nazionale nel match vinto largamente 3 giorni fa dalla Lituania sulla Gran Bretagna, realizzando tra l'altro il canestro dei 100 punti per la formazione baltica, per la nazionale baltica. Vediamo un po' la 4 minuti e un secondo al termine del primo tempo con la Lituania avanti 32-30 sull'Italia, possesso per gli azzurri con Nicola Achele che sta per rimettere il pallone in gioco dopo la violazione di passi fischiata poco fa a Buzelis. E allora Nico Mannion avanza e imposta una nuova manovra per gli azzurri, vediamo il pick and roll con Tessitori, eccolo il text servito sotto magnificamente ma sbaglia Tessitori, sempre messi a canestro questi tiri nei playoff con la Rayer Venezia. Peccato però la difesa del Tex, si rifà immediatamente e recupera palla all'Italia con Mannion che va via in velocità, va da Tonut, linea di fondo, scivolamento, Tonut ribalta, scarico per Procida rischia di scivolare, Procida, pallone per Achele, da tre punti Achele, sul ferro, rimbalzo, vediamo un po', lo contende Procida, l'ultimo tocco è da parte di Buzelis, bravissimo, con tanta garra qui Gabriele Procida a conservare questo possesso per l'Italia, 3-23 dalla conclusione del primo tempo, rientra Pippo Ricci e esce Nicola Achele, comunque ha fatto un buon lavoro soprattutto a livello difensivo. Palla Italia, un 14 secondi per tirare, rimessa per gli azzurri e Pippo Ricci dice ma non va nessuno a prendere il pallone, ecco.

finalmente ci va Procida a rimetterlo in gioco. Vediamo se Mennon si libera per l'uscita, vediamo un po' che c'è un fallo fischiato a Velička, primo fallo per Velička, e a 3:23 dalla conclusione del primo tempo, bonus per la Lituania che avevamo già sottolineato. Stefano Donut va in lunetta con i tiri liberi, 2 punti fino a questo momento per il giocatore dell'Olimpia Milano. Vediamo Donut che sbaglia purtroppo il primo tiro libero e l'Italia resta ferma a quota 30. Seconda possibilità per Donut con gli azzurri, che comunque devono restare in partita assolutamente, portarla così andrebbe anche bene fino alla fine. Donutta segna il secondo, 3 punti per lui, 1 da recuperare per l'Italia. 31 Italia, 32 per la Lituania, che ora torna in attacco a 3:23 dal termine del primo tempo con Matas Jogela, eccolo il giocatore ex Trento che è uscito dal contratto. Attenzione, perde palla la formazione baltica. Procida si inventa una mandragata, possiamo dire così, una mandragata di Procida che da terra getta il pallone verso il canestro. Sarebbe stato un canestro pazzesco da ricordare per sempre, ma comunque accettiamo e vanno benissimo i tiri liberi, perché su Gabriele Procida è stato commesso fallo da Iacucionis. Tiri liberi per Procida con l'Italia che è sotto di una lunghezza, 32-31, pareggia la partita a quota 32 e per Procida è anche il primo punto della partita. Seconda possibilità per il giocatore del Real Madrid e 2-2 con l'aiuto del ferro e l'Italia si riporta avanti 33-32. Procida, primi 2 punti, fuori Iacucionis e rientra, vediamo un po' Velička che va in palleggio, playmaker con la maglia numero 3, gioca in Australia con il Brisbane. Attenzione al taglio, Buzelis, pallone ancora per Jogela, buona circolazione palla da parte della Lituania che produce un buon tiro sbagliato però da 3 da Tubelis dall'angolo, rimbalzo Italia, Mennion si ferma, Mennion ancora, scarico per Donut, arresto e tiro di Donut, a segno Stefano Donut, 5 punti per lui e c'è pure un fallo, più 3 Italia, 35-32, c'è pure il fallo fischiato e quindi c'è, vediamo un po', non credo su Donut, infatti no, è su Tessitori il fallo fischiato. Questo significa che il Tex andrà in lunetta con i liberi, quindi una giocata importante questa per l'Italia. È stato fischiato il fallo a Valančiūnas a rimbalzo, che non c'è stato poi di fatto per il canestro da parte di Stefano Donut, ma gli arbitri hanno visto una spinta di Valančiūnas su Tessitori che va in lunetta a sbagliare però il primo tiro libero. Queste opportunità vanno colte al volo assolutamente, non bisogna concedere regali a questa nazionale baltica che si è presentata praticamente con l'organico al completo, al contrario dell'Italia invece che ha chiaramente parecchie assenze. Tessitori segna il secondo e va bene così perché siamo più 4, 36 Italia, 32 Lituania. Per Tessitori si tratta del terzo punto della partita. Vediamo, esce Jogela con il giocatore che abbiamo detto è uscito dal contratto con Trento per tornare in patria al Ritas Vilnius. Nel frattempo c'è il solito Tubelis che sicuramente al momento è più pericoloso di Valančiūnas per quanto riguarda l'attacco della Lituania. Il fallo è fischiato a Stefano Donut, secondo fallo per lui. Possesso per la Lituania, ancora un fallo da spendere per l'Italia, esce Donut, meglio non rischiare il terzo fallo in questo finale di primo tempo a 2:32 dall'intervallo con l'Italia sul più 4, 36-32, è rientrato Matteo Spagnolo, palla per Valančiūnas dalla rimessa in attacco per la Lituania. Vediamo Velička, poi la tripla sbagliata completamente ma il pallone è recuperato e questa è fortuna. Tubelis si è ritrovato il pallone in mano dopo la tripla di Sargiūnas che non ha preso nulla e ha pescato dal nulla 2 punti che riportano la Lituania sul meno 2, 36-34. Ancora Spagnolo per Tessitori, per Mennion per Pippo Ricci, da 3 punti è corto, era un buon tiro questo che per il capitano dell'Olimpia

0: Mariano, ecco il fallo di Maignan sulla transizione di Buzelis, quarto di squadra per gli azzurri. Peccato perché era un tiro ottimo, ben costruito, in ritmo, e si rammarica con se stesso davanti alla nostra postazione Pippo Ricci. 36-34, ci sono i tiri liberi per la Lituania, per Mattias Buzelis, giocatore che abbiamo detto ha fatto il suo esordio con la nazionale lituana nella partita precedente della nazionale baltica vinta contro la Gran Bretagna. Buzelis è un altro giocatore che milita in NBA con i Chicago Bulls, segna il primo tiro libero e quindi 36-35, ora la gara è in totale equilibrio. Seconda possibilità per Buzelis, che ha realizzato il suo terzo punto personale. Si concentra, un paio di palleggi, guarda il canestro e fa 2 su 2, 4 punti per lui e perfetta parità. La Virtus Arena a quota 36, fuori Procida, rientra Baldasso nel frattempo. Entra Tommaso Baldasso con Maignan che imposta la manovra azzurra. Siamo entrati negli ultimi 2 minuti del primo tempo, 36 Italia, 36 Lituania in questa partita importantissima che è l'ultima della prima fase, ma ricordiamo ci si porteranno dietro i punti conquistati al termine di questa fase, nella seconda fase che poi è quella decisiva. Spagnolo nel frattempo ancora non fallisce un colpo, Matteo Spagnolo, e sono per lui 8 punti. Italia più 2, 38 a 36, e ribadiamo, sarebbe fondamentale mettersi la Lituania a 4 lunghezze di distanza. Balanciuna, scontro Tessitori, vediamo, e spende fallo il Tex. Spende fallo Tessitori ed è il secondo fallo di Amedeo Tessitori, e ci sono i tiri liberi ora anche per la Lituania. Bonus esaurito anche per gli azzurri. Allora, esce Tessitori e rientra Emegiuro. D'altronde ci stava a spendere falli su Balanciunas. Chiaramente faceva parte del piano partita. E allora ora andrà Emegiuro contro l'espertissimo Balanciunas, che nel frattempo mette a segno il primo tiro libero. Balanciunas che non sbaglia un colpo dalla lunetta, 5 su 5 fino a questo momento, e sono i 5 punti che il centro di Denver Nuggets ha realizzato fino a questo momento. Seconda opportunità per Jonas Valanciunas e finalmente sbaglia, e rimbalzo di Pippo Ricci. Finalmente l'errore dalla lunetta di Valanciunas e manteniamo un punticino di vantaggio, 38 a 37. Vediamo Spagnolo in palleggio, Spagnolo per Maignan, ora va col doppio play Marco Ramondino, ancora Nico Maignan. Nico Maignan attacca sotto canestro, gran palla per Emegiuro, stupendo assist di Maignan, la schiacciata di Emegiuro. Italia più 3, 40-37, 45 secondi al termine del primo tempo. Pallone per la Lituania, vediamo Jogela rientrato in campo, va da Velička, 8 secondi per chiudere l'attacco per la nazionale baltica. Attacca Velička, pallone per Sargiunis, alza la parabola, sbaglia Sargiunas e rimbalzo è azzurro. Pippo Ricci con Nico Maignan, gestiamo quest'ultimo possesso del primo tempo anche se c'è una discrepanza di 3 secondi tra i due cronometri, ma cerchiamo di arrivare fino al termine dei 24, 10 secondi al termine dell'attacco italiano. Nico Maignan, bisogna cominciare a costruire qualcosa. Maignan da 3 punti sul ferro e c'è il rimbalzo della Lituania che ha 3 secondi, ma perde palla Sargiunas. Spagnolo poteva aspettare, poteva avanzare, infatti gli sta dicendo proprio questo Pippo Ricci: potevi andare avanti perché aveva ancora 2 secondi e mezzo sul cronometro, invece ha tentato subito il tiro. Va bene così, va bene così, perché l'Italia avanti di 3, 40-37 all'intervallo lungo, con 8 punti di un ottimo Matteo Spagnolo, 11 di Nico Maignan, miglior marcatore dell'Italia della partita. Non lo è perché dall'altra parte c'è Tubelis a quota 16. Dunque intervallo lungo alla Virtus Arena, Italia 40, Lituania 37. Studio.
1: Grazie Massimo Barchesi, a più tardi per il secondo tempo dopo il GR1 delle 21 che andrà regolarmente in onda. Avanti anche Yannick Sinner, aggiornamento su ciò che accade a Wimbledon, ottavi di finale 4-3 per l'altoatesino sullo giapponese Mochizuki, ma Sinner è al servizio, il che vuol dire che ha già maturato un break di vantaggio, lo ha conquistato nel terzo game di questo primo set. E poi ci riporta a 1:10 dal calcio

0: D'inizio di Brasile e Norvegia nel cuore dell'atmosfera dei mondiali, il nostro Filippo Grassia, che salutiamo sempre con molto piacere. Buonasera Filippo.
1: E buonasera, buonasera a te, buonasera ai nostri ascoltatori.
0: Ci attende a New York uno degli ottavi, secondo me, io l'ho definito intrigante, ribadisco questo termine forse abusato, mettiamola così, e ritorno anche sui sedicesimi. L'Argentina balla con i fantasmi per una sera, anzi una lunga notte in Italia. Ieri la Francia vince una partita già agli ottavi, sporchissima. Mbappé ha usato un'espressione irriferibile, abbiamo messo le mani in qualcosa di torbido, facciamo così, e oggi l'avversario è ancora più di livello, non dico all'altezza del Brasile e della Norvegia, o forse quasi, di certo lo è per il suo uomo di punta. Insomma, New York, perché poi lì si tornerà per la finale del 19 luglio, snodo fondamentale.
1: Ma intanto ricordiamo che il Brasile ha incontrato la Norvegia 4 volte e non ha mai vinto, 2 pareggi e 2 sconfitte. Questo a dimostrare quanto la formazione scandinava sia ostica per la Seleção. Però è chiaro che questa partita vive anche molto sul duello tra Vinicius da una parte e Haaland dall'altra. Da una parte c'è il Brasile che ha stentato in alcune situazioni, che cerca di recuperare Neymar e che vive su soluzioni individuali. Nell'ultima partita è riuscito a vincerla all'ultimo minuto, all'ultimo secondo quasi, con Martinelli. Quanto alla Norvegia, è molto forte quando è in possesso di palla, meno invece quando viene attaccata, anche per la propensione offensiva dei suoi giocatori, per un centrocampo che a mio avviso vale meno di quello di Ancelotti. E comunque si tratta di una partita spartiacque in una giornata, Guido, che io ritengo possa dirci qualcosa di estremamente importante nel prosieguo del mondiale, perché poi noi avremo Messico-Inghilterra e Portogallo-Spagna, e quindi si tratterà di 2 partite che si svolgeranno nella notte italiana, di estremo interesse, perché comunque sia porteranno all'eliminazione di una grande squadra.
0: È una delle big, gioco forza, dovrà uscire Messico-Inghilterra sia alle 2 del mattino, la vincente incrocerà proprio la vincente di Brasile-Norvegia, però domani sera, visto che si gioca proprio qui a Dallas, peraltro domani lunedì 6 luglio alle 21, grande appuntamento per Portogallo-Spagna, il derby iberico. Citavi giustamente Filippo Grassia la gara contro il Giappone vinta all'ultimo istante dal Brasile, proprio di quello ha parlato in poche battute Carlo Ancelotti, sapete insomma il suo modo di comunicare, un po' spagnolo, un po' portoghese, qualche parola d'italiano, vi assicuro che grosso modo si capisce ciò che dice il nostro Carletto, grazie a Francesco Pionaglieri che dai nostri studi di Dallas ci fa ascoltare alla vigilia, proprio pochi minuti fa, di Brasile e Norvegia, cosa ha detto Carlo Ancelotti.
2: Possiamo giocare a football bene, come facciamo contro il Giappone. Ovviamente un rivale tiene differenti caratteristiche, è molto più forte fisicamente. Credo che l'aspetto importante del gioco va a essere i duelli aereo, no campo, perché fisicamente è un equipo molto forte.
0: Insomma, soddisfatto della gara contro il Giappone per il livello di gioco espresso? Sì, è un avversario che ha caratteristiche diverse, più forte fisicamente, e poi aggiunge Ancelotti, saranno importanti i duelli aerei proprio per la fisicità della formazione scandinava. Può essere questo un elemento importante? Dicevi forse il centrocampo, il punto debole della squadra di Solbakken, però è chiaro che dal punto di vista fisico si immagina sempre il Brasile come una squadra di ricami con meno muscoli, non so se questa ricada nella fattispecie, Filippo.
1: Ma tenuto conto che il Brasile non vince il mondiale dal 2002, si è venuta a creare una formazione che ha più di DNA europeo che non sudamericano, e quindi sotto questo aspetto non c'è quel gap di natura tecnica che poteva esserci fino ad anni fa tra il Brasile ed una nazionale come la Norvegia. Io penso che il Brasile possa farcela, anche in relazione a quello che è capitato venerdì 26 giugno, quando la Francia ha battuto la Norvegia 4-1 con un gioco estremamente incisivo in verticale. Vedremo.
0: Norvegia delle riserve, è opportuno precisare, perché Solbakken praticamente ne cambiò 10 su 11, diciamo così.
1: Sì, ricordiamo che della formazione scesa inizialmente in campo c'erano almeno 5 se non 6 giocatori che non farebbero mai parte della formazione titolare. Però voglio dire che quella è la fotografia di una nazionale che, come ti ripeto, come avevo detto qualche secondo fa, quando attacca fa davvero paura, meno invece quando è costretta a difendersi. E comunque devo dire che non mi aveva particolarmente impressionato neanche nella partita vinta con la Costa d'Avorio.
0: Ti ha impressionato anche quella, sì, vinta

0: Ultimo respiro quasi. Ti ha impressionato in positivo e negativo la Francia della tarda serata di ieri nella gara di Filadelfia, una sorta di corrida contro il Paraguay, gara nervosissima, le ammonizioni. Poi c'è un'ultima questione che magari affronteremo in breve, quindi ti chiedo un giudizio flash sulla formazione di Deschamps di ieri, Filippo.
1: Ma guarda, il risultato è bugiardo, perché la Francia alla partita con il Paraguay avrebbe potuta vincerla con almeno 3 gol di scarto. Il Paraguay ha effettuato un solo vero tiro contro la porta transalpina, per cui a mio parere ieri c'è stato, anzi in nottata, un gap enorme tra la Francia e il Paraguay, e il risultato secondo me appunto è piuttosto bugiardo. D'altra parte, tu sai meglio di me come in un campionato del mondo non si possono giocare 7, adesso 8 partite tutte di elevato livello. Capiti che in una giornata, soprattutto in un periodo così particolare sotto il profilo della temperatura, ci siano anche delle gare in cui una squadra non si esprime al meglio. Però io devo dirti, sotto questo aspetto magari vado controcorrente, che la Francia ieri tutto sommato mi è piaciuta, ha dominato il gioco, ha avuto un possesso palla del 75%, comunque si è creato 4-5 occasioni nella ripresa dopo un primo tempo un po' balordo. È comunque
0: sottotono,
1: una squadra
0: un po' opaco,
1: che,
0: certo.
1: Sì, sì, che in fase offensiva però ha 4 giocatori, in particolare Mbappé, di valore straordinario.
0: E che non ha probabilmente nessun'altra nazionale. Il mondiale in campo, il mondiale fuori dal campo. La FIFA riabilita Flo Balogun, attaccante degli Stati Uniti. L'espulsione contro la Bosnia è entrata comunque dura sulla caviglia di Moremovic, anche se la dinamica insomma non era così semplice. Ci sarà comunque nell'ottavo di finale contro il Belgio. Trump applaude via Truth. L'unico problema è che hai solo un minuto per dirci tutto ciò che pensi, Filippo Gressia, su questa questione che è arbitrale e anche molto politica, dai, diciamo.
1: Ma guarda, la FIFA si è appellata, se non era l'articolo 27, in cui non ha sospeso la sanzione, ma praticamente l'ha posticipata, come si può usare qualche volta.
0: Una condizionale, diciamo, no?
1: Una condizionale, esatto. Io credo però, se mi posso permettere il termine, una boiata che già si era verificata con Cristiano Ronaldo, che aveva subito 3 giornate di squalifica, per di più con una gomitata volontaria, e addirittura gli fu permesso di giocare la prima fase. Io che credo che questo rimarrà un neo importante nella gestione di questo mondiale da parte della FIFA, per non parlare poi del gol annullato alla Croazia, perché il pallone forse ha sfiorato 2 capelli di Matanovic, di cui io, guarda, visto e rivisto il frame di quel fotogramma, proprio non riesco a giustificare neanche il microchip del pallone.
0: Eppure questo mondiale sta raccontando anche questo. Risposta secca: il Messico può essere un problema per l'Inghilterra? Si gioca all'Azteca e c'è un entusiasmo incredibile sulla tricolore.
1: Sì.
0: Rapidissimo.
1: Io credo che l'Inghilterra debba fare molta attenzione se vuole continuare il mondiale.
0: Benissimo, grazie davvero a Filippo Grassia.
1: E poi scusami,
0: ancora. Vai.
1: Poi diciamo, c'è Portogallo-Spagna, dove le due stelle non sono state fino a questo momento particolarmente riducenti. CR7 da una parte e Yamal reduce da un brutto infortunio dall'altra.
0: Però non vi dico qual è l'atmosfera qui a Dallas, tra l'altro alberghi proprio in centro, tifosi scatenati. Grazie, un abbraccio a te, buon mondiale sempre, Filippo Grassia.
1: Grazie a te, buon lavoro.
0: Alla prossima, Filippo. A Wimbledon Jannik Sinner ha chiuso il primo set agli ottavi di finale contro il giapponese Mochizuki con il punteggio di 6-3. Ovviamente si va avanti e andrà avanti il nostro racconto di Italia-Lituania, l'ultima gara di questa fase a girone delle qualificazioni ai prossimi mondiali, già qualificate entrambe per il prossimo blocco, ma bisogna far punti perché ovviamente si porta con sé una dote importante. Noi ripartiremo aspettando ovviamente Brasile-Norvegia alle 22, questo è davvero tutto il mondiale, non solo minuto per minuto. Andiamo a Roma per il GR1 e poi ripartiamo da Dallas per raccontarvi la pallacanestro, per tutti gli aggiornamenti e non solo. Restate con noi, a tra pochissimo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. La Russia torna ad attaccare i paesi europei all'indomani della lunga telefonata tra Putin e Trump. La corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
4: Una telefonata professionale e costruttiva. Così il Cremlino commenta la conversazione tra Putin e Trump avvenuta su iniziativa degli Stati Uniti e durata un'ora e 25 minuti. I due presidenti hanno fatto il punto sull'Ucraina in vista del vertice NATO di Ankara della settimana prossima. Putin ha illustrato la situazione sul campo in Ucraina dicendo che in Europa, secondo lui, si ha una visione sbagliata. Contro l'Occidente arrivano anche le parole del portavoce del Cremlino, che in un'intervista dice che il sostegno a Kiev nei combattimenti sta trasformando il conflitto in una guerra su vasta scala. Peskov punta il dito contro la Polonia, ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina. La nostra difesa ha già pubblicato gli indirizzi di questi impianti, dice. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, il monito del Cremlino che esclude di voler attaccare la Polonia. Mosca auspica che Bruxelles non interferisca nei negoziati, ma si tiene pronta, conclude Peskov, in caso di provocazioni in vista del vertice NATO.
3: Dopo aver celebrato i 250 anni dell'indipendenza americana, Donald Trump rilancia gli Stati Uniti, dice, saranno ancora più forti e ricchi. Il presidente americano si prepara al vertice NATO di Ankara, dove incontrerà Zelensky e il presidente siriano Ahmed al-Sara. Gli alleati attendono di capire quale sarà la linea di Trump sulle spese per la difesa e sul futuro dell'alleanza. La riforma elettorale e le preferenze, già al centro di una discussione all'interno della maggioranza, dividono trasversalmente anche la rappresentanza femminile in Parlamento. 5 deputate lanciano un appello contro la loro introduzione. Facciamo sì che le nuove regole favoriscano le elezioni di più donne, scrivono in una lettera alle colleghe Elena Bonetti, Azione, Silvana Comaroli, Lega, Isabella De Monte, Forza Italia, Chiara Gribaudo, PD e Luana Zanella. L'AVS, ricordando che le preferenze tendono a penalizzare la parità di genere, mentre con le regole attuali le donne sono invece il 34% degli eletti. Ma per Micaela Biancofiore, Noi Moderati, Laura Ravetto, Futuro Nazionale e le donne del PSI, restituire la scelta ai cittadini è più importante. Ora la cronaca, maxi operazione di Europol contro una rete internazionale che pianificava online stupri ai danni di mogli e compagne drogate prima delle violenze. 57 gli arresti in 7 paesi europei. L'indagine denominata Medusa ha identificato 156 persone tra vittime e presunti responsabili ed è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito. A Palermo, dopo una lunga trattativa, si è arreso l'uomo che, dopo aver ucciso a coltellate un 53enne, si era barricato in casa.
5: Si arrende dopo ore. Con i carabinieri che hanno fatto irruzione, Francesco Cusimano, 38 anni, scende dal palazzo di via San Polo a Palermo, dove si era barricato. Avrebbe ucciso il suo coinquilino, Francesco Spataro, 53 anni. Un vicino lo ha trovato sul pianerottolo.
6: Io ho semplicemente sentito aiuto, sono uscito e c'era un uomo col sangue che zampillava. È crollato fra noi.
5: Lo avrebbe accoltellato per futili motivi. Condividevano la casa con un terzo uomo che era al mercato. Erano le 11.30. Altri inquilini hanno sentito puzza di gas.
7: Queste persone hanno avuto una colluttazione e dalla colluttazione purtroppo è stata accoltellata la vittima sul pianerottolo. Sono arrivate le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, perché appunto chi si era barricato all'interno ha minacciato una fuga di gas, quindi per far esplodere lo stabile.
5: Sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri, sono entrati gli uomini del pronto intervento e gli artificieri. L'area è stata circondata mentre un negoziatore ha avviato una trattativa. Ore di tensione, gli occhi puntati sul secondo piano, fino alle 18, quando Cusimano si arrende. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
3: Due uomini sono morti nel tentativo di salvare una ragazzina in difficoltà nelle acque del fiume Sesia a Romagnano, in provincia di Novara. Si tratta del padre e dello zio della giovane, entrambi di nazionalità marocchina. Per cause ancora da chiarire, sono spariti, trascinati dalla corrente. La ragazza è stata portata a riva sana e salva dal fratello, anche lui tuffatosi per soccorrerla. ed è boom di presenze sul lago di Garda, preso d'assalto dai turisti stranieri provenienti da Stati Uniti, Asia e Nord Europa. Le località rivierasche registrano il tutto esaurito tra hotel e strutture ricettive, confermando il Garda tra le mete più gettonate dell'estate italiana 2026.
0: Domenica in spiaggia è la domenica del Garda alla romantica di Manerba, parcheggi esauriti fin da metà mattina.
2: Facciamo delle grandi passeggiate e ci godiamo il bagno nel lago.
8: Oggi c'è questa brezza che ci aiuta anche a placare questo caldo che accumuliamo dal lunedì al venerdì, magari negli uffici o nelle fabbriche.
0: Nonostante il caldo di giugno, nei camping, negli hotel, finora tanti turisti tedeschi e dell'Europa dell'Est. Negli hotel a 5 stelle di Gardone Riviera buone le presenze degli stranieri. Un comune che ha fatto incetta di riconoscimenti tra i borghi più belli d'Italia può contare praticamente su tutte le bandiere, dalla blu alla lilla. Per il GR1, Pierluigi Ferrari.
3: Ci fermiamo qui, linea allo sport.
9: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili. A quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
11: E ancora ben trovati dai nostri studi di Dallas, 21:07 quasi ormai, secondo l'orario ovviamente di chi ci segue dall'Italia. Un saluto ancora da Guido Ardone al microfono e poi da una parte all'altra dell'oceano a chi ci permette di andare in onda qui con noi nel Texas, Daniele Antelmi e Francesco Pionaglieri. Torniamo a salutare anche a Saxarubra, a Roma, Alessandro Campanella, Federico Foroni, Andrea Boccia in redazione, con Ombretta Conti in regia. Puntata estesa, allargata, vuoi per tempi, vuoi per contenuti, perché aspettiamo ovviamente tra ormai meno di un'ora il calcio d'inizio di Brasile-Norvegia, partita che racconteremo in diretta con il nostro inviato a New York, uno degli ottavi di finale più attesi. Stiamo seguendo a distanza un altro ottavo di finale, Wimbledon tennis. Yannick Sinner ha chiuso il primo parziale 6-3 sul giapponese Mochizuki e dopo un game molto combattuto ha tenuto il servizio anche all'inizio del secondo, dunque 6-3, 1-0 Sinner contro l'avversario giapponese, ottavi di Wimbledon come ribadisco. Ma stiamo seguendo, e torniamo a farlo immediatamente, anche la nostra nazionale di basket, in questo caso a Bologna contro la Lituania, l'ultima partita di questo girone di qualificazione ai prossimi mondiali 2027, Doha, Qatar. Ci sarà un altro girone, bisogna andare avanti con più punti possibili. Allora ancora da Bologna per Italia-Lituania, sarà cominciata la seconda parte della gara. Massimo Barchiesi, a te il microfono.
12: Ed è iniziato il secondo tempo nel segno di Nico Mannion, tripla ed ora tiri liberi per il neogiocatore Roma, della cordata Doncic Nelson, tiri liberi per Mannion che segna e c'è il massimo vantaggio per l'Italia, più 7, 44-37. Mannion 15 punti, ancora seconda opportunità per il figlio d'arte, il figlio di Pace, 2 su 2 per Nico Mannion, 16 punti già per lui. E c'è l'Italia che ha 8 lunghezze di vantaggio, 45-37. La chiave è stata la difesa nel secondo quarto, con gli azzurri che hanno concesso solo 12 punti alla Lituania. E vorrei sottolineare un bellissimo intervallo, perché ricordo che questa è la gara che celebra i 100 anni della nazionale, con la presenza di alcuni commissari tecnici del passato che sono stati celebrati nell'intervallo, mentre qui l'Italia stava per recuperare, anzi l'ha recuperata un'altra palla, bravissimo Achele. 8 commissari tecnici premiati dal presidente federale Gianni Petrucci e dal capo delegazione nonché responsabile delle squadre maschili della nazionale Gigi D'Atome, e nell'ordine Valerio Bianchini, Ettore Messina, Boscia Tanievic, medaglia d'oro a Parigi nel 99 agli europei, Carlo Recalcati, argento alle Olimpiadi di Atene 2004, Simone Pianigiani, Meo Sacchetti, Gianmarco Pozzecco, mentre adesso arriva a segno l'Italia più 10, poi Sandro Gamba, il grandissimo, immenso Sandro Gamba, oro agli europei di Nantes dell'83. Insomma, un intervallo davvero molto emozionante qui alla Virtus Arena, come ci sta regalando emozioni la nazionale che ora è avanti, questa nazionale avanti di 10 punti, 47-37 sulla Lituania, grazie al canestro di Amedeo Tessidori, che ora commette però, attenzione, il suo terzo fallo terzo fallo dunque per il capitano di questa nazionale, Amedeo Tessitori, che è salito a quota 5 punti. I tiri liberi per la Lituania, che si sblocca in questo avvio un po' complicato del terzo quarto dopo 2 minuti e mezzo. Arriva il primo punto della nazionale baltica con Matas Buzelis, seconda opportunità per lui, 47 a 39, 2 su 2 per Buzelis. Italia a più 8 e Buzelis che sale a quota 6 punti. Possesso per gli azzurri con Mannion, che sta veramente giganteggiando in questa serata della Virtus Arena. Ancora Nico Mannion. Mannion attacca ancora l'area. Mannion scarica per Spagnolo. Spagnolo 4 secondi per tirare. Spagnolo troppo corto. C'è Spagnolo che recupera. Si cerca di inventarsi una giocata impossibile all'altezza della linea di fondo campo, con zero visibilità da parte di Matteo Spagnolo verso il tabellone. Non aveva spazio nemmeno per mezzo millimetro di luce Matteo Spagnolo. Infatti il pallone ha colpito la parte superiore della struttura. 47 a 39, 7 minuti da giocare in questo terzo quarto. Ci sono, come sentite sottofondo, anche i tifosi della Lituania. Lituania che ora va a segnare con il fallo pure subito, il canestro da parte di Jakučionis, quindi il fallo anche di Achele. E attenzione alla Lituania che si riporta sotto 47 a 41. Ricordo che l'Italia è stata sotto di 11 punti nel corso del primo quarto, un avvio di partita molto complicato per gli azzurri, che però hanno rimesso in piedi la gara nel secondo quarto limitando al massimo la Lituania. Segna il tiro libero supplementare Jakučionis, arriva a 6 punti e la Lituania si riporta a meno 5, 47 a 42. In pochissimo tempo ha dimezzato lo svantaggio la nazionale baltica, e bisogna stare sempre con la concentrazione altissima. Fallo subito da Stefano Tonut da parte di Buzelis. Attenzione a una reazione di Tonut, attenzione, vediamo un po' perché è stato fischiato fallo a Buzelis, e ci dovrebbe essere anche un fallo tecnico. Anche c'è anche un fallo tecnico, così è, fallo tecnico fischiato, e allora tiri liberi, fallo tecnico allo stesso Buzelis, che in un colpo solo ha commesso secondo e terzo fallo, e manda in lunetta Nico Mannion con il tiro libero che segna. Mannion 17 per lui. È un punticino pesante questo, è un punticino pesante perché la Lituania era riuscita in un attimo a dimezzare lo svantaggio passando dal meno 10 al meno 5. Ora Mannion la riporta sul meno 6, 48 a 42 per gli azzurri. Ancora Mannion, gran palla per il backdoor di Spagnolo che schiaccia in faccia a Brazdeikis. Spagnolo, 10 punti. Grande giocata di Matteo Spagnolo, e torniamo sul più 8, 50 a 42 per gli azzurri. Occhio a Tubelis, pallone sotto per Valanciunas. Valanciunas si fa spazio, ovviamente spazza via tutti e appoggia. Primo canestro però su azione di Valanciunas, perché aveva 5 punti a referto aveva Valanciunas, sì 5 punti a referto, tutti dalla lunetta. Ora è arrivato a quota 7 Valanciunas, 50 a 44, pallone sotto gestito male gli azzurri, ma per fortuna Tubelis è l'ultimo a toccare. Rimessa per l'Italia con 7 secondi per chiudere l'attacco, 5 minuti 55 secondi al termine del terzo quarto. Matteo Spagnolo davanti alla nostra postazione, pronto a rimettere il pallone in gioco. In uscita va Mannion a ricevere subito palla, a tirare subito da 3 punti. Dico Mannion è lungo, però c'è l'ultimo tocco che è da parte di Achele, probabilmente la palla è per la Lituania, così almeno dicono gli arbitri, e palla per i nostri avversari. 6 di vantaggio per gli azzurri, 5:50 al termine del terzo quarto. Una partita di un'importanza capitale in ottica qualificazione ai mondiali. Italia che è già prima al termine della prima fase, ma deve cercare veramente di portarsi quantomeno sul 2-0 contro la Lituania in vista della seconda fase mondiali che si disputeranno in Qatar il prossimo anno. Sbaglia da tre Tubelis, 16 punti tutti nel primo tempo. non è più il miglior marcatore della partita perché è stato superato da Maignan, quota 17, ancora Maignan subisce fallo non fischiato, Tonut finta la tripla, il consegnato nuovamente a Nico Maignan, ancora Maignan, bisogna tirare, mancano 5 secondi, Maignan si butta dentro, è corto il tiro di Maignan, recupera palla a Tubelis, chiaramente si è un po' impaurito dal tentativo di stoppata da parte di Valančiūnas, allora la Lituania torna in attacco, siamo entrati negli ultimi 5 minuti del terzo quarto con l'Italia avanti di 6, 50-44, vediamo il pallone sotto per Valančiūnas che schiaccia, gran assist da parte di Tubelis, occhio a non far accendere

o spagnolo. Italia che chiaramente sta soffrendo al rimbalzo, ma era chiaramente nel piano gara. Questa differenza enorme a rimbalzo. Valanciunas scarico per Tubelis, che liberissimo dall'angolo, tiraccio da tre cortissimo, rimbalzo di Matteo Spagnolo, ultimi 4 minuti del terzo quarto. Ci ha graziato qui Tubelis, Spagnolo, una serie di falli non fischiati, poi Emegiuru, palla per Tonut, arresto e tiro da tre sul ferro e non riusciamo a prendere un rimbalzo in attacco. Ancora Lituania, pallone lungo sotto il canestro, viene chiuso Radzevičius, ma riesce a trovare il fallo e i tiri liberi. Fallo dunque di Achele, il terzo, tiri liberi per Radzevičius. 3 minuti e 44 secondi da giocare, doppio cambio, fuori Valanciunas, fuori Jakučionis, rientrano Velička e Blazevic, ma c'è Radzevičius in lunetta. 3:44 a chiudere il terzo quarto, Italia più 6, 52-46. Allora tiri liberi, vediamo come li eseguirà Radzevičius, che si concentra, ci pensa un po', il primo va. Radzevičius, terzo punto della sua partita, 52-47. È una battaglia, sarà una battaglia fino alla fine questa, 52-47 per l'Italia. Secondo tentativo per Radzevičius. Radzevičius a segno con il primo e con il secondo, direi pure preciso, 52-48, nuovamente 4 punti per l'Italia e 4 di Radzevičius in questa partita. 3:40 al termine del terzo quarto. Matteo Spagnolo per Tonut, i due numeri 7 a confronto. Ancora Spagnolo, vediamo, vorrebbe ribaltare, palla sotto per Emegiuru, chiuso da due avversari Emegiuru, ultimo tocco al lituano per fortuna. Gran difesa da parte della Lituania, splendido raddoppio su Emegiuru, palla per gli azzurri con soli 6 secondi però per chiudere il possesso. Palla, vediamo un po', vorrebbero far resettare il cronometro i giocatori azzurri, ma gli arbitri non sono d'accordo. Tutto regolare, Procida pronto a rientro. Procida rientra al posto di Stefano Tonut, alza il quintetto Matteo Ramondino. 3:26 al termine del terzo quarto, Italia 52, Lituania 48, con Matteo Spagnolo che è pronto a rimettere il pallone in gioco. Occhio che scatto di 5 secondi, si libera in qualche modo Baldasso da lontanissimo, Baldasso è corto, vediamo il rimbalzo di Emegiuru, finalmente fallo su di lui, tiri liberi, fallo di Blazevic, bravissimo Emegiuru, che lo diciamo subito non è assolutamente un eccelso tiratore dall'allonetta, però ci si prova. Tra l'altro contro l'Islanda ha eseguito un ottimo 2 su 2, magari si ripetesse anche in questa circostanza, per le sue percentuali ci accontenteremmo anche di un 1 su 2. Vediamo comunque Emegiuru, 3:20 al termine del terzo quarto, il primo va, bravo Emegiuru, il primo va, più 5, giocatore in attesa di un contratto, free agent. Ancora Emegiuru, fatto tanta NCAA, ancora si concentra e sbaglia purtroppo. Comunque accettiamo l'1 su 2 come detto in precedenza, 53-48, più 5 per gli azzurri che devono difendere come nel secondo quarto. Ottimo giro palla da parte della Lituania sotto canestro, c'è l'errore, brava la difesa, ottima la difesa di Pippo Ricci su Brazeikis, siamo dall'altra parte, fallo fischiato su Matteo Spagnolo che è andato via miglia all'ora nella metà campo avversaria a 3 minuti esatti dal termine del terzo quarto, con la Lituania che è in bonus e quindi ci saranno i tiri liberi per Matteo Spagnolo. Secondo fallo fischiato a Brazeikis, tiri liberi per Matteo Spagnolo, sta disputando una gara notevole in cabina di regia, ma anche direi come responsabilità nelle giocate. 5 su 7 fino a questo momento per Matteo Spagnolo. Italia che sta tirando con il 57% da 2 punti, però c'è questo 3 su 17 da 3 che va migliorato. Segna nel frattempo Spagnolo il primo tiro libero e riallunghiamo, 54-48 Spagnolo, 3 minuti esatti a termine del terzo quarto, seconda possibilità Spagnolo, 11 punti, di gran lunga il migliore con Mannion degli azzurri. Ancora Spagnolo, secondo tiro da parte del giocatore del Baskonia, a segno 55 Italia 48 Lituania, 12 punti di Matteo Spagnolo. E torniamo a difendere quando siamo entrati negli ultimi 3 minuti del terzo quarto. Occhio a Sargiunas, pallone per Velička, marcato da Spagnolo,

0: la Velichka, arresto e tiro sul ferro, rimbalzo di Pippo Ricci che però non, vediamo un po', non lo riesce a controllare il pallone, vuole, vediamo un po' se, se richiedono il challenge gli azzurri, pare di no in un primo momento. Sì, Ricci vuole il challenge, Ramondino dice no e allora Pippo Ricci insiste e allora andiamo a vedere. Giustamente si è convinto Pippo Ricci che l'ultimo tocco è stato di un giocatore della Lituania e allora bisogna andare a rivedere il tutto. Molto convinto Pippo Ricci, speriamo davvero che abbia ragione. Nel frattempo 2 minuti e 42 secondi e visto che il gioco è fermo, 2:42 al termine del terzo quarto, Italia 55 Lituania 48, studio.
1: Grazie Massimo Barchesi, noi ne approfittiamo per un'altra incursione di ritorno sul pomeriggio della Formula 1 a Silverstone. Abbiamo già fatto ascoltare le parole di Charles Leclerc che ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna con la sua Ferrari davanti alla Mercedes di Russell e all'altra Ferrari di Hamilton, ha confermato il terzo posto, il rovescio della medaglia, la giornata decisamente negativa per Kimi Antonelli che resta comunque il leader della classifica generale facendo i conti, più 25 su Russell, più 32 su Hamilton, era praticamente impredicato di superare, di sorpassare lo stesso Leclerc, poi al 41esimo giro problema improvviso alla monoposto, difficoltà nella guida con conseguente penalità, insomma ha chiuso 16esimo e ascoltiamo le sue sensazioni evidentemente negative dopo questa giornata. Ancora al microfono dell'inviato Manuel Codignoni, questo è Kimi Antonelli.
2: Il problema sembra essere stato il wheel shield, è stata una rottura istantanea, i cordoli li ho presi nello stesso modo tutti i giri, sono uscito dalla 9 da Cops e ho sentito che qualcosa si è rotto istantaneamente. Sai qual è il peccato? Che abbiamo dovuto fare due pit stop perché il primo pit stop abbiamo cambiato l'ala ma il problema era ancora lì e dopo l'ultimo pit stop hanno rimosso il pezzo e la macchina era guidabile per modo di dire, però peccato perché credo che comunque nonostante ciò potevamo comunque fare P6, P7 e probabilmente avremmo potuto evitare la penalità. Sai, ovviamente sono deluso, arrabbiato.
3: Se vogliamo trovare un aspetto positivo in una giornata veramente brutta è il fatto che comunque andavi fortissimo, il fatto che questa gara potevi vincerla, il che da un lato aumenta anche i rimpianti, però dall'altro lato ti dà magari una motivazione in più per ripartire, per resettare subito, no?
2: No, sicuramente, credo che oggi avevamo una grandissima possibilità per vincere, però purtroppo deve andare così, non possiamo farci niente, l'importante è che torniamo più forti prima.
3: Pensi di aver finito di pagar dazio con la sfortuna, visto che diciamo nelle ultime tre gare non sei proprio stato fortunato, no?
2: Sì, adesso non si può più dire che io sono quello fortunato e che gli altri sono quelli sfortunati, perché credo che in queste due gare, tra Barcellona e oggi, abbiamo perso un sacco di punti, ma non è neanche tanto quello, più che altro che stavamo lottando per posizioni molto alte e non aver neanche la possibilità di provarci sicuramente dà fastidio.
3: 25 punti restano comunque il vantaggio, è chiaro che è meno rassicurante rispetto a prima, ma sei comunque davanti.
2: Sì, no, ma per questo è un motivo in più per continuare a correre senza pensare al campionato o a qualsiasi altra cosa, perché la situazione si può ribaltare così velocemente che è importante che io cerchi di fare il massimo con quello che ho nel momento senza pensare ad altro. Per questo è importante anche cercare di cogliere tutte le occasioni, di massimizzare tutte le situazioni e tutte quelle cose che sono sotto il mio controllo.
1: Così Kimi Antonelli con Manuel Codignoni in un flash da Silverstone a Wimbledon, in corso il secondo set degli ottavi di finale tra Sinner e il giapponese Mochizuki, secondo parziale all'insegna dell'equilibrio, 4-3 per l'altoatesino, non ci sono stati break, ma Sinner di break ne aveva conquistati due nel corso del primo set, poi chiuso con il punteggio di 6-3, direi fino alla fine del terzo quarto, senza interruzioni, Italia-Lituania, Bologna, qualificazioni mondiali di basket, Massimo Barchesi.
0: Abbiamo purtroppo incassato due triple da Brazdeikis e da Sargiunas e la Lituania si è riportata sul meno uno, 55 Italia, 54 Lituania, ma c'è il lunetta Matteo Spagnolo, tra l'altro Sargiunas, tiratore mortifero, ha realizzato la sua prima tripla dopo tre errori da tre punti. Vediamo Spagnolo con tiri liberi pesantissimi, va il primo, Italia che torna sul più due, 56 a 54 e per Spagnolo sono 13 punti. Seconda opportunità. 1 minuto 19 secondi al termine del terzo quarto. Ancora il play del Baskonia, 2 su 2. 14 punti Spagnolo più 3 Italia, 57 a 54. Italia che, come detto, sta pagando dazio in difesa, con una differenza notevole a rimbalzo a favore della Lituania, siamo 30 a 21 per i nostri avversari. Ancora si butta dentro, l'appoggio è sbagliato, ottima difesa azzurra, però il pallone è recuperato da

l'appoggio, la stoppata e poi arriva il canestro e pure il fallo. Peccato perché avevamo difeso benissimo. Due palloni vacanti recuperati dai nostri avversari, alla fine Radzevičius con un semigancio ha realizzato e ha subito pure il fallo da parte di Ebejuru e quindi tiro libero supplementare per pareggiare la partita a quota 57. Tiro libero per Radzevičius, certo la componente rimbalzi è notevole a favore della Lituania. L'Italia deve essere precisa al tiro, soprattutto da tre punti, perché fino a questo momento la percentuale degli azzurri dall'arco è negativa, 3 su 18, parliamo del 16%. Vediamo il tiro libero di Radzevičius che pareggia la partita, 57 Italia, 57 Lituania, ma c'era da aspettarsela la reazione da parte della Lituania sul meno 10, dal 47 al 37. Baldasso è libero da 3, vediamo la tripla di Baldasso, è sul ferro, gran rimbalzo di Ebejuru che appoggia, segna e subisce il fallo da parte di Blažević. Bravissimo Ebejuru, bravissimo, finalmente un gol praticamente è stato questo, un rimbalzo in attacco. Ebejuru, bravissimo. Col quarto fallo da parte di Blažević, questo però significa che Valanciunas avrà più spazio nell'ultimo quarto. Ora rientra Tubelis, non Valanciunas, al posto del centro Blažević. Ebejuru con il tiro libero supplementare a 46 secondi dal termine del terzo quarto, siamo tornati avanti, lunghissimo il tiro di Ebejuru, 59 a 57 per l'Italia. Palla per la Lituania che attacca con Brazdeikis, poi occhio a Sargiunas, Tubelis, c'è ancora il gioco a due sotto canestro, l'appoggio, l'errore, l'altro rimbalzo, l'ennesimo rimbalzo, torna a segnare Tubelis, 18 punti, 16 nel primo tempo, solo 2 in questo secondo, ma l'ennesimo rimbalzo in attacco, 59 pari, 18 secondi al termine del terzo quarto, c'è una discrepanza di appena 2 secondi tra i due cronometri. Nico Magnon scarica per Achele che guarda il cronometro, c'è ancora tempo, Achele si gira, scarica per Magnon, che cosa c'è? 3 secondi fischiati a Ebejuru e palla persa per l'Italia, 4 secondi e 9 decimi dal termine del terzo quarto. Chiaramente questa è una partita fondamentale non solo per l'Italia ma anche per la Lituania, ovviamente, anzi probabilmente lo è di più per la nazionale baltica che è sotto in classifica rispetto agli azzurri e che ha perso il confronto a Klaipeda 82 a 81 alla fine di novembre, mentre c'è il time out chiamato da Rimas Kurtinaitis. Restiamo collegati perché mancano soltanto 5 secondi praticamente al termine del terzo quarto, con le squadre in perfetta parità. C'era stato il break iniziale della Lituania che si era portata sul più 11, poi l'ottima difesa azzurra ha riportato sotto l'Italia, addirittura in vantaggio alla fine del primo tempo sul 40-37. Italia che è balzata via in avvio di terzo quarto grazie a un parziale di 7-0 collezionato da Magnon e Tessitori per il più 10 che ha rappresentato il massimo vantaggio per gli azzurri, ma poi piano piano la Lituania è tornata sotto fino a impattare la partita qua da 59, addirittura il possesso per chiudere il terzo quarto avanti perché ha 5 secondi a disposizione per proporre un attacco e 5 secondi sono davvero tanti anche se si parte da sotto il proprio canestro. Vediamo le squadre che rientrano in campo dopo il time out chiamato da Kurtinaitis, che ha disegnato lo schema offensivo della sua nazionale in questi ultimi 5 secondi prima della penultima sirena qui alla Virtus Arena davanti a 7000 spettatori. La rimessa effettuata da Velička, si libera Sargiunas, occhio a Sargiunas, corre Sargiunas, l'appoggia, il canestro, prendere così un canestro allo scadere a tutto campo, lo ha marcato Baldasso che si lamenta con se stesso, e però lì bisognava forse fermare diversamente Sargiunas che è un giocatore pericolosissimo, se si accende son dolori, e così la Lituania si riporta avanti proprio allo scadere del terzo quarto. Italia 59 Lituania 61. Studio.

0: Grazie, grazie a Massimo Barchesi, a tra pochissimo per continuare a seguire questa sfida. Ci avviciniamo alla break della mezz'ora, però prima al volo possiamo tornare per qualche istante in questa ampia antologica versione di tutto il mondiale minuto per minuto su un'altra protagonista dello sport azzurro in queste ore. La notizia è molto importante, oltre che molto suggestiva, la davamo in diretta ieri sera nella tarda serata durante Paraguay-Francia. Larissa Iapichino, il nuovo primato italiano nel salto in lungo 7-12, primato ottenuto a Eugene, Oregon, Stati Uniti d'America, tappa della Diamond League, migliorato dopo quasi 28 anni, il 7-11, appartenuto per quasi 3 decenni ovviamente alla mamma Fiona May. Passaggio generazionale, familiare, che ovviamente ha acceso entusiasmi, insomma è anche una bella storia da raccontare. Daniele Fortuna, che è qui con noi a Dallas e dintorni per raccontare questo mondiale, ma è anche voce dell'atletica, ha trovato il modo ovviamente di contattare Larissa Iapichino. Tante risposte, ne abbiamo scelta una sintetica, le sue sensazioni dopo questo nuovo primato italiano 7-12. Larissa, meglio di Fiona di un centimetro, sentiamola al volo.
1: Abbiamo parlato, sì, è stata la prima persona che ho chiamato, era emozionatissima, lei ci teneva tanto che io battessi il suo record e mi ha accolto con un finalmente, e è stata veramente un'emozione, bellissimo poterla sentire ovviamente anche a distanza e renderla partecipe del momento.
0: Doppia figlia d'arte, in questo caso però di madre in figlia, ottimo viatico, ci sono gli europei di atletica a Birmingham nella metà di agosto, dal 10 agosto li seguiremo su Radio 1. Adesso però andiamo subito a Saxarubra per una mini pausa condita anche da Onda Verde e poi ripartiamo ancora con Italia e Lituania, ma si avvicina il momento di presentarvi sul serio e formalmente anche Brasile e Norvegia, l'ottavo di finale dei mondiali che racconteremo a partire dalle 22, a tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: 21:32 gli aggiornamenti su traffico e viabilità, partiamo dalla 5, ancora code a tratti per traffico tra Châtillon e Pont Saint-Martin verso Torino, e poi nella 10 code a tratti per traffico tra Finale e allacciamento a 10 a 6 verso Genova. Ci sono code per 1 chilometro per lavori in A7 tra Busalle e Isola del Cantone verso Milano, poi code a tratti e traffico ancora in A14 tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna. Il ripristino di un incidente in A1 tra lo svincolo di A1 variante La Quercia e Sasso Marconi verso Bologna, e in A12 Roma Civitavecchia, anche qui il ripristino di incidente tra Cerveteri e Torri in Pietra verso Roma. Sul Roma-Napoli il traffico è ancora intenso tra Anagni Fiugge e la diramazione di Roma Sud verso Firenze. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
0: Ancora con voi da Dallas alle 21:34 minuti, una versione quasi olimpica di tutto il mondiale minuto per minuto, perché siamo piacevolmente impegnati su più fronti sportivi. Vi dico al volo che a Wimbledon c'è un ottavo game lunghissimo in questo secondo set tra Sinner e Mochizuki. Siamo agli ottavi di finale, 6-3 Sinner nel primo parziale, 4-3 per l'altoatesino nel secondo, ottavo game in cui il giapponese è già riuscito ad annullare due palle break a Sinner, ma è un game davvero che dura da tanto e potrebbe essere insomma un momento chiave in questo secondo set dell'ottavo di Wimbledon. Tra un po' vi presenteremo Brasile-Norvegia a partire dalle 22, sarà questo l'ottavo al quale ci dedicheremo in chiave mondiale, ma continuiamo a seguire l'importante sfida di Bologna, pallacanestro, qualificazioni mondiali tra Italia e Lituania. Quindi tornerei ancora da Massimo Barchesi e poi tra poco apriamo le nostre linee con New York. Intanto Bologna, Massimo, a te.
5: Grazie Guido, 8:13 a termine, Lituania più 3 sull'Italia 66-63, poco fa era anche più 5 dopo la tripla di Sargiunas, poi ci ha pensato Baldasso dalla media a riportare l'Italia a meno 3. Italia in possesso ora del pallone con Spagnolo, ancora va da Baldasso, step back da 3 punti, Baldasso sul ferro, rimbalzo di Emegiuru in attacco, l'appoggio, l'errore, peccato da parte di Emegiuru, rimbalzo Lituania alla fine del terzo quarto 37-24, i rimbalzi cost to cost, difesa italiana che si è aperta clamorosamente, e allora ne ha approfittato Jakučionis per appoggiare per il più 5 Lituania, e time out chiamato da Marco Ramondino perché qui bisogna rimettere a posto la difesa assolutamente. 7-51 al termine, Italia 63.

0: 3, Lituania 68, studio.
1: Perfetto Massimo Barchesi, a tra poco, però ci siamo, mancano ormai 24 minuti al calcio d'inizio e ovviamente affrontiamo con la presentazione la sfida che questa sera vedrà di fronte Brasile e Norvegia a New York. Quello che sarà lo stadio della finale rappresenta uno snodo cruciale in quella parte del tabellone. La vincente poi troverà la vincente della partita nel cuore della notte italiana tra Messico e Inghilterra. Si comincia tra poco e allora, considerando che poi si avvarrà del commento tecnico di Giovanni Galli che saluteremo tra poco, cominciamo però dal nostro inviato al MetLife di New York, formalmente New Jersey. Buonasera a Diego Carmignani, ben trovato.
2: Eccoci, ben trovati. Buonasera Guido, ben trovati dal New York New Jersey Stadium, così denominato per l'assenza del brand pubblicitario che ha indotto questo impianto, quello dei Giants e dei Jets, squadre della NFL statunitense. La partita inizia tra poco, ma lo spettacolo veramente sta durando da parecchio, ruba l'occhio soprattutto perché sono due tifoserie, due realtà, due mondi agli antipodi. Il Brasile, una nazione votata al calcio, giocando sulla sabbia delle spiagge di quel paese nel sud del mondo, dall'altra parte il ghiaccio della Norvegia, ma anche il calore che è stato da pochissimo anche portato qui sugli spalti e sul pezzo di impianto che è dedicato al rosso dei tifosi norvegesi, col proverbiale Viking Row, tutti quanti a remare e a vogare fino a questo appuntamento, l'ottavo di finale storico, per cercare di continuare questa felice tradizione. Praticamente il Brasile ha nella Norvegia il suo spauracchio principale, l'unica squadra che non ha mai battuto nella storia. 4 episodi precedenti, mai un successo, anche un capitombolo mondiale. C'era tra l'altro in campo l'attuale commissario tecnico della Norvegia, Ståle Solbakken, pertanto c'è un po' di timore, ma c'è anche bisogno di riscattarsi e di cominciare a trottare per questo Brasile di Carlo Ancelotti, che ha iniziato un po' in sordina, poi piano piano ha fatto il suo, è arrivato a questo punto anche affrontando con merito, vincendo il confronto con l'agguerrito Giappone in rimonta 2-1, stessa cosa fatta dalla Norvegia nello scorso turno di qualificazione. Non l'abbiamo citati, ma sono stati inquadrati a ripetizione due protagonisti, due uomini più attesi: Vinicius Junior per il Brasile, Erling Haaland naturalmente per la Norvegia. Le individualità opposte anche alle collettività, che sono i 22 uomini in campo. Andiamo con le formazioni. Ancelotti è senza Rafinha ancora, nemmeno Paquetà a disposizione. Alisson tra i pali, il quartetto arretrato: Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos. A centrocampo Bruno Guimarães a fianco di Casemiro, che torna nell'undici iniziale, Vinicius Junior, Martinelli per l'assenza di Rafinha e anche per l'infortunio di Paquetà soprattutto, e Ryan insieme per sostenere il riferimento in attacco prescelto con il nome sulle spalle, ballottaggio vinto da qualche partita da Matteo Scugna. Per la Norvegia cambia pochissimo, non è la distinta il torinista Pedersen, tra l'altro a segno in questo mondiale. C'è anche un'altra novità sulla corsia di destra, vale a dire Riarsson davanti al portiere Nyland, completa il quartetto tra Riarsson al difensivo della Norvegia, Ayer, Hagen, Wolfe e poi Berge e Odegaard nel trio, nel 4-3-3 di Solbakken. Davanti, praticamente a memoria, si può recitare il tridente Nusa, Haaland, Sørloth. Tra poco si inizierà, si continua a cantare, si continua a festeggiare questo mondiale, davvero bella cornice anche dal punto di vista cromatico quest'oggi. Un'ultimissima cosa Guido, il tempo sembra non creare nessun grattacapo, c'erano allerte varie, né troppo caldo e nemmeno rischio di precipitazioni, sappiamo quello che è successo sulla costa est nella giornata di ieri. A te.
1: Sì, assolutamente, insomma poi le informazioni di ieri non erano sbagliate, erano soltanto state anticipate, e poi ovviamente problemi meteorologici ce ne sono stati, l'alert era arrivato anche oggi, per fortuna scongiurato. Detto questo, tra pochissimo saluteremo anche Giovanni Galli per dare una rapida occhiata alle formazioni, però torniamo a seguire ancora per un minuto Italia-Lituania, Bologna, Massimo Barchesi, parliamo di basket, qualificazioni mondiali. Massimo.
3: Italia in totale blackout, siamo tornati a come era stato il primo quarto con il dominio della Lituania, che ora ha 11 punti di vantaggio, 74-63, come 11 erano le lunghezze di vantaggio per la nazionale baltica proprio nel primo quarto, in quella partenza sprint.

0: che aveva messo in difficoltà l'Italia. Sargiunas attacca la Lituania, Sargiunas alza la parabola e segna ancora. Sargiunas, avevamo detto, questo è un giocatore pericolosissimo che se si accende poi non si spegne più. 63-76, massimo vantaggio per la Lituania con Sargiunas che è stato silente per tutto il primo tempo e che ora è arrivato a quota 12 punti. Procida da 3, sbaglia, però c'è il tap-in di Achele che sta giocando con 4 falli a suo carico. Torna a segnare dopo parecchi minuti l'Italia, 65-76, ma la situazione adesso è veramente difficilissima perché mancano 5 minuti e 20 secondi al termine e la Lituania con un quintetto piccolo sbaglia ora per fortuna da sotto. Tobelis che è arrivato a quota 21 punti, palla per gli azzurri, nel frattempo ha segnato l'Italia e con un quintetto piccolo la Lituania sta facendo dei danni notevoli. Vorrebbero il challenge, vogliono il challenge i giocatori e anche il commissario tecnico Kurtinaitis, e allora si andrà qui all'Insta Replay. Dicevo, con un quintetto basso la Lituania sta creando danni notevoli, ma questa è una nazionale che ha delle guardie, delle ali piccole davvero clamorose, lo stesso Tubelis che è un'ala grande ma che sta veramente mettendo a soqquadro l'intera difesa dell'Italia, così come è cresciuto Sargiunas, e il tutto con Valančiūnas in panchina. Insta Replay in atto qui alla Virtus Arena, 5 minuti 17 secondi al termine, Italia 65, Lituania 76. A te Guido.
1: Grazie Massimo Barchesi, io ribadisco che poi seguiremo questa sfida fino alla fine, magari negli ultimi istanti al rimbalzo con ormai l'inizio di Brasile-Norvegia. A tal proposito, Diego Carmignani, il nostro inviato a New York, ha da poco declinato le formazioni titolari delle due squadre, sarà accompagnato in radiocronaca da Giovanni Galli, che saluto sempre con grande piacere. Buonasera Giovanni, ben trovato.
2: Buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
1: Giovanni, casa Brasile, scelta sì obbligata per l'assenza di Paquetà, però Martinelli, omen da provvidenza, potremmo dire, per restare in tema contro il Giappone. Adesso sono quattro bocche di fuoco davvero lì davanti, la Norvegia e soprattutto Holland. Non è chiaramente solo Holland, il fatto è che qualche anno fa non avremmo immaginato questa sfida in potenziale equilibrio, ecco, questo possiamo dirlo.
2: Sì, assolutamente. Abbiamo un Brasile che cammin facendo sta cercando la sua quadratura, ha trovato dei giocatori, Carlo Ancelotti li ha inseriti, da Matheus Cunha, che all'inizio non era tra i titolari.
1: Ha scalzato Igor Thiago, sì, sicuramente.
2: Martinelli, che è un giocatore veramente della provvidenza, ma lo è stato anche per l'Arsenal in questa stagione che ha vinto il titolo. È un giocatore che può giocare sugli esterni, può giocare come prima punta, è molto, molto pericoloso. Però questa sfida io la vedo più su una grande difesa brasiliana con i quattro difensori in linea e Bruno Guimarães e Casemiro a fare da filtro. E dall'altra parte è una squadra che gioca tutta in funzione del suo grande centravanti, il suo centravanti che nell'ultima partita ha fatto gol al quinto pallone toccato, quasi al 90esimo. Non gioca per la squadra, però è lì in area di rigore, che i compagni lavorano tutti per lui e lui si fa trovare pronto e definisce poi dopo un risultato, per cui veramente c'è da una parte una squadra, il Brasile, perché mi sembra che si stia ritrovando come squadra, dall'altra parte ci sono poi dopo queste due individualità, da Vinicius, Martinelli, Cunha, perché anche Cunha secondo me è un giocatore fondamentale per il Brasile, e di là c'è questo Haaland che come tocca il pallone suona la campana per gli altri.
1: E anche se si tratta di accompagnarlo solo in porta come ha fatto e come giustamente ricordavi a 4 minuti dal 90esimo contro la Costa d'Avorio e la gol a qualificazione. Grazie Giovanni Galli, serata densissima perché continueremo a seguire il basket. E allora Massimo, ti direi 30 secondi poco più perché abbiamo un'incombenza pubblicitaria ormai non più rimandabile, poi ovviamente continuerai a dare aggiornamenti anche a ridosso dei lini nazionali e nel caso nei primi minuti di Brasile-Norvegia. Bologna 30 secondi, Italia-Lituania.
0: Siamo alla metà esatta dell'ultimo quarto, ma la situazione non dico che sia compromessa, ma quasi, perché la Lituania avanti di 13 punti, 78-65, con Tessitori che ha sbagliato il semicalcio e rimbalzo tanto per cambiare da parte della nazionale baltica che ora sta dominando la scena. Tubelis perde il pallone, lo recupera l'Italia, Spagnolo corre, pallone per Tonut che manda vuoto Tubelis da 3 punti, Stefano Tonut segna, 3 punti per Tonut, Italia meno 10, 68 Italia, 78 Lituania, 4-25 al termine. Studio.

0: Benissimo Massimo Barchesi, allora si parte con Brasile-Norvegia, ottavi di finale di questo mondiale, Diego Carminiani a New York, il commento tecnico di Giovanni Galli, ma fino al termine seguiremo in diretta da Bologna con Massimo Barchesi, Italia-Lituania, basket, qualificazioni al mondiale a Doha in Qatar nel prossimo anno, buon ascolto su Radio 1, dopo una breve pubblicità dallo studio centrale ci ritroviamo se non prima per aggiornamenti anche su Wimbledon, ovviamente nell'intervallo di Brasile-Norvegia, restate con noi su Radio 1.
1: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
9: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
10: La partita.
11: Bentrovati, New York, New Jersey Stadium, atmosfera elettrica a precedere questo incontro così atteso tra il sud del mondo e il nord, il Brasile, il calcio, la Norvegia, fatta di rematori a quanto pare, soprattutto in questo mondiale dove stanno vivendo davvero momenti di assoluto rilievo nella loro storia, con l'elmo vichingo di Haaland ad essere il simbolo di questa squadra. Le due bandiere ora si sono appena distese sul manto erboso di questo tempio del football americano. Le due squadre stanno per fare il loro ingresso in campo, a disporsi poi per il rito degli inni nazionali. Decliniamo nuovamente le formazioni delle due squadre: il Brasile con Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos a completare il quartetto difensivo, Bruno Guimarães e Casemiro in mediana, dietro a Rafa, Mateus Cunha ci saranno Vinicius Junior, Martinelli e Ryan. Dall'altra parte la Norvegia di Solbakken, il Brasile era quello di Carlo Ancelotti, firma ben impressa in questa squadra, dicevo. La formazione guidata da Stelle Solbakken con Nilan tra i pali, Riarsson, Ayer, Eggen e Wolfe in difesa, Berg, Berghe e Odegaard in mediana per un 4-3-3 che prevede il tridente Nusa, Haaland e Sorloth. Stadio direi 75% giallo, anche se dovremmo dire verde oro, tasselli rossi di Norvegia, tifo scatenato, è assolutamente festoso in questo pomeriggio statunitense, sera italiana naturalmente, dove anche il tempo, il clima sembra favorevole. Tra poco gli inni nazionali, ma andiamo

0: a seguire le ultime battute di Italia-Lituania basket. Massimo Barchiesi.
1: Grazie a Diego Carmignani. 1.55 al termine, con grande cuore l'Italia sta cercando una rimonta pazzesca, da meno 13 ore a meno 4, 78 Italia, 82 Lituania, con Gabriele Procida protagonista assoluto degli ultimi minuti, una tripla e due schiacciate con una difesa italiana che è tornata quella del secondo quarto dopo aver concesso troppo nel terzo quarto e nella prima metà di quest'ultimo quarto. L'Italia sta cercando davvero una rimonta clamorosa. Time out chiamato da Curti Naitis, ora ovviamente 7000 della Virtus Arena sono tutti in piedi a tifare Italia. Italia 78 Lituania 82, 1 minuto 55 secondi al termine. Torniamo da Diego Carmignani per gli inni prima di Brasile-Norvegia.
0: Inni che saranno tra poco protagonisti, che a livello sonoro niente male dal punto di vista acustico. C'è stato anche un pre-gara fatto di musica brasiliana, in particolare il Pais Tropical. Dall'altra parte per la Norvegia, Country Roads rifatta in norvegese, tutti a cantare, devo dire, di tutte le tifoserie. Le squadre si stanno disponendo nella interezza delle loro rose. Ci sono due.
1: Scusa Diego, Italia meno 2, 1.42 al termine, con palla recuperata da Tonut. Italia 80, Lituania 82, a te.
0: Se vuoi continuare, inno nazionale che forse non arriverà nell'immediato, Massimo.
1: Ok, sbaglia la Lituania, Tonut a rimbalzo, fa palla a canestro, è un gioco incredibile davvero. Quando tutto sembrava perso, ora l'Italia in attacco, 1.25 al termine, meno 2 con Nico Magno, si butta dentro, c'è un fallo clamoroso, tiri liberi per Magno, vai.
0: Ecco l'inno del Brasile.

patria amada, il Brasile, anche con Carlo Ancelotti a cantarlo, l'inno nazionale del Brasile tocca all'inno nazionale norvegese ovviamente.

0: tra poco sarà Brasile-Norvegia, tra poco torneremo anche al basket.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Rieccoci, New York, New Jersey Stadium, tra poco Brasile-Norvegia, immediatamente da Massimo Barchesi.
2: Incredibile davvero, l'Italia è avanti 85-82 con la tripla di Nico Mannion, è arrivato a quota 25 punti e mancano 32 secondi. Ora c'è fallo da parte di Spagnolo, ma è solo il quarto fallo di squadra per l'Italia, mancano 32 secondi al termine, rientra Kele, fuori Tessidori, un parziale pazzesco da parte dell'Italia che era sotto 80-68 e ora si ritrova avanti 85-82 con la Lituania che attacca, Normantas per Sargiunas, difesa, fallo, vediamo un po', fallo di Akele che manda in lunetta Sargiunas, non una grandissima cosa questa, anche perché si tratta del quinto fallo di Akele. A 28 secondi dal termine della partita, 85 Italia, 82 Lituania, un clamoroso Mannion, ma anche Procida è stato determinante, davvero determinante nella rimonta dell'Italia, i due che hanno deciso il match di Klaipeda a fine novembre ed è il remake di quella partita, perché anche qui è arrivo in volata con i tiri liberi per Sargiunas, 12 punti in totale per lui. Mancano 28 secondi al termine, Italia più 3 in una partita incredibile, Sargiunas segna, glaciale ovviamente, gran giocatore Sargiunas, 13 punti, 85 Italia, 83 Lituania. Ancora Sargiunas dalla lunetta, seconda opportunità per lui. Con la Lituania molto distratta in questo finale di partita, segna, più 1 Italia, 85-84, 14 di Sargiunas, Italia che è contenuta, attenzione, Procida riesce a conservare il pallone, Mannion, fallo di Mannion, non è buono il tiro da 3, vuole lì stare Plendico Mannion, ma gli arbitri hanno fischiato prima del tiro, saranno liberi quantomeno come minimo per Nico Mannion, che avessero inventato un canestro da 3 clamoroso. Terzo fallo fischiato a Brazzeigis, tiri liberi per Mannion che protesta ancora nei confronti degli arbitri. 20 secondi al termine, Italia 85 Lituania 84, crediamo comunque onestamente che avevano ragione gli arbitri, era stato fischiato prima il fallo e poi Mannion è andato in azione di tiro a inventarsi la tripla. Tiri liberi per Mannion, vediamo, rientra Pippo Ricci, fuori Tessidori, abbassa il quintetto Marco Ramondino per la difesa evidentemente Pippo Ricci, e intanto c'è Nico Mannion in lunetta con i tiri liberi, prova sontuosa da parte del figlio d'arte, neogiocatore di Roma, della Roma di Nelson Doncic. Mannion, che succede? Aveva segnato il tiro libero, quasi è messo in mezzo l'arbitro, che ovviamente annulla il canestro e fa ripetere il primo tiro libero a Nico Mannion. Un finale davvero convulso, perché qui la posta in palio è altissima, è notevolissima. 20 secondi al termine, chiediamo scusa a Diego Carmignani e poi andremo ovviamente da lui per Brasile, per l'inizio di Brasile Norvegia, ma qui veramente ci si sta giocando una fetta notevole di qualificazione al mondiale del prossimo anno in Qatar. Nico Mannion, tiri liberi. Mannion segna il primo, più 2 Mannion, più 2 Italia, 86-84, 20 secondi, poi palla per la Lituania, probabilmente forse con time out, vedremo un po' se chiamerà time out Kurtinaitis. Secondo tiro libero per un immenso Nico Mannion e segna pure questo, 27, non c'è time out, 87-84, più 3, attenzione a Sargiunas, bisogna marcare i 15 secondi al termine, ci prova subito da 3, è corto, non arriva il ferro, ma c'è rimbalzo d'attacco, l'errore, prendiamo sta palla, niente da fare, sì, Mannion, l'ha presa la palla, Mannion con calma, aspetta, fare passare il tempo, 3 secondi, 2 secondi, una clamorosa Italia, una immensa Italia, batte la Lituania, 87-84, strepitosi gli azzurri, una rimonta pazzesca, erano sotto di 13 punti e l'hanno ribaltata negli ultimi 4 minuti, la partita. Italia 10 punti in classifica, la Lituania se ne resta 6, a meno 4 dagli azzurri. Il finale dalla Virtus Arena, Italia batte Lituania 87 a 84 con 27 punti di Nico Mannion.

0: Iago Carmignani, a te è tutta tua, Brasile-Norvegia.
1: Grazie a Massimo Barchesi, prendo definitivamente da te la palla che nessuno stava prendendo lì sul parquet di Bologna. La gara è iniziata da pochissimo, quindi non ci siamo persi praticamente nulla di Brasile-Norvegia, soltanto questa atmosfera elettrica, i riti dei giocatori propiziatori per questo incontro decisivo al quarto di finale di Miami l'11 luglio. Questo è il biglietto che può permettere a una delle due squadre di arrivarci, troverebbe la vincente poi di Inghilterra-Messico anche per completare il quadro di questo mondiale incandescente con i fuochi d'artificio che poco fa ho citato e che non hanno smesso di interessarci dal punto di vista dell'atmosfera, sono ancora nell'aria un po' di fumogeni. 1:30 è trascorso, c'è il Brasile in possesso di palla, attacca verso destra rispetto alla nostra postazione in classica divisa gialla con calzoncino azzurro e calzettoni bianchi, è la maglia rossa che si riproduce la bandiera norvegese, invece la squadra guidata da Solbakken, il calzettone è scuro e il calzoncino è bianco. Sono trascorsi 2 minuti di gioco, do anch'io il mio buonasera, non l'ho fatto sinora, a chi racconterà con me Brasile-Norvegia, Giovanni Galli.
2: Sì, ciao, buonasera Diego, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Sì, siamo alle fasi di studio iniziali, ma mi sembra che la Norvegia abbia già messo in chiaro quello che sarà il suo piano partita. Non vuol palleggiare tanto dietro. Nyland ha appena ricevuto la palla con le mani, subito l'ha rinviata lunga su Sørloth e poi grande pressione appunto della Norvegia sulla difesa avversaria. Vediamo.
1: Attenzione perché la Norvegia è dentro l'area di rigore, a colpo sicuro il vantaggio norvegese, ma c'era stato sicuramente una posizione da rivedere, infatti sì, il gol è annullato sul filtrante, sull'ala destra, il tocco era stato direzionato verso Berg, se non erro, il giocatore del Bodo Glimt, il filtrante a liberare sulla destra la corsa dell'esterno, sì, confermo, di Riarsson a mettere poi il pallone a centro area. C'erano 4 giocatori della Norvegia pronti a colpire, il più pronto è stato Berg, anche altri 2 alle sue spalle. Portiere trafitto, nulla di fatto, ma praticamente Giovanni, quello che stavi in qualche modo indicando si è poi concretizzato, anche se c'era la bandierina alzata.
2: Sì, è il Brasile che palleggia per uscire, la Norvegia invece va in grande pressione. Non vuol portare il Brasile, l'idea è proprio quella di non portare il Brasile da queste prime fasi della partita, portarsela dentro l'area di rigore. Anche in questa circostanza Nyland che va a rinviare lungo su Haaland e va a giocarsi la partita nella metà campo brasiliana, per cui piano gara della Norvegia piuttosto chiaro.
1: Siamo a 4 minuti trascorsi dall'inizio di una gara che davvero promette scintille per quelle che sono le premesse tattiche che andava declinando Giovanni Galli e anche per l'approccio importante della squadra di Solbakken e una veemenza fisica che non trascurerei se fossi il Brasile, se fossi in Carlo Ancelotti, anche se penso che abbiano ben chiaro quello che è il nemico che hanno di fronte. Per le statistiche è un qualcosa che sta riecheggiando da qualche giorno, da quando questa era la partita predestinata per l'ottavo di finale delle due squadre. Ricordiamo che il Brasile, dopo il quinto titolo, ha avuto 6 mondiali uno dietro l'altro con uscita di scena nella fase eliminazione sempre per mano di squadre europee, per cui esiste anche questo doppio tabù e questo doppio timore, oltre al fatto che la Norvegia non è stata mai sconfitta dai brasiliani nella storia delle due nazionali. Il palleggio di una Norvegia che sta avendo un sopravvento anche dal punto di vista del possesso di palla, siamo intorno al 68% sulla tre quarti. I fischi che sentite sono da parte del pubblico brasiliano che, come abbiamo detto, a proposito di percentuali, insomma sì, siamo lì, 75% di presenza rispetto ai norvegesi, non certo disapprovano in toto quello che sta facendo finora il Brasile, ma stanno cercando di distrarre, per così dire, la Norvegia da questo inizio impetuoso. Temperature, ieri abbiamo vissuto Francia-Paraguay con i paraguayani che probabilmente erano favoriti dal gran caldo, qui stiamo parlando di sabbia, delle spiagge brasiliane e il sole, dunque altre temperature rispetto al ghiaccio nordico. Chissà come si trovano gli uomini di Solbakken davanti a queste temperature alte, ma non da soffocare come nella giornata di ieri di Filadelfia. 6 minuti trascorsi e un calcio d'angolo.

0: fuori della Norvegia, centro area, Liaison Baker riesce a catturare il pallone, ma deve essere ripetuto questo calcio d'angolo, evidentemente non è stato correttamente eseguito dalla sinistra. Stanno anche spiegando, cercando di dovere spiegazione gli uomini di Ancelotti all'arbitro, come abbiamo citato, lo statunitense Ismail Elfat. È pronto alla battuta con il sinistro a rientrare Odgaard per cercare la traiettoria vincente. I colossi norvegesi dunque non sono da sottovalutare. Palla che viene deviata e che viene definitivamente allontanata, sparacchiata via, non proprio alla brasiliana direi, per qualità e stile, insomma Brasile che è in sofferenza e che ora può ripartire in contropiede. Attenzione a questa sortita di Martinelli sulla sinistra. Vinicius Junior cerca il tunnel, riesce ad andarsene, poi c'è un ritorno su di lui. Tra poco torneremo da Giovanni Galli, ma non c'è respiro in questa partita, visto che stanno accelerando sempre le due squadre quando sono in possesso di palla. Il Brasile poco fa per cercare una ripartenza, la Norvegia per approfittare di questo impeto iniziale. Forse qualcosa si stanno concedendo, ora stanno risparmiandosi in questa melina i norvegesi. Settimo minuto di gioco, Brasile 0, Norvegia 0, qua a East Rutherford, siamo in New Jersey. Giovanni Galli, altre conclusioni che possiamo fare su quello che abbiamo visto sinora?
1: Intanto una Norvegia molto più vivace, molto più dentro la partita del sedicesimo scorso contro la Costa d'Avorio, dove sembrava camminassero i giocatori. Invece oggi hanno iniziato la partita a sprombattuto, a grande velocità, a grande intensità, e il Brasile ancora deve prendere le misure. È in difficoltà sia nel palleggio sia nella ricerca dei suoi attaccanti e del suo potenziale offensivo.
0: Tra l'altro in qualche modo, per andare anche a capire quelle che sono le risorse da mettere in campo, ricordiamo che la Norvegia nell'ultima gara del girone contro la Francia è andata a risparmio dal punto di vista dei giocatori e ha fatto rotazioni pesanti anche con Haaland tenuto in panchina. Dunque c'è da calibrare per bene, c'è da dare tutto comunque in questa partita. Sulla destra il Brasile, attenzione, palla arretrata, zona tiro, Martinelli, l'uomo della provvidenza nella scorsa gara vinta con il Giappone, ha tentato un cross, poi un mini sombrero recuperando il pallone, c'è chi alza le braccia dicendo che forse è stato un tocco di mano da parte del giocatore della Norvegia, credo Berge. Allarga bene il gioco il Brasile, Vinicius viene ostacolato in maniera davvero utile alla causa da parte di Nusa, prova ad andarsene Vinicius, ma è andato chiaramente fuori giri. Il pallone è terminato esternamente rispetto al rettangolo di gioco, una sfida sulla destra con Vinicius, che quando tocca il pallone ovviamente può scatenare la tifoseria del Brasile, anche se insomma pare che sia più amato Neymar, non è mai scoppiato l'amore deciso con Vinicius Junior, che comunque quattro centri giocando da esterno in questo mondiale sta facendo lui più di altri la differenza per la squadra di Carlo Ancelotti. Lungo lancio da parte di Nyland, controlla così Sorloth, infatti recupera il Brasile, lungo lancio da quest'altra parte dove c'è Neymar, Vinicius che ha provato a catturare il pallone, a insidiare di testa un gigante che era nei suoi paraggi, ovvero Ayer, e Norvegia che continua ora a riprendere il comando delle operazioni. È una Norvegia che è anche molto elastica nello schieramento, uno scacchiere che è davvero di difficile decifrazione per il Brasile, che adesso rimane a guardare. Ora c'è una sorta di incitazione al palleggio da parte della tifoseria qui intorno a noi. Siamo al decimo del primo tempo, Brasile 0, Norvegia 0. Giovanni Galli.
1: Sì, una Norvegia che sta insistendo molto sulla fascia destra con Sorloth, perché ha un confronto impari. Attenzione
0: a Martinelli dall'altra parte, l'atterramento, e se non c'è rigore, incredibilmente direi, perché è sembrato nettamente andare a ostacolare la corsa di Cunha, credo Ayer, che si era proteso in scivolata. Era stata una bellissima invenzione di Martinelli, ho dubbi su una posizione irregolare precedente, e il fallo è nettissimo.
1: Rigore. Sì.
0: È un rigore nettissimo.
1: Sì, Cugna ha toccato la palla,
0: sì,
1: in anticipo,
0: sì.
1: Su Ayer, e Ayer con le gambe prendo proprio tutta, l'ha colpito proprio pieno, impossibile che il VAR non intervenga e non assegni calcio di rigore al Brasile.
0: possiamo parlare proprio l'archetipo del calcio di rigore, questo giocatore che va via scivolata a falciare, c'è il check, in effetti c'è il check, l'abbiamo preceduto abbastanza nettamente.

0: Non so come potesse l'arbitro indicare la rimessa dal fondo, perché la dinamica, non, la scivolata di Ayer non prevedeva che potesse far terminare con quella traiettoria il pallone fuori lui, infatti non può essere rimessa dal fondo. Sarà check, sarà VAR, sarà rigore, io lo anticipo, mi sbilancio. Entrati nel dodicesimo minuto del primo tempo, 0-0 tra Brasile e Norvegia, e comunque quelle fiammate del Brasile hanno visto trovato scomposta la difesa norvegese. Secondo me l'altra cosa da vedere potrebbe, ecco, essere una posizione regolare prima. Intanto l'arbitro, lo statunitense Elfat, è pronto per andare a visionare al VAR questo possibile calcio di rigore per i brasiliani.
1: Sì, mi sembrava piuttosto netto. Probabilmente lui ha, nel vedere la palla che è andata fuori, forse ha pensato che Ayer avesse toccato anche la palla, ma proprio si vede in anticipo Cunha e proprio la scivolata di Ayer va sulle gambe dell'avversario, calcio di rigore.
0: Ecco la pronuncia dell'arbitro statunitense. Rigore per il Brasile, non comprensibilissimo direi giudizio dell'arbitro. Siamo sul dischetto, porta alla nostra destra, andrà la battuta di un calcio di rigore il Brasile. Avevo un sospetto in più che era, ripeto, legato a una possibile posizione regolare di Martinelli nell'azione concitata del Brasile, che ha portato il centrale della batteria dei trequartisti andare a liberare dall'altra parte Cunha, con la Norvegia tutta sbilanciata. Ora c'è solo da capire chi può andare alla battuta di questo rigore, chissà quale sarà la scelta, perché sono in tre a guardarsi negli occhi. Uno è Vinicius, si allontana sicuramente Gabriel Magalhães, probabilmente rimane soltanto Martinelli vicino a Vinicius. Dovrà l'altro protagonista di questa imminente azione, ovvero Orjan Nyland, fare gli straordinari, cercare di salvare la sua Norvegia. Il portiere del Siviglia, proprio sotto al tassello rosso che ha rimesso in mostra quello che è la vogata norvegese nel pre-gara. Tutto pronto per la battuta, batte Bruno Guimaraes contro Nyland, porta alla nostra destra sotto la tifoseria norvegese, pronto con il destro e la rincorsa, con lo sguardo glaciale tira il fiato, frena la sua rincorsa, para Nyland, intercetta la sua sinistra, il rigore è di Bruno Guimaraes. Minuto 14 del primo tempo, l'entusiasmo di una porzione in minoranza in questo stadio sicuramente, ma rumorosissima, della Norvegia, ma nei capelli ovviamente nei tantissimi tifosi brasiliani che sono qui intorno a noi. Insomma, un calcio di rigore con grande pathos. Credo non fosse tranquillissima la battuta il numero 8 brasiliano, l'ho visto non nel massimo della serenità, centrocampista del Newcastle. Comunque gran parata di Nyland, Giovanni, insomma parliamo con Giovanni,
1: sì,
0: Galli,
1: sì,
0: sposterei,
1: sì,
0: l'attenzione sul portiere.
1: Sì, perché è stato molto bravo perché ha letto la corsa di Bruno Guimaraes, che l'ha interrotta a metà come ormai fanno quasi tutti. Ma è quella, quando te trovi poi dopo e indovini l'angolo, così come ha fatto Nyland, la palla non è più così tanto veloce, perché interrompendo e ripartendo nella corsa devi essere bravo a spiazzare il portiere, altrimenti gli dai un'opzione in più. Qui è stato molto bravo, ha aspettato proprio fino all'ultimo, e il piede destro che era sulla linea, proprio sulla linea di porta, ha atteso, ma aveva già battezzato quell'angolo, aveva già letto che la palla sarebbe andata da quella parte. Bravissimo Nyland.
0: E immagini che rimandano l'urlo di Cingo, diciamo così, potremmo dire anche l'urlo di Munch in questa occasione, perché il portiere norvegese veramente si è esaltato clamorosamente per questa sua prodezza, che al minuto 14 è diventato il fatto più importante di una gara dove in generale stavamo apprezzando maggiormente la Norvegia, che però ha evidentemente dei limiti. In questo caso è stato un limite tecnico, quello del difensore Ayer, che ha messo in maniera plateale Matheus Cunha, ed è, rimarrà nel dubbio di tutti quanti come abbia potuto non vedere questo rigore l'arbitro, che è stato aiutato dal VAR. Viva il VAR in queste occasioni, possiamo dirlo. L'attenzione ancora alla Brasile, che prende coraggio, ha immediata voglia di riscatto, ci ha provato Ryan sulla destra a incaponirsi un'azione personale dentro la rigore, Spilenco, il tiro termina

sempre in quella curva norvegese rumorosissima, quella nave vichinga in sostanza, dove ci sono però anche dei brasiliani nel mezzo, tra l'altro, che sta cercando di vogare e di far marciare la propria squadra nella direzione giusta. Nel frattempo vengono inquadrati volti noti soprattutto del calcio brasiliano.

0: New York, New Jersey, dove Brasile e Norvegia stanno fronteggiandosi in questo ottavo di finale. Risultato di 0-0 pochissimi minuti fa, 3 minuti fa, il calcio di rigore parato dal portiere della Norvegia Nyland a Bruno Guimarães, tra l'altro tornando ancora su quell'episodio, Giovanni, ieri il rigore di Mbappé tutto sommato ha fatto quello che dicevi tu, anche lui ha frenato la corsa ma ha avuto l'attenzione, forse anche la lucidità, di spiazzare completamente il portiere del Paraguay. Qui è successo esattamente l'opposto.
1: Sì, perché ripeto, devi colpire d'interno piede, così come ha colpito Bruno Guimarães, la palla non ti parte più veloce, perché interrompendo la corsa, no, poi dopo devi ripartire e devi andare a calciare la palla. Però è stato bravo Nyland, perché ha indovinato l'angolo, ha indovinato, la palla non era angolatissima, ci è arrivato bene. Però il pericolo è qui, quello che stiamo vedendo adesso.
0: Martinelli ha perso il pallone alla Norvegia, Vinicius sulla sinistra, Vinicius, il grandissimo cross d'esterno, viene preceduto di un soffio, Cunha per l'incornata vincente, e ancora un Brasile che ha promesso scintille in questa fase, evidentemente sta mettendo il turbo. Altro errore però della Norvegia, in questo caso è stato Martin Ødegaard, che aveva la disponibilità del pallone, si è incaponito in un'azione personale per vie centrali, ha dato il là a una ripartenza del Brasile che verticalizza con immediatezza, anche se non con tantissimi uomini, mentre abbiamo visto soprattutto nella primissima parte di gara una Norvegia che con tanti elementi andava ad attaccare. Le cose si sono ristabilizzate dal punto di vista tattico, mi sembra sia la Norvegia che è quella che maggiormente ha il pallino del gioco, il Brasile è andato in ripartenza, anche se quando vuole il Brasile, come in questo caso, costringe la Norvegia a schiacciarsi dietro, a schierarsi con una sorta di 4-5-1, dove Haaland, devo dire, non l'abbiamo mai visto, questa è un po' la notizia, ma sappiamo anche bene quanto basti pochissimo a Haaland per lasciare il segno. Attenzione a questa invenzione, la palla in verticale per Cunha, non è stata ben letta, soprattutto non è stata ben costruita l'intesa sull'asse centrale con chi era andato a cercarlo, credo da Santos, che si era spostato, sì, in una zolla non di sua diretta competenza, lui che è esterno sinistro. Finora devo dire una Norvegia che ha spaventato il Brasile, soprattutto però con uomini come quello che è in campo adesso, sta facendo uno dei suoi numeri, vale a dire Antonio Nusa, poco con Haaland, ma credo che in ogni caso prima o poi lo squillo di Haaland lo vivremo in questa partita, Giovanni.
1: Sì, perché i due esterni, Sorloth, che mi sembra ha quasi una lotta impari fisicamente con Douglas Santos sulla fascia destra, dall'altra parte c'è Nusa, anche lui nell'uno contro uno è un giocatore molto, molto forte, molto importante, e questi due giocatori nel momento in cui riescono a saltare in mezzo trovano questo totem che sappiamo benissimo qual è la sua grande qualità, quello in tutti i modi, in tutte le maniere riesce a mettere la palla in rete. L'unica cosa è che la Norvegia deve stare attenta, perché la sua fisicità anche nei difensori, soprattutto nei due difensori centrali, è quella che ha portato anche al calcio di rigore, è decisamente molto inferiore a livello di rapidità, di velocità contro Vinicius, Cunha, Ryan e Vinicius dalla parte opposta, Martinelli, sono molto più rapidi, molto più veloci, nell'uno contro uno possono soffrire.
0: Verissimo, verissimo. Altra cosa da dire, mentre si sta giocando davvero poco, mi sembra che abbiano deciso di rallentare il ritmo le due squadre, in particolare ora la Norvegia, che con Rialsson prova a inventare sul lato destro. C'è anche una sfida nella sfida, quella tra il difensore dell'Arsenal, campione d'Inghilterra, Gabriel Magalhães, e Haaland, naturalmente, del Manchester City. Si sono anche beccati nel corso delle partite di Premier League, ha annunciato un po' che hanno preso delle contromisure speciali, ormai lo conoscono, tantissimi dei giocatori brasiliani in campo disputano stagioni ormai da tempo in Premier League, conoscono anche il calcio europeo, il calcio inglese, conoscono benissimo Haaland e quelle che sono le sue caratteristiche micidiali con i centri numerosi anche in questo mondiale. 5, quota 5 raggiunta anche con il gol decisivo, lo ricordiamo, contro la Costa

0: D'Avorio. Nel frattempo ripeto che c'è una Norvegia che era in possesso di palla, che sta arrivando sempre intorno a quota 65%, per dire quanto il Brasile sia quasi rinunciatario o abbia deciso probabilmente anche di andare ad accettare questo stato di cose per approfittare della velocità di cui dispone rispetto ai vichinghi piuttosto statici, a parte Nusa in particolare che è mobilissimo, devo dire. Minuto 22, siamo quasi a metà del primo tempo, sempre 0-0 tra Brasile e Norvegia, da registrare in pratica soltanto quel calcio di rigore di Bruno Guimaraes parato dal portiere norvegese Nyland. C'è stata una Norvegia che ha spaventato con i suoi attacchi il Brasile senza aver però messo in condizione i propri uomini di far male al portiere del Brasile Alisson. Ancora Norvegia sulla sinistra, sempre con Antonio Nusa, viene fermato fallosamente. L'intervento di Danilo sarà calcio di punizione, sarà anche una qualche schema con le torri della Norvegia che si fanno vedere, anche il centrale difensivo del Bologna, ricordiamo, che è andato, che va a far coppia in questa partita con Ayer. Non c'è Pedersen, non è nemmeno fra i disponibili. Ci sono due importanti elementi del Brasile che mancano, uno è in panchina, ma chissà se riuscirà a essere in condizione in eventuali future partite a essere decisivo. Stiamo parlando di un gigante come Rafinha, l'altro è Paquetá, che è rimasto infortunato nella gara contro il Giappone. Norvegia che non va a calciare in porta direttamente per cercare il cross per le torri, il calcio di punizione diventa un'azione che Nusa protrae in orizzontale, attenzione a questo pallone che pericolosamente viene toccato in direzione di Berge, e poi successivamente Norvegia che recupera un pallone, ora lo perde Nusa, attenzione al contropiede, contropiede di Cunha, dall'altra parte c'è Vinicius, 2 contro 2, Cunha punta l'uomo, va a cercare lo sfondamento in area di rigore, c'è il duello corpo a corpo con Cunha che si lamenta, non credo che ci siano mai le condizioni per un rigore in queste occasioni qua, è un corpo a corpo in cui Cunha poi si è lasciato andare, non è stato trascinato certamente a terra, Giovanni.
1: No, qui è stato molto bravo Egen che lo ha accompagnato nel momento in cui si avvicinava, aveva il pallone sotto controllo, è andato spalla contro spalla, gli ha fatto sentire i chili e peso e il peso che ha addosso e lo ha allontanato e lui ha perso il controllo e è caduto, ma non c'è assolutamente niente che possa avere i presupposti per anche pensare a un calcio di rigore.
0: Eppure Cunha si è molto molto lamentato, insomma anche qui la frustrazione per un vantaggio che il Brasile sembrava avere ormai in tasca. Siamo vicini forse anche al hydration break, siamo vicini anche alle energie che stanno diminuendo, vedo in una Norvegia che ha sprintato tantissimo all'inizio, era un po' più compassata, Højgaard centralmente, si fa vedere Berg, il duetto sempre lì fra un'altra vecchia conoscenza direi di Ancelotti, anzi forse proprio Højgaard, non è proprio che si è lasciato benissimo con l'allenatore italiano al tempo del Real Madrid, è andato a migrare altrove, sulla sinistra però è sempre il motore di questa Norvegia, si è fatto molto meglio dopo aver lasciato la Liga, va a smistare verso Nusa, poi si riaccentra il gioco, siamo nella zona centrale del campo dove il playmaker norvegese in questo momento, a metà strada tra i due centrali difensiva, è Sanderberg, e decide di andare verso il migliore in campo finora, sicuramente Orian Nyland, sarà pronto al rinvio lungo, molto molto lente le operazioni da parte dei norvegesi, controllo sbagliato qui di Sorloth, palla che rotola via, rimessa laterale per il Brasile, si continua a giocare, non c'è il break per l'idratazione, minuto 26, sempre 0-0, tocchi del Brasile ravvicinati, non mi sembra che ci sia una volontà da una parte o dall'altra di accelerare, forse anche il break che poi diventa spesso un time out è qualcosa che è anche concepito e studiato dagli allenatori, ci si aspetta magari che ci si fermi, si rallenta il gioco proprio in vista di quel momento in cui ci si raccoglie, oltre che per bere, viste le temperature, oltre che per gli spot pubblicitari, ci si può confrontare. Attenzione, un errore in disimpegno della Norvegia, rimedia Nusa che può andarsene, attenzione, se ne va in velocità, doppio, triplo dribbling, poi viene fermato, credo in maniera fallosa da Casemiro, così non è per l'arbitro che porta insomma non il fischietto alla bocca, ma indica che è il momento del tanto atteso, credo, hydration break. Tra pochissimo ci ritroviamo qui da New York, New Jersey Stadium per Brasile Brasile-Norvegia ferma sullo 0-0 ancora con Giovanni Galli. A tra poco.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi, dai grandi eventi alle aziende.
0: Ancora pausa rinfrescante per Brasile e Norvegia, per i giocatori in campo, momento di macarena sugli spalti per distrarsi, tipo delle nazionali di calcio, è sempre, come dire, capace di staccare la spina e andare avanti con la leggerezza di spirito, che chissà se è nel cuore in particolare di Bruno Guimarães, il principale, diciamo, artefice di un risultato che è fermo sempre sullo 0-0, avendo sbagliato un calcio di rigore parato da Nyland. Si rinfresca anche il campo, i getti d'acqua aiutano sicuramente sia il manto erboso sia i giocatori, poi ovviamente, che potranno beneficiarne. Tra poco li rivedremo in campo. Qual è l'altro pensiero con Giovanni Galli su quello che abbiamo visto sinora e su quello che rappresenta un hydration break per i giocatori, per gli allenatori, per i loro fisici, ma anche per le loro idee?
1: Sì, tanti, questi primi 25 minuti abbiamo visto due fiammate e dopo 3 minuti il gol della Norvegia annullato per una posizione di gioco e il calcio di rigore. E poi le due squadre comunque sanno che dove colpire. La Norvegia sta lavorando molto sulla fascia destra con Sørloth, no, che ha superato diverse volte Douglas Santos mettendolo in difficoltà. Al contrario invece il Brasile, che ha una difesa piuttosto bloccata, i quattro difensori con Casemiro e Bruno Guimarães, no, ad attuire l'attacco della Norvegia, e poi la velocità e l'estro dei quattro lì davanti. Questo è un po' il piano gara delle due squadre. Adesso si vedevano i due allenatori che parlavano, che Haaland che chiede la palla lunga, al contrario Carlo Ancelotti ha preso Cugna da parte e gli ha spiegato quello che desidera da lui, per cui hai detto bene, l'international time è quello che permette agli allenatori, dopo aver letto 25 minuti di partita, che cosa si può portare in campo.
0: Dall'altra parte un cambio di campo mentre si ripresa la partita. Attenzione, la fuga in avanti del Brasile con il tocco di Nyland, che mette il pallone in una parte dell'area di rigore, diciamo, in cui fortunatamente per la Norvegia non c'è nessun giocatore in maglia verde oro. È stata una fiammata sulla sinistra di Douglas Santos, assistito da Vinicius, una corsa verso la porta velocemente con un rasoterra micidiale a intercettare è stato il portiere Nyland, che però ha rischiato anche che la carambola fosse maligna, poteva finire anche nella propria rete. Devo dire che è stato anche fortunato, però decisivo, perché era pronto Bruno Guimarães alle spalle. Non abbiamo esattamente nell'immediatezza capito la parabola, la traiettoria, ma piuttosto maligna e casuale, diciamo così. Comunque importante il tocco di Nyland su questo traversone orizzontale basso di Martinelli, mi correggo, che in velocità si è fatto trovare pronto nello scambio con Vinicius Junior. Attenzione, Alisson è costretto a uscire su questa fuga in avanti di Haaland, sembrava fermo il gioco a dire la verità. Insomma, subito emozioni forti in questo inizio di secondo quarto di gara, diciamo così, Giovanni.
1: Sì, sì, hanno cercato immediatamente l'area di rigore avversaria. Qui Nilan è stato decisivo, perché è fortunato, perché il tocco effettivamente, come dicevi tu, poteva anche andare dentro la porta, ma se non fosse intervenuto Bruno Guimarães era a un metro dalla linea di porta e lì

0: non avrebbe sbagliato. E dall'altra parte quello che ti stavo dicendo prima, no, nel break che c'è stato, che Haaland chiedeva questa palla lunga e questa palla lunga è arrivata e immediatamente ha creato scompiglio alla linea difensiva del Brasile.
1: In ogni caso, diciamo 2-0 per il Brasile dal punto di vista delle occasioni importanti, perché qui ha rischiato grosso la Norvegia e soprattutto sta vincendo ai punti Neyland per quello che sta mettendo in campo. Dall'altra parte Norvegia intraprendente con Berg e poi con Odgaard, azioni personali nel cuore della mediana, non male il terzetto disegnato da Solbakken nel suo 4-3-3 anche per mobilità in questa fase. Ha ripreso coraggio la Norvegia, c'è Nusa, vertice basso, Nusa va a sistemarsi il pallone per cercare una parabola a rientrare, un gol proverbiale anche quello che ha fatto in questo mondiale. Grande scambio da terra, riesce il Brasile a ben disimpegnarsi, sulla destra c'è la corsa e l'azione condotta da Danilo, frena però il suo impeto, vede alle sue spalle Vinicius Junior, Vinicius se ne va, la palla non viene toccata dai norvegesi, termina direttamente sul fondo, corretta la sua idea di cambiare improvvisamente direzione, andare a prendere il fondo sulla destra. Si alza Carlo Ancelotti, va anche probabilmente a dire la sua a qualche giocatore, quelli che sono nella sua prossimità. Nel frattempo l'ovazione è stata per credo l'artista Jay-Z, che è stato inquadrato dalle telecamere, anche insomma un mondiale all'insegna delle stelle americane segnalate in tribuna. Poi siamo a New York, di casa moltissime di queste star del cinema, della musica e quant'altro. Lungo rinvio ancora una volta verso Haaland, è costretto per la seconda volta consecutiva Alisson a uscire con i piedi fuori dall'area di rigore. Il Brasile prova e riesce a risistemare le cose dopo la sparacchiata in avanti del suo portiere, successivamente riferma tutto, cristallizza il gioco, prova a ragionare la formazione di Carlo Ancelotti, lancio in avanti di Casemiro sulla sinistra, complesso da controllare per Douglas Santos. Bene la Norvegia qui nel approfittare degli spazi, Haaland va a battagliare con uno o due giocatori, Sørloth rinviene anche lui di forza riesce a mantenere un possesso palla che però non capitalizza, gira il male il pallone sulla sinistra, può con velocità il Brasile andarsene centralmente, Bruno Guimarães potrebbe andare alla conclusione, allarga verso Ryan, dentro la rigore Vinicius prova un tiro cross, diciamo così, praticamente la carambola va su Eggen, viene risputata fuori dalla difesa della Norvegia che non fa le barricate contro questo Brasile. Una gara bella anche per questo, visto che è molto dinamica, ci sono cambi di fronte, quando azzeccano la giocata giusta il pericolo è dietro l'angolo sia per il Brasile che per la Norvegia. Ryan dentro l'area, ancora Bruno Guimarães che mi sembra si stia volendo riscattare per il rigore sbagliato, è sempre nel vivo delle azioni del Brasile quando siamo a 10 minuti dalla fine del primo tempo, sempre 0-0 tra Brasile e Norvegia, errore qui centralmente di Casemiro, può scattare ancora la Norvegia qui in contropiede, uno dei pochi contropiede che somiglia a quelli del Brasile. Nusa potrebbe andare alla conclusione con il destro, no, l'imbucata dentro l'area, Odgaard non riesce a trovare il tempo giusto per la conclusione, esternamente viene allontanato da Gabriel Magalhães, arriva la botta improvvisa da parte di Odgaard che aveva continuato la sua azione esternamente rispetto alla rete, alla porta difesa da Alisson, ci ha provato con il sinistro, tiro era abbastanza improvvisato diciamo così, ma gli spazi e i tempi erano giusti per una conclusione vincente. Ha colpito male qui Odgaard, una delle occasioni più chiare per la Norvegia da che è iniziata questa gara. Siamo al 36esimo e 0-0 ancora il parziale.
0: Sì, sono, mi sembra le linee difensive sono un po' distratte perché vanno a coprire sempre la porta e lasciano libero quella fascia, no, di 10 metri fuori dall'area di rigore, ma è con questi palloni, con questi calciatori che hanno grande abilità, no, anche nel tiro da fuori, e io credo che sia un problema, no, per i portieri in questa circostanza, perché hanno un mucchio di attaccanti e di difensori davanti con un libero l'uomo a 5-6 metri fuori dall'area di rigore che ha possibilità o di concludere o di mettere la palla dentro l'area di rigore, perciò ci vorrebbe un po' più di attenzione, un po' più di applicazione difensiva da parte delle due squadre.
1: Riprova la Norvegia a condurre le danze. Da inizio gara la percentuale di possesso di palla continua a essere tra il 60 e il 70 per i norvegesi, è qualcosa che sto notando, soprattutto perché mi sorprende quanto il Brasile aspetti. Attenzione, Haaland dentro l'area, ha provato a girare, ma Allison ha fatto sulla sfera da dentro l'area, spalle alla porta, con un cross tagliato a mezza altezza, ha provato la girata di sinistra, una sorta di acrobazia alla Ibrahimovic, diciamo così, da taekwondo. Non è stata però né potente né troppo angolata, sicuramente golosa opportunità geniale per la prodezza balistica geniale.
0: Geniale, perché logicamente, essendo fuori dallo specchio della porta, con l'interno del piede sinistro ha cercato di allungarla, no, cercando una mezza parabola sul palo più lontano. E quando ti dicevo dentro l'area rigore, l'importante è che arrivino i palloni dentro l'area rigore. Poi Haaland, il modo e la maniera di calciarli verso la porta lo trova sempre, per cui qui è stato bravo. Geniale, come dicevo prima, però la palla è andata fra le braccia di Allison,
1: che è un altro fuori classe, è un altro che nella Premier League l'avrà sfidato decine di volte. Haaland, che era pronto, la parabola non è stata disegnata in maniera da essere letale. Ancora Norvegia, ancora diciamo che si vive di fiammate, perché ci si riferma, ci si rimette a ragionare, poi iniziano a carburare le due squadre e andare avanti a forza di fiammate. Momento di accelerazione sulla destra però ora per i norvegesi, con Wolfe che prova il cross tagliato dentro la di rigore, il rimbalzo lo sfavorisce, recupera però Rilson. Ancora un'azione piuttosto macchinosa sulla destra da parte della formazione guidata da Solbakken, una tiki-taka arretrato, ci hanno un po' ripensato, diciamo, sull'idea di provare una triangolazione avanzata. Si ripassa puntualmente per i piedi di Højgaard, il capitano, anche colui che batte il tempo del tamburo quando c'è da fare la remata, la vogata vichinga nel caso ultimo per celebrare la vittoria contro la Costa d'Avorio. Attenzione alla Brasile, che alla brasiliana, diciamo, con un po' troppa fiducia in se stesso, il Brasile in difesa con una serie di palleggi brasileiri, sombrero e contro sombrero, si disimpegna e alla fine ci riesce, veramente rischiando tantissimo. Eravamo nella zolla destra della difesa della retroguardia brasiliana, poi centralmente recupera il pallone, fa le cose un po' più assennate la formazione guidata da Carlo Ancelotti. Sulla destra molto largo Ryan, il Vinicius, diciamo, di destra del Brasile. Accentra il gioco Bruno Guimarães per Casimiro, ancora duetto nei due mediani a disposizione di Carlo Ancelotti. Si ritrovano a rivolgere la loro attenzione verso Ryan, attenzione a Casimiro, ci prova da fuori, non è un tiro sormontabile per la difesa della Norvegia, addirittura il primo baluardo la blocca, quasi lo stoppava quel tiro. Comunque rimane nella disponibilità del Brasile una palla giocabile con Casemiro, che ancora una volta decide di smistare sul lato sinistro, arretrato, dove si muove Douglas Santos. Provano anche a partecipare i difensori del Brasile a un'azione del Brasile, una manovra che può richiedere più elementi. Vinicius, giocata personale su Rilson, con quest'ultimo che lo ferma. Attenzione però, zona tiro, Vinicius, Neyland sul primo palo dopo una finta che aveva messo a sedere il suo diretto avversario, ha concluso con potenza con il sinistro Vinicius e ha trovato ancora una volta la risposta pronta di Neyland. Il giocatore saltato da Vinicius è rimasto veramente di sasso, poi troppo sul portiere, parata da hockey sul ghiaccio, diciamo così. Batte il Brasile con questo calcio d'angolo, con Vinicius d'esterno arretrato, allontana la difesa della Norvegia, ora sta soffrendo le idee del Brasile, sta anche un po' eccedendo in confidenza la squadra guidata da Solbakken, in questo caso graziata, anzi no, salvata da Neyland. Terza parata decisiva, non so quale la più difficile, credo il calcio di rigore indubbiamente, però anche qua non perfetto Vinicius, che ha scelto di andare sul primo palo con il sinistro, ma la freddezza di Neyland è qualcosa anche di importante da mettere in campo in questa occasione. Poteva anche essere gabbato da un tiro che credo, sì, volontariamente andasse a mirare sotto le gambe.
0: Infatti è stato molto bravo a trovare la coordinazione, ad abbassare il ginocchio destro per intercettare il tiro di Vinicius. Per il portiere queste sono le parate più difficili, perché da breve distanza con le mani non ce la fai, devi parare per forza con i piedi o con le gambe, così come è successo adesso a Nyland. Mi sembra

0: piuttosto concentrato e centrato proprio stasera Nila, ma anche nei rilanci con i piedi.
1: E anche in veste di suggeritore, ancora un lancio lungo ma calibrato veramente bene per Haaland, che fra Marquinhos e Gabriel Magalhães si è messo a fare sportellate con la potenza, la prepotenza che lo contraddistingue. Alla fine l'hanno chiuso bene i due giocatori centrali che proteggono Alisson. Nusa centralmente, Haaland fuori area, potrebbe cercare la conclusione, l'assist verso Odgaard, prova il tiro e arriva la chiusura da parte di Danilo. Qui Haaland difficilmente si inventa conclusioni da fuori, un giocatore che ha segnato praticamente a un tocco nelle sue marcature mondiali, però è andato bene anche a fare da boa, a liberare Odgaard che ha seguito il compagno. Calcio d'angolo per la Norvegia.
0: Questo è fondamentale, hanno bisogno anche dell'Haaland boa davanti, che faccia tenere la palla, andare anche al contrasto con l'avversario e poi servire i centrocampisti o gli esterni che entrano dentro il campo. È fondamentale che lui dia una mano alla squadra anche in questa fase.
1: Calcio d'angolo per la Norvegia, palla che viene allontanata, fuori area c'è Nusa, il tocco di testa verso Riversson, ancora un tentativo di andare a mettere dentro la di rigore un pallone alto, il successivo tocco dopo un rimbalzo sulla difesa del Brasile viene controllato senza difficoltà da Alisson, che mette in moto la sfera, c'è Danilo che avanza, cede il pallone a Bruno Guimaraes per Casemiro, sulla sinistra c'è Douglas Santos che forse dovrebbe essere maggiormente attenzionato, liberissimo, dovrebbero andare da lui, invece va da Cunha, attenzione, vince il contrasto, Cunha, Vinicius si perde il pallone per strada, rimedia ancora la Norvegia che parte contro il piede con Sørloth, sulla destra al centro dell'area di rigore va a cercare spazio anche Haaland, insieme a lui Nusa partecipa a questa avanzata a Berg, però improvvisamente si ferma Sørloth e il Brasile può rientrare. Norvegia deve ricominciare da capo le sue ambizioni d'attacco, insomma un po' fisarmonica questa partita, poteva secondo me accelerare maggiormente Sørloth, anche perché il Brasile era abbastanza scoperto. Si riparte in ogni caso da dietro, si riparte con una Norvegia che costringe di nuovo il Brasile a ripiegare completamente dietro. Il più avanzato del Brasile mi sembra costantemente comunque Vinicius, nonostante diciamo il perno più avanzato sarebbe il numero 9 Matheus Cunha, anche un Vinicius che è quello più letale quando c'è da scattare, approfittare di un'incertezza degli avversari. Siamo al 45esimo, siamo all'ultimo minuto del primo tempo, ribadisco lo 0-0 tra Brasile e Norvegia. Ricordo anche al 14esimo il calcio di rigore parato da Nyland, a calciarlo male è stato Bruno Guimaraes, dunque Brasile che è andato ripetutamente vicino al gol, tre volte almeno in maniera importante, e Nyland tranquillamente sta portando a casa il premio di migliore in campo per quello che ha dimostrato sinora, ha coperto lui le toppe lasciate dai suoi compagni. Lo stesso Nyland va a lancio lungo verso Sørloth, il colpo di testa ad allontanare è stato di Marquinhos, il Norvegia poi con Haaland un gran ritorno sul pallone, si riappropria di una sfera che era persa, Odgaard va sulla destra, il tentativo di cross da parte di Berg che non arriva, decide di aspettare Riversson, cercano di aumentare il numero di giocatori in zona cross, in zona gol eventualmente i norvegesi, 6 i minuti di recupero, 6 minuti che ovviamente comprendono anche la pausa per l'hydration break. Tra poco inizia, anzi appena iniziato il primo dei 6 minuti di recupero, che la Norvegia inizierà attaccando una rimessa laterale vicina all'area di rigore del Brasile. Va con il tentativo lungo, credo che sia la scelta di una sorta di calcio d'angolo con le mani verso l'area di rigore dove si è fatto trovare anche Ayer anticipato, la palla torna però sempre dalle parti di Riversson che ottiene ora un calcio d'angolo con i piedi e non con le mani, rispetto a quello che abbiamo appena decifrato come utile tentativo anche di far alzare la Norvegia con i propri saltatori, i propri difensori più prestanti, nella fattispecie Ayerson. Allora arriva il corner da destra, vedremo un po' se la Norvegia cercherà anche di aumentare il peso specifico ulteriormente dentro l'area di rigore. Praticamente ci sono tutti i giocatori della Norvegia tranne uno, insomma è una sorta di assalto finale in questo finale di tempo. Scusate la ripetizione, dentro l'area rimedia la difesa del Brasile, attenzione, può partire contropiede, malissimo qua, pessima scelta di Cunha, c'era Vinicius che scattava da una panza, era Martinelli che stava scattando ma era con due uomini su di lui, Cunha dall'altra parte, poteva fare malissimo il Brasile su questo contropiede. Giovanni Galli.
0: Sì, perché c'era un uno contro uno, c'era Vinicius soltanto con l'ultimo difendente della parte della squadra norvegese, a campo aperto. Vinicius ha il motorino, no, sotto i piedi, per cui avrebbe avuto grandi possibilità e grandi chance. È un Vinicius, devo dirti che è vero che ha creato quella situazione da gol dove Nyland è stato molto bravo, però stasera è abbastanza effervescente, sì, ma non efficace. Ha avuto diverse occasioni, è andato a dare fastidio anche a Cunha in un uno contro uno, ancora non ha una posizione ben precisa. Probabilmente adesso gli ha detto fai la prima punta, perché adesso sta facendo proprio l'attaccante centrale con Martinelli ed Acuña.
1: Holland, attenzione, ha vinto un duello, la recupera Odgaard, Allison la blocca,
0: miracolo,
1: la blocca Allison,
0: miracolo,
1: improvviso,
0: miracolo.
1: Giovanni, sì, è arrivato,
0: miracolo,
1: questo lampo da lontanissimo, un fulmine,
0: solita
1: con
0: palla.
1: Holland, sì,
0: solita palla
1: lì,
0: lunga di
1: Nyland, sì, scusa, sempre la stessa
0: solita
1: storia.
0: Ormai, sì, non vogliono rischiare, no, di perdere palla a metà campo, e allora si va a cercare le torri, Sørloth sulla destra o Haaland centralmente, sempre nell'uno contro uno, e qui Nyland ha due piedi, destro e sinistro, con lanci di 60 metri di una precisione millimetrica.
1: Hai visto come si è scatenato Holland alla caccia di un pallone che aveva già letto come molto utile alla causa. Poi il duello con Gabriel, che ha vinto dal punto di vista fisico. Holland in sostanza è andato a cercare di fare un contrasto vincente per liberarsi su di lui, palla che è carambolata su Odgaard, che è arrivato dentro la di rigore praticamente a botta sicura, tiro raso terra, parata di Allison. Brasile che continua adesso a cercare soluzioni alternative, il muro della rete, attenzione, colpo di testa che non arriva di un soffio, un centimetro, Martinelli, grande idea da parte di Bruno Guimaraes di piazzare un pallone dentro l'area, Martinelli che è andato con la scelta di tempo perfetta, con il tentativo di fuorigioco che non è andata a buon fine da parte della linea difensiva della Norvegia, è sgusciato Martinelli, parliamo di un centimetro, altrimenti questa inzuccata nel centro dell'area di rigore sarebbe terminata in rete. Insomma, una parte di sì, tempo supplementare animatissima, prima la parata di Allison, poi questo colpo di testa mancato da Martinelli, e siamo a un minuto dalla conclusione del primo tempo. Rimane di 0-0 la situazione tra Brasile e Norvegia, comunque un ottavo di finale divertentissimo, questo almeno possiamo dirlo, rimane sempre senza gol.
0: Sì, perché è vero che c'è anche del palleggio, c'è anche del possesso palla, però le fiammate vengono fatte con i lanci di 40-50 metri, subito a correre, no? I difensori che corrono verso la porta e gli attaccanti che vanno su questo lancio lungo, sia la Norvegia che il Brasile. Qui Martinelli ha sbagliato il piede d'appoggio sullo stacco, perché era l'altro, attenzione,
1: perché Odgaard viene trovato in area di rigore, non arriva l'aggancio, o forse la conclusione volante non è possibile per il capitano della Norvegia, perché è in anticipo Allison, ancora una volta col contagiri decine di metri di distanza, assist da lontanissimo, e arrivano volanti tentativi degli interpreti di mettere la palla in rete. Attenzione a Vinicius, se ne va sulla sinistra, viene messo a terra ma non c'è fallo secondo l'arbitro, da Ayer che si rivolge proprio al giocatore del Real Madrid per lamentarsi probabilmente di una scenata di troppo, ha appoggiato, diciamo, la mano sul fianco, ha tirato la maglia, è andato giù qui Vinicius lamentandosi, reclamando un nuovo calcio di rigore per il Brasile, rigore che non ci sarà. Siamo oltre il sesto minuto di recupero, tra pochissimo l'arbitro dirà che si va negli spogliatoi, lo fa adesso. termina il primo tempo di Brasile-Norvegia 0-0, squadre che hanno gli spogliatoi diciamo negli angoli opposti rispetto a dove sono posizionate le panchine, dunque fanno una passeggiata, si fanno vedere dal pubblico e adesso vi do la puntata tra pochissimo per il secondo tempo di Brasile Norvegia, ferma sullo 0-0 qui nel New Jersey, insieme a Giovanni Galli racconteremo la seconda parte di gara. Linea che torna allo studio.

0: vostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci ancora dagli studi di Dallas. Aspettavamo gli attaccanti, ma sono stati per ora soprattutto i portieri, i protagonisti. La Norvegia di Haaland, no, la Norvegia di Nyland in particolare. Ovviamente l'estremo difensore della formazione di Solbakken prima ha neutralizzato il rigore di Bruno Guimaraes, ma poi è stato decisivo almeno in altre due occasioni su Martinelli, direi ancora di più su Vinicius, e proprio nei minuti di recupero la risposta dall'altra parte di Alisson, che ha chiuso la saracinesca ancora una volta sul solito Haaland. Gara che ha avuto sì le fiammate, ma comunque è stata giocata ad un ritmo molto più che discreto a mio modo di vedere. Ovviamente racconteremo il secondo tempo. Per chi non ci avesse seguito, abbiamo fatto un lunghissimo prepartita che è stato soprattutto all'insegna del basket, con la nostra nazionale che ha battuto 87-84 la Lituania nella gara di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar. Azzurri che già sapevamo andranno avanti al prossimo girone, ma chiudono al primo posto questa fase. E poi alla voce aggiornamenti dagli altri mondi è giusto dire che a Wimbledon in campo Jannik Sinner, 2-7 di vantaggio sul giapponese Mochizuki, sono gli ottavi di finale. Sinner ha vinto il secondo alla tie break e adesso è avanti 4-3 nel corso del terzo set, avendo già ottenuto un break. Riprenderemo tutto questo tra pochissimo, calcio e non solo, dopo il giornale radio. Subito Roma Saxarubra GR1, a tra poco.
5: Acqualete Open Fiber vi ringraziano per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: GR1.
12: Buonasera da Francesca Giannini. La Russia torna a minacciare l'Europa, in particolare la Polonia, fornisce droni all'Ucraina, sostiene il Cremlino, farebbe bene riflettere sulla propria sicurezza. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Trump e Putin in vista del vertice NATO di Ankara che inizierà martedì. Per discutere di Iran e dei rapporti con l'Arabia Saudita, il premier israeliano Netanyahu vedrà il presidente Trump il 13 luglio a Washington. Continuano intanto gli attacchi di Tel Aviv su Gaza, 3 i morti, e nel sud del Libano, dove sono stati colpiti con un drone combattenti di Hezbollah che avevano attaccato i militari israeliani. A Teheran, secondo giorno dei funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. In migliaia rendono omaggio all'ex guida spirituale morto in un raid degli Stati Uniti e Israele il 28 febbraio scorso. Il figlio Mojtaba non partecipa per motivi di sicurezza, presenti invece esponenti di Hamas e Hezbollah. Potrebbe essere di Mimmo Piepoli, il surfista italiano disperso dal 1 maggio al largo della Puglia, il corpo ritrovato in mare davanti a Bengasi in Libia. La Farnesina, in contatto con la famiglia, fa sapere che sono in corso accertamenti. La conferma dell'identità arriverà solo con l'esame del DNA. Un turista tedesco di 19 anni è morto questo pomeriggio nelle acque del torrente Telo in provincia di Como. A individuare il corpo due turisti. Il ragazzo avrebbe scavalcato una recinzione per recuperare un pallone ed è caduto in acqua. Maxi operazione di Europol contro una rete internazionale che pianificava online gli stupri sotto effetto di droghe di mogli e compagne. 57 gli arresti in 7 paesi europei. L'indagine, denominata Medusa, ha identificato 156 persone tra vittime e presunti responsabili ed è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito. Forte l'adesione registrata allo sciopero di 24 ore che si concluderà a mezzanotte di piloti e assistenti di volo di EasyJet, lo rende noto la UIL Trasporti. L'agitazione si inserisce in una più ampia protesta del settore aeroportuale e da questa sera lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale nel nodo ferroviario di Firenze fino al 10 luglio, possibili modifiche agli orari e percorsi di alcuni treni. Meteo, da domani tornano caldo e afa sull'Italia. Con l'anticiclone subtropicale le temperature aumenteranno progressivamente nel corso della settimana, ma non ai livelli della recente ondata di calore. Termometro sui 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio e Campania e nelle isole maggiori. In chiusura il tennis Wimbledon, Jannik Sinner in campo contro il giapponese Mochizuki, 2-7-0 per l'alto atesino. Siamo al terzo set, 5-3 per Sinner. È tutto per questa edizione, buon ascolto su Radio 1.
0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
2: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ancora ben trovati alle 23 in punto ormai dai nostri studi di Dallas. Siamo nell'intervallo dell'ottavo di finale numero 3 di questo mondiale 2026 a New York. Dopo i primi 45 minuti di gioco più, come sa al solito, lungo recupero, tante emozioni ma nessun gol tra Brasile e Norvegia, 0-0 con i portieri protagonisti, lo raccontavano Diego Carmignani e Giovanni Galli, dei quali torneremo tra pochissimo. Lo riassumevamo noi da studio: Nyland ha parato un rigore a Bruno Guimaraes, poi è stato protagonista di altri due interventi, anche Alisson ha negato il gol ad Haaland. La Norvegia, tra l'altro, pronti via, e il suo gol l'aveva trovato, ma la rete di Berg è stata vanificata dal fuorigioco di Sorloth. Tra un po' si riparte, però fatemi anche dire ottimo lavoro di sinergia tra Dallas e Saxarubra, perché io dicevo di Sinner impegnato a Wimbledon 4-3 nel corso del terzo set, da Roma giustamente hanno aggiornato in tempo reale 5-3, allora io rilancio, gioco partita incontro. L'alto atesino ha battuto alla fine in 3 set per l'appunto il giapponese Mochizuki, il punto decisivo proprio pochi istanti fa, 6-3 il primo partito, poi al tie break con un perentorio 7-0 il secondo, ancora 6-3 al terzo, 2 ore e 26 minuti di gioco. Jannik Sinner, che difende il titolo a Wimbledon, approda ai quarti di finale dove affronterà il tedesco Struff. C'è un altro italiano agli ottavi ed è Flavio Cobolli, che domani alle 14 affronterà l'australiano De Minor. Chiusa la parentesi tennis, torniamo a concentrarci ovviamente su questi mondiali. Avevo vita facile nel fare questa previsione, perché l'odore di polemica è stato fortissimo un istante dopo la diffusione della notizia. Il caso Balogun, così possiamo chiamarlo, la FIFA ha sospeso la sua

0: qualifica, una sorta di condizionale, era stato espulso contro la Bosnia per un brutto fallo su Muharemovic, riabilitato e dunque, almeno al netto di altre sorprese, regolarmente in campo contro il Belgio nell'ottavo di finale che gli Stati Uniti dovranno giocare nella notte tra lunedì e martedì alle 2 del mattino. Abbiamo detto, insomma, delle immediate congratulazioni, felicitazioni espresse nei confronti della FIFA dal presidente americano Donald Trump, e la federazione belga ovviamente non poteva tacere, intervenuta quasi nell'immediato con un duro comunicato dicendosi assolutamente sbalordita, ricordando il regolamento proprio della Coppa del Mondo FIFA che prevede la squalifica automatica in caso di un cartellino rosso, salvo addirittura ulteriori sanzioni, non certo la revoca di questa squalifica, e si fa anche capire, insomma, che potrebbe esserci un ricorso di super urgenza, perché come ricordo poi si andrà in campo per questa partita praticamente tra poco più di 24 ore, nella notte tra lunedì e martedì. Flo Balogan, attaccante del Monaco, è molto importante per la squadra di Pochettino perché già ha realizzato 3 reti in questo mondiale per gli Stati Uniti lanciatissimi che affronteranno il Belgio in quel di Seattle. Quanto alla gara che in corso, ricordo che la vincente di questa sfida al MetLife di New York andrà a trovare poi la vincente della gara che sempre alle 2, ma di questa notte, si giocherà a Città del Messico tra la formazione di casa, la tricolor messicana, e l'Inghilterra. Sfida dalle mille sensazioni, davvero da un sapore particolare. New York, Diego Carmignani con Giovanni Galli che ci accompagna al commento tecnico. Portieri protagonisti, chiaramente pesa, poi lo capiremo in che percentuale peserà su questa gara, in generale su questo mondiale, l'errore di Bruno Guimaraes o la parata di Nyland che è stato protagonista ancora, e poi Diego, Giovanni che ovviamente in ascolto l'aveva fotografato perfettamente nel prepartita, Haaland magari lo vedi un po' nascosto, strano a dirsi visto la mole, poi si accende in un istante, l'ho fatto un paio di volte soprattutto nella seconda. Alisson davvero ha chiuso la saracinesca.
1: Beh sì, su Haaland, sulle stelle attese possiamo dire quello che è appena detto, cioè che ci sono quegli spazi in cui si inserisce con puntualità e con veemenza, direi si è acceso proprio nel finale con gli spazi che anche ha aperto per gli altri, in particolare Odgaard che si è intrufolato in area di rigore, è andata vicinissimo al vantaggio la Norvegia in quella opportunità. Poi ovviamente forse chi può parlarne meglio delle parate dei portieri quest'oggi non può essere che Giovanni Galli, perché insomma abbiamo visto, a parte il mondiale dei portieri, alcuni stanno emergendo come protagonisti assoluti. Qui Nyland evidentemente è stato anche gasato dal rigore parato, abbiamo potuto insomma trasportarvi anche l'immagine di questo urlo di grandissimo entusiasmo per quello che aveva appena fatto, neutralizzare il penalty di Bruno Guimaraes, soprattutto dopo con altre conclusioni, parate con le gambe, con i piedi.
0: Intanto Diego, perdonami, prima di andare da Giovanni, c'era anche un protagonista in atteso in questo intervallo, era stato annunciato, noi qui vediamo auto senza guidatore, dei driver automatici, sono dei robottini che vanno per le strade a consegnare cibo o altro. Un robot ha appena consegnato la palla all'arbitro Elfat, come era stato previsto, insomma è anche questa un'immagine del mondiale nordamericano. Poi nell'intervallo si è esibito in un po' di prodezze, chissà, magari gol a Giovanni Galli non l'avrebbe fatto secondo me. Comunque, al di là di questo, altro fotogramma curioso di questo mondiale bizzarro per molti versi.
1: Sì, in cui Haaland spesso è paragonato a una macchina, un robot, sì, magari si somigliano. E poi per chiudere, anche i rilanci lunghi di Nyland sono stati la chiave che ha permesso alla Norvegia di rendersi molto pericolosa. Insomma, è la sua giornata per ora, per metà di questa partita.
0: Giovanni, portieri protagonisti, ti chiedo in un flash ai punti, ma il pallone non funziona così per fortuna. Comunque meglio il Brasile stando alle occasioni create. Certo, lo spavento c'è stato per Ancelotti sul gol annullato alla Norvegia.
2: Sì, assolutamente, però lì davanti hanno una grande velocità, i difensori norvegesi sono abbastanza lenti, per cui quando si va nell'uno contro uno i giocatori brasiliani sono avvantaggiati.
0: Allora tra pochissimo si ricomincia Brasile-Norvegia, il secondo tempo, il microfono torna a Diego Carmignani, si gioca a New York, Giovanni Galli ancora al commento tecnico, noi ci risentiamo più tardi, sarà fine partita, sarà il prologo dei supplementari, ovviamente non possiamo saperlo, certo è che la seguiremo fino alla fine su Rai Radio 1, si ricomincia tra pochi istanti, Brasile-Norvegia.
3: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
4: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: La partita.
1: La partita è Brasile-Norvegia, vale il biglietto per Miami 11 luglio, il quarto di finale, lo ricordiamo ancora una volta anche per avere ben chiaro lo schema di quello che è il futuro di questa competizione, poi la vincente d'Inghilterra-Messico, la sfidante della vincente di questa sfida qua, dove Brasile e Norvegia stanno dando vita, forse non l'abbiamo sottolineato ancora abbastanza, una gara molto divertente, cosa che non è scontata quando si tratta di partita eliminazione diretta, si stanno dando da fare, non hanno fatto tatticismi, soprattutto i norvegesi, si stanno anche togliendo degli sfizi, se la stanno giocando quasi alla pari, però come diceva Guidardone da studio, le occasioni sono più per il Brasile, la pericolosità dei verde oro è stata annullata per ora dal migliore in campo, il portiere norvegese Nyland. Si è appena ripresa a giocare, muove il pallone verso sinistra rispetto alla nostra postazione il Brasile, con un cambio doppio per la Norvegia, Bob e Schelderup per Sørloth e Nusa, insomma decide di dare benzina, essenzialmente di dare nuova linfa alla Norvegia, secondo me, perché si tratta degli esterni d'attacco che sono stati sostituiti, hanno corso tantissimo, non sono da bocciare, anche perché Nusa è stato sempre nel vivo del gioco. In ogni caso, un doppio cambio così a inizio secondo tempo, qualcosa forse addirittura di programmato. Giovanni Galli.
2: Sì, penso, perché Sørloth all'inizio, nei primi 20 minuti sulla fascia destra è stato devastante, cioè c'era Douglas Santos che non sapeva come fermarlo, Nusa ha dribbling, ha qualità, è entrato dentro il campo, voleva ripetere il gol alla Costa d'Avorio e non c'è riuscito per i raddoppi di Casemiro o di Bruno Guimarães, e Bob da quest'altra parte, e Schelderup è un po' più difensivo e allora sta un po' più attento nei raddoppi sugli esterni.
1: E dunque vi racconteremo di un'altra Norvegia con vedremo quali qualità diverse messe in campo dai due nuovi entrati, Schelderup e Bob, fuori Sørloth e Nusa, devo dire anche secondo me anche sorprendendo, facendo sorprendere anche il Brasile di questa doppia scelta. Vedremo se appunto Solbakken avrà azzeccato questo doppio cambio sul Brasile, che continua un'azione che da inizio secondo tempo lo vede muovere il gioco, c'è un tocco di mano però abbastanza evidente da parte di Ryan, sarà calcio di punizione a favore della Norvegia. Siamo nella metà campo norvegese con Nyland, tenuta verde per il portiere del Siviglia, che si appresta ad andare a battere il calcio di punizione dato il tocco di mano, come detto, di Ryan, uno che con i piedi ci sa fare e come Nyland, oltre che con le mani, in occasione in particolare, lo ricordo ancora, del calcio di rigore parata Bruno Guimarães a inizio partita. Norvegia che ora per la prima volta da questo secondo tempo prova ad azionarsi per promuovere le azioni in attacco, c'è cioè un calcio di punizione nuovo che viene fischiato a favore dei norvegesi, più vicino alla metà campo in questo caso sul lato destro, muove velocemente il pallone la Norvegia, sempre una difesa a 4, poi questo triangolo Berg, Odegaard e poi larghissimi sulla destra Bob e sulla sinistra Schelderup per fare la differenza eventualmente rispetto a quello che i loro compagni di squadra non hanno potuto mettere in luce evidentemente, comunque ripeto c'è una questione stanchezza che potrebbe aver fatto la differenza nelle scelte di Solbakken. Nel frattempo non mi sembra che abbiano una giusta ancora alchimia lì davanti, non riescono in una triangolazione utile ai norvegesi, poi recuperano palla, Berg centralmente, gran giocata, Berg va alla conclusione potente ma altissima, quella di Patrick Berg che si è messo in proprio, ha deciso di andare con il destro potente a incrociare, è andato altissimo il pallone, dunque fiammata norvegese per vie centrali, ha lasciato spazio però, qui è eccessivo il Brasile secondo me, Giovanni.
2: Sì, ti dicevo nel primo tempo, no? C'è questa non lo so, questa abitudine di andare a coprire lo specchio, andare a coprire, no, la porta, da parte di tutte e due le squadre. E qui Berg è arrivato fino al limite dell'area di rigore e hai visto la facilità con il quale ha calciato, e immagino la leggerezza di questi palloni, perché l'ha colpita non neanche con tanta forza e la palla è andata a 20 metri sopra la traversa. Cioè proprio per il portiere veramente diventa difficilissimo il tiro da fuori con questi palloni, con che cambiano traiettoria, cambiano, no, all'ultimo momento, per cui il tiro da fuori secondo me è una soluzione che devono provare.
1: Qualcosa che non si è vista sinora, ritorno su una gara come quella di ieri, Francia-Paraguay, in cui in sostanza non ci sono state chance alternative alla botta da fuori, soprattutto dei francesi, poi le cose sono andate come sono andate, ma finora devo dire non si è vista la conclusione da lontano, ed è stato Berg, colui che è andato a segno, gol annullato nel primo tempo, a provarci. L'ingresso in campo di Oscar Bob sulla destra, il giocatore che milita nel Fulham, potrebbe rappresentare qualcosa di più imprevedibile forse rispetto a Sorloth, che fisicamente è più dotato, ma forse ha speso tantissimo. È una squadra ovviamente che ha delle caratteristiche ben precise, la Norvegia, rispetto ai brasiliani. Attenzione al colpo di testa di Haaland, andato a prendersi un pallone altissimo per strapparlo dal possesso dei brasiliani con la Norvegia in attacco, e stava rischiando di perdere il controllo delle operazioni la squadra guidata da Solbakken, che da qualche minuto sembra voler esercitare il possesso palla maggiormente rispetto al Brasile, cosa che ha fatto abbastanza ampiamente nel corso del primo tempo, soprattutto nel primo quarto di gara. Sulla destra, attenzione a questa nuova triangolazione Rierson-Bob, la palla che rimbalza e non favorisce l'approdo nell'area di rigore. Brasile che può riacquistare nel pallone indietro verso capitan Marquinhos, va da Danilo con una pressione altissima della Norvegia. Brasile che ha un po' di difficoltà a disimpegnarsi e a partire dal basso, costruendo come sa fare azioni minacciose. Nel frattempo probabilmente potete anche a livello acustico apprezzare, diciamo così, la brezza che sta arrivando sullo stadio del New Jersey in una giornata comunque calda e umida. Poteva portare anche a intemperie, finora è stata, diciamo, gestibile la situazione da questo punto di vista. Maggiormente difficile però per chi muove il pallone, ovvero i giocatori di Brasile e Norvegia, che sembrano aver iniziato con un po' il freno a mano tirato, soprattutto Norvegia che gestisce le operazioni e Brasile che sta là minaccioso. Secondo me è una tattica anche abbastanza ancelottiana quella messa in campo in questo secondo tempo.
2: Sì, però i due centrocampisti centrali, Guimarães e Casemiro, devono assolutamente intercettare più palloni proprio per dare il là alle ripartenze, altrimenti la partita la sta gestendo proprio la Norvegia nei tempi, nei modi, di come vuole. È vero che il Brasile là davanti ha delle frecce nel momento in cui entrano in possesso palla, si vede che la partita ha una velocità diversa. Però è così, mi sembra che stiano correndo i giocatori del Brasile per cercare di contrastare, ma non stanno facendo niente di positivo.
1: Attenzione alla Norvegia, il tentativo di cross basso da parte di Schelderup non riesce a trovare un compagno, va direttamente tra i tacchetti della retroguardia brasiliana che allontana in rimessa laterale, cioè anzi è stato un tocco anche di un norvegese, sarà rimessa laterale a favore del Brasile, nono minuto della ripresa, 0-0 tra Brasile e Norvegia, meno spumeggiante l'approccio di questo secondo tempo da parte delle due squadre, impressionato proprio nell'approccio alla gara la Norvegia nel primo tempo, qui un po' in sordina, comunque nel segno della Norvegia quello che abbiamo visto sinora. Haaland ora si incaponisce in un'azione personale, smessa sulla sinistra, palla di ritorno che non arriva e adesso c'è il break del Brasile, centralmente la giravolta da parte di Martinelli, chiama all'azione in avanti anche Douglas Santos, si fa vedere Vinicius, siamo sul settore sinistro, Vinicius se ne va all'uomo dentro l'area di rigore, Vinicius sulla linea di fondo, va a cercare un tocco verso Cugna, l'ultimo a toccare è stato il difensore norvegese che andava su di lui, probabilmente Ayer in questo caso, ha chiesto forse un tocco di mano. Vinicius ha chiesto sicuramente la Norvegia un ultimo tocco di Vinicius Junior che stava lì sulla linea. È stato un contrasto ravvicinatissimo quello con Vasbach Ayer, l'autore del fallaccio su Cugna, da cui il calcio di rigore poi parato da Nyland. È pronto alla battuta del calcio d'angolo proprio Cugna. Si sistemano i sei saltatori del Brasile pronti per

0: sinistra l'azione, un contropiede possibile ora per la Norvegia che decide invece di tornare sui propri passi, ripartire da lontano. Siamo al decimo minuto della ripresa, 0-0 tra Brasile e Norvegia. Un commento necessario, direi, su questo pezzo di bravura di Vinicius.
1: Sì, lo sappiamo, però hai visto, parte sempre con un'idea e poi dopo fa una cosa meravigliosa e poi arriva all'ultimo e rende vano, no, tutto quello che aveva fatto prima, perché anche in questa circostanza ha voluto fare un tocco in più, no, dopo che ha fatto il primo dribbling, aveva la possibilità di mettere la palla dietro per un compagno, ha cercato un altro controllo, è arrivato quasi sulla linea di fondo ed è stato logicamente chiuso dagli avversari. Si vede però che il giocatore è di un'altra categoria rispetto agli altri, però sembra che la partita non gli appartenga, non lo so, fa rabbia, ecco, fa rabbia. Non so se Carletto resisterà ancora molto.
0: Eh beh, c'è sicuramente nella testa dei tanti tifosi del Brasile anche l'idea di vedere Neymar, credo abbia un quarto d'ora giocato in questo mondiale. Attenzione però alla Norvegia, prova con Schelderup piazzato nell'area di rigore a metà strada tra un tiro e un cross, comunque muro brasiliano, poi vanno appresso al giocatore del Benfica e anche rimediano una rimessa laterale. Comunque difesa del Brasile che è di altissimo livello, non se ne parla abbastanza, anche perché quando c'è il Brasile il tema è il diciamo la fantasia. Nel frattempo in tribuna insieme a Jay-Z, accoppiata che non avrei mai previsto andare vicino a un attore come quello di True Detective, in cui Woody Harrelson aveva un ruolo di primo piano, il rapper con la maglia del Brasile, in ogni caso sono presenti in tribuna, insomma è una colorita cornice anche per queste cose qua. Nel frattempo la rimessa laterale è stata restituita alla Norvegia, palla arretrata e lunga con un approccio che continua ad essere anche di attesa, non si ricorre più di tanto ai rinvii lunghi di Nyland, ancora si fa vedere Berge sulla sinistra, Schelderup che sta diventando insomma diciamo un regista avanzato laterale della squadra norvegese, infatti vanno sempre da lui. Proverà una giocata personale sul vertice alto dell'area di rigore Schelderup, su di lui c'è Danilo, il raddoppio, ancora una volta non si passa da quelle parti, un po' una ripetizione continua della stessa azione sulla sinistra, cosa abbastanza singolare, sembra proprio quasi la parte finale di una partita. Cugna viene chiamato fuori da Ancelotti, viene anche applaudito, lui stesso credo che faccia il segno ok a chi dall'altra parte, perché è uscito dalla parte opposta, ha deciso per la sostituzione. È il momento di Hendrik e quindi sarà un Brasile diverso sicuramente. Non male comunque la prova di Cunha, è stato un, come si dice, un casting per il ruolo di 9 lì davanti, che alla fine l'ha spuntata lui, anche perché ha il 9 sulle spalle, ma anche uno che batte i calci d'angolo in tutto fare, che è comunque direi apprezzabile. Non è stata una partita memorabile, ha comunque procurato lui il calcio di rigore per il Brasile, Giovanni.
1: Sì, è un giocatore che è un centravanti atipico, un centravanti che gioca con la squadra. E lo abbiamo visto quante volte, eccoci.
0: Attenzione, Hendrik davanti a Nyland. No, il tocco va fuori, da rivedere la posizione secondo me, ma è stato uno scatto improvviso, il primo pallone toccato messo in condizione di andare incontro al portiere norvegese, ha provato uno scavetto di sinistro, in questo caso Hendrik non è riuscito a trovare la porta. No, la posizione è assolutamente regolare, grandissima palla, poi il tocco quasi di punta, ma davvero non è stata la scelta più felice che potesse fare il numero 19 del Brasile. La porta la immaginava da un'altra parte e dal suo punto di vista ottima l'uscita di Nyland a coprire lo specchio, occasionissima per il Brasile, Giovanni.
1: Sì, ha sbagliato il secondo tocco, nel primo è andato proprio verso la porta, quando ha toccato la seconda volta la palla per poi guardare il portiere gli si è allungata quel tanto e Nyland è stato tempestivo proprio nell'andare a chiudere lo specchio, ha cercato lo scavino ma era proprio ormai anche nella corsa, si era

0: La corsa non era più fluida di Henry, che ha toccato la palla sotto ed è uscita a mezzo metro, però anche in questa circostanza devo dire che Nyland è stato fondamentale proprio nel portare all'errore l'avversario.
1: Gran portiere, nulla da dire, devo dire anche che
0: e pensa che ha fatto
1: ha 40 partite
0: degli ultimi 4 anni, perché dove è andato non aveva mai giocato nel Bournemouth, nell'Aston Villa, nell'Ipsia, non aveva mai giocato, è andato a Siviglia, ha trovato la titolarità a Siviglia e adesso guarda che portiere, che mondiale sta disputando.
1: E il meglio l'ha riservato per questa maglia, quella della Norvegia evidentemente. Hendrik, controllo e botta in porta con deviazione, c'è un cambio probabilmente per un infortunio nella Norvegia, il segno l'ha fatto Reerson nel immediato pre-tiro di Hendrik. Brasile secondo me ha fallito una triangolazione, poteva liberare l'uomo davanti alla porta, troppo precipitoso il Brasile, manca secondo me, anche perché il Brasile è un qualcosa di misterioso per certi versi, qualcuno esperto che sappia esattamente la cosa giusta da fare. Vedo tanta euforia un po' fumosa, forse proprio Neymar è l'unico che ha quell'esperienza in più che all'esuberanza può unire anche l'efficacia.
0: Sì, Ryan ha 19 anni, 20 anni, Hendrik lo stesso, Vinicius, però sono tutti giovani e lì davanti l'ultima scelta è quella che la fa l'esperienza nel saper leggere il momento.
1: Attenzione al Brasile, la parata di Nyland ancora una volta, improvviso è scattato con il destro da fuori, proprio Ryan, strana parata bisogna dire, perché era centrale il tiro, si è accasciato improvvisamente vedendo il pallone soltanto alla fine. Un altro elemento da questo Brasile manca secondo me è Rafinha, ma è inutile dirlo quanta qualità possa mettere il giocatore del Barcellona. Comunque ancora squillo brasiliano, ci sta provando con questa nuova conclusione, ennesima parata di Nyland, che forse insomma non era fra le più difficili che ha fatto, comunque è stata decisiva, si è fatto trovare pronto anche perché ripeto sembrava coperto. Sì, se Brasile, Vinicius sulla sinistra, se ne va l'uomo, ancora Vinicius, un dribbling di troppo qua, va indietro però, decide di rivolgersi a Casemiro, pennellata dentro l'area, il tocco sotto porta, Nyland toglie il pallone dalla porta, Gabriel Magalhães da solo con il portiere davanti a lui, ma c'era forse fuorigioco, ci deve essere fuorigioco perché sì, si riprende con un calcio di punizione per la Norvegia. Comunque il voto in pagella si alza ancora per Nyland, parata assurda perché era andato incontro al giocatore con il corpo, poteva intervenire, ha allungato anche la mano e l'ha messa in calcio d'angolo, nuova ovazione per lui, nuova esultanza da parte di Nyland. E poi rivedendo anche quella conclusione di Ryan di poco fa, è stato bravissimo perché c'era una deviazione che poteva spiazzarlo.
0: È vero, si è visto Hagen davanti che gli ha toccato la palla, hai visto con quanta rapidità ha tolto i piedi per andare a prendere questa palla, è stato velocissimo, è stato un'intuizione geniale da parte del portiere, perché in quella circostanza ormai sei sbilanciato e nell'essere sbilanciato che cosa ha fatto? Ha mandato via a proprio i piedi, no? Che gli appoggi per andare a calarsi, per deviare questa palla, e addirittura ha colpita con l'interno del palmo e la palla è andata anche esterna, poteva anche andare davanti e esserci un attaccante del Brasile, no, per fare tappine e metterla in porta.
1: Beh, davvero fase propizia al Brasile ai punti, ora possiamo sbilanciarci, quello che stiamo vedendo anche nella ripresa è del Brasile questa partita, ma devo dire anche che dispiacerebbe se fosse così soltanto perché la partita di Nyland che finora veramente sta sfoderando parate clamorose davanti alla scuola calcio brasiliana. Altro cambio nel frattempo per la Norvegia, dentro Ausnes, fuori Reerson, sull'out di destra credo andrà a sistemarsi proprio il giocatore appena entrato in campo. In questo momento diciamo Norvegia che sta mantenendo il possesso della palla, ma c'è un Brasile euforico, anche una tifoseria che vorrebbe scatenare il più possibile

0: possibile il proprio tifo per anche suffragare chissà un gol dei brasiliani che sembrerebbe nell'aria. È stato per 5-6 minuti un Brasile che è andato vicino al gol. Nell'altro lato del campo, verso destra, dove attacca la Norvegia in direzione della propria tifoseria vogante, si fa sempre più fitta la rete dei passaggi, anche se manca sempre l'ultimo tocco in avanti, ma anche a livello di densità e di uomini pronti al tiro non è messa male la Norvegia. Arriva infatti un cross, Alisson provvidenziare a mezza altezza, a metà strada, un pallone che stava vagando nell'area di rigore velenosissimo di Schelderup, sarebbe arrivato direi in maniera inevitabile e implacabile dalle parti di Haaland, che era ben piazzato lì, ma è stato il difensore aggiunto Alisson a intercettare questo tiro cross a mezza altezza con Haaland che ha fatto il movimento giusto, avrebbe dovuto soltanto deviare in rete il suggerimento di Schelderup, che comunque sta facendo il suo da quando è entrato in campo. Ora c'è un calcio d'angolo, siamo arrivati al 21esimo, ricordo che rimane di 0-0 il parziale tra Brasile e Norvegia. Odegaard dentro l'area, svetta la difesa brasiliana, allontana esternamente, recupera il pallone però lo stesso Schelderup, sempre sulla sinistra, grande scambio fra i norvegesi, una triangolazione che prevede anche l'innesto di Bob che riceve un nuovo pallone, non accelerano però andando al cross, 4 contro 3 non stanno capitalizzando questa superiorità. Adesso sì, Norvegia dentro l'area, il tocco verso Haaland che non arriva in estirada su questa invenzione sulla sinistra, lo stavo dicendo, erano in 4 sul settore di sinistra con 3 brasiliani che rimanevano a guardare, hanno trovato la giusta triangolazione per liberare un uomo dentro l'area, sempre Schelderup se non erro, che con l'esterno è andato a cercare sul palo lungo Haaland, che non è riuscito, non sarebbe mai potuto arrivare su questo pallone in scivolata, palla che termina fuori. È il momento credo di Neymar in campo, tra poco uscirà Martinelli e vedremo insomma se quello che dicevamo, c'è un innesto anche d'esperienza oltre alla qualità, può essere un fattore determinante per l'equilibrio di questa partita. Fuori Martinelli e Ryan, dentro Neymar e Danilo Santos. Giovanni.
1: Sì, sta cercando la fantasia soprattutto negli ultimi 20 metri, perché fino adesso il Brasile è andato a spunti, sprazzi individuali, e cioè mi riferisco agli attaccanti, no? Nel saltare l'uomo e creare la situazione pericolosa. Qui volevo tornare sull'occasione di Haaland, il primo gol che lui ha fatto in questo mondiale, su una palla simile, proprio si vede che Ayer, che è entrato dentro l'area, è andato a guardare perché sapeva che Haaland era posizionato là sul secondo palo e con questo suo esterno avrebbe potuto mettere la palla a tappini proprio dentro la porta.
0: E insomma anche la Norvegia ha risposto presente, continua a essere divertente, movimentata, equilibrata questa gara tra Brasile e Norvegia. Minuto 23, ci fermiamo perché si stanno fermando anche i giocatori per Hydration Break, tra poco di nuovo da New Jersey.
2: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
7: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi, dai grandi eventi alle aziende.
0: Di nuovo qui dal New York New Jersey Stadium. Siamo nel terzo quarto di partita, non è di basket, qui l'hydration break fa dividere in sezioni i 90 minuti. Tre quarti di partita se ne sono comunque andati, 0-0 sempre tra Brasile e Norvegia. Siamo al 26esimo, ormai si sta riprendendo a giocare. Ancora una volta possiamo parlare di una gara divertente dove le occasioni non sono mancate da entrambe le parti. Iniziata un po' in sordina, a dire la verità, questa ripresa, poi sono lievitate le opportunità. Ancora Brasile che ha testato le qualità incredibili di Nyland, e Norvegia che ha appena risposto con due tentativi di andare a imbeccare Haaland sul secondo palo, che è un protagonista sinora mancato dal punto di vista, diciamo, delle conclusioni, della pericolosità, ma è sempre lì che incombe. Comunque rappresenta uno spauracchio, e come per il Brasile, certo sarebbe quasi clamoroso che uscisse di scena così anonimamente Haaland. Chissà cosa ci riserverà questo ultimo pezzo di gara, questa mezz'ora circa ancora di partita, e soprattutto questa novità in campo. Adesso andiamo a vedere come si schiereranno, perché c'è Neymar che ha fatto il suo esordio in campo, appena entrato in sostituzione di Ryan, poi Martinelli, Danilo Santos, è iniziato l'hydration break. Possiamo ora capire che sicuramente Vinicius Junior, che è l'unico superstite dei quattro più avanzati, rimane sulla sinistra. Neymar è il centrale d'attacco. Attenzione alla Norvegia però, Odgaard per Haaland, fuori dall'area di rigore, attenzione, un contrasto, un altro per Odgaard che si libera in area, cerca con una serpentina ancora di andare alla conclusione, ma è troppo solo, in quattro in pratica riassorbono questa azione del capitano della Norvegia. Poi lì a due passi c'era Bob che non si è fatto vedere più di tanto. Rinvio lungo, Norvegia in possesso di palla, si chiede Neymar più avanti, anche Vinicius un po' più vicino alla punta, non troppo largo, e per finire ricordo anche la presenza in campo di Hendrik che si è divorato un'occasione da gol appena entrato in campo. E ora c'è da capire appunto quali saranno i protagonisti da qua alla fine della gara dei 90 minuti, chissà se poi saranno obbligati ad andare oltre supplementari. Giovanni Galli.
1: Sì, è un 4-3-3, Casemiro centrale, Bruno Guimarães a destra, Dos Santos a sinistra, Neymar prima punta, Vinicius largo sulla fascia sinistra, Hendrik a destra. E questo è un po' il disegno tattico adesso di Carlo Ancelotti per cercare di dare un po' più di spinta, forse più certezze all'attacco brasiliano che finora ha vissuto solo di sprazzi individuali.
0: Sì, anche un po' più di geometria, direi, visto che sì, è mancata l'essenzialità nelle azioni che hanno portato il Brasile vicino a ripetizione al gol, ma non in maniera poi da sbloccare la partita come avrebbe non potuto, ma direi dovuto fare una squadra come il Brasile. Uno su tutti, episodi da ricordare, lo ricordo ancora per chi si fosse messo in ascolto soltanto ora, un calcio di rigore fallito da Bruno Guimarães nella primissima parte di gara. Attenzione al row norvegese, la vogata che in qualche modo diventa anche un motivo di incitamento, non solo di celebrazione in questo caso, anche di festa sicuramente, ma anche di indicazione, direi, ai propri beniamini di andare a remare in quella direzione dove sono loro, cioè la porta di Alisson, perché la partita può sbloccarsi da una parte come dall'altra. Si parla tanto, stiamo parlando molto del Brasile, ma c'è la Norvegia che con Haaland e anche altri comprimari niente male, può far male in qualsiasi momento. Neymar, si esalta il pubblico appena Neymar è possesso di palla. Vinicius dialoga con lo stesso Neymar. Vinicius, attenzione, cambia gioco, zona tiro, Bruno Guimarães allarga sulla destra, dentro la di rigore, arriva un cross a mezza altezza, ha fatto tutto benissimo qua il Brasile tranne il cross finale, ma è ancora Casemiro che può dare a spedire in area di rigore. Schelderup allontana verso Haaland, un duello fisico con l'avversario, riesce a toccare incredibilmente verso Odgaard, poi arriva Bob sulla destra, attenzione a questo contropiede della Norvegia, Odgaard tocca per Haaland, ancora Haaland per Schelderup.

0: Schelderup, il tiro, Alisson esulta per la sua grandissima parata sul primo palo. Bellissimo contropiede della Norvegia, fondamentale Haaland qui da fare da pivot, poi ci hanno pensato i compagni a confezionare una palla gol che Schelderup si è visto neutralizzare da Alisson.
1: Sì, grande parata di Alisson, perché la palla è passata in mezzo alle gambe di Marquinhos e lui all'ultimo momento ha visto che andava nel suo angolo destro, è intervenuto e ha messo la palla fuori. Haaland in mezzo all'area di rigore ha rimproverato il compagno perché si aspettava un passaggio che poteva essere determinante, aveva tutto lo specchio della porta libero.
0: Norvegia che ha fatto tutto benissimo, un po' la brasiliana anche per i tocchi velocissimi che l'hanno messo in condizione di andare a colpire poi sul primo palo, non benissimo col giocatore del Benfica Schelderup, non benissimo nel senso che c'è stato un Alisson fondamentale, ma diciamo anche che si poteva inventare qualcosa di più imprendibile, diciamo così. Sulla sinistra continua la Norvegia a macinare gioco, attenzione al tocco arretrato, Marquinhos bravissimo a bloccare questo traversone basso, ovazione per il capitano del Brasile, lancia in avanti, sorvola Neymar, lo supera, arriva dalle parti di Eggen e dunque Norvegia che può ripartire, ricominciare da capo. 80.000 presenze quest'oggi vengono appena annunciate dal tabellone luminoso e dallo speaker che avete appena sentito. Al 32esimo, sempre 0-0 tra Brasile e Norvegia, insiste la formazione norvegese con Odgaard, il tocco per Berg, si è poco scomposta, diciamo, mentre il Brasile ha reinventato completamente per interpreti e modulo l'attacco, la Norvegia è rimasta sempre se stessa, anche perché il triangolo Berg e Odgaard ha una confidenza non trascurabile, sono cambiate le due ali al fianco di Haaland, questo ovviamente all'inizio della ripresa, come abbiamo raccontato, nuovo palleggio ritratto Eggen sulla destra, il neo entrato altro giocatore del Benfica, Ausners, che è costretto ad andare all'indietro, si ripassa attraverso il play della squadra di Solbakken, vale a dire Sander Berge, ci prova a andare per vie centrali, costretto ad andare invece a ripiegare su un compagno in difesa, si può vedere anche Ausners, un Vinicius e un Hendrik che sono praticamente vicinissimi, hanno giocato larghissimi a lungo sia Vinicius che Ryan, praticamente vicini alla rimessa laterale, ora sono in un triangolo che va a fare da base, diciamo, al punto centrale, ovvero Neymar, chissà se riusciranno a capitalizzare queste novità tattiche portate da Carlo Ancelotti. Norvegia nel frattempo in avanti, porta la nostra destra, sulla sinistra continua l'azione sempre di Berg, che adesso è praticamente fermo, camminano nell'altezza della tre quarti, prova ad accelerare improvvisamente Berg, giocatore del Bodø/Glimt, vede Ausners sul lato destro, prova l'azione personale, cambiano campionati diversi, dal campionato portoghese a quello inglese, con Bob che prova ad accelerare sulla destra, rimessa laterale a favore della Norvegia. Ci avviciniamo alla conclusione di questa partita, di questi 90 minuti, siamo a 10 minuti in sostanza dal 90esimo, c'è un nuovo cambio per il Brasile, probabilmente chissà se c'è un problema fisico, perché ho visto una smorfia di Bruno Guimarães, che è l'autore del rigore sbagliato nel Brasile, dentro Ederson, giocatore fino a pochi mesi fa, poche settimane fa, dell'Atalanta. Giovanni Galli.
1: Sì, Ederson, che appunto è stato chiamato in causa, è un giocatore che, ecco, può ribaltare l'azione, è uno di quei centrocampisti che fa contenimento, ma al momento in cui entra in possesso di palla immediatamente dà il via ad un'azione offensiva, è uno che serve al
0: Olanda, attenzione! Olanda! Il colpo di testa vincente, la Norvegia in vantaggio al 34esimo minuto dentro l'area di rigore, è andata a prendersi un pallone altissimo, l'ha schiacciato alla sinistra di Alisson e ha portato i suoi in vantaggio a 10 minuti dalla fine, cross proveniente dalla sinistra, una delle tante azioni che la Norvegia stava producendo con l'ingresso in campo di Schelderup, ha dato vicino al gol personale il giocatore del Benfica, qui ha deciso di pennellare in maniera perfetta questo cross schiacciato in rete ed Haaland ha timbrato

0: pochi minuti fa. Un po' ho sospettato che fosse strano un'uscita di scena di Haaland da questo mondiale con una partita del genere senza fare qualcosa, passando inosservato. Grandissimo cross, ha preso il tempo al suo diretto controllore e ha fatto un gol alla Haaland. È passata in vantaggio la Norvegia. Allison ha provato a riacciuffare la sfera, ma non c'è stato nulla di fare, da fare. Il duello con Gabriel Magalhães è stato assolutamente vinto con questo imperioso stacco di testa che al minuto 34 ha portato in vantaggio la Norvegia. Brasile 0, Norvegia 1. La rete di Haaland, numero 5 in questo mondiale, numero 6 in questo mondiale.
1: Non c'è niente da fare, devi buttare i palloni dentro l'area di rigore, perché questo giocatore qui è impressionante. Hai visto come si è allontanato dalla marcatura di Gabriel e poi dopo è andato ad attaccare, no, la palla davanti, gli è passato davanti e ha schiacciato. Ma la domanda è appunto perché questi cross non arrivano con più continuità, perché effettivamente questo è un mostro dentro l'area di rigore. Lui sa sempre dove va il pallone, sa sempre come colpirlo, sa sempre come buttarlo dentro la porta avversaria.
0: La sua specialità è anche un duello, l'abbiamo detto, che è rappresentato nei tempi recenti della Premier League, è un classico, quello tra il difensore dell'Arsenal, Gabriel Magalhães, e l'attaccante principe della Premier, quello del Manchester City nella fattispecie, ovvero Erling Haaland. È un duello che qui è stato veramente, direi, siamo nella patria del basket, come quando arriva la schiacciata in faccia, è andata a prendersi un canestro vincente. È stata una schiacciata di testa prepotente e poi è andata in un punto in cui è complicatissimo per un portiere, no? Andare a ciuffarli, palloni bassi che schizzano con grande prepotenza, con traiettorie imprendibili. Ed è una Norvegia che in questo momento ha un piede nel quarto di finale di Miami, è un Brasile che stava risistemandosi, l'abbiamo detto, la Norvegia ha continuato a fare quello che da inizio gara aveva proposto, è un Brasile che doveva ritrovarsi forse con Neymar, qualcosa può arrivare di nuovo, ed è lo stesso Neymar pronto a battere dalla bandierina il calcio d'angolo che può riproporre in avanti il Brasile. Minuto 38, arriva il corner, sempre di testa la Norvegia, alla meglio con una zuccata di Ayer verso la propria porta a sorvolare la traversa. Ovviamente è stato un disimpegno per impedire una deviazione brasiliana, nuovo calcio d'angolo pertanto a favore del Brasile. Minuto 38, ancora Neymar, deve anche accelerare il Brasile. Sul primo palo, pericolosamente battuto questo calcio d'angolo, allontanato però da un difensore norvegese. Ora sarà forcing del Brasile. Sulla destra c'è il cross lungo dentro l'area di rigore, svettano i norvegesi, palla dalle parti di Neymar, lato corto dell'area, lato sinistro del campo, Neymar, giocata personale, se ne va Neymar, altro dribbling, uno di troppo però, scivolata, poi salva tutto, evita il calcio d'angolo anche la Norvegia, recupera la palla Hendrik sul lato sinistro, prova a inventarsi una giocata andando in orizzontale, perde palla banalmente, contropiede della Norvegia, Bob Schjelderup lanciato sulla sinistra, 3 contro 3, si fa vedere anche Haaland centralmente, Bob, ancora uno scambio con Schjelderup, ancora Berg che è arrivato nei paraggi dell'azione molto macchinosa della Norvegia. Nel frattempo è tornato nella sua interezza il Brasile, si fa vedere Odgaard, ha deciso di amministrare la formazione di Solbakken, davvero un contropiede sciupato questo, perché mi sembrava due giocatori che potessero andarsene liberamente verso l'area di rigore avversaria, non hanno minacciato minimamente Allison. Stiamo per arrivare al 40esimo, siamo vicini all'epilogo, c'è la Norvegia avanti 1-0 con il colpo di testa di Haaland.
1: Sì, non hanno approfittato di questa situazione perché i tre giocatori che hanno attaccato l'area avversaria non hanno il gol nel sangue, aspettavano il killer, ma il killer era rimasto a proteggere sui calci d'angolo, la difesa ad aiutare. Infatti l'abbiamo visto arrivare con calma dopo qualche secondo, però era un contropiede da poter sfruttare meglio da parte della Norvegia, che comunque adesso

0: Adesso mi sembra che il Brasile, se non aumenta i giri, se non aumenta la velocità d'esecuzione, se non aumenta proprio la pericolosità lì davanti.
1: Attenzione calcio d'angolo, parata di Neland, è stata una deviazione con una da una parabola, un autogol rischiato e clamorosamente sventato sempre da Neland sul palo. Ha messo sul palo una deviazione del difensore, palla che l'aveva scavalcato, difficile da descrivere perché è stato qualcosa di improvviso e di anomalo. Attenzione, dentro la rigore, Casemiro, diagonale fuori, anzi rimessa laterale. Come ha colpito Casemiro? Ha colpito in orizzontale, clamorosamente. Qui Neland ha fatto un altro miracolo, è stato un tentativo di cross con deviazione di un difensore della Norvegia, ha fatto impennare il pallone, non ho capito esattamente chi, comunque è rientrato nella propria posizione, si è tuffato, ha toccato sul palo e ha di nuovo messo il timbro su questa partita. Comunque vada, Neland, eroe nazionale norvegese. Giovanni?
0: No, la statua quando arrivano, quando tornano in Norvegia, perché questa partita rimarrà nella storia, una partita di Neland, perché questa è una parata impressionante, perché il difensore che ha calciato la palla, non l'ha deviata, l'ha calciata e la palla lo stava superando, lui è riuscito a ritrovare il passo giusto, è andato con la mano giusta, con la mano sinistra, si è allungato all'inverosimile e l'ha deviata. La fortuna in questo caso lo ha aiutato, perché la palla ha toccato il palo ed è uscita fuori. Però questa è veramente, è stata una parata paurosa, una parata impressionante.
1: Nuova scorribanda norvegese sulla sinistra, tentativo di andarsene, ancora frenata improvvisa quando poteva forse prendere il largo, in quel caso sempre Schelderup attendendo i compagni. Alsners si fa vedere sul lato destro, proprio sotto la tifoseria norvegese, che non vede l'ora di ricontinuare a praticare il Viking Row per celebrare questo attuale risultato di vantaggio per i norvegesi. Attenzione, Odgaard riesce ad andare dentro la rigore da solo, poi il tiro cross e il rimpallo va a aizzare il pubblico, sembra dirgli ci vediamo tra poco, siamo però lontani dall'epilogo. C'è la Norvegia avanti per 1-0, alla rete messa a segna da Haaland al minuto 34, un colpo di testa che sta determinando una gara equilibrata dove le occasioni da gol sono state largamente del Brasile, dove ci sono due eroi, uno direi protagonista assoluto, Haaland, per insomma, anzi attore protagonista diciamo così, l'altro Oscar, siamo in America, per attore non protagonista andrebbe di diritto al portiere Neland, o forse si possono invertire le cose, ma la star è una, è quella col codino, che non manca nemmeno al portiere del Siviglia a dirla tutta. Minuto 43, 1-0 per la Norvegia. Il Brasile non ha risposto secondo me in maniera lucida a questo svantaggio, anzi mi è sembrato peggiorato dall'ingresso in campo di Neymar, dalla risistemazione in attacco, non si sono mai trovati, e poi secondo me anche a livello psicologico questa novità non ha migliorato le cose, anche dal punto di vista mentale, molto disordinato ovviamente. Tifiamo per Ancelotti, per certi versi stiamo vedendo delle difficoltà, dei limiti di questo Brasile che qualcosa in più meritava dal punto di vista delle occasioni create. Giovanni Galli.
0: Sì, meritava assolutamente, però il calcio è questo, hanno trovato un portiere stasera quasi insuperabile fino a questo momento, perché ha fatto delle cose incredibili, però quello che è successo è che le occasioni che sono arrivate non sono arrivate mai con una giocata di squadra, sono sempre arrivate con una giocata del singolo, dell'abilità del singolo giocatore, per cui insomma un po'
1: attenzione, due diagonale da fuori, trova un pallone che gli è stato recapitato per una conclusione di sinistro all'angolino, il raddoppio al 90esimo, tutti intorno a lui a celebrare il campione proprio sotto la tifoseria. Il tassello rosso che continua a vocare in questo mondiale, scatta il 90esimo, siamo in pieno recupero,

0: forse in pieno psicodramma brasiliano, è stato tutto fatto con una semplicità disarmante. Palla da sinistra sui piedi di Haaland, che da fuori area ha controllato, ha detto proviamo a calciare verso quell'angolino lì di sinistro. Altro assist di Schelderup, tra l'altro sempre a un tocco i gol finora di Haaland, e il suo attuale, ed è il settimo, è stato con controllo, lasciatagli la libertà di andare a chiudere con il sinistro all'angolino e andando a recapitare ad Allison la palla del 2-0, che significa in questo momento Norvegia ai quarti, ma soprattutto che siamo davanti a una realtà concreta. Questa Norvegia, guidata da questo giocatore, con questo collettivo, non è un qualcosa di
1: non è una meteora
0: in questo mondiale. Può andare
1: non
0: fino
1: è
0: in
1: una
0: fondo,
1: meteora.
0: Può andare fino in fondo.
1: Sì, non è, anche perché hanno questo calciatore che è impressionante, ma quando ti dicevo dal limite dell'area non puoi con questi palloni lasciare soprattutto un giocatore che ha una potenza come Haaland libero di poter controllare, di poter vedere, di poter calciare. I tiri da fuori servono, i tiri da fuori sono importantissimi in questa competizione, ripeto, perché c'è questa facilità di calciare questa palla che va via, se la calci bene la palla va da sola e allora il tiro da fuori diventa fondamentale. Qui lo lasci libero un centravanti come Haaland, è logico che addirittura prende anche la mira. E poi sembrava che avesse fatto la cosa più normale del mondo, non ha neanche esultato.
0: Sì, esatto, è proprio la sensazione che ha trasmesso anche a me, di una semplicità, bere un bicchiere d'acqua, anche un, si parla di freddezza norvegese, qui stiamo parlando anche di un personaggio istrionico, quindi tutto sommato i suoi sentimenti sa ben regolarli, e ora vedremo un po' anche cosa sarà di questa partita. 7 minuti di recupero, il Brasile che non può darsi per vinto per il suo blasone, per la qualità che c'è in campo, anche per la figura che deve fare, deve migliorarla rispetto a quello che l'ha concesso a una Norvegia che è uscita alla distanza, ancora Schelderup, ma ricordiamo che questo ingresso in campo del giocatore del Benfica, del talentino norvegese, è stato prodigo di assist,
1: due assist
0: per Haaland, lì chi c'era? Nusa, insomma, diciamo non era malissimo Nusa, tanto meglio questa scelta di Solbakken, davvero una giornata epica per la Norvegia, ripeto, a prescindere da come finirà, perché abbiamo visto cose entusiasmanti che abbiamo avuto davvero il piacere, la fortuna di raccontarvi in presa diretta con Haaland, due volte a segno sulla destra, Brasile che insiste, prova il cross, la pennellata lunga, Ausners allontana, calcia via, Brasile che non c'è secondo me con la testa, Giovanni.
1: No, ma diciamoci la verità, è uno dei Brasili più, non voglio dire scarso perché col Brasile non si può utilizzare un termine come questo, però sicuramente meno forti degli ultimi 30 anni, cioè io non ricordo un Brasile a questa maniera. Carlo si è preso carico di un, secondo me, di un impegno importante, ma deve ricostruire questa squadra perché ha dei giocatori avanti con gli anni che vanno a una velocità ridotta. Non escono i talenti, Vinicius è il giocatore, sì, però che cosa abbiamo visto di Vinicius stasera? Diciamo la verità, no? cosa ci ha fatto vedere? Delle intuizioni, sì, e poi dopo l'ultimo passaggio l'ha sbagliato, e l'ultimo tocco l'ha sbagliato, e la palla gli scivolava fuori. Insomma, sinceramente è una delusione questo Brasile.
0: Siamo quasi in zona commento perché l'abbiamo detto, 7 i minuti di recupero, è iniziato da poco il quarto, non ci sono segnali di risveglio da parte del Brasile, che non ha avuto il tempo di sistemarsi, non ha avuto il tempo di far ingranare le sostituzioni in campo, sembrano voler già festeggiare i norvegesi, vedo anche brasiliani andarsene, anticipare l'uscita, per lo più di giallo colorato questo stadio quest'oggi, stiamo parlando dunque di una grande maggioranza del pubblico, con grandissima delusione, anche decibel che si sono abbassati, poi vedremo cosa sarà, cosa resterà anche del dopo gara, della possibile vogata

0: tra squadra e tifosi. Attenzione perché la Norvegia continua a macinare gioco. Ausnes sulla destra, siamo a 5 minuti di recupero su 7 con la Norvegia a doppio vantaggio, sta praticamente portando a casa un qualcosa che, ripeto, non bisogna chiamare miracolo, non è una meteora come diceva Giovanni Galli, è qualcosa di costruito con intelligenza, talento e anche un modello calcistico. Non l'abbiamo detto finora, possiamo dirlo forse adesso, Giovanni, la Norvegia che ci ha surclassato nel girone poteva tranquillamente, insomma, prendersi quel primato legittimamente, tantissimi gol nel girone che ha eliminato l'Italia e arriverà probabilmente ai quarti di finale con ancora grandissimo merito. È uno squadrone e l'Italia sì. Non è a questo mondiale anche per la sfortuna di averlo incrociato.
1: Sì, sì, noi abbiamo avuto anche un'altra chance che abbiamo gettato al vento, però la Norvegia ha dimostrato di essere squadra solida. Qui siamo di fronte a un popolo di 5-6 milioni di abitanti. Togliamo le donne, togliamo gli anziani, togliamo i giovani,
0: togliamo l'area di San Paolo forse in Brasile, esatto.
1: Bravissimo, bravissimo, bravissimo. E qui significa che se uno lavora, se uno costruisce, anche da piccole realtà si possono ottenere dei grandi risultati. Nello sport la Norvegia è all'avanguardia in tante discipline e ora lo è anche nel calcio, perché adesso ha dimostrato a questo mondiale di essere veramente una squadra solida e concreta.
0: Nel frattempo non stiamo raccontando la partita perché c'è una mini rissa, poco fa un cartellino giallo per Neymar, non benissimo il mondiale di Neymar, anche con altri elementi della panchina coinvolti. Si riprenderà a giocare quando siamo praticamente a ridosso del fischio finale. Vedremo se ci sarà un extra time legato proprio a questo episodio, una serie di scaramucce e poi anche un altro momento critico. Vediamo un po' l'arbitro che decide, potrebbe prendere sanzioni disciplinari, no, calcio di punizione, anzi rimessa laterale per il Brasile. Indecifrabile quello che è successo, anche perché se vogliamo ci sono state più cose verbali da chiarire. Protagonista Neymar sicuramente, ho visto un cartellino giallo per lui. Lungo rilancio, siamo nell'ultimo minuto, tra poco sarà celebrata la vittoria della Norvegia, possiamo dirlo tranquillamente adesso. Rilancio in avanti, Schelderup, sono avanzato da Danilo, allontana ancora il pericolo, calcio di punizione per i brasiliani da centrocampo, andranno anche a cercare, insomma, di salvare come minimo la faccia accorciando le distanze dentro l'area di rigore. Lungo rilancio, colpo di testa, il tocco di Ausnes, forse con la mano, forse manata in faccia sicuramente.
1: Calcio di rigore.
0: Da capire se sarà calcio di rigore. Calcio di rigore. Sì, mi sembrava abbastanza scomposto l'intervento di Ausnes, mi sembrava con un braccio colpire il pallone, ma se non ha colpito il pallone evidentemente ha colpito un giocatore che è rimasto a terra con un gomito alto. Si trattava di Casemiro, si tratta di calcio di rigore per il Brasile. Tra poco vi diremo anche insomma che potrà capitare nel immediato dopo rigore. Østigard nel frattempo ha fatto il suo ingresso in campo al posto di Wolfe. Nyland va a prendersi il pallone, tutto molto concitato, è un finale di gara naturalmente nel segno di un Brasile che prova a rialzare la testa. Ce l'ha fatta perché sta per calciare un nuovo rigore, c'è stato quello in apertura di gara che è stato neutralizzato da Nyland con Bruno Guimarães, che è andato a intuirlo e a sventarlo. Da lì probabilmente la gara poteva prendere una piega diversa. Qui siamo ancora in attesa di capire chi sarà a calciarlo questo rigore. Sarà ed è Neymar contro Nyland. Chissà quanto poi recupero l'arbitro concederà. In ogni caso, dovesse finire male, glielo para, dovrebbe essere, cioè, la non più meteore, si può parlare di stelle cadenti e di un monumento che verrà presto innalzato nel centro di Oslo con l'urlo di Nyland, non l'urlo di Munch, per quello che abbiamo visto, anche l'esultanza direi scomposta del portiere del Siviglia. Neymar contro Nyland alla nostra sinistra, tanto tipo brasiliano in quei paraggi, palla sul dischetto, la rincorsa, vedremo se anche Neymar interromperà, sì, interrompe anche lui la corsa, e la palla in rete, accorcia il Brasile, spiazzato in questo caso Nyland a recuperare subito il pallone, ora la rincorsa della sfera per chi se ne impossessa prima per non so quanto tempo potrà concedere l'arbitro, visto che siamo entrati nel decimo minuto di recupero, sette ne erano stati concessi, c'è stata quella mezza rissa con Neymar, c'è stato il rigore trasformato dallo stesso Neymar e anche l'azione del rigore con l'interruzione del tempo, insomma chissà che succederà. Giovanni intanto insomma si è riscattato almeno con questo gol Neymar.
1: Sì, però la partita è terminata, siamo a 10 minuti e 30 secondi, erano 7 minuti.
0: Chissà se la... di...
1: sta chiamando l'arbitro. Vediamo che cosa dice.
0: Può anche aver detto si gioca per altri 30 secondi probabilmente, infatti ha chiamato forse i capitani per comunicare la sua decisione o qualcosa del genere. Invio lungo, interrompe il gioco nuovamente, non mi sembra che abbia determinato, forse c'è stata un'irregolarità nella ripresa del calcio d'inizio, si riprende da capo, stiamo forse protraendo l'agonia del Brasile, ma in realtà tutto sul cronometro dell'arbitro che avrà deciso che scelte fare. Il Brasile è in possesso di palla, attenzione, c'è ancora una possibilità di recupero, colpo di testa ad allontanare da parte di Østergaard, cross dentro la rigore, Nyland passò alla sfera, alzano le braccia al cielo i norvegesi, stiamo all'undicesimo minuto di recupero, rinvio lunghissimo del portiere del Siviglia, l'arbitro decide ancora di non interrompere la gara, rimbalza il pallone, ricordo che erano 7 i minuti di recupero, la Norvegia fa la storia, va ai quarti di finale, il Brasile un nuovo psicodramma, di nuovo fuori, un altro mondiale che lo avete eliminato ancora da una squadra norvegese, ancora dalla Norvegia contro la quale non ha mai vinto. Un eroe è Haaland, 2 gol nel giro di 10 minuti nel finale, uno di testa, poi un sinistro da fuori, l'altro eroe è Nyland, portiere para tutto tranne il rigore finale di Neymar, ma non fa assolutamente testa. Finisce così con la Norvegia che avanza e il Brasile che termina fuori. Giovanni Galli.
1: Sì, e anche Solbakken. Dobbiamo dare merito a questo allenatore che ha costruito una macchina che sa aspettare, sa attendere, sa leggere la partita. E lui è stato decisivo perché ha fatto quelle due sostituzioni, no, alla fine del primo tempo che noi ci domandavamo perché le avesse fatte, perché quei due giocatori comunque erano giocatori che non avevano sfigurato nei primi 45 minuti, ma lui è stato veramente importante perché Schellerup, che è entrato al posto di Sørloth, è stato protagonista in due circostanze, due assist per il killer, perché dobbiamo chiamarlo così, dobbiamo chiamarlo con il suo nome, perché non è che partecipa molto all'azione della squadra, non è che partecipa, però si fa trovare in difesa, ma si fa trovare soprattutto dentro l'area di rigore, si fa trovare sui cross dei compagni. Questa è la stella, perché rappresenta comunque, ripetiamo come dicevamo prima, un popolo di 5 milioni di abitanti, di popolazione. Questo allenatore ha costruito una squadra forte fisicamente, forte atleticamente, ben organizzata, e poi c'è lui davanti che gli risolve sempre tutti i problemi e ha trovato un portiere straordinario.
0: Grazie Giovanni, dobbiamo lasciarci, finisce con la vittoria della Norvegia 2-1 sul Brasile, tutto dal New York New Jersey Stadium, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1, grazie a Giovanni Galli per il racconto di questa meravigliosa partita, restate su Radio 1.
2: Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci da Dallas per i saluti. Nyland le prende tutte, Haaland colpisce due volte, spietata, cinica la Norvegia.

0: comunque con merito fa l'impresa la squadra scandinava, nonostante le tante occasioni del Brasile va ai quarti di finale per la prima volta nella sua storia. Sì, lo diceva Diego Carmignani, psicodramma collettivo calcistico per il Brasile che per la terza volta di fila non supera la seconda gara a eliminazione diretta. Erano stati i quarti in Russia e in Qatar, adesso gli ottavi in vista della, in considerazione del cambiamento di format. Haaland come Messi e Mbappé, 7 reti in vetta alla classifica dei marcatori, epilogo evidentemente inatteso per molti versi ma non per come è andata la partita. Dunque noi ci fermiamo qui, tra poco il GR1, lasciatemi ringraziare ancora Alessandro Campanella e Federico Foroni alla parte tecnica Saxarubra, con Andrea Boccia in redazione, Ombretta Conti in regia, ovviamente grazie a Francesco Pionaglieri e Daniele Antelmi al di là del vetro. Noi domani, uso ancora questo termine ma è già lunedì 6 luglio, ci ritroviamo alle 20:30 per il calcio d'inizio alle 21 del derby iberico attesissimo Portogallo-Spagna. Posso ricordare che però ci risentiremo anche alle 7:30 in collegamento da Dallas e con Filippo Corsini da Roma per Radio Anch'io Sport, le lacrime di Neymar a chiudere questa serata. Roma, Saxarubra, GR1 e poi ci risentiamo con tutto il mondiale minuto per minuto.
1: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ciao, ti ricordi di me? Sono la nuova cucina Berloni. Certo, oggi sono cambiata per continuare a interpretare la casa dei tuoi sogni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
2: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.
3: Edizione della mezzanotte.
4: La minaccia di Mosca alla Polonia perché produce droni per Kiev. Con l'Occidente guerra vera. Verso il vertice NATO di Ankara, Trump vedrà Zelensky che sente Macron e il tycoon torna ad attaccare la premier. Giorgia Meloni punta a un summit tecnico e operativo, governo al lavoro sulle spese militari. Il ministro della difesa Crosetto, gli impegni saranno rispettati. Normale che l'uomo superi le resistenze della donna, così la PM archivia gli abusi. Per Strasburgo e sessismo, Italia condannata. L'accoltellamento di Milano, la frase shock dell'aggressore, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. L'Italia domina il turismo europeo, prenotazioni online oltre il 50%, 10 punti in più di Spagna e Francia ed è una meta più conveniente della Grecia. Le gioie della solitudine, sul web spopolano le loneliness influencer, il bello delle vite appartate. Mondiale di calcio, Norvegia strepitosa, elimina agli ottavi il Brasile di Ancelotti, sconfitto 2-1, ancora decisivo Haaland. Tennis, Sinner vola ai quarti di Wimbledon, battuto in 3-7 il giapponese Mochizuki. In Formula 1 il trionfo della Ferrari di Leclerc a Silverstone. Buonasera da Carmelo Lazzaro. All'indomani della lunga telefonata tra Putin e Trump, la Russia torna ad attaccare i paesi europei, in particolare la Polonia, la corrispondente da Mosca.
5: Una vera e propria guerra su larga scala. Il Cremlino chiama ormai così il conflitto in Ucraina, che un tempo definiva operazione militare speciale, perché, spiega il portavoce Peskov in un'intervista, l'Occidente è ormai coinvolto nei combattimenti con il suo supporto a Kiev. In attesa del vertice NATO di Ankara, cresce la tensione in Russia. Peskov minaccia esplicitamente la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, dice, poiché sta già producendo sul suo territorio droni destinati all'Ucraina. La difesa russa avrebbe già pubblicato gli indirizzi degli impianti interessati. Il Cremlino esclude di voler attaccare Varsavia, ma diversi rapporti di intelligence statunitensi indicano che Mosca sarebbe invece pronta a colpire il territorio polacco. In una lunga telefonata con Trump, in occasione dell'anniversario dell'indipendenza americana, Putin ha illustrato la situazione sul campo in Ucraina, della quale, secondo lui, l'Europa avrebbe una visione sbagliata. Si è detto disponibile a negoziare, ma ora la Russia si dice anche pronta a reagire in caso di provocazioni in vista del vertice NATO. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
4: E al vertice NATO del 7-8 luglio, atteso anche il presidente americano Donald Trump, che torna ad attaccare la premier Meloni, la corrispondente da New York.
6: Dopo il discorso del 4 luglio, in cui ha celebrato i 250 anni dell'indipendenza americana con un misto di patriottismo e di attacco

0: distratti da campagna elettorale, Donald Trump si prepara per il vertice NATO di Ankara, dove incontrerà il presidente ucraino Zelensky. La Casa Bianca sottolinea che Trump, che ha parlato al telefono sia con Zelensky sia con il presidente russo Putin, avverte una reale urgenza di chiudere un conflitto che dura da 4 anni. L'amministrazione statunitense si aspetta anche che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia uno dei principali temi del vertice e ribadisce che il messaggio principale di Washington agli alleati sarà la richiesta dell'aumento della spesa militare. Nelle ultime settimane Trump si è ripetutamente lamentato del fatto che i paesi membri della NATO non abbiano sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. E sul suo social Truth, Trump sembra voler tornare ad attaccare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, pubblicando un meme di una sua foto con la premier accompagnata dalla scritta «Serve un ordine restrittivo». Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Il leader ucraino Zelensky avverte che Mosca sta preparando un nuovo massiccio attacco prima del vertice NATO. Poi, in colloquio telefonico con il presidente francese Macron, Zelensky lancia un appello ai partner a non tardare con la fornitura di missili per la difesa. Con Trump nessuna spaccatura, abbiamo avuto qualche divergenza, ma siamo allineati sulla questione nucleare, lo afferma il premier israeliano Netanyahu in un'intervista a Fox News. Il 13 luglio incontrerà a Washington il capo della Casa Bianca. Sul Libano Netanyahu assicura che certi villaggi cristiani del sud chiedono di essere annessi ad Israele per avere protezione da Hezbollah, e su Gaza dice no alla ricostruzione della striscia senza il disarmo di Hamas, mentre sia a Gaza sia in Libano l'esercito israeliano continua a colpire 3 le vittime palestinesi nelle ultime ore. In Iran, secondo giorno dei funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso in un raid nel febbraio scorso. In migliaia in fila per l'omaggio al feretro, una preghiera collettiva scandita anche da slogan di vendetta contro Stati Uniti e Israele. Grande assente il figlio dell'ayatollah e successore Mojtaba per il timore che potesse essere bersaglio di un attacco. L'attuale guida suprema ha però espresso la volontà di presenziare all'inumazione della salma la settimana prossima a Mashhad, la città natale del padre. E torniamo a parlare del vertice NATO di Ankara. La premier Meloni si prepara all'appuntamento. Il governo ha destinato il 2,8% del PIL a difesa e sicurezza, ma valuta un aumento per il prossimo biennio.
2: Il colloquio telefonico con Erdogan ha offerto a Giorgia Meloni l'occasione di chiedere al padrone di casa che i lavori del vertice di Ankara si svolgano sul piano tecnico e operativo, ma è chiaro come i fari siano puntati sulla presenza di Donald Trump. Un eventuale bilaterale a margine dei lavori non è al momento in agenda. I rapporti con la Casa Bianca sono solidi, il messaggio ribadito da tutto il governo. La premier intende concentrarsi sui lavori, a cominciare dai punti fissati nelle conclusioni. L'attenzione al fronte sud e dunque al Mediterraneo con la relativa questione della gestione dei flussi migratori, il rafforzamento della NATO nel proteggere le catene di approvvigionamento e poi l'impegno sui livelli di spesa militare dal 2,8 al 3,3% del PIL nel 2028. Quanto agli aiuti all'Ucraina, quelli dell'Italia si concentreranno sull'energia, generatori per far funzionare scuole e ospedali. Federica Ionta, GR1.
1: Il summit di Ankara è stato pensato perché tutto funzioni, assicura il ministro della difesa Crosetto, ma sull'aumento della spesa per NATO ed armi le posizioni tra schieramenti restano agli antipodi.
3: Gli impegni saranno rispettati, assicura Guido Crosetto, che prova a chiudere la polemica sui fondi per la difesa, sottolineando che non sono in alternativa a quelli per la sanità o i salari.
4: La difesa è il presupposto. Senza la difesa, senza libertà, non c'è sanità, non c'è cultura, non c'è libertà.
3: E poi l'unico programma economico della sinistra è mettere le mani nelle tasche degli italiani, dicono sia Malan che Costa, Forza Italia, patrimoniale e interventi sui conti correnti, come propone la Schlein. Nessun prelievo, ma misure per incentivare gli investimenti privati, chiarisce il PD, sciacallaggio sulle parole di Schlein. La segretaria Dem, insieme agli altri leader del campo largo, si prepara al primo a Napoli dei 2 eventi annunciati per la stesura di un programma comune. Uniti al di là delle ambizioni personali, raccomanda il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Vittoria Baldino.
5: 4 anni, 0 riforme, treni perennemente in ritardo, liste d'attesa in sanità lunghissime, salari sempre più bassi e tasse sempre più alte.
3: Meloni sceglie di nuovo le armi anziché i bisogni dei cittadini, ribadisce Verdi Sinistra. Noemi Giunta, GR1.
1: Rai Radio 1 a mezzanotte

0: 17 minuti la cronaca. È accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi il 22enne che a Milano ha coltellato un uomo che non conosceva. Agghiaccianti le parole dell'aggressore.
1: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. È questa la frase shock detta dalla Minse di Yi mentre i poliziotti lo ammanettavano. Il 22enne ha colpito senza motivo un 55enne fuori da un bar in zona San Siro. La telecamera di sorveglianza lo inquadra mentre arriva con passo tranquillo.

0: Al 55enne che di spalle sta parlando col padre, il ragazzo accelera e infligge almeno 10 coltellate all'altezza di addome e polmoni prima che uno dei clienti riesca a intervenire. Tutti cadono a terra, poi diversi uomini gli salgono sopra per impedirgli di scappare, tra loro due muratori egiziani. Il giovane è nato a Conegliano Veneto, dove il padre, originario del Gambia, lavora alla Electrolux. Da una settimana se n'era andato dopo un litigio. L'uomo ora è costernato per il gesto del figlio, cui non sa dare spiegazione.
1: Voglio dire mi scusa tanto, mi spiace tanto, non lo so come mai lui ha fatto così, ma veramente lui è molto bravo, gentile, simpatico, tranquillo.
0: Stabili le condizioni della vittima, ricoverata al Niguarda. È in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Claudio Vigolo, GR1.
2: Una rete internazionale di stupratori è stata scoperta da un'indagine coordinata da Europol. Identificate 156 persone tra vittime e autori di reati, 57 gli arresti. Violenze commesse dopo aver somministrato sostanze stupefacenti o sedative alle donne abusate, mogli o compagne degli stessi stupratori. Gli investigatori hanno individuato reti misogine attive su internet, gruppi privati di messaggistica criptata, forum e chat chiuse nelle quali i partecipanti si scambiavano immagini, video e istruzioni. Italia condannata dalla Corte europea per i diritti dell'uomo per la decisione di una giudice che aveva proposto l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro.
3: Al centro della sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo le parole di un pubblico ministero donna di Benevento. Nel 2021 chiede l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro presentata da una cittadina francese, Audrey Obeda, oggi 42enne, e spiega: è normale che l'uomo superi quel minimo di resistenza della donna quando tenta l'approccio sessuale. Nel caso specifico l'uomo era l'ex compagno di Audrey, le cui azioni di fatto non vennero considerate dalla PM, le cui parole vengono ora giudicate sessiste e stereotipate dalla Corte europea, alla quale Audrey si era rivolta. E così arriva la condanna. L'Italia dovrà risarcire con 60.000 euro la donna, secondo la CEDU, sottoposta a ulteriore vittimizzazione. La Corte inoltre censura la lungaggine della giustizia nel rispondere alle istanze della vittima. Oggi mi sento rinascere, commenta Audrey. Questa, dice ancora, è una vittoria di tutte le donne che spero aiuti a non far accadere mai più nulla del genere. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Boom del turismo estivo in Italia, prenotazioni online oltre il 51% superano quelle di Spagna e Francia.
4: L'estate conferma la fase positiva del turismo italiano, che solo nei primi sei mesi dell'anno ha registrato un aumento delle presenze tra italiane e straniere del 4,43% rispetto allo stesso periodo del 2025 sull'intero territorio nazionale. Sono i dati del Viminale. A beneficiare di questa spinta turistica è tutto il territorio e non solo le località classiche, comprese le città d'arte. Un risultato frutto del lavoro di squadra e la posizione del governo, impegno condiviso confermato anche dalla presidente di Confindustria Alberghi, Elisabetta Fabri.
5: La leadership però non è un traguardo, è una responsabilità. Oggi più che mai abbiamo il dovere di continuare a guardare ai prossimi 10 anni e investire nella qualità dell'ospitalità italiana, nelle nostre risorse umane, perché è così che si costruisce un vantaggio competitivo destinato a durare nel tempo.
4: Per questa estate il caldo non ferma gli arrivi nelle località marine, ma sono quelle montane a fare il pienone, anche per il traino delle Olimpiadi. La Spagna sembra destinata a mantenere il primato di arrivi, ma l'Italia ha già conquistato la vetta delle prenotazioni online. Paola Bonanni, GR1.
2: E qualche volta, legate alle prenotazioni online, si registrano purtroppo anche delle truffe. A farne le spese, secondo quanto riferisce la Polizia di Stato, sono soprattutto i giovani.
6: Pochi giorni alle ferie, umore più leggero e testa rivolta alle vacanze. Sono proprio i giorni estivi, sottolinea un rapporto della Polizia di Stato, quelli in cui si cade più facilmente nelle truffe, che nell'era digitale assumono forme nuove e sempre più insidiose. Complici le reti aperte dei wifi, sempre più spesso capitano intrusioni informatiche e furti di identità, con trappole disseminate ad arte tra app che imitano quelle ufficiali di servizi pubblici, trasporti e parcheggi. Tra le truffe più in voga, quella della cosiddetta casa fantasma, che nell'era della frenesia da smartphone prende all'amo soprattutto gli utenti giovani. Furio Truzzi, presidente Consumers Forum.
7: Ebbene, nonni battono nipoti nelle truffe della casa fantasma perché sono più cauti, legati a sistemi tradizionali anche online, ma quelli certi. I giovani sono un po' più disinvolti, nativi digitali, e prendono delle solenne fregature.
6: Come tutelarsi?
7: Rivolgersi a siti certi e assodati, non pagare mai con bonifici immediati, ma quelli normali che ti danno il tempo di essere annullati.
6: Mauro Zanda, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli,

0: Coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Gianluca Liberati e Gianni Tola. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
1: GR1 Sport.
2: Ben trovati da Manuela Collazzo, è stata una domenica ricca e anche nel segno dei nostri colori. Tra la Ferrari a Silverstone e Sinner a Wimbledon ci arriveremo. Partiamo però dall'ultimo evento in ordine di tempo, i mondiali di calcio. Poco fa, ne avete seguito il racconto sulla nostra rete, la Norvegia ha fatto la storia, ha eliminato il Brasile di Ancelotti.
3: Brasile fuori, Norvegia che continua a vogare nel mondiale di Erling Haaland con una doppietta decisiva nei minuti finali, prima di testa e poi con un sinistro micidiale da fuori. Assist doppio del neoentrato Schelderup, ammutolito il pubblico verde-oro, tradito dai suoi beniamini e fermato dall'altro eroe di giornata, il portiere norvegese Nyland, che para tutto. In primis il rigore di Bruno Guimaraes al 14esimo e in seguito tutti gli assalti dei brasiliani, fumosi e poco concreti. Eroico il numero uno del Siviglia anche su una parabola maligna con la deviazione di un compagno che riesce a mettere miracolosamente sul palo. Anche Hendrik ci mette del suo, subentrato si divora ora il vantaggio davanti al portiere norvegese e poi arriva la doppia prodezza di Haaland che sale a 7 gol come Mbappé e Messi. Inutile nel recupero il calcio di rigore trasformato da Neymar. La prima volta della Norvegia ai quarti, storica, con il Viking Raw a celebrarla, coincide però con lo psicodramma brasiliano, il Brasile del nostro Carlo Ancelotti, ancora una volta fuori in una fase eliminazione diretta, ancora una volta contro una squadra europea. Tutta una nazione ovviamente in lacrime per la speranza di trovare un nuovo mondiale e resiste ancora il tabù Norvegia, mai battuta dal Brasile nella sua lunghissima e gloriosa storia. Da East Rutherford, Diego Carmignani, GR1.
2: Messico e Inghilterra alle 2 di notte, da questa gara verrà fuori la rivale della Norvegia ai quarti. Gli Stati Uniti e la squalifica annullata a Balogun, che potrà così giocare l'ottavo di finale contro il Belgio. La federazione belga si dichiara sbalordita dalla decisione della FIFA. Balogun era stato espulso durante la gara con la Bosnia per un fallo su Muaremovic, in un contrasto era ricaduto sulla caviglia dell'avversario. Ieri la sospensione del provvedimento e le relative polemiche. Il Belgio non esclude ricorso. Peraltro, secondo un'indiscrezione del New York Times, sarebbe stato Trump a chiedere a Infantino, presidente FIFA, di revocare la squalifica a quello che è il miglior marcatore degli Stati Uniti in questo mondiale. Lasciamo il calcio, siamo all'altro evento che ha chiuso la nostra domenica di sport, il tennis. Wimbledon, obiettivo quarti raggiunto da Sinner.
4: Gioco, partita e incontro, vince senza troppi patemi Jannik Sinner contro il giapponese Shintaro Mochizuki 6-3, 7-6, 6-3, ha chiuso con il dritto a sventaglio inside out, 42 vincenti, 15 ace, 33 errori, saldo attivo per Jannik nei quarti contro il tedesco Struff, che ha beneficiato del ritiro al quinto set del polacco Hurkacz. Momento decisivo, il parziale 12-3 per Sinner tra il 7-0 del tie break del secondo set e l'inizio del terzo. Quarti di finale a Wimbledon per il quinto anno consecutivo, 11esimo giocatore dell'era Open. La leggenda Djokovic continua, 106 vittorie sull'erba londinese, nessuno come lui, 17esimo quarto slam, nono consecutivo a Church Road, 6-3 nel quarto set al russo Safiulin. E ora per Super Nol c'è Félix Auger-Aliassime da registrare, il KO della Zabalenka battuta 2-7-0 da una Super Osaka. Emilio Mancuso, GR1.
2: Formula 1, Leclerc, la sua festa a Silverstone per un successo che mancava da troppo tempo.
5: Non vinceva da Austin 2024 Leclerc, quasi due anni, gli ultimi gran premi difficili, un feeling che sembrava sparito con la vettura, gli errori, il volto che diventa scuro, ma poi arriva Silverstone e, sorpresa, la Ferrari vola e il Monegasco la porta sul gradino più alto del podio. Vince Leclerc, approfitta dei problemi tecnici di Antonelli che lo stava rincorrendo e si porta a casa una gara rocambolesca nel finale davanti a Russell e Hamilton, che scivola con l'altra Ferrari al terzo posto per via di una chiamata forse sbagliata del muretto dopo la safety car. Leclerc:
6: mamma mia, cioè, sono veramente contento, è da tanti weekend che ho fatto più fatica a trovare questo feeling con la macchina, ho lavorato tantissimo, mi sono un po' esposto sabato dopo la sprint race dicendo penso di aver trovato qualcosa, ma dopo dovevo farlo vedere in pista, non solo in qualifica ma anche in gara, e il feeling buono ce l'abbiamo avuto.
5: Antonelli finisce invece fuori dai punti, sfortunato per una rottura meccanica che lo fa precipitare indietro quando era in piena lotta per il successo. Resta al comando del mondiale ma con soli 25 punti su Russell, che gliene recupera fortunosamente 18, ma prova Kimi già a guardare avanti.
7: Oggi aveva una grandissima possibilità per vincere, purtroppo deve andare così, non possiamo farci niente, l'importante è che torniamo più forti prima.
5: Silverstone, Manuel Codignoni, GR1.
2: Basket, qualificazioni mondiali a Bologna, successo

0: Peso di peso della nostra nazionale che ha battuto la Lituania.
1: Incredibile, eroica, commovente. L'Italia compie una doppia impresa contro la Lituania di Valančiūnas, vincendo 87-84 e rimontando 12 punti ai Baltici sul 68-80 negli ultimi 4 minuti. Merito di una difesa a fasi alterne per tutta la partita, ma che ha espresso la parte migliore proprio quando in pochi alla Virtus Arena credevano nel clamoroso ribaltone. Un super Manion, letale come nel match vinto dagli azzurri a fine novembre a Klaipeda, 27 punti e 5 assist per il figlio d'arte, e Procida, 9 punti, quasi tutti nel finale, con due schiacciate, gli uomini decisivi. Bene anche Spagnolo, 14 punti, e il centro di Meggiuro, 7 punti e 4 rimbalzi. Una vittoria che vale doppio per l'Italia, che chiude la prima fase in testa del gruppo D con 10 punti e che in ottica qualificazione al mondiale si mette la Lituania a 4 lunghezze di distanza in attesa della seconda fase con gli azzurri che incroceranno Turchia, Serbia e Bosnia. Basterà arrivare terzi per andare in Qatar. Da Bologna, Massimo Barchiesi, GR1.
0: Chiudiamo, grazie, a risentirci.
2: Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Bentrovati, 28 minuti dopo la mezzanotte. La situazione sulle principali strade e autostrade: andiamo in A10, ci sono ancora code a tratti per traffico tra Spotorno e allacciamento A16 verso Genova, code per un chilometro anche in A7 tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Ci spostiamo in A14, Ancona Pescara, qui un veicolo è in fiamme, tratto chiuso tra Roseto degli Abruzzi e Teramo Giulianova verso Ancona. Sempre in A14, traffico molto intenso tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, e sulla diramazione per Ravenna code traffico tra Ravenna e allacciamento A14 proprio verso questa autostrada. La viabilità ordinaria sulla statale della Valle del Sinni: un incidente è avvenuto da poco, un chilometro prima di Masseria Schianchetta, e poi sulla statale Sulcitana, tratto chiuso in entrambe le direzioni per un incidente 6 chilometri prima di Passo Sarco. È tutto, mi fermo, darei mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Monica Setta conduce la mezzanotte di Radio 1.
5: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1 Estate. Parliamo di un tema che interessa molti italiani, perché soprattutto in questa fase dell'anno molte famiglie si trovano improvvisamente a dover assistere un genitore anziano, oppure a dover accudire un genitore anziano per andare in vacanza. E quindi il primo consiglio che si può dare a chi si trova in questa situazione ce lo dà un protagonista di questo settore, l'amministratore delegato di Open Jobs Metis, Rosario Rasizza, che è con noi questa notte. Dottor Rasizza, grazie di aver accettato il nostro invito.
6: Grazie a voi, grazie a voi.
5: Allora, il primo consiglio che darebbe a una famiglia che ha appunto un genitore anziano da assistere in un momento cruciale come questo, l'estate?
6: È quello di non essere precipitosi, perché la precipitazione in questo caso non è foriera di buone notizie. Bisogna avere pazienza, non bisogna assolutamente correre per la ricerca della persona che deve assistere il proprio genitore, perché a volte si possono commettere degli sbagli. Affidarsi ad operatori preparati e professionali, perché è una cosa molto importante: si tratta di prendere una persona, portarla a casa e far accudire un proprio caro, e quindi è molto importante la scelta della persona.
5: Rasizza, qual è l'errore più comune che si compie nella scelta del badante, perché questo è il termine tecnico per definire la funzionalità di questa, diciamo, di questa persona che si occupa dei nostri cari anziani?
6: Molto spesso ci si concentra sul prezzo e si trascura la cosa più importante, che è la compatibilità umana. Non dimentichiamoci che queste persone molto spesso arrivano da altri paesi, sono persone con culture diverse e che devono però interagire, integrarsi con magari i nostri genitori, i nostri nonni, e quindi è molto importante fare un colloquio ben approfondito per capire se tra le due persone che dovranno vivere insieme può nascere un rapporto, un feeling, perché tutto sommato questo sarà l'elemento determinante per questa scelta.
5: Allora, facciamo il caso che la famiglia Bianchi in questo momento proprio storico del 2026 si trovi nella condizione di dover reperire un badante, una badante per un proprio caro anziano da accudire proprio nella fase cruciale delle vacanze. Qual è l'errore più frequente che le famiglie commettono al netto della ricerca del vantaggio economico, come diceva prima, cioè a parte voler risparmiare? Qual è l'altro errore?
6: Ma l'altro errore è per esempio quello di non considerare l'aspetto logistico dell'inserimento di una persona a casa, perché non dimentichiamoci che la legge impone la disponibilità di una camera, la disponibilità di un bagno, la legge impone anche che queste persone abbiano un giorno di riposo a settimana e quindi bisogna organizzarsi per avere una persona che sostituisca, la legge impone la possibilità di fare delle ferie. Cioè, è una pianificazione molto importante che va fatta prima per evitare di correre dopo a tutte queste problematiche.
5: Senta, qual è il modo per approvvigionarsi? Ci sono delle agenzie specializzate, di solito insomma, funziona un po' il passaparola, però il passaparola nel tempo ha mostrato un po' le corde, insomma non è il metodo più efficace. Cosa si deve fare tecnicamente? Mi devo rivolgere a chi?
6: Allora, il mio consiglio è quello di rivolgersi ad agenzie specializzate, come per esempio potrebbe essere la nostra Family Care. Abbiamo degli uffici dedicati che fanno solo questo, con il personale preparato. Ricordo che le nostre badanti vengono assunte a tempo indeterminato, vengono formate per circa un mese, anche per esempio in quella che viene definita l'economia domestica, insegnare a cucinare in maniera consona per il paziente, per la persona che si deve accudire, conoscere i suoi gusti. Quindi è molto importante questo aspetto di sinergia tra chi deve ricevere la badante e la badante stessa, perché io sarò a casa con lei per tutto il tempo durante la giornata.
5: Allora, noi ci fermiamo, è il nostro pit stop dedicato alla musica e poi torniamo in studio con Rosario Rasizza, amministratore delegato di Open Jobs Metis. A tra pochissimo, musica.
7: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare?

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come

0: lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare, abbi cura di me.
1: Bentornati in studio qui a Saxa Rubra alla mezzanotte di Radio 1 Estate e bentornato al nostro graditissimo ospite, l'amministratore delegato di Open Jobs Metis, Rosario Rasizza. Dottor Rasizza, allora abbiamo raccontato un po' qual è l'emergenza badanti che attraversa il nostro paese, soprattutto in una stagione complessa come l'estate. Lei ci ha dato un po' di consigli che noi giriamo alle famiglie che si trovano in questa situazione e ci ha segnalato quelli che sono gli errori principali da non fare. Adesso io vorrei tornare un po' al macro tema. In Italia si parla spesso di invecchiamento della popolazione e allora la domanda a lei è questa: siamo davvero pronti ad affrontare questa sfida come Italia?
2: No, non siamo ancora pronti, però dobbiamo iniziare a ragionarci, dobbiamo iniziare a farlo, perché sempre di più addirittura si sente parlare di silver economy, cioè un'economia che si dovrà occupare, che si deve occupare delle persone che diventano anziane, che hanno comunque dei piaceri, che hanno voglia di fare delle vacanze, che hanno voglia di fare delle attività, ed è per questo che nasce questo movimento che viene definito silver economy.
1: Senta, dietro ogni assistente familiare oppure badante, che è il termine più comune, c'è una storia. Allora chiedo a lei, che se ne occupa davvero in maniera professionale ed efficace, con competenza da tanti anni, c'è un episodio o una testimonianza che l'ha particolarmente colpita in tutto questo tempo?
2: Beh, ce ne sono molti. Quello che mi colpisce sempre è quando la famiglia ci dice che avete restituito serenità. Ecco, in quel momento capiamo che non abbiamo trovato soltanto una badante, ma abbiamo trovato una famiglia a ritrovare il proprio equilibrio. Si occupano del genitore, lo vanno a trovare, vanno al lavoro, fanno le loro cose, ma tranquilli, sereni, proprio perché c'è qualcuno che si occupa della persona cara che loro hanno a casa.
1: Ecco, qualche storia io vorrei, qualche testimonianza che l'abbia colpita, al di là appunto del generale di cui mi sta parlando.
2: Sì, abbiamo il caso di una badante straniera, rumena, che è andata a fare il suo lavoro a casa di una famiglia proprio a Milano, in centro a Milano, e conoscendosi meglio questa famiglia aveva saputo che la badante aveva una figlia in Romania che si stava per laureare e che aveva il sogno di venire in Italia a fare un percorso di master, insomma voleva migliorare il proprio percorso scolastico, e questa famiglia ha deciso di accogliere la figlia della badante nella propria azienda. Ecco, questo è un caso bellissimo dove la badante effettivamente era molto contenta, perché intanto aveva ricongiunto un po' il tempo con la figlia e nello stesso tempo la famiglia aveva che era messa a disposizione per la figlia della badante.
1: Allora, io vorrei ricordare un po' di numeri. L'assistenza domiciliare, l'analisi di family care, quindi è un settore da 17 miliardi, ma metà dei rapporti, questo va segnalato, è irregolare. Dunque, senza una defiscalizzazione strutturale c'è un rischio vero e proprio di emergenza sociale. L'Agenzia per il Lavoro del gruppo Open Jobs Metis, di cui amministratore delegato il nostro ospite Rosario Rasizza, è specializzata in ricerca, in selezione e formazione di personale proprio per l'assistenza domiciliare ospedaliera, ed è stata proprio l'agenzia Open Jobs Metis a lanciare l'allarme sul lavoro sommerso della care economy italiana. Rasizza, l'Italia è oggi il paese più anziano d'Europa, è un primato che non rappresenta soltanto un dato demografico, ma una profonda trasformazione destinata a incidere sugli equilibri economici e sociali del paese. Quindi l'aumento progressivo della popolazione over 65 e delle persone non autosufficienti sta infatti ridefinendo i bisogni delle famiglie e il perimetro stesso del welfare. Voi avete appena realizzato un'analisi di family care, ne parliamo dopo esserci fermati ancora una volta per uno spazio musicale. A tra poco.

0: Bentornati al terzo blocco di questa puntata della mezzanotte di Radio 1 Estate, dedicata proprio all'assistenza domiciliare, all'analisi di family care, un settore, ve lo ricordo, da 17 miliardi, metà dei rapporti è irregolare, senza una defiscalizzazione strutturale, dice l'agenzia Open Jobs Metis, c'è un rischio di emergenza sociale. Allora, mi racconti l'analisi di Family Care che avete realizzato. È un'analisi importante perché appunto sostiene che la cosiddetta care economy non è un settore collaterale, ma si configura come uno dei comparti a maggiore potenziale di sviluppo nel breve e nel medio periodo. Io voglio leggere anche qui i dati: questo settore in Italia sono destinati a crescere ulteriormente. Basti considerare che tra meno di 20 anni, dottor Rasizza, gli over 65 saranno 18,6 milioni, ovvero 5 milioni in più rispetto alla situazione attuale. Si tratta di una trasformazione che impone una riflessione strutturale sul sistema dell'assistenza. E allora, cosa fare?
1: Ma è un tema dove la politica dovrebbe affrontare la questione non con misure sporadico, episodiche, ma con misure strutturali. Per esempio il bonus badanti da 850.000 euro che hanno introdotto, benissimo, rappresenta un segnale, ma non è sufficiente a incidere in modo strutturale sul fenomeno. Noi riteniamo che ci sia la necessità di introdurre una defiscalizzazione ampia e stabile delle spese sostenute dalle famiglie per l'assunzione regolare, lo sottolineo, regolare del personale domestico e assistenziale, quindi parliamo di badanti. Perché? Perché questo farebbe emergere in nero queste persone assunte dalle agenzie, verserebbero regolari contributi, avrebbero regolari contribuzioni INPS, INAIL. Insomma, è un momento importante dove questa decisione di defiscalizzare, come per esempio succede in Francia, sarebbe il caso di iniziare a ragionarci in maniera seria. A questo punto le famiglie non avrebbero che l'interesse ad assumere queste persone in maniera regolare. Il Covid lo ha dimostrato, perché noi durante il Covid abbiamo avuto un'esplosione di assunzioni. Perché? Perché la badante non regolare non poteva uscire di casa per andare a fare la spesa. La badante regolare aveva diritto di uscire per andare a fare la spesa, perché se fermata poteva dimostrare di avere un posto di lavoro con una regolare busta paga.
0: Eh sì, perché abbiamo già detto che a fronte di questa crescita, no, gli over 65 tra meno di 20 anni saranno 18,6 milioni, quindi 5 milioni in più rispetto alla situazione attuale. Ecco, a fronte di questa crescita considerevole, il settore, come diceva Rosario Rasizza, presenta una fragilità evidente, perché le cito, dottor Rasizza, i dati dell'osservatorio Domina, secondo cui circa il 50% dei rapporti professionali tra famiglie e assistenti familiari è irregolare. Sostanzialmente dà ragione a quanto lei ha detto finora, cioè il lavoro sommerso non rappresenta un'anomalia occasionale, ma una componente strutturale di un comparto che, lo ripetiamo, genera complessivamente un fatturato di 17 miliardi di euro l'anno. Stiamo parlando, per chi è appassionato di statistica, dell'1% del prodotto interno lordo nazionale, dunque un settore economicamente rilevante che senza interventi mirati rischia di alimentare ulteriormente l'irregolarità con l'aumento della domanda di assistenza. Senta, Rasizza, per il family care il tema non può essere, lei tra poco fa, insomma, ce lo stava confermando, più affrontato con misure episodiche. Fatto riferimento al bonus badanti da 850 euro, che rappresenta un segnale, ma non è sufficiente a incidere in modo strutturale sul fenomeno. Voi sostenete da tempo la necessità di introdurre la defiscalizzazione, modello già adottato in altri paesi europei come la Francia, e allora le chiedo una risposta flash, poi ci fermiamo per la musica e ripartiamo dopo il brano musicale. Tutto questo basterebbe? Basterà?
1: Io penso di sì, perché è un incentivo a far emergere il lavoro nero e ad assumere queste persone con una dignità lavorativa e professionale molto molto importante.
0: Allora, fermiamoci, musica, e poi torniamo con l'amministratore delegato di Open Jobs Metis, Rosario Rasizza.

0: Bentornati al quarto blocco della mezzanotte di Radio 1 Estate. Io sono Monica Setta e con me il nostro ospite, l'amministratore delegato di Open Jobs Metis, Rosario Rasizza. Dottor Rasizza, ne faccio un'altra domanda. Ci stanno ascoltando in molti, ci arrivano anche dei messaggi, quindi segno che il tema è ben centrato, ma poi è un tema, quello appunto della ricerca di una badante per i nostri anziani, per i nostri cari, che magari non sono più neanche autosufficienti. È un tema, dicevo, abbastanza sentito proprio in questa particolare stagione dell'anno, perché le famiglie partono per le vacanze e quindi spesso gli anziani restano a casa accuditi da un badante o da una badante. Allora, se lei dovesse spiegare in pochi secondi perché una famiglia dovrebbe rivolgersi a Family Care, cosa direbbe ai nostri ascoltatori di Radio 1?
1: Ma perché nessuna famiglia dovrebbe affrontare da solo un momento, un tema così delicato. Le agenzie come la nostra portano professionalità, sicurezza, tranquillità, ma soprattutto portano una badante che abbiamo già conosciuto, che abbiamo già testato, che abbiamo già formato, di cui abbiamo le referenze. Ecco, io credo che tutto questo sia importante, perché il bisogno di assistenza deve crescere anche con la fiducia tra la badante, la famiglia e chi deve essere assistito.
0: Allora, qual è il valore, dottor Rasizza, più importante che Family Care porta nelle case degli italiani?
1: Ma io direi la serenità. Quando una persona fragile è seguita bene, sta meglio, tutti stanno meglio, a partire anche dai propri familiari. Il nostro lavoro è proprio quello di organizzare un'assistenza e restituire tempo e tranquillità alle persone. Provate a immaginare una famiglia che a casa il proprio genitore anziano, che ha bisogno di un'assistenza, non lo porta in una casa di cura perché ancora a casa può restare. Il piacere di questo anziano magari di avere il proprio nipote che lo va a trovare, il proprio nipotino che lo va a trovare, cosa che non farebbe mai in una casa di cura. Quindi il connubio di stare a casa, di avere la propria di avere le proprie cose, di ricevere i propri familiari, ma aiutato da una persona che si dedica e che professionalmente può aiutare. Io credo che questo si possa riassumere tutto nella parola serenità alla famiglia e a tutti i componenti della famiglia.
0: Grazie di cuore a Rosario Rasizza, amministratore delegato di Open Jobs Metis. Grazie di essere stato con noi. Io volevo ringraziare chi firma la regia di questo mio nuovo programma, Luca Bernardini, l'ottima regia e l'ottimo coordinamento tecnico di Alessandro Adriani. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, sempre alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Rai Radio 1. E se vi va, potete riascoltare la puntata immediatamente disponibile sulla piattaforma Rai Play Sound. Buonanotte.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. All'indomani della lunga telefonata tra Putin e Trump, e la Russia torna ad attaccare i paesi europei, in particolare la Polonia, perché produce droni per Kiev. E il leader ucraino Zelensky avverte che Mosca sta preparando un nuovo massiccio attacco prima del vertice NATO. Poi, in colloquio telefonico con il presidente francese Macron, il presidente ucraino lancia un appello ai partner a non tardare con la fornitura di missili per la difesa. E poco fa i media locali parlano di più di 10 esplosioni sentite a Kiev, con l'allerta che è stata lanciata su tutta la regione. E al vertice NATO del 7-8 luglio è atteso anche il presidente americano Donald Trump, che torna ad attaccare la premier Meloni. La premier però punta a un summit tecnico e operativo. Governo al lavoro sulle spese militari con il ministro della difesa Crosetto, che dice gli impegni saranno rispettati. La cronaca: a Palermo un uomo di 38 anni ha ucciso a coltellate il coinquilino al culmine di una lite. Subito dopo il delitto l'assassino si è barricato in casa, prende i rubinetti del gas minacciando di far saltare in aria la palazzina. Lo stabile è stato fatto evacuare d'urgenza. Dopo ore di alta tensione e serrate trattative con i mediatori dei carabinieri, l'uomo si è infine arreso ed è stato arrestato. Due uomini sono morti nel tentativo di salvare una ragazzina in difficoltà nelle acque del fiume Sesia Romagnano, in provincia di Novara. Si tratta del padre e dello zio della giovane, entrambi di nazionalità marocchina. Per caso è ancora da chiarire, sono spariti trascinati dalla corrente. La ragazzina è stata poi portata a riva sana e salva dal fratello, anche lui tuffatosi per soccorla. Potrebbe essere di Mimmo Piepoli, il surfista italiano disperso dal 1° maggio al largo della Puglia, il corpo ritrovato in mare davanti a Bengasi in Libia. La Farnesina, in contatto con la famiglia, fa sapere che sono in corso accertamenti. La conferma dell'identità arriverà solo con l'esame del DNA. È accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione da futili motivi il 22enne che a Milano ha coltellato un uomo che non conosceva. Agghiaccianti le parole dell'aggressore: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. E difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno da questa sera fino al 10 luglio. Lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze, allungamento delle percorrenze fino a 3 ore per andare da Roma a Milano. Alcuni convogli verranno invece deviati sulla linea tirrenica. E chiudiamo con lo sport. Mondiale di calcio: Norvegia strepitosa, elimina agli ottavi il Brasile di Ancelotti.

sconfitto 2-1. Tennis in vola ai quarti di Wimbledon, battuto in 3-7 il giapponese Mochizuki. In Formula 1 il trionfo della Ferrari di Leclerc a Silverstone. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 2. Ora vi lascio alle note di Radio 1.

beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Donald Trump ancora contro Giorgia Meloni. Il nuovo attacco del presidente americano arriva sul social Truth, un fotomontaggio che mostra lui e la premier italiana accompagnato dalla scritta "serve un ordine restrittivo". Meloni, che vedrà il leader americano al vertice NATO al via domani ad Ankara, punta a un summit tecnico e operativo. Il governo ha destinato il 2,8% del PIL a difesa e sicurezza, ma valuta un aumento per il prossimo biennio. E tra i temi al centro del vertice in Turchia, il conflitto in Ucraina, dove non si fermano le bombe. Poco fa decine di missili balistici russi hanno colpito Kiev. Il presidente Zelensky, che ad Ankara avrà un incontro con Trump, aveva lanciato l'allarme su un imminente attacco. Poi, in una telefonata con il leader francese Macron, l'appello agli alleati a non tardare con la fornitura di missili per la difesa. Anche la Russia denuncia un raid da parte ucraina che ha lasciato Sebastopoli nella Crimea occupata senza elettricità. E con l'avvicinarsi del summit NATO, la Russia torna a minacciare i paesi europei, in particolare la Polonia. Produce droni per l'Ucraina, accusa il Cremlino. Ora è guerra vera con l'Occidente. Sentiamo la corrispondente da Mosca.
3: Una vera e propria guerra su larga scala. Il Cremlino chiama ormai così il conflitto in Ucraina, che un tempo definiva operazione militare speciale, perché, spiega il portavoce Peskov in un'intervista, l'Occidente è ormai coinvolto nei combattimenti con il suo supporto a Kiev. In attesa del vertice NATO di Ankara cresce la tensione in Russia. Peskov minaccia esplicitamente la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, dice, poiché sta già producendo sul suo territorio droni destinati all'Ucraina. La difesa russa avrebbe già pubblicato gli indirizzi degli impianti interessati. Il Cremlino esclude di voler attaccare Varsavia, ma diversi rapporti di intelligence statunitensi indicano che Mosca sarebbe invece pronta a colpire il territorio polacco. In una lunga telefonata con Trump, in occasione dell'anniversario dell'indipendenza americana, Putin ha illustrato la situazione sul campo in Ucraina, della quale, secondo lui, l'Europa avrebbe una visione sbagliata. Si è detto disponibile a negoziare, ma ora la Russia si dice anche pronta a reagire in caso di provocazioni in vista del vertice NATO. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Maxi operazione di Europol contro una rete internazionale che pianificava online gli stupri sotto effetto di droghe di mogli e compagne. 57 gli arresti in 7 paesi europei. L'indagine, denominata Medusa, ha identificato 156 persone tra vittime e presunti responsabili ed è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito. Italia condannata dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo per la decisione di una giudice che aveva proposto l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro.
4: Al centro della sentenza della Corte Europea per i diritti dell'uomo le parole di un pubblico